0: riconosciamogli tutto, ma il merito di inquadrare il problema, forse l'avevamo capito in tanti. Sai dove sbagliamo e sbaglia la Juve in quel momento? A presentare la Superlega rendendosi ancora più antipatico, no? Di Moggi, Giraudo e Bettega. E quindi ti hanno tolto il tappetino verde sotto i piedi, finendo nella botola. Cercando alleanze in modo strategico più azzeccato, forse non saremmo finiti sul fondo, perché Barcellona e Real Madrid sono rimasti fuori senza neanche far finta di allungare la mano per salvare il soldato Andrea Agnelli. Non bisogna schifarsi dello schifo che c'è nel calcio, bisogna trovare il modo giusto, per non lasciarsi affossare e perseguire il proprio obiettivo. Più leale, sincero e amorevole di così, non so spiegartelo. Cosa ne pensate? Tra poco ne parliamo, ma andiamo e torniamo sul campo perché abbiamo il preparatore atletico Mimmo Celsi, anche se non giochiamo in trasferta, una piccola sostituzione last minute per impegni dell'altro preparatore che salutiamo e che vi presenterò la prossima settimana. Ebbene, parleremo di Thuram, parleremo della Juve la terza giornata, parleremo di cosa si fa in campo in questi giorni, in questi momenti. A tra poco!
1: Cose di calcio.
2: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia. Eroi in bianco e nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Italo Allodi. 1970, la Juve aveva bisogno di rivoluzionarsi, quasi rinascere. E l'avvocato Agnelli affidò il compito a Italo Allodi. Nato il 13 aprile 1928, figlio di un ferroviere e di una casalinga, tra i tanti interessi che animavano le sue giornate, dalla pittura al giornalismo fino al calcio, scelse quest'ultimo come ragione di vita. Da calciatore arrivò massimo in Serie C, ma è dietro la scrivania che scoprì il suo vero talento. Da prima al Mantova, grazie a Edmondo Fabbri, poi all'Inter, fino ad arrivare alla chiamata di Gianni Agnelli. In bianconero mise le basi per una struttura societaria solida, portando giocatori giovani e dall'avvenire straordinario, Bettega, Causio, Furino, Zoff e Cucureddu, per citarne alcuni. Dal 1970 al 1974 portò alla signora due scudetti, per poi accettare la chiamata del clan azzurro, dove a primo impatto non ebbe la stessa fortuna delle precedenti esperienze. Questo comunque non lo fermò. Istituì l'Università di Coverciano, dove si studiava da allenatori e da manager, e fu il primo a vedere in Arrigo Sacchi un predestinato. Lasciò la federazione dopo i mondiali del 1982, poi un'esperienza alla Fiorentina, senza troppa fortuna, e al Napoli, dove con Ferlaino, Maradona e Ottavio Bianchi in panchina, conquista il primo storico scudetto dei partenopei. Venne coinvolto nel 1986 nella seconda puntata del Calcio Scommesse e la soluzione totale non cancellò le sofferenze causate dalle accuse. Nel 2017 è stato incluso nella Hall of Fame del calcio italiano.
2: Eroi in bianco nero.
1: Di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Sei stato abituato al meglio.
4: Ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
4: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.

0: Sono le 14 e 4 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Nel giorno in cui il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni, la Premier taglia il traguardo esprimendo gratitudine e un forte senso di responsabilità. Per la Presidente del Consiglio la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, le sue parole sui propri social. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il Presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi, a capo del suo governo tra l'11 giugno 2001 e il 23 aprile 2005, per un totale di 1412 giorni.
1: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Donald Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni. Lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in un videomessaggio che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Russia. Un morto e tre feriti è intanto il bilancio di un attacco su Odessa in Ucraina lanciato dalle forze russe.
2: L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto e le femminili. Omicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente dell'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
1: Ha ucciso sua moglie e suo figlio mentre dormivano, poi si è sparato. È invece la tragedia avvenuta a Finale Ligure, nel Savonese. Daniele Baruzzo, 59 anni, impiegato in un'azienda di automotive, ha preso la pistola e ha ucciso nella loro abitazione il figlio di 15 anni Mattia e la moglie Paola Siri, architetta e libera professionista. In una lettera ha spiegato perché l'ha fatto: problemi familiari che erano diventati troppo pesanti da sopportare. La vicenda riporta al centro della cronaca un'altra tragedia avvenuta nel quartiere Capitolino di Pietralata. Solo pochi giorni fa a Roma erano stati trovati morti Luca Basciano, 42 anni, la moglie e la loro figlia di 5 anni. Anche in quel caso l'ipotesi investigativa è quella di un duplice omicidio seguito dal suicidio.
2: E allarme per la carenza di sangue in Italia, mancare soprattutto il gruppo zero positivo. Le criticità più rilevanti si registrano nel Lazio, in Campania e in Sicilia. La situazione è aggravata dall'assenza di regioni che al momento dispongano di unità di sangue in esubero tali da poter garantire la compensazione interregionale. Il Centro Nazionale Sangue ha chiesto alle associazioni dei donatori di volontariato uno sforzo teso a incrementare le sessioni di donazione. La FIDAS ha fatto sapere di aver potenziato la chiamata attiva.
1: Lo sport venerdì di tennis agli US Open e si parte con il programma del terzo turno che per l'Italia vedrà in campo Jasmine Paolini. La testa di serie numero 19 viene dalla vittoria nel derby contro Lucrezia Stefanini e a partire dalle 17 se la vedrà contro la romena Soranna Cirstea, contro cui è avanti 3-0 nei precedenti. Nel torneo maschile invece è spazio a Carlos Alcaraz, che affronterà il cinese Wu. Nel doppio debuttano Bolelli e Vavassori e le sorelle Williams.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
7: Cose di calcio, 14:10. Un saluto agli amici che si stanno aggiungendo in chat attraverso la messaggistica con i loro messaggi al 340 54 25 324. Saremo insieme fino alle 15 tutti i giorni, tra le 13 e le 15, lunedì e il venerdì, in special edition dopo la partita e prima della partita, anche se il venerdì potrebbe capitare di essere anche il giorno dopo l'Europa League, e saremo io e voi in compagnia dei nostri opinionisti. Gli altri giorni invece, sempre tra le 13 e le 15, un'ora da solo, in apertura, i temi, i giornali, gli opinionisti, l'attualità, le novità, gli aggiornamenti dalla Continassa, gli allenamenti, e poi spazio anche a voi. Un'ora invece insieme a Paolo Rossi e un'ora di approfondimento proprio con Paolo, tra le 15 e le 16. Quindi questo è il nostro nuovo modo di stare con voi in compagnia tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. La novità anche quest'anno è Chiara Leati alla conduzione del pre-partita, due ore prima dell'inizio della partita, quindi partita alle 20:45, dalle 18:30 alle 20:30, due ore prima, due ore di probabili formazione, di novità, di collegamenti con chi tra di noi sarà in collegamento da Torino e in trasferta naturalmente, e poi lo studio principale con la conduzione a rotazione dei vari ospiti e dei nostri opinionisti, dei nostri colleghi della sede romana. Sono Luciano da Reggio Calabria, seguo sempre la radio, che apprezzo molto. Vorrei dire che sono completamente d'accordo con lei per quanto affermato su Andrea Agnelli e la Superlega. Eravamo 30 anni avanti rispetto a tutte le avversarie italiane e tra i primi in Europa. La scelta politico-sportiva di Andrea, che apprezzo e voglio bene e nessuno lo mette in discussione, la capacità del super presidente Andrea Agnelli, lo vorrei spiegare, e non regalo niente a nessuno, neanche ai miei genitori e neanche loro a me, ci si costruisce, ci si rafforza con gli esempi, con la capacità, con l'intelligenza, con la capacità anche relazionale. Ha buttato la Juve in un fosso che ci ha ributtato indietro come nel 2006. Comunque, per colpa anche dei nemici, cioè per delle responsabilità e per delle scelte strategiche non azzeccate per quel momento, onestamente. Comunque guardiamo avanti e speriamo che il CAN voglia vincere e farsi rispettare a livello politico, riportando la nostra amata Juve dove merita, e cioè ai vertici del calcio europeo. Sono contento per il mercato svolto, che Spalletti parli di meno e bene fino alla fine. Questo Luciano da Reggio Calabria. Non possiamo parlare fino all'inizio, fino all'infinito, dei giocatori gioco allenatore della Juve, ma il problema della Serie A è che fino a quando ci saranno tifosi dell'Inter a fare sorteggi e comandare. Allora Antonio, non iscriviamoci al campionato, se così è che tutti sgomitano anche nei settori giovanili. Quando leggo che alcuni allenatori non vogliono allenare o non li fanno allenare le primavere di società importanti perché gli impongono chi deve giocare, ma dove siamo? Che campionato è il nostro? Anche dalle altre parti. Ma chi è forte? Giochi, paghi, non paghi. La retta, chiamiamola retta, quello che è, no? Di lecito. Ma poi questo è il calcio. Quindi come hanno sgomitato le altre con noi, devi continuare a sgomitare anche tu. E chi ha la squadra più forte è parte avvantaggiato. Chi riesce a entrare in Champions senza fare casini in società parte con un bilancio positivo. Chi si lamenta e basta è un interista, e io non sono interista e spererei di dialogare con non interisti che hanno la loro casa e possono fare quello che vogliono a casa loro. Ocatri vuole comprare la Serie A, miliardi di euro per i diritti TV. E l'Inter, eccoli qua che scendono in campo. Giraudo l'ha detto ieri nella sua Massimo da Venezia. Due professori, ma certo che ci sono i professori. I professori stanno in vacanza d'estate, o l'uno o l'altro. Luigi Schiffo, il lunedì è cambiato orario. Inizieranno il venerdì. Ah, è vero, perché rispetto all'anno scorso questa è già l'ora in cui iniziavano i professori. Lui era pronto a fare i compiti, uno dei pochi che voleva fare i compiti con i prof, questo glielo dico. No, hai fatto bene a ricordarmelo. Dalle 15 alle 17 il lunedì, la Juve del lunedì con Luigi Schiffo barra sostituito, a volte si interscambieranno, Dario Ghiringhelli. Il venerdì alla vigilia i due prof, o uno dei due in base ai consigli di classe, di classe juventina, saranno insieme per colpo gobbo, quindi alle 15. Hai ragione, il primo venerdì, non l'avevo sottolineato a dovere. Benissimo, grazie mille. I due professori ci sono, tranquillo Massimo, devi avere pazienza, però un'ora fino alle 15, perché ho iniziato più tardi, non ho occupato la scuola e mandato via i professori. Andiamo ad ascoltare Manuel, qualche telefono, dobbiamo chiamarlo Mimmo tra poco, e Mimmo Cessi tra poco, tra l'altro gli sto riservando il complimento che arriva da un ascoltatore, Joe, non ha detto solo quella cosa che ricordi su Twitch, ma ce ne sono tante altre che poi ricorderò in sua presenza. Andiamo ad ascoltare un vocale, caro Manuel, vediamo cosa ci dicono sul Milan. Concentriamoci sul Milan.
8: Buongiorno, direttore Tommaso a Firenze. Ciao. Io mi trovo d'accordo con il suo sano realismo, cioè la squadra sì, probabilmente si è rafforzata la squadra Juve, però attenzione, e non è che le altre si sono fermate, cioè quelle che l'anno scorso sono arrivate davanti a noi si sono tutte rafforzate, forse l'unica che è arrivata prima di noi l'anno scorso e non si è rafforzata è il Napoli, che insomma, visto anche gli infortuni di Buongiorno, di McDominay, insomma, probabilmente, poi secondo me mi dispiace dirlo, ma Allegri secondo me è inferiore a Conte come allenatore. Però ecco, detto questo, sì, la Juve qualcosa è migliore, la Juve complessivamente, diciamo, possiamo dire che è migliorata, ma sono migliorate chi già ci precedeva. Poi il Milan secondo me si è rafforzato, quindi la lotta è dura.
7: È come l'anno scorso.
8: Nei primi quattro, speriamo bene. Avrei preso Brozovic, svincolato, mandato con Miners
7: l'interista, avresti preso
8: secondo me questo, però Brozovic è più pronto come personalità, è vero, avanti agli anni, ma è pronto per il centrocampo.
7: Dipende poi dalle strategie, sono d'accordo con te, il Khedira ti serviva, no? L'uomo esperto e tanta roba sulla forza della squadra, io cioè mi hai dato ragione, ti ringrazio, ma anche se non me l'avessi data, ragionerei con te. Non bisogna, ripeto, l'ottimismo bisogna pareggiarlo sempre con il realismo, bisogna un po' tararlo con il sano realismo, perché sai, quando cambi tanto, non è che hai cambiato tutti quelli che hanno fatto strabene nei loro campionati, che comunque sono un rischio, ma rischieresti meno che cambiarne 9, no? Più quelli che sono rimasti e che devi incastrare, perché sia che tu parta bene o che tu parta male, se perdi terreno nei confronti di chi è davanti, e speriamo di no, poi è difficile recuperarlo, soprattutto se devi provare, devi incastrare, devi gestire. Ce l'abbiamo l'ospite, abbiamo Mimmo Cessi, ben trovato, preparatore atletico che corre verso il campo a quest'ora o verso un ristorante. Ciao Mimmo. Però non lo sento. E allora buttiamo giù, ascoltiamo un vocale e lo richiamiamo. Nessun problema, Manuel, lo sai. Mimmo Cessi è caduto e stanno entrando... Vocale.
9: Buongiorno direttore, sono Diego.
7: No, l'abbiamo già sentito. Adesso l'abbiamo sentito, Diego ormai ha riconosciuto la voce, se non ne ha mandato un altro. Andiamo indietro e via.
10: C- Ciao direttore, sono Paolo da Ferrara.
7: Ah no, quelli che mi hai fatto. Ah, me l'ha fatto ascoltare prima. Scusa, è vero, è appena arrivato Manuel, quindi non ha aggiornato ancora il sistema. Nessun problema. Vado, anzi, prima di chiudere, Paolino, cosa combini? V'ho messo via. Andiamo a dare uno sguardo a tutto mercato web. Inter di Marco, tema caldo, ma non è in scadenza, già esercitata la clausola. Probabile formazione seriale, ultime sulla terza giornata di campionato, fa tutto il giro di formazioni. Colomani cerca la prima gioia stagionale. Spalletti ha ragione, devo fare gol. Ma arriveranno sti gol? Lo chiediamo a Mimmo Cessi, ma cosa ne sa lui? Ma sa anche queste cose. Buongiorno Mimmo, il nostro preparatore.
11: Buongiorno.
7: No, mi ha fatto il gesto che è ricaduto, ho visto entrare i barellieri, mi sono preoccupato.
11: No, io sto benissimo.
7: Stai benissimo. Quando, ma non sono caduta la linea.
11: È caduta, siete caduti voi, siete voi in difetto, non io.
7: Ah, ecco, eccoli qua, è colpa di Manuel, me lo confermi. Ma carissimo, sì. Grazie per questa sostituzione last minute, ma sai, voi preparatori avete i corsi a distanza, è il giocatore che ti arriva all'ultimo minuto con l'acciacchino, quello è che vero. Si opera. Quello che è, e quindi ne ho approfittato bonariamente di te. Senti, devo partire, è arrivato 5 minuti fa quando ho annunciato che ci saresti stato, perché non ti aspettavano. Guarda che se non ti presenti ti vengono a cercare a casa i nostri ascoltatori. Faccio i miei complimenti a Chelsea per essere stato l'unico a dire a settembre dell'anno scorso che con i problemi fisici avuti in passato da Zegrova sarebbe stato impossibile per questo giocatore riuscire a tornare sui livelli pre-operazione. Beccati questa e spiegami, è vero, a dire il vero non sei stato poi l'unico, ma sei stato il primo sicuramente, però è migliorato anche se mi sembra in partenza destinazione Arabia, cioè è fuori dai radar di Spalletti. Ha risolto i suoi problemi? Lo vedi meglio? Che cosa ha fatto? Lo possiamo vendere? Lo prenderanno? Ce lo rimanderanno indietro, secondo te?
11: Ma io credo fermamente che lui abbia avuto, a parte le difficoltà legate alla pubblicità vecchia, insomma, problematiche varie, io credo che lui abbia avuto anche una difficoltà di adattamento al campione italiano. C'è una considerazione che va fatta su due ambiti, sia quello sportivo tecnico che quello sociale. Quando un giocatore arriva con delle problematiche come le sue, richiede un periodo di cura molto dettagliato e molto, anche molto difficile, no? Quando poi tu devi fare anche la prestazione e ti ritrovi a fare magari la partita dove in linea di massima pensi di star bene, di fare delle giocate, ma fisicamente non sei a posto, il campionato è più difficile rispetto a quello che stai affrontando in un'altra zona, ti ritrovi sicuramente a trovare difficoltà anche più grosse, allora lì l'adattamento tarda in un modo clamoroso e non esistono più margini per poter fare un ulteriore passaggio di investimento. Poi i mezzi tecnici non si discutono, però sia fisicamente che tatticamente il ragazzo ha sofferto l'adattamento al campione italiano ed è una cosa che penso che sia abbastanza visibile.
7: E magari non solo lui. Senti, entro concretamente nell'infermeria, operazione al ginocchio, anche questa l'avevamo un po' capito, intuito. Il conservativo, perché in questi giorni mi scrivevano, ma Antonio, allora alla fine il conservativo tutti sperano, ma poi vanno sotto i ferri. E io dico che purtroppo forse siamo arrivati al fatto che il conservativo sarebbe meglio evitarlo da subito. Purtroppo si gioca troppo e quando senti quel dolore, e se passano 5 mesi anche Thuram ha dovuto inchinarsi a questa decisione. Come sarà il percorso da oggi? Perché si è operato ieri, da oggi come lo cataloghiamo? Li cataloghiamo questi 4 mesi? Mi suddividi i periodi con più o meno quello che potrà fare Thuram o che gli faresti fare tu?
11: Allora, facciamo una premessa. Io mi piace a volte ragionare, perché quando sento delle affermazioni che sono più figlie dell'emotività del tifoso che invece figlia di una logica medicale, di una logica anche sportiva, io vorrei fare semplicemente una correzione.
7: Dai.
11: Allora, l'ortopedia e la medicina sportiva moderna non hanno come obiettivo principale quello di andare subito all'intervento, ed è una cosa che ho detto un miliardo di volte. Perché? Perché una volta che tu tagli un tessuto, quel tessuto quando si va a cicatrizzare e si va a chiudere non è più la stessa cosa di quando tu hai iniziato a fare cioè di quanto sia una persona sana. E questo può generare tutta una serie di complicazioni, di difficoltà, che sono ovviamente da gestire. Ecco perché si preme molto sulla terapia conservativa, anche perché le metodologie di allenamento antalgico e le metodologie di prevenzione medicale di quelli che possono essere eventuali aggravamenti della condizione fisica sono abbastanza efficaci per garantire un ritorno in campo. Se avuto poi di tendini e di legamenti. Quindi il discorso è un po' diverso da come lo vede il tifoso e da come qualche medico magari meno avvezzo a dinamiche sportive ce lo può raccontare. Ora il percorso di Thuram è un po' particolare perché ci sarà un periodo in cui lui dovrà fare semplicemente mobilità articolare sul ginocchio operato per non perdere l'elasticità muscolare, soprattutto per non perdere la flessione e estensione. Poi ci sarà una fase di riadattamento dei tendini dove lui verrà sottoposto a lavori di isometria, lavori di potenziamento tendineo e legamentoso che ovviamente coinvolgeranno anche i muscoli. Dopodiché gradualmente si comincia a fare il lavoro di potenziamento muscolare perché va ricostruito tutto il quadricipite e tutta la zona della gamba per consentire a quella zona tendinea di essere sovraccaricata il meno possibile. E qui finiscono le prime due tappe che durano in circa 2 mesi e mezzo. Dopodiché c'è l'ultimo mese e mezzo, quello di riabilitazione pura, dove lui verrà sottoposto a carichi crescenti non soltanto in palestra, ma le prime corse in campo, le prime partitine, quindi i primi movimenti con la palla, le prime partitine a basso regime e poi ovviamente verrà reinserito in gruppo fino ad arrivare alla soglia del terzo / quarto mese completa, dove la finestra temporale è abbastanza logica per provare il rientro in campo e quindi poi la fase di gioco nuovamente. Quindi lo rivedremo ovviamente a gennaio, non prato, ma è anche logico. Poi ci sono anche le pause di festa, insomma, ci sono le pause nazionali e questo aiuteranno molti ragazzi a recuperare molto più facilmente.
7: Certo, oggi provino per quella distorsione che ha portato ad entrare ed uscire immediatamente Cambiaso e l'affaticamento che ha fatto saltare l'ultima partita anche a McKennie. Qual è la cosa più facile o meno rischiosa da gestire? Una caviglia che ha infastidito dopo pochi minuti Cambiaso o l'affaticamento? Una settimana può bastare per rilanciarlo o convocarlo? In linea teorica, ricordiamo, Mimmo Celsi non ha la bacchetta magica. Ragioniamo però con lui come farebbe l'allenatore senza sapere quello che ha realmente un giocatore, ma che deve affidarsi alla consulenza del medico e del preparatore.
11: Allora, facciamo una premessa importante. Tutti e due i tipi di infortuni hanno di solito quasi sempre un'origine traumatica, cioè possono essere traumi da stress o traumi da alta contusione, quindi anche in questo caso anche l'affaticamento può essere uno stress biologico, metabolico che in qualche modo ha favorito il sovraccarico muscolare, tanto da creare quello che poi è un indurimento. Allora, l'indurimento muscolare, se trattato con dovizia, è quello che permette all'atleta di rientrare quasi subito in campo. Quasi subito significa che dai 3 ai 10 giorni quell'indurimento può essere completamente sciolto. Una volta si parlava di 2-3 giorni, ma fino a 2 anni fa, negli ultimi 3 anni la medicina sportiva ci ha insegnato che in realtà anche l'affaticamento va trattato con un po' più di attenzione, perché altrimenti poi si creano compensi posturali e muscolari particolari che favoriscono recidive altrove o infortuni ex nove da altre parti della zona muscolare, del corpo dell'atleta. Sulla caviglia sembra un po' più cauto, perché una distorsione, se curata male, può portare al distacco dei tendini della caviglia, al punto da poter arrivare anche a quelli che possono essere paradossalmente degli interventi necessari, che richiedono poi del tempo. Quindi sulla caviglia ci si va molto più cauti. Poi bisogna vedere l'entità, sia dell'affaticamento, ci sono a livello manuale, quindi c'è proprio il fisioterapista e il medico che vanno lì, stabiliscono sulla tensione muscolare quanto è l'affaticamento, si fanno ecografie di controllo, si valuta che non ci siano micro lesioni e si prosegue. Invece sulla caviglia si è molto più attenti e quindi
7: è già un dato molto importante quello che ci stai dicendo e che ci ripeti costantemente, ma è bene farlo. Senti, abbiamo ancora qualche minuto e ti sentiamo in direzione campo. I tuoi ragazzi come stanno? dopo due settimane di lavori con Mimmo Celsi. E poi ti chiedo, i nostri ragazzi come stanno per la terza giornata di campionato? Come li hai visti contro il Parma in queste due prime uscite? Parlo della Juventus, ovviamente.
12: Allora, per quanto riguarda i miei, abbiamo fatto un gran lavoro e li abbiamo messi in carreggiata, quindi abbiamo fatto un precampionato con tutte vittorie, quindi va bene così, vuol dire che la squadra è in salute.
7: Cioè, ha corso? Ha corso secondo le tue aspettative? Cioè, li hai fatti sudare?
12: Addirittura con le rilevazioni del CPS siamo già nell'80% del gruppo in media Europa, quindi... Siamo a livelli buoni e siamo ancora agli inizi, quindi siamo una partita
7: del senti, allora mi hai dato l'assist. La Juve con il sistema GPS come l'hai vista? Cioè, secondo i tuoi occhi? Secondo i tuoi occhi?
12: Il GPS occhi di Mimmo, non l'ho vista male. L'ho vista una squadra comunque che sta bene, per ora sta abbastanza bene e non mi è sembrata in grandi difficoltà con nessuna delle avversarie.

0: veramente a portare su questi collettivi. Mi sembra una scadenza Luther, insomma, non l'ho vista in difficoltà, anzi.
1: E cos'è cambiato secondo te? Cioè sono arrivati, cioè hanno lavorato meglio perché iniziavano anche con Spalletti, c'era un mondiale in mezzo, ma sono cambiate tanti giocatori, quindi senza fare il conteggio dettagliato, o che cosa? Sono arrivati tutti preparati, cioè hanno lavorato singolarmente per farsi trovare meglio di come magari hanno lasciato la Juventus?
0: Beh, non è un mistero che ormai tutti i giocatori a fine stagione seguono dei piani individuali con il personal trainer, con addetti ai lavori che durante l'estate fanno questi passaggi che sì, sono abbastanza delicati e importanti, dove c'è un monitoraggio continuo dell'atleta e si va sicuramente a lavorare su quelli che sono i deficit, quindi arrivi sicuramente più pronto a inizio stagione. Però ritengo che la Juventus abbia optato anche sulla ricerca di giocatori di un certo spessore umano. Mi sembra che quelli che siano arrivati con un altro figlio umano, ed è questa la chiave di lettura, secondo me, più importante. Chiaro, adesso sono impressioni, poi vanno confermate in campo, vanno visto durante la stagione cosa accade. Ma quello che mi è sembrato, soprattutto gli ultimi arrivati, è di un approccio e di un'umiltà che noi negli ultimi tempi non avevamo visto.
1: Chiarissimo, Mimmo Celsi, grazie. Sei ottimista tu da tifoso? Perché ti sento lì col pullman da trasferta che stai venendo a Torino, altro che lavoro. La Juve può far bene, meglio, di più?
0: In questo momento la vedo nelle prime 5-6. Adesso bisogna vedere con i nuovi acquisti come evolverà, ma oggi mi sembra logico immaginare nelle prime 6, non nelle prime 4. Non significa che non possa raggiungere le prime 4 posizioni, attenzione. Ma in questo momento, con una rosa che comunque ha avuto diversi cambi, la vedo leggermente.
1: Maledetto dietro. Realismo, tutti condizionati dal realismo, come sottoscritto. La domanda te la volevo far prima con un flash. Quelli alti, no? Perché io non sono mai stato a quelle latitudini. Quelli alti, come sono? Come sono? La fibra? Hanno più bisogno di tempo, meno tempo? Si allenano di più, si allenano di meno? In generale, quelli alti?
0: Ma guarda, con le metodologie di allenamento moderne e con le off-season che vengono effettuate, credo che quello alto, quello basso cambi poco. Io ho visto giocatori veramente di statura piccolina essere dei diesel a tutti gli effetti, cioè partite lenti e poi diventare delle macchine da guerra tutta la stagione, giocatori alti, partire forte e rallentare dopo. È semplicemente una questione di sistemi nervosi. Il sistema nervoso centrale di noi agisce in modo diverso, se alcuni si allenano meglio, sono più pronti, reagiscono meglio, altri peggio. Poi c'è la biologia, ma lei è un discorso personale, persona, ma non possiamo farlo come discorso generico, quindi atteniamoci a quello che dice la scienza.
1: Allora,
0: aspettando prima o poi di tornare a Torino.
1: Allora ti aspettiamo. Senti, finisco mentre Marotta fa l'applauso a Bacin e a Kivu e noi lo facciamo a te. Ti accontenti? Ti accontenti?
0: Io mi accontento, vale più questo probabilmente.
1: Inter-Napoli, c'è già un big match, l'applauso te lo fa anche Manuel, che è attaccato pubblicamente, la sua colpa, e lui restituisce con il fioretto, con gli applausi. Ciao Mimmo, ci risentiamo.
0: Ciao, buona giornata.
1: Ci fermiamo, Manuel, qualche secondo, applauso a te, applauso a me, applauso agli ascoltatori. Sta parlando Kivu, domani parla invece Spalletti alle 16. Se vuoi ti offro il caffè domani, 16:05. Sei no qua alla Continassa, tu sei lì che giri a piedi, che corri, mi dici sempre domani non puoi. Domani non puoi, ho capito. Domani che volevo offrirti un caffè, stranamente non va a correre Manuel. A tra poco parleremo di Milan con Milan News, a tra pochissimo.
2: Cose di calcio.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Ancora una rimonta, ancora una vittoria per Flavio Cobolli, che accede al terzo turno degli US Open dopo il 3-6, 6-3, 6-4, 7-5 rifilato all'australiano Tristan Schoolkate. Partenza in salita per il numero 6 al mondo, protagonista di colpi meravigliosi che permettono la rimonta e la qualificazione. Sulla sua strada ora il belga Blocks. Cala il sipario su Flushing Meadows invece per Lorenzo Musetti, battuto in rimonta al secondo turno da Sweeney, numero 123 al mondo. Una partita è iniziata bene per il Carrarino.

0: Nato poi però da una condizione fisica precaria che ha pregiudicato il resto del match. Merito all'australiano che si guadagna la qualificazione in 4-7 ed elimina l'azzurro. Saluta gli US Open Mattia Bellucci. Una brutta sconfitta per l'azzurro che porta a casa solo due game contro Taylor Fritz che vince 6-0, 6-1, 6-1. Oggi a New York iniziano le partite di terzo turno. Jasmine Paolini è l'unica italiana in campo, mentre nel doppio tocca a Bolelli e Bavassori. Nel maschile Carlos Alcaraz affronta il cinese Wu. Si chiude intanto con un solo mese di squalifica e un programma di trattamento da completare il caso antidoping che ha coinvolto Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina durante un torneo ATP disputato a Mallorca in Spagna nel giugno 2026. L'ITA, ente per l'integrità del tennis, ha riconosciuto che l'assunzione era avvenuta al di fuori della competizione e non per migliorare le prestazioni. Siamo al calcio, sarà l'Hellas Verona ad affrontare la Roma negli ottavi di finale di Coppa Italia. All'Unipol Domus il Cagliari di Pisacane delude le attese, non riuscendo a replicare il buon secondo tempo giocato domenica contro l'Inter. Finisce 2-1 per gli scaligeri. I protagonisti della serata per i gialloblu sono Harrui e Mulattieri. Inutile il gol del momentaneo pareggio di Mendy. Stacca il passo per gli ottavi anche il Palermo. I rosanero di Pippo Inzaghi superano 5-2 il Mantova al Barbera. Affronteranno in trasferta il Bologna. Al via stasera la terza giornata di Serie A, la prima a mercato chiuso. Ad aprire il turno Genoa e Como. Liguri ancora a secco di punti e gol, terza trasferta consecutiva per i lariani. Dubbi in attacco per De Rossi e Fabregas che ha la tentazione Ken. Si gioca alle 20.45. Ora i motori, la Formula 1 fa tappa a casa nostra per il GP d'Italia a Monza, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2026. Oggi si scende in pista con la prima sessione di libera in programma alle 12.30, mentre la seconda scatterà alle 16. Domani pomeriggio alle 12.30 l'ultima sessione di libere prima delle qualifiche in programma alle 16 e domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Volley sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia guidata da Velasco nella semifinale degli europei in programma domani alle 18. Dall'altra parte del tabellone la Turchia batte la Germania 3-1 e sfiderà la Serbia in semifinale. Basket, l'attesa durata 32 lunghissimi anni è finalmente finita. Oggi le azzurre tornano a disputare una partita dei mondiali. Per Cecilia Zandalasini e compagni esordio subito importante contro la Cechia, l'avversaria più abbordabile in un girone che comprende una corazzata come gli Stati Uniti oltre alla Cina. Si gioca a Berlino, palla 2 alle 20.15. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta. Cose di calcio.

0: Ultima mezz'ora di cose di calcio, caro Manuel, hai ragione tu, vince la Juve. Mi dici anche chi segna, il nostro gobbaccio della regia?
1: Secondo me domani...
0: Domenica,
1: chiedo scusa.
0: Che domani sei a correre, viene
1: non
0: a prendere.
1: Non so se giocherà dall'inizio, ma se dovesse mai entrare, il Tedescone, secondo me, gliela piazza dentro.
0: Punti tutto sul Tedescone. E
1: anche
0: voi...
1: perché loro dietro... lasciano un po' a desiderare.
0: Noi senti, e chi è più forte? Lo chiedo a te, poi mi fai ascoltare qualche vocale se è arrivato, perché sono un po' pigri, bisogna un po' stuzzicarli. Più forte è il Milan o la Juventus? Reparti. Quindi noi in difesa siamo più forti del Milan.
1: Siamo più forti noi.
0: A centrocampo, Locatelli e Douglas rispetto...
1: Un
0: pochino più loro. In attacco?
1: In attacco, secondo me, noi abbiamo più scelta, più qualità.
0: Noi abbiamo più scelta, più qualità. Ma sai che stai migliorando a vista d'occhio? Stai migliorando a vista d'occhio. E voi la vedete come Manuel o in modo diverso? Chi togliereste al Milan? Secondo voi chi toglierebbero quelli del Milan? Tra poco lo chiediamo al collega di Milan News, che avremo tra poco in collegamento. Se c'è qualche vocale, mi dice che non è possibile farli ascoltare adesso, e allora leggiamo.
1: Sono digestivo.
0: Sei lì che gestisci il bar di Radio Bianconera. Va bene. Allora, io, aspettando di metterci in collegamento con Milan News, così ci confrontiamo, vado a dire il vero, anche l'intervista di Colomani. Spalletti ha ragione, devo fare gol, ma arriveranno. Parlando di attaccante, la formazione come ve la immaginate? Io penso Colomani in campo, penso Nico come sottopunta e penso poi eventualmente il nostro attaccante, il Tedescone, come lo chiama Manuel, a partita in corso. Sar...
1: Detto John.
0: No, mi hai portato fuori strada. Dicevo, no, è Nick. Anche lui è un Nick, no? Se non ho ancora memorizzato bene il suo nome. Bene, intervista alla Gazzetta... No, alla Gazzetta, scusate. Intervista al Corriere della Sera, ragione Spalletti. Quando creiamo tantissime opportunità, dobbiamo essere anche capaci di concretizzarle. Dopo quella partita, io per primo sapevo che avevamo avuto le occasioni giuste. Dopo la prima esperienza da 10 gol in 22 partite, la prima esperienza era stata bellissima, compagni, staff, tifosi, tutto quanto, era tutto perfetto. E poi era importante tornare per finire il lavoro che avevamo iniziato. Quindi arriva con le giuste motivazioni. E gli perdoniamo, anche perché comunque non è costata la vittoria, ma gli errori dettati anche dall'emozione. Abbiamo l'ospite? Allora andiamo nella redazione di Milan News e salutiamo con piacere Pietro Mazzara. Buongiorno Pietro.
2: Ciao, ben ritrovati a tutti.
0: Ben ritrovato, un piacere almeno una volta l'anno rinfrescare la memoria su un nuovo Milan, Pietro, che tu racconti molto bene su Milan News, su Tutto Sport, ma come è cambiato in questi mesi? E se poi mi fai un parallelismo con la Juve, come vedi la Juve cambiata paragonandola proprio al Milan, investimenti, necessità, richieste anche societarie e dell'allenatore?
2: Ma allora, il Milan è cambiato in una società monolitica sostanzialmente, perché fa tutto quanto cardinale, con diciamo la linea diretta con Ruben Amorim, si è passato diciamo da questo convitato di pietra, no? Furlani, Sarri, Moncada, a un one man solo al comando sostanzialmente, perché Cardinale alla fine ha l'ultima parola su tutto. Ovviamente c'è stato un grande confronto con Ruben Amorim, non lo so, ho ancora delle mie riserve sulla sostenibilità di una situazione del genere, al netto di quelle che poi possono essere le prospettive, le intenzioni. La Juventus, sotto questo punto di vista, ha preso un dirigente che per me sarà dominante nel post Beppe Marotta, che è Carnevali, a livello diciamo di preparazione, di relazioni. Insomma, Carnevali, lo sappiamo bene, è il delfino di Beppe Marotta come dirigente, ed è arrivato nel momento in cui Forse alla Juventus credo raramente si sia visto un cambio così rapido da Comolli a Carnevali in così poco tempo, con una soluzione già pronta, cosa che invece il Milan non ha avuto e non ha costruito nel corso dell'estate dopo l'azzeramento dei quadri societari. Quindi ti dico, io vedo nel futuro, almeno dal punto di vista organizzativo, una Juventus più avanti e il Milan con questo modello molto verticale, molto americano, che deve essere tutto quanto tarato all'interno del sistema calcio italiano.
0: Senti, è migliorato rispetto all'anno scorso il Milan? O dove è peggiorato, con rispetto, lo diciamo, l'allenatore, il reparto? Cioè, hanno investito in attacco, magari hanno sottovalutato qualche altro, qualche passaggio, altro, qualche altro reparto? Parlo del Milan.
2: Guarda, ti dico, almeno quest'anno nelle prime 12 giornate di campionato il Milan ha giocato a pallone. Già ha giocato a pallone per quella che è la richiesta moderna del calcio. Quindi domenica mi aspetto due squadre che cercheranno tanto di avere il possesso palla, perché Spalletti, diciamo, è stato uno dei primi, non so Antonio, te lo ricorderai anche tu, no? C'è la prima Roma, già l'Empoli, ma anche la Sampdoria. L'Udinese incominciava a fare questo calcio molto offensivo che sembrava visionario, futuristico, e poi si è rivelato essere poi la base della proposta degli ultimi anni. Per Amorim è il primo grande esame, perché contro il Toro e contro il Venezia il Milan ha concesso delle occasioni da gol, soprattutto col Venezia, che diciamo, per un livello più basso della qualità degli avversari non sono state sfruttate. Vediamo domenica cosa succede. Mi aspetto una partita di tante transizioni, se non mi aspetto una partita chiusa tra questi due allenatori, almeno questo è l'auspicio.
0: Il riferimento, Pietro, perdonami, il riferimento sì. È gli ultimi Juve-Milan.
2: Diciamo che non sono state proprio quella partita, come dicono Amorim e Cardinale, che tu esporti all'estero per vendere il prodotto calcio italiano, ecco. Allora, io non sono per gli estremismi, non sono per partiti. Il calcio a 11 è un gioco dal punteggio basso. Se vogliamo un pallone che rotola e con punteggi medio-alti, c'è un altro sport meraviglioso che si chiama futsal, che per sua stessa natura ha dei risultati più alti. Però, ecco, diciamo che neanche quello che abbiamo visto l'anno scorso, cioè una squadra come il Milan che per 24 partite non perde, ma mi dava sempre la sensazione di dover fare una fatica ignobile per cercare di vincere, portare a casa i punti, e poi nel momento in cui hai dovuto fare la partita decisiva ti sei scogliato come neve al sole. Credo che la proposta di gioco di Massimiliano Allegri, lo dico senza, diciamo, senza voler offendere nessuno, sia una proposta di gioco superata per quella che è oggi la ricerca e la richiesta non solo dei tifosi ma anche proprio del prodotto.
0: Senti, in queste battute intanto ho letto su Milan News, su Tutto Sport, anche i passaggi in cui fai riferimento alle attese che ci sono attorno all'attaccante. Avresti potuto fare un pezzo anche sulla Juventus a questo punto, perché è esattamente la stessa aspettativa che si ha su Colomouani di rientro dopo le stoccate anche di mister Spalletti, del tedesco Valtemade, e il Milan, parliamo di Ramos, sarà per lui il primo big match italiano. Che sapore, come lo stai inquadrando, come l'hai visto questo portoghese, e come mai è stato scelto lui? Scusa, noi ci siamo occupati di altri fatti quest'estate, avevamo tanto da fare al mercato.
2: Notato.
0: Hai notato? Come mai, cioè non come mai dispregiativo, perché si arriva a lui?
2: Ma allora Antonio, perché sostanzialmente l'hai visto anche tu con il mercato della Juventus, per arrivare agli attaccanti di un certo rango, di una certa caratura, bisogna cacciare la pila, no? Come dicono da queste parti, anche a Torino mi sa. Quindi
0: esattamente.
2: Col mondiale di mezzo, probabilmente il Milan forse lo ha pagato qualche milione in più rispetto a quello che poteva essere il suo reale valore. Io sono di questa convinzione che secondo me ci sono 7-8 milioni sulla base fissa che ballano sul quella che poteva essere la valutazione. Però dall'altro lato il ragionamento che ci hanno sempre fatto è: noi l'abbiamo preso prima del mondiale non sapendo se avrebbe giocato o meno da titolare il mondiale, e se Gonzalo Ramos gioca il mondiale da titolare al posto di Cristiano Ronaldo e fa 3-4 gol, chi te lo compra?
0: Non lo prendevi più? non lo prendevi più.
2: Quindi eri nuovamente punti a capo. Quindi
0: quello è il ragionamento che hanno fatto in casa Rossa Nero.
2: E poi, ascolta, Paris Saint Germain ha pagato 68 dal Benfica, non è che l'ha pagato 30. Quindi, sai, ci sono anche serie di questioni che per noi sono diventate abitudinarie, che magari all'estero lo sono un po' meno, ma sono anche questioni economiche attraverso le quali comunque questi club che spendono tanto, che hanno un grande potere economico, devono fare i conti. Sul resto ti dico, chi c'era di prendibile di quella, quella prima fascia? Mi verrebbe da dire nessuno, e dopo anni di tentativi in casa Milan con Morata, Jimenez, poi avevano preso Abram, cioè tutta una serie di giocatori di seconda, terza fascia, questo hanno deciso di puntare forte. A me è un giocatore che obiettivamente visto dal vivo piace molto, perché è uno che ti alza la pressione, è uno che sa lavorare con i compagni. Col Venezia si è mangiato un paio di gol facili, vero, poi ha fatto quello più difficile nel momento clou della partita. È un attaccante vero, cioè un attaccante vero, è uno che comunque reduce da due Champions League consecutive col Paris Saint Germain, quindi senza voler dire, però tanto scarso non è. Vediamo domenica, perché comunque il campionato italiano per gli attaccanti sappiamo essere un po' una sorta di kryptonite.
0: Senti, due squadre da Europa League che si affrontano la terza giornata, due squadre che puntano alla Champions. Chi è secondo te la più forte, la più attrezzata? Cosa peserà a favore di una e non dell'altra? Tanto per essere chiari, il giochino non lo facciamo nome per nome, ma magari reparto per reparto. Mi dici, lo facciamo insieme, sì, al di là dei colori, secondo te dove è la forza del Milan e dove magari c'è un'evidente forza della Juventus? Lo facciamo con te di Milan News, Pietro Mazzara.
2: Sì, allora, secondo me, allora, i portieri li consideriamo un ruolo a parte o li integriamo nella difesa?
0: Sei l'ospite, puoi prendere, aprire il frigo quando vuoi.
2: Allora, io ti dico che secondo me tra Maignan e Vicario, se Vicario sta bene, siamo 51-49, 50,5, 49,5 per Maignan, ma più che altro perché è una continuità nel ruolo e nelle proposte che comunque gli chiede a Morim, soprattutto a Vicario, è arrivato obiettivamente da relativamente poco, anche se ha già parato forte. In difesa, secondo me, il pacchetto complessivo dei centrali della Juventus ha qualcosina in più, nonostante l'arrivo di Gila al Milan, che secondo me a livello individuale tra tutti i giocatori, difensori che ci saranno in campo è il più completo, quindi secondo me il più forte. Però
0: quindi Gila è il più forte a livello individuale,
2: Con Bremer.
0: Con Bremer. Cioè, ok, cioè, no no, volevo Gila solo sottolineare, non voglio condizionare.
2: No
0: Gila, per mi fai riflettere.
2: Gila Bremer è una coppia di centrali, una difesa a 4 clamorosa.
0: Gila Bremer sarebbe la tua coppia ideale.
2: Sì.
0: Interessante.
2: Forti di testa, rapidi, con una buona tecnica per l'uscita palla, cioè marcano bene sull'uomo, letture, leadership, cioè lì veramente sarebbe da tremare per i compagni che gli stanno accanto, cioè o li ascoltano o vanno dritti negli spogliatoi. In mezzo al campo ad oggi secondo me siamo lì, nel senso che Modric non è al top, però tra Modric a 41 anni e Locatelli io prendo sempre Modric, anche a 41 anni. L'assenza di Kefren Turam, la Juventus secondo me può pesare tanto. Il Milan ha delle grosse incognite sugli esterni, che ad esempio anche per Chukwueze, Moreira, lo stesso Estupiñán e Barzagli non è una batteria secondo me ben assortita. L'altra assenza pesante in casa Juve, ovvero quella di Ildiz, secondo me con Rabiot, che potrebbe giocare trequartista, può pendere un pochino di più la bilancia da parte del Milan, che ha anche in Alfabio Sisse un'altra scommessa che sta facendo, perché Pulisic non è ancora pronto per giocare dal primo minuto. Sull'attaccante credo che oggi, se Gonzalo Ramos avesse la 9 della Juventus sulle spalle, probabilmente alle vostre latitudini sareste un po' più contenti.
0: Guarda, io ti faccio i complimenti, Pietro Mazzara, Milan News, perché hai descritto molto bene le similitudini e le differenze di questo match, e quindi stai facendo riflettere anche tutti, tutti noi bianconeri. No,
2: ma, senti, ma io lo dico veramente con obiettività.
0: Perché ami questo mestiere, perché ami questo sport?
2: Ma sì, ma Antonio, perché poi noi siamo giornalisti verticali, lavoriamo per testate verticali, ma questo non vuol dire avere l'effetto di salame sugli occhi. Cioè,
0: bravo, che... bravo, il sano realismo lo chiamo io, anche con i miei... con i miei ascoltatori.
2: Credo che quell'epoca, diciamo, del
0: diciamo, non farmi del... male, non peggiorarmi la alla giornata, per favore.
2: No, vabbè, io credo sempre che il campo poi sia il giudice supremo. Uno ha un giocatore. Allora, tra Chico con Seisao e Chukwueze, ma è normale che io prendo Chico con Seisao, è più forte, mi piace. Poi magari Chukwueze domenica fa due assist per Gonzalo,
0: certo,
2: Ramos. Siamo qui a beccarci le pernacchie, ma in senso assoluto. Diciamo che io sarei più contento di avere con te Paolo di Chukwueze.
0: Certo. Senti, botte risposta, un minuto, perché così mi preparo alla super sfida di domenica sera allo Stadium.
2: Vai.
0: Musa fuori, io ti dico chi secondo me non gioca. Musa fuori, fuori anche Loftus-Cheek, dentro Rabiot e Moreira al posto di Bartesaghi. Quante ne sa Paolino? Dammi il voto, 4, 2, 10.
2: Allora, ad oggi secondo me è beccato solo Loftus-Cheek fuori.
0: Ad oggi Loftus-Cheek fuori.
2: Sì, per me gioca Rabiot, consiste dall'inizio, o Saelemaekers. Adesso bisogna capire anche che tipo di minutaggio avrà Pulisic nelle gambe, perché le prime due...
0: Ma non titolare, giusto? No, titolare. Però, sono d'accordo.
2: Sul gioco delle alternative... Pulisic magari può essere quello che ti entra per Musa con l'arretramento di Rabiot a centrocampo, però Rabiot secondo me questo giro parte nei due dietro a Gonzalo Ramos. A sinistra per me mette ancora un esterno un po' più bloccato, quindi credo Estupiñán piuttosto che Bartesaghi, però il problema di Morim è che oggi e domani inizia le squadre, quindi ha anche questa routine dove dice la formazione nella riunione tecnica prepartita, quindi siamo sempre un po' lì per capire le cose. Non mi stupirei di Moreira titolare, però secondo me parte avanti Chukwueze.
0: Parte Chukwueze. Va bene, io ho preso nota anche perché anche da queste parti siamo nella stessa situazione, ma abbiamo benissimo provato almeno a costruirla con la professionalità di Pietro Mazzara, Milan News. Abbiamo colori diversi, ma vogliamo raccontare il Milan e la Juventus come facciamo su Milan News e Bianconera News, e oggi anche su Radio Bianconera, avendolo qui a disposizione. Grazie Pietro Mazzara, buon lavoro.
2: Ciao Antonio, a voi.
0: Buon lavoro a Pietro Mazzara. Ragazzi, l'intervallo sta per finire. Mi chiedevate prima, ma i prof non ci sono? Certo che ci sono, io li vedo già lì, con i gessetti. Anzi, no, che gessetti, una volta i gessetti per tirarli ai tifosi cattivi. Ecco, tutti e due li vedo, stanno bussando. Devo andare dal preside, eh? Allora, visto che avete già, devo dirlo a Dario e al buon Luigi, c'è la gente preoccupata, ma i prof dove sono finiti? Sono ancora in vacanza? No, perché mi ero dimenticato che era già questo il vostro orario. Ma da oggi comincia ufficialmente anche la stagione dei professori.
1: Sono gli esami di riparazione, direttore.
0: Ma no, loro non sono stati mica rimandati. No,
1: li fa? Lui.
0: Tu li hai rimandati tutti i tuoi allievi? 11? Mamma mia, che cattivo. Oh, lui, o niente o nessuno, è come la Juve. Sono bastonate. Mamma mia, che cattivo professore. Per fortuna che c'è anche Schifo. E allora io oggi finisco con... Ce l'abbiamo da far ascoltare un messaggino? Perché oggi hanno ascoltato tanta informazione. Ascoltiamolo, chiudiamo con questo radioascoltatore. Poi bastonate, se non avete fatto i compiti. Tutti i venerdì. Colpo Gobbo dalle 15 alle 17, nuovo orario, vecchi no, esperti, professori, tutti i venerdì qui e il lunedì, la Juve del lunedì tra le 15 sempre le 17, hanno slittato di un'ora, il direttore ha slittato di un'ora, Camillo, per incastrare Camillo con Giulia Borletto volevano pranzare insieme, ci hanno fatto slittare tutti, speriamo che anche la Juventus slitti in avanti e giochi in modo offensivo. Vocale.
3: No, Emilio da Padova.
0: Mamma mia, ma mancavi solo tu.
3: Colo Muani.
0: Colo.
3: E il tedescone Wolf. spero che esordisca alla Begovic, perché i
0: Ecco.
3: talenti li abbiamo, facciamoli giocare, facciamoli
0: Moli
3: giocare.
0: giocare.
3: Che ho visto anche un grandissimo under 20, cioè alla Juventus. Dobbiamo farli giocare se
0: Giocare.
3: vogliamo farli crescere come fanno all'estero. Solamente che in Italia non c'è questa cavolo di mentalità.
0: Mentalità, eh? Allora, cose di calcio è finita. Andiamo e salutiamo i nostri ascoltatori, salutiamo i nostri prof. Grazie, grazie per aver partecipato a questo venerdì, domani, ore 16, la conferenza di Mister Spalletti, Radio Bianconera, dalle 18:30 domenica fino alle 20:30 con Chiara Leati, aspettando colpo di tacco, e poi ci collegheremo con lo stadio e con la sede di Roma.
4: Dipende un po' anche da lei.
0: Dipende anche da lei, da cosa ci dirà domani, ma cosa ha detto?
4: Che vuoi?
0: E tu che vuoi? No, voglio una Juve, voglio Juve, Spalletti, quest'anno remiamo tutti dalla stessa parte, mi raccomando, con fiducia. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
5: Cose di calcio.
6: Radio Bianconera Time.
7: Radio Bianconera.
6: Sono le 15:01.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Nel giorno in cui il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana, con i suoi 1413 giorni, la Premier taglia il traguardo esprimendo gratitudine e un forte senso di responsabilità. Per la Presidente del Consiglio la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, le sue parole sui propri social. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il Presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi, a capo del suo governo tra l'11 giugno 2001 e il 23 aprile 2005, per un totale di 1412 giorni.
8: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Donald Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni. Lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in un videomessaggio che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Russia. Un morto e tre feriti è intanto il bilancio di un attacco su Odessa in Ucraina lanciato dalle forze russe.
9: L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto, e il femminicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente dell'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
8: Ha ucciso sua moglie e suo figlio mentre dormivano, poi si è sparato. È invece la tragedia avvenuta a Finale Ligure, nel Savonese. Daniele Baruzzo, 59 anni, impiegato in un'azienda di automotive, ha preso la pistola e ha ucciso nella loro abitazione il figlio di 15 anni Mattia e la moglie Paola Siri, architetta e libera professionista. In una lettera ha spiegato perché l'ha fatto: problemi familiari che erano diventati troppo pesanti da sopportare. La vicenda riporta al centro della cronaca un'altra tragedia avvenuta nel quartiere Capitolino di Pietralata. Solo pochi giorni fa a Roma erano stati trovati morti Luca Basciano, 42 anni, la moglie e la loro figlia di 5 anni. Anche in quel caso l'ipotesi investigativa è quella di un duplice omicidio seguito dal suicidio.
9: E allarme per la carenza di sangue in Italia, mancare soprattutto il gruppo zero positivo. Le criticità più rilevanti si registrano nel Lazio, in Campania e in Sicilia. La situazione è aggravata dall'assenza di regioni che al momento dispongano di unità di sangue in esubero tali da poter garantire la compensazione interregionale. Il Centro Nazionale Sangue ha chiesto alle associazioni dei donatori di volontariato uno sforzo teso a incrementare le sessioni di donazione. La FIDAS ha fatto sapere di aver potenziato la chiamata attiva.
8: Lo sport venerdì di tennis agli US Open. Si parte con il programma del terzo turno che per l'Italia vedrà in campo Jasmine Paolini. La testa di serie numero 19 viene dalla vittoria nel derby contro Lucrezia Stefanini e a partire dalle 17 se la vedrà contro la romena Soranna Cirstea, contro cui è avanti 3-0 nei precedenti. Nel torneo maschile invece spazio a Carlos Alcaraz, che affronterà il cinese Wu. Nel doppio debuttano Bolelli e Vavassori e le sorelle Williams.
9: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.

0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo, fatti e approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.
2: Eccoci qua, vai.
3: Ci siamo. Ben ritrovati. Bello questo stacchettino. Forza di fare le supplenze sì. Quest'estate. Ho sentito tutti gli altri, tranne
2: esatto. Io questo qui l'ho sentito, però nuova grafica nuovo orario, 15-17, quindi ci trovate facilmente. E invece vecchia coppia,
3: meno male.
2: Siamo sopravvissuti al ribaltone, quindi tutti gli orari, eccetera, eccetera.
3: Esatto. È andata un po' più avanti, come diceva il direttore poco fa.
2: Esatto, abbiamo slittato, come disse Galliani, lo ricordo sempre, perché qualcuno se lo dimentica, che slittarono quando con la scusa che era morto il Papa per recuperare Kakai Shevchenko, una delle famose telefonate di Calciopoli. Ne parlo perché c'è stata l'intervista di Giraudo,
3: quindi sicuramente
2: il tema è tornato all'attualità, e c'è Juve Milan che insomma, quanto a disparità di trattamento, niente a che vedere con l'Inter, però insomma anche il Milan ha avuto un altro trattamento. Ma detto tutto ciò, caro Dario, la prima volta che ci sentiamo, che
3: sì,
2: effetto?
3: Della nuova stagione, sì, perché insomma poi un po' di ferie uno, un po' di ferie l'altro, poi sostituzioni varie,
2: in coppia
3: e tanto.
2: Perché i prof d'estate sono comodi, diciamo la verità, luglio-agosto, queste belle ferie che abbiamo noi, li usiamo per tappare i buchi anche a Radio Bianconera, oltre che fare quello che dobbiamo fare. Ma senti una cosa, ti ha convinto questo mercato? Perché leggevo 10 uscite, 10 entrate, alla fine si diceva, già tanto se ne fanno 3 o 4, hanno rivoluzionato tutto. Stando anche nei paletti della UEFA, che non era facile, insomma.
3: Sì, allora, guarda, devo dirti che fino al penultimo giorno non ero particolarmente contento, nel senso che continuavano a mancare alcune pedine davvero troppo importanti. Ho sperato, sinceramente, che arrivasse che sì, perché a me era un giocatore che piaceva molto, quindi la delusione che sì, l'ho poi riassorbita con l'arrivo, insomma, di Sarri, di Voltemade, credo che sia poi la pronuncia.
2: Sì, poi vedremo. Almeno io l'ho sentito pronunciare così nelle telecronache, sia inglesi che tedesche,
3: sì,
2: quindi
3: perché,
2: immagino,
3: essendo
2: che
3: tedesco,
2: sia,
3: la W dovrebbe essere dura come quella di Volkswagen,
2: esatto.
3: Giusto così, ho fatto subito un marchio che non
2: vabbè, non comunque, so se la E finale si pronuncia o no, ma
3: lo
2: quello
3: conosciamo tutti. Confesso che lo conosco molto poco, cioè da quello che si legge è un misto fra Messi e Ibrahimovic,
2: sì, come al solito ci vanno piano quei paragoni,
3: esatto,
2: diciamo.
3: Sì. E quindi insomma aspetterei un attimo, però se non altro risponde al famoso identikit che aveva fatto Spalletti, quindi un giocatore fisicato d'area che sapeva difendere la palla, insomma quel giocatore che Spalletti chiede niente meno che da gennaio. È arrivato l'ultimo giorno di mercato, però sembra un pochino più inerente le indicazioni,
2: esatto,
3: rispetto al
2: Zirze
3: o all'Openda che è arrivato
2: o David che è uscito all'ultimo giorno
3: quindi,
2: di questo.
3: No, faccio solo un passo indietro. Vai. sul portiere, perché io non ho capito perché ci abbia messo così tanto a prendere Vicario, nel senso che io ho sempre di tutti i nomi che giravano ma era anche quello che io avrei preso da subito, cioè non ho capito perché hanno fatto tutto sto giro delle sette chiese per poi arrivare a prendere quello che secondo me era comunque la soluzione migliore, sia per affidabilità sia per livello economico, perché arrivava in prestito. E sono molto contento, lui tra l'altro ha già fatto una paratona clamorosa contro il Parma, è molto contento di essere qua e insomma sono molto soddisfatto di Vicari.
2: Sì, poi quando lui dice sono stato concepito per questo sogno, vuol dire che la famiglia juventina marcia quindi lui di conseguenza, anche se non lo può dire esplicitamente perché poi non si sa dove va a giocare la prossima volta, e quindi è così. Lanciamo questa proposta del nostro amico Daniel da Tenerife, che ci invita a trovare un soprannome per Voltemade. Allora dice, ragazzacci, uno c'è la Manuel, vai! vai, ce l'hai, vai.
4: Lui è John.
2: È John.
4: Per i grandi intenditori è John.
3: È certo, è certo.
2: È John. Oppure a me viene in mente una cosa sempre anni 80, con quei baffetti, lo Sparviero, ecco. Invece che l'airone
3: con
2: di...
3: quei baffetti da Sparviero.
2: Invece che l'airone Caracciolo, lo Sparviero, esatto. Lo Sparviero. Vediamo.
3: Carparex suggerisce Volte Messi.
2: Vabbè, Volte Messi, andiamoci. Vediamolo prima a giocare un paio di volte, insomma. Poi un paio di volte, appunto. Per il resto... No, vediamo col Milan, partitona subito, sì, sì. Terza giornata, l'anno scorso c'era l'Inter, la terza,
3: sì,
2: mi ricordo.
3: Sì, tra l'altro tutte e due a punteggio pieno, no? La Juve ha fatto 6 punti, il Milan ha fatto 6 punti, convincendo anche tutto sommato abbastanza. Loro anche hanno fatto un mercato decisamente importante, ancora più dispendioso del nostro, se possibile. Quello che a me ha fatto impazzire all'inizio è che noi spendevamo dei soldi che sembrava non potessimo spendere, poi invece insomma sembra che i paletti siano stati...
2: Ma sì, perché non è, come ha detto Carnevali, non era una questione economica, ma una questione di paletti della UEFA, cioè sì, non è che la Juve, sì, non avesse i soldi da mettere sul mercato, ma è che non poteva fare in modo che la rosa costasse più rispetto a quella dell'anno scorso, eccetera eccetera. Hanno dovuto fare tutti quei conti lì a prescindere dal fatto se fosse in attivo o passivo. Invece il nostro amico Daniel propone Mr. Wolf, che era quello che puliva le cose sporche, bello, no? Bello. Wolf, quello che mandavano, era lui, mi pare di ricordare, sì, di Tarantino, mi sembra che fosse quello lì che aveva questo compito,
3: sì,
2: di andare a ripulire le situazioni estreme, diciamo così, ecco.
3: Saluto Carparex che dice che era preoccupato, che pensava che avessi lasciato il RBN. No, sono stato solo 2 settimane, cioè fino a al 14 agosto forse sono ancora andato in onda, e poi ho fatto 2 settimane di vacanza, adesso torniamo.
2: E ci siamo dati il cambio, esatto, perché poi sono arrivato il 16, per il 15 giustamente era Ferragosto, e quindi siamo andati.
3: Comunque
2: così.
3: Ci sono, mi fa piacere insomma che Carparex fosse preoccupato, ma ci sono, tranquilli.
2: Ci siamo qui per tutta la stagione a tenervi compagnia. Dunque
3: guarda, Massimo da Firenze schillace Casiraghi, ormai abbiamo...
2: Va bene, faccio Casiraghi ovviamente, se credo.
3: Sì, piuttosto che Gianni e Pinotto, meglio Schillaci esatto. E Casiraghi, quindi salutiamo anche Massimo. Ciao Massimo, ben trovato a te.
2: No, sì, Mr. Wolf, l'ho detto. Sì, Daniel, l'ho detto. Daniel, vai. Poi invece Daniele ci dice l'importante è che non si trasformi in Voltaren, va bene, cioè sì, che non si infortuni, penso.
3: Sì, vedevo già anche Voldemort in questi giorni, no? un po' di tutto.
2: Sì, quella faccia lì, io dico, assomiglia un po' a Föller.
3: Sì, molto, molto.
2: Dicevo, la prima volta che l'ho visto, dice, sembra Föller nel fisico di Caracciolo, per questo che me l'è venuto poi in mente l'airone e poi lo Sparviero.
3: Ecco. Esatto.
2: Poi, chi è che ha già imparato come si legge? Gioacchino, si scrive Voltemad, si legge Voltemad, Voitemad. E Papesar si legge Papsar. Ho controllato con Google Translate.
3: allora,
2: caro Nino, se è controllato con Google Translate,
3: no, non so quanto fosse. No, Papsar, anch'io l'ho già sentito nominare così.
4: Negli anni 90 c'era un gruppo dance, si chiamava Paps and Scar.
3: Hai visto. Però poi, ma non lo so, può darsi. Per il momento la prendiamo per buona, Nino.
2: Bongo, dai, Giovanni dal Brasile, canzone anni 80. Bongo mi sembra un po' eccessivo, però diciamo la verità, non mi sembra molto adatto al personaggio. Poi...
3: No, invece è molto bello il fotomontaggio che ci ha mandato da sì, Tenerife, con la faccia di Giovanni. Di Aldo Giovanni e Giacomo sotto la chioma di Voltemad. Adesso lo impareremo.
2: Prima o poi qualcuno glielo chiederà, poi verrà ignorato come al solito perché avevano chiesto. Mandžukić, come si dice? Mandžukić, e mai nessuno l'ha chiamato così. Lo stesso è successo per Zegrova, che doveva vabbè, adesso vediamo che fine.
3: Zegrova.
2: Invece qui l'abbiamo abbinato a Boni. Anche ZB 2.0 mi sembra interessante, vero, Andrea mi sembra una bella, sì, caratteristiche diverse come giocatore, però fisicamente in effetti qualcosina lo ricorda. Detto tutto ciò, dunque, le prime due partite sono andate come ci si aspettava,
3: nel risultato ci si aspettava 2 vittorie col Frosinone e col Parma. Diciamo che sono state due partite che ne hanno fatta una, no? Nel senso che a Frosinone abbiamo giocato praticamente solo il primo tempo, col Parma abbiamo giocato solo il secondo.
2: Bisogna farne una col Milan, insieme, perché bisogna farla,
3: giocare andata e ritorno, tra virgolette, no? Sia il primo che il secondo tempo, anche perché insomma il Milan sicuro non è né il Frosinone né il Parma, con tutto il rispetto per il Frosinone, tra l'altro, che è andato a ficcarne tre a Firenze, quindi insomma ben venga che abbiamo comunque vinto. Partita complicata, non c'è più Allegri sulla panchina del Milan quest'anno, no? arriverà poi col Napoli, partita anche molto affascinante, domenica sera, quindi un po' l'orario dei big match, e anche questa cosa degli orari, poi con la questione dell'Europa League, insomma, sono uscite gli orari delle prossime partite. A me ha fatto specie che giocheremo la partita contro il Venezia di lunedì sera, nella stessa settimana in cui poi il giovedì ci sarà anche la partita.
2: Forse lì Butti non ha capito bene, i lunedì erano dopo,
3: esatto.
2: Perché non ne ha messo neanche uno dopo, ma probabilmente gli è sfuggito, perché Butti sì. Così succede. Insomma,
3: poi per carità, io ho scritto questa cosa, mi hanno fatto notare che anche quando fai la Champions il martedì e giochi il sabato, i giorni sono sempre tre, è vero, però solitamente se fai l'Europa League il lunedì giochi la settimana dopo, non la stessa settimana,
2: esatto.
3: Dell'Europa League. Detto
2: comunque
3: questo,
2: vabbè, ma sappiamo che il calendario c'è, l'algoritmo, non c'entra niente chi li fa, quindi non è sicuramente esatto. Responsabilità sua. Continuano ad arrivare messaggi di Francesco. Adesso ci scrive: buon pomeriggio profa, buon pomeriggio a te. Il tedesco è un mix di Aldo, Giovanni e Giacomo, tutte e tre assieme, sì. Con quei baffetti, il capello da Enzo Paolo Turchi, grandissimo.
3: Sono un po' più corto, perché Enzo Paolo Turchi ce li ha fino alle spalle.
2: È lungo, esatto. Guarda cosa tirate fuori, attenzione. Ragazzi, avete della bellissima fantasia. Poi ancora...
3: Pierluigi da Casal Palocco dice, Voltemade per me è fortissimo, l'avevo visto in Under 21 tedesca un paio di anni fa, speravo lo prendessero, quasi due metri, tecnico, una sorta di Ibrahimovic, esagerando un po', ma guarda che... E poi mette la faccina che ride, però l'ho sentito anch'io questo paragone con Ibra, Pierluigi. Poi come al solito dicevamo prima, ovviamente adesso è Messi nel fisico, col fisico di Vieri, vuoi, con la tecnica di Vieri, insomma, quindi aspettiamo vederlo, però insomma se ne parla molto bene, speriamo.
2: Diciamo 1,98 m, quello che un po' fa specie quando chi lo conosce dice sì, però non è fortissimo di testa. In che senso, scusate, 1,98 m anche solo per la legge della fisica, se butti un pallone per aria è più facile che ci arrivi lui che non un altro, si spera che qualche, eccolo lì il nostro attaccante che in realtà ci ha mandato la foto che Manuel aveva già girato, esatto, prontamente, esatto. Ai tempi che furono
3: nel gruppo.
4: Abbiamo anche foto che non possiamo mostrare.
2: Tipo questa che è appena arrivata. Ma detto tutto ciò, c'è anche un'infermeria che inizia a essere già pienotta, sì. Perché al di là degli operati, quindi Yıldız e Thuram, che vedremo tra fine anno, inizio prossimo anno, vediamo quando, McKennie ancora si aveva fatto differenziato, Cambiaso pure. Poi chi manca? Ecator, anche lui è fermo
3: fuori
2: per un
3: due
2: po'.
3: Due mesi anche lui. Due operazioni questa settimana, perché sì, operazioni esatto. Non di mercato, ma chirurgiche. Perché insomma, Yıldız è stato operato al piede, Thuram è stato operato al ginocchio. I bollettini parlano di interventi perfettamente riusciti in entrambi i casi, con entrambi i giocatori che hanno già ripreso il classico iter riabilitativo, sperando ovviamente che possano tornare il prima possibile, ma soprattutto al 100%, se vogliamo, no? Nel senso che la cosa importante è poi non averli a singhiozzo, che fanno due partite e poi ne saltano di nuovo tre. Una volta tornati speriamo di averli per sempre, tra virgolette.
2: Sì, e poi manca comunque Sar, che anche lui
3: sì.
2: Sta facendo un recupero atletico, credo, non so che problemi avesse avuto quando appena arrivato.
3: Si parla anche molto bene di Sar, io anche lì lo conosco un po' di più rispetto a Voltemade, ma Sar un pochino di più, e sono curioso di vederlo, anche perché nell'ottica di lasciare recuperare Thuram con calma, credo che insomma
2: appena torna, però ecco, quella riflessione che facevo l'altro giorno anche, che dicevamo sempre l'anno scorso, va rifatta la spina dorsale della squadra, ed è stato fatto alla fine. Poi bisogna vedere se è stata migliorata o no, questo lo dirà il campo, però portiere cambiato, difensore centrale in più ce l'hai, e Lukumi che dir si voglia. Il regista Douglas Luiz credo che lo sappia far meglio di Locatelli, sì. Poi vedremo nel tempo se sarà così oppure no, e Locatelli può fare il suo mestiere, così che magari lo aiuta anche a prendere qualche antipatia in meno da parte dei tifosi che ce l'hanno sempre con lui, lo sai come funziona. Appena dici Locatelli è un po' come accendere, diciamo così, il dibattito. E poi centravanti che è cambiato, vediamo se sarà quello Muani, vediamo se sarà Voltemade, però possono anche giocare tutti e due assieme, bisogna vedere a quel punto con Muani dove lo metti. E poi c'è il rilancio di Nico Gonzalez, sì. Sempre sulla spina dorsale, perché va a prendere il posto di McKennie in questi giorni in cui McKennie non c'è.
3: Sì, su quella la questione della spina dorsale a me ha fatto un po' sorridere in questi giorni, ne parlavo l'altro giorno con un collega. Il fatto che la Juve nel recente passato ragionava sul fatto di avere una spina dorsale su cui costruire, che era fatta da Bremer dietro, Thuram a centrocampo e Yıldız davanti.
2: Esatto.
3: Okay? E alla fine Bremer negli ultimi due anni non l'abbiamo esatto. Fondamentalmente avuto. Gli altri due nel frattempo hanno iniziato a farsi male, adesso è tornato Bremer e mancano Thuram e Yıldız. Quindi bisogna effettivamente sostituirli al meglio, anche perché non stanno fuori due settimane, stanno fuori dai tre ai quattro mesi ciascuno, e quindi ovviamente bisognerà sopperire. Se Nico Gonzalez gioca tutte le partite come la mezz'ora che gli abbiamo visto fare col Parma, sarà poi difficile anche toglierlo dal campo.
2: Ecco, specifica il nostro amico Giovanni dal Brasile di Bruce Bongo, in quel senso lì, quello del Gail, Boris is Guide, me la ricordo quella canzone.
3: È vero,
2: lì.
3: È vero.
2: Stesso capello di Nick, per la cronaca al Newcastle lo chiamavano Jordi, il Big Friendly Giant. Bene.
3: Bene.
2: Bruce Bongo, sì.
3: Il Big Friendly Giant è quello che in italiano è il grande gigante gentile, il GGG.
2: Il gigante, sì, buono. Sì, come
3: dovrebbe essere il GGG.
2: Gigante, pensaci tu. C'era una pubblicità antica, credo, che dicesse così, ma me la ricordo come dal carosello, una cosa del genere, preistoria praticamente. Vediamo se sarà il gigante utile più che non buono, perché questo serve alla Juve. Tema Cambiaso, lo tocchiamo il tema, sì. Cambiaso, perché bene o male il fatto che Celik due volte su due sia stato preferito a lui, adesso Cambiaso è fuori per infortunio, quindi il problema non si pone, e che fino all'ultimo la Juve abbia provato a scambiare Cabal con qualcuno, o meglio piazzarlo da qualche parte, poi andare a prendere Tagliafico, vuol dire, e poi quando l'ha messo a fare l'esterno alto a destra, tra l'altro,
3: sì.
2: E quindi vuol,
3: sì,
2: dire che la fiducia si è esaurita,
3: sì, della serie. Teniamolo lontano dalla nostra porta,
2: esatto,
3: no?
2: Mettiamolo vicino all'altra porta, che se anche fa qualche errore c'è qualcuno dietro che recupera.
3: No, approfitto tra l'altro del messaggio su Cambiaso, perché sì, tra l'altro c'è proprio Daniel da Tenerife che dice: nella lista di UEFA cosa mi sapete dire di questo Uli che non conosco, che ruolo ha? Non abbiamo un terzino sinistro da portare in prima squadra, ce l'avevamo, che era Puška,
2: e adesso al Genoa
3: l'abbiamo venduto, è stato il primo che abbiamo venduto insieme ad Affara. Tra l'altro l'altra sera molto bella la sfida d'Affara Licina, no? Che si sono affrontati in Coppa Italia con dei bei colpi sia di uno che dell'altro, la spuntata Licina che ha fatto
2: anche
3: un gran
2: gol,
3: la Cremonese è andata avanti, ma D'Affara ha fatto delle gran partite. Ti confesso, Daniel, che stavo andando a rileggere al volo la lista B della Juve, e Uli è l'unico effettivamente che non conosco, ma credo come te, perché poi Durmisi abbiamo imparato a conoscerlo, vabbè,
2: quest'estate,
3: chi segue
2: già,
3: l'Under 19, ma comunque già anche quest'estate. Di Eli Mogale si parla tantissimo. Ovusu, un ragazzo che doveva andare in prestito, in realtà si è deciso di tenerlo perché sembra che possa essere davvero aggregato spesso alla prima squadra. Radu è di fatto un portiere, quindi serve comunque anche un'ulteriore riserva.
2: E Ildiz qualche volta l'abbiamo visto.
3: Qualche volta l'abbiamo visto, no? Ecco, Ildiz leggevo ieri appunto che è stato, inizialmente sembrava anomala, no, l'inserzione di Ildiz nella lista UEFA, perché essendo stato operato non poteva giocare, però essendo in lista B non occupa il posto.
2: Lo metti, e che se torna in tempo bene, se
3: esatto,
2: non recupererà dopo.
3: Anche solo per le due partite di gennaio, volendo, uno lo può schierare.
2: Oh, dunque, chi c'era? Un po' di messaggi che abbiamo lasciato indietro. Andiamo a prendere quello della nostra amica Terry, che lei è fedelissima alla trasmissione. Andiamo, eccola qua, finalmente insieme, ci dice: certo, bentornato Dario. Di solito le chiese sono sempre aperte, per noi chiuse. J Medical subito al lavoro, un abbraccio. Lei dice di andare a Lourdes, a Santa Rita, perché già partiamo con un tot di infortunati alla terza giornata, veramente già anche prima, però è così, sappiamo che è così in questi anni. In questo caso, quest'anno non mi pare di poter dare responsabilità di preparazione o cose del genere, perché sono tutte cose ereditate.
3: Sì, forse solo Ekator, paradossalmente,
2: Ekator,
3: no?
2: Sì.
3: Che è il più giovane ed è quello che sta avendo più problemi muscolari.
2: Muscolari, ma mi pare ce n'avesse avuto già anche al Genoa, comunque qualche problema. Però comunque sì, gli altri, onestamente, Cambiaso traumatico, Ildiz, sì, e Thuram ereditati dall'anno scorso e curati quest'anno, poi... Ildiz ha preso anche il pestone che gli ha rotto il piede, quindi insomma,
3: no, quello che fa un po' storcere il naso, se vuoi, è che insomma di Thuram è da quando è rientrato, no, che si parlava dell'operazione, si è provato a rimandare, l'hanno operato ieri fondamentalmente e si è perso un mese e mezzo di tempo, no? L'avessero operato subito, adesso sarebbe già a un mese e mezzo su quattro di riabilitazione e sarebbe tornato prima. Purtroppo anche ogni tanto queste valutazioni vengono un po' sballate.
2: Sì, è anche vero che a volte magari la società consiglia una cosa, poi il giocatore con il suo entourage ne decide un'altra. Era successo anche con Pogba, se non mi ricordo male, questa vicenda, che fu consigliata un'operazione che non venne fatta. Insomma, bisogna capire com'è la storia, però in linea di massima prima provi la terapia conservativa,
3: sì certo,
2: poi se non va devi per forza fare l'operazione.
3: Senti, Fausto la vede in positivo. Ildiz e Thuram sono al nostro mercato di gennaio.
2: Bravo.
3: Gli acquisti di gennaio, mercato pazzesco, dice giustamente, impossibile da eguagliare per qualità. Hai ragione, Fausto, vista così ci può stare. Il problema è che bisogna poi vedere cosa abbiamo fatto da qui
2: a gennaio, stare,
3: no?
2: In corsa un po' di più dell'anno scorso, quando a dicembre la Juve era già fuori dalla lotta scudetto abbastanza in maniera chiara, e poi si è complicata la vita anche nella lotta alla zona Champions. Tra l'altro Juve e Milan tutte e due fuori dalla Champions quest'anno, tutte e due in Europa League. Penso che anche
5: Il Milan ha beccato le due inglesi, la Juve ha beccato le due spagnole.
2: Spagnole, e anche il Milan mi sembra che non abbia l'onore mai di giocare a lunedì, se non ho letto male. Quindi, evidentemente, guarda un po'. Sarà come dice questo qui, chi è Carparex, che dice che il calendarista è un tifoso interista. Dice che influisce, dice che influisce sull'algoritmo. Può darsi, anche perché poi vai a vedere i confronti che facciamo anche l'anno scorso. Il dubbio ti viene, no? Scherzi a parte. È uno degli elefanti nella stanza con cui si inizia il campionato, il fatto che sia ancora lì Butti, onestamente, perché le intercettazioni parlano chiaro, così come Verbiglione, insomma, avrebbero dovuto gentilmente farsi da parte, o qualcuno spintaneamente glielo dovrebbe far notare, ma non c'è verso, evidentemente. Andiamo avanti così.
5: Senti, ci rispondono da casa alla richiesta che ci faceva Daniel da Tenerife, un messaggio non firmato: Uli è il portiere della primavera, mi mancava,
2: ecco,
5: confesso,
2: vedi?
5: Perché effettivamente da fare è andato via, ma era già in next gen adesso c'è Radu, che tra l'altro in quel primo tempo della partita di agosto aveva fatto anche molto bene. Quindi Uli il portiere della primavera, quindi abbiamo due portieri in lista B, sia Radu che Uli, e il terzino sinistro potrebbe essere Pagnucco, sì, che però non è in stato inserito non è stato proprio inserito in nessuna né A né B, e quindi evidentemente
2: viene ritenuto da Next Gen in questo momento.
5: Sì, o forse anche non si ritiene necessaria un'alternativa a Cambiaso e a Celic, che in questo momento oggettivamente sta facendo molto molto bene.
2: Sì, poi teniamo presente che in quel ruolo lì c'è già giocato anche McKenny, si può giocare Kelly, insomma, qualche alternativa prima di arrivare alla Next Gen. Cioè, insomma,
5: sì, anche perché, come dicevi prima, avendo recuperato Lukumi da centrale, Kelly può di nuovo scalare eventualmente a fare il mancino.
2: E poi prima o poi magari torna a disposizione anche Cabala, anche se non se l'ha messo nella lista.
5: Cabala l'ha messo in lista. Sì, sì, infatti questa era un'altra sorpresa, tra virgolette, per il fatto che fino all'ultimo minuto si è cercato di farlo andare da qualsiasi parte per arrivare a Tagliafico, esatto. E in realtà poi invece è stato inserito in lista, forse proprio per necessità di ruolo.
2: Oh, Pellegrini della Lazio è svincolato, ci chiede Carparex, non lo so, poi controlliamo un
5: Pellegrini
2: attimo.
5: Sempre quello che era già stato anche
2: quello della Juve,
5: alla Juve fondamentalmente. Non lo so adesso.
2: Pellegrini terzino,
5: perché il ruolo giustamente sì, è sempre quello, ci potrebbe stare come ragionare. Lorenzo Pellegrini si chiamava, mi sembra, possibile?
2: Può darsi, aspetta che te lo dico subito, così andiamo a vedere. No, Luca Pellegrini, diciamo che è quello della Roma.
5: Luca Pellegrini è quello della Roma. O forse il contrario.
2: No, contrario.
5: Il contrario. Lorenzo è quello della Roma e Luca è il terzino ex Juve.
2: Qua dice darà l'addio alla Lazio, quindi posso... Luca Pellegrini verso la Turchia, ci dicono, ecco. Perché c'è ancora mercato aperto lì.
5: Sì, che dove tra l'altro la Juve sta cercando ancora di piazzare Zegrova, soprattutto perché avendo a questo punto confermato definitivamente Nico Gonzalez, su quella fascia lì comincia ad avere con Seisao, hai Nico Gonzalez, hai volendo Alai Begovic che ci può giocare, hai McKennie che tanto gioca da tutte le parti. Zegrova diventa un po' la quarta, quinta alternativa, e devo dire che nelle partite che ho visto quest'estate, sia le amichevoli che quei pochi minuti che ha fatto nelle prime due uscite, non è che mi abbia proprio fatto impazzire, cioè è uno di cui faccio, cioè se devo scegliere fra lui e Nico Gonzalez, mi tengo Nico Gonzalez tutta la vita.
2: Sì, anche perché Nico Gonzalez è uno che gol li sa fare,
5: sì,
2: come abbiamo visto, e comunque ha una personalità diversa, un altro impatto, uno che viene con la finale della Coppa del Mondo con l'Argentina, Atletico Madrid con Simeone, credo che dosi di carattere ne abbia da vendere. Evidentemente nella Juve non aveva funzionato per motivi di rapporto, forse col tipo di gioco, con l'allenatore, va a sapere perché poi nella testa dei giocatori è difficile entrarci, perché poi quando è andato a Madrid è stato decisamente un altro giocatore, Nico Gonzalez.
5: Poi ha fatto un mondiale clamoroso, ha giocato benissimo, infatti è stato poi un po' il motivo per cui la Juve non ha accettato l'offerta al ribasso dell'Atletico, alla fine ce lo siamo trovati e io ribadisco, sono anche molto contento così. Alla fine sì, Pellegrini escluso dalla lista, cioè è proprio stato tagliato fuori dalla
2: però
5: Lazio.
2: Non è svincolato, quindi lo devono vendere. No. Cioè dovresti comprartelo, ma non fai più a tempo, perché o rescinde il contratto, allora se rescinde con la Lazio poi diventa svincolato, certo, e te lo puoi prendere, altrimenti no, può prendere una squadra turca o araba, che sono le stesse destinazioni che la Juve si augura. Soprattutto per Zegrova, che mi pare grande escluso di quest'anno in linea di massima,
5: sì.
2: A completare l'addio del mercato dell'anno scorso praticamente.
5: Sì, e tra l'altro quest'anno, poi adesso abbiamo...

0: 10 milioni alla firma, insomma, non poca roba. È giunto lì, ci ha puntato secco.
1: Sì, giunto lì, ci ha smontato la squadra qui ed è andato a romperci le scatole di là. Siamo sicuri che fosse
0: Juventino. Fine ha provato a prendere Cabal, ma Cabal non ci è voluto andare e quindi non si è fatto perdonare. Oh, notiziario, se no poi Manuel non ci perdona. A frappè.
2: Colpo Gobbo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Formula 1. Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il Monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli. Dalle 16 in programma le FP2. Genoa-Como apre la terza giornata di Serie A. Match in programma alle 20:45. De Rossi verso il 3-5-2 con Sabelli ed Ellerson sulle fasce. Davanti in coppia con Colombo più Osmaic di Vitigna. I nuovi acquisti e Sharawi di Sibue tra i convocati. Fabregas verso la conferma della formazione che ha vinto a Napoli. E a proposito di Napoli, dopo il KO con il Como, la squadra di Allegri non ha più margine d'errore. Domani contro l'Inter, Oyun e compagni sono chiamati a fare il risultato per non vedere scappare i campioni d'Italia in ottica scudetto. Lo sa bene anche Allegri, che però predica calma. Capisco che qui si vive di esaltazione e depressione, ma siamo solo alla terza giornata, ha detto il tecnico livornese in conferenza stampa. Siamo dispiaciuti per il KO col Como, ma deve regnare l'equilibrio. Per il calcio femminile italiano, quello al via tra il 22 e il 23 settembre, sarà un'edizione della UEFA Women's Champions League storica. Tre squadre della Serie A Women parteciperanno infatti alla League Phase. La Roma campione d'Italia affronterà in casa Barcellona, Real Madrid e Servet e in trasferta Chelsea, Benfica e Leuven. La Juventus invece se la vedrà in casa con Lione, Benfica e Leuven e in trasferta con Paris Saint-Germain, Aachen e Austria Vienna. Per l'Inter impegni in casa con Arsenal, Aachen e Manchester City e in trasferta contro Lione, Real Madrid e Austria-Vienna. Al termine delle sei giornate, le prime quattro squadre in classifica si qualificheranno ai quarti di finale, le altre quattro squadre dagli spareggi tra le squadre dal quinto al dodicesimo posto. Il tennis, la sospensione di Nick Kyrgios, causa test positivo alla cocaina, è durata un mese in quanto Lithia ha accettato la versione del tennista, secondo cui il consumo proibito è avvenuto fuori competizione. Il 31enne australiano ha inoltre accettato di entrare in un programma di riabilitazione e potrà dunque tornare a giocare nel circuito professionistico a partire da oggi. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Colpo Gobbo.

0: Rieccoci, pausa siamo, caffè, pausa caffè espletata.
1: Non ancora, in realtà, nel senso che il caffè ecco. È ancora qua.
2: Il caffè è un piacere.
0: È buono,
1: che piacere.
0: Disse Renzo Arbore.
1: A proposito di anni 80 esatto. E via di

0: secolo.
1: Oggi siamo su quella...
0: un po' figli di quell'epoca lì, se non aveste capito.
1: Va bene, finché siamo figli di quell'epoca, va bene.
2: Chi non è figlio di quell'epoca?
0: Esatto, siamo
2: non
0: figli,
2: sapete cosa vi siete
0: figli di pubblicità.
1: Tra l'altro, di quell'epoca, va bene.
2: Chi non è figlio di quell'epoca?
0: Esatto, siamo
2: non
0: figli,
2: sapete cosa vi siete
0: figli di pubblicità.
1: Tra l'altro, leggevo su Facebook, ogni tanto vengono queste cose, che bevanda c'era negli anni 80 che non esiste più? A me è venuto in mente il Billy, ve lo ricordate?
0: Urca, certo, il succo di frutta, e come no? Il succo di frutta all'arancia era, solo, io sì, me lo ricordo sì, solo sì. L'arancia, tra l'altro.
1: Da cui Billy Costa Curta, perché Billy era il personaggio.
2: Era massa e qualcosa, sì, l'azienda.
1: È così, vabbè, sì.
2: Anche
1: per
2: la,
1: dire.
2: Se non ricordo male, la 101.
1: 101, bravo, che era una specie di Coca-Cola.
0: Sì,
1: una cosa
0: sì,
1: così,
0: sì, è uscita nel periodo della Pepsi, sì. Però la 101 è durata
1: meno di Papa Luciani, sì. Diciamo così. Oh, salutiamo Roby da Milano.
0: Grazie,
1: che, Roby. Ci dà, che ci dice che è un piacere, anche non un piacere, essere qui e tenervi compagnia.
0: È un bel complimento, tra l'altro. Grazie mille, grazie mille.
1: Caro Manu, che dici? Ascoltiamo un vocale così. Per... Ah, va bene, te lo mando. Okay.
0: Fai tu, faccio io.
1: Vai.
0: Dai, sentiamo voi.
3: Buongiorno, Alessio da Bollate.
0: Ciao Alessio.
3: Seguendo la discussione sul patto dei calendari.
0: Sì.
3: Niente, io siccome che nella trasmissione precedente, guidando, stavo ascoltando il direttore,
0: sì.
3: Che parlando con un altro ascoltatore che si lamentava proprio di questa situazione qua, lo ha un pochino ripreso sul fatto che basta lamentarsi di non fare gli interisti, che allora non iscriviamoci al campionato se ci dobbiamo lamentare, bisogna sgomitare come gli altri. Ma io veramente non riesco a capire, non riesco a comprendere come non si possa non vedere queste situazioni che ci vanno sempre e costantemente contro, in tutto, in tutti, qualsiasi cosa. Cioè, e poi voglio dire, chi è il che fa i calendari? Un noto interista o sbaglio? O una mia, me lo sono sognato stanotte?
1: Sì, allora non deve essere mai un alibi, no. Quello sicuramente, però uno nota che l'anno scorso, per esempio, la Juve nel momento decisivo della Champions ha giocato con Roma, Napoli e Como, qualcun altro ha giocato con Lecce, Cremonese e non mi ricordo più chi, Pisa credo che fosse,
0: sì.
1: Quindi
0: sì.
1: Quelle sono discrepanze che si vedono, ma soprattutto quel discorso che facevo io era di dignità personale, cioè se vengono fuori delle intercettazioni da cui si vede che tu sei conosciuto nell'ambiente, non è che lo diciamo io, Dario o qualcun altro, come interista tifoso che addirittura si sbatte perché doveri portare sfiga eccetera eccetera, a un certo punto quando escono
0: quella è clamorosa,
1: e l'altro che ti risponde accogliendo la tua richiesta perché dice no, non te lo metto adesso in semifinale di Coppa Italia, così non ce l'hai né in finale né in campionato perché ha finito il bonus, diciamo così, di arbitraggi con l'Inter. Allora quando vengono fuori queste cose sarebbe buona norma togliersi dai piedi, un po' come ha fatto Rocchi, diciamo, mi dimetto e poi andate avanti perché sennò la credibilità va un po' sotto zero. Però, oh, sì, hai ragione, Manfredi era del caffè, cosa ho detto? Arbore forse?
0: Ah, hai detto sì, hai detto Arbore.
1: Sbagliato, due grandi, ma sì, sicuramente
0: no. Rispondo ancora solo ad Alessio, poi andiamo dal nostro ospite, che c'è anche la questione che dicevamo anche prima, no Alessio? La questione dei tre giorni fa specie soprattutto perché lunedì e giovedì stanno, diciamo, nella stessa settimana. Ho letto ieri una statistica, forse proprio di Mirko Nicolino, che diceva che è successo solo altre due volte,
1: sì.
0: No? Che si giocasse nello stesso giorno. È vero che la distanza è la stessa tra il martedì, tra il sabato e il martedì e la domenica e il mercoledì, quindi non è che sia una roba fuori dal mondo, però diciamo che in quella domenica lì ci sono altre tre partite che coinvolgono sei squadre che non fanno l'Europa, insomma si poteva mettere qualcun altro a giocare lunedì
1: sì,
0: sera, poi va
1: poi
0: tutto bene.
1: Quando capita una volta sola, combinazione proprio
0: certo,
1: in quel modo lì,
0: certo.
1: E dall'altra parte al Milan non capita mai. Oh, altre bibite, così vedo che convinciamo anche sì. Francesco, che secondo me su sti temi c'è il pellino. Altre bibite scomparse negli anni 80, 7 Up e la Cedrata Tassoni.
0: Ma Cedrata Tassoni però secondo me
1: c'è ancora,
0: vero,
1: c'è ancora.
0: C'è, sì, la Cedrata Tassoni c'è.
2: Lo sport è sempre lo stesso da 40 anni.
1: È vero, hai ragione, è sempre quello lì antico. Chissà
0: ciao Francesco.
1: Se Francesco Pellino si ricorda qualche bibita, oggi siamo andati su questo tema a caso perché fa caldo, qualche bibita che si beveva negli anni 80 che è scomparsa dalla circolazione.
3: Ciao ragazzi, ciao, un saluto.
1: Ciao.
3: Qualche bibita, sì, la cedrata però
1: c'è ancora,
3: c'è ancora, si vede in qualche bar.
1: Seven Up in effetti è sparita, 101 è sparita, Billy il succo di frutta è sparito, insomma ce ne sono diverse, sono quei misteri del mercato italiano. Invece i misteri del mercato della Juve pochi quest'anno, diciamo che 10 sono usciti, 10 sono entrati, più o meno andiamo così, più Douglas Luiz e Nico Gonzalez che erano già tuoi ma hai deciso di tenerteli, insomma. Secondo te un mercato fatto bene, adesso possiamo dirlo definitivamente, sì, chiuso e arrivederci.
3: Sì, vogliamo dare dei voti. Penso che possiamo, almeno io personalmente potrei dare un 7 al mercato, diciamo, degli acquisti, perché comunque dal mio punto di vista mancavano due pedine che potevano essere il regista e il terzino sinistro. E mentre, diciamo, sulle cessioni, tra virgolette, possiamo dare un 5, perché comunque non è stato ceduto nessuno.
0: Sì, è vero, questo è un tema importante.
1: Dici venduto,
0: no?
1: Sono tutti in prestiti praticamente.
0: Tutti in prestito con diritto, tra l'altro, forse nessun obbligo, se non ricordo male.
1: Non mi pare, e addirittura David paghi anche una parte dell'ingaggio, ma questo lo dicevano dall'inizio del mercato, che sarebbe finita così, perché anzi, che sia solo lui
3: c'era,
1: è già tanto.
3: C'era questo problema, questo problema da affrontare. Ossia,
0: ti giro leggermente la domanda, Francesco, cosa hai mancato allora a questo mercato della Juve per essere da più di 7?
3: Sì, ti ripeto, terzino. Dal mio punto di vista un terzino sinistro e poi il mio pallino è il regista di centrocampo.
1: Quindi non ti convince al 100% Douglas Luiz, diciamo così, in questo ruolo?
3: No, perché a voi convince?
1: No, no. Voglio vederlo un po' di più. Diciamo che siamo passati da un 4,5 di Pagella a un 6 meno nelle partite, che è già un passo avanti, però siamo lì.
0: A me non convince nel centrocampo a 2, se devo dirti la verità. Cioè, nel momento in cui ti aggrediranno un po' di più di Frosinone e Parma, lui in un centrocampo a 2, sinceramente, un po' di paura me la fa.
3: Oppure possiamo dirla anche in un altro modo. A me non convincono insieme Douglas Luiz e Locatelli.
0: Okay, certo, ci sta.
1: Al momento quelli sono e quelli fai giocare, però tu dici quando ci saranno delle alternative bisogna studiare qualcosa di diverso, magari giocare a 3 con Sar, che potrebbe essere un'idea, anche se non so se mai cambierà modulo Spalletti e non mi pare molto intenzionato.
3: Anche perché credo che ci siano più elementi in avanti che a centrocampo, quindi si prediliga ancora il centrocampo a 2, poi vedremo, magari ci stupirà.
1: Chissà, tu prevedi che il centravanti della Juve continua a essere, adesso al di là di questa partita in cui probabilmente giocherà con Colomani, perché Voltemade ha fatto pochi allenamenti, è arrivato in extremis, però prevedi che Colomani continuerà a fare il centravanti oppure giocheranno assieme, quindi Colomani magari si sposta in uno dei tre dietro la punta, magari a sinistra, chi lo sa?
3: Allora, premessa, Voltemade a me piace tantissimo e sono curioso di vederlo. Poi possiamo tranquillamente aggiungere che Colomani non è un attaccante, non è un numero 9, non ha mai fatto il numero 9 nella sua carriera. E quindi c'è la possibilità di vederlo magari alle spalle o più spostato sulla sinistra, dove può avere un po' gli spazi un po' più aperti e quindi rendere al meglio. Io credo che queste soluzioni, anche con l'assenza di Diz per un po' di tempo, potremmo vederle in campo.
1: Ecco, invece
0: dicevo, anche in coppia, secondo te Colo e Voltemade li vedremo mai, Francesco? Perché secondo me sono una coppia che potrebbe essere ben assortita, no?
1: È vero che faresti un modulo che finisce per 2,
0: soprattutto in questo momento in cui ti manca Thuram, in cui ti manca Yıldız, le alternative ancora non hanno convinto fino in fondo. Non riesco a capire quanto Spalletti voglia effettivamente buttare subito Alej Begovic nella mischia. E io una coppia davanti Colomani e Voltemade non mi dispiacerebbe.
3: No, ma anche io la penso come te, Dario. Quindi credo che ci sia la possibilità di vederlo tra poche giornate, sia la possibilità di vederlo in modo stabile, questa coppia d'attacco. perché comunque secondo me possono essere tranquillamente complementari.
1: Sì, ti chiedo Enrico Gonzalez, perché se ne parla un po' poco, ma secondo me potrebbe essere un acquisto molto prezioso, al netto del fatto che sappiamo che è un giocatore che tende a infortunarsi, quindi l'abbiamo visto anche in passato, però per esempio il Mondiale se l'è fatto tutto senza problemi, e ti chiedo se quel ruolo lì di mezza punta, diciamo così, centrale, sarà poi quello in alternativa a McKennie, in pratica lo vedremo, oppure lo possiamo trovare anche da altre parti secondo te?
3: Ragazzi, noi juventini conosciamo benissimo Nico Gonzalez, e l'abbiamo visto con la maglia della Juve e abbiamo potuto osservare i suoi tantissimi infortuni. Ci ha stupito l'altra sera, bisogna dirlo, ci ha stupito perché difficilmente riusciamo a vedere un calciatore che riesce ad entrare e ad essere così decisivo
1: e a tirare da fuori area, che sembra che sia un reato.
0: Fuori area, sì. tre volte tra l'altro nella stessa partita,
3: tre volte. Quindi si spera di vedere Nico Gonzalez sempre con la stessa garra, così come l'ha visto anche Spalletti, perché anche lui ha espresso parole dolci nei confronti di Nico Gonzalez, che è riuscito comunque ad essere incisivo, a cambiare il volto della partita col Palma.
0: Tra l'altro ha scelta anche la tempistica giusta, no? Perché lui entra e veramente da quando entra Nico Gonzalez la partita cambia letteralmente. Molto. Senti, c'è il rischio, perché vabbè, adesso manca addirittura McKennie e Nico potrebbe giocare lui al posto di McKennie. Qua in questo momento, tra l'altro, stiamo vedendo proprio la potenziale formazione. Sì. Ma Gonzalez tendenzialmente di suo pesta le mattonelle di Conceição. C'è il rischio che gli porti via il posto, Francesco? Se gioca come domenica col Parma, come sabato col Parma.
3: Sì, però credo che siano due ruoli un po' diversi, perché cioè, lo vedrei meglio Nico Gonzalez dietro la punta,
0: okay.
3: E lascerei comunque con Cesao sgroppare sulla fascia, che comunque nonostante abbia un deficit realizzativo comunque è un fattore con Cesao nella Juve.
1: Io invece guarda, vado un po' controcorrente, con Cesao mi piace, però non lo vedo così decisivo, cioè incisivo sì, nel senso che il pallone lo dai sempre a lui perché è quello che salta l'uomo, specie adesso che non c'è Idiz, ma secondo me questa squadra col 4-3-3 con Nico Gonzalez, Voltemade e Colomwani ha un potenziale di gol superiore di quella col 4-2-3-1, così
3: Gigi, io credo che arrivato a un certo punto comunque debba decidere Spalletti cosa fare della sua vita, quindi
1: è un po' avanti con gli anni, può decidere, dici tu.
3: Sì, se continuiamo a vedere questa scarsa vena realizzativa della Juve, comunque qualcosa deve modificare nell'assetto della squadra, quindi che può andare dal centrocampo a tre, dalla difesa a tre, dall'attacco a tre, cioè qualcosa può modificare se sono questi i risultati, ossia che la Juve non riesce a concludere tutta la mole di gioco che produce.
0: Senti, allora, a parte che abbiamo scatenato i nostri amici da casa
1: con un sondaggio, poi facciamo il sondaggio e voi continuate a scrivere,
0: un po', stanno arrivando, un po' di bibite degli anni 80 che sono meravigliose, però tornando tra l'altro a Juve-Milan, no? Perché dicevamo prima con Gigi, partita già importante di cartello alla terza, l'altra milanese come l'anno scorso ci ricordava Gigi, alla terza c'era Juve-Inter, ti aspetti la stessa formazione che ha iniziato col Parma, Francesco, o dei cambi? Perché a me Boga non ha fatto impazzire, se devo dirti, col Parma.
3: Chivo non ha usato queste parole, non ha detto che è uno scontro diretto, perché sono arrivate sesta e settima queste due squadre.
1: Quinta e sesta, veramente, che siamo precisi.
3: Sì. Comunque, Boga non ha fatto impazzire, sì, cioè siamo abituati a vedere Boga più a partite in corso, quindi possiamo apprezzare meglio le sue doti quando la difesa è un po' più scarica. Dall'inizio abbiamo visto che ha fatto un po' più fatica, quindi l'undici iniziale potrebbe potrebbe avere delle modifiche. Secondo me Nico Gonzalez potrebbe giocare dall'inizio, e poi c'è l'incognita di Alaj Begovic, che dobbiamo sperare che riesca ad entrare di più nei radar del mister.
0: Ti piacerebbe vederlo titolare?
3: Sì, anche perché le poche volte che l'abbiamo visto, almeno personalmente che l'ho visto, ci ha impressionato. Credo che in Bosnia ci abbia impressionato sì. A tutti noi italiani.
0: A me è piaciuto molto nell'amichevole contro l'Inter quest'estate, devo dirti la verità, parlando dei minuti che l'ho visto in campo con la maglia della Juve.
3: Sì, a me è piaciuto anche durante il Mondiale. Bisogna dire che comunque ha fatto un buon Mondiale con la maglia della Nazionale. E io non so se è un acquisto cercato, voluto, chiesto dal mister, ma comunque la spesa è stata abbastanza onerosa, quindi credo che debba dare la possibilità di mettersi in mostra.
1: Sì, e poi c'è il tema italiani che ogni tanto salta fuori, sì. Cioè una Juve poco italiana, a parte la dirigenza che è molto italiana.
0: Sì, adesso
1: è totalmente italiana, perché praticamente tutti i dirigenti della Juve, compreso Chiellini, sono italiani. Però il tema degli italiani, io dico sempre, non so se sei d'accordo con me, caro Francesco, chi mettereste voi della nazionale italiana nella Juve per rinforzarla, che non sia Tonali, che non si può prendere, che non sia Palestra, che non si può prendere per motivi economici. Alla fine è quello il tema, no? Cioè che non ci sono giocatori della nazionale italiana che ti alzano il livello della squadra che tu possa prendere fondamentalmente.
3: Sì, anche perché c'è sotto l'occhio di tutti che in questo momento il valore della nazionale italiana comunque non è così elevato. Se siamo stati fuori per 3 mondiali consecutivi,
0: sì, e in mezzo ci abbiamo vinto un europeo, no? Una
1: così, roba, sono quelle cose molto italiane, senza senso come spesso accade, sì, in Italia.
3: Anche questo è vero, però io sono molto fiducioso sul calcio italiano, perché ci sono degli ottimi prospetti che stanno crescendo e che credo che possano dare soddisfazione alla nazionale. I vari liberali, sì? Papazzulli, secondo me sono dei calciatori di cui sentiremo parlarne spesso.
0: Senti, ieri ho letto a proposito, no, di nazionale che deve rinascere eccetera, e di sistema anche Italia un po' che deve rinascere, un'intervista ad Handanovic, che non è che proprio l'abbia mandata a dire nei confronti della sua ex squadra, che evidentemente è l'Inter, no? Perché lui ha detto che gli avevano proposto di allenare la primavera, ma poi lo avrebbero obbligato, esatto, a far giocare gli under 23 che non giocavano la domenica, e lui giustamente dice: ma io ne alleno un gruppo, voglio fare giocare il mio gruppo. È un problema però questo, no? Perché lui ha fatto emergere una problematica che evidentemente non c'è solo nell'Inter, ma un po' un modo di fare del calcio italiano, un po' la pressione nel far giocare chi si vuole da fuori, non che vuole l'allenatore.
3: Dario, tocchi un tasto dolente. Questa pressione, io ho giocato con scarsissimi risultati a calcio fino ai 20 anni, poi ho intrapreso un'altra carriera, e questa pressione nasce sin dai tempi degli allievi, da parte del contesto, da parte del genitore, da parte del procuratore, sin dai 16-18 anni. Quindi non mi meravigliano le parole di Handanovic, assolutamente, e credo che sia un qualcosa che è molto presente nel calcio, almeno italiano. Poi se ci possiamo chiedere se queste dinamiche possano cambiare, io ho difficoltà a crederci.
0: Però la speranza ci deve rimanere.
1: Sì, diciamo che...
3: sì, ormai sul calcio italiano dobbiamo vivere sulla speranza. La speranza che rinasca, la speranza che tutti noi possiamo gioire, così come gioiamo quando vediamo tutti gli altri sport.
1: Quello è il grande problema.
3: Siamo ai primi posti in tantissimi sport a livello mondiale, e nel calcio non c'è una gioia da un bel po' di tempo.
1: Sì, a parte l'europeo, diciamo così, sì, è stato un po' un momento che io paragono all'europeo vinto dalla Grecia o dalla Danimarca, più che non sì, quello dalla Spagna,
3: sì,
1: che prepara un trionfo futuro, perché quando la Spagna vince l'europeo poi vince il mondiale.
3: Ottima osservazione, no? Gigi, a questo punto sì.
1: Mi sembra quell'esploit che capita, perché c'è una, diciamo, una, un allineamento dei pianeti, ti va tutto bene, ne pareggi tre, le vinci tutti i rigori e va bene così, va bene, siamo tutti contenti e siamo stati felici lo stesso. In più, per i tifosi della Juve c'è la vicenda con la FIGC annosa che continua a non risolversi, e che quello è certo che quando vedi che poi le riforme le deve fare uno come Malagò, che è lì da 50 anni, o che Maldini appena dice riforma viene fatto fuori in maniera abbastanza impietosa, insomma,
3: siamo punti da capo.
1: Siamo punti... E poi tra l'altro queste cose che diceva Andanovic, che tra l'altro era l'idolo di Gregorio,
0: sì,
1: tra... questa cosa dei tifosi della Juve,
0: chiusa parentesi,
1: chiusa parentesi. Di quello lì, no, ma scherziamo tutti,
0: ma era chiaro, era.
1: Lo dice spesso qua intervenendo anche Massimo Storgato, che lavora con le nazionali giovanili, e lì c'è anche il problema delle categorie, cioè che i ragazzi devono giocare per forza con i pari età, non possono giocare con quelli più grandi perché conviene così, insomma, da tanti punti di vista, insomma, tante cose che non funzionano, che se uno sta a sentire, quelli del campo stanno benissimo, cosa c'è da fare? Basterebbe stare a sentire, ecco, poi...
3: Sì, ragazzi, però poi se vediamo la nazionale, campione del mondo, della Spagna, e vediamo i Gubarsì, e vediamo i Pedri, e vediamo i Yamal, che giocano dall'età di 16 anni,
1: certo. In Serie A,
3: anni.
1: Certo.
3: Tutti i discorsi che vengono fatti in Italia, cioè, è giusto che rimangano in Italia, è giusto che l'Italia sia fuori dai mondiali, cioè, parliamoci chiaro.
0: Sì, sì, tant'è che noi quei ragazzi lì ancora a 19-20 anni li mandiamo in prestito a farsi le ossa,
3: prestito,
0: no?
3: Sì. In prestito a farsi le ossa, sì.
1: Oppure arriva il 19enne alla Ibegovic e dice, ma vediamo, aspetta, mettiamo un po'...
0: Sì, adesso Ecator è rimasto perché si è fatto male, perché se no andava in prestito anche lui.
3: Del mercato, sì, del mercato si poteva aprire una parentesi su Ecator, a prescindere dagli infortuni. È stato sfortunato nelle due partite che... ma io non comprendo l'acquisto di Ecator.
0: Per fortuna, perché
1: tecnicamente credo che ci siano poche spiegazioni. L'unica spiegazione che mi do è che la Juve è l'unica società italiana con problemi con la UEFA che ha dovuto fare cose entro il 30 giugno, mentre gli altri o non le hanno fatto per niente, come la Roma, o le hanno fatte un po' quando hanno voluto di aggiustare i conti. E quindi, siccome avevi bisogno che qualcuno ti prendesse dei giovani per fare plusvalenza, quindi il portiere che è andato al Parma, il difensore, il terzino che è andato al Genoa, allora in un rapporto, diciamo, tra società, diciamo, vabbè, valorizziamo Ecator al Genoa e vediamo, intanto hai fatto un investimento su un giovane. Io credo che sia quello il motivo, non è tanto una questione tecnica, perché se tu andavi a cercare di comprare uno, a quel punto lì andavi a comprare un centravanti subito, o un terzino sinistro subito, o una cosa di cui di sicuro avevi bisogno, mentre in quel ruolo lì, onestamente...
3: Anche perché poi cioè abbiamo visto che Ecator non è stato messo in lista, quindi se fosse stato abile e arruolabile, cioè, avremmo avuto un esubero oppure un acquisto in meno.
1: Sì, è una cosa così. Vedremo, il tempo ci dirà se questo giocatore varrà 18 milioni.
0: 16 più 2 mi sembra.
1: 18 milioni, vediamo. I suoi giovani non si può mai sapere, a volte vengono dati via anche per pochi soldi, giocatori che poi ne valgono molto di più quando li vendono gli altri. Abbiamo visto anche questo negli anni passati.
0: Caro,
3: stiamo attraversando degli anni un po' particolari.
1: Esatto. Speriamo che questa nuova dirigenza italiana, mi sembra fatta da gente che il mercato lo conosce bene, quindi fidiamoci, insomma, di quello che hanno fatto e vediamo i risultati come al solito. Grazie Francesco,
0: grazie
3: a voi, buon pomeriggio, grazie.
0: Grazie a te.
1: Allora, intanto qua continua il sondaggio sulle bibite degli anni 80.
0: Poi fra poco dire che la prossima parte la possiamo ripartire da lì. Volevo chiedere solo a Mobius che ci sta scrivendo su la grande spuma.
1: La spuma è votatissima, c'è un dibattito.
0: Chiedo a Mobius. Chiedo a Mobius se il suo nick deriva dal personaggio della serie di Loki della Marvel, perché che tra l'altro è uno dei miei personaggi preferiti in assoluto. E poi prima di andare in pausa leggevo, sono uscite le avversarie della Juventus Women nella League Phase, c'è il Lione e il Paris Saint Germain, quindi anche qua due squadre francesi, Benfica, quindi tre squadre decisamente complicate, e poi l'Aachen, l'Austria Vienna e il, spero di dirlo bene, Leuven, che è l'ultima squadra che dovremmo affrontare, 6 partite, perché la Champions League femminile è al format della Conference League maschile, ah, quindi okay. 6 partite e non 8.
1: Ecco, un po' meno, però sì, po ci, meno. Sono anche
0: ci sono anche meno squadre. No, perché la Conference ha le stesse squadre, ma fanno meno partite. Invece, nella Champions femminile, credo che ce ne siano proprio di meno.
1: Di meno in generale. Vai, notiziario. Poi torniamo.
4: Colpo Gobbo.
5: Radio Bianconera Time.
6: Radio Bianconera.
5: Sono le 16 e un minuto.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Apriamo con la cronaca svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina ritrovata il 14 agosto in un cortile a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma è poi emerso che la vittima era stata strangolata. La polizia è riuscita a risalire all'ultima persona ad aver avuto contatti con la donna. Si tratta di un 44enne tunisino che nel frattempo era stato arrestato per altri motivi e che avrebbe poi confessato il delitto che sarebbe stato commesso al culmine di una lite tra i due.
7: Voleva denunciarlo ma aveva troppa paura per farlo. È il racconto della madre di Lorenza Isceri, la 45enne lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello dall'ex fidanzato 36enne Federico Vella. L'uomo l'ha prima chiusa nel bagagliaio di un'auto e poi l'ha portata sul luogo dove si è compiuto il fatto. Poi si è tolto la vita con lo stesso gesto. Inutili il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva chiamato il numero unico di emergenza prima di essere uccisa.
8: La crisi dell'ex Silva arriva ad un nuovo passaggio critico. Sono partite infatti le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che interesserà più di 2.500 lavoratori. A trasmettere la documentazione ai sindacati è stata l'AIGI, ossia l'Associazione Italiana Giuristi di Impresa. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha spiegato il presidente Nicola Convertino in una lettera. Una scelta che Convertino definisce un atto dovuto e inevitabile e diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre.
7: Dall'estero è bufera nel reform di Nigel Farage, dopo che un'inchiesta di Channel 4 mostra due alti funzionari del partito, James Orr, responsabile delle politiche del partito, e Dan Jukes, stretto collaboratore del leader, organizzare il finanziamento di 3 sondaggi per il partito da parte di una società statunitense per un costo totale di 32.500 sterline e suggerire a un finto donatore un modo per aggirare le regole inglesi sul finanziamento ai partiti. I due funzionari si sono poi dimessi in attesa dell'indagine interna.
8: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni, lo riferiscono fonti dell'agenzia russa TASS. Intanto attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio, secondo le autorità russe della regione di Krasnodar. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi sulla città, colpendo anche una nave russa con un drone navale.
7: Lo sport, il calcio, Genoa-Como apre la terza giornata di Serie A, match in programma alle 20.45. De Rossi verso il 3-5-2 con Sabella ed Ellerson sulle fasce, davanti in coppia con Colombo più Osmaic di Vitigna. I nuovi acquisti e Sharabi e Zibue tra i convocati. Fabregas verso la conferma della formazione che ha vinto a Napoli. Formula 1, Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli, dalle 16 le FP2.
8: Ed è tutto, a più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
9: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
10: Abbiamo sempre fame di vittoria.
9: Radio Bianconera.
10: Radio Bianconera.
9: È l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera. L'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. colpo gobbo.
0: Eccoci.
1: Andiamo alla seconda ora.
0: Seconda
1: dai.
0: Ora, prima volta dalle quattro. No, non è vero, prima volta no, perché ogni tanto l'abbiamo fatto qualche scavallamento.
1: Sì, però erano cose rare, adesso diventa sistematico. Dunque, poi prendiamo il tema delle bibite, perché
0: sì,
1: vedo
0: sì,
1: che piace.
0: Tiene.
1: Però c'è anche il tema del calendario, sì. Perché c'è il nostro amico Stefano che ci dice: buonasera professori, con il massimo rispetto, ma allora proprio non capite niente. Prima si fanno gli algoritmi dell'Inter, poi dai. A cascata di chi fa più comodo e per gli ultimi veniamo noi. Quindi la fuffa si trova come calendario. Io temo che allora, siccome io per un po' di anni ho fatto l'orario della scuola,
0: so
1: più o meno come funzionano questi algoritmi, cioè se tu che gli dici
0: quali parametri prendere,
1: quel professore li tieni conto che quel giorno là non c'è,
0: esatto.
1: Perché è dell'altra scuola, la palestra quel giorno lì non è disponibile perché fanno il torneo tal dettagli. E allora poi lui elabora, cioè bisogna vedere, ribadisco, non dovrebbero fare, possono fare benissimo quella cosa circense della presentazione dei calendari come la fanno adesso,
0: sì.
1: Ma il giorno in cui il signor Butti si trova con i suoi tecnici a mettere dentro i parametri, quello dovrebbe essere il centro dell'informazione, cioè dovrebbero comunicare, se non vuoi farlo in diretta non importa, ma dire, allora i parametri che abbiamo inserito sono questi, per la squadra X questi parametri, ma dirlo, scriverlo e pubblicarlo, perché così sarebbe una cosa che tutti vedono e buonanotte, perché sennò così il dubbio viene sempre.
0: Posso buttare un po' di benzina sul fuoco?
1: Vai,
0: allora
1: vedi,
0: c'è un ascoltatore che non si firma, che ci manda una fantastica tabellina Excel, che
1: sì.
0: Non so se ha preparato lui o se ha trovato da qualche parte, nella stagione 25-26, quindi quella che si è appena conclusa, facendo l'elenco di tutte le partite post Champions che ha dovuto giocare l'Inter e la Juve, facendo un raffronto con le valutazioni sul ranking in base al campionato precedente, la Juve ha avuto su 10 partite, sia da una parte che dall'altra, quindi quelle del girone fondamentalmente più eventualmente i playoff, la Juve ha avuto 3 squadre considerate facili e 7 difficili, quindi 3 verdi e 7 rosse per intenderci, e l'Inter ne ha avute 8 facili e 2 difficili,
1: ecco,
0: quindi
1: per esempio,
0: esattamente ribaltando i numeri. Quindi questo, se uno vuole andare a pensare, si dice, a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca.
1: Lo diceva uno che in Italia sapeva un po' come andavano le cose da tanti punti di vista.
0: Esatto.
1: E questo è uno. Poi invece il nostro amico, la nostra amica Terry ci dice: il problema del calcio italiano è che non si crede nei giovani. Non si crede e non si lavora perché siano pronti in fretta, secondo me, perché questo è l'altro tema. Se tu consideri giovane uno di 21 anni per la primavera, perché funziona così oggi, è chiaro che stai lavorando perché siano pronti da 22 anni in poi, che poi è tardi, iniziano nel mercato, eccetera.
0: Ma infatti il paradosso è che ormai saranno già 3-4 anni fa, la primavera che prima era under 19 è stata addirittura portata ad under 20, quindi vuol dire che ragazzi fino ai 21 anni possono giocare in primavera. E infatti sono molto contento, egoisticamente, personalmente, diciamo che la Juve sta facendo un po' la politica al contrario, nel senso che i ragazzi che giocano in Next Gen, che è di fatto un Under 23, perché poi la categoria sarebbe quella, noi abbiamo solo cambiato il nome, sono tutti ragazzi nati, leggevo l'altro giorno, fra il 2006 e il 2008, quindi sono tutti ragazzi che potenzialmente potrebbero ancora giocare in primavera. Quindi è una squadra molto molto giovane, che ha iniziato, mi sembra, con 2 pareggi, tra l'altro, il suo girone del girone A quest'anno in Serie C, e quindi ecco, quella diciamo che uno se la fa un po' in casa, se vuoi la politica, ma almeno li abitui a giocare già a livello professionistico.
1: E anche questa gestione qua a livello economico rende molto, perché tu quelli che tu formi in Serie C li vendi e quelli che inserisci non li compri, ne compri 3-4 giusto per completare l'organico, il resto ti arriva dalla primavera, e quindi è un altro modo per... Non è un caso che la Juve in questi anni, leggevo in questi giorni, più di 200 milioni di euro incassati dalle cessioni dei ragazzi della Next Gen.
0: Sì.
1: Che non significa che tutti andranno ad essere dei grandi campioni, però vuol dire che hai formato dei professionisti giovani pronti a giocare. Poiché siano italiani o no, questo è l'altro tema, che è un altro discorso ancora che si allaccia a tutto quello che abbiamo detto prima.
0: Sì, quello che a me fa un po' specie, appunto, rispondendo anche al messaggio che mandava l'ascoltatore di prima, che diceva che Uli è il portiere della primavera, considerando che ci sono già comunque Vicario, Grabara e Pinsoglio della prima squadra. Poi c'è Radu della Next Gen, è stato inserito anche Uli, è vero che essendo in lista B non occupa di fatto un posto in lista, però insomma 5 portieri sono ovviamente un bel po', e sono curioso anche di vedere questo dualismo che potrebbe crearsi proprio fra Vicario e Grabara, perché comunque si parla molto bene anche del portiere polacco, no? Arriva con la presentazione, chiamiamolo così, di un certo signore che si chiama Wojciech Szczęsny, e quindi chissà che non possa dar fastidio, tra virgolette, a Spalletti nelle scelte.
1: Ma sì, ma c'è sempre da augurarselo. La competizione fa bene a tutti, quando c'è un titolare che si sente inamovibile, o è Buffon, voglio dire, però ce n'è uno ogni tanto, o se no è giusto avere un po' di pepe, e soprattutto avere un nazionale polacco, che comunque non è l'ultima nazionale del mondo, e uno del giro della nazionale italiana in porta. Penso che, e anche coi centimetri la Juve ci ha guadagnato parecchio sui portieri, che in questo calcio conta anche quello. Oh, capitolo bibite, vai. Ne abbiamo. Terry rispolvere la centrata, Tassoni.
0: Anche lei,
1: anche lei, comunque, però c'è ancora.
0: C'è ancora. Invece Giovanni forse non ha capito il giochino, tra virgolette.
1: Quelle che non ci sono più.
0: Le bibite degli anni 80 che non ci sono più, perché lui ce ne cita tante che però in realtà sono ancora.
1: Non solo la brasilena e la calabrese, quella non gazzosa al caffè. C'è ancora? C'è Manuel.
0: Ci conferma così. In tanti ci hanno parlato della cedrata, la spuma in realtà.
1: La spuma, c'è un dibattito in atto su Twitch se ci sia ancora. Manuel,
0: e Massi da Imola dice la Oasis, o Oasis se lo vogliamo dire in inglese, alla papaya. Quella effettivamente non so se c'è ancora.
1: Sarà stato un esperimento chimico, perché non mi viene in mente.
0: Allora approfitto del momento ludico per rispondere a Mobius che mi dice no, era il codice dell'aereo di Ace Combat, Mobius One. Invece io pensavo fosse il personaggio di Owen Wilson, tra l'altro, nella serie della Marvel.
1: Poi qualcuno prima, adesso la chat è andata giù, però qualcuno di prima diceva caldo caldo freddo freddo, che però a me viene in mente, forse anche a Manuel, che è della mia stessa categoria, anche una trasmissione televisiva caldo caldo freddo freddo.
0: È un po' piccantina
1: quella trasmissione lì, non te la ricordi? Vabbè, poi te la ricordo io dopo nella pausa, vedrai che
0: si brindava l'acqua brillante. C'è ancora io la bevo, è l'unica bibita praticamente che bevo, oltre a me piace l'acqua tonica fondamentalmente,
1: sì.
0: E l'acqua brillante
1: è dissetante.
2: Sto leggendo perché sennò ricordarmene tutta. La New Coke
0: credo di non averla mai sentita,
2: che l'hanno ritirata subito. C'è la storia con la nota
1: e ne aveva due lì da superare.
0: Poi c'è stato anche tutto un periodo che non so se ci sono ancora tutte le bibite della Virgin, e c'era la Virgin Cola. Io la Virgin Cola non l'ho mai più vista.
1: Non so se c'è ancora, pensavo può darsi. Poi vabbè, c'è quella torinese, che è la Mole Cola, che però esiste
0: assolutamente
1: ancora,
0: anzi si sta espandendo in maniera ormai ovunque, e addirittura è diventata nel mondo, quindi ci portano
1: Bubba. Chi? Ubba Bubba.
0: Anche questa, confesso.
1: mi sembra quello che non è Forrest Gump, Ubba Bubba, no, quelle gamberi,
0: o,
1: no?
0: O quelle della fabbrica di cioccolato.
1: Ah, Lorenzo da Roma, hai colto nel segno. Bravo, assomiglia a questo titolo qua della trasmissione, ma cambia l'aggettivo.
0: Esatto. Bravo Lorenzo.
1: Cambia l'aggettivo. Oh, dichiarazione di Handanovic, vedo qua. Sì, chi è, vai, Ivan, torniamo alle cose serie, forza, per quanto di calcio.
2: Di diottrie.
1: Esatto. Le dichiarazioni di Handanovic.
0: Sembra l'ultima puntata dell'anno, appena iniziato il campionato dobbiamo dare
1: un'impronta, diciamo così, un po' allegra a questa trasmissione del venerdì, anche perché la conferenza stampa sarà domani alle 4 di Spalletti, quindi diciamo che cose di l'ultima ora ve le abbiamo dette prima all'inizio della trasmissione, chi c'è chi non c'è tra i convocabili. Poi domani avremo le conferme definitive. Le dichiarazioni di Handanovic non fanno altro che certificare una cosa: in Italia il calcio giovanile sta diventando un business in mano a degli allupati di soldi, ti dice il nostro amico Ivan da Latina, tangentine che strozzano il talento in pieno stile italiano, e speriamo che la Juve illumini come un faro questa oscurità e salvi il calcio italiano. Di nuovo, sì, tra l'altro nell'intervista di Giraudo dell'altro giorno sottolineava questo, che Calciopoli, oltre ad aver distrutto la Juve, ha distrutto il calcio italiano, perché da lì in poi è iniziata una deriva che è arrivata fino ad oggi. Così, sì, diciamo che gli affaristi ormai intorno anche ai ragazzini di 16 anni, 15, spingono perché vada a giocare in Serie C quello pagando il tot, insomma. Sono cose che non vanno bene, queste qui, finché non si torna a lavorare sul merito e sulla tecnica.
0: E ti dico di più, io che ho mio figlio che adesso sta più o meno sta giochicchiando i suoi livelli, tutto quello che vuoi, io sento anche poi di genitori che spingono perché i ragazzini vengano spostati nella prima squadra, perché ritengono che il figlio sia più forte rispetto alla categoria della squadra in cui del gruppo in cui giocano, e quindi devono essere spostati di gruppo perché sono troppo forti, perché sono i più bravi di tutti. Diciamo che mio figlio ha 10 anni, quindi se cominciano a quell'età lì diventa effettivamente un po' complesso.
1: Allora, ma secondo voi, ci chiede Tecnoallarmi, cos'è uno sponsor, sì. Vabbè. Ma secondo voi è impossibile pensare che Thuram non sia voluto, non si sia voluto operare prima semplicemente per non rovinarsi l'estate? È pur sempre un ragazzo. No, dai, questo no,
0: non credo, per un motivo molto semplice, sai perché? Lui si è addirittura presentato in ritiro in anticipo, no? Lui è arrivato in ritiro con molta voglia di mettersi a lavorare e di probabilmente provare a fare quella terapia conservativa per andare a limitare il problema fisico e magari fare un po' di massa muscolare, che ogni tanto con i problemi di articolazioni può essere utile. No, fosse tra l'altro non si è neanche fatto la tournée proprio per cercare di lavorare col ginocchio, quindi sinceramente non credo, sai, non penso proprio.
1: No, non mi sembra questo il motivo. Secondo me, ripeto, ha provato a venire prima a vedere se unendo la terapia conservativa, che sicuramente ha fatto, con un lavoro specifico, sarebbe riuscito a recuperare.
0: Io penso che a chiunque di noi, a prescindere dall'età, se ti dicono vuoi operarti o vuoi provare?
1: Prima dici vabbè, proviamo se c'è un'alternativa, se proprio non ce n'è, andiamo a operare. Anche perché vedi che i tempi poi sono lunghi, perché si parla di inizio 2027 per tornare abile e ruolabile, poi ci va ancora un pochino prima che tu possa giocare, e quindi se ne parla verso febbraio, non so, fine gennaio, per avere Thuram. E quindi bene ha fatto la Juve a prendere al volo Sar, e questo secondo me ci dà modo di parlare anche del fatto che Carnevali ha lavorato bene sui piani B in quest'estate, perché diciamo che almeno stando a quello che dicono i giornali, perché poi magari non è neanche la realtà quella, però il portiere doveva essere un altro, però Vicario e Grabara erano pronti lì arrivare tutti e due. Addirittura ne hai cambiati due di portieri, mentre tutti pensavano che la Juve ne avrebbe cambiato uno solo e Perin alla fine sarebbe rimasto. Poi in attacco abbiamo letto di tutto di più, poi alla fine Woltemade è preso e portato a casa.
0: Ecco, Woltemade però insieme, come anche Sar e come Celik, sono stati un po' quei colpi che piacciono un po' i tifosi.
1: A fare spenti,
0: esatto. Quelli che arrivano che nessuno sa, un po' il McKennie di turno, se vuoi, no? Perché anche McKennie era arrivato così molto, molto in sordina, e su quelle cose che ricordano il modo un po' di Moggi, no? Che puntavi a fare da una parte.
1: Esatto, parlate pure di quello, che intanto io vado a prendermi un altro. Questo...
0: Ora poi bisogna vedere se sono acquisti, diciamo, azzeccati, però l'idea di fare un mercato di questo genere, tra l'altro anche in condizioni vantaggiose, perché mi sembra che entrambi, anche loro, arrivino in prestito, no? Quindi la possibilità di valutare senza spendere troppo ci può stare.
1: No, Spalletti non è in scadenza quest'anno.
0: No, hanno appena rinnovato di 2 anni, mi sembra.
1: 2 più eventuale 1, mi pare di aver letto così, e quindi sicuramente quest'anno tutto, il prossimo va in scadenza eventualmente, se non c'è un rinnovo automatico. Adesso non so come sia il più uno, come funziona, eccetera.
0: Roberto ci dice: nelle partite giovanili la paura maggiore viene dalle mamme, infatti di fatto sono le più pericolose. Confermo, Roberto, perché tu pensa che io fino all'anno scorso ero anche dirigente della squadra dove giocava mio figlio, e le partite in casa spesso le arbitravo io, e venivo insultato dai genitori dei miei compagni, cioè dei compagni di squadra di Leo. Cioè era una roba veramente clamorosa. Le mamme soprattutto, confermo, soprattutto le mamme.
1: Sì, poi succedono anche cose brutte che non c'entrano con le mamme, più con i papà che invadono il campo, i giocatori, ne abbiamo lette di tutto. Ma al di là delle pressioni che ci sono, secondo me, che sono già indicative della cultura, tra virgolette, che c'è intorno ai campi di calcio in Italia, c'è proprio un problema strutturale che spesso, ripeto, Storgato sottopone, e cioè che si lavora molto per la carriera degli allenatori. Cioè qual è il problema? Che se io ho una squadra tatticamente messa bene in campo, che vince le partite, mi faccio pubblicità io, che sia dilettante, professionista, non importa, perché troverò poi la collocazione, perché ho vinto quella categoria, ho vinto quel campionato. E non si lavora più in funzione di migliorare i ragazzi.
0: Certo.
1: E quindi la tecnica individuale, la tattica individuale sono state sostituite dalla tattica di reparto, la tattica di squadra, e quindi poi alla fine gli Yamal e questi qua c'erano gli altri, perché tu se li inquadri già da piccolo e dici no, secondo dribbling non lo devi fare perché devi fare questo movimento, devi dare al tuo compagno, è chiaro che li ingabbi un po', e poi crescendo magari si stufano anche di giocare.
0: Senti, totalmente off topic, sì. Valerio da Gran Canaria ci dice: stasera andrò allo stadio a vedere la Spalmas che gioca contro il Leganés di Morata, e se potrò griderò forza Juve.
1: Vabbè, così Alvarito, vedrai che Alvarito ti nota se
0: ti
1: urli
0: nota
1: forza Juve
0: e ti dedica magari anche il gol.
1: Il gol è andato a giocare lì alla fine, vedi che era tra gli svincolati di lusso quest'anno Morata. Mm. Sì, la 1-1 l'abbiamo già detta, sì. Caro Ross,
0: tra l'altro chiedo chiedono anche se l'orzata c'è ancora.
1: L'orzata c'è, la devi fare tu, però.
0: Sì, sì, come la sono gli sciroppi. Non so se si può dire, abbiamo detto tutte le marche, anche la Fabri,
1: che fa anche le amarene buone.
0: Le amarene, sì, la menta, la classica, la famosa menta della Fabri, penso che l'abbiamo bevuta tutti, ma ci sono ancora
1: diverse marche. E comunque, poi un abbraccio a Alessandro da Bristol, ci dice: personalmente adoro quando la Juve fa questi acquisti a luci spente, solitamente sono i più giusti e funzionano meglio. Esatto, perché vuol dire che tu hai lavorato su giocatori che ti servivano, non di nome, perché è quello che la grande differenza.
0: Lo scouting spesso, vero, no? Esatto. Se vuoi, quello che ti porta a comprare, come Vidal, il Vidal di ormai 15 anni fa.
1: Lichtsteiner. Giocatori che poi si sono rivelati, Barzagli che è arrivato per un pezzo di pane, come si dice proprio, quindi... Tanto vedo Allegri un po' segnato.
0: Ma guarda, oggi ho visto il figlio, perché io ho il figlio a scuola che è un mio allievo, e mi è sembrato dimagrito anche lui.
1: C'è lo stress familiare.
0: In realtà lui giustamente mi ha fatto notare, mi fa: no prof, mi sono allungato. Effettivamente era cresciuto molto, quindi sono quelle fasi in cui i ragazzi crescono in altezza e rimangono allo stesso peso, quindi sembrava ancora più magro.
1: Invece Allegri mi sa che non è cresciuto in altezza, è solo un po' stressatino.
0: Bella Racosi ci conferma che l'orzata esiste ancora, e come, quindi si vede che sarà un consumatore.
1: Anche il latte di mandorla,
0: anche il latte di mandorla, oggi saranno i quasi 40 gradi che ci sono fuori, ragazzi, e sto weekend a Torino credo un po' in tutta Italia danno temperature clamorose.
1: Qual è il Juve Milan che ti ricordi più volentieri? Dai, cambiamo un po'.
0: Guarda, credo, anzi di sicuro forse il primo, adesso dico una cosa che poi mi dovrà smentire, il primo di Antonio Conte sulla panchina della Juve,
1: quello del 2-0 con Marchisio,
0: esatto, in cui ricordo la scena finale proprio di quella partita, che Marchisio fa due gol, uno più bello dell'altro, Buffon che fa due parate clamorose, una ancora forse sull'1-0, e alla fine della partita ricordo Conte che fa il giro del campo e abbraccia uno a uno tutti i singoli giocatori, tant'è che io l'avevo definito, mi ricordo ancora il post che avevo fatto dopo quella partita e avevo detto: Conte in versione Orsetto abbraccia tutti.
1: Sì, perché
0: se li aveva abbracciati uno per
1: lui
0: uno.
1: L'ha vissuto un po' come un passaggio di consegne, perché era Milan campione d'Italia e la Juve che nasceva lì, la Juve di Conte, insomma, quella è stata la partita che ha un po' consacrato le ambizioni di quella squadra. Io ricordo molto invece una finale di Coppa Italia dei tempi che furono, si giocò a San Siro, però partita era secca.
0: Io sono andato in automatico su una che ho visto dal vivo, però sì, ce ne sono tante. Per esempio ci dice Tecno Allarmi, la rovesciata di Alex con gol di David sul portiere, quello sicuramente.
1: Quello sì, poi c'è il 6-1,
0: bravissimo.
1: Andiamo indietro.
0: Sai che io di quella partita proprio in mente davanti la sequenza mandata da 90esimo minuto, che all'epoca andava ancora tutte le domeniche sera, con Müller che passa davanti alla panchina, un'inquadratura dal basso, Müller che passa velocissimo davanti alla panchina, la mette in mezzo per Baggio, mi sembra, era uno dei sei gol, e ho proprio questo flash di lui che parte sulla fascia e fa questa galoppata clamorosa.
1: Allora sì, anche lui,
0: anche quello, certo.
1: Gianji Space, Milan Juve 1-6, tre gol di Vieri in campo, anche Baresi che aveva il doppio degli anni di Vieri. Baresi in quel momento lì non era più il grande Baresi,
0: iniziava a essere tra l'altro
1: ieri era anche il giorno dedicato a Gaetano Scirea, così è giorno insomma particolare per ricordare tutte e due. Dai, poi ancora Fiore Allegri, la tua scuola, ti chiedo, una scuola privata, Tiziano da Milano,
0: non solo nella mia scuola, nella mia classe, nel senso che è un mio allievo, è proprio un mio allievo.
1: Quindi ai colloqui tu parlavi con Allegri, spiegami un po'.
0: L'ho visto uno degli ultimi giorni di scuola dell'anno scorso. Il colloquio di solito viene la mamma, anche perché lui ovviamente era al Milan l'anno scorso, quest'anno essendo al Napoli ovviamente sarà ancora più complicato vederlo, però sì, è tra l'altro un ragazzo molto molto simpatico, un po' esuberante, un po' molto molto simile al papà. Sì, l'ho raccontato tante volte, Tiziano, anche l'anno scorso, perché è già adesso passerà in seconda, se passa gli esami di riparazione.
1: Ecco, perché questo volevo chiedere, quando suo padre andava in conferenza stampa a dire sì, ma io a scuola ero un ciuccio, eccetera.
0: È un ragazzo in gamba, insomma, dovrebbe, insomma, però è molto simpatico e ogni tanto vediamo anche il papà, sì.
1: Gianni Davalo Lucani invece torna sul tema infortuni, che è uno dei tanti temi che abbiamo buttato lì oggi. Secondo me lo staff medico che spesso sbaglia consigliando male gli atleti, ma la terapia conservativa va bene per una persona normale, non per un atleta che deve andare a produrre grandi sforzi sull'articolazione. Uno si doveva conservare per un anno intero, mettersi in frigorifero, dici tu. Ma, allora, guarda che però se così fosse, perché si innerva proprio il J-Medical? Perché i grandi atleti di tutti gli sport scelgono il J-Medical? Evidentemente ci sono competenze. Io tendo a fidarmi, insomma.
0: No, sai cosa? Allora, per seguire questo messaggio di Gianni, io una considerazione però la faccio. Cioè, capita spesso che la Juve sbagli le valutazioni a caldo, no? Quando si fa male Ekator col Basilea, faccio l'ultimo esempio che è più lampante, Ekator esce e sembrava una roba da poco, no? Lui stesso addirittura quasi sembrava volesse continuare a giocare, l'hanno tolto per precauzione e poi è venuto fuori che doveva star fuori un mese. Cioè, è quella valutazione lì a caldo che spesso dice, ah sì, è una roba da poco, e poi saltano fuori settimane se non mesi, certo, di star fuori.
1: Comunque facciamo affidarci, ragazzi, dei medici del J Medical, ripeto.
0: Beh, sì,
1: comunque,
0: sì, direi di sì.
1: Oh, il gol di tacco di Bettega, Gio d'Ancona, che certo, viene anche ricordato da Massimo. Dice il gol di tacco di Bettega, l'1-6 a San Siro, colpo di testa di Trezeguet. Oh, io sì, vi ricordo un'altra cosa: il pallonetto del giocatore più basso della Serie A, il giocatore più alto della Serie A, Rui Barros contro Rossi, il portiere dell'Inter.
0: Sebastiano Rossi.
1: Sotto la curva Filadelfia fu quel gol lì. Vince la Juve, mi sembra 3-1, se non sbaglio. Era la Juve di Zoff e compagnia contro il grande Milan, e quindi quella squadra lì il Milan lo sapeva battere.
0: Juve di Zoff, che se non ricordo male ha vinto l'ultima Coppa UEFA della Juve, no?
1: Non ne ha vinta ancora una tra pattoni dopo.
0: Ah, perché era 90 Zoff e 93 tra pattoni.
1: Esatto,
0: okay,
1: sì,
0: mi sembra così, a memoria.
1: E poi invece il Rennes, prossimo avversario,
0: ah, è vero.
1: È l'ultima che la Juve ha battuto in una finale europea, ahimè, l'Inter Toto,
0: ricordiamo
1: sempre,
0: sempre,
1: che era una coppetta, perché in realtà erano tre finali, sì, perché tre squadre dovevano andare in Coppa UEFA, però è così.
0: Che io credo anche, io ho visto una partita dell'Intertoto quell'anno che si giocava a Cesena, perché era, sì, si giocava a luglio, a Torino non c'era nessuno,
1: sì,
0: si era giocato in Romagna, io
1: sono tutti là al mare,
0: andando al mare cattolica, certo, ero andato a Cesena a vedere la partita. Sentiamo dei vocali. Vai. Manu, che ne sono arrivati un po' nel frattempo.
11: Oh, carissimi professori,
0: presenti
1: sempre qua,
11: Marco da Imola.
0: Ciao Marco,
11: ben ritrovati. Beh, guardate, su Cambiaso potreste farci un esempio voi scolastico. È come quello studente dove il genitore viene a sentire il ricevimento e gli dite: è un ragazzo che ha tantissime potenzialità,
1: non
11: potrebbe fare di più, e poi alla fine, siccome non fa di più, viene rimandato a settembre. Non lo so, non lo capisco sto ragazzo. Comunque ben ritrovati entrambi.
1: Grazie, Marco, grazie Marco.
0: Però hai ragione, guarda, sì. Mio fratello, che insomma ormai anche i nostri ascoltatori lo sanno, perché l'ho detto tante volte, mio fratello è del Toro, no? Quindi guarda la Juve in maniera un po' più asettica,
1: un po' più ostile anche, direi.
0: Sì, no, vabbè, quello troppo. Siamo abituati abbastanza a confrontarci, siamo due a cui piace parlare molto di calcio. E l'altro giorno mi chiedeva: ma ha cambiato, cosa è successo? Lo stiamo chiedendo anche noi.
1: È un mistero. Allora, dalle parole di Spalletti mi pare di capire che possa essersi un po' montato la testa, adesso qua lo dico e qua lo nego, ma mi pare che possa essere questa una terapia. Adesso il nostro amico barbershop Mike, zio Mike, barbershop da Pachino, dove sono i pomodori buoni, tra l'altro, ci dice: la Juventus nelle prossime due anni giocherà bene, ci darà grandi soddisfazioni, poi quando tornerà Cambiaso vedremo, ma nel frattempo ci giochiamo una squadra che corre, forza Juve, dice sempre. Adesso non esageriamo, non è che Cambiaso sposta gli equilibri in negativo, però sicuramente degli errori suoi sono stati pesanti. E soprattutto è uno di quei giocatori che ricordavo l'altra volta, iniziano bene nella Juve e poi per motivi misteriosi si perdono. A me è venuto in mente Diego, il brasiliano, lo stesso Krasic, poi Amauri, tutti i giocatori che hanno iniziato bene, che dicevo guarda che è arrivato qua, e poi dopo si sono persi.
0: Poi ci sono quelli che sono passati in una fase un po' così e poi sono riesplosi, tipo Henry. Henry aveva fatto forse l'annata peggiore in assoluto e poi è diventato un campione.
1: Lì forse c'è stato un errore di valutazione, più che altro, più che non il giocatore che si è perso. Oh, abbiamo ancora dei vocali, caro Manuel? Credo di sì, occhio.
0: Penso di sì.
1: Vai pure.
0: No, va bene.
1: Niente.
0: Allora, invece rispondo a Tecno Allarmi, perché dice una cosa che ho pensato anch'io, ti devo dire la verità, che era un po' il discorso che era successo forse anche con Alexander, no? E se Cambiaso fosse questo e il suo prime fosse un overperformance, quindi che in realtà abbia avuto un anno di iperprestazioni e che poi in realtà però il valore assoluto e reale sia quello che stiamo vedendo adesso. Ci sta, come
1: pensiero. Magari una via di mezzo. Sicuramente, secondo me, ci sono stati degli episodi che l'hanno fatto un po', sì, cioè ha sbattuto la testa e non si è più ripreso. Penso all'errore di Lecce, per esempio, in una partita in cui lui tra l'altro prima fa quel tiro deviato, sì, con, sì, la Juve che va in vantaggio, e poi fa quella cavolata che si mette a fare lo slalom gigante alla tomba all'ultimo secondo e poi prende il pareggio la Juve. Ha fatto altri errori tecnici che sono costati punti alla Juve, e credo che questa cosa abbia un po', si è andata in conflitto con l'idea che lui aveva di sé di giocatore importante,
0: sì, eccetera, e non, sì, è riuscito, quando il City lo voleva, no? Può darsi, può darsi.
1: È così. E poi, ah, ecco, anche Alessandro, che aveva, sì, iniziato, sì, benissimo, e poi, sì, non si sa psicologicamente, però il problema secondo me è psicologico, non è tecnico. Secondo me non è scarso Cambiaso, così come non è scarso David, non è scarso Openda. Openda ha fatto 6 gol in 3, sì, partite, sì, per, sì, dire, sì, adesso, quindi evidentemente i gol li sa fare.
0: E evidentemente la maglia della Juve
1: è calati nella Juve, sì, e la testa a volte fa la differenza, anzi fa sempre la differenza, perché le pressioni sono diverse.
0: Non so se era la partita che dicevi tu, Gianni Space ci dice la Juve vince la finale di Coppa Italia contro il Milan con gol di Galia.
1: Galia, assolutamente, quella era la partita di Coppa Italia, che quella ricordavo io, quella di campionato con il gol di Rui Barros. Andate a vedere, il giocatore più piccolo che fa il pallonetto al giocatore più grande. Mentre adesso siamo a notizia.

0: Dopo il KO con il Como, la squadra di Allegri non ha più margini d'errore. Domani contro l'Inter, Højlund e compagni sono chiamati a fare il risultato per non vedere scappare i campioni d'Italia in ottica scudetto. Lo sa bene anche Allegri, che però predica calma. Capisco che qui si vive di esaltazione e depressione, ma siamo solo alla terza giornata, ha detto il tecnico livornese in conferenza stampa. Siamo dispiaciuti per il KO col Como, ma deve regnare l'equilibrio. Per il calcio femminile italiano, quello al via tra il 22 e il 23 settembre sarà un'edizione della UEFA Women's Champions League storica. Tre squadre della Serie A Women parteciperanno infatti alla League Phase. La Roma campione d'Italia affronterà in casa Barcellona, Real Madrid e Servette, e in trasferta Chelsea, Benfica e Leuven. La Juventus invece se la vedrà in casa con Lione, Benfica e Leuven, e in trasferta con Paris Saint-Germain, Aachen e Austria Vienna. Per l'Inter impegni in casa con Arsenal, Aachen e Manchester City, e in trasferta contro Lione, Real Madrid e Austria Vienna. Al termine delle sei giornate, le prime quattro squadre in classifica si qualificheranno ai quarti di finale, le altre quattro squadre dagli spareggi tra le squadre dal quinto al dodicesimo posto. Il tennis, la sospensione di Nick Kyrgios causa test positivo alla cocaina, è durata un mese, in quanto Lidia ha accettato la versione del tennista secondo cui il consumo proibito è avvenuto fuori competizione. Il 31enne australiano ha inoltre accettato di entrare in un programma di riabilitazione e potrà dunque tornare a giocare nel circuito professionistico a partire da oggi. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Colpo Gobbo.
5: Eccoci qua, dai. Siamo all'ultima parte, guarda come passa il tempo, sì, a parlare, sì, di tutto e di più.
6: Oh. Poi per me prima puntata post ferie è andata via velocissima.
5: Poi abbiamo fatto ancora un po' vacanziera con le bibite, con tutto. Prendo spunto dal messaggio di Carlo, da finale Ligure, sì, perché secondo me ci dà occasione di parlare di un altro tema legato al Milan, cioè del rapporto tra i tifosi della Juve e il Milan, che secondo me è diverso di quello con l'Inter, da quello col Toro, eccetera, eccetera. C'è un po' questa... amore o odio, non so come definirlo, nel senso che comunque riconosci dall'altra parte una società che è stata grandissima, importante, che adesso è un po' in difficoltà, eccetera. Però
7: come noi,
5: come la Juve, che però non ha fatto la serie dei nove squadre.

0: letti consecutivi, certo, diciamo così. Quindi, e dall'altra parte c'è questa rivalità, che ovviamente quando due grandi squadre, un po' come Barcellona e Real Madrid, si giocano sempre i titoli, alla fine la rivalità nasce da problemi di campo, ma non fuori dal campo. Cioè, se devo dire questa, la differenza della rivalità tra Juve Milan e quella che so io tra Juve Toro, Juve Inter, cioè è meno viscerale, sì, ecco, è più una
1: più rispettosa, esatto, forse, no? Sì. Dell'avversario inteso sia come squadra che come tifoso,
0: che come,
1: no,
0: tifoseria, anche se tifosi del Milan poi quando hanno il loro inno ce l'hanno con la Juve lì, che non,
1: ma
0: che
1: sì,
0: hanno, però fa parte
1: quello,
0: del
1: quello,
0: gioco,
1: quello
0: insomma,
1: diciamo che credo che ci stia.
0: E Carlo ci diceva così: il Toro ha smesso di essere una cosa seria dai tempi di Pulice e Graziani, il Milan unica nostra rivale storica. L'altra, dopo le, immagino chi si riferisca, dopo le porcate che ci hanno fatto, ho smesso dal 2006 di considerarla tale. Sì, per essere proprio giusti con il Toro, secondo me ancora quello di Casagrande, Martin Vázquez,
1: sì,
0: era una bella squadra,
1: 90,
0: è andata,
1: diciamo,
0: vicino a vincere la Coppa UEFA, ha, sì, fatto la finale, ha vinto ancora una Coppa Italia con una squadra peraltro costruita da Luciano Moggi, ma questo i tifosi del Toro non lo vogliono sentire, ma
1: però,
0: è la realtà dei fatti,
1: però
0: parliamo di inizio anni 90, ecco, sì, però negli, sì, ultimi 30 anni sicuramente non c'è più quella rivalità tecnica, c'è la rivalità cittadina per chi come noi ha parenti del Toro, amici del Toro, vai al bar, senti quelli del Toro e allora poi dopo la rivalità nasce lì, ecco.
1: E poi magari passi vicino allo stadio. L'altra sera stavo tornando, non ricordo da dove, forse dagli allenamenti di mio figlio, sì, perché adesso si era martedì sera, sì, stavo rientrando dagli allenamenti di mio figlio, c'era la partita di Coppa Italia del Toro contro chi è che ha giocato, che
0: Monza,
1: con Monza, che hanno perso 1-0, e mentre tornavamo a casa vedevamo appunto i tifosi che andavano al Grande Torino con le sciarpe, e anche se poi in realtà visti dalla televisione non sembravano tantissimi, insomma i tifosi del Toro un po' come quelli della Lazio sono molto in polemica con la società,
0: certo,
1: con la proprietà eccetera, no? Però sì, è anche un po' un dispiacere se vuoi, no? Perché comunque anche l'idea di avere un derby di un certo livello sicuramente sarebbe anche più bello, più combattuto, più competitivo, in realtà è un po' caduto il Toro, sì.
0: Sì, diciamo che poi a rimetterci sono il numero di tifosi del Toro, perché quello che noto tra i ragazzi, che quelli della mia generazione in una classe a Torino, o,
1: sì,
0: eri della Juve o eri del Toro,
1: sì,
0: poi c'era quello che aveva i parenti sardi che era,
1: certo,
0: del Cagliari,
1: certo,
0: quello che,
1: certo,
0: era del Napoli, ma per motivi familiari. Adesso tu guardi i ragazzi, hanno la maglia della Juve, la sua fetta c'era sempre, poi hanno la maglia del Milan, dell'Inter,
1: sì,
0: del Paris Saint Germain,
1: del Manchester City,
0: e quindi il Toro ha perso quelli. A me dispiace, perché preferirei che fossero legati a una squadra della mia città comunque, per quanto rivale eccetera, eccetera.
1: Sì, però, poi quando eravamo piccoli noi c'era questa cosa che i torinesi tifavano Toro e i non torinesi
0: sì, che poi
1: Juve,
0: era vero,
1: no?
0: Fino
1: poi,
0: a un certo punto, sì, però sì, diciamo che anche perché poi se vai alla storia è nata prima la Juve del Toro, anzi il Toro è nato da una costola della Juve, il presidente che ha vinto il primo scudetto della Juve ha poi fondato il Toro, quindi c'è anche quell'aspetto lì che a volte viene dimenticato.
1: Che ricordiamolo, esatto.
0: No,
1: così,
0: diciamolo,
1: tanto,
0: perché loro poi dicono, no, la squadra di Torino siamo noi, no, calma e sangue freddo, siete stati fondati
1: dopo
0: il primo scudetto della Juve dal presidente che ha vinto il primo scudetto della Juve.
1: Salutiamo Cinzia, la nostra collega, dice che bello accendere la radio dopo un consiglio di classe e sentire i miei prof preferiti, grazie Cinzia.
0: Meglio di un consiglio di classe, beh, spero che possiamo essere.
1: Tu pensa, hai salutato dei professori e ascolti dei professori, non so se ti è andata benissimo.
0: È una forma di malattia questa, esatto, diciamo, esatto, cara Cinzia, ma tu sei nel liceo classico, quindi sei nell'elite.
1: Un
0: diciamo,
1: po' di masochismo, un po' di masochismo.
0: Poi andiamo sul rapporto col Milan,
1: sì,
0: il nostro amico ci scrive, sempre lui scatenatissimo oggi, il discorso per quanto riguarda è semplice, rispetto al Milan in quanto è piena di titoli europei e italiani, essendo una squadra abituata a vincere non si appella agli extracampo, e questo è un po' il discorso di base, nel senso che poi sappiamo che tutte le società politicamente cercano di tirare acqua al proprio mulino, ma quello fa parte del gioco, però sì che ci sia un'abitudine del Milan a non fare pianina, come dicono proprio a Milano, mi sembra più chiaro rispetto ad altre squadre della stessa città, diciamo così, ecco, quindi, e non sono quelli che montano i casi eccetera eccetera.
1: Gianni torna su uno Juve Milan che si ricorda, dice: io ricordo nitido di uno Juve Milan perché è l'unico che ho visto allo stadio, quindi visto proprio dal vivo, la vittoria al 96esimo su rigore con gol di Dybala, con fallo di mano di De Sciglio, aggiungo io il dettaglio del fallo di mano, me lo ricordo anch'io, che poi quando venne la Juve ancora protestava, dice Gianni, non c'era ancora il VAR credo all'epoca,
0: no.
1: Però ricordo l'episodio del tocco di mano di un braccio largo di De Sciglio, che oggi bisognerebbe contestualizzare in,
0: sì,
1: quale
0: però
1: delle caselle
0: facciamo subito il pari con la scella di Isla,
1: sì,
0: facciamo
1: sì,
0: presto qua a fare pari con dei rigori, no, ma su queste,
1: no,
0: cose
1: però,
0: non è la partita
1: però
0: dei veleni Juve Milan,
1: me lo ricordo anch'io Gianni, quello Juventus,
0: ecco, però il bello che per quanto ne siano successe sia da una parte che dall'altra non è la partita dei veleni Juve Milan,
1: no,
0: Juve Roma lo è stato di più, Juve-Inter lo è molto di più, poi dipende sempre cosa capita in campo, però anche ci fosse una polemica, poi è circoscritta e non è che si va avanti per 20 anni col gol di Turone e con sì. Giuliano Ronaldo che ce l'hanno un pochino.
1: Senti, Diego, metti in mix, mixa un po' gli argomenti. Io dice, cioè, avete dimenticato il tamarindo?
0: No, il tamarindo!
1: Un mesetto fa, e molto di moda negli anni 80. Hai ragione, che io non riuscivo a bere, mia mamma lo beveva tantissimo.
0: C'era un attore comico che diceva sempre, un tamarindo.
1: Era un tamarindo, hai ragione. Forse era Vastano, Sergio Vastano.
0: Può darsi, può darsi.
1: E poi chiede però, andando sul campo, quando vedremo degli ingaggi, anche il malus e non solo il bonus, se il giocatore non è in linea con le aspettative tipo Coop o David? Guarda, Diego, questo è un tema che viene affrontato ciclicamente, no? Che però non credo che sia, cioè ciclicamente da chi come noi parla di calcio, ma non credo che sia mai stato messo, diciamo, in pratica, no? Cioè una volta c'erano i bonus per i gol segnati,
0: sì, sì.
1: Poi si sono accorti che i giocatori che avevano i bonus per i gol segnati non passavano mai la palla perché volevano segnare solo loro e quindi era un po' controproducente. Sì, penso che quello si possa fare.
0: Se lo fanno tutti, però, perché se lo fai solo tu non viene nessuno da
1: te. Esatto, uno se lo fanno tutti, due forse più legato magari a delle condizioni fisiche particolari, no? Cioè mi garantisci un certo numero di presenze, ti do tot, se invece non ce la fai, allora, perché poi come si fa a definire, a valutare la prestazione sufficiente o insufficiente?
0: Certo,
1: no?
0: Poi,
1: cioè,
0: vabbè, poi c'è il discorso disciplinare, non ti presenti all'allenamento, certo, allora queste cose li vai a toccare.
1: Allora lì arriva la multa, però certo. È diverso, no? Non lo so, è difficilissimo, cioè se uno dice devi fare almeno 10 gol e lì torni al punto che tiri perché cerchi di arrivarci.
0: Tra l'altro mi raccontava mio padre che Boniperti, per farsi pagare i gol, lui non si faceva pagare in soldi. Dice, ma che cosa posso fare? Gli chiede Agnelli. Lui dice, ma guarda, mi regali una mucca gravida, perché lui aveva un allevamento nel Novarese, quindi non solo la mucca ma gravida, perché lui ne aveva due per ogni gol, diciamo così, e quindi capito come funzionava all'epoca. Adesso siamo andati un po' oltre.
2: Nella scheda di eroi in bianco nero di Boniperti calciatore,
0: ecco,
2: c'è questo anello.
0: Ah, vedi che mio padre non se l'ha inventato.
1: L'hai temuto?
0: No, immagino. Su queste cose qua era precisissimo.
2: La famosa mucca gravida.
0: La famosa mucca gravida. Mio padre faceva parte del gruppo degli amici di via Filadelfia, che erano quelli che avevano costruito anche il muro davanti all'ingresso del Combi, che era allora campo di allenamento, un anno in cui la Juve andava molto male. Dice, visto che non avete voglia di allenarvi, vi mettiamo il muro davanti, perché sono arrivati un giorno all'allenamento e non potevano entrare perché gli avevano costruito questo muro. Aneddoti dei tempi che furono. Invece Angelo da Cassano d'Adda, tornando sui Juve Milan del passato, ci dice, ero allo stadio nell'1-4 gol di Bettega di Tappo, è uno. Dopo anni c'ero anche per i gol di Galia che ci diede la Coppa Italia, Juve di Zoff due titoli, quel Milan doveva fare il grande slam, campionato, Coppa Nazionale, Champions, perse due titoli su tre, in quest'ultima occasione si inaugurava il terzo anello di San Siro, e vabbè, fino alla fine, eccetera eccetera. E quindi questo è il ricordo del nostro amico Angelo da Cassano d'Adda.
1: Poi ci sono Paolo e Tiziano da Milano che ci dicono che, insomma, gol di Muntari, un po' di polemichine effettivamente,
0: sì,
1: le aveva sollevate.
0: Capisci che oggi diciamo gol di Muntari d'accordo, però in quella partita lì c'è sempre chi ti dice, vabbè, il gol di Matri, il pugno di Mexes, eccetera eccetera.
1: C'è anche da dire che il gol di Muntari era gol, ragazzi.
0: Sì, no, era gol. È un errore arbitrale conclamato.
1: Buffon, cioè, come noi ancora ci lamentiamo del famoso fuorigioco di Candreva, no? Del non fuorigioco
0: di Candreva. Sono quegli errori.
1: Però quello è un errore clamoroso che oggi non succederebbe più perché c'è la goal line technology, né il gol di Muntari né il fuorigioco di Matri, che noi ci fu annullato un gol che invece sarebbe stato valido, quindi diciamo 1-1 palla al centro ed è pareggiato, tanto era finita 0-0 se non sbaglio.
0: Poi comunque Allegri per esempio ha detto in tempi recenti, quando non era più allenatore della Juve, forse proprio l'anno scorso che era allenatore del Milan, che quel campionato lì non lo persero per i gol di Muntari, mentre se tu parli con quelli dell'Inter, quel campionato l'hanno perso per Giuliano Ronaldo.
1: Certo.
0: È proprio un altro peso specifico delle parole. Oh, ci chiedono di ascoltare audio, allora ascoltiamo audio. Vai Manuel.
3: Professori, buonasera, sono Saverio da Roma.
1: Ciao Saverio.
3: Una cosa che non c'entra niente.
0: Ecco, grazie.
3: Bibite. E io qui vado sul dolce.
0: Vai.
3: Io a Roma, lo sai da quanti anni so che non trovo, non riesco a trovare in un ristorante, quando vai a cena fuori, la zuppa inglese.
0: La zuppa inglese? È sparita.
3: Il dolce più buono.
1: Hai ragione.
3: È sparita. Non c'è più. In qualsiasi ristorante non la fanno più. Eppure era un dolce semplice, buonissimo. Quindi la domanda è questa: voi il dolce che non c'è più, che vi piaceva?
0: Altro capitolo. No, di quelli che piacciono a me ci sono ancora tutti.
1: Sì, devo dire, ma io sai che mangio dolci. Allora, in realtà, poi quando vado a cena fuori lo prendo sempre. Sì. Però non è che i dolci siano proprio il mio.
0: Mi piace tantissimo il tiramisù, ma quello c'è sempre.
1: Tiramisù, il profiterol, a me piace molto. La sacher mi piace tantissimo. Il cheesecake, per rimanere in tema
0: torronata,
1: inglese.
0: La torronata mi piace. La torronata. Gelato di tutti i tipi, specie quello buono, eccetera, eccetera. Oh, Carlo da Finale mi ligure, Marco a Torino ricordano anche loro l'episodio della mucca gravida come bonus. Ma oggi
1: raccontati
0: credo...
1: tutti dai papà, esatto. Che loro entrambi citano,
0: quindi sono della mia generazione più o meno, perché i periodi sono quelli. E oggi, se vai a proporre una mucca gravida a Vlahovic, credo che te la tiri dietro così. Ah, occhio, senti Vlahovic, ho un'idea, per ogni gol ti do una mucca gravida, voglio vedere l'effetto che fa, insomma.
1: Però sai, nei paesi anche nordafricani ancora tendono a pagare in cammelli, no?
0: Sì,
1: per cui io, quando sono andato in viaggio di nozze con la mia ex moglie, mi avevano proposto 100 cammelli in cambio della mia ex moglie,
0: ecco,
1: e col senno di poi avrei dovuto accettare.
0: Tra l'altro sono gobbi i cammelli,
1: esatto,
0: quindi va bene.
1: doppia gobba.
0: Quindi che sarebbero bene nella nostra trasmissione. Colpo gobbo.
1: Ci sono ancora dei vocali, Manu?
4: Ragazzi, buongiorno a tutti. Alla da Civitavecchia.
1: Ciao Ale.
4: Trovo veramente stucchevole passare 3 giorni a parlare della terapia conservativa. Cioè, dopo essere stati un'estate direttori sportivi, mo diventiamo tutti fisioterapisti, chirurgi. Per favore, ragazzi, è una prassi che fanno tutti.
0: Tutti
4: è ovvio,
0: certo.
4: Che se ti fai ti rompi un osso, un crociato,
0: non c'è santo, certo.
4: Ma su alcune diagnosi, diciamo, si preferisce la conservativa.
1: Sì, ci prova, ragazzi, ci
4: non
1: prova.
4: È andato in vacanza o si è allungato le ferie, si è presa la malattia, non stanno a lavorare da dipendenti, sono professionisti. Detto ciò, tra parentesi, signori, le società sono proprietarie del cartellino e delle prestazioni sportive del soggetto, non sono proprietarie del corpo, perciò rimangono sempre scelte individuali.
0: Esatto.
4: Punto. Poi, signori, perdonatemi, io posso capire dispiacere Willis, ma l'altro anno non è che ci ha portato la stagione Durham. Perciò io tutta sta gran perdita, per fortuna abbiamo preso un sostituto, per fortuna, e speriamo che rimanga su questa scia. Douglas Luiz sembra rinato, perciò ce lo ritroveremo più là per far respirare chi giocherà più adesso. Dai, sempre e comunque fino alla fine, dai.
1: E questo è
4: il mercato, no. Attacchiamo
0: alla terapia. No, tra l'altro Thuram è un giocatore fisico, quindi sì, diciamo sì. Che il fatto che l'anno scorso abbia dato un apporto inferiore è anche legato al fatto che fisicamente, perché non è tanto il fatto, tu la partita la giochi, magari ti fanno l'infiltrazione, sì. Ma non ti alleni bene, e quando sei un giocatore fisico che non ti alleni bene finisci male.
1: Tra l'altro
0: male.
1: Non vorrei dire una cretinata, ma la stagione di Thuram è stata molto positiva all'inizio,
0: certo.
1: No? Quando c'era Tudor, io ho la sensazione che Thuram abbia accusato più di quello che ci hanno fatto credere il colpo patito da Brahim Diaz nella partita a Madrid contro il Real, con quell'intervento che
0: quello
1: poi
0: che
1: quello che doveva essere l'espulsione,
0: sì.
1: Che poi non è stato espulso, perché lui da lì in realtà già a Verona esce zoppicando, poi pochi giorni dopo prende anche quel colpo a Madrid, e insomma uno più uno sulle ginocchia, lo stinco e la caviglia.
0: Magari un giorno avremo l'occasione di chiederglielo. Certo è che gli arbitri, quando un giocatore della Juve si fa male, anche Yıldız, difficilmente puniscono quello che gli ha fatto male. Vi ricordate anche Berardi su Bremer, che gli aveva fatto un intervento abbastanza killer. Oh, tornando a bomba a Juve Milan, Tiziano di Milano, che tra l'altro vorrebbe una rivincita in una finale europea, questa volta si potrebbe fare in Europa League, diciamo,
1: sì,
0: dopo quel,
1: sì.
0: Tu penso ti riferisca alla Champions del 2003, ovviamente, che la Juve perse i rigori. Ci pone un quesito interessante, secondo me. Meglio i 30 anni di Berlusconi con 5 Champions, sì. Oppure i 100 anni di Agnelli con tanti scudetti e una Champions e mezza. bravo, mi piace questa definizione. Bella domanda. Io mi tengo 100 anni di Agnelli,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: vuol dire vincere ogni tot anni, diciamo così, con una certa garanzia di continuità. E poi, per come vedo io il calcio, il campionato rappresenta proprio la dimostrazione di quanto vale quella squadra lì, perché su 38 partite, diciamo così, la Champions è magnifica, è da grandi stimoli, però alla fine è un torneo. Cioè, il torneo è un po' più legato anche, vabbè, quel Milan lì non aveva bisogno,
1: certo.
0: Perché era troppo forte, ma all'episodio, per esempio nel famoso triplete dell'Inter, una serie di episodi che gli sono andati bene, ecco, perché se no
1: comprese in Champions,
0: è quello che dico, anche in Champions è andata bene una serie di episodi, sei arrivato in finale, poi l'hai vinta con qualche episodio, però basta un episodio e ti gira la stagione in Champions, in campionato no, e quindi credo che sia poi una questione di mentalità forse anche delle due società diverse, ecco.
1: Senti, quasi ha scatenato un altro tema il nostro amico con la zuppa inglese. Sara ci dice: in Emilia Romagna la zuppa inglese non manca mai. Io al mare cattolica, Sara, ti dico la verità, non la ricordo, però c'è il gelato alla zuppa inglese. Questo te lo confermo perché nella mia gelateria di fiducia c'è il gelato alla zuppa inglese. E anche Cristian da Campobasso ci dice che a Campobasso la trovi sempre. E poi ci dice: ma l'orangina, bottiglia terra, ricordamente in vetro.
0: L'orangina.
1: Però quello non sappiamo se magari, essendo un prodotto francese, magari la
0: magari in Francia c'è ancora, chi lo sa, non lo so, bisognerebbe chiedere a qualche amico francese.
1: E poi Gigi ha ricevuto un invito perché Terry ti dice che fa un tiramisù buonissimo.
0: Ah, ottimo, va bene Terry, vado con i tiramisù, mi comprate in fretta, esatto. Sono un po' come le mucche gravide per Boniperti, tiramisù per me. Oh, Diego invece ci ricorda che il papà di Moise Kean nel 2017 chiese alla Juve dei trattori per le sue coltivazioni in corsa d'avorio. Poi tra l'altro la Fiat riproduce i trattori, quindi, diciamo, potrebbe essere una soluzione anche
1: potrebbe
0: quella.
1: Potrebbe anche essere un'idea. A proposito anche di pronunce, no? Che c'è stato un momento che sembrava fosse Kean, poi Ken, non si capiva.
0: Terra lo chiama anche ingiustamente, però noi l'abbiamo sempre chiamato Ken dalla primavera, lui non ha mai detto niente, quindi facciamo così.
1: Fabrizio da Rosetto degli Abruzzi, giusto per precisare, a parte che il calcio d'angolo non c'era, ma il Milan dopo quella partita aveva ancora 4 punti di vantaggio e poteva vincere lo scudetto, che è quello che ha accettato poi Allegri anche nelle giornate successive, anche venendo alla Juve poi.
0: Anche Campobasso c'è la zuppa inglese, sì, quindi scegli tu un posto tra Cattolica e Campobasso, vai a mangiarti la zuppa inglese da Roma, puoi andare dove vuoi, tanto sei in mezzo,
1: esatto.
0: Sei sempre a metà. Dunque, cosa mi tirami su di abbiamo dei vocali allora, vai man.
5: Professori, ben ritrovati.
1: Grazie.
5: Marco da Imola.
1: Ciao, Marco.
5: Sugli infortuni io vi pongo questo quesito. A parte la soggettività degli elementi di qua di là, ma quando ci allenavamo Vinovo, secondo me c'erano meno infortuni.
0: Oh no,
5: vuoi che il campo troppo bello, troppo morbido della Continassa non rovini un po'? A Bologna è successo così, a Bologna lo stadio dell'Ara, dopo che lo rifecero nel 90, era diventato troppo morbido, aveva veramente dei problemi, l'hanno dovuto rifare di nuovo. Non sto scherzando, eh.
1: No, c'è
5: Marco da Imola.
1: Hai ragione, Marco.
0: No, però io mi ricordo una super polemica su Vinovo troppo umida, che c'aveva troppi infortuni per quel motivo. No, secondo me un po' il problema di queste stagioni che non hanno più la preparazione estiva tradizionale e quindi te la devi fare nei ritagli di tempo, facendo le tournée, eccetera, eccetera. Credo che sia più quello che non altro. Una volta avevi meno giocatori in generale, meno partite, d'estate potevi lavorare specificamente sulla parte atletica. Adesso onestamente quelli che hanno finito il mondiale, magari hanno prima fatto anche il mondiale per club, si sono fatti un anno di fila senza la preparazione e poi dopo che capisci che può essere anche che uno si faccia un infortunio, e poi a volte il calcio è una cosa traumatica e succede,
1: e poi Illis e Turan, per rimanere lì, l'anno scorso anche da mezzi infortunati hanno
0: rigiocato perché poi c'era il mondiale, Illis voleva fare il mondiale giustamente, eccetera eccetera. Abbiamo svegliato anche i francesi,
1: abbiamo scatenato tutto il mondo, ragazzi. Ci conferma Irene dalla Francia che l'orangina esiste ancora e non c'è più in Italia, probabilmente l'avranno tolta dal mercato internazionale
0: o magari solo nei negozi.
1: Guarda, a proposito di orangina, si vede che l'aranciata che non funziona, perché prima stavamo dicendo che l'Oran Soda non l'ave... cioè la Lemon Soda, adesso hanno fatto la Lemon Soda Mojito, ma l'Oran Soda io è tanto che non la vedo più.
0: C'è ancora
1: però si trova comunque molto, molto...
2: lo Spritz Soda, sempre della stessa famiglia.
0: Vedi, Lemonade qua ci dicono attenzione, qua andiamo sempre sulle bibite. Abbiamo ancora vocali, vai man.
6: Ciao Sasha,
0: credo, da Viterbo.
6: Il signor Luigi Schiffo può confermare che Dario Pirindelli si sia sbagliato, Meller Baggio, quello non era l'1-6, non c'era Meller Baggio. Baggio intanto stava col Milan, Meller era andato già via in Germania, e c'aveva già in quell'anno, forse nel 96-97, addirittura Meller ci batte in finale con il Borussia Dortmund. Il gol di Meller in mezza rovesciata a San Siro è un recupero di campionato su una Juve in grande forma sul finale di stagione che arriverà a seconda, ma vincerà la Coppa UEFA nel 93 in
0: diciamo che
6: Dortmund.
0: Ti lascio finire.
6: E in quella partita lì il Milan passa in vantaggio, la Juve pareggia con Meller, fa un altro Eurogol di Meller, uno in mezzo rovesciato, uno in diagonale, 3-1 Baggio che fa quel velo e dribbla tutta la squadra e segna a porta vuota a San Siro. 1-3, era il girone di ritorno.
0: Sì, diciamo che quella è la Juve di Trapattoni.
1: Però c'era sia Möller che Baggio, non ho capito perché diceva che Baggio
0: no, che non era il 6-1, diceva che era il 3-1.
1: Ho capito anche che Baggio era il Milan.
0: Diciamo che il 3-1 è la Juve del Trap di ritorno, 6-1 è la Juve di Lippi.
1: Sì, no, hai ragione.
0: Pochi anni di differenza, ma
1: ho sbagliato la vittoria, però mi ricordavo i gol sia di Möller che di Baggio e probabilmente adesso ho confuso, sono anche passati 30 anni, ma insomma sì, poi e tra l'altro erano tutte e due a San Siro, no? 1-3 e 1-6, però hai ragione.
0: Invece c'è chi ci dice che guarda come chiamano la zuppa inglese in Inghilterra, sì. Italian custard, si legge così in certi posti, sì. E quindi è italiana. Qua è la zuppa inglese, di la fantastico, zuppa italiana, meraviglioso. Chissà come chiama l'insalata russa in Russia a questo punto.
1: Esatto. Gianni, anche qua, statisticamente chi fa il ritiro in altura, meno infortuni, almeno muscolari, no? In altura andiamo all'ora.
0: Potrebbe essere una soluzione. Un'idea. Ma infatti qualche tempo fa con l'amico Marco Spadavecchia, che adesso non trasmette più ma scrive su tutto Juve, dicevamo che forse la cosa ideale sarebbe fare una continassa in montagna. E c'era qualcuno che l'aveva ribattezzata la montinassa. E ci abbiamo giocato un po' di tempo d'estate. Perché in effetti il ritiro in montagna, o comunque ricordatevi la Juve di Conte quando ha fatto il ritiro a Bardonecchia, che non 1100 metri, ha potuto fare un ritiro vecchia maniera e quella squadra lì non ha avuto tanti infortuni muscolari, ha avuto qualche problemino, ma insomma.
1: Persino la Women quest'estate è andata a Châtillon, no? Insomma, avevamo avuto anche
0: ai tempi ci andava, cammino. Però adesso se tu devi fare una tournée in Australia è chiaro che poi quando sei qua lavori col caldo di Torino, l'umidità e tutte quelle cose influiscono. Poi per carità hanno super palestre, fisioterapisti, tutto quello che vuoi, però diciamo che sicuramente un po' quella parte lì si è andata perdendo nelle squadre che devono fare le tournée estive, ecco.
1: Sì, c'è ancora forse solo il Napoli, no? Che fa ancora Pizzolo, se non ricordo male, o Dimaro, bravissimo, sì. Dimaro, sì, è vero.
0: Sì, sì, che fanno le feste di popolo anche, dove vogliono far saltare Allegri che non salta.
1: Che non salta, esatto. Lui non solo, non salta, fa anche di no con la testa.
0: Non me lo chiedete proprio, no. Abbiamo ancora un vocale, vai, forse, sì, chissà.
7: Orangina en France existe tout le temps, cioè significa l'orangina in Francia esiste sempre.
1: Ci siamo, dai, col piemontese un po' il francese lo capiamo. Beh, ci conferma anche come Irene prima che in Francia c'è ancora.
0: Vabbè, adesso sì, Pierre, è vero che la Juve non produce più trattori perché il Ken ha venduto i vecchi, ma ai tempi di Ken forse li produceva ancora.
1: Sì,
0: adesso non vorrei dire.
1: Una decina d'anni fa,
0: dieci anni fa, diciamo che
1: c'erano. Non so se sia vero, ma ci dicono che l'insalata russa in Russia si chiama insalata Oliver.
0: Ecco, vedi, avevo il sospetto. Va bene, poi non entriamo su altre cose di aggettivi, allora, perché andremo.
2: Dove l'hanno inventata?
0: L'insalata russa?
1: Chi lo sa?
0: Non lo so. Perciò io ogni tanto cerco queste cose, ci sono diverse teorie, che ci fosse un cuoco francese in Russia particolarmente bravo, o che venga invece dal piemontese russa, nel senso di rossa, e quindi potrebbe essere così.
1: Essere. Effettivamente è un antipasto tipicamente di queste idee. Di queste
0: non
1: zone.
0: Si sa, però.
2: Quindi Oliver era russo. Era...
0: No, Oliver probabilmente era il francese che in Russia ha inventato l'insalata. Poi l'ha portata in Francia, ha detto questa è l'insalata perché che io faccio in russa.
2: Fatto a pellone.
0: Esatto.
1: Ragazzi, mi ha fatto una puntata assolutamente senza senso.
0: Vedi che la chiamano insalata francese in russa, per mia moglie è russa, ci dice Fabio, vedi. Torino. Ma qua basta dire una cosa, oggi sono attentissimi, oggi non gliene
1: stupendo,
0: scappa una. Va bene.
1: Grazie ragazzi.
2: In Francia, vedi, chiamano il croissant,
0: sì,
2: e in Puglia si chiama cornetto.
1: È giusto.
0: Che,
1: è
0: tra
1: giusto.
0: L'altro il croissant, vabbè, lasciamo perdere la storia di quella che l'hanno presa in giro dei turchi, meglio no, perché la Juve i turchi ce li ha, quindi non lo diciamo, va bene
1: ragazzi,
0: abbiamo finito.
1: Solo un piccolo promemoria, l'ha già detto il direttore prima, non ci sarà tutta la Juve che vuoi domani perché abbiamo cambiato un po' il palinsesto del weekend, vi aspetto probabilmente, ve lo confermerò nei weekend di pausa della nazionale, quindi ci saremo insomma verso fine mese, non domani, e quindi ci vediamo
0: questo è il dolore di Manuel che non
1: deve venire
0: la prossima
1: settimana a colpo gobbo con Gigi invece.
0: La Juve del lunedì sempre dalle 15 alle 17 ovviamente di lunedì. Ciao a tutti e grazie per questa super puntata.
1: Buon weekend, andate a cercare le bibite.
0: Esatto.
8: Colpo gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.
9: E Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
10: Jocelyn Blanchard. Nato a Béthune in Francia il 28 maggio del 1972, Jocelyn Blanchard debutta a Ligue 1 nel 1995 con la maglia del Metz. L'anno successivo porta a casa il primo trofeo della sua carriera, la Coppa di Lega francese. Centrocampista versatile, in grado di disimpegnarsi sia sulla fascia che al centro, al Metz inizia come giocatore di fascia sinistra per poi diventare regista offensivo. Nel 1998 viene notato e acquistato dalla Juventus, nonostante non fosse uno dei giocatori più in vista del campionato transalpino, come dimostra l'esclusione dai convocati per i mondiali casalinghi. La vecchia signora vuole farlo diventare il nuovo Deschamps. Blanchard, alla sua presentazione, non nasconde l'entusiasmo per la nuova avventura a Torino. Qui si lotta sempre per vincere, le sue parole in conferenza stampa: farò parte di un gruppo fantastico e voglio dimostrarmi all'altezza. Vestire la maglia bianconera è per me motivo di grande orgoglio. La sua avventura in bianconero comincia nel migliore dei modi. Debutta con gol in amichevole contro il Newcastle ad agosto, dopo aver disputato una grande partita. In gare ufficiali però di reti non ne arrivano. 12 presenze in campionato, 6 in Coppa Italia e 3 in Champions League, nessun gol all'attivo per il francese. Una stagione fallimentare che rende inevitabile la cessione l'anno successivo, nell'estate del 1999 al Lens. Il francese vestirà poi le maglie dell'Austria Vienna e dell'Austria Kärnten, dove chiuderà la sua carriera da calciatore il 30 maggio 2011. Appesi gli scarpini al chiodo, Blanchard intraprende la carriera da direttore sportivo, carica ricoperta proprio al Lens.
9: Eroi in bianconero.
10: Abbiamo sempre fame di vittoria.
9: Radio Bianconera è l'unica che conta.
11: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
10: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
11: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
9: Abbiamo sempre fame di vittoria.
10: Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera.
10: È l'unica che conta.
12: Radio Bianconera.
11: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
0: Siamo all'antivigilia, caro, stavo per dire Federico Rossi, in realtà c'è Gabriele Latini che sta aspettando il match della Roma, che è una delle candidate a vincere lo scudetto, mi pare di capire, giusto, è l'anti-Inter. A proposito, lo sapete che Boban, che proprio non è proprio l'ultimo, no? Magari non sarà simpaticissimo, ma è uno che è stato fortissimo, capisce di calcio, intelligente, ha detto che, attenzione, che dopo l'Inter secondo lui c'è la Juventus. Boh, non lo so, staremo a vedere. Fatto sta che
13: La Juventus si sta preparando per questo match. Vi dico subito il menù di oggi: 19:35 Francesco Pini, e poi 20:05 ve l'avevo più o meno detto, faremo un blitz nel mondo rossonero. Insomma, è uno degli storici che hanno seguito la Juventus, con Carlo Pellegatti, anche per capire le idee di questo nuovo allenatore contro la Juventus, i rischi per la Juventus, eccetera eccetera eccetera. Ma vi dicevo, Spalletti ha le idee chiare, chissà noi se abbiamo le idee chiare. Proviamo non a fare una formazione, ma magari a delle scelte. Ve la dico quella che secondo me andrà in campo domenica sera: Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumi, che ha riparlato di nuovo. Stanno parlando un po' tutti, devo dire la verità, tra Spalletti, Lucumi, Colomani ha parlato due volte e poi ne parleremo noi di quello che ha detto. A sinistra giocherà sicuramente Celic, mi pare che il povero Cambiaso si dà una svegliata, fermo restando che ha avuto una distorsione alla caviglia, non so nemmeno quanto e se abbia recuperato al 100%. Domani magari nella conferenza stampa di Spalletti ne scopriremo un po'. Poi centrocampo Douglas Luiz e Locatelli, e la tre quarti sarà composta da Conceição a destra, Boga partirà secondo me dall'inizio, a sinistra, al centro attenzione perché sgomita, probabilmente troverà un posto Nico Gonzalez, fermo restando che bisognerà capire le condizioni di McKennie. Siccome McKennie si è allenato a parte, insomma io non lo rischierei, ecco, anche se si gioca contro il Milan. E davanti Colomani in corso d'opera, potrà entrare sicuramente Voltemate. Ne stanno parlando tanti di questo tedescone, perché non è un centravanti, diciamo, bomber, e quindi qualcuno dice ma un simile Colomani, e invece parecchi dicono può giocare con Colomani, staremo a vedere. Fatto sta che Colomani è stato intervistato da DAZN, da Sport Mediaset, e gli hanno detto insomma cosa ne pensi del rimprovero di Spalletti, e ha ragione Spalletti, io devo segnare. Tra l'altro ha detto sono tornato per completare il lavoro. Quale lavoro? Riportare in alto la Juventus. Ora la Juventus è come se si dovesse affidare ai gol di Colomani, però deve cominciare a segnare. Io spero e credo, dai, alla fine, che se la Juventus produrrà a livello offensivo, e lo sta facendo, prima o poi dovrà metterla dentro questo ragazzo. Poi per quanto riguarda invece il tedesco, io ho sentito anche Di Cagno, che lo conosce molto bene questo Voltemade, ma tutti quanti dicono, io ho rivisto di nuovo, perché quasi ogni giorno, no, cerco di vedere video nuovi, è molto alto, 1,98, però è molto agile, ma è bravo anche tecnicamente, sembra più oggettivamente un trequartista con patente da attaccante, diciamo così, da centravanti, che è un centravanti con patente da trequartista, perché lui comunque è bravo, crea gli spazi e magari potrà contribuire a far segnare i compagni di squadra. E sarà compito di Spalletti, ecco perché dico Spalletti sarà fondamentale, dovrà fare la differenza sotto questo aspetto. Io ve lo ripeto per l'ennesima volta, non so se lui abbia, io credo che siano andate così le cose sul fronte del mercato. Spalletti ha indicato dei profili non come nome, come tipologia di giocatore, e la società gli ha detto guarda, come difensore con queste caratteristiche c'è disponibile, c'è la possibilità di prendere Lucumi, va benissimo, anzi secondo me Lucumi è uno dei pochi che lui ha chiesto come nome, mi pare di capire. Poi in attacco abbiamo disponibili Tizio, Caio, e poi è uscito fuori questo ragazzo, questo Voltemade, lui l'ha visto, alla fine ha detto ok, va bene, ora dovrà essere bravo lui, l'ha detto, grossa responsabilità, quest'anno dobbiamo, la Juve deve vincere, io non so cosa, però ha detto deve vincere, secondo me intanto deve qualificarsi per la Champions League, dopodiché per il resto sarà importante, al di là dell'attacco del centravanti, chiamiamolo sempre così, anche se ormai sono atipici centravanti, sono rimasti pochi oggettivamente, no Gabri, di numeri 9, quelli che intendo io di una volta, quasi, forse Haaland è quello più, no? Il 9 più 9 dei 9, perché lo stesso Malen, ragazzi, che segna come un pazzo, ma fa un lavoro disumano, io l'ho visto, mette quasi paura, cioè insomma è impressionante. Ah, ti volevo dire che tu non c'eri, sai che mi ha mandato un messaggio abbastanza, era arrabbiato anche, ma non con me, di Livio. Mi ha detto: ho saputo una cosa, la Juventus aveva quasi preso Malen, l'hanno proposto a Comolli, ha detto no, ha fatto due, l'algoritmo mi ha detto che non va bene. Ma si può? E ha detto: ma si può? Ma come abbiamo fatto a prendere? Però comunque sì, ha fatto sta e poi è uscito fuori Voltemade. Con il Milan non sarà una di quelle partite di una volta, ovviamente. Cioè, una volta c'era in palio lo scudetto tra le due squadre, adesso c'è un palio il riscatto, perché nella passata stagione sono state le due deluse. Il Milan addirittura per una parte di stagione si parlava di anti-Inter, di scudetto, perché era in corsa per, salvo poi crollare, e la Juventus, che aveva in mano la qualificazione in Champions League, è clamorosamente e mestamente, aggiungo io, crollata nelle ultime gare, a partire da quella contro il Verona. Quindi animati da riscatto entrambi gli allenatori, anzi in realtà Amorim è nuovo, quindi nessun riscatto, però sono due squadre in fase di ricostruzione. Sotto questo aspetto sicuramente la Juventus è avanti, perché ha lo stesso allenatore della passata stagione, anche se Spalletti, come ricorderete, arrivò all'undicesima giornata al posto di Tudor, e invece Amorim è proprio nuovo. Lo stavate dicendo anche con Vincenzo, la caratteristica del Milan, il Milan è work in progress, ancora non è definito, lascia molte occasioni, quindi devi sfruttare, però attenzione, perché a calciatori che poi ti fanno male se tu invece gliele concedi. C'è si era parlato di Gatti verso il Porto, allora il Porto insomma sembra che stesse seguendo veramente Gatti. Però poi alla fine dice Fabrizio Romano sul suo canale YouTube che alla fine c'erano delle condizioni sulla tipologia di operazione che non andavano bene al Porto e di conseguenza nemmeno alla Juventus alla fine, cioè non c'è stato l'accordo. Però sembra alla fine che Gatti resterà bianconero. Io vi dico la sincera verità, spero che non resti col mal di pancia, o meglio, conoscendo Gatti, secondo me invece sarà uno di quei calciatori che, consapevole del fatto che fosse sul mercato, ok, e quindi sostanzialmente, diciamo, fuori dal, è brutto un po' dire, però fuori dall'idea di calcio di Spalletti, invece siccome lui ha carattere, io ripeto, sono molto contento che sia rimasto, a meno che, ragazzi, prima che chiudano i vari mercati ancora aperti, Turchia, Arabia Saudita, non vada via, ma insomma non credo. Lui credo che vorrà dimostrare a Spalletti e convincerlo a dire: guarda caro mister, che su di me ti sei sbagliato. Io ricordo anche che grazie al suo ruolo contro la Roma la Juventus rientrò praticamente in lotta per la Champions League, salvo poi appunto crollare. Però insomma questo è il discorso. Invece su Gatti, su Zegrova è tutta un'altra storia, perché lui è proprio fuori dalla lista UEFA, stanno cercando di una squadra araba è su di lui, vediamo se troveranno l'accordo. Ho l'impressione che il kosovaro, a me dispiace perché è sempre un calciatore della Juventus, è uno molto forte tecnicamente, però ho l'impressione che non sia affidabile sotto il profilo, non so nulla, però un'impressione mia che non si sia mai ripreso da quel famoso intervento chirurgico per la pubalgia, e che quindi non sia affidabile a livello di continuità. La Juventus serve gente invece che abbia molta continuità. Vi dicevo di Colomani, che io non avrei preso, o comunque non avrei speso 100, non avrei investito 100 milioni tra cartellino e quinquennale da 5,5 o 5 più bonus, diciamo così. Però riconosco anche che ha voluto sempre la Juventus, è anche un ragazzo molto umile, perché ha detto: ha ragione Spalletti, io devo essere più concentrato, devo segnare, sono convinto che i gol arriveranno, non mi faccio trascinare dal tunnel della negatività se sbaglio. Però ora serve giustamente una scossa a questo ragazzo, e io spero che cominci a segnare, diciamo così, anche se poi per la tipologia di calciatore che ha la Juventus, tra trequartisti e attaccanti appunto, è molto probabile, ma questo dipenderà da Spalletti, non so come la pensiate voi, che alla fine la Juventus possa diventare una cooperativa del gol, perché non avendo un bomber lì fisso lì davanti, che sulla carta sarebbe l'unico, non l'unico, il principale deputato a segnare, diciamo così, E i gol devono essere distribuiti, l'importante è che alla fine si vinca. Una cosa sulla quale invece bisogna riflettere, che forse non è sottolineata molto, per carità, soltanto due partite, Frosinone e Parma, non stiamo parlando quindi di Roma, Inter, Napoli come avversari, però io ho visto un'ottima tenuta difensiva, salvo il palo per esempio del Frosinone, perché la Juventus stava un po' mollato, e questo è un aspetto importante sul quale Spalletti lavora molto, perché a dispetto di chi dice, ed è vero per carità, che ha una vocazione offensiva Spalletti 4-2-3-1 eccetera, però Spalletti ha sempre curato molto la fase difensiva, perché si è andato a leggere la classifica nell'anno in cui con il Napoli vinse lo scudetto giocando, secondo me, il più bel calcio italiano, in Italia sicuro, ma anche in Europa, lo ricorda molto bene il Liverpool, ebbe comunque la miglior difesa. È vero che in Italia storicamente la squadra che vince lo scudetto ha la miglior difesa, l'anno scorso no per esempio, però non è scontato abbinare bel gioco, gioco a vocazione offensiva con un reparto arretrato solido. È pur vero che forse aveva dei centrocampisti, diciamo così, di un certo livello, e qui torniamo al punto. Io sono un po', non preoccupato, però se devo trovare un po' di, se devo avere un po' di timore, diciamo così, o di dubbio, chiamatelo un po' come volete, io ce l'ho per il centrocampo. Ce l'ho per il centrocampo perché Sar, tra l'altro, non credo sia al top della forma. Io non so se poi, tra l'altro, quando sarà disponibile al 100%, al top, riuscirà ad essere un giocatore da Juventus. Perché l'acquisto a centrocampo dovrebbe cambiare il centrocampo della Juventus, innalzarne la qualità e di conseguenza innalzare tutto il livello della squadra. Ecco perché parlavamo di Chessie, no? Poi tra l'altro mi pare che si stia scoprendo che, come al solito, i procuratori, tornando un attimo a Chessie, la Juventus ha preparato tutto, ha già preparato, da quello che ho saputo, un programma personalizzato per Chessie, cioè aveva tutta l'intenzione di prenderlo, all'ultimo è andata all'Atalanta. Io non lo so se, come ha detto ieri Massimo Giletti, sia stato uno scherzo tra virgolette, una vendetta, una rivincita di non lo so ragazzi, di Sarri no, sicuramente no, ma di Giuntoli forse sì, però insomma alla fine è andata così. Vi stavo dicendo, a centrocampo manca sempre il top. E a proposito di centrocampo, il podcast che pubblicherò quando andrò in pausa, me lo sta sistemando il buon Latini, l'ho fatto su Douglas Lewis. Perché Douglas Lewis io ancora ce l'ho qualche dubbio, voglio aspettare prima di dare un giudizio un po' più non definitivo ma un po' più concreto. Due partite sì, ok, 6 e mezzo l'una e 6 e mezzo all'altra, il primo tempo soprattutto l'ultima, magari il secondo è calato eccetera. Stiamo parlando di un calciatore che fa il regista, che quindi deve costruire, avere l'idea di gioco, i piedi ce l'ha, per carità. Ne ha parlato Spalletti e ha detto sì, lui ha, non ha detto è già pronto sostanzialmente, può fare, perché gli hanno detto il nuovo regista della Juve, lui ormai il regista, ha detto può fare per le caratteristiche che ha, perché ha detto al piede buono, vede anche dei pertugi che magari un altro calciatore non vede, perché tecnicamente e oggettivamente è bravo questo brasiliano, però magari secondo me deve crescere a livello di continuità, non l'ha detto ovviamente Spalletti, e anche di aggressività, se vogliamo dirla tutta. E io ho detto con l'esame domenica, io personalmente do la sfida contro il Milan, un esame per la Juventus che non dirà nulla a livello definitivo, siamo alla terza giornata ragazzi, attenzione, però sarà indicativo veramente del percorso che sta facendo la Juventus, fermo restando che il mercato, che ci sono dei nuovi innesti, però la sfida contro il Milan, se tu dovessi battere il Milan al di là dei 3 punti, al di là della terza vittoria consecutiva, sarebbe un buon segnale, ciò che allora la Juventus forse è sulla strada giusta della ricostruzione finalmente, anche se non parliamo del Milan top, perché anche il Milan a sua volta è in fase di ricostruzione. Però sarebbe importante. Esame per la Juventus, non decisivo, ovviamente ci mancherebbe, ma secondo me fortemente indicativo, ed esame per alcuni singoli, in primis proprio Douglas Luiz. Perché un conto è giocare, con tutto rispetto, e ci mancherebbe, magari anzi alcune volte anche più difficile affrontare alcune squadre, un conto però è il Frosinone, il Parma, altro discorso è il Milan, che ripeto, seppur nuovo eccetera eccetera, è sempre il Milan, cioè, ha dei calciatori in grado di farti male. Quindi esame per me, l'esame per dire ok, Douglas Luiz è ufficialmente, gli farei quasi un certificato medico, no? Se dovesse fare un'ottima gara contro il Milan, certificato medico, tra virgolette medico, ovviamente rivitalizzazione, e quindi sei da Juventus. E allora se lui è da Juventus e se poi si conferma in uno stato di forma buono anche Douglas Luiz, Nico Gonzalez, caro Gabriele Latini, bisogna rivalutare anche il lavoro di Giuntoli, o no? E quindi il problema magari anche di alcuni allenatori che hanno avuto questi calciatori. Però insomma è tutto prematuro, la sfida aspetto con, sono molto curioso di vedere domenica la Juventus quello che farà. Mi fido della, ripeto, della difesa, però bisogna cominciare a mettere dentro i gol, a fare dei gol. Nico Gonzalez mi diceva prima Latini, ma adesso che è diventato un fenomeno, io non sono fatto così, però oggettivamente la partita contro il Parma l'ha cambiato lui, ma non tanto il tiro deviato, per come è entrato. Alla Juventus serve quella gente lì, quelli che hanno questa fame, questa grinta, e spero che ce ne siano altri come lui. Allora, abbiamo già qualche messaggio da ascoltare. Vi ricordo, dopo il primo break, quindi al secondo blocco, avremo Francesco Pini e poi una bella chiacchierata con Carlo Pellegatti. Vai Gabri.
14: Eccomi dentro a Michele da Casale. Weston McKennie, ecco, io mi auguro di recuperarlo, perché con lui riusciamo a avere quella superiorità numerica in mezzo al campo, e secondo me possiamo mettere in grossa crisi il Milan domenica sera. È un giocatore fondamentale, un Milan che in mezzo al campo non ha tantissima quantità, perché fa giocare in coppia nelle ultime gare Musà con Modric, però Modric insomma è regista, è giocatore di grande classe, infinita classe, ma non è uno che va a contrastare o che va a inseguire gli avversari. Quindi McKennie, recuperato McKennie, potremmo avere una superiorità numerica in mezzo al campo e i suoi inserimenti possono dare molto fastidio con Nico e con Sesau dietro Colomani. Un abbraccio.
13: Però grazie Michele, dove lo metteresti McKennie? A parte che, ripeto, siccome lui è stato fermo nell'ultimo match, si è allenato ancora a parte ieri, mi pare di aver letto, io non so quale sia il suo stato di forma, quindi è possibile che Spalletti possa non schierarlo dall'inizio, magari lo tiene in panchina e può utilizzarlo in corso d'opera. Vediamo, è chiaro che è uno importante McKennie, che se ne dica ragazzi, ogni anno McKennie alla fine è fondamentale, anche se mi viene da pensare che la Juventus potrebbe essere sfruttato diversamente anche lui, invece di essere messo al centro della linea dei trequartisti, che per carità, come diceva lo scorso anno Spalletti, lui spariglia, disse, ribalta le cene, i tavoli, i tavoli apparecchiati li ribalta sostanzialmente, nel senso che non dà riferimenti e quindi magari mette in difficoltà la difesa avversaria, però può essere sfruttato anche diversamente. Io sono convinto però che Spalletti, lo fece anche al Napoli, potrebbe anche prima o poi, vediamo adesso Pape Sarr quando sarà in forma, se si inserirà, se veramente darà tutto quello che può dare, perché lui è un giocatore che fa entrambe le fasi eccetera eccetera. Io non escluderei nel futuro prossimo, diciamo così, un passaggio al centrocampo a tre, perché no? Questo però insomma, questo dipende ovviamente dall'allenatore che li vede tutti i giorni. Abbiate pazienza, ma quando arriva Pellegatti io spengo, non c'è peggiore anti-juventino Riccardo da Torino. Riccardo, guarda, puoi fare una cosa, puoi spegnere, non è un problema, capito? Io qui invito tutti, l'importante è che siano persone educate. Ancora state con la cosa anti-juventino, ragazzi, crescete, se no rimanete piccoli. Buonasera Quinti, la mia formazione vicario, vabbè, tu hai invertito i ruoli, Calulu, Bremer, Lucumi, Celic, Luca Struzzi, Locatelli, quella è Nico Gonzales dietro, Nico Gonzales con Cesao, l'ha un po' invertito, con Cesao, Nico Gonzales e Bogà dietro a Colomani, Bogà oppure Rebegovic. Rebegovic credo che parta dalla panchina, può darsi anche che venga, anzi lo spero, utilizzato in corso d'opera, caro Camillo, è quella più o meno che mi aspetto anch'io, salvo sorprese dell'ultima ora. Ecco, i dubbi possono essere questi, magari se Spalletti si accorge che sta bene, che ha recuperato pienamente McKennie, io credo che possa, perché no, possa farlo giocare titolare e magari a quel punto o togli Nico Gonzales oppure non lo so perché ora tutti quanti ci è rimasto impresso l'impatto che ha avuto Nico nella partita contro il Parma, però il titolare lì, il titolare al momento è ovviamente McKennie, se sta bene, su questo ci sono pochi dubbi. Allora, sto leggendo, vedete che un po' di dubbi ce l'ho sul discorso mercato, su tutto Juve, si è da poco chiuso il mercato eccetera eccetera, riguardo a Sarre, oggi alla Continassa si è allenato anche Sarre, che però dovrà ritrovare la forma, infatti in estate ha avuto un piccolo stop, questo me lo ricordo, con il Tottenham, nulla di particolarmente grave, il centrocampista dovrà quindi lavorare per recuperare pienamente la condizione. La Juventus non ha nutrito dubbi sulle sue qualità, il club bianconero ha seguito con attenzione il percorso di questo ragazzo e ha individuato lui in giocatore in grado di offrire caratteristiche importanti alla mediana, la sua duttilità e la capacità di garantire dinamismo possono rappresentare un'arma preziosa per il nuovo tecnico, per Spalletti, che non è il nuovo tecnico in realtà, Spalletti c'era anche l'anno scorso. Per Spalletti, poi sostanzialmente è accaduto questo, che una volta sfumata l'affare, che sì, un po' come sono andate le cose, Massara non ha avuto dubbi e ha virato subito su Sarr. La Juve ha deciso così di puntare su un giocatore già presente nei radar della dirigenza, che poteva offrire una soluzione differente. Quindi la sostanza è questa, che è come giusto che sia, come normale che sia in qualsiasi dirigenza, direttore sportivo, anche se Massara ricopre in realtà il ruolo di direttore tecnico, però insomma è sostanzialmente a capo dell'area sportiva, che deve avere sempre un piano B, perché se ti salta il piano A, appunto quello principale, devi essere pronto con un'alternativa. Ecco, sotto questo aspetto per esempio Sarre è andata in questo modo qui, la prima non è che sia una seconda scelta, sembrava che fosse fatta perché sì, sappiamo com'è andata, anche perché c'erano pochi giorni per prendere un altro calciatore, questo è un po' il succo del discorso. Sono le 19:30, quindi palla a Gabriele Latini, tra poco Francesco Oppini, fa anche rima.
15: Fuori di Juve. Radio Bianconera, nati per vincere. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
16: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com

sto vedendo sui vari siti, ma leggevo anche stamane sui giornali, viene un po' di nostalgia, dai, un po' di rimpianto, un po' di nostalgia, non dico tristezza, ci mancherebbe, però ripercorrono un po' le sfide tra Juve e Milan. Ci fu un decennio in cui si dividevano veramente gli scudetti Juve e Milan, però adesso è tutto finito, come dice un mio amico, è chiaro che devono essere, sono due squadre che devono ritrovare un po' la forza di una volta, perché c'è un Inter che al momento certamente è superiore alle altre. Poi ragazzi, il calcio ci riserva sempre delle sorprese, no? Comunque i campionati possono andare in un certo modo.

0: No, Francesco, non ti sentiamo.
1: Scusatemi, eccomi.
0: Eccoci, adesso sì. Ecco,
1: buonasera.
0: Eccoci qua, ciao. Certo, Francesco, stavo pensando che abbiamo vissuto antivigilie di Juve Milan un po' diverse, no, in passato.
1: Beh, sì, per un bel lungo passato, però, direi io.
0: Sì, esatto.
1: A differenza di qualcun altro, diciamo che è durata 30-40 anni questa rivalità vera e sportiva sul campo, dal punto di vista nazionale e internazionale. Io metterei dentro anche in ambito internazionale, perché è vero che la Champions del 2003 l'hanno vinta loro, ma è stato comunque un... in quel momento eravamo veramente sul tetto del mondo come tipo di calcio, come Serie A, come giocatori, come mercato, come... non c'era nulla che potesse stare dietro a questo, ed era tutto dovuto solo unicamente alla Juventus. Le altre, mi spiace per loro, ma non c'entravano.
0: Esattamente.
1: Cioè, non c'entravano. C'entrava la Sampdoria di qualche anno prima, perché fece una finale di Champions, c'entravano altre squadre, ma sicuramente a livelli di quelle due squadre lì non c'è stato nulla. Cioè, sì. Siamo e rimaniamo comunque il Real Madrid, il Barcellona d'Italia, o finito voi, il Liverpool è un'altra squadra inglese, insomma, grandi sono grandi, rimangono tali.
0: Non farti sentire ai colleghi che stanno sannando l'Inter, la danno già per sicuramente agli ottavi di Champions League, scudetto già vinto, poi non so cos'altro possano vincere.
1: Io glielo auguro, anche perché sai, dopo come dire, la Juventus dal 97, perché il 96 l'abbiamo vinta, dal 97 in poi ha fatto altre 5 finali di Champions, perdendone 5. E io mi ricordo che i primi che saltavano fuori proprio per festeggiare questa cosa, che poi per carità nel mondo del calcio lo sfottò è sempre ben accetto, io sono pro sfottò finché però poi non si va sul personale, no? Certo, in generale, certo. Ma i primi che saltavano fuori con le magliette del Real Madrid, del Barcellona, erano sempre gli interisti,
0: me lo ricordo.
1: Quindi è giusto che adesso loro riescano, dopo aver detto che noi eravamo i più grandi perdenti del mondo, riescono a rivincerne una, perché il 2010 è lontano anche per loro ormai, continuano a parlare, ma il triplete fa parte di un'altra era.
0: 2010, esatto. Tornando invece alla Juventus, caro Francesco, volevo sapere un po', conoscere un po' il tuo pensiero su questo mercato che qualcuno definisce intelligente, qualcun altro, Spalletti per esempio ha detto ormai non esiste più il mercato perfetto, esiste il mercato possibile.
1: Certo, io ricordo, allora guarda, in proposito a questo, io ricordo sempre quello che è stato il mercato di Spalletti del Napoli di quell'anno congiunto lui e De Laurentiis, per gli arrivi di Kvaratskhelia, di Kim e le cessioni di Mertens, di Callejon, di Insigne. Cioè, quell'anno per i tifosi del Napoli si stava smontando un giocattolo che non aveva ancora vinto lo scudetto,
2: sì.
1: E che c'era andato molto vicino. E in realtà poi si scoprì che Kvaratskhelia è un papabile pallone d'oro, tuttora. Ha vinto 200 di fila. Kim è stato uno dei più grandi difensori degli ultimi anni a fare il difensore centrale in quel Napoli, con i movimenti di Spalletti. Lì c'era una questione di soldi differente. Noi abbiamo avuto un problema grosso quest'anno, la Champions League. La Champions League non è arrivata perché la Juventus in questi 5 anni è riuscita a perdere il vantaggio, tutto il vantaggio che c'era sulle altre, e non solo l'ha perso, ma ha sempre fatto peggio. Cioè ha costruito una squadra con dei talenti momentanei, un po' alla instant team stile Massimo Moratti degli anni dell'Inter, comprare quelli che erano più forti in giro,
0: non me lo dico,
1: senza però verificare se fossero personaggi da Juventus, cioè se avessero la personalità. E quindi ci siamo ritrovati con due dirigenti che sono arrivati quest'estate, hanno fatto secondo me un lavoro di buonissimo livello, se non alto, perché fare un mercato con 9 uscite e 9 entrate senza soldi, prendendo comunque dei giocatori che ti alzano a livello della squadra, perché in ogni reparto, a partire dal portiere, andando Lucumi, che è il centrale che affiancherà Bremer al posto di Kelly, per andare poi a Selic, che è uno affidabilissimo, Sar è sicuramente una cosa da poter aggiungere bene in mezzo al campo, non è sicuramente Tonali, ma non è neanche sicuramente quello che avevamo prima, cioè sono stati fatti fuori dei giocatori importantissimi, abbiamo fatto fuori Arthur che era 6 anni che girava per la Continassa, abbiamo fatto fuori Di Gregorio e Perin, per il quale mi dispiace, sono sincero, abbiamo fatto fuori Openda e David, poi la gente dirà ma sono tutti in prestito, perfetto, intanto non sono lì e li paga qualcun altro, e questo ci ha permesso di fare un altro tipo di mercato. Abbiamo preso Colomoni, che è uno che per alcuni costa troppo, ma ricordo che ha 38 milioni più bonus pagabili in 5 anni, con il bilancio 18 su quest'anno è un'ottima operazione, non hai preso Openda a 45, non hai preso

0: preso Zegrova e David ad altri 40 milioni. Cioè, non hai preso giocatori che se ti rimangono lì non sai come liberartene. Ajla Ibegovic era un talento a livello europeo cercato da tutte. Se tu lo prendi a 30, se va male lo rivendi a 30, se va bene ne fai 4 volte tanto, 3 volte tanto, 2 volte tanto, che è la cosa secondo me che succederà. Cioè, hai messo a posto una squadra, chiaramente non inserendo Donnarumma, Tonali o Osimhen, che erano impossibili da fare in questo momento, per chiunque in Italia, anche per il Milan che ha speso comunque tanto, ma non bene secondo me, non in tutti i reparti. E quindi oggi tu hai una squadra che è migliore dell'anno scorso. E io ricordo tutti soltanto una cosa, sempre la ricordo. Occhio che Spalletti, da quando è arrivato l'anno scorso, con la squadra che c'era, non fatta per lui, è stata la seconda squadra in classifica dietro l'Inter come media punti. Quindi adesso tocca a Luciano.
1: Sì, esatto, bravo, l'ho detto anch'io. Non mi hai citato però Voltemade, di cui si sta parlando tantissimo. Ti aggiungo questo, Francesco, tu hai detto di Colomani. Io per esempio sono uno di quelli che dice, secondo, come la vedo io, 100 milioni di investimento per quanto mi riguarda sono un po' troppi. Poi però spero che faccia 20 gol, ovviamente. Però sappiamo che non è un 9 vero. Aspetta, prendiamo Voltemade, che non è un 9 vero nemmeno lui, quindi...
0: Ma scusami, perché 100 milioni?
1: Perché tra il 5 anni di contratto e il cartellino, alla fine totale sono sui 100 milioni. Sicuri?
0: No, tu devi calcolare i bilanci, le società oggi stanno in piedi per i bilanci, e se tu ce l'hai in bilancio alla fine dell'anno prossimo a 18, perché lo fai in 5 anni.
1: Sì, però come investimento totale comunque è elevato, ma questa è una mia idea.
0: Sì, però c'hai 4 milioni e mezzo e non prendi, non dai più 6 milioni più bonus a David.
1: Sì, no, ma il tuo discorso l'ho capito.
0: Voltemade, perdonami, l'anno scorso 75 milioni più bonus l'hanno pagato, noi abbiamo preso, è vero, a prezzo secco, quindi se fa bene non può rimanere da noi, ma 5 milioni... Cioè, oggi chi prende a 5 milioni?
1: No, ma su questo sono d'accordo.
0: 40 di Hamilton, no? Per capirci.
1: Sì, certo.
0: Quindi io ti dico, Voltemade non l'ho nominato perché sono molto scaramantico, dato che a me piacciono moltissimo i giocatori così.
1: Sì.
0: Perché è giovane, è un giocatore che gioca bene anche di testa, ma non è il suo punto forte, ed è uno che lega molto bene i reparti.
1: Oh, perfetto, ti rifaccio la domanda. Non crede che alla Juventus manchi un 9 vero, per 9 vero intendo un bomber, diciamo così?
0: Guarda, ti ripeto, non sempre necessario. È ovvio che se io avessi avuto la bacchetta magica e i soldi in mano senza limiti, come gli anni precedenti dove si è sperperato una quantità di denaro mostruosa, anche inutilmente, avrei speso i soldi per quei tre che ti ho nominato prima, certo, che andavano presi tre anni fa, quando Allegri li aveva chiesti nel mercato estivo, prima della stagione della Coppa Italia. Cioè lui diceva, Donnarumma, Tonali e Osimhen ti mettono a posto questa squadra, se vuoi giocare come gioca Allegri. Ovvio che Osimhen potevi prendere anche l'Icardi di turno in giro, ma secondo me, ripeto, dato che non c'era la possibilità di spendere neanche un milione di euro in più, e lo si è capito quando Carnevali ha parlato di Kessié, e io farei un plauso qua a Carnevali, perché Carnevali quest'anno per due volte insieme a Massara non si è piegato ai procuratori,
1: esatto,
0: che vogliono delle cifre disumane per i contratti rinnovati, vedi Vlahovic e vedi appunto Kessié. Quindi è ovvio che siamo un cantiere, però da questa stagione possono uscire delle cose molto positive, e io ti dico, è una squadra competitiva, il Napoli lo vedo in modo strano, il Milan non capisco cosa sia, l'Inter è chiaramente una corazzata, anche se secondo me ha perso qualcosa nonostante le aggiunte, perché è vero che ha messo i tre inglesi, ma chi ci ha perso il posto di quelli? Perché poi bisogna ragionare anche in quel senso lì. La Roma mi sembra veramente potenzialmente una squadra che può fare molto bene, il Como altrettanto. Io dico, se questa Juve non si qualifica in Champions, l'anno prossimo bisogna cambiare la guida tecnica.
1: Questo è certo. Quindi tu dici, è competitiva per la Champions, giusto?
0: Sì, assolutamente sì, non per altro. Cioè, a meno che poi non succedano cose che noi non possiamo immaginare o conoscere, il calcio lo sappiamo, è imprevedibile. Ripeto, guardate il Napoli di Sarri, di Spalletti, nell'anno in cui prende quel giocatore che ho nominato prima, cosa fa? Vince il campionato praticamente a gennaio, febbraio. Allora ok, siamo tutti contenti e felici, anzi, però bisogna essere realistici. Oggi tu puoi andare, secondo me, tranquillamente a rompere le scatole subito dietro a quello che sono Inter e Roma, perché c'è il Como di mezzo che è molto forte, ha fatto un gran mercato, e tu devi inserirti lì.
1: Eh sì, questo è un po' il punto del discorso.
0: E quindi... poi sia secondo, terzo, quarto, quello cambia poco. Ovvio che se arrivi primo cambia tutto, ma io sul primo posto ad oggi sono...
1: è molto difficile, dai, ma bisogna essere...
0: non ci penso, anche perché almeno casco bene, capisci?
1: Esatto. Senti, invece ti volevo fare, ti volevo chiedere, sono incuriosito io, no? Perché contro il Parma la partita l'ha spaccata Nico Gonzalez, che sembrava volesse andare a tutti i costi all'Atletico Madrid, da quello che mi risulta... Spalletti ha fatto un ottimo lavoro parlandoci, da quello che risulta, non so se risulta anche a te, ma credo di sì.
0: Sì, bravo, esatto. Esattamente sì.
1: Infatti è entrato in campo uno che tutto sembrava meno che volesse andare via, primo.
0: Sì,
1: secondo,
0: concordo.
1: E quindi magari potrebbe essere un nuovo acquisto. E secondo te, veramente può diventare un nuovo, tra virgolette, acquisto anche Douglas Luiz? Cioè, ti fidi ancora o aspetti qualche test più probante per dire, eccolo qua, è il regista, è un altro calciatore, lo ha trasformato Spalletti?
0: Guarda, allora, sulla prima sono concorde al 100%, nel senso che per me Nico Gonzalez è un acquisto importante, soprattutto se arriva con la testa giusta dopo un ottimo anno a Madrid, perché ricordo a tutti che Nico Gonzalez ha giocato la finale del Mondiale e noi un giocatore di questa personalità in rosa non ce l'abbiamo. Tant'è vero che tu vedi, voi vedete, voi che ascoltate Radio Bianconera, potete immaginare e capire che senza quel tiro da 30 metri fatto da un folle completo, la Juve non sblocca la partita.
1: È vero, esatto.
0: Quindi lui entra e la spacca proprio. La spacca con la spocchia dei giocatori che piacciono a Spalletti e ai grandi allenatori, cioè quelli che hanno personalità e che dicono adesso prendo la squadra in mano e vediamo cosa succede. Detto ciò, su Douglas Luiz mi piacerebbe poter pensare che Luciano sia sincero nel dire quello che dice, cioè non mi aspettavo che fosse così bravo, che palleggiasse così bene, perché io con Douglas Luiz, dopo aver visto i due campionati che ha fatto in Inghilterra, dove è stato uno dei primi tre migliori giocatori della Premier in generale, non ci credo per quello che ho visto negli anni dopo. Cioè, io ho visto delle cose che erano veramente imbarazzanti dal punto di vista, secondo me, di approccio, di mentalità, di testa, come se gli fosse pesata l'ambiente.
1: Esatto.
0: Allora io su di lui sono col freno a mano tiratissimo.
1: Anch'io.
0: Anche perché domani noi abbiamo davanti due centrocampisti che assieme, ovvero Modric e Rabiot, domenica. Sanno far girare bene il pallone, e quindi, come dici tu, ci vogliono dei test più probanti. Ovvio che questa squadra, dopo Pjanic e Pirlo, non ha mai più trovato quel ruolo lì. Allora io dico, si può anche cambiare modo di giocare.
1: Bravo, a tre.
0: Vediamo cosa tira fuori. Tre, per esempio, perché secondo me adesso hai fuori anche il Diz Thuram a lungo tempo, purtroppo, ma domenica non c'era neanche McKennie, che è un altro giocatore pesante che manca. Cioè, la Juve è fuori tre titolarissimi che, se stanno bene, fanno sempre la differenza. E questo pesa? E quindi bisogna capire quelli che sono arrivati con che spirito arrivano.
1: Esatto. L'ultima, prima di salutarti e ringraziarti, Francesco, andando nello specifico appunto su Juve e Milan, la Juventus è in ricostruzione, ma ha lo stesso allenatore dello scorso anno, seppur arrivato all'undicesima giornata. Il Milan però è in ricostruzione vera, quindi alla fine sta un po' più avanti la Juventus sotto questo aspetto, no? Al di là poi dei giocatori, Modric, Rabiot, eccetera, eccetera. Però credi che la Juventus, senza dire favorita o non favorita, però stia un po' più avanti, no? Rispetto al progetto di Amorim?
0: È quello che mi auguro. Perché se così non fosse, vuol dire che abbiamo un problema nella guida tecnica, cosa in cui io non credo assolutamente, perché sono un fan di Spalletti. La nazionale è stato un percorso difficile e complicato per tantissimi allenatori. Troppi, forse, quindi abbiamo capito che è un qualcosa di diverso da allenare un club, ed è inutile che ci giriamo attorno, è così, è la verità. Però, vi ripeto, voci o non voci a parte di alcuni dissapori o alcune cose che non lo convincerebbero sul mercato, eccetera, eccetera, sulle quali io non entro, dico che questa squadra oggi deve stare più in alto di un Milan che arriva rifacendo tutto e comprando giocatori nuovi, liberandosi di Leao, perché sennò vuol dire che allora c'è proprio un problema alla base.
1: Sì, è vero.
0: Quindi mi auguro questo.
1: Questo qui, l'ultima cosa al volo, volevo un tuo parere sull'intervista di Giraudo.
0: Ma sai, chi è legato al mondo della Juve di quegli anni lì ha una grandissima, come dire, secondo me ha un grandissimo credito con la giustizia sportiva, perché poi da quegli anni lì si è evitato di procedere come si è proceduto in quegli anni lì, nel 2006. Cioè è stato fatto un processo sommario, veloce, sappiamo tutti come, per punire la Juventus e levarla dalle scatole, dato che in quel momento lì era troppo potente calcisticamente. Peccato per loro che poi è tornata, ma guarda caso anche tornando poi si è ripetuto per due volte in due cose differenti un sistema calcistico giudiziario anche lì abbastanza imbarazzante. Parlo delle plusvalenze e parlo di, del caso Curve che hanno portato al deferimento di Agnelli, quando poi da altre parti non succede niente. Quindi io sono uno di quelli che purtroppo crede che quel processo fosse stato fatto in modo sbagliato e che non si potesse affidare alla giustizia sportiva, e quindi che o si tirava dentro tutto e tutti, oppure si lasciava stare così com'è, anche perché sappiamo benissimo che alla fine non ci fu nessuna variazione nelle partite, non ci furono arbitri chiamati dalla Juventus, ma da qualcun altro sì, e quindi alla fine diciamo che è stato distrutto un giocattolo che funzionava benissimo, proprio, guarda caso, nel momento in cui Umberto e Gianni Agnelli non c'erano più. Esatto. Questo non è un caso.
1: Esattamente. Grazie mille Francesco, buon lavoro e buon tutto, grazie.
0: Grazie a voi, un abbraccio.
1: Un abbraccio, grazie. Vedete che insomma... Nico, su Douglas Luiz effettivamente abbiamo tutti ancora dei dubbi, no? Ve lo stavo dicendo. Io spero che domenica superi il test, significherebbe un ulteriore step. Io ho detto, vabbè, il certificato l'ho chiamato di rivitalizzazione, no? Quello definitivo, però sarebbe già un'ottima cosa se dimostrasse, perché i piedi li ha. Lui vede, secondo me, dei pertugi che gli altri non vedono, perché i giocatori tecnici lo fanno. Poi però servono anche altre cose, serve per esempio una continuità di prestazione durante la stessa partita, serve anche più grinta. Perché comunque sei un centrocampista, è vero, sulla carta regista, però sei un centrocampista, il centrocampista deve essere molto aggressivo. Alcune volte non sta succedendo, in queste prime due partite non è successo, magari storicamente, però ogni tanto insomma si perdeva un po' e si faceva rubare la palla, insomma, però speriamo che sia cambiato, dai. Sicuramente Spalletti, anche per motivarlo pubblicamente, ha detto può fare il regista, ha quelle caratteristiche per costruire, e poi ha detto anche l'aggressività. Lì secondo io non sono molto d'accordo, però per motivare i calciatori serve anche alcune volte, no? Dirgli che hanno delle caratteristiche che poi in realtà non si rivelano, e magari poi in privato gli dice altro. Simone da Vauda Canavese ci dice: ciao Quinti, io mi sono innamorato del 4-2-3-1 dai tempi di Mandzukic, ma il direttore d'orchestra nella trequarti era un certo Dybala. Ora McKennie è un gran lavoratore, ma come trequartista non mi fa impazzire. Spero che tra Nico ed altro si riesca a trovare un buon trequartista fisso. Simone, hai aperto, qui si può fare una bella discussione su questo tuo messaggio, grazie intanto. Allora, quel 4-2-3-1 targato Allegri, e mi ricordo che lui passò a questo 4-2-3-1, lui Allegri, il 22 gennaio del 2017, me lo ricordo perché il 22 gennaio è il mio compleanno, in occasione del match contro la Lazio. Però ti ricordo, tutta non te la ricordo, me la ricordo a memoria, però te la ricorderai. A proposito della tre quarti, è vero, Mandzukic, che comunque era un centravanti, aveva segnato come centravanti, lui si rese disponibile a giocare a sinistra della linea della tre quarti, pur di essere titolare ovviamente, no? Ma stiamo parlando di Mandzukic, e faceva un lavoro disumano e fu decisivo insieme all'altro trequartista, quello di destra, che si chiamava Cuadrado, che quindi loro due, Cuadrado già per caratteristiche, ma anche Mandzukic sacrificandosi, furono decisivi per quel 4-2-3-1. È chiaro che poi, se ci mettiamo il miglior Dybala al centro di questa linea e davanti un certo Pipi de Higuaín, che tra l'altro Gasperini ha detto credo che Malen possa superare il record di Higuaín, 36 gol, speriamo di no, significherebbe Roma scudettata, ragazzi, 36 gol, e abbiamo parlato della tre quarti più il centravanti Greg Wayne. Ti ricordo, Simone, che tra l'altro la Juventus nei due di centrocampo aveva un certo professor Khedira e un certo pianista Pjanic, appunto. Dopodiché dietro, vuoi che te lo ricordi? Buffon, insomma, aveva una squadra disumana, cioè i tre forti che poi formarono la BBC, insomma. La Juventus aveva proprio dei giocatori forti tutti, non c'era quasi nessuna criticità in quei calciatori lì, ecco perché riuscì a fare il 4-2-3-1 Allegri. Hai ragione. Ora il discorso del 3-4, perché Dybala, io lo dicevo prima con Gabriele Latini, che è testimone, secondo me Dybala in forma intendo senza infortuni, per me per me è il più forte giocatore ancora della Serie A, e lì era il miglior Dybala. Capisci che se tu metti Dybala al centro della tre quarti davanti a Higuain, con quei due lì che facevano un lavoro in fase di non possesso, intendo Mandzukic a sinistra e Quadrado a destra, ma lì ragazzi, ma non potevi perdere le partite, aggiungendo poi i centrocampisti di qui sopra e la difesa di qui sopra con un certo Buffon in porta. Capite che ecco perché io dico i moduli vanno bene, 4-2-3-1, 4-3-3, lo diciamo sempre, perché però poi contano i calciatori. Spalletti addirittura dice ormai non contano, contano soprattutto l'occupazione, il modo con cui i calciatori vanno a occupare certi spazi. Però alla fine il calcio è più semplice di tutte queste dinamiche tattiche. Secondo me, alla fine, se hai giocatori forti, vinci le partite. Sono loro che fanno la differenza, in qualsiasi contesto tattico. È chiaro che un'idea di gioco, quantomeno all'inizio, deve avercela. Però ormai le squadre magari giocano 4-2-3-1, però in fase di impostazione magari diventa 3 la difesa, in fase di non possesso alcune volte. Cioè, capite, elastica la questione tattica. Però se tu non hai calciatori, ecco perché vi dico, la Juventus adesso, con tutto il rispetto dei calciatori attuali, ma se facciamo il paragone con quella Dybala lì, con la squadra di quel Dybala lì, ma non c'è proprio partita, che secondo me è anche ingiusto farlo. Perché io spesso mi dite, ma se Locatelli è titolare della Juve, pensa come siamo scarsi. Ma è inutile che ripetiate sempre questa cosa qui. Lo status della Juventus adesso è questo qui. Aggiungo anche che Locatelli è almeno uno di quelli che la pagnotta a casa la porta sempre. È chiaro che in una Juventus da altri tempi sarebbe stata una riserva, ok? E quindi accostare la Juventus da adesso a quella di un tempo, alle Juventus di un tempo, secondo me ci facciamo anche del male volendo. Però sul discorso del quartista hai ragione. Io per esempio McKennie lo utilizzerei anche come mezzala in un centrocampo a tre, e lasciando spazio invece lì davanti ad altri. Però attualmente lui lo vede come uno che può veramente sparigliare le carte, McKennie, fermo restando che vediamo se domenica magari dà spazio a Nico Gonzalez, che può fare sulla linea della tre quarti tutto. Questo bisogna dirlo, perché è molto duttile, come del resto è duttile McKennie. Però poi Nico Gonzalez ha altre caratteristiche, più da attaccante ovviamente rispetto a McKennie, che attaccante ovviamente non lo è. Siamo giunti al break, tra poco andiamo in casa Milan per capire, magari ci darà anche un accenno di formazione con Carlo Pellegatti.
2: Fuori di Juve.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Eccoci qua, stiamo facendo io quando c'è, siccome Rossi che è un grandissimo, però del calcio come si dice a Roma non gliene può fregare di meno, invece con Gabriele Latini che parlo sempre di calcio, per esempio lui fa sempre finta alcune volte, però sa benissimo che quest'anno se c'è una squadra, questo lo dico seriamente, non scherzo, se c'è una squadra che può infastidire, non sto dicendo altro, l'Inter e la Roma, salvo poi sgonfiarsi, non lo so, però io lo... tra l'altro corrono questi, oh, ma sono, io non lo so, boh, vabbè, comunque, staremo a vedere, è ancora presto, quindi c'è tempo, però mi ha fatto un'impressione, una grande impressione la Roma. Contano i calciatori, come non darti ragione, con tutti i nomi citati mi viene già una lacrimuccia di nostalgia, che calciatori abbiamo avuto. Buonasera Quintiliano, anche quest'anno si lotterà per il quarto posto, un abbraccio. Guarda Terry, ti posso dire la mia... già che tu riesci, se riuscisse la Juventus a stare un po' più tranquilla sul discorso quarto posto, io già non dico che mi cioè non mi accontento mai nella vita, però bisogna essere anche realisti, no? Ecco, devo dire che per esempio del Napoli non mi fido. Sulla carta dovrebbe essere l'antinta, tra l'altro c'è la sfida domani mi pare, giusto Gabri, no? Con Napoli-Inter o Inter-Napoli, adesso non ricordo dove giocheranno, però non mi convince bene, e vi dico anche, ve la dico oggi questa, se dovesse riandare male anche domani Allegri, vedete che i tifosi del Napoli non è che siano tanto meglio degli altri a livello di contestazione, di poi vengono da uno scudetto di Conte, da un secondo posto, cioè, e quindi alla fine il Milan è in costruzione, anche il Milan, la Juventus è in work in progress, anche la Juventus, seppure diciamo così con lo stesso allenatore, ragazzi c'è la Roma che ha lo stesso appunto allenatore, si è rinforzata, se Dybala sta bene con un Malen così, secondo me è quella che non dico vincerà lo scudetto, ragazzi, perché altrimenti, però può dare fastidio sicuramente all'Inter, che attualmente bisogna dirlo è quella più forte di tutte sulla rosa, anche se non ha tutti i torti Francesco Pini quando dice sì, si è rinforzata, boh, mica tanto, comunque ha perso Dumfries, non lo so, vediamo se alcuni si ripeteranno come calcio, come prestazioni, come stagione, non sono certo di questo, però è chiaro che sulla carta sono le favorite, e poi in generale chi vince lo scudetto proprio per definizione deve essere favorita l'anno dopo. Ecco, aggiungo anche che con l'ex allenatore, con Simone Inzaghi, secondo me Simone Inzaghi a livello italiano non ha fatto benissimo, perché lui partiva tutti gli anni con la squadra più forte, favorita, eppure ha perso degli scudetti quando l'ha vinto il Milan, quando l'ha vinto il Napoli stesso, quindi bisogna stare attenti. Allora, la mia formazione è, io mi sono innamorato del 4-2-3-1 e l'abbiamo già detto, sì, abbiamo fatto un bel discorso su quel 4-2-3-1. Poi, ciao Quintiliano, la squadra è migliorata rispetto all'anno scorso, però per essere pienamente competitiva ha bisogno di due nuovi centrocampisti nel prossimo mercato estivo. Spero che la Juve colmerà questa lacuna, Alessandro da Tormina. E Alessandro deve passare una stagione, cioè non... ancora manca tanto, è iniziata adesso. Poi, intanto guarda, ti dico Alessandro questo. Intanto la Juventus deve tornare in Champions League. Ragazzi, è fondamentale, perché se la Juventus non si qualificasse nemmeno quest'anno per la Champions League, sarebbe un dramma vero economico, altro che pareggio di bilancio, altro che mercato. E quindi già lì è un punto. Poi, se tu ti riqualifichi in Champions League, è chiaro, pensi anche ad acquistare qualche calciatore di livello. Tu parli di centrocampisti, secondo me non a caso Francesco Oppini ha nominato prima tre giocatori: Donnarumma, Tonali e Osimhen. E questi calciatori qui, io mi ricordo che Martorelli, giocondo, in tempi non sospetti, mi disse: guardate che il progetto iniziale, l'idea iniziale di Giuntoli, ve lo do per certo, mi disse, era di fare tre colpi pesanti. E gli chiesi quali: Donnarumma, Tonali e Osimhen. Però poi dal dire al fare c'è di mezzo il mare, perché stiamo parlando di soldi pesanti. Se sommi tutti e tre, basterebbe vedere quanto è stato pagato lo stesso Tonali, 100 milioni, quindi non ce la faresti mai. Vai Gabri.
4: Andrea Quintiliano, Roberto Montefiore Conca,
5: ciao.
4: Io credo che per sfruttare al meglio Douglas Luiz bisognerebbe passare al centrocampo a tre. È chiaro che poi dovresti rinunciare a un interprete nei tre che Spalletti metterebbe dietro all'unica punta, però credo che sia la soluzione migliore per potergli dare la possibilità di esprimersi al massimo delle proprie possibilità. E faccio notare che nell'ultima partita Douglas Luiz è il giocatore che ha percorso più distanza chilometrica in campo di tutte e due le squadre. Un grosso abbraccio Quintiliano, buona serata.
1: Grazie a te. No, ma su Douglas, io ho letto delle statistiche, uno che corre tanto, che ha fatto tanti chilometri, però poi io ripeto, al di là del discorso tecnico, e lì non voglio entrarci perché è oggettivamente forte tecnicamente, poi servono altre caratteristiche, magari i 90 minuti stare a un certo livello, e poi anche dal punto di vista, insisto, della sostanza, della forza dei muscoli. Lui è molto tecnico, mi piacerebbe che avesse anche un po' più di sostanza. Ok, prossimo blocco con Carlo. Allora, vi parlavo prima, vi dicevo di Voltemade, sta diventando una sorta di oggetto di discussione, ovviamente per le caratteristiche. Stamane c'era un'intervista di un ex allenatore che lo ha lanciato prima che lui diventasse, diciamo, un po' più tra virgolette famoso, e lui ha detto: guardate che secondo me lui farà bene alla Juventus. Ora è chiaro che lui parla da ex allenatore del ragazzo, e quindi non può che essere così, però ha detto: tutti quanti sostengono, vi ricordate Riddell, no? Qualche giorno fa ha detto è un 9 e mezzo. Io mi chiedo, ma un 9 la Juventus non ce l'ha? 9 e mezzo, perché Colomani, ragazzi, parliamoci chiaro, non è un 9, e questo è per esempio Padovano ha detto: sono molto curioso di capire lui, Padovano, insomma, se ne intende di attaccanti, magari no, però gli voglio dire che deve segnare, tutti quanti diciamo che deve segnare. Guarda, ve la vado a leggere perché l'avevo scritta stamane su Bianconera News, la notizia, insomma, le parole di Stephen, che è l'uomo che ha scoperto e lanciato nell'Elversberg proprio questo calciatore Voltemade. Lui ha detto: Nick è molto intelligente tatticamente, ha detto, sa occupare gli spazi, adattarsi ai movimenti dei suoi compagni, sa difendere egregiamente la palla sotto pressione, sfrutta il suo fisico, riesce a liberarsi e provare la conclusione con accuratezza, e per servire l'ultimo passaggio anche, dice lui. Vedi che sta descrivendo un calciatore, un sostanziale trequartista o centravanti di manovra? Boh, non lo so, fate un po' voi. Per me si esprime meglio da centravanti, dice lui, a patto che gli sia consentito di svagare su tutto il fronte offensivo. Quindi un 9 che però può muoversi ovunque, è un po' quello che sostanzialmente farebbe e fa Colomani. Non è né un 9 né un 10, è un 9 e mezzo, dice lui. Quindi può ritagliarsi un ruolo da titolare. Secondo me, dice lui, può giocare benissimo insieme a Colomani. Questo è importante, no? Lo dice lui, che lo ha scoperto. E a questo punto, ragazzi, i gol chi li fa? Tutti e due? Non lo so, ma giocare insieme a Colomani significa o lo metti, Voltemade lo metti dietro all'unica punta se tu continui con il 4-2-3-1, oppure in un ipotetico 4-3-3 devi mettere lui centrale e Colomani uno delle due ali, ma chi tiri fuori? Quando rientrerà per esempio il Diz, se con Cesao continua a giocare così bene, anche se da con Cesao mi aspetto il salto di qualità. Per salto di qualità con Cesao c'è solo una cosa: segnare, deve fare qualche gollettino in più. Lo sa anche lui, lo ha detto anche lui, è stato premiato con il miglior gol della scorsa stagione, e quindi non lo so, io ho l'impressione che Spalletti cercasse un centravanti diverso, tipo alla Icardi, tipo alla Vlahovic, però poi le necessità e le occasioni di mercato purtroppo non, soprattutto in una situazione limitata dal punto di vista dell'azione, del lavoro, no? Dello stesso Carnevali e soprattutto di Massara in questo caso, no? E di Ottolini non lo dimentichiamo mai, perché poi il direttore sportivo è Ottolini, e quindi alla fine facciamo anche di necessità virtù. Ecco, bisogna anche ragionare in questo modo. Quello che ha detto Pini, tu devi tener conto che sì, lo prendi in prestito questo Voltemade, se poi ti va bene hai avuto un giocatore per riscattarlo. Non c'è nessuna né diritto ovviamente né obbligo, anche perché lo scorso anno il Newcastle lo pagò 67 milioni. Ora lui un po' la colpa di questa metamorfosi tattica, secondo me, anche dell'allenatore Howe del Newcastle, perché all'inizio lo metteva da centravanti, io ho letto un po' la storia, e lui stava facendo anche bene, salvo poi pian piano arretrarlo, e poi alla fine addirittura è finito anche in panchina, e di conseguenza c'è stata una sostanziale frattura e lui è arrivato alla Juventus. Questo è Gianni invece dice: Nico, non lo ha trasformato Spalletti, è stato Simeone. Gianni, che ho detto che ha trasformato, che Spalletti ha trasformato Nico? Secondo me dovete stare un po' attenti quando uno parla. Io ho detto un'altra cosa, la trasformazione l'ho associata, che però io non mi fido ancora, a Douglas Luiz. Perché sì, due partite, 6 e mezzo, Frosinone, Parma, io più di 6 e mezzo francamente non gli ho dato nelle mie ideali pagelle, qualcuno gli ha messo 7 ma secondo me no, e quindi spero che si concretizzi la trasformazione. Trasformazione non significa che da centravanti diventa difensore eccetera, trasformazione più che altro ritorno ad essere un centrocampista vero, perché lui è stato premiato per 2 anni consecutivi come miglior centrocampista della Premier League. Prima del 2024, quando poi è sbarcato nella Juventus, è venuto alla Juventus, abbiamo visto un po' il suo percorso, no? Negativo ovviamente, 51 milioni di valutazione, lo ricordo sempre. È ritornato, sta facendo bene, sì, però ovviamente deve fare di più. Nico Gonzalez, ho detto un'altra cosa, mi risulta, e poi risulta anche a Francesco Pini, Nico Gonzalez voleva tornare e restare all'Atletico Madrid, ok? Perché ha fatto un'ottima stagione. L'accordo iniziale con l'Atletico Madrid era di l'Atletico gli aveva dato, se non sbaglio, 2 milioni alla Juventus per il prestito, con 32, 1 milione addirittura, comunque con 32 milioni di riscatto, obbligo di riscatto legato, condizionato a un certo numero di presenze, ok? Detto che nell'ultima fase Nico Gonzalez si è infortunato, l'Atletico comunque sia non avrebbe fatto raggiungere quel numero di presenze, perché non voleva riscattarlo a quella cifra, però ha giocato bene ed è piaciuto a Ciolo Simeone, quindi se piace a lui evidentemente un motivo ci sarà. L'Atletico Madrid, io questo già ve l'avevo detto, queste sono dinamiche, sono facilmente comprensibili, ha pensato: io lo rimando indietro, dopodiché siccome so che magari la Juventus vuole privarsi di Nico Gonzalez, non sapendo che a Spalletti comunque piace il giocatore, io ribusso alla porta della Continassa, cosa che ha fatto l'Atletico Madrid, e gli dico: però io non ti do i 32 originariamente pattuiti nell'accordo, io ti posso dare, mi pare che gli volesse dare meno di 20, tipo di 25 milioni, tipo 22-23. La Juventus ha detto: no, attenzione, io ho detto Carnevale che non posso svenderlo questo calciatore, e l'Atletico contava sulla volontà del calciatore stesso e sull'esigenza della Juventus di incassare soldi per poi investirli. Poi si è fatto male il Diz, che comunque vabbè gioca a sinistra, a parte che Nico può giocare anche a sinistra della tre quarti secondo me. Comunque sia, Spalletti ci ha parlato, quindi non ho detto che l'ha trasformato caro Gianni, bisogna stare attenti, non l'ha trasformato Spalletti. Spalletti, a cui piace il giocatore, invece ci ha parlato. Non è Thiago Motta, capito? Che non parlava con nessuno, tanto per intenderci, ok? Che aveva rotto con 4-5 big, addirittura, e lì un altro errore di Giuntoli, aveva rotto con Danilo che era il capitano, mandato via a gennaio il capitano della Juventus. Ma voi vi rendete conto quello che è accaduto alla Juventus negli ultimi anni con Motta e anche Giuntoli, che ha fatto un errore, perché quando Danilo andò a parlare con... O meglio, a me risulta che Giuntoli chiamò, convocò nel suo ufficio Danilo e gli disse: capitano, cosa succede? Io vedo che la squadra non va, ma non vedo nemmeno tutto questo feeling. E lui gli disse: guardi, sinceramente non abbiamo ancora capito come voglia giocare il tecnico, ed è un discorso. Ma poi sostanzialmente gli ha detto che non c'era proprio feeling. E gli ha, allora Motta, non so, qualcuno gliel'avrà ridetto, eccetera, gli ha detto a Giuntoli: mandalo via. Lì è una stupidaggine, perché Giunto doveva dire a Motta: oh, qui stai alla Juventus, non è che decidi tu, questo è il capitano e continua. Però ho chiusa la parentesi. Invece Spalletti ci ha parlato e gli ha detto: guarda che per me sei importante, eccetera eccetera, perché non è un caso, ragazzi, l'ingresso in campo. A me ha impressionato l'ingresso in campo di questo ragazzo, perché non sembrava uno... Io stavo vedendo la partita, devo capire adesso, entra Nico Gonzalez e uno che vuole andare via, voglio immaginare. Invece è entrato uno che voleva spaccare il mondo, cosa poi è accaduto, perché ha spaccato la partita. Quindi non ho parlato, Gianni, di trasformazione, ok, da parte di Spalletti. Quindi hai capito evidentemente male. Federica dice: se Sarri fosse disponibile gli farei Sarra, avevo capito Sarri, se Sarri fosse disponibile gli farei giocare uno spezzone di partita. Guarda Federica, che non è da escludere questo aspetto qui, non so come stia, perché anche lui credo che abbia fatto un lavoro un po' differenziato, perché è reduce da un infortunio e non so a che punto sia il processo di recupero. Se sta bene e disponibile, ovviamente verrà convocato, ci mancherebbe altro. E non è escluso che in corso d'opera possa entrare, così come il tedesco. E questo è scontato. Cioè, gli faresti fare in base alle esigenze poi della partita. Non è, diciamo, una regola farlo entrare. In base a come sta andando la partita e alle esigenze della squadra in quel momento lì. Vai Gabri.
5: Buonasera, Claudio da Benevento. Ciao, secondo me non gioca con Cesao.
1: Ah, così? A te dice che fa fuori. E quindi? Però poi me la dovevi dire tutta. Aspetta, adesso hai aperto un file. Cioè, secondo te toglie con Cesao, mette a destra, vediamo se ho capito bene. In quel caso o mette a destra Colomani, al centro Nico e davanti il tedesco, oppure dimmelo tu se leva con Cesao, oppure McKennie se sta bene rimane al centro, rimane, lo rimette al centro della tre quarti, perché le soluzioni sono quelle, al centro della tre quarti, a destra a quel punto Nico e davanti Colomani o il tedesco, o il tedesco dietro a Colomani con Nico Gonzalez a destra. Mi devi dare anche la soluzione, perché non lo so, devo dire la verità, Nico Gonzalez è in forma, è uno dei giocatori più in forma della Juventus, salvo poi in fase realizzativa, però è uno che salta l'uovo, cioè è in forma, bisogna dirlo, uno dei più in forma, quindi non lo so, amico mio. Poi Daniele dice: quindi sei il top nel fare le interviste, quali? In generale, lo so, un po' d'esperienza ce l'ho, qualche annetto anche, quindi magari questo è. Allora, ciao a tutti, Stefania da Roma ci dice: intanto Dybala salta l'Atalanta, affaticamento muscolare, giusto Gabri? No? Mi dice di no Gabriele, no, perché se ricominciano i guai di Dybala, io vi dico la verità, per carità Malen, ok, tra l'altro mi pare che nella tripletta 3 assist di Dybala, non mi pare, l'ho vista quindi me la ricordo bene, cioè Malen per carità è un mostro, segna, ma secondo me c'è una Roma con Dybala e una Roma senza, è inutile che ci giriamo intorno, e qualcuno qui a Roma, non parlo dei presenti, voleva mandarlo via perché dice: ma che ci fai con Dybala? In realtà l'aveva quasi venduto, mi pare, la Roma ai tempi di, se non ricordo male, di De Rossi. Però Dybala, se sta, io insisto, se sta bene, per me non è una questione che sono affezionato, è il più forte giocatore della Serie A anche attualmente, per me, poi ognuno ha le sue idee. Il problema suo è che non, invece di 38 partite, ma magari te ne gioca meno, questo è. Però insomma staremo a vedere. Vai Gabri.
6: Ciao Quinti, Enrico della provincia di Lodi.
1: Ciao Enrico.
6: Allora io premetto che non sono minimamente un estimatore di Douglas Luiz.
1: Ma?
6: Però sabato ero allo stadio. Sai che dal vivo vedi una partita diversa,
1: certo,
6: rispetto a quella che vedi in televisione.
1: Certo.
6: E devo ammettere che l'ho visto in crescendo.
1: Sono
6: sia rispetto alla partita col Frosinone, sia all'interno della partita stessa. Proprio tempo così così, secondo tempo mi è piaciuto molto di più. E quindi io dico, potrei ricredermi. Se dovesse ingranare, secondo me potrebbe essere un fattore determinante per noi. Ciao e forza Juve.
1: Guarda Enrico, sono molto contento, che è importante, anzi chiunque, poi lo sappiamo, no? Se dallo stadio la partita è diversa, anzi allo stadio vedere la partita, aggiungo anche che allo stadium, per come è fatto, vedi proprio i movimenti tattici, per come è fatto lo stadium. Secondo me, poi voi che siete abituati lo sapete benissimo, però mi fa piacere questo. No, se è così sono molto contento, cioè significa che sta crescendo e progredendo, perché se addirittura mi dice, perché contro il Frosinone forse il primo tempo e poi il secondo un po' così, se mi dice che è progredito durante la partita, questo è un fattore importante, perché i mezzi tecnici li ha. Lui alcune volte vede, ripeto, i giocatori tecnici hanno una vista diversa, una vista calcistica diversa da quelli meno tecnici, e quindi vedono dei pertugi che magari un compagno di squadra non percepisce. Però poi deve migliorare su altri aspetti. Ma se questo calciatore veramente, anche contro il Milan, fa un'ottima gara e si conferma, ragazzi, è un acquisto vero e proprio. Potrebbe risultare tra i migliori acquisti, Io non, ancora ti dico la verità Enrico, non mi fido molto ancora, voglio aspettare dei test più probanti a partire proprio da quello contro il Milan, dopodiché vediamo, perché poi a un certo punto devi anche tirare le somme, perché poi tre indizi fanno una prova, no? La Juventus ha giocato due partite, giocherà la terza, soprattutto aumenterà il livello di difficoltà, perché il Milan è in costruzione, ti dà tante occasioni, però avete ascoltato prima, al centrocampo ha due calciatori come Modric, che per carità avrà anche 41 anni, ma è Modric, come Rabiot, che comunque è sempre Rabiot. Sulle caratteristiche, prima poi sono stato interrotto, di Voltemade, ne ha parlato Di Canio, no? Lo sapete, è molto stato in Inghilterra, eccetera. Lui ha detto non sarà facile, perché lui, come è stato detto spesso, paradossalmente non è una punta, cioè la fa perché, essendo uno del 98, è stato messo come punta. Poi quando riesce a combinare con i compagni, se va sugli esterni, lui va in area di rigore, non è devastante a livello aereo. Questo per esempio è un altro aspetto singolare, non un po' strano, perché uno del 98 che non è bravo, diciamo, cioè non ha il colpo di testa come peculiarità, singolare come cosa, così come singolare il fatto che, malgrado l'altezza, lui è uno spilungone, comunque si è agile ed è forte tecnicamente, dice Di Canio. Lui va in area di rigore, non è devastante a livello aereo, nonostante sia quasi 2 metri, ok, perché uno che non ha una grande esplosività, un po' filiforme anche queste gambe arcuate, però un grande proprietà di palleggio, grande tecnica, e l'ho presentato l'anno scorso quando è andato a Newcastle, proprio parlando del centravanti che ritornano di stazze. Lui però non è un devastante, insisto, dice Di Canio, fisicamente nell'urto con l'avversario, ma è molto abile, per cui a differenza di Colomani, che è verticale, anche lui, se non è un vero bomber, sa venire incontro e far giocare gli altri. E quindi sto pensando che è un po' una specie di Zirkzee, giustamente, e questo sono d'accordo con Di Canio. Poi alla fine toccherà a Spalletti trovare la posizione giusta per far convivere, ammesso che abbia in testa questa convivenza, Colomani è lo stesso giocatore tedesco. Staremo a vedere già a partire da domenica. Sono molto molto curioso, ovviamente. Siamo giunti all'ultimo break, tra poco, se non ci dà, diciamo così, se non ci tradisce, tra virgolette, avremo Carlo Pellegatti.
2: Fuori di Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
7: Fai vedere, più o meno, sì, è vero, con la nuova grafica, il buon Gabriele Latini dall'altra parte, vedo che già saluto prima ancora di fare il nostro incipit, mi dice che sembro piccolissimo, meglio, così sfilo i chili di troppo, mentre Tini che sta in una grandissima forma, visto che sta facendo anche preparatore atleti, quindi di se stesso e degli altri, quando è così funziona, come speriamo funzioni la Juve domani sera, ragazzi, siamo pronti, siete carichi, non domani sera, ovviamente, dopo domani sera, siete carichi? Noi siamo tanto carichi perché abbiamo tanta voglia di Juve dopo tante parole, dopo tanto mercato, dopo tante valutazioni sul mercato, dopo tante previsioni. Adesso torniamo a parlare di campo. E allora, la Juventus intanto viene, si è cautelata perché viene da 2 vittorie su 2. Due gare che erano ovviamente da vincere, quella di inizio stagione a Frosinone, quella in casa contro il Parma, erano le due partite che dovevi vincere e le hai vinte, per carità, come dico spesso, l'anno scorso e 2 anni fa facemmo 3 su 3, poi dopo piano piano cominciarono i primi pareggi da 0-0 con Thiago Motta, le prime scivolate anche con il buon Igor Tudor, quando poi si cominciarono a fare tanti gol, che vincemmo con il gol di Azic all'ultimo minuto con l'Inter, poi si andò a giocare in Champions League, se la memoria non mi inganna si pareggiò 2-2 col Borussia Dortmund, e poi lì cominciarono un po' di problematiche, ma quello è il passato, mettiamocelo alle spalle, così come ci mettiamo alle spalle quel signore che gioca in Turchia e si diverte a giocare a calcetto in Turchia, noi invece ci guardiamo avanti e guardiamo a questa Juve. Allora, subito le ultime dal campo, l'ultima in casa Juventus, perché negli allenamenti ovviamente delle ultime ore alla Continassa non ci sono state grandi novità. Thuram, Ekator, Cabal e Yildiz chiaramente non ci sono, sono gli assenti lungo dei genti. Thuram, come sapete, l'intervento lo porterà lontano, sarà lontano dalla Juventus per 4 mesi, quindi lo riabbracceremo quando speriamo di trovarci già in una situazione sicuramente intrigante per l'Europa League e anche per il campionato. Ekator prima o poi rientrerà, ovviamente non si è allenato sempre per il guaio muscolare, il primo l'ha patito nell'amichevole contro il Basilea, Ponce è più ripreso e che poi ne ha avuto a ruota un altro. Cabal, che si è fatto male esattamente il giorno dopo che avremmo voluto venderlo, bene così, ma insomma la sua assenza è relativamente importante, diventa importante perché, e lo diciamo subito, anche Cambiasso si è allenato a parte, sempre per la distorsione alla caviglia, quindi difficile che possa essere abile, arruolabile, vediamo se rientrerà tra i convocati oppure no, e se non c'è Cambiasso c'è Selic in questo momento, e se non ci fosse manco Selic, il primo che naturalmente dovrebbe giocare sulla sinistra sarebbe proprio Cabal, che non c'è, e allora a quel punto toccherebbe a Kelly, che come ci ha raccontato Mirko Licolino ieri, un po' come un racconto che dalle fonti sue non è esattamente il ruolo che Spalletti gli vede cucito addosso, quindi diciamo che vedremo Kelly laterale a sinistra soltanto in casi di grave emergenza. Quindi a sinistra siamo un po' ridotti male, anche perché poi insomma non a caso la Juventus voleva vendere Cabal e prendere Tagliafico per alzare un po' il valore, quell'operazione non si è fatta più, si è fatto male contestualmente anche Cabal, e questa è la situazione. Yildiz anche lui tra i lungodegenti, speriamo lo vedremo sicuramente prima di Thuram, speriamo il prima possibile. A questi si aggiunge anche che si è allenato a parte anche Sar, il nuovo arrivo da parte della casa Juventus, il senegalese, che però veniva da un lungo infortunio e quindi semplicemente semplicemente sta facendo un lavoro a parte per non andare a incidere su quello che è un infortunio dal quale però si è ripreso. Quindi la speranza è che Sarr possa essere intanto convocato, se ci sarà necessità lo si manderà in campo, ma in questo momento te ne restano pochi, perché in tutto ciò anche McKennie si è allenato a parte. Quindi il problema muscolare per McKennie, che è più un affaticamento, non è un problema serio, lo tiene ancora fermo. E non c'è scampo, ragazzi, ci sono rimasti questi pochini che ci abbiamo al centrocampo della Juventus, quindi giocheremo presumibilmente con ci sono Locatelli, Douglas Luiz e aiutatemi a dire Kuhn Miners. Io me lo dimentico sempre perché c'è una parte del mio cervello che cerca di cancellare, cioè non l'ho visto semplicemente da quando è arrivato, quindi è come se ci fosse. Poi però, se riuscisse a dare continuità a quella che è stato l'impatto che ha avuto quando è entrato nella gara contro il Parma, allora potrebbe tornarci utile. Speriamo che possa tornare utile. Questi sono rimasti al netto delle partenze di McKennie, della rescissione contrattuale con Arthur, della partenza di Miretti. Ho detto McKennie, volevo dire Miretti, Arthur e Azic, che è andato al Sassuolo. Questi ci teniamo, eccetera. Torna in gruppo Cegrova, qua parzialmente ci può interessare perché Cegrova va a occupare poi la mattonella, che vedremo con molta più ottimismo e voglia occupata da Conceição. Primo allenamento invece con la squadra e quindi in piena possibile convocazione per Nick Woltemade, che dunque va verso la prima convocazione alla Juventus. Oggi, come sapete, quando ho detto basta parola, adesso passiamo ai fatti, hanno parlato, ci sono le parole di Luciano Spalletti a DAZN, così come le parole anche di Colomani a DAZN. Allora io mi soffermerei intanto sulle parole prima di Colomani, perché poi Spalletti non è che si è discostato molto da quello che è stato detto ai microfoni di Sport Mediaset. Qualcosina l'ha aggiunta su Woltemade, lo andiamo a vedere. Però intanto le parole di Colomani, così mettiamo un po' di temi sul tavolo. Per me è davvero importante essere qui, è come stare in una grande famiglia, sono le frasi di circostanza che si dicono, però credo che lui veramente sia accolto proprio bene dalla squadra, i miei compagni di squadra, la società, tutti vicino a me. Per questo motivo mi sento molto bene qui, per me era importante tornare. Spalletti mi ha detto che devo essere un po' più aggressivo, diciamo, l'ha detto con termini abbastanza agguerriti e avvelenati, ma decisi e duri allo stesso tempo, e poi una carezzina gliel'ha fatta. Sono consapevole di questo, lavoro solo per questo, so che posso fare quello che posso fare in campo, sono disposto a fare tutto per lui. Quindi importante anche il fatto che la risposta di Colomani sia stata una risposta sincera, leale, vogliosa, e di un attaccante che dice sì, oggettivamente poi magari se mi sono preso qualche scapaccione comunicativo me lo merito anche, perché non è che abbia avuto questo impatto importante. Però, come ho scritto anche nell'editoriale che leggerete domani su Tutto Juve, adesso cerchiamo un attimo di frenare la voglia di saltare addosso subito ai primi errori o alle prime manchevolezze dei nuovi arrivati o comunque del nuovo gruppo, perché bisogna dare anche il tempo ai giocatori di esprimere il loro potenziale. Ovviamente ci aspettiamo di più da Colomani, sono stato il primo che nei post subito dopo partita ho sempre scritto e detto che per adesso ha deluso nelle prestazioni, ma non in senso assoluto. Voi sapete che, a differenza dell'altro pelato Alessandro Santarelli, sono sempre stato ottimista verso Colomani, un po' meno Fabio Urbisaglia, che avremo alle 17:35 in collegamento, così con lui andiamo a inquadrare di nuovo come può giocare la Juventus con Woltemade, con Colomani e con Alai Begovic, sul quale io insisto, bisogna farlo giocare giovane, verrà fuori tutto a posto, però è un giocatore tecnico che secondo me merita subito grande spazio. E poi c'è Nico Gonzalez, che ha avuto un ottimo impatto, quindi da capire se può essere un po' la sorpresa di questo inizio stagione con la assenza di Kenan Idris. Tornando alle parole di Colomani, voglio migliorare, voglio segnare più gol, intanto segniamo siamo ancora a casella zero, però sono passate due giornate, quindi magari sarebbe bello vederlo festeggiare e segnare contro il Milan. Quindi devo segnare, esatto, non devi aggiungere altro, devi segnare, caro Colomani. Queste le parole appunto di Colomani ai microfoni di DAZN. Andiamo a rivedere un po', a rileggere alcuni estratti delle parole invece significative di Spalletti. Vi tralascio tutta la parte iniziale, la corsa scudetto, oltre al Milan e Inter, oltre a Inter e Napoli, le altre squadre, la Roma, il Milan, parla addirittura di Lazio, reintegra ancora la Fiorentina Spalletti, insomma le mette praticamente tutte. Noi dobbiamo trovare un equilibrio anche anche rispetto all'anno scorso. Abbiamo giocato bene per un certo periodo e poi ci siamo un po' persi per strada, forse perché non eravamo riusciti a creare le basi per confermare il buon lavoro fatto. Grazie agli arrivi di quest'anno credo che possiamo riproporre le cose positive e confermarle anche nel tempo. La squadra è forte, mi piace, poi è chiaro che gli avversari non mancano, ce ne sono fortissime e dobbiamo diventarlo anche noi. Ha parlato di Woltemade, a differenza un po', cioè è entrato un po' più nello specifico delle caratteristiche di Woltemade, lo avete letto, però io rimetto i temi qua sul tavolo così poi dopo affrontiamo con i nostri quesiti tutti questi temi, sentendo le vostre opinioni che sono sempre per me motivo.

Frisone, incute timore con la stazza, ma si lascia accarezzare perché ha un carattere dolcissimo. Mi sta benissimo, benissimo. Però voglio subito dire una cosa: basta coi bravi ragazzi. Facciamoli tutti un po' le facce da, il ghigno, la faccia cattiva. Voglio vedere in campo quelle facce. Per esempio su Douglas Luiz, dopo ve lo vado a leggere, ha parlato di ghigno. Lui è un fisico sempre su volte madre, dice Spalletti, ma anche relazionale, e nella maggior parte dei casi una qualità esclude l'altra. Poi ha un carattere gioioso, è felice il ragazzo, e questo potrà aiutarlo nella gestione della pressione che un club come la Juve porta. E questo è vero, perché l'aspetto, anche la gioia di vivere, la voglia di stare in un gruppo, la voglia, ti facilita l'inserimento in un gruppo. Io sono stanco di vedere i musoni, di vedere quelle facce tristi, quelle facce che sembrano concentrate o no. A me viene in mente sempre lo stesso esempio, vediamo se siete bravi a capirlo. Ci siamo capiti, non voglio fare sempre lo stesso, anche no, sembra che ho il mirino puntato su uno che però oggettivamente mi sta molto deludendo. Lui porterà sempre, volte madre, un po' di Premier nella nostra squadra, anche, come anche Sar. Non vedo l'ora, dice Sarri, scusatemi, dice Spalletti, ma capite bene che cadremo spesso in questo errore. Non vedo l'ora che possa allenarsi con noi. Il senegalese è bravo a coprire tutto campo e a farlo con una velocità che soltanto Thuram è in grado di garantire, e adesso non c'è. E ora che Kefren si è fatto male, ci darà una grande mano. Conosce tutte le zone del campo perché le frequenta tutte e sa fare un po' di tutto. Ieri parlammo con Mirko Nicolino, no, delle sue capacità di essere un tuttocampista. Ecco Douglas Luiz. Questo è il passaggio che vi invito a metabolizzare e ne parliamo. Può diventare il regista di questa squadra. Allora, io onestamente, visto che lui ha una tecnica diversa da quella di Locatelli, che fa un altro mestiere, noi gli abbiamo dato il compito di dover guidare anche la squadra, ma lui deve dare i polmoni alla squadra, dare il fiato alla squadra, e lo dà e non l'ha mai fatto mancare. È chiaro che se gli chiedi anche di farti il lancio preciso con i tempi soprattutto giusti, spesso Locatelli è venuto meno. Invece Douglas dice può diventarlo, che c'ha i tempi giusti, lo dirà anche lui. Le qualità per diventare quello che detta i tempi, eccolo, le ha tutte, così come la visione di gioco, trova linee di passaggio prima che lo facciano gli altri. Questo è l'aspetto importante, ragazzi: il tempo della giocata, non la giocata soltanto, ha tecnico, fisico e regge l'aggressione sull'avversario. E poi attenzione, questa è l'investitura secondo me ufficiale per quanto riguarda Douglas Luiz: ha la faccia giusta, quella di chi viene da un certo tipo di calcio, la Premier, dove sono tutti arrabbiati, no? Non gioiosi come Fortemate, che magari non si è divertito là, che dice siete tutti tristi qua, io sono più allegro, che gentaglia. Fisico, regge l'aggressione sull'avversario, faccia giusta, cioè fa bene un certo tipo di calcio, è l'uomo giusto per dare equilibrio a una squadra che ha tanti giocatori offensivi come la nostra, è quello che deve riconquistare il pallone ed evitare di sbilanciarci. Poi ha parlato di nuovo su Colomani, insomma, e sull'Europa League, dove ha detto è sicuramente uno dei nostri obiettivi. Meno male Luciano, perché io ieri tiratina d'orecchio l'ho fatta quando ho detto non parliamo soltanto l'Europa League, è una grandissima competizione, tutto a posto, va bene, si dice, si gioca a fari spenti, si cerca di stare lontano dai riflettori, abbassare le aspettative, però secondo me è venuto il momento anche di alzare queste aspettative per entusiasmare la folla, per entusiasmare il pubblico, perché siamo la Juventus e l'Europa League a prescindere la dovresti giocare per vincerla, tanto più che questa Europa League presenta squadre che oggettivamente, ragazzi, di che cosa stiamo parlando? Cioè, ma allora la Juventus dei tempi d'oro manco la ovviamente non la giocava perché giocava la Champions League, ma fosse capitata a giocare l'Europa League probabilmente mettevano la terza squadra e la vincevano. Questa Juve la deve vincere l'Europa League, ciò poi certo dalle semifinali in avanti entrano tanti aspetti, no? Gli infortuni, la stanchezza, gli incroci col calendario, perché il calendario non lo fa uno che ti fa per la Juve, e quindi chiaramente si complicano le cose, il fatto che si gioca di giovedì, poi la domenica, poi lunedì, poi il giovedì, poi la domenica, poi lunedì, a ottobre sarà un continuo, può sicuramente, eccetera eccetera, però il girone lo devi passare senza se, senza ma, primo, secondo, il terzo mi delude, se arrivi terzo mi deludi. Dopodiché si arriva dritti fino alle semifinali e là te la giochi, ma la giochi per poterla vincere, perché le qualità e le possibilità ce le hai. E allora adesso mi dedico anche un po' ai vostri messaggi e vi chiedo subito, en passant, ma non è quesito della giornata, en passant vi chiedo di Douglas Luiz, investito da Luciano Spalletti nel ruolo di quello che deve essere il faro della Juventus. Molti di voi avevate detto più volte
se dobbiamo rivalutare qualcuno e non cederlo, quello può essere Douglas Luiz. Allora, vi ha conquistato

0: domanda, la prima domanda che vi faccio: vi ha conquistato questo Douglas Luiz d'inizio stagione? Siete fiduciosi o siete ancora scettici, e perché eventualmente? Bene così, allora adesso mi dedico ai vostri messaggi, siete già tantissimi, io veramente non so come farei senza di voi, perderei la voce sicuramente. Roberto da Cascina, sempre presente, veramente straordinario, ti vogliamo bene. Mario da Rocca San Felice: secondo le ultime informazioni che avete per quanto riguarda domenica, Bogà partirà titolare? Allora, sì, dalle ultime che abbiamo dovrebbe partire titolare. Io ribadisco, secondo me dare più spazio ad Alai Begovic, però essendo in dubbio anche, in grosso dubbio anche McKenny, e magari non volendo rischiare sin dal primo momento Voltemade a giocare nei tre dietro Colomani, ma tenerselo un po' in caldo, secondo me ci potrebbe anche essere la possibilità di vedere Alai Begovic in campo con Bogà. O, se ho capito bene la psiche di Spalletti e se le notizie che ci arrivano sono giuste, è più facile vedere Bogà con Nico e con Seisao alle spalle di Colomani, ma questo lo capiremo e lo vedremo. Secondo me è più idoneo all'Ai Begovic, cioè, se non lo metti neanche in una partita dove comunque tutto sommato ti manca McKennie e ti manca Yıldız, continui a non vederlo, e questa cosa qua un po' mi dispiacerebbe, anche se va detto che una cosa è rompere il ghiaccio, ecco, con questi giocatori giovani che però devono conoscere il nostro campionato e far vedere i propri numeri contro il Frosinone e contro il Parma, è una cosa, già in una gara contro il Milan dove non puoi far figuracce, dove questi vengono con una luce diversa rispetto a quella di Massimiliano Allegri, che può essere rischiosa, quindi bisogna essere molto bravi e avere sempre le carte in panchina per farli funzionare. Marangio: ma con tutti a parte, io domenica ho da fare, posso giocare manco io? Vabbè, ok, nel senso che mancano talmente tante persone, potresti eventualmente giocare tu. Ci hanno convocato anche noi, però. Daniel da Tenerife: il nostro nuovo attaccante Voltemade, per facilitarci la vita lo chiamerei Mr. Wolf, che ne dici? Beh, carina anche questa, ecco, facciamo questo contest: come chiamereste Voltemade, per accorciare il nome e renderlo più agevole? Potete scegliere tra Ugo Santarelli, non mi ricordo come lo voleva chiamare, io lo voglio chiamare Wilson, come il pallone di Castaway. Wilson sarebbe carino. Il nostro amico dice Mr. Wolf, trovategli un soprannome. Soprattutto Silvia ci ha distrutto quando ha detto lo chiameremo Voldemort, perché oramai per me è Voldemort, ovviamente. E assomiglia Voldemort un po' a Santarelli, andate a vedere le foto, che ha la brutta copia ma assomiglia un po' a Santarelli. Santarelli è un incrocio tra Voldemort e Infantino. Santarelli che fine ha fatto? È a Livorno, ve l'aveva detto, ma tornerà per colpo di tacco, e poi la settimana prossima ovviamente non ci allontaniamo più, siamo sempre insieme, tranne se mi chiamano da Napoli, capite, c'è un affare in ballo. Il tedescone si scrive, ma ci vuole più tempo, cioè un paio di mesi. Il tedescone si scrive Voltemade, si legge Voitemad, e Papa Sar si legge Papsar. Ho controllato con Google Translate, Nino Juventino San Benettese in Sud Carolina, ho pronunciato giusto? Allora, Voltemade, ragazzi, poi già sono complicati, tanto la pronuncia ce la spiega Camillo. Poi, e ci mandate tante foto. Ci sentiamo qualche nota vocale, dai, perché vi ho tediato fin troppo con la mia voce.
1: Io è un'idea che mi frulla in testa da un po', perché io Nico Gonzalez l'ho sempre stimato, e poi negli ultimi anni, per tutte le vicissitudini fisiche, mi ha deluso molto, ma secondo me ha un potenziale veramente allucinante. E secondo me, se giocasse dietro le punte, proprio davanti a lui, se a Locatelli, potrebbe essere veramente l'anello di congiunzione, di leggermente più accentrato, che non è obbligato a fare le scorribande che lo possono portare a infortuni. E anche le palle che ha dato anche l'altra sera, cioè secondo me lui sarebbe perfetto, e potrebbe essere una svolta anche per la sua carriera, perché comunque andrebbe a fare un ruolo che non lo costringe a fare quegli strappi che magari lui non riesce a reggere. Alex.
0: Alex, condivisibile anche la tua lettura. Secondo me cambieranno tante disposizioni in campo, i nuovi che sono arrivati, e quindi cerchiamo di capire Sarri che tipo di lavoro farà, se può andare a ricoprire diverse zone del campo. Sono d'accordo anch'io che magari Locatelli, se lo spremi di meno in campo, riesce a ottenere un rendimento maggiore. E poi abbiamo una batteria di trequartisti o comunque di mezze punte, di giocatori esterni che sono secondo me molto validi. C'è Grova, appunto, che recupera con Seisao, Boga, Halaibekovic, adesso c'è Voltmade, McKennie, poi torneranno ovviamente anche l'Ildis di turno, c'è Nico, insomma c'è da vedere probabilmente qualcosa di diverso e un dispendio minore di energie. Come facciamo ad arrivare primo o secondo del girone? Non ci sono più i gironi, c'è la classifica unica come la c'è. No, io ho detto primo o secondo nell'unico girone, ho detto, cioè è un unico girone, per me deve arrivare o primo o secondo, oltre il secondo posto non lo immagino nemmeno. No, Sar non si è fatto già male, Tiziano da Milano. Sar proveniva da un infortunio, non ha giocato poi con il Tottenham perché sapevano che era sul mercato, però quando tu provieni comunque da un infortunio devi fare un percorso riabilitativo, anche se lui è già ok, ma chiaramente non è che lo prendi, che viene dall'infortunio, che non giocava partite, lo butti subito a fare la partita col Milan. Fai in gergo, perché c'è il return to performance, il ritorno alla performance originale, quindi bisogna recuperare lo stato di forma totale, e quello lo fai con il lavoro, non si è fatto già male, e ha recuperato da un infortunio, è diverso. Altra nota, sì, Voldemort è più votato, Wolf, Matteo da Mentone, cioè perché non chiamarlo come lo chiamavano in Premier, il gigante gentile, Jodier, ho letto bene, non lo so, chiamiamolo Gaetano, bene anche Gaetano, io lo chiamo Nick, Nick Wolf, e Nick Wolf pure è carino, chiamiamolo John, no, per carità, a proposito di John, insomma non siamo i soli che abbiamo notato un allenamento un po' sui generis di David appena arrivato lì all'Atletico Madrid, che è stato asfaltato, poi è sempre sbagliato farlo, però è stato asfaltato dai tifosi dell'Atletico Madrid che hanno detto che è arrivato un ciccione, cioè nel senso che è un po' in sovrappeso, ha detto sei leggermente in sovrappeso, poi c'è stato Griezmann che ha difeso il compagno attaccando chi lo aveva attaccato dicendo sei tu che sei in sovrappeso, però diciamo non ha rubato l'occhio se non per altri motivi. Allora voi intanto, visto che arriviamo Fabio tra poco, continuatemi a dire, risponderà alle due domande, quindi la prima, il soprannome per Voltmade per accorciare un po' la situazione, e soprattutto che ruolo, cioè secondo voi se effettivamente Douglas Luiz ha ragione Spalletti può essere il nuovo regista della Juventus, ditemelo, al rientro ne parliamo anche con Fabio.
2: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, mi stanno scatenando sui soprannomi, soprattutto vediamo un po' se riesco a chiamatelo supereroe un po' troppo. Gulliver, dice Massimiliano da Venezia, Pier, non devi scrivere queste cose, però chiamalo supereroe ancora una volta. Nick Manofredda, dice Gianfranco da Salerno, e io lo chiamerei Wolverine, quello degli X-Men. Io lo chiamerei Walti. A me sto Walter non mi convince per nulla, spero sinceramente di sbagliarmi. Mauro da Parma, sicuro ti convincerà, vediamo se comincia Fabio, adesso andiamo da lui. Walter che poi diventa Wonder, meraviglioso, quindi Wonder lo vuoi chiamare, come ho detto stamattina, lo confermo, Mr. Jones come Holmes, meglio lui che Boniek, lo chiamiamo John come John Holmes. Sì, va bene, calmi però, lo chiameremo Nicolo. No, mannaggia, Luis da Napoli, meno male che mi sono fermato. Perfetto, ok, si chiama Nick, più semplice di così, se muore, quindi alla fine vince Nick o vince Mr. Wolf. Come lo dobbiamo chiamare, Fabio Urbisaglia? Nick Waltmade, Waltmade, per cercare di non incagliare ogni volta che lo nominiamo. Dai, scegli un nomignolo, guarda come se la ride.
4: Ciao Vincenzo, innanzitutto ciao a tutti. Guarda, il nomignolo non lo so, la pronuncia posso aiutarvi, da zurighese.
0: Bravo.
4: Un pochino di tedesco lo mastico. La tendenza è sempre a complicarlo un po', perché in tedesco c'è la V semplice che si pronuncia F, ma la doppia V si pronuncia V.
0: Come
4: lui non è Voltemade, ma è Voltemade.
0: Esatto.
4: Volkswagen, perché è con la V.
0: No,
4: e quindi
0: no,
4: si pronuncia
0: V, quindi è Volkswagen. Volkswagen, perché con la V, doppia V.
4: Esatto.
0: Invece con la V, se è la V normale, no. F.
4: No, Volkswagen è con la V, e quindi è F.
0: Ah, giusto, è vero, hai ragione, mi ero dimenticato io come era scritto.
4: La doppia V, cioè, c'è bisogno di complicarlo, è Voltemade.
0: Quindi Voltemade. Va bene?
4: Esatto.
0: Allora ragazzi, mandatemi un audio e ditemi come lo pronunciate. Voltemade. Ognuno di voi lo chiamerà Voltemade, accorciandolo con un nomignolo. Preciso. Come lo chiameresti?
4: Ma il dubbio... personaggio stimola un sacco di paragoni, insomma.
0: Qualcuno ha detto Mr. Wolf, uno ha scritto Gaetano, uno ha detto Ugo, uno Nick. Quindi non so,
4: sono tutti interessanti.
0: C'è anche Voldemort eventualmente, che ricorda anche vagamente Santarelli. Quindi insomma, vabbè, vediamo. Ma intanto tu ce lo devi raccontare, che ce lo siamo fatto raccontare dal buon Lucio Marinucci. Adesso lo facciamo raccontare da un altro che di calcio ne mastica tanto, una cultura spaziale dal punto di vista calcistico. Quindi Fabio da Bahia adesso ci racconta Voltemade.
4: Dunque, cominciamo dalla sua esperienza in Bundes. Lui è il più giovane esordiente del Werder Bremen in Bundesliga, quindi in Serie A tedesca, 17 anni, esordisce. Non ha un impatto da subito buono, nel senso che anche un po' per caratteristiche ci mette un pochino ad ambientarsi, infatti viene prestato, poi va nella Zweite Bundesliga tedesca, dove a differenza della sua esperienza precedente riesce ad imporsi, quindi fa un'ottima stagione, permettendo addirittura poi al suo club, all'Elsfeldberg, di essere promosso. E poi a un certo punto trova l'alchimia giusta nello Stoccarda con Sebastian Hoeneß, che lo sfrutta per quelle che sono le sue caratteristiche, perché poi il punto chiave è sempre quello, no, Vince? Cioè, parlavamo l'altra volta di alcune esperienze che ci hanno un po' scottato recentemente nella Juventus, di giocatori che sono arrivati con determinate premesse, sì, che avevano fatto molto bene altrove e che però probabilmente non sono stati sfruttati secondo le loro caratteristiche. C'è anche sempre comunque un discorso di ambientamento, c'è un discorso culturale, a volte paradossalmente anche linguistico, quindi è chiaro che ci sono dei tempi tecnici.
0: Ma lei ti ha detto che è gioioso. Tu sei...
4: Voltemade, stavo per dirtelo, è un tedesco un po' atipico, se è atipico anche da un punto di vista fisico e tecnico, no? Non è un giocatore che siamo abituati ad incontrare tutti i giorni su un campo di calcio, 1,98 m, con un'interpretazione calcistica molto sui generis, ma anche a livello così culturale, per quello che è lo stereotipo magari che uno può avere del tedesco medio, lui in verità è un tipo molto particolare, sì, è molto giocoso, è molto amichevole, penso che si troverà molto bene in Italia, è un grande amante della moda.
0: Ma che deve fare secondo te?
4: Secondo me sarà importante che Spalletti lo comprenda, perché lui nell'esperienza del Newcastle va detto che è stato un po' una panic move, no? In Premier se ne è parlato sin dal principio, insomma la spesa è stata molto alta, un po' al di là di quello che magari ci si potesse aspettare, ma quello semplicemente fu dovuto a una serie di tentativi da parte del Newcastle di arrivare su altri obiettivi che fallirono clamorosamente una dopo l'altra. Non riuscirono ad acquisire altri giocatori e poi nel finale furono quasi costretti, diciamo, a fare un'offerta altissima allo Stoccarda, che nel frattempo continuava a rifiutare offerte che arrivavano in serie dal Bayern Monaco per un'ostinazione, insomma, da parte del club tedesco a non cedere, ecco, alle lusinghe del Bayern, che è abituato, no, a
0: quindi piaceva anche al Bayern Monaco, tanto un pippone non sarà.
4: Assolutamente, fu seguito per quasi 3 mesi, per tutto il calciomercato, per tutta la finestra, anche già prima che terminasse la stagione, insomma, c'erano dei rumor che lo legavano al Bayern. Il Bayern è abituato a fare questo, no? Cannibalizza un po', certo, diciamo, i migliori calciatori del campionato interno, ma lo Stoccarda si era impuntato, non voleva cederlo e annunciò anche pubblicamente che l'avrebbe ceduto solo dinanzi veramente ad offerte fuori dai canoni attesi, e fu esattamente ciò che poi successe con il Newcastle, che proprio nel finale mise sul piatto quasi 80 milioni e quindi in Premier lui arrivò già con un'etichetta molto molto onerosa, e questo sicuramente non ha aiutato. Poi c'è da dire che il Newcastle faceva un calcio di transizioni, più in generale in Inghilterra si gioca un calcio di transizioni, e quindi è chiaro che lui ha un passo particolare, è un giocatore, ripeto, di quasi 2 metri, per quanto sia agile, tecnicamente molto dotato, per quanto sia estremamente associativo, però chiedergli di fare le vasche letteralmente, come sono abituati, insomma, a fare in Premier League, cioè scatti ripetuti di 60-70 metri, di sicuro non lo mette nelle condizioni ideali. Quindi, per rispondere a quelli che si chiedono quale sarà il suo eventuale rendimento in Serie A, io credo che il nostro campionato, per caratteristiche, sia più adatto a Voltemade, che, ripeto, pur non essendo un 9 classico, non essendo un 9 che va a occupare l'area in maniera statica e posizionale, però ha tutto per potersi rendere utile in un calcio come il nostro, soprattutto in una squadra come la Juve, che è abituata ad affrontare, diciamo, avversarie che nella maggior parte dei casi fanno blocco basso.
0: E questa è una. Sar invece si è allenato a parte, quindi magari speriamo di vederlo tra i convocati. Non è detto che sarà convocato, comunque difficilmente lo vedremo in campo, perché comunque anche lui è allenato a parte per recuperare da un infortunio. Anzi, specificava anche questo di nuovo, che qualcuno ha detto: ah, ma anche è arrivato, già si è fatto male. No, non si è fatto male adesso. Tu, tra l'altro, e questo lo svelo nel nostro gruppo, appena cominciò a uscire il nome di Sar, Fabio Urbisaglia, che vedete lì inquadrata alla mia destra, che già sa tutto, già là ha detto: ma in realtà si era fatto male, però poi dopo ha fatto un'indagine ed aveva recuperato. Faccio un resoconto intanto di qual è l'infortunio che ha subito Sarri, a che punto è e se te lo immagini eventualmente tra i convocati o già in campo.
4: No, lui veniva sì da un infortunio in seguito alla Coppa del Mondo. Ricordiamo che ha partecipato alla Coppa del Mondo con la sua nazionale. E c'era un po' di mistero circa l'entità di questo infortunio e la sua gravità, perché era a livello muscolare. Poi, che è successo? È successo che lui fa parte di uno di quei calciatori del Tottenham che ha espressamente richiesto la cessione a De Zerbi. Non so se diciamo molti dei nostri ascoltatori sapranno che De Zerbi nel finale di stagione ha praticamente creato una lista A e una lista B, dando praticamente la libertà a tutti i componenti della rosa che avessero desiderato di cambiare, insomma, aria, di comunicarlo, e Sar è stato uno di questi, cioè lui ha chiesto esplicitamente di essere ceduto. Quindi quando si sono combinati i due aspetti, l'infortunio diciamo post mondiale e la richiesta di cessione, si è creato un pochino di mistero intorno all'entità, perché chiaramente il giocatore non è stato coinvolto direttamente nelle prime uscite stagionali del Tottenham. Ed è per questo che io ero andato in panico, perché dico no, perché sapevo, seguivo con un po' di attenzione, diciamo, i calciatori in uscita del Tottenham, perché sapevo che ci poteva essere qualche possibilità anche che fossero collegati alla Juve, infatti poi è stato così anche con Vicario, per esempio. Ma è un aspetto che, diciamo, ha coinvolto diversi elementi della rosa del Tottenham, quello di non essere coinvolti nelle prime uscite, e quindi, diciamo, si era creato un alone di mistero circa quello che fosse la reale entità dell'infortunio di Sarr. Però da quello che risulta, lui clinicamente è guarito, tant'è che nell'ultima convocazione, quella precessione, non è stato impiegato, ma è stato ritenuto da De Zerbi clinicamente guarito. Quindi da quello che so, dovrebbe essere a posto.
0: Quindi sì, è solo da recuperare un po'. Sentiamoci un po' di note vocali, latini, così coinvolgiamo anche Fabio con le riflessioni dei nostri amici.
5: Ciao Vince. Ma wow, secondo me Walter Made non è neanche difficile da dire, no? Però si chiama Nick, se lo chiamiamo Nick non ci sbagliamo.
0: Ma c'è Nico.
5: Ce n'è degli altri che si chiamano Nick, o Nicolas, o Nicola, o Nicolò. Nick va benissimo.
0: Va bene, hai scelto Nick, nostro Roberto. Sentiamone un altro, c'è anche Nico, quindi Nico Gonzalo, Nick, non capisci più niente. Vai Tini.
6: Ciao Vincenzo, sono Paolo da Ferrara.
0: Ciao Paolo.
6: Io per domenica sera sono abbastanza fiducioso, ma non tantissimo, perché ci manca mezza squadra. Cambiaso adesso, questo cioè che ci sia o non ci sia non fa molto differenza.
0: No, fa differenza, meglio che non c'è.
6: McKennie, non se mi puoi dire come sta, perché
0: è ancora a parte,
6: che recuperi lui, perché lui è una garanzia. Sara è arrivato infortunato, manca il Dils, manca Beccator, è un pacco preconfezionato per plusvalenze dal Genoa, sappiamo benissimo perché è arrivato, era addirittura, si pensava di darlo in prestito, almeno questo è quello che capivo anche dalla radio bianconera. Ci manca il Dils, Turan come al solito non c'è, quindi siamo ridotti ai minimi termini e speriamo almeno di strappare un punto. Volevo chiederti una cosa, a parte la rosea che ci prende in giro su qualsiasi cosa, ormai sì, abbiamo capito la linea editoriale, cosa ne pensi dell'intervista rilasciata da quel cartonato allenatore dell'Inter, che ha detto che giocare con Inter e Milan non sono scontri diretti? Evidentemente Cartolandi ha insegnato qualcosa a questo personaggio, forse.
0: Sì, diciamo che si è tolto la maschera l'anno scorso. All'inizio sembrava un personaggio un po' estraneo, poi si è tolto la maschera ed è perfetto per quell'ambiente là. Milan, allora parliamo proprio di questa sfida col Milan. Intanto diamo un'occhiata a casa Milan e vi dico che la difesa è già fatta, cioè le scelte sono già fatte, perché Tomori è stato reintegrato da poco e non giocherà. Gabbia si è fatto male, acciaccato, niente di grave, ma non dovrebbe giocare, quindi si andrà a giocare contro una difesa composta da Magnan tra i pali, Ghila, De Winter, Pavlovic, che a occhio, Fabio, non mi sembra una difesa imbattibile, diciamo, a parte il portiere che è un fenomeno. Siccome manca Yıldız, siccome manca McKennie, come ti immagini, quali saranno secondo te le scelte e quali dovrebbero essere magari le scelte di Spalletti per questa gara nei tre uomini dietro Colomani?
4: È un'ottima domanda. A sensazione, anche per quello che è stato l'impatto di Nico nell'ultima uscita, dove secondo me non è soltanto stato decisivo per il fatto di aver sbloccato la gara, ma proprio come impatto, no? È entrato con una cattiveria, io l'ho definito un veleno descrivendolo in diretta, insomma, che a questa squadra fa assolutamente molto comodo e penso che Spalletti abbia apprezzato particolarmente, e quindi ho la sensazione che per entrambi i motivi, per la lucidità e la condizione atletica mostrata e per l'impatto emotivo che ha avuto, mi aspetto che possa essere lui il prescelto per giocare, diciamo, sotto punta o comunque in quella posizione ibrida dietro l'attaccante. Questo perché mancherà McKennie, quindi automaticamente escludiamo un'altra opzione, perché Alaibegovic, se mai lui lo vedesse da tre quarti, adesso con l'assenza di Ildiz viene, diciamo, scivola automaticamente sulla sinistra, ammesso e non concesso che giochi, perché le ultime danno Boga avanti, e anch'io sinceramente, per quel poco che ho imparato a conoscere Spalletti, mi aspetto Boga perlomeno dall'inizio. Poi vedremo a partita in corso. Io arrivo a dirvi di più: per come conosco Sar avrebbe, se fosse disponibile, purtroppo pare non lo sia, non al 100%, avrebbe tutte le caratteristiche per completare un centrocampo anche a due, giocando come terzo. Quindi un centrocampo, diciamo, a tre mascherato, nel quale il lavoro che fa storicamente McKennie potrebbe tranquillamente farlo anche lui, perché ha corsa, ha copertura di campo, ha conduzione, ha tecnica. Quindi è uno che non mi stupirei se in futuro, man mano che Spalletti, insomma, avrà la possibilità di conoscerlo e vederlo nel giornaliero, non mi stupirei se lo schierasse in quella posizione. Per cui vi dico occhio, perché Douglas Luiz e Locatelli nei due mi sembra che stiano trovando una buona intesa. E
0: quindi potrebbe essere un 4-3-3 anche, paradossalmente, cioè nel senso...
4: Sì, che poi il confine tra il 4-2-3-1 e il 4-3-3 è molto labile, nel senso che il 4-2-3-1 non è altro che sta al centro nei tre
0: dietro.
4: Esatto, invece di avere, diciamo, il vertice basso, hai un vertice alto, quindi è come se fosse rovesciato. Poi c'è sempre da dire che nel calcio di oggi, tra la fase di possesso e non possesso, c'è un abisso, quindi quando andiamo a descrivere i numeri o comunque la formazione tipo, ci riferiamo più che altro alla fase di non possesso. Poi con la palla, avere un giocatore che copre molto campo, per l'appunto come Sar, per esempio, ti dà tranquillamente la possibilità di non andare in inferiorità numerica nelle transizioni passive, quindi quando non hai il pallone, ma può tranquillamente andare a giocare praticamente da tre quarti o a pestare l'area, se ce n'è la necessità, in transizioni attive. Quindi per me Sar, io poi personalmente ti dico la mia, è il miglior acquisto del mercato di quest'anno della
0: Anche
4: Juventus.
0: Anche più di Alaibegovic, che ieri abbiamo accolto con i fumogeni. Quando abbiamo avuto
4: Alaibegovic è una sorpresa che da tifoso e appassionato rimane chiaramente un regalo che ci ha fatto Massara, e lo ringrazierò a vita, è chiaro. Diciamo che Alaibegovic è più un colpo in prospettiva, è una ciliegina, ecco. Ma per la torta io confido molto in Sar, perché lo ritengo un giocatore che porterà quelle caratteristiche tipiche della Premier, e tra l'altro Spalletti nell'intervista l'altra sera rimarcava questo aspetto, come siano arrivati diversi giocatori dalla Premier.
0: Bravo, sì.
4: ed è fondamentale, perché è inutile nasconderci, là vanno in due per.
0: Sì,
4: quindi
0: sì,
4: qualsiasi giocatore che arrivi dalla Premier, a meno che non abbia difficoltà di ambientamento dovute ad altri aspetti, però sul piano squisitamente atletico, dei ritmi e dell'interpretazione, lì sono abituati a fare le vasche, letteralmente, cioè sono coperture di campo e ricostituzione, copertura di campo in avanti e ricomposizione, 20-30 volte a partita. Quindi in un calcio molto più lento come il nostro, più tattico, questo tipo di giocatori secondo me si può imporre da subito. Ma guardate soltanto l'impatto di Malen, cioè...
0: Sì, che è mostruoso proprio da questo punto di vista, nella corsa, nell'intensità. Sentiamoci qualche altra nota vocale, Tini, dai, vediamo un po' che cosa dicono i nostri amici. Intanto arrivano altre proposte. Mad Wolf, Mad Nick o Baffo, più semplicemente, uno, diciamo, di che evidentemente è dalle mie parti, ma Giovanni dal Brasile, cioè sta in Brasile, non lontano da te, ma è napoletano, ha detto o biondo, eppure ci può stare. Qualcuno richiama il diciamo Amoruso, Lorenzo Amoruso, Nicola Amoruso, e lo chiama Nick Piedecaldo. Speriamo che abbia il Piedecaldo come Amoruso. Sentiamo altre note vocali, nel frattempo continuate.
7: Ciao, Ale da Civitavecchia, Volte Made, e io lo chiamerei Voltron. Speriamo.
0: Voltron, va bene anche Voltron, ne ho visti tanti, ancora latini.
8: Ciao Vincenzo, buonasera, ma io stasera voglio, ma adesso parlavamo proprio delle dichiarazioni di quello sulla panchina della squadra di Milano.
0: Sì.
8: Allora,
0: vi ha colpito?
8: Quale scontro diretto, che Inter e Milano sono, non sono mai qualificati in Champions. Allora, mo io, o qualche giornalista, o qualche tifoso, no? E andrei a dire, sai perché non ci sono qualificati? Perché voi avete un apparato che manco la CIA.
0: Vabbè, e qui mi fermerei, hai fatto bene, Latino, non so se è fermato il nostro amico oppure tu, era Francesco, non mi ricordo se, che io mi riconfondo sempre, mi dispiace, Francesco e Pasquale ci avete la voce che mi fa impazzire che è uguale, e, però era Francesco secondo me. Detto ciò, torniamo invece a vedere quelle che possono essere le scelte in generale della Juventus a centrocampo, perché Spalletti ha parlato molto di Douglas Luiz, no? E devo dire che nelle parole oggi a Dazon, sì, a Dazon, è stato tanti complimenti, è tolto la faccia giusta, sarà lui il nostro regista, ha tolto le chiavi secondo te a Locatelli nella regia, è pronto. Douglas Luiz è un altro che veniva dalla Premier in teoria, però si era un po' smarrito per strada, potrebbe essere quel giocatore che la Juventus non è riuscita a prendere sul mercato?
4: Sì, sì, potrebbe, sì, anche perché Locatelli, secondo me su Locatelli c'è una narrazione un po' particolare, insomma da Locatelli ci si aspetta tanto e in molti ne criticano magari l'incapacità poi di essere decisivo dalla cintola in su negli ultimi 30 metri. È mancato il Locatelli di Sassuolo che calciava con una certa dimestichezza da fuori, è mancato a volte magari in qualche giocata qualitativa alle spalle della difesa, nella microprofondità, cioè è mancato quell'aspetto lì, però a livello di abnegazione, a livello di corsa, a livello di generosità, è un giocatore che lascia sempre tutto sul campo, questo va ammesso e va riconosciuto al calciatore. È chiaro che chiedergli un lavoro di pura regia, come è stato fatto negli ultimi anni, in particolare da Allegri, dall'arrivo dei primi anni in cui Allegri gli chiese di giocare, diciamo, da metodista, in poi secondo me lo si è un po' snaturato, perché lui un conto è condividere dei compiti di regia, come potrebbe essere adesso con Douglas Luiz, nel quale Douglas Luiz si fa carico, diciamo, di questo tipo di mansione, e poi all'occorrenza, se marcato, se decide magari di salire 20-30 metri per andare a accompagnare o cercare delle linee di passaggio più complesse, eccetera, avere un giocatore come Locatelli, al quale comunque non mancano le geometrie, può diventare un valore aggiunto. E così, secondo me, Locatelli viene anche valorizzato per quello che è la sua capacità comunque tecnica e anche di far girare il pallone. Viceversa, se gli si chiede di essere il vertice basso, il play unico, il catalizzatore del gioco, ecco che alcuni limiti emergono, perché poi la gente parla di verticalità, non manca verticalità di per sé a Locatelli, il problema è che la sua verticalità nasce in posizioni di campo
0: e poi
4: e con tempi
0: bravo, hai detto
4: che
0: la
4: non
0: parola,
4: consentono sempre, ecco, a questa verticalità di essere poi decisiva.
0: Bravissimo.
4: Negli ultimi 30
0: hai
4: metri
0: detto la
4: questo Douglas Luiz lo
0: ce
4: apporta,
0: ce l'ha, esatto,
4: quindi completa.
0: La parola chiave che hai usato tu è tempi, e io mi sbatto da tempo su questa cosa qua. Tu puoi preparare lo schema più meglio congeniato che puoi fare, no? E abbiamo visto dai calci d'angolo che stanno organizzando qualcosa. Puoi organizzare la giocata, sì, come per dire quella di Pirlo per Lichtsteiner, o come quella, la famosa di Insigne per Callejon, eccetera. La puoi preparare, ma ti funzionerà solo se tu azzecchi il tempo della giocata. Altrimenti, se
4: tempi
0: perdi
4: di gioco.
0: Esatto, se perdi un centesimo di quella giocata, la giocata non ti funziona. E quindi in questo, esatto, purtroppo Locatelli rispetto a Douglas Luiz sono caratteristiche diverse. Magari Douglas Luiz non ti entra scivolato e ti prende il pallone, anzi fa tanti falli, già si è preso due ammonizioni credo in due partite di fila, quindi è uno che non riesce a entrare bene nel contrasto, però è uno che gli dai la palla, legge la giocata e indovina il tempo, che è quello che fa tutta la differenza.
4: Sono letture diverse. Locatelli invece in quello è bravissimo, cioè lui sa anticipare la giocata, è bravissimo nel darti copertura. A me è piaciuto molto questo scambio di posizione tra i due, cioè li ho visti molto complementari, ho visto una buona sintonia, cioè laddove Douglas aumentava un po' il raggio, saliva di 20 metri, lui gli dava copertura e viceversa. E questa secondo me è una dinamica che in futuro lascia presagire, secondo me, ha un ottimo, ha la possibilità di creare veramente un ottimo duo di centrocampo. La differenza sta nello smarcamento, cioè Locatelli per ricevere palla e cominciare l'azione o impostare ha bisogno di smarcarsi in zone di campo dove non viene pressato. Per questo noi negli anni scorsi abbiamo avuto molti problemi, perché i nostri centrali non erano magari molto capaci nella prima costruzione, e a questi eravamo costretti a vedere aggiungersi Locatelli 20 metri più dietro, quindi a creare un traffico in zone di campo dove non serve, soprattutto contro avversari chiusi che fanno blocco basso, e concedevi sempre uno o due elementi agli avversari. La differenza è lì, Douglas Luiz si va a smarcare in diagonali e in zone di campo dove ricevuta palla può essere immediatamente pericoloso, e quindi è proprio l'interpretazione del ruolo che cambia, non tanto la qualità tecnica, che secondo me non manca in assoluto a Locatelli. Però ecco, insieme io li vedo molto bene, speriamo che possa nascere un duo di centrocampo, sì, di alto livello, perché è fondamentale, giocando a due devi avere due giocatori che si completano. Sono Douglas Luiz all'epoca fece una grande stagione nella Aston Villa perché diciamo aveva un dirippettaio che lo aiutava, insomma, a sopperire ad alcune, certo, mancanze,
0: sue carenze, ecco. Allora, prima di salutare Fabio, c'è un'altra nota vocale, la vogliamo condividere insieme a Fabio, poi dopo la salutiamo, non ce ne andiamo, siamo qua.
9: Ciao ragazzi, Matteo da Pesaro.
0: Ciao Matteo.
9: Allora, a parte che godo come un riccio perché al fantacalcio mi è andato via Norton Caffi, c'ho più crediti e non mi resta che comprare molte made rispetto agli altri.
0: Ah, buono.
9: Vabbè, a parte questo, però come lo vedete bene? Come prima punta o dietro le punte secondo voi? Ciao, un abbraccio.
0: Ciao, abbiamo praticamente risposto prima, però te la faccio rispondere di nuovo. A te non piace tantissimo Colomani, me lo ricordo. Cioè, o meglio, non avresti speso tutti quei soldi per...
4: No. Secondo me è stato pagato tanto, anche se poi col senno di poi, andando a vedere, diciamo, le
0: quello
4: cifre
0: che costano
4: circolo,
0: gli altri, dici, più o meno, esatto.
4: Esatto. Detto ciò, secondo me Voltemade può tranquillamente giocare alle spalle di Colomani, secondo me beneficerebbe molto dei movimenti senza palla di Colomani, che invece ha questa caratteristica per cui attacca molto la profondità, quindi porta via i difensori, attacca la mini profondità, e Voltemade in questo tipo di situazioni si esalta, perché a lui piace proprio venire, diciamo, in tre quarti, legare il gioco, trovare i corridoi, calcia anche molto bene verso la porta. Perché c'è un equivoco su Voltemade, il fatto che lui non ami stazionare in area e fare la lotta e la guerra sfruttando la sua altezza non vuol dire che non pensi da attaccante, nel senso che lui poi l'interpretazione del ruolo ce l'ha da attaccante, solo che a differenza di molti altri è un po' più alla Harry Kane, se vogliamo, cioè riesce a essere associativo, riesce a essere coinvolto nella manovra, poi però quando è il momento di andare a finalizzare non è che si limiti, insomma, a questo lavoro qui, ha poi la cattiveria per andare anche in area a concludere sia di testa o di piede, insomma, indipendentemente, per cui non bisogna creare anche lì una narrazione sbagliata. Di sicuro chi si aspetta Lukaku, cioè un giocatore che si mette spalle alla porta, apre l'alettone e fa da boa permettendo magari l'inserimento di calciatori da dietro eccetera, non è quello il suo modo di favorire i compagni di reparto. Il suo, diciamo, è più legato al fraseggio, alla possibilità di duettare e anche soprattutto a portar via i centrali per favorire magari i giocatori che senza palla possono aggredire lo spazio. Colomani potrebbe beneficiare tantissimo del lavoro di Voltemade.
0: Sì.
4: Giocare da 9 isolato forse deve lavorarci un po' su, ci hanno provato a Newcastle, aveva iniziato benissimo, e poi ci sono stati secondo me dei problemi ambientali, certo, che magari ti racconto la prossima volta perché so che siamo corti.
0: Questo ci ha lasciato questa curiosità, questa chicca. che magari puoi anche scrivere in questo weekend su Bianconera News, potrebbe essere interessante anche questo.
4: Vai,
0: che
4: voi, ve lo Fabio, racconto.
0: Lo ascoltate, lo vedete e lo leggete anche su Bianconera News. Perfetto.
4: Ti dico solo che nasce tutto da un autorete.
0: Attenzione. E allora ci stai ingolosendo. Quando lo scrivi?
4: Dai, ve lo scrivo nei prossimi giorni.
0: Sabato, domenica, vediamo un pochettino. Dai, tanto ci sentiamo dopo per organizzarci. Grazie a Fabio Urbisaglia, straordinario come sempre.
4: Grazie.
0: Ciao Fabietto, un abbraccio. Noi ci prendiamo un'altra breve pausa. Il tempo per farvi riflettere su questo quesito, che è semplice, ragazzi. Mi disegnate i tre dietro l'attaccante nella partita contro il Milan? Al netto di quelle che sono le assenze, quindi quelli che abbiamo, come disegnate i tre dietro l'attaccante, che sarà Colomani evidentemente, nella gara contro il Milan? Come partireste? Ditemelo, torniamo, ne parliamo, cerchiamo anche di capire, motivatevelo anche il perché.
2: Due colori, due voci.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora scatenatevi sui tre dietro la punta da schierare contro il Milan al netto di quelli che abbiamo a disposizione. Continuate intanto anche con il soprannome per Voltemade. Ciao Vincenzo, io il tedescone lo chiamerei Cucciolo, sperando che ci faccia un sacco di... Cucciolo come personaggio di Mare Fuori, che era un gigante più o meno così. Va bene, ancora una proposta, Baffi Gol, potrebbe essere carina Baffi Gol, lo sai, Domenico in Svizzera. Alla terza giornata ci manca già mezza squadra, la vedo dura. Beh, ragazzi, non è che ci manca mezza squadra, sì, mancano sostanzialmente due infortuni gravi. Poi Cambiaso, secondo me, ha perso un po' il posto in squadra a beneficio di Selic. cavallo, tutto sommato sta dietro nelle gerarchie. McKennie poi recupererà, è un affaticamento muscolare, però il fatto che non si sia allenato neanche oggi, se tanto mi dà tanto non sarà convocato, e alla terza giornata ci può anche stare che tu devi calibrare un po' di situazioni. Non siamo gli unici, però abbiamo comunque una rosa abbastanza ampia e lunga, a centrocampo siamo un po' cortini. Cominciamo con i vostri tre dietro l'attaccante. Allora, Ezio Dagubio si lancia e dice: con Seisao, Boga e Cobb Miners dietro Colomani. Quindi immagini un che potrebbe essere anche una soluzione questa qua, da prendere in considerazione. Il problema è che quindi in questo caso immagini, sai qual è l'unica difficoltà se metti con Miners dietro Colomani, che poi perdi proprio centrocampisti, perché di fatto ti trovi con Douglas Luiz, Locatelli e con Miners contestualmente in campo, quindi poi per fare un ricambio di valore a centrocampo, non avendo neanche McKennie e non avendo Sarr, che probabilmente non verrà convocato, sarebbe bruceresti un giocatore. Poi altri nostri amici dicono i tre, Leonardo da Roma, i tre dietro Colo sarebbero Boga a sinistra, Nico in mezzo con Seisao a destra, e questa anche mi piace come soluzione, anche se allora io vi dico i miei intanto, dici chi se ne frega, no, io vorrei provare a vedere Nico Alaibegovic con Seisao, sorpresa, sorpresissima, con Alaibegovic a giocare in mezzo, però capisco anche che contro il Milan potresti anche sarebbe un rischio mettere Alaibegovic, che soprattutto lo andresti a mettere a fare il trequartista invece dell'esterno a sinistra. In corsa entreranno, dice sempre Leonardo da Roma, eventualmente Alaibegovic, McKennie che non so se sarà convocato, Cambiaso che non so se sarà convocato, Voltemade che invece sarà sicuramente convocato. Andrea da Reggio Calabria, giocherei con Alaibegovic, Nico e Cico dietro Colomani. Mandatemi anche le note vocali di questi accoppiamenti che avete fatto e che avete mandato tutti testuali. Considerando che McKennie non sarà al meglio, darei una chance dal primo minuto a Nico, che se l'è meritata, darei una chance ad Alaibegovic dal primo, e magari Boga potrebbe subentrare successivamente per dare una scossa se necessario, a partire in corso è più efficace che dal primo. Allo stesso tempo Alaibegovic godrebbe di fiducia partendo dall'inizio, a Cico non rinuncerei mai, un abbraccio. Vedi, alla fine tu ti trovi, Andrea, con quella che è la mia lettura, quindi Alaibegovic, Nico, cioè, e Cico dietro Colomani. Sì, io me la rischierei così, anche se ribadisco, poi magari rischiare contro il Milan Alaibegovic potrebbe essere un azzardo, forse a gara in corso potrebbe darti una mano sulla sinistra al posto di Boga. Con il Milan invece Massimiliano da Roma se la giocherebbe con Seisao, Nico e Boga, che sarà secondo me la scelta poi che prenderà Spalletti, è la scelta un po' più logica secondo me in mezzo ai, per quelle che sono le degli Spalletti in questo momento. I tre dietro Colo ce lo dice Domenico da Nyon, per inizio della partita Boga, Nico e Cico, e sta prendendo quota questo tipo di soluzione. Il mister non rischierà i nuovi, ma a partita in corso potrebbe provare Baffigol e Alaibegovic. Grazie per l'ottimo lavoro e la vostra simpatia, grazie a te Domenico. Allora, con Seisao e con Seisao, dice il nostro amico, allora da sinistra Colomani, no, Colomani deve fare la punta però, Douglas con Seisao davanti Voltemade, quindi tu metteresti addirittura Colomani dietro Nico, Boga e Cico, Enrico dalla provincia di Lodi. Sarr non convocato, come mai? L'abbiamo raccontato, attendiamo intanto il comunicato della Juventus sui convocati, ma per il semplice fatto che, come abbiamo raccontato, sta recuperando, ci sono anche le immagini che lo mostrano che sta bene, ma sta recuperando la condizione, perché come abbiamo raccontato prima è un giocatore che viene comunque da un infortunio, non ha giocato le prime partite col Tottenham, e quindi vedremo, lo si recupera un pezzo per volta. Nel frattempo il Liverpool conferma che Chiesa è escluso dalla lista Champions, brutta fine anche il percorso di Federico Chiesa, devo dire. Un po' di note vocali, vai Tini.
10: Ciao Radio Bianconera, sono Stefano dalla provincia di Torino. Io sono molto contento di aver visto questo mercato che è stato appena finito, e sono molto contento. Mm-hmm. Sarr, Alaibegovic e Altemade, e spero che facciano molto bene.
0: Mi fa piacere, perché poi ci vuole anche un po' questo entusiasmo, la voglia di dire ma sì, ma sono contento, è stato fatto bene. Comunque ne hanno cambiati 9, cioè, non sono pochi, ma soprattutto sono andati via quelli che l'anno scorso ci hanno fatto veramente penare tantissimo. Francesco da Ischia si lancia in questa lettura. Vicario, Lucumi, Bremer, Selic, quindi fai proprio la formazione. Vicario tra i pari, Lucumi, Bremer centrali, Selic a sinistra, Calulu a destra, e fin qua Francesco ci siamo. Locatelli, Douglas Luiz, e fin qui ci siamo. Nico, Bogà, Cicco, Cicco con Seisao, Colomani. Io credo che onestamente la formazione non si discosterà molto da questa lettura che hai fatto. Max da Verona dice mettere con Seisao Alaibegovic e Bogà, non lo inserire a partita in corso, ci si vede allo stadium fino alla fine, quindi ci racconti anche che andrai allo stadium, e questa è una bella notizia, mi raccomando, date tanto calore alla squadra perché ha bisogno di essere trascinata dal pubblico. Stando a queste prime proiezioni, ma voi continuatemi a dire con note vocali e contestuali chi vorreste alle spalle di Colomani, mi sembra che stia prendendo piede questa soluzione. Soltanto uno di voi si è lanciato nell'ipotesi con Maners, che ripeto non è sbagliata come idea, se non fosse per il fatto che siamo troppo corti a livello di centrocampisti, e quindi un centrocampista che dalla panchina può entrare a un certo punto per qualsiasi evenienza e che mantenga alta comunque la qualità, ti serve, quindi probabilmente è una scelta che non verrebbe presa da Spalletti soltanto per questo motivo. Ora bisogna capire, tra quelli che non si sono allenati, chi verrà convocato e chi verrà lasciato proprio a casa, perché secondo me se anche non si è allenato col gruppo, però tutto sommato McKennie non è in cattive condizioni, potrebbe essere comunque convocato per eventualmente subentrare a gara in corso. Difficile Sarr, ma anche se fosse convocato, secondo me magari potrebbe avere un minutaggio minore, quindi giocare a gara in corso, questo lo capiremo e vedremo. Invece per quanto riguarda Cambiaso, visto che è un problema di caviglia, se il problema alla caviglia gli dà ancora noia e fastidio, non credo che sarà convocato, ma comunque in ogni caso non credo che giocherà, e sarebbe rischioso poi metterlo in una gara come quella col Milan, che sarà anche una bella battaglia. Ecco, vi chiedo anche come ve la immaginate dal punto di vista agonistico questa partita, perché sarà una partita nella quale secondo me, a differenza dell'anno scorso, ci si risponderà colpo su colpo, e poi c'è la voglia magari di Juventus e Milan di rispondere alle scellerate dichiarazioni di Chivu, che si è insomma poi svelato per quello che realmente è. Vincenzo, mi preoccupa un po' la mediana, visto che in sostituzione abbiamo solo con Maines, infatti è quello che ti dicevo io, e se qualcuno lì in mezzo ha qualche problema, dice Cristiano da Campobasso, nasce proprio da questa situazione l'esigenza secondo me di non poter mettere dal primo minuto con Miners, che quindi probabilmente resterà in panchina pronto a subentrare per dare il cambio a chi eventualmente ne avesse bisogno. Nota vocale ancora, Tini.
11: Ciao Vincenzo, Stefano da Villa Poma. Io per domenica, è abbastanza semplice, mettere Colo, punto centrale ovviamente, Cicco sulla destra, dietro a Colo ci metto Nico Gonzalez, sulla sinistra ci metto Bogà, e pronto a subentrare al secondo tempo il giovane talento Alaibegovic. Che dici te? Ciao ragazzi, fino alla fine.
0: Che ti dico? Ti dico che a me piace l'idea di partire, mi stuzzica molto l'idea di partire con Alaibegovic, ma più che altro perché vorrei vedere Spalletti che dà fiducia a un giocatore al quale non mi sembra sia stata data grande fiducia. Poi ribadisco, ne abbiamo parlato anche prima con Fabio e le letture sono giuste. È vero anche che Alaibegovic ha un grande talento e come prospetto è un grande regalo, e sono sicuro che poi alla fine verranno fuori le sue qualità, e a un certo punto tra 2-3 mesi ne parleremo benissimo e sarà un giocatore che ci ruberà l'occhio. Vero anche che però è quel classico giocatore che, essendo molto giovane, si deve adattare, deve comunque non bisogna bruciare le tappe. Però poi a volte ci sono quelle partite nelle quali forse tiri qualcosa fuori in più, e quindi contro il Milan magari subito il grande riflettore, le grandi occasioni, gli spazi che comunque ti concedono, perché questa è un'altra chiave, ragazzi, che va approfondita. Adesso non affronteremo, dopo le prime due partite che abbiamo vissuto, quella contro il Frosinone e contro il Parma, affronteremo una squadra che non penserà solo a difendersi. Se era il Milan di Allegri, probabilmente avrebbe fatto quello che ha fatto l'anno scorso e 2 anni fa, cioè ti aspettano, restano dietro e eventualmente in transizione offensiva riparte. e quindi lì avresti trovato grosso modo le stesse difficoltà che si sono riscontrate con Parma e Frosinone, al netto del fatto che la Juventus era molto più forte di Frosinone e Parma, e quindi poi alla fine l'ha portata a casa la vittoria. Contro il Milan di Amorim, secondo me sarà diverso, e quindi il Milan di Amorim la partita te la fa, non rinuncia a giocarla. Questo però fa sì che ti apre degli spazi, quindi sarà una partita che si giocherà su grandi ritmi, soprattutto se entrambe le squadre proveranno a fare la riaggressione per recuperare palla e spingersi in avanti alla ricerca poi del gol che possa in qualche modo sbloccare, stappare la partita e poi aprire ancora di più gli spazi. Però il Milan qualche spazio lì dietro lo concede, quindi da questo punto di vista il giocatore di destro e di qualità come Ale Begovic, oppure il giocatore di cattiveria di grinta come Nico Gonzalez possono fare la differenza. Lo stesso Boga, che magari è il giocatore che può mettere in difesa in difficoltà la della retroguardia del Milan, con Conceição dall'altra parte e con Colomani che attacca lo spazio. Insomma, c'è da ragionare molto anche su questo aspetto, sugli spazi che il Milan eventualmente dovrà lasciare, secondo me, se dovesse scegliere una tattica aggressiva come immagino che sarà. Io partirei, dice un altro nostro amico, con Nico dietro Colo, con Boga

0: essere quello che si accendeva solo dalla panchina, ha cominciato a giocare dall'inizio e a essere decisivo sin dall'inizio. E adesso, stando alle proiezioni che mi state facendo sulla domanda che vi ho fatto, lo potete vedere imprescindibilmente tutti quanti in campo. Questo è un significa che comunque ci sono quei giocatori che magari uno tendenzialmente pensa quando entra rompe gli schemi e quindi poi ti crea le occasioni. Però poi quei giocatori possono anche cominciare ad avere una continuità, altrimenti tieni dei giocatori che sono dei mezzi giocatori. E Nico, da questo punto di vista, è vero, anche al mondiale, per esempio, anche nella semifinale, magari partendo dall'inizio è come se si è reso un pochettino di meno. È un dubbio che mi porto avanti anche io, Severino, però andiamo avanti e speriamo che magari giocando dall'inizio possa invece confermare quanto di positivo ha fatto vedere entrando in corsa col Parma. Nota vocale, Latini.
1: Ciao Enzo, Andrea da Milano.
0: Ciao
1: Ma
0: Andrea.
1: non sarà che la Juventus doveva prendere Kessié, poi all'ultimo momento prende quest'altro ragazzo, Sarr, e adesso vabbè si porta dietro un infortunio, si sta riatletizzando, e se poi non è pronto neanche per il Sassuolo, non è che abbiamo preso uno con qualche ammaccatura? Chiedo, non voglio insinuare nulla.
0: No, capisco quello che dici, è giusto che tu faccia questa domanda, però da quello che ci risulta, e ne abbiamo parlato a fondo anche con Fabio che sapeva del suo vecchio infortunio, è un giocatore che comunque è già stato considerato da De Zerbi clinicamente guarito, semplicemente sta facendo quello che ci suggeriva il Latini, che sta facendo anche appunto questo corso di preparatore atletico, è una fase di recupero della riatletizzazione totale dopo un infortunio e quindi comunque si sta sposando anche con le nuove tecniche di allenamento della Juventus e di Luciano Spalletti. Però è un giocatore recuperato clinicamente a tutti gli effetti, quindi su questo voglio tranquillizzarvi. Vai Latini ancora.
2: Perché non mettere Nico al posto di Boga e a fare il trequartista, Svai Mitter Messi, così spaventiamo il Milan?
0: No, io, figurati, ma non solo io lo penso, ma siete tanti di voi che hanno offerto questa soluzione. Avere un giocatore come Nico, che sta vivendo un momento di grande forma, che può essere quello che in questo momento può spaventare il Milan, perché poi è questo che devi fare al cospetto di una squadra che ti aggredirà e ti attaccherà come il Milan, fargli capire che se si sbilanciano troppo, poi magari le prendono e soprattutto sfruttare quegli spazi che loro concederanno. Quindi Nico per me è un grande sì lì dietro. Ho il dubbio tra Nico e la Begovic. Me lo porterò avanti ancora, lo faccio come Spalletti, ci dormo su e poi decido. Però questa indecisione, mentre sinistra Boga, destra con Cesao, secondo me non ci sono grossi dubbi. Ancora Latini.
3: Ciao Mara, Antonio da Grosseto. Allora,
0: Ciao.
3: tedesco oramai è giovane, perché appunto per i motivi che ha detto il Santa,
0: John.
3: però secondo me non dovrebbe stare dietro a Kolo, secondo me dovrebbe stare a fare il centravanti. Spalletti l'ha già detto, lui l'ha preso per quello, e quello deve imparare a fare. Kolo, che non avrei mai preso perché non mi è mai piaciuto, in un anno e mezzo che dico non andava ripreso. Diciamo comunque sia a fare l'incursore sulla sinistra e cieco sulla destra, chiaramente a fare danni, a mettere i palloni in mezzo sperando che impari a colpire di testa al tedesco. Dietro ci vorrebbe un centrocampo a tre, ma cioè, sicuramente non ce l'abbiamo i numeri per farlo, giocatori, e quindi io metterei comunque sia allora a questo punto Nico dietro a tedesco, a fare, diciamo, a svariare nel mezzo, a fare il numero 10, il fantasista che appoggia la palla e fa le imbucate. Dietro purtroppo Locatelli, che è un altro che conferma della mediocrità dell'epoca che stiamo vivendo, ma quello faccio, un altro si danna all'anima
0: Questo
3: per
0: mi sembra
3: proteggere
0: però
3: Douglas
0: eccessivo.
3: Luiz, che ha questo.
0: Allora, capisco le remore, le perplessità, poi è giusto che ognuno di voi abbia un po' il suo giudizio. Così come io attacco quello che non voglio più vedere giocare a sinistra lì dietro, è giusto che magari chi crede che Locatelli sia una delusione lo possa tranquillamente dire. Però prima abbiamo analizzato molto bene, anche facendo un'analisi dettagliata insieme a Fabio Urbisaglia, di quello che comunque ti dà in supporto Locatelli e che è un lavoro molto oscuro quello che fa. Poi sono io il primo a dire che quando si tratta di dettare i tempi magari non lo fa con i tempi giusti, non è il suo mestiere, però Locatelli in campo per avere l'equilibrio secondo me è fondamentale, questo lo sa anche Spalletti. Hai perplessità, amico mio, anche sulla presenza di Colomani, che non ti piace?

0: Particolarmente metteresti Voldemade lì davanti come punta centrale, però da quello che abbiamo potuto capire analizzandolo in tutte le salse, non è esattamente la prima punta che ti fa tanti gol e che attacca la profondità, è più uno che ci mette il fisico, fa salire la squadra, quindi funziona meglio alle spalle di Colomani, funziona meglio per aprire gli spazi o per sfruttare gli spazi che apre Colomani, quindi tendenzialmente li vedremo insieme, difficilmente vedremo Voldemade al posto di eventualmente Colomani. Allora, ci fermiamo, tra poco parleremo, cercheremo anche di fare una analisi ancora un po' più dettagliata in casa Milan, perché è fondamentale. Tra l'altro oggi c'è la partita da tenere sott'occhio, che è appunto la sfida tra Genoa e Como. È difficile secondo me che il Genoa possa fare uno scherzetto al Como, anche se comunque andare al Ferraris è sempre molto complicato, però insomma, mi dite dove vi immaginate in questa richiesta finale, in questo diciamo, quesito che vi mando adesso, dove vi immaginate la Juventus concretamente a fine anno in questa classifica, diciamo tra le prime quattro, immaginando, pretendendo che sia tra le prime quattro, dove ve la immaginate dopo aver visto un po' questa infarinatura iniziale della Serie A? Ditemelo che ne parliamo appena torno.
1: Due colori, due voci.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
1: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
8: Ci vuole sacrificio.
7: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
8: Ascoltaci.
7: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, questa mattina insomma, c'è Vincenzo Nico titolare, anche se con il ritorno di McKennie per me il titolare dietro la punta deve essere sempre l'argentino, che può darci tanta qualità e giocate che possono sempre creare problemi agli avversari. La Juve, se il Napoli va in difficoltà, può arrivare seconda, altrimenti sarà terza. Allora, ci dobbiamo fare, così mi state dando anche un po' la vostra ghiglia, ci dobbiamo fare un po' di calcoli. Secondo me, per una serie di motivi che tanto abbiamo imparato a conoscere, l'Inter parte favorita. La Roma, è inutile che mi guardi così, Latini, ma secondo me questo è il vostro anno, quindi secondo me la Roma potrebbe detronizzare. Sei d'accordo? Assolutamente no, ma magari io ci prendo, dice Latini. Però secondo me vedo la Roma che è favorita, o comunque occhio alla Roma. Che secondo me già la partita contro l'Atalanta potrà dire qualcosa di importante. Non che l'Atalanta sia lo squadrone, eccetera, però è già una rivale che ha una difesa un po' più quadrata rispetto alla Fiorentina, che abbiamo visto veramente imbarcare a gol come se fosse acqua con un canotto bucato. E soprattutto anche, vabbè, la partita con contro nella quale comunque è andata a dominare lo stesso, insomma, è squadra che con Malen che fa 5 gol in due partite, si è andata a Lecce, è vero, a vincere poi l'altra partita anche in Lecce, situazione molto complicata lì dietro, si è preso tutte le responsabilità di Francesco di quello che è stato il rendimento in quella partita. L'Atalanta è la squadra più quadrata, un po' come per la Juventus arriva il vero ostacolo che adesso è il Milan, per l'Inter arriva il vero ostacolo che adesso è il Napoli, mentre al Napoli al primo ostacolo è caduto col Como, e il Como dopo aver pareggiato la prima, al primo ostacolo ha vinto. Quindi c'è da capire una serie di cose. Per me la Roma parte favorita insieme all'Inter. Ci metterei comunque il Napoli è ancora lì, anche se secondo me quest'anno non è cominciato nel migliore dei modi, però l'anno scorso sono arrivati comunque secondi, li immaginiamo là. Il Como io onestamente lo vedo bello quadrato, lo vedo bello quadrato, organizzato, aggressivo, quindi comunque sta lì. Bisogna veramente cercare di fare il massimo e sperare che molte delle impressioni che stiamo avendo fino adesso in realtà non abbiano un seguito. Poi, se ci sono note vocali, leggo un altro messaggio. Ad oggi troppo presto per pronosticare la posizione, ma visto che oggi abbiamo un portiere, una difesa puntellata e dei bravi attaccanti, qualora si creasse la giusta alchimia, salirei sul team Marangio per la prima posizione. Crediamoci, Cristian da Campobasso. Note vocali, latino. Latini.
8: Ciao Vincenzo, Luca da Roma. Io penso che la Juve comunque sia non arriverà prima, poi cambia poco se arriva seconda, terza o quarta, ma io penso e spero che faccia un buon campionato rispetto allo scorso anno, anche perché noi innesti penso che si integreranno molto molto bene, e poi anche Ildiz e Thuram aiuteranno la squadra insomma nella seconda parte del campionato. Io penso più terzi che secondi, non vorrei mai quarti, per essere un po' più tranquillo. Io spero secondi o terzi, ma primi purtroppo. L'Inter farà un campionato a parte pure quest'anno. A presto e grazie. Ciao Vincenzo.
0: Ciao, grazie a te, un abbraccio. Anche io voglio essere ottimista. Aprirò, come sapete bene, sicuramente le iscrizioni per il team Marangio, però non voglio illudermi. E dopo grandi illusioni che abbiamo avuto, la prima l'abbiamo avuto quando c'era Allegri e a un certo punto facevamo il testa a testa col Milan, la famosa querelle guardi e ladri, come sapete bene. Poi appena partì appunto la querelle guardi e ladri, ci fu il pareggio con l'Empoli che segnò Baldanzi, che poi è andata alla Roma, che poi è andata al Genoa, che ogni volta che gioca contro la Juve il gol lo fa. Milik si fece espellere, cominciò un declino che poi ci ha portato a vincere la Coppa Italia quell'anno, ma a rischiare grosso, altro che vittoria dello scudetto. Poi Motta, Lelucci, è arrivato il gioco di Motta, il pensatore che insomma indovina le prime tre, poi comincia una strana alternanza, o si vinceva 3-0 o si pareggiava 0-0, e diciamo, beh, se sarà sempre così va pure bene. Poi in realtà è stato il crollo più totale, e quindi quell'inizio di stagione che dicevamo, ma voi vedete che Motta ci porta a vincere lo scudetto, delusione. Poi si parte con Tudor, e lì insomma io avevo pochissime speranze in realtà, però anche con Tudor ne vinciamo tre, la terza con l'Inter, il gol di Azic, ma vuoi vedere che Tudor ha acceso una scintilla in questa squadra? Niente, poi si va a Verona e succede tutto quello che succede e ci siamo allontanati. Quindi quest'anno parti con due vittorie, ma magari, speriamo, scongiuri e tutto il resto, batti anche il Milan. Io sto proprio coi piedi per terra, per terra, per terra, proprio per le scottature di qui sopra. Quindi anche io credo, secondi sarebbe fantastico il risultato, ma secondi, terzi andrebbe bene. Mi va bene anche quarto, ma devi vincere l'Europa League. Quindi io sull'Europa League non transigo, io voglio alzare quella coppa. Il team Marangio vi dice che alzeremo quella coppa. Sullo scudetto il team Marangio per adesso ha le iscrizioni chiuse, chiuse, perché comunque oggettivamente la vedo un po' complicata. Con immaginazione prima, realisticamente terza, quindi sorry, non sono bravo a disegnare, perché che cosa hai disegnato? Davide da Pieve Ligure che dice, quindi io sogno il primo posto ma penso terzo posto. Caro Vincenzo, Inter, la classifica sarà Inter, Roma, Como e Milan, che sono più forti sulla carta, poi il calcio ci ha raccontato di tutto e continuerà a raccontarcelo. L'X Factor è il mercato fatto, sperando di aver azzeccato almeno un paio di acquisti da Juve, saluti Benedetto. Mi dispiace per Allegri che non arriverà a Natale, ma per il Napoli se scivola in B può solo esultare. Ragazzi, poi quest'anno c'è pure il centenario il Napoli, che non se la sta passando benissimo. Ve lo ripeto, la Roma dovrà vincere lo scudetto per il centenario, poi metto i cartonati, al terzo posto il Milan, al quarto ci metto il Napoli, noi arriveremo credo sesti, dice Gianni d'Abruzzo. Ciao Vincenzo, ho sentito dire che Sarri si sta allenando a parte perché è arrivato da poco e deve recuperare. Mi chiedono, nelle squadre inglesi non si allenano? Cosa cavolo devo recuperare? Ha fatto la preparazione con la squadra precedente, Gaetano da Gragnano. Gaetano, allora, cosa deve recuperare? Intanto lui ritorna da un infortunio, e lo ribadisco, quindi quando ritorna da un infortunio deve fare un recupero. Nel Tottenham lui a un certo punto, l'abbiamo raccontato molto bene con Fabio prima, era in uscita, aveva chiesto la cessione, sarebbe stato messo comunque in cessione. De Zerbi ha detto clinicamente ha recuperato, ma non lo faccio giocare perché comunque dovrebbe andare via, non lo rischiamo, eccetera eccetera. Quindi è cominciata anche in Premier il campionato da poco, la preparazione anche lì l'hanno fatta da poco, e quindi chiaramente poi siamo all'inizio e ci sta che il giocatore debba ancora trovare la forma giusta. Sentiamoci altre note vocali, vai Latini.
9: Ciao a tutti, sì, allora dove è Andrea da Osimo? Dove immagino la Juve alla fine del campionato, stante la situazione attuale? Allora, posto che spero vivamente, come tutti noi, che la Juve non vada incontro a tanti altri infortuni come è successo nella prima parte di stagione, perché già abbiamo cominciato subito con l'handicap, quindi ragionando sul fatto che non accada nulla di eclatante nella rosa, e sperando di poter recuperare i giocatori il più presto possibile, secondo me la Juve se la può giocare a mio avviso con tutte. L'Inter ha certamente una rosa più profonda, però anche i nuovi acquisti, i tre inglesi, vanno valutati anche nel contesto, no, del gioco di squadra che ha in questo momento l'Inter, e sicuramente la squadra è maggiormente dotata da quel punto di vista. Le altre non mi sembrano fuori portata, perché anche la Roma, che sembra davvero in questo momento forse avere una marcia in più, però poggia le sue fortune su un paio di giocatori, soprattutto Malen e Dybala, e già Dybala ha dato i primi segni di cedimento, quindi a mio avviso sulle altre secondo me non c'è un grande gap.
0: No, mi piace il tuo ottimismo, e tutto sommato mi piace pensarlo anche io, perché sono frenato nell'entusiasmo, cercate di capirmi, perché troppe delusioni fanno male. Sono frenato nell'entusiasmo e dal fatto che comunque, allora, mi prendevano Brahim Diaz, voi lo sapete, ho fatto il tifo tutto il tempo, mi prendevano Brahim Diaz, io dicevo, ragazzi, Brahim Diaz, Sarr e tutto quello che hai già preso, quindi a questa rosa mettici Brahim Diaz, io avrei detto lottiamo per lo scudetto, perché a noi manca quella funzione là. Poi se Spalletti sarà bravo a rivalorizzare Douglas Luiz, se Douglas Luiz sarà bravo a ritornare quello che era l'Aston Villa prima maniera, no, seconda apparizione l'anno scorso, non è Brahim Diaz, ma può essere una sorpresa piacevole. Se Voltemade diventa, da oggetto che stiamo studiando, a piacevolissima sorpresa, siamo contentissimi. Se Colomani si sblocca e diventa attaccante da oltre 20 gol, è perfetto. Torno sul messaggio che ha mandato un amico prima, che ha detto sì, però occhio che magari se partiamo bene poi Yildiz e Thuram possono diventare due acquisti in corso. Perfetto, d'accordo, perché poi ti torna Yildiz che tu già stai andando bene, inserisci un elemento di valore, un acquisto in corsa, va benissimo. Però devono succedere una serie di cose per fare in modo che la Juventus secondo me funzioni al 100% e quindi ci possa portare a dire cavolo, forse possiamo sognare a qualcosa, in qualcosa di particolarmente speciale. Quindi solo per questo sono frenato, però anche io tutto sommato secondo me con l'Inter questa ce la giochiamo. Loro li vedo più pericolosi perché sono più strutturati, poi arrivo al messaggio che mi avete mandato, più sospinti verso la vittoria, eccetera eccetera. La Roma per me è partita talmente forte, poi c'è quel Malen che fa talmente la differenza che è difficile pensare possa sgonfiarsi. Dopodiché sì, avete ragione, Dybala poi vedi ne gioca una, ne gioca due, poi si ferma, e questo è il trend di Dybala. Però hanno Mora, però Soler è rimasto, giusto Latini? Soler è rimasto, Coné è rimasto, se Coné fosse partito ecco lì avrei avanzato dei dubbi sulla Roma, e invece poi insomma tutto sommato così. Sul Napoli invece io credo che la Juventus se la possa giocare, nel senso che può fare molti più punti del Napoli secondo me, poi spero di non essere smentito. E poi la questione calendario, perché mi state girando tutti quanti voi un approfondimento fatto da Tutto Sport nel quale viene studiato il calendario. Il titolo è emblematico, è chiaro: Inter, il calendario ti aiuta, riposa più di tutte. Tra campionato e Europa, la Juve è la più penalizzata, credo tra l'altro insieme al Napoli nel catenaccio. Vado a leggerlo così: si è scritto, dati alla mano, la classifica delle pause orarie tra un impegno e l'altro. I nerazzurri sempre con ampio margine tra una partita e l'altra, al contrario, soprattutto di Napoli e bianconeri. Ora, è vero, come si dice in questi casi, che poi prima o poi le partite le devi giocare tutte, però quando dicevamo che comunque il calendario, lo diceva Tudor, a me non piace attaccarmi sul calendario eccetera, però è innegabile che se tu hai degli impegni di Champions e magari tra un impegno importante e l'altro impegno in mezzo giochi con squadre come Pisa e che chi altro gioca, il Cremonese se non ricordo male, chiaro che questo ti aiuta. Poi tutte le vicende che Arbitropoli hanno portato a vedere che chi è l'uomo dei calendari, tifosi dell'Inter eccetera eccetera, ti lascia questo retropensiero. Io però credo che è giusto tenere accesa la spia, come abbiamo fatto a volte anche da soli, però è altrettanto vero che bisogna anche cercare di pretendere di più dalla Juventus, perché se la Juventus fa il suo, non fa la Champions League, fa l'Europa League, che oggettivamente ti porta, credo, molte meno energie nervose fuori, almeno fino alle semifinali, che sono partite che puoi affrontare veramente con una serenità maggiore perché sei la più forte. E poi dopo vediamo. Altra nota vocale, poi leggo un altro paio di testuali.
10: Ciao, Tom dalla Sardegna.
0: Ciao Tom.
10: Allora, premesso che io l'anno scorso non avrei rinnovato Spalletti a campionato in corso, ma avrei aspettato la fine del campionato, e secondo me sarebbe stato meglio per lui e anche per la squadra, perché con secondo me l'avergli rinnovato il contratto prima della scadenza è stata una delle concause della mancata qualificazione in Champions, con cause psicologiche, non tecniche.
0: No, io questo non lo credo.
10: Però tutto sommato a me andava bene il rinnovo di Spalletti, anche se non è l'allenatore che mi fa impazzire, però ritengo che sulla piazza fossi il più adeguato per poter proseguire il progetto iniziato l'anno scorso con la Juve. Probabilmente avrebbe fatto meglio arrivando dal primo giornata del campionato. Detto questo, mi andava bene anche che portasse avanti il progetto quest'anno, ma lo vedo strano.
0: Allora, chiaro il concetto, sfumiamo così, diamo spazio anche agli altri. Allora, chiaro il concetto, io non credo onestamente che rinnovare significa aver fatto allentare la morsa di Spalletti o farlo rilassare eccetera. Credo che sicuramente Spalletti ha contribuito in maniera negativa al mancato approdo in Champions League, perché una volta che tu la rimonta l'avevi fatta ed era arrivata, ripeto, anche proponendo un bel calcio che a me piaceva tantissimo e che ci siamo dimenticati, perché proprio poi ricordiamo soprattutto la parte finale. Ma non puoi mai e poi mai, quando hai la Champions tra le tue mani, pareggiare in casa col Verona, già retrocesso, perdere in casa con la Fiorentina. Poi ribadisco, quelli che vanno in campo sono i giocatori, quindi se c'hai uno a porta che al primo tiro si gira, si chiude gli occhi e prende il pallone e prende gol, è chiaro che l'allenatore cosa ci può fare. Se davanti non riesce a segnare neanche con le mani, l'allenatore cosa ci può fare. Però secondo me andavano affrontate le partite in maniera diversa, così come vi dico che andava affrontata in maniera diversa anche la gara che giocammo col Galatasaray, perché quando a un certo punto finimmo in inferiorità numerica e lì dovevi portare a casa la sconfitta minima, non farlo diventare 4-2 diventò, che adesso non ricordo, eravamo in vantaggio 2-1 all'intervallo, poi 2-2, 2-3, 2-4 e poteva finire pure 2-5, quindi bisognava, o era 0-1, adesso non ricordo, ho voluto cancellare anche quella partita là, però lì errori clamorosi nel tentativo di andare a cercare la vittoria, anche se eravamo andati un po' in bambola l'hai anche con l'uomo in meno, per poi giocarti il ritorno in maniera diversa. Ecco, questo calcolo forse è mancato a Spalletti, che predilige sempre il gioco, però quando tu prediligi sempre il gioco fai fatica a un certo punto a dire devo fare un po' di trincea e portare a casa il risultato, che può sembrare brutto, è brutto, ci sono diverse tecniche per farlo, che può essere anche quella della riaggressione, che però è più dispendiosa, però a volte devi sporcarti anche le mani per portare a casa il risultato, quello forse non lo si è fatto, quindi lo capisco, ma non per una questione di contratto sì, contratto no. Vincenzo, la mia griglia è Inter, Roma, Juve, Como. Ma c'è un fattore importantissimo, che sono gli infortuni. Vedi Napoli l'anno scorso, gufando, mi immagino l'Inter senza 2-3 giocatori importanti out per mesi, come la Roma. Spero solo che a noi vada bene, lo scudetto possa essere una possibilità. Aldo da Montreal. Avevamo preso, dice Nicola D'Averso, con Miners, che lo voleva mezzo Europa, e sappiamo poi com'è finita. Chi lo dice che un Brain Diaz avrebbe apportato qualcosa di positivo? Perché con tutto il rispetto, Nicola, Brain Diaz c'ha una storia diversa con Miners. Con Miners l'hai preso dall'Atalanta, poi prima che aveva giocato a Z Alkmaar, fatto bene all'Atalanta in un contesto dove sappiamo bene che lì funzionano tutti, poi quando escono la maggior parte si perde. E Brain Diaz funziona nel Real Madrid, funziona nel Marocco al Mondiale, ha funzionato nel Milan in Italia, rifunziona al Real Madrid, rifunziona al Marocco. Quindi Brain Diaz è un giocatore che se viene non funziona, è venuto il fratello sbagliato, ma sarebbe stata secondo me una garanzia importante. Non a caso era anche un nome che Spalletti voleva, poi hanno detto guarda, toglielo dalla testa, perché a parte che lui non voleva venire, ma non voleva venire alla Juventus, non voleva lasciare il Real Madrid, ma diventa un calcolo economico complicatissimo. Altra nota vocale, Latini, dai, ci avviciniamo al termine di questa puntata, è già pronto anche Quintiliano.
11: Ciao Vincenzo, Simone d'Ancona.
0: Ciao Simone.
11: Il palo crucco, si scherza logicamente, bisogna metterlo davanti, 1,98 m, anche gli tirano addosso, quello è più alto di tutti, segna per forza, prima o poi una botta gli arriva e entra in porta la palla senza che si impegna, quindi più è tecnicamente anche valido di piedi, di testa lassù non ci arriva nessuno, neanche se saltano. Ciao.
0: Tu dici usiamolo come palo, buttategli la palla in testa, qualcosa succederà. Allora, intanto, prima di sentirci le altre note vocali, andiamo a dare anche un'occhiata a quella che dovrebbe essere la formazione del Milan, che tra l'altro ce l'avevo, eccolo qua, è pronta. Allora, così cominciamo anche un po' a studiare le rivali, poi approfondirete naturalmente tutto nella trasmissione pronta, con Quintiliano già pronto tra pochissimo. Maignan tra i pali, e qui insomma siamo consapevoli che abbiamo di fronte un portiere bravissimo, difficile da superare. Magari l'avessimo preso noi, ma comunque Vicario va benissimo. Ghila, De Winter, Pavlovic, e questa secondo me è la linea debole, il tallone d'Achille del Milan, cioè una difesa che se scoperta, senza anche gabbia, insomma così, con De Winter centrale, credo che sia facilmente imbucabile, no? Pavlovic fisico, per carità, Ghila ha fatto molto, è stato un acquisto molto importante, mi ha alzato il livello della difesa del Milan, per carità, però è anche un giocatore che vedi qualche cosa l'ha concessa fino adesso, qualche cosina, deve entrare nei meccanismi, forte sicuramente, però questa è la linea debole, il tallone d'Achille, come dico io. Chukwueze, Modric, Musa e Bartesaghi. Già secondo me il Milan che ha scelto, poi ha lasciato andare in prestito credo Fofana, ha scelto Musa piuttosto che Fofana, secondo me Fofana è superiore a Musa, ma va bene così. Modric è sicuramente l'ago della bilancia a proposito di giocatori che ti dettano i tempi, che hanno la qualità, che hanno la tecnica, quindi Modric è straordinario, anche se abbiamo visto che rispetto all'anno scorso un passettino in meno. Chukwueze, grande dinamismo, Bartesaghi è stato un po' la scoperta di Massimiliano Allegri l'anno scorso, va bene, ma tutto sommato secondo me a centrocampo un po' ce la giochiamo, dipende molto da Modric. C'è però la variante anomala delle due dei due uomini, con Rabiot che sta facendo un po' il trequartista nel Milan e sta facendo molto bene, Sisse, questo ragazzo che comunque ha fatto molto bene, e soprattutto Gonzalo Ramos, che è un giocatore che oggettivamente è costato tanto, è uno che ha profondità, tiro, si è divorato diversi gol col Venezia, però poi dopo il gol l'ha trovato, e quindi bisogna prestare molta attenzione. La Juventus presumibilmente, queste sono le prime indicazioni che arrivano, prendiamole naturalmente con le pinze, dovrebbe schierarsi con Vicario tra i pali, appunto Calulo a destra, Bremer, Lucumi e Selic, Locatelli e Douglas Lewis, con Cesao, Nico Gonzalez e Boga alle spalle di Colomani. Questa dovrebbe essere più la scelta più logica, formazioni che sembrano fatte veramente e difficilmente ci saranno delle sorprese. L'unica cosa che dobbiamo cercare di scoprire e capire è tra i convocati chi ci sarà e chi eventualmente non ci sarà. E soprattutto i ragionamenti da fare, che dovesse essere convocato McKennie, ecco, già significa che forse, anche se non ha preso parte all'allenamento con la squadra, è un giocatore pronto a dare una mano a gara in corso, e sarebbe importante visto che siamo veramente in carenza di centrocampisti. Altra nota vocale, Tini.
12: Ciao Vincenzo, allora anch'io vorrei vedere Rebekovic dall'inizio.
0: Già.
12: E sarebbe una bella dose di fiducia, come dici tu, però attenzione che se poi dovesse sbagliare la partita e lo deve sostituire, sarebbe anche una mazzata. Per me non fa male Spalletti a inserirlo piano piano. Il ragazzino avrà tempo di prendersi tutte le sue soddisfazioni.
0: Sì, questa è l'altra, è il ragionamento giusto che secondo me c'è da fare, perché poi tutto sommato non ci dimentichiamo che Spalletti una carezza anche importante ad Alebego ce l'ha fatta quando gli ha detto è uno shock temporale, nel senso che è quel giocatore che ti interrompe i temi di gioco, i tempi di gioco, la trama di una partita, no? Che magari può essere botta risposta, può essere staticità, può essere qualcosa. Lui è uno che ha quei colpi che all'improvviso te la indirizzano, boom. Quindi gli ha fatto comunque un complimento importante. Dopodiché però in tante dichiarazioni non faceva altro che dire sì, però l'ha voluto insomma Massara, quindi quasi come se non fosse stato proprio il giocatore che ha scelto lui. Concordo però con la lettura del nostro amico, ed è quello che mi porta a pensare anche che non verrà schierato contro il Milan, che essendo giovane magari lo inserisci un po' per volta, però lo devi inserire. Però lo devi inserire, e secondo me col Milan a gara in corso giocherà e farà anche, potrebbe anche fare la differenza. Cinzia dice la società dovrebbe cominciare a farsi sentire per la questione calendario. Cinzia dovrebbe farsi sentire per tante cose, purtroppo la situazione è questa qua. Io ribadisco, fin quando poi non c'è neanche dialogo tra la Lega di Serie A, la federazione, sembra che stia bene tutto a tutti, allora noi più che denunciare le cose non possiamo fare. Dopodiché, ripeto, le partite si giocano tutte, l'Europa League non è la Champions League, quindi immagino che comunque vada detto che la Juventus deve cercare di fare il massimo, e può fare il massimo anche con meno riposo dalle partite di Europa League e non di Champions League. Altre griglie sono arrivate, confermate tutti quanti, insomma, Inter-Roma, un'altra griglia che ci riporta ancora la Juve al terzo posto, con Como o Napoli al quarto posto, quindi tutto sommato siete abbastanza positivi, ottimisti, e io mi auguro che abbiate ragione, come in cuor mio in fondo spero di avere ragione nel mio ottimismo. Siamo al termine, pronto Quintiliano, ringrazio e saluto Gabriele Latini, vi ricordo che Colpo di Tacco vedrà in scena l'ottimo Alessandro Santarelli, che c'è anche tu, c'è anche Quintiliano Giampietro, quindi la magica coppia Santarelli-Quintiliano. Ovviamente ci sarà anche Claudia Santarelli per una super partita con il super direttore Antonio Paolino direttamente dall'Allianz Stadium con Samuel Tafesti, insomma formazione top al completo. E quindi adesso Quintiliano, che però rivedrete anche domenica sera per questa partita. Ragazzi, speriamo di riabbracciarci lunedì con i tre punti. Ciao a tutti!
13: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Giancarlo Marocchi. Nella sua carriera ha vestito solo i colori di Bologna e Juventus, dimostrando grande attaccamento alle due maglie. È Giancarlo Marocchi, nato ad Imola il 4 luglio 1965. Muove i suoi primi passi nel calcio, infatti, con la squadra rossoblù e ad appena 17 anni esordisce in Serie B. Al Bologna ci resta dal 1982 al 1988, fino al suo passaggio alla Juventus, ma prima trascina la sua squadra ad una promozione in A che mancava da ben 6 anni. A Torino ci arriva per diventare subito un grande protagonista e nella stagione 1988-89 non salta nemmeno una partita in campionato. È un centrocampista di grande talento, molto caparbio e bravo sia nella fase di impostazione che in quella di interdizione. È duttile e sa adattarsi al grande palcoscenico bianconero. Negli anni successivi conquista la sua prima doppietta di trofei, Scudetto e Coppa UEFA. Poi nel 1993 arriva un'altra Coppa UEFA e la sua avventura in bianconero si conclude nel 1996 con il risultato migliore possibile, ma senza scendere in campo. La vittoria della Champions League a Roma ai calci di rigore contro l'Ajax, con una Juve piena di campioni e Lippi in panchina. Finale perfetto per lui, che poi chiuderà la sua carriera in quel Bologna in cui giocherà per ancora 4 anni. In 18 anni da professionista ha disputato ben 500 partite in Serie A tra Bologna e Juventus e con la nazionale conquistò anche un terzo posto ai mondiali di casa del 1990. Marocchi ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2000 e dopo essere stato dirigente, osservatore e team manager del Bologna ha optato per la carriera televisiva come commentatore tecnico di Sky.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Carlo Parola. Il nome di Carlo Parola è scolpito nella storia, in quella della Juve, ma non solo. È lui infatti l'uomo della più celebre rovesciata di sempre, regolarmente riproposta sugli album calciatori delle figurine Panini. La rovesciata era un suo marchio di fabbrica, fu il primo a sfoggiarla con una certa regolarità e la più famosa è datata 15 gennaio 1950, al minuto 80 di Fiorentina-Juve. Nato a Torino il 20 settembre 1921, Parola, dopo un breve periodo da ciclista e aver mosso i primi passi calcistici nel Vanchiglia, arriva in bianconero nel 1936 ed esordisce in Serie A appena diciottenne nel 1939. Borrell lo trasforma da centravanti a stopper e lì comincia la sua grande carriera. Alla Juve, dal 1939 al 1954, disputa 334 partite, segnando 10 gol e vincendo 2 scudetti e una Coppa Italia. Chiude la carriera alla Lazio, ma torna in bianconero come allenatore nel 1959. Il primo biennio è trionfale. Vince 2 scudetti e 2 Coppe Italia, realizzando il primo double nazionale della storia del club. Al terzo anno la magia finisce, la squadra si piazza al 12° posto, peggior risultato della sua storia. Dopo l'esperienza a Prato, Livorno, Napoli e Novara, torna sulla panchina juventina vincendo un altro titolo nel 1974 e arrivando secondo l'anno seguente, quando lascia il posto a Giovanni Trapattoni, rimanendo comunque legato alla vecchia signora come osservatore. In nazionale Parola colleziona appena 10 presenze, ma a livello internazionale è estremamente noto, tanto da essere l'unico italiano a prendere parte al match del secolo, organizzato il 10 maggio 1947 a Glasgow, tra la Gran Bretagna e la rappresentativa d'Europa. Le altre nazioni europee indugiavano nel riprendere i contatti con noi, la guerra aveva lasciato il segno anche nello sport. Per me fu un grande onore, così penso, per il calcio italiano, commentò.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Paulo Sousa. C'era un italiano, un portoghese. Il portoghese era Paulo Sousa. Per raccontare Paulo Sousa possiamo farci una domanda che vale come un manifesto. È possibile riuscire ad entrare in 2 anni nel cuore dei tifosi, diventare il fulcro del centrocampo? La risposta è sì. In 2 anni Paulo Sousa arriva alla Juve, si impone, diventò insostituibile, vinse la Champions e poi se ne andò in Germania e poi all'Inter. Lo vogliamo ricordare perché nel centrocampo della Juventus di Lippi scudettata, Paulo Sousa era qualcosa di più di un giocatore, era un'icona di come gestire il pallone. Fu un grande acquisto, diciamocelo, un acquisto da campione del mercato qual era Luciano Moggi. La Juventus lo aveva notato in Portogallo, dove il giocatore già mostrava le sue doti di giocatore non velocissimo, ma dai piedi fatati, una calamita e un destro meticoloso. Il suo ruolo era il metodista, metronomo, un pirlo, meno scudettato, ma con la stessa capacità di far girare la manovra. Meno classe dell'italiano, ma grande visione di gioco e grande carattere. Come Pirlo aveva una grande umanità, una grande voglia di emergere ed era ad esempio per il gruppo. Dopo anni di apprendistato in Portogallo in squadre minori, viene lanciato dal Benfica e deve il grande salto a Carlos Queiroz e Sven-Goran Eriksson, che lo lanciano a livello internazionale. Come detto, viene acquistato dalla Juventus di Lippi e grazie a lui Marcello Lippi trova l'uomo giusto per far girare il suo calcio. Paulo Sousa aveva alcune caratteristiche fondamentali, sapeva gestire bene il pallone e darlo a chi sapeva inserirsi e fare gol e a chi sapeva andare in gol. Sapeva anche recuperare palloni, ma Lippi gli diede paletta e cappellino e lo travestì da vigile per gestire il traffico del centrocampo bianconero. Le prestazioni di quel centrocampo nella stagione lippiana non le dimenticheremo facilmente, gente con la bava alla bocca, caricata a mille, che non cedeva mai nemmeno di un millimetro. Prestazioni da grande squadra, fatte di cuore, di voglia, di determinazione, di carattere. Nella prima stagione Paulo Sousa colleziona 26 prestazioni determinanti in campionato che gli valgono la nomea di insostituibile o quasi. Nella seconda stagione ne colleziona 28 sempre in campionato e diventa determinante in Champions League, collezionando una prestazione di carattere, voglia e determinazione, coronando un'azione strepitosa con un gol. Il palmarès con la Juventus per lui ci dice Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League, con 79 partite all'attivo. I tifosi non l'hanno mai dimenticato e se potessero gli darebbero una stella.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Domenico Marocchino. Domenico Marocchino nasce a Vercelli il 5 maggio del 1957. Classico numero 7, specializzato nel dribbling, sempre in bilico tra il ruolo di esterno di centrocampo e seconda punta. Poco incline alla fase difensiva per giocare nel primo e non troppo efficace in zona gol per fare l'attaccante. Cresce calcisticamente nelle giovanili della Juventus, che lascia nel 1976 per vestire le maglie di Junior Casale, Cremonese e Atalanta. Tornò a vestire la maglia della vecchia signora nel 1979, con la quale giocò per 4 stagioni, vincendo 2 scudetti e una Coppa Italia. Marocchino si mise particolarmente in mostra nel corso della stagione 81-82, dove, complice l'infortunio di Roberto Bettega, riuscì a ritagliarsi molto più spazio. Con l'arrivo di Platini e soprattutto di Boniek, non riuscì più a giocare con continuità e visse un anno ricco solo di spezzoni di partite. Lasciò la Juventus nell'83 dopo aver collezionato 99 presenze segnando 9 gol. Negli anni in bianconero ebbe la fortuna di esordire in nazionale nella vittoria dell'Italia per 1-0 contro il Lussemburgo. In carriera vestì anche le maglie di Sampdoria, Bologna e Valenzana, dove si ritirò dal calcio giocato nel 1992. Da giocatore ha disputato complessivamente 131 presenze e 11 reti in Serie A e 104 presenze condite da 6 gol in Serie B. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, provò la carriera da allenatore nel campionato di eccellenza piemontese con la formazione del Lucky Basso, lasciando però la panchina a metà stagione. Da qualche anno partecipa a numerose trasmissioni sportive come opinionista.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Giampiero Combi. Giampiero Combi nacque a Torino il 20 novembre 1902 e nel corso della sua carriera vestirà esclusivamente la casacca della Juventus. Ha ricoperto il ruolo di portiere, nonostante una statura non eccelsa, 171 cm, ed è stato uno dei pilastri della squadra che ha dominato per anni in Italia. Con i bianconeri ha vinto il campionato per ben 5 volte, nel 1926, nel 1931, nel 1932, nel 1933 e nel 1934, totalizzando 367 presenze. Come raccontato dal fratello Maurizio, al termine della stagione 1924-25, era stato tentato di lasciare per dedicarsi alla distilleria di liquori di famiglia. Alla fine ne parlò con la Juventus e decise di restare, divenendo professionista. fu protagonista di una parata incredibile in un Juventus Bologna su Angelo Schiavio. Il giocatore felsineo con una finta indirizza la palla all'angolino alla sinistra di Combi, che intuisce il tiro e con un gran balzo respinge a pugni chiusi. Il pallone torna tra i piedi di Schiavio, che calcia di nuovo nello stesso angolo di prima, trovando ancora Combi a bloccare la sfera. Conclusa la carriera da calciatore, intraprende quella da dirigente sempre nella Juventus. Assieme ad Umberto Agnelli lavora per risollevare i destini del club bianconero, ma nel 1956 la morte lo coglie improvvisamente. Un infarto mentre era alla guida della propria auto lo strappa all'affetto dei propri cari quando aveva appena 53 anni. Il club bianconero però non l'ha mai dimenticato. Già nel 1956 il campo d'allenamento della prima squadra viene intitolato a Combi. Viene istituito anche un premio a livello giovanile. Nel 2011, invece, il club torinese gli consegna in maniera postuma una delle 50 stelle nella Walk of Fame dello Juventus Stadium.
0: Eroi in bianconero. Radio Bianconera. Eroi in bianconero. Le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Lionello Manfredonia. Nato a Roma il 27 novembre 1956, Lionello Manfredonia cresce calcisticamente nella Don Orione prima di essere prelevato dalla Lazio. Il 2 novembre 1975 esordisce in Serie A allo Stadio Olimpico contro il Bologna. Nel 1976 debutta come stopper nell'Italia Under 21, mentre l'anno successivo viene convocato da Berzot nella Nazionale Maggiore, dove però collezionerà appena 4 presenze. È anche tra i convocati del Mondiale in Argentina del 1978, ma non riesce praticamente mai a trovare spazio. La sua carriera viene segnata dal coinvolgimento nella vicenda del calcio scommesse, che gli costa una squalifica per 3 anni e mezzo. Torna in campo però dopo solo 2 stagioni grazie all'amnistia concessa per la vittoria del Mondiale 1982. È vicino alla Juventus già nel 1984, ma il suo trasferimento sfuma all'ultimo. Si concretizzerà nell'estate del 1985, quando si renderà necessario l'acquisto di un sostituto per Tardelli, passato all'Inter. Una bella responsabilità per Manfredonia, che aveva rivestito in carriera solo in rare occasioni il ruolo di centrocampista. Sono alla Juventus per vincere, le sue parole il giorno del ritiro. Ho l'età giusta per provare emozioni e soddisfazioni nuove e diverse. Per anni ho lottato per la salvezza, non per lo scudetto. Adesso posso finalmente puntare a traguardi importanti. E lo scudetto infatti arriva, così come arriva la conquista della Coppa Intercontinentale a Tokyo. Qualche problema invece nel girone di ritorno, quando il suo rendimento cala a causa di qualche squalifica di troppo e di un infortunio alla costola. Nell'estate del 1987 fa ritorno a Roma, stavolta sponda giallorossa, dove terminerà la sua carriera il 30 dicembre 1989, quando un arresto cardiaco sul campo del Bologna gli costa quasi la vita. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Manfredonia intraprende la carriera da dirigente, seppur con alterne fortune.
0: Eroi in bianconero. Radio Bianconera. Eroi in bianconero. Le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Luciano Favero. È arrivato a Torino in mezzo a grande scetticismo, ma è riuscito nella grande impresa di far ricredere tutti. È la storia bianconera di Luciano Favero, di ruolo difensore, nato a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, nel 1957. Prima del suo approdo a Torino, Favero gira tra i club di provincia in cerca di esperienze e avventura. Inizia nel 1975 dalla Milanese 1920, per vestire poi le maglie di Messina, Siracusa, Salernitana, Rimini e Avellino. Poi, nel 1984, l'arrivo in bianconero, che fa storcere il naso a più di qualcuno. Favero ha fisico, è possente, ma non sembra il terzino giusto per la Juventus e in più deve sostituire il grande Gentile, critica che verrà smentita da lì a poco grazie ad una grandissima capacità di apprendimento, la voglia di migliorarsi e il riscoprirsi adatto a più ruoli. All'inizio della stagione 1985-1986, Trapattoni se ne inventa una delle sue e inizia a provarlo come libero, ruolo che poi interpreterà alla perfezione grazie alla sagacia tattica del tecnico bianconero, che vince la sua sfida personale e ai molteplici miglioramenti. Dopo un periodo di ambientamento, Favero riesce a prendersi la sua rivincita e a conquistare tutti, anche i tifosi dal palato più delicato, che spesso gli puntavano il dito contro, lamentando il fatto che non fosse da Juventus. È attento, capace di riproporsi con attenzione e sagacia, e in 5 anni con la maglia bianconera riesce a vincere uno scudetto, una Supercoppa UEFA, una Coppa dei Campioni e una Coppa Intercontinentale. Niente male per un terzino ruvido e possente. Lascia la Juventus nel 1989 dopo ben 133 presenze e 2 gol per approdare al Verona e poi chiudere la carriera nel Milanese, squadra vicina a casa sua della provincia di Venezia. Ha appeso gli scarpini al chiodo nel 1996.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Galderisi. Giuseppe Galderisi, nato a Salerno il 22 marzo del 1963, soprannominato Nanu dai tifosi della Juventus per le sue caratteristiche fisiche, è stato un attaccante rapido e agile, capace di mettere in difficoltà tante difese avversarie. La sua avventura con la maglia bianconera iniziò molto presto, infatti all'età di 14 anni venne acquistato dalla vecchia signora. Il 20 agosto del 1980 esordì in prima squadra in Coppa Italia contro l'Udinese, la prima presenza in Serie A invece arrivò il 9 novembre contro il Perugia. A 18 anni, anche a causa di un grave infortunio subito da Roberto Bettega, Galderisi scalò le gerarchie di Giovanni Trapattoni disputando 15 partite da titolare, segnando 6 reti, tra cui una tripletta nella vittoria per 3-2 della Juventus sul Milan. Nella stagione 1982-1983, con la concorrenza di Paolo Rossi e l'arrivo di Michel Platini e Boniek, Nanu non trovò più spazio in squadra e fu costretto a lasciare la vecchia signora per approdare all'Hellas Verona. In bianconero Galderisi vinse 2 scudetti e una Coppa Italia. Con la maglia gialloblu invece contribuì in maniera decisiva alla vittoria dello storico scudetto con 11 gol in 29 presenze. Nel corso della sua carriera vestì anche le maglie di Milan, Lazio e Padova. Nel 1996 approdò negli Stati Uniti con la maglia dei New England Revolution e dei Tampa Bay Mutiny. Galderisi in carriera vanta 10 presenze in nazionale senza mai trovare la rete. Partecipò anche al Mondiale in Messico nel 1986 giocando tutte e 4 le gare disputate dagli azzurri. Dopo il ritiro dal calcio giocato inizia la carriera da allenatore, attualmente è l'allenatore del Gubbio.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Luca Toni. Luca Toni era noto al grande pubblico per le sue doti da bomber di razza. L'attaccante, nato a Pavullo il 26 maggio 1977, approdò alla Juventus nel gennaio 2011 e vi restò un solo anno. Infatti, Toni lasciò Torino nell'inverno del 2012 poiché non aveva un rapporto idilliaco con Conte, che praticamente nel corso della stagione non lo utilizzò mai. Dunque, visti i rapporti non proprio ottimi con il tecnico salentino, l'ex giocatore del Bayern Monaco preferì cambiare aria. L'attaccante classe 1977 entrò comunque nella storia del club, visto che siglò il primo storico gol allo Juventus Stadium. Toni siglò il rigore nella sfida inaugurale contro il Notts County e si è così ritagliato un posto nell'Olimpo bianconero, anche perché il nuovo stadio della vecchia signora è uno degli impianti più apprezzati in Europa e su di esso si fondano i recenti successi del club di Agnelli. Toni ha avuto una carriera brillante, visto che nel 2006 si tolse la soddisfazione di diventare campione del mondo con la maglia dell'Italia. L'allora attaccante della Fiorentina si guadagnò la convocazione dopo aver trascinato i viola a suon di gol e nella stagione 2005-2006 divenne capocannoniere della Serie A. La carriera di Toni è poi proseguita in Germania con il trasferimento al Bayern Monaco, che avviene nel 2007, con il quale vinse una Bundesliga. Al termine della sua avventura con i bavaresi, Toni tornò in Italia e nel 2011 approdò alla Roma. La sua carriera si chiuse nel 2016 con la maglia del Verona e giocò la sua ultima partita contro la sua ex squadra, ovvero la Juventus.
0: Eroi in bianconero. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
1: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
4: Ci vuole sacrificio.
1: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
4: Ascoltaci.
1: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Il club degli inviati.
5: Radio Bianconera, io sono Camillo De Michelis e con me c'è la meravigliosa, l'incantevole, la fantastica...
6: Non la conosco, chi è?
5: No.
6: Giulia Borletto invece! E invece sono io!
5: Hai rotto la magia, hai rotto,
6: ho rotto la magia. Ho sentito, ho percepito in questo tuo, in questa tua presentazione così un po' di esagerato allisciamento, però... Vabbè,
5: non è giusto, non è giusto perché io ti ho sempre corteggiato, sempre, e infatti sempre. Adesso siamo insieme in questa
6: siamo una nuova grande avventura di fatto.
5: Ti è piaciuta questa mezz'oretta del Fanta, Giulia?
6: Guarda,
5: dai,
6: mi
5: stai iniziando.
6: No, assolutamente no, rimango della mia idea che proprio... Ho sempre però avuto questa percezione di chi faceva il fantacalcio, di chi giocava Football Manager una trentina d'anni fa praticamente, qua, dai 30, sì, non, esiste ancora? No, non esisterà più.
5: Sì. Sì,
6: esiste
5: sì,
6: ancora? Esiste. Ah, ecco. Avevo sì. i miei colleghi che tuttora lavorano, alcuni anche nel nostro network, quando lavoravo nella redazione di Sport Italia Web 1500 anni fa, che erano malati di Football Manager, e io ero affascinata però da come conoscessero a menadito anche i giocatori più piccoli delle squadre più piccole, piccoli non di altezza o di senso, piccoli nel senso a livello di nomea, di valore, perché li trattavano in questo Football Manager che poi adesso appunto invidio anche un po', magari la tua, vabbè, o di chiunque altro, conoscenza di qualunque giocatore di qualunque squadra, che magari ovviamente passano un attimino, sì, passano un po' in sordina, no? Se la squadra non la tratti H24, come noi conosciamo a memoria tutto quello che riguarda la Juve, tu in questo momento conosci a memoria anche tutto quello che riguarda il Venezia o il Monza.
5: Sì, vabbè, però la mia è una follia, perché io arrivo fino alla Lega Pro, la mia è una follia.
6: Vabbè,
5: cioè, io sono...
6: È una malattia.
5: Sono consapevole, sì, sono consapevole di essere folle, sono consapevole di essere assolutamente folle.
6: Va benissimo.
5: Però, guarda, ti racconto, io sono cresciuto realmente con Football Manager, Pier Tocchigno anche, credo, perché c'era scritto su Twitch, sulla nostra chat Twitch, e visto che ieri comunque se ne è parlato tantissimo, io ho giocato anni e anni e anni e anni a Football Manager con il figlio di Antonio Giraudo, Michele, che è un mio caro caro amico, e quindi mi hai sbloccato un ricordo. Io a casa sua a passare
6: Piera.
5: nottate, Giulia, non è che ti dico fino alle 2, no,
6: Ma
5: dalle
6: quanti
5: 8
6: anni
5: di
6: avevi?
5: sera alle 10, ne avrò avuti 14,
6: Cioè,
5: 14,
6: capisci
5: 13,
6: quanto
5: 14 anni.
6: sarebbe bello che ancora adesso un ragazzino di 13, 14, 15 anni passasse le notti a fare questo e non magari a passarmi sotto casa a urlare perché è ubriaco, eh? Questa piccola parentesi generazionale.
5: Per salvare il Modena del cugino, ti dico solo questo: nottate a organizzare squadre, andare a cercare, cioè proprio immaginavamo di fare gli scout,
6: Bello.
5: no? In giro per andare a prendere giocatori sconosciuti. Poi a un certo punto iniziavi a conoscere anche il gioco, quindi tra virgolette conoscevi anche i calciatori che miglioravano, che diventavano più forti, no? Che rendevano al massimo, quindi andavi a prendere tutti i tuoi pupilli che avevi cercato in altre carriere. Poi mi ricordo insomma, in una di quelle serate avevo anche visto il primo progetto dello stadium, tra l'altro, che ha come papà, no, nell'organizzazione, nella creazione, no, dell'Allianz Stadium, poi proprio Antonio Giraudo, e ho passato veramente nottate a costruire squadre. Come ho fatto ieri? Male. Come ho fatto ieri?
6: Che tra
5: Male.
6: non hai imparato nulla da queste
5: Io
6: nottate,
5: l'asta.
6: se ieri hai fatto una schifezza.
5: No, l'asta io non la so fare. Io non so fare l'asta. Cioè, io so studiare i giocatori, ma nell'asta poi non so quanto spendere, come spendere. Per quello che ti ho detto, avevo 5.000 crediti, ho 3 slot vuoti e ho 2.200 crediti. Perché non so quanto, come,
6: Sei un po'
5: dove.
6: avvelenato allora, scusami.
5: Nello spendere non ci riesco. È che sono tirchio e quindi sono tirchio nella realtà e quindi sono tirchio anche al fantacalcio.
6: No,
5: Che ti devo
6: no,
5: dire?
6: no,
5: Che
6: no.
5: ti devo dire?
6: Basta non essere tirchi, con i sentimenti e soprattutto con le parole, cosa che non ci compete minimamente mai. Daniel da Tenerife, oltre a farci sempre un sacco di complimenti, grazie, ti chiede
5: Sì.
6: di dare un parere sulla lista B di proposta UEFA, soprattutto.

0: aglio è sopravvalutato, non ha niente. Quindi la modalità dell'inserimento del calciatore sconosciuto piace all'inizio, poi appena no, a un momento di calo normale viene subito battezzato e anche abbastanza criticato in maniera aspra. Quindi da questo punto di
1: Soprattutto.
0: vista qua, secondo me dobbiamo crescere molto in Italia, dobbiamo crescere molto. Giulia, vado a prendermela la lista, così almeno possiamo
1: Ok, tu
0: commentarla.
1: mentre
0: Uli è un portiere comunque,
1: Uli.
0: Uli è un portiere, anche un buon portiere, però insomma lì siamo abbastanza coperti, e non ho molto da dire. Ecco, diciamo che posso bacchettare un po' Daniel, cara Giulia, perché bastava scrivere Uli, ruolo, Juve, e quindi in questo caso avevo potuto dire, ah, ma è un portiere e noi diciamo che in quel reparto
1: Ecco,
0: siamo
1: siamo
0: abbastanza coperti, ecco.
1: abbastanza
0: So che c'è
1: sereni.
0: Eli Mogale. Adesso così su due piedi so dirti che c'è Eli Mogale.
1: Che è un tuo gran pupillo dall'anno scorso. Ricordo che di aver sentito dire grandi cose proprio da te. Massimo da Zurigo dice: io non ci sarò contro il Milan, ma ci sono stato sabato scorso. Venendo da Zurigo, insomma, non è da poco, come trasferta. Poi ci fa anche un po' un racconto generale legato alle spese, che vabbè, non leggo perché sono cose anche un po' tue, però insomma, finisce sempre con un fino alla fine che ci piace. Così, Silvano da Empoli, la debacle contro la Fiorentina che non fece andare la Juventus in Champions, addirittura con i bianconeri che erano avanti, a me ha dato fastidio, era legato al, ti ricordi il messaggio di Adriano della paura di
0: Sì, sì,
1: Spalletti?
0: sì.
1: Tutto rispetto quindi per Spalletti, ma credo che quella sconfitta poteva essere letta meglio, quindi insomma. Dà un po' di colpe anche a quello che è successo quindi l'anno scorso alla fine al mister. Ma ragazzi, ma potete fare quello che volete, per carità.
0: Ma assolutamente, io sono un estimatore del mister, però ragazzi, per battere Verona e Fiorentina anche senza grande centravanti potevi farcela.
1: Ma
0: Senza,
1: sì, è
0: tra l'altro che poi
1: stata
0: noi
1: una
0: l'abbiamo pure buttato
1: partita
0: dentro il
1: pazzesca.
0: centravanti nelle partite con Verona e con Fiorentina, perché poi alla fine comunque Vlahovic si
1: C'era.
0: divora il gol dell'1-0 con la Fiorentina, porta completamente spalancata su passaggio, tra l'altro, di un giocatore della Fiorentina. Quindi in questo caso qua ci sono sicuramente delle responsabilità del mister. Cioè, non dobbiamo agire con il paraocchi, dire ah no, no, il mister non ha sbagliato nulla. No, no, il mister ha sbagliato, come ha sbagliato la squadra, come ha sbagliato la dirigenza, come ha sbagliato tante cose. E se siamo qua a raccontare un sesto posto, non ha sbagliato solo i calciatori o solo la dirigenza, ha sbagliato anche il mister.
1: No, no.
0: Ci sono state delle cose che Giulia inevitabilmente hanno portato poi noi a commettere errori gravi, perché noi e il Milan abbiamo buttato via 5 punti da Come Roma. Quel
1: Credo che la
0: pareggio a
1: stagione
0: 0-0
1: scorsa.
0: sorridendo e festeggiando, poi alla fine chi è rimasto fuori? Noi
1: Tutte e
0: e il
1: due.
0: Milan.
1: Tutte e due, tutte e due.
0: Quindi in questo caso, secondo me, siamo nell'ottica di una squadra che in questo momento mentalmente per me è debole, però ci sono delle responsabilità anche dell'allenatore, questo è ovvio ed evidente, e noi
1: Ehi, Juve,
0: dobbiamo
1: sì.
0: dirlo.
1: Sì.
0: Quindi su questo sono abbastanza d'accordo.
1: Juppie. E Juve Milan è infatti anche la partita delle due grandi escluse dalla zona che conta dell'Europa dell'anno scorso. Insomma, è emblematico come il Milan a un certo punto sembrava addirittura poter competere per lo scudetto l'anno scorso, poi ha buttato tutto. La Juventus non è mai arrivata fino a quel livello, ma sicuramente che poi si posizionasse dove si è posizionata, nessuno se lo immaginava. Dovesse capitare quest'anno, forse le recriminazioni sarebbero molto di più e soprattutto sarebbero anche tanto nei confronti più che dell'anno scorso dell'allenatore. Ma aspettiamo, siamo solo alla terza
0: Sì,
1: giornata.
0: sì, sì.
1: Aspetta.
0: Sì, quello che

0: dicevamo prima, e secondo me in questo momento qua noi abbiamo l'obbligo di fare qualcosa che va oltre, nel senso, per andare oltre, ti dico, dobbiamo cercare di mettere dei paletti a livello, no, di struttura di squadra, di struttura di squadra. Ecco, una cosa che per me è stata più importante del risultato, tipo col Parma, è stato il secondo tempo. Perché
1: Come
0: tu
1: si è
0: nel primo
1: giocato,
0: tempo
1: certo.
0: hai fatto la solita Juve, Giulia. Hai vivacchiato. Palla con Seisao, dai,
1: E speriamo che
0: la
1: faccia
0: palla.
1: qualcosa.
0: Esatto. E poi lui, cioè, tu in quel caso lì hai detto, vabbè, gli diamo questa palla, se riusciamo a buttarla dentro, bene, l'abbiamo sbloccata, poi tanto il Parma si mura vivo e a quel punto dobbiamo cercare di andare a colpirlo per poi ripartire in contropiede. Ok, il piano è venuto anche abbastanza bene, Vicario ci ha dato anche una grande mano, ma nel secondo tempo noi abbiamo alzato i giri del motore, Giulia, perché di solito quante partite hai visto dove lo scorso anno ti tocca e destra, sinistra, e muovi la palla e destra, sinistra, sinistra, destra, sinistra, e poi alla fine non facevamo mai nulla,
1: Ho
0: nulla.
1: visto tante
0: Entravamo nel secondo
1: partite in
0: tempo.
1: cui nel secondo tempo proprio la Juventus calava. Ho visto tante partite in
0: Esatto.
1: cui che non mi aspetto più di vedere, che spero di non vedere più, soprattutto anche perché i cambi della panchina quest'anno sono di altissimo livello. L'anno scorso non erano così, eh.
0: Esatto, in questo caso hai fatto, no, uno step per cui sei entrato e tipo Douglas Luiz. Uno dei punti di domanda della stagione della Juve. Alza i giri del motore, lo vedi a destra, a sinistra, in attacco, si butta, gira. E cavolo, dici bene, Boga, che nel primo tempo ha giochicchiato a sprazzi, e lo vedi su, giù, punta l'uomo, e crea, e va, e sfonda, e ha di nuovo bene. E questa è la differenza. Poi hai messo dentro un giocatore che a me non fa impazzire, però ragazzi è entrato con una cattiveria, con una fame, una ferocia. Dopo un secondo, tiro al volo, sfonda la porta. Dopo due, piglia il palo. E tre, la butta dentro, recupera palla per il gol del 2-0. È così, che cambia una partita. Ma non è cambiata solo nel risultato. È cambiata nell'intensità. E allora è lì che noi dobbiamo andare a colpire. Perché possiamo vincere una partita e pensare solo a quella, o cercare di vincere le partite per creare un'identità. Noi lo scorso anno avevamo creato un'identità che poi abbiamo buttato completamente alle ortiche tra marzo e fine maggio. Da marzo, secondo me, c'è stata
1: La Juve, c'è
0: un'involuzione
1: stato
0: totale della Juventus.
1: un
0: Sì,
1: blackout, un'involuzione
0: totale.
1: anche, e un blackout anche di qualche giocatore. Uno di questi lo ha anche poi un pochettino purtroppo riproposto l'anno scorso, ovvero McKennie, che è un po' di anni che regala davvero emozioni a destra e a sinistra, più o meno fino a marzo, inizio aprile. Poi è già successo che poi anche lui crollasse, e sicuramente de cosa dettata anche poi da una sorta di stanchezza generale, perché comunque è uno di quelli più utilizzati quando ti viene detto che Spalletti o qualunque altro allenatore lo metterebbe anche in porta. Poi ti fa capire il suo valore e anche quanto sia indispensabile e quanto quindi non possa quasi mai rifiatare. Lui l'anno scorso, come l'anno precedente, forse anche addirittura quello prima, non dico da primavera più o meno, però quasi, ovvero quando solitamente Allegri, ti ricordi, diceva è a marzo che si capirà bene esattamente la squadra fino a dove può arrivare, perché a marzo deve essere attiva in tutte le competizioni. Ecco, da quando questa frase non ha più visto la Juventus protagonista, abbiamo visto infatti che la Juventus non ha più vinto praticamente nulla.
0: E no, infatti noi
1: Significativa.
0: dobbiamo cercare. Esatto, cioè, noi veramente questa volta dobbiamo ragionare più sulla struttura della squadra. Perché ti faccio un esempio, no? L'altro giorno ho guardato l'Inter. Tu guardi Cagliari-Inter, dici, cavolo, ha vinto 1-0, nel finale Bissek ha salvato l'Inter, perché nel finale Bissek salva l'Inter da una beffa, perché quello era un tiro probabilmente in rete. E allora ti dico, cavolo Giulia, ma la partita io l'ho guardata, la partita doveva finire 7-0, 7-0, e quello è lo step che dobbiamo fare, cioè lo step che dobbiamo fare e cercare di avere la forza di dire: ma che partita abbiamo visto? E per quello che ba ho battuto già da lunedì nel valutare la prestazione di Colomoani non solo sul gol, perché tanto altro, e tanto altro. Poi siamo nell'ottica del fantacalcio e noi abbiamo parlato prima, quindi cosa facciamo? Ha segnato 7, ma non è vero, ci sono giocatori che giocano da 4, poi fanno un gol decisivo e allora diventa 7. Sì, ai termini dei voti, al termine del titolone,
1: Se è
0: della
1: questo
0: roba.
1: che interessa, sì.
0: Ma la
1: Se...
0: prestazione deve essere valutata a prescindere da gol e assist. Deve
1: La pensa come
0: essere
1: te
0: valutata.
1: proprio Colomuani, lo sai, Camillo?
0: Cioè,
1: Perché
0: e
1: dice
0: poi.
1: nel... E
0: Vai, vai.
1: poi? No, dice
0: No,
1: nella...
0: dico.
1: Aiutami, è partito un pop-up, scusatemi, avevo
0: No,
1: il
0: no, no.
1: volume. Dice così all'intervistato del Corriere della Sera, ha ragione Spalletti, quando creiamo tantissime opportunità dobbiamo essere anche capaci di concretizzarle. Dopo quella partita, quella col Frosinone, io per primo sapevo che avevo avuto delle occasioni giuste, ma il gol arriverà, lo so cosa si dice degli attaccanti, ma non sono preoccupato, lo spirito del gruppo è ottimo, la squadra gioca bene, crea occasioni, gol arriveranno.
0: Sì, cioè io sono. È quello che ti dico, no? In questo momento noi riusciamo ad appoggiarci su una punta, cosa che non abbiamo fatto nello scorso anno. E tipo, no, adesso andiamo lì a dire, anzi, sento molti dire, non abbiamo il 9, non abbiamo il 9, non abbiamo il 9. Lo scorso anno, quando rientra il 9, Vlahovic, tu pareggi col Verona, segna Vlahovic, ma pareggi col Verona. Tu vinci con Lecce, segna Vlahovic, ok, però. Poi perdi con la Fiorentina e hai Vlahovic in campo.
1: Che era la
0: E
1: partita da
0: pareggi
1: vincere.
0: col Torino con doppietta di
1: Una, vabbè,
0: Vlahovic. Vlahovic fa quanti
1: una
0: gol,
1: partita
0: Giulia?
1: inutile.
0: 4?
1: Sì, ma
0: Quattro gol,
1: infatti lui ha
0: 5 punti.
1: rigor di numero non ha nulla da dire, nel suo rientro. Peccato che sono gol, i due in particolare contro il Toro, che non hanno valore.
0: 5, adesso 4 gol, 5 punti. Quindi il 9 ti ha portato punti decisivi per la lotta Champions? No. No. Quindi è la struttura della squadra che ti porta a vincere le partite. Non solo il 9. Il 9 te ne fa vincere una, due, tre, quattro. Ma se poi alla fine non crei tot occasioni, tu non le vinci le partite. L'Inter perché può dormire Chivu sogni tranquilli? Perché hanno creato 100 occasioni con il Cagliari e il 90% delle partite, quelle 100 occasioni ne fanno almeno il 70%. Noi dobbiamo arrivare lì. Dobbiamo arrivare lì. Dobbiamo
1: Creare la
0: arrivare.
1: Juventus ha sempre creato, poi però non ha mai spesso è
0: Esatto.
1: capitato che non concretizzasse.
0: Lo step che ci manca a noi è quello. E quella è la differenza che dobbiamo andare a prendere in questa stagione. È quella roba lì. Il fatto che noi costruiamo sempre tra le 5 e le 6 palle gol. E dobbiamo iniziare a mettere dentro almeno 2 di queste 5-6. Non sto dicendo tutte, eh. Ti sto dicendo almeno 2 di quelle 5-6. Se la Juventus riuscirà a fare quello step lì, allora la Juventus farà una grande stagione. Se la Juventus continuerà ad essere fumosa in attacco. E noi faremo l'ottovolante come lo scorso anno.
1: Un po' il fumo che sta uscendo anche dal tuo cappello, che quando ti arrabbi così in maniera bonaria sei meraviglioso. Sai chi è che l'anno scorso tanti gol poteva farli ma non li ha fatti?
0: Chi poteva farlo non li ha fatti? Chi poteva
1: Lo
0: farlo non li ha fatti?
1: diciamo dopo, aspettate, lo diciamo dopo che vi racconto una cosa. A tra poco.
2: Il club degli inviati. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
3: Kurt Hamrin. Kurt Hamrin nasce a Stoccolma, in Svezia, il 19 novembre 1934. Muove i primi passi calcistici tra i grandi nell'AIK, dove gioca dal 1951 al 1955, collezionando 63 presenze e mettendo a segno 54 reti, di cui 22 nell'ultima stagione, che gli consentono di vincere il titolo di capocannoniere. Durante una partita tra Svezia e Portogallo, viene annotato da Gianni Agnelli, che lo porta alla Juve per $15,000. Un'altra versione della storia dice che a segnalarlo all'avvocato è stato un minatore italiano che lavorava in Svezia con una lettera. L'avvio è positivo, segna a palanga nelle amichevoli e nelle prime 4 gare di Serie A segna 5 gol. Una serie di infortuni ne rallentano l'ascesa, compromettendo la sua avventura alla Juve. L'Italia ormai l'ha scoperto, così prosegue con le maglie di Padova, Fiorentina, Milan e Napoli, segnando tanto e vincendo Serie A e Champions League con i rossoneri, e laureandosi 2 volte capocannoniere della Coppa Italia, vinta 2 volte in viola. Lascia l'Italia per tornare in Svezia con 190 reti all'attivo, 8° miglior marcatore della Serie A, con 400 presenze e inoltre il 4° calciatore non italiano con più partite disputate. Si ricorda anche una finale mondiale giocata nel 1958 con la sua Svezia in casa contro il Brasile, 5-2 per i verdeoro. Torna in Italia per allenare la Pro Vercelli, ma l'avventura non ha esito felice e decide di non proseguire la carriera da tecnico. Fino al 2008 è stato talent scout per conto del Milan in Toscana. Ora vive a Coverciano.
2: Eroi in bianconero. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
3: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
7: Ci vuole sacrificio.
3: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
7: Ascoltaci.
3: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, io sono Camillo De Michelis e con me c'è la meravigliosa, l'incantevole, la fantastica.
1: Non la conosco, chi è?
0: No.
1: Giulia Borletto invece! E invece sono io!
0: Hai rotto la magia, hai rotto la magia.
1: Ho rotto la magia. Ho sentito, ho percepito in questo tuo, in questa tua presentazione così un po' di esagerato allisciamento, però vabbè,
0: Non è giusto,
1: ci.
0: non è giusto perché io ti ho sempre corteggiato, sempre, e infatti adesso
1: Sempre.
0: siamo insieme in questa
1: Siamo una
0: grande
1: coppia di
0: nuova
1: fatto,
0: avventura,
1: siamo
0: in una
1: una
0: nuova
1: coppia
0: grande
1: di fatto.
0: avventura. Esatto,
1: Avventura.
0: esatto. Ti è piaciuta questa mezz'aretta del Fanta, Giulia?
1: Guarda, mi
0: Dai,
1: si è
0: stai
1: aperto un
0: iniziando?
1: mondo. No, assolutamente no, rimango della mia idea che proprio. Ho sempre però avuto questa percezione di chi faceva il fantacalcio, di chi fa il fantacalcio, di chi giocava Football Manager una
0: Io.
1: trentina d'anni fa praticamente, qua, dai 30. Sì, non, esiste ancora? No, non esisterà più.
0: Sì. Sì,
1: Esiste
0: esiste.
1: ancora? Ah, ecco. Avevo
0: Sì.
1: i colleghi che tuttora lavorano, alcuni anche nel nostro network, quando lavoravo nella redazione di Sport Italia Web 1500 anni fa, che erano malati di Football Manager e io ero affascinata però da come conoscessero a menadito anche i giocatori più piccoli delle squadre più piccole, piccoli non di altezza, di senso, piccoli nel senso a livello di nomea, di valore, perché li trattavano in questo Football Manager che poi adesso appunto invidio anche un po', magari la tua, vabbè, o di chiunque altro, conoscenza di qualunque giocatore di qualunque squadra, che magari ovviamente passano un attimino, sì, passano un po' in sordina, no? Se la squadra non la tratti H24, come noi conosciamo a memoria tutto quello che riguarda la Juve, tu in questo momento conosci a memoria anche tutto quello che riguarda il Venezia o il
0: Sì,
1: Monza.
0: vabbè, però la mia è una follia, perché io arrivo fino alla Lega Pro, la mia è una follia, cioè io
1: Vabbè, è una
0: sono
1: malattia
0: consapevole,
1: proprio, quindi.
0: sì, sono consapevole di essere folle, sono consapevole di essere assolutamente folle,
1: Va benissimo.
0: però guarda, ti racconto, io sono cresciuto realmente con Football Manager, Pier Tochigno anche, credo, perché c'era scritto su Twitch, sulla nostra chat Twitch. E visto che ieri comunque se ne è parlato tantissimo, io ho giocato anni e anni e anni e anni a Football Manager con il figlio di Antonio Giraudo, Michele, che è un mio caro amico, mio caro caro amico, e quindi mi hai sbloccato un ricordo. Io a casa sua a passare
1: Piera.
0: nottate, nottate, Giulia, non è che ti dico fino alle 2, no, no, dalle
1: Ma quanti
0: 8
1: anni
0: di
1: avevi?
0: sera alle 10, ne avrò avuti 14,
1: Cioè,
0: 14,
1: capisci
0: 13,
1: quanto
0: 14 anni.
1: sarebbe bello che ancora adesso un ragazzino di 13, 14, 15 anni passasse le notti a fare questo e non magari a passarmi sotto casa a urlare perché è ubriaco, eh? Questa piccola
0: Salvare
1: parentesi
0: il Modena,
1: generazionale.
0: per salvare il Modena del cugino, ti dico solo questo: nottate a organizzare squadre, andare a cercare, cioè proprio immaginavamo di fare gli scout,
1: Bello.
0: no? In giro per andare a prendere giocatori sconosciuti. Poi a un certo punto iniziavi a conoscere anche il gioco, quindi tra virgolette conoscevi anche i calciatori che miglioravano, che diventavano più forti, no? Che rendevano al massimo, quindi andavi a prendere tutti i tuoi pupilli che avevi cercato in altre carriere. Poi mi ricordo insomma, in una di quelle serate avevo anche visto il primo progetto dello stadium, tra l'altro, che ha come papà, no, nell'organizzazione, nella creazione, no, dell'Allianz Stadium, poi proprio Antonio Giraudo, e ho passato veramente nottate a costruire squadre. Ecco, come ho fatto ieri, male. Come ho fatto ieri,
1: Che tra
0: male.
1: non hai imparato nulla da queste
0: Io
1: nottate,
0: l'asta.
1: se ieri hai fatto una schifezza.
0: No, l'asta io non la so fare. Io non so fare l'asta. Cioè, io so studiare i giocatori, ma nell'asta poi non so quanto spendere, come spendere. Per quello che ti ho detto, avevo 5.000 crediti ho 3 slot vuoti e ho 2200 crediti, perché non so quanto, come,
1: sei
0: dove.
1: Sei un po' avvelinato allora, scusami.
0: Nello spendere non ci riesco, è che sono tirchio e quindi sono tirchio nella realtà e quindi sono tirchio anche al fantacalcio.
1: Basta non essere tirchi con i sentimenti e soprattutto con le parole, cosa che non ci compete minimamente mai. Daniel da Tenerife, oltre a farci sempre un sacco di complimenti, grazie, ti chiede di dare un parere sulla lista B di Euro, proposta UEFA, soprattutto perché Uli, che non conosco, che ruolo ha? Non abbiamo un terzino sinistro da portare in prima squadra?
0: Allora, abbiamo un ragazzo che mi ha impressionato domenica, poi chiedetelo anche al direttore tra un'oretta, Bates, under 20. Ah, fortissimo, Giulia, fortissimo, fortissimo, mi è piaciuto tanto, però da qui a portare in prima squadra, ragazzi, Daniel, tu ormai mi conosci da tanti anni, queste cose qua non si buttano un po' in vacca, nel senso c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di organizzazione, c'è bisogno di crescita, la Juventus non è per tutti, perché poi io mi ricordo Savona adesso gioca in Premier League, è un calciatore che all'inizio tutti, vedi Savona l'abbiamo messo 3 mesi, Savona non fa un cross manco per sbaglio, è sopravvalutato, non ha niente, quindi La modalità dell'inserimento del calciatore sconosciuto piace all'inizio, poi appena ha un momento di calo normale viene subito battezzato e anche abbastanza criticato in maniera aspra, quindi da questo punto di vista qua secondo me dobbiamo crescere molto in Italia, dobbiamo crescere molto. Giulia, vado a prendermela la lista, così almeno possiamo commentarla. Uli è un portiere comunque, Uli è un portiere, e anche un buon portiere, però insomma lì siamo abbastanza coperti e non ho molto da dire, ecco, diciamo che posso bacchettare un po' Daniel, cara Giulia, perché bastava scrivere Uli, ruolo, Juve, e quindi in questo caso ho potuto dire, ma è un portiere, e noi diciamo che in quel reparto siamo abbastanza coperti.
1: Sereni.
0: So che c'è Elie Mogale, adesso così su due piedi so dirti che c'è Elie Mogale.
1: Che è un tuo gran pupillo dall'anno scorso, ricordo che di aver sentito dire grandi cose proprio da te. Massimo da Zurigo dice, io non ci sarò contro il Milan, ma ci sono stato sabato scorso. Venendo da Zurigo, insomma, non è da poco, come trasferta, poi ci fa anche un po' un racconto generale legato alle spese, che vabbè, non leggo perché sono cose anche un po' tue, però insomma, finisce sempre con un fino alla fine che ci piace. Così, Silvano da Empoli, la debacle contro la Fiorentina che non fece andare la Juventus in Champions, addirittura con i bianconeri che erano avanti, a me ha dato fastidio, era legato al, ti ricordi il messaggio di Adriano della paura di Spalletti, sì. Tutto il rispetto quindi per Spalletti, ma credo che quella sconfitta poteva essere letta meglio, quindi insomma dà un po' di colpe anche a quello che è successo quindi l'anno scorso alla fine al mister, ma ragazzi, ma potete fare quello che volete, per carità,
0: ma assolutamente, io sono un estimatore del mister, però ragazzi, per battere Verona e Fiorentina anche senza grande centravanti potevi farcela, senza, tra l'altro che poi noi l'abbiamo pure buttato dentro il centravanti nelle partite con Verona e con Fiorentina, perché poi alla fine comunque Vlahovic si divora il gol dell'1-0 con la Fiorentina, porta completamente spalancata su passaggio tra l'altro di un giocatore della Fiorentina, quindi in questo caso qua ci sono sicuramente delle, delle responsabilità del mister, eh? Cioè, non dobbiamo agire con il paraocchi, dire ah no no, il mister non ha sbagliato nulla. No no, il mister ha sbagliato, come ha sbagliato la squadra, come ha sbagliato la dirigenza, come ha sbagliato tante cose. E se siamo qua a raccontare un sesto posto, non ha sbagliato solo i calciatori o solo la dirigenza, ha sbagliato anche il mister. No, no. Ci sono state delle cose che Giulia inevitabilmente hanno portato poi noi a commettere errori gravi, perché noi e il Milan abbiamo buttato via 5 punti da come Roma.
1: Credo
0: quel
1: che
0: pareggio
1: la stagione
0: 0-0
1: scorsa,
0: sorridendo e festeggiando, poi alla fine chi è rimasto fuori? Noi
1: tutte
0: e
1: due.
0: Milan.
1: Quindi
0: in questo caso secondo me siamo nell'ottica di una squadra che in questo momento mentalmente per me è debole, però ci sono delle responsabilità anche dell'allenatore, questo è ovvio ed evidente e noi dobbiamo dirlo.
1: Sì,
0: quindi
1: sì.
0: Su questo sono abbastanza d'accordo.
1: E Juve Milan è infatti anche la partita delle due grandi escluse dalla zona che conta dell'Europa dell'anno scorso. Insomma, è emblematico come il Milan a un certo punto sembrava addirittura poter competere per lo scudetto l'anno scorso, poi ha buttato tutto. La Juventus non è mai arrivata fino a quel livello, ma sicuramente che poi si posizionasse dove si è posizionata nessuno se lo immaginava. Dovesse capitare quest'anno, forse le recriminazioni sarebbero molto di più e soprattutto sarebbero anche tanto nei confronti, più che dell'anno scorso, dell'allenatore. Ma aspettiamo, siamo solo alla terza giornata.
0: Sì, quello che dicevamo prima, e secondo me in questo momento qua noi abbiamo l'obbligo di fare qualcosa che va oltre, nel senso, per andare oltre ti dico, dobbiamo cercare di mettere dei paletti a livello, no, di struttura di squadra. Ecco, una cosa che per me è stata più importante del risultato, tipo col Parma, è stato il secondo tempo, perché
1: come
0: tu nel
1: giocato,
0: primo tempo,
1: certo,
0: hai fatto la solita Juve, Giulia, hai vivacchiato, palla con Seisao, dai,
1: speriamo che faccia qualcosa,
0: esatto. E poi lui, cioè tu in quel caso lì hai detto vabbè, gli diamo questa palla, se riusciamo a buttarla dentro bene l'abbiamo sbloccata, poi tanto il Parma si mura vivo e a quel punto dobbiamo cercare di andare a colpirlo per poi ripartire in contropiede. Ok, il piano è venuto anche abbastanza bene, Vicario ci ha dato anche una grande mano, ma nel secondo tempo noi abbiamo alzato i giri del motore, Giulia, perché di solito quante partite hai visto dove lo scorso anno ti tic ti tocca e destra sinistra e muovi la palla e destra sinistra e poi alla fine non facevamo mai nulla.
1: Ho visto tante
0: Entravamo
1: partite
0: nel secondo tempo,
1: in cui nel secondo tempo proprio la Juventus calava. Ho visto tante partite,
0: esatto,
1: in cui che non mi aspetto più di vedere, che spero di non vedere più, soprattutto anche perché i cambi della panchina quest'anno sono di altissimo livello. L'anno scorso non erano così, eh.
0: Esatto, in questo caso hai fatto, no, uno step per cui sei entrato è tipo Douglas Luiz, uno dei punti di domanda della stagione della Juve. Alza i giri del motore, lo vedi a destra, a sinistra, in attacco, si butta, gira e cavolo, dici bene. Boga, che nel primo tempo ha giochicchiato a sprazzi, e lo vedi su, giù, punta l'uomo e crea e va e sfonda e ha di nuovo bene. E questa è la differenza. Poi hai messo dentro un giocatore che a me non fa impazzire, però ragazzi è entrato con una cattiveria, con una fame, una ferocia. Dopo un secondo tiro al volo, sfonda la porta, dopo due piglia il palo e tre la butta dentro, recupera palla per il gol del 2-0. È così che cambia una partita. Ma non è cambiata solo nel risultato, è cambiata nell'intensità. E allora è lì che noi dobbiamo andare a colpire, perché possiamo vincere una partita e pensare solo a quella, o cercare di vincere le partite per creare un'identità. Noi lo scorso anno avevamo creato un'identità che poi abbiamo buttato completamente alle ortiche tra marzo e fine maggio. Da marzo, secondo me, c'è stata un'involuzione totale della Juventus.
1: Un blackout, sì. un'involuzione totale. Anche è un blackout anche di qualche giocatore. Uno di questi lo ha anche poi un pochettino purtroppo riproposto l'anno scorso, ovvero McKennie, che è un po' di anni che regala davvero emozioni a destra e a sinistra, più o meno fino a marzo, inizio aprile. Poi è già successo che poi anche lui crollasse, e sicuramente cosa dettata anche poi da una sorta di stanchezza generale, perché comunque è uno di quelli più utilizzati. Quando ti viene detto che Spalletti o qualunque altro allenatore lo metterebbe anche in porta, poi ti fa capire il suo valore e anche quanto sia indispensabile e quanto quindi non possa quasi mai rifiatare. Lui l'anno scorso, come l'anno precedente, forse anche addirittura quello prima, da primavera più o meno, però quasi, ovvero quando solitamente Allegri, ti ricordi, diceva è a marzo che si capirà bene esattamente la squadra fino a dove può arrivare, perché a marzo deve essere attiva in tutte le competizioni. Ecco, da quando questa frase non ha più visto la Juventus protagonista, abbiamo visto infatti che la Juventus non ha più vinto praticamente nulla.
0: Significativa. Noi dobbiamo cercare, esatto, cioè noi veramente questa volta dobbiamo ragionare più sulla struttura della squadra, perché ti faccio un esempio, no? L'altro giorno ho guardato l'Inter, tu guardi Cagliari-Inter e dici cavolo, ha vinto 1-0, nel finale Bissek ha salvato l'Inter, perché nel finale Bissek salva l'Inter da una beffa, da una beffa, perché quello era un tiro probabilmente in rete. E allora ti dico, cavolo Giulia, ma la partita io l'ho guardata, la partita doveva finire 7-0, e quello è lo step che dobbiamo fare. Cioè lo step che dobbiamo fare e cercare di avere la forza di dire ma che partita abbiamo visto. E per quello che ho battuto già da lunedì nel valutare la prestazione di Colomoni, non solo sul gol, perché tanto altro. Poi siamo nell'ottica del fantacalcio e noi abbiamo parlato prima, quindi cosa facciamo? Ha segnato 7, ma non è vero, ci sono giocatori che giocano da 4, poi fanno un gol decisivo e allora diventa 7. Sì, ai termini dei voti, al termine del titolone,
1: se
0: della
1: roba, se questo
0: che
1: interessa, sì,
0: ma la prestazione deve essere valutata a prescindere da gol e assist.
1: La pensa deve come te valutata. Proprio Colomuani, lo sai Camillo?
0: Cioè,
1: perché dice
0: poi...
1: vai. Poi? No, dice nella...
0: No, dico...
1: Aiuto, mi è partito un pop-up, scusatemi, avevo il volume. Dice così, all'intervistato del Corriere della Sera, ha ragione Spalletti, quando creiamo tantissime opportunità dobbiamo essere anche capaci di concretizzarle. Dopo quella partita, quella col Frosinone, io per primo sapevo che avevo avuto delle occasioni giuste, ma il gol arriverà, lo so cosa si dice degli attaccanti, ma non sono preoccupato, lo spirito del gruppo è ottimo, la squadra gioca bene, crea occasioni, gol arriveranno.
0: Sì, cioè io sono, è quello che ti dico, no? In questo momento noi riusciamo ad appoggiarci su una punta, cosa che non abbiamo fatto nello scorso anno. E tipo, no, adesso andiamo lì a dire, anzi sento molti dire, non abbiamo il 9, non abbiamo il 9, non abbiamo il 9. Lo scorso anno, quando rientra il 9, Vlahovic, tu pareggi col Verona, segna Vlahovic, ma pareggi col Verona. Tu vinci con Lecce, segna Vlahovic, ok, però... Poi perdi con la Fiorentina e hai Vlahovic in campo.
1: Che era la partita da vincere.
0: Col Torino con doppietta di Vlahovic. Vlahovic fa quanti gol?
1: Una partita inutile.
0: Giulia, 4?
1: Sì, quattro, ma infatti gol, lui ha rigor di numero, non ha nulla da dire nel suo rientro. Peccato che sono gol i due in particolare contro il Toro che non hanno valore.
0: 5 adesso 4 gol, 5 punti. Quindi il 9 ti ha portato punti decisivi per la lotta Champions? No. No. Quindi è la struttura della squadra che ti porta a vincere le partite. Non solo il 9, il 9 te ne fa vincere una, due, tre, quattro. Ma se poi alla fine non crei tot occasioni, tu non le vinci le partite. L'Inter perché può dormire Chivus ogni sonni tranquilli? Perché hanno creato 100 occasioni con il Cagliari e il 90% delle partite, quelle 100 occasioni ne fanno almeno il 70%. Noi dobbiamo arrivare lì. Dobbiamo arrivare lì.
1: Creare, la Juventus ha sempre creato, poi però non ha mai spesso esatto. È capitato che non concretizzasse.
0: Lo step che ci manca a noi è quello, è quella la differenza che dobbiamo andare a prendere in questa stagione, è quella roba lì, il fatto che noi costruiamo sempre tra le 5 e le 6 palle gol e dobbiamo iniziare a mettere dentro almeno due di queste 5-6, non sto dicendo tutte, ti sto dicendo almeno due di quelle 5-6. Se la Juventus riuscirà a fare quello step lì, allora la Juventus farà una grande stagione. Se la Juventus continuerà ad essere fumosa in attacco, noi faremo l'ottovolante come lo scorso anno.
1: È un po' il fumo che sta uscendo anche dal tuo cappello, che quando ti arrabbi così in maniera bonaria sei meraviglioso. Sai chi è che l'anno scorso tanti gol poteva farli ma non li ha fatti?
0: Chi poteva farli non li ha fatti? Chi poteva farli non li ha fatti?
1: Lo diciamo dopo, aspettate. Lo diciamo dopo che vi racconto una cosa. A tra poco.
8: Il club degli inviati.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Comanda ormai il campionato dopo la conclusione del mercato, tante partite interessanti in programma per quel che riguarda la terza giornata, e allora andiamo subito a parlarne con Alberto Di Chiara, ex calciatore Parma, Lecce, Roma e Fiorentina tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo un po' del campionato, si è concluso il mercato, ci si può concentrare sulla Serie A. Roma domani all'esame Atalanta, è il primo vero test per i giallorossi?
1: Ma no, io credo che abbiano già superato dei test importanti, a cominciare da quello della Fiorentina, per poi andare ancora a ripetersi in un campo dove anche se una squadra come il Lecce può essere considerata una squadra di che si deve salvare, di solito sono quelle più pericolose, quindi io credo che la prima prova di maturità l'abbia passata. È chiaro che ogni partita è un capitolo a sé, affrontare l'Atalanta è sempre molto difficile perché l'Atalanta è una delle candidate, insomma, a tornare in Europa, ci sono tante motivazioni poi per Gasperini in particolar modo, quindi una gara molto particolare. Non si, come Gasperini saprà, credo che la Roma non debba vivere su quello che ha fatto ma su quello che dovrà fare, quindi credo che sarà una partita molto molto particolare, molto per Gasperini soprattutto.
0: Ecco, dice Gasperini che, a proposito di Malen, può valere i 36 gol di Higuain, il record di Higuain può essere raggiunto se non addirittura battuto da Malen, cosa ne pensi?
1: Ma senza dubbio ha grandi potenzialità, è stato senza ombra di dubbio uno degli acquisti più azzeccati nel mercato, in un mercato sempre molto difficile dove appunto è stata una scommessa vinta in pieno, perché ha fatto sì che veniva da una situazione particolarmente difficile per quanto si considera il fatto che appunto lui questi gol che ha fatto lì in Inghilterra non era riuscito a sbloccarsi sotto quell'aspetto lì. Invece a Roma ha trovato l'ambiente ideale, Gasperini probabilmente l'allenatore che lo ha stimolato nella maniera giusta, quindi io credo che senza ombra di dubbio la Roma ha in male un elemento di adesso che gli fa da fare i 36 gol, ma se io paragonarli è sempre molto difficile, sono due contesti diversi, in situazioni diverse, quindi il valore di quello che ha fatto Higuain non può essere senza dubbio messo alla pari di quello che farà Malen, che lo vive in un altro contesto, in un'altra situazione, quindi comunque ha potenzialmente questa la struttura fisica e la rapidità del grande centravanti. Per fare un confronto che se si vuole paragonare ha le stesse caratteristiche anche a livello fisico, direi.
0: Senti, l'Atalanta almeno fino a questo momento con Sarri appare più pratica che bella?
1: Sì, ma in effetti è molto da quello che si evince da quello che è successo, credo sì, è stata molto più pratica, ha vinto di misura, di corto muso, un po' all'Allegri, se vogliamo rimanere Allegri vecchia maniera, intendo dire, quindi qui Sarri deve cercare di dargli una sua impronta, ma io credo che poi ogni ambiente è diverso, quindi vincere soprattutto aiuta ad avere autostima, quindi quello che conta l'ha fatto, ha vinto anche se di misura e con fatica, però ti aiuta a stare in classifica, a vincere ad essere sicuramente più sereni nell'affrontare le partite, quindi credo che la cosa più importante all'inizio soprattutto sia quella.
0: Per quanto riguarda l'Inter invece si è parlato molto in questi giorni dell'addio del direttore sportivo Ausilio dopo ben 28 anni trascorsi con i nerazzurri. L'Inter perde un dirigente di grande esperienza, dalle grandi conoscenze internazionali?
1: Beh, senza dubbio, 28 anni sono tantissimi, una vita praticamente vissuta lì, probabilmente anche lui aveva, non so adesso come sono state le condizioni che hanno maturato questa decisione, senza dubbio forse anche lui probabilmente aveva bisogno di altri stimoli, 28 anni nello stesso ambiente, probabilmente ha bisogno di misurarsi in maniera diversa in altre situazioni, in altre realtà. Poi se ci sono stati dei risvolti a livello di rapporti con Marotta o quello che sia, insomma questo non, per ora non sono venute fuori, quindi io credo che sia soprattutto una ricerca da parte di Ausilio di riuscire ad avviare nuove avventure che senza dubbio lo riguarderanno, perché è senza dubbio un uomo di grande esperienza che ha saputo fare tante trattative importanti e quindi ha senza dubbio la possibilità di trovare altre esperienze e di analizzarle al momento opportuno.
0: E Inter-Napoli in programma domani alle 18, quanto vale?
1: Quello che vale è una terza giornata di campionato praticamente, quindi è ancora molto presto per fare e tirare conclusioni, perché è chiaro che in questo momento qui vedete sulla carta un Inter che chiaramente sta viaggiando già molto bene. Anche se dimentichiamo, anche se a Cagliari ha giocato senza dubbio dominando la partita, ha sofferto un pochino, no, nell'andare a maturare una vittoria che poi alla fine ha rischiato anche qualcosa per vedersela sfuggire di mano, ma diciamo che al di là di questo, senza dubbio tra le due compagini, quella che ha dimostrato di essere più in forma è ancora l'Inter. Il Napoli ha perso uno scontro diretto, direi, con il Como in casa, quindi viene da una situazione psicologica diversa, deve cercare di riscattarsi. Certo, una partita importantissima, una partita per certi aspetti, ma non senza dubbio decisiva. Siamo soltanto alla terza e vediamo un pochino quello che succede.
0: È tutto vero, però dovesse perdere il Napoli si troverebbe già a 6 punti di distanza dall'Inter.
1: Ma insomma, ecco, è uno scontro diretto dove l'Inter senza dubbio ha il coltello dalla parte del manico, al di là del fatto di giocare in casa. È chiaro che il Napoli deve cercare di non perdere questa partita, per non perdere contatti già da adesso con la vetta della classifica. Però ti ripeto, c'è tutto il tempo per quanto riguarda il Napoli di analizzare, recuperare, eventualmente dovesse esserci un altro capitombolo. Quindi io credo che l'Allegri cercherà di non metterla come una partita decisiva sotto questo aspetto, anche perché in realtà non lo è. È chiaro che a livello psicologico gli si chiede al Napoli di essere l'alternativa in questo momento all'Inter, e in queste prime due giornate diciamo che è stata scavalcata, no, dalle aspettative da parte della Roma di Gasperini, che la quale ha preso un pochino. E in questo momento è diventata la principale, sulla carta, la principale antagonista dell'Inter per come stanno dimostrando queste due giornate di campionato. Ma pur si ripeto, sono male soltanto alla seconda giornata, mi pare che c'è tempo per cambiare idea chissà quante volte.
0: Ecco, però secondo Boban sarà la Juventus la vera antagonista dell'Inter. Ti convince la squadra di Spalletti?
1: Ma io non ti devo dire come squadra è senza dubbio ha dato un assetto rispetto agli ultimi disastrosi anni di gestione da parte della Juventus, e credo che senza dubbio dei progressi l'ha fatti. Io direi che non, però così a naso, a occhio ancora non la metterei come l'antagonista dell'Inter, vedo ancora Napoli e Inter superiori.
0: La Fiorentina domani se la vedrà con il Torino, due squadre ancora a 0 punti, Fiorentina reduce dalle sconfitte con la Roma e quella con il Frosinone, dal mercato sono arrivati dei bei rinforzi, è stata una bella rivoluzione, probabilmente ancora proprio in virtù di questa rivoluzione c'è bisogno di tempo per trovare l'amalgama, per trovare i meccanismi giusti, però al tempo stesso, ecco, Grosso adesso deve dare una fisionomia alla squadra.
1: Beh sì, già dovrebbe averla data a suo tempo, nel senso che bisogna sempre cercare il consiglio, soprattutto quando si arriva all'inizio di una nuova gestione, dove c'è stato un cambiamento radicale. Non dimentichiamoci che Grosso cerca di assemblare una squadra completamente nuova, però di giocatori di grande prospettiva che devono ancora dimostrare, fra le altre cose, sul campo il loro effettivo valore, perlomeno per la maggior parte. E quindi Grosso è tenuto a dar sì che oltre alle qualità tecniche che questa squadra ha cercato, che Paratici ha cercato di mettere in questa squadra, ha bisogno anche di giocatori di personalità, e quindi deve cercare di responsabilizzare un pochino Grosso i suoi giocatori. E io ti ripeto, sono convinto anche che la Fiorentina risenta un pochino di una preparazione che ho sempre detto in altre occasioni, che secondo me farla in un al Viola Park con un caldo terribile, eccetera, eccetera, come è successo l'anno scorso, sia stato più deleterio, soprattutto all'inizio, per iniziare con il piede giusto e con la gamba giusta, soprattutto. Ma al di là di questa considerazione prettamente personale, credo che Grosso debba cercare di dare a questa squadra un'impronta importante, deve cercare di cambiare ritmi, deve cercare di dare pressione, gioca in casa in uno scontro diretto in questo momento qui, chiaramente in questa fase di campionato tra due squadre che sono a zero punti, non può permettersi ulteriori passi falsi, ma proprio per una questione non tanto oltre che di classifica, che è sempre recuperabile, visto che, ti ripeto, siamo soltanto alla terza giornata, proprio una questione di fiducia, perché questa squadra ha bisogno di fiducia, di consapevolezza, e la ottieni soltanto con un risultato positivo.
0: Il Torino di Abate è ancora alla ricerca di se stesso, anche da parte del Torino parecchi cambiamenti, non come la Fiorentina, è una squadra che rischia di essere ancora anonima per quel che riguarda i risultati, per quel che riguarda il percorso in classifica.
1: Beh, si può fare un po' lo stesso, non dico lo stesso discorso della Fiorentina, chiaramente le sconfitte maturate dal Torino sono un po' diverse rispetto a quelle maturate dalla Fiorentina. Quelle della Fiorentina sono state abbastanza secche, nette, contro la Roma la prima, ma contro il Frosinone in casa 3-0 è stata una partita che si poteva, senza dubbio, non aspettarsi da parte di una Fiorentina che, al di là delle difficoltà iniziali, insomma, è una squadra che senza dubbio che sulla carta doveva affrontarla in maniera diversa. Il Torino ha questa consapevolezza, tra le altre cose giocherà Mandragora molto probabilmente, quindi ci sarà anche la partita dell'ex che sarà, quindi senza dubbio un giocatore che facendo i dovuti scongiuri da parte della Fiorentina poi è sempre stato un giocatore che è stato, soprattutto a livello realizzativo, un giocatore importante per i Viola, quindi se lo ritroveranno di fronte. Ma al di là di questo particolare, è chiaro che il Torino deve cercare di muovere la classifica in qualche maniera, deve venire a Firenze, probabilmente cercare di venire a Firenze per cercare di interrompere questa serie negativa che dura da due giornate, però chiaramente dall'altra parte c'è una Fiorentina che sotto questo aspetto non può permettersi soprattutto un passo falso ulteriore in casa, poi soprattutto.
0: Cagliari-Lecce in programma lunedì, i giallorossi salentini reduce del 4 gol, le 4 reti subite contro la Roma.
1: Ma i salentini, il Lecce è una squadra che chiaramente deve cercare di fare come ha fatto negli ultimi anni, di raggiungere il prima possibile la salvezza. È una squadra che gioca a livello caratteriale. Con la Roma è stata forse un pochino troppo arrendevole, ci sono stati degli errori difensivi che erano probabilmente meglio, non sono stati ben, la squadra non è stata ben bilanciata da Di Francesco in quella occasione della partita con la Roma, dove ha rincontrato la sua ex squadra praticamente. È chiaro che affronta un Cagliari che però, insomma, viene da una sconfitta con l'Inter, che è però dignitosa, diciamo così, chiamiamola così, è da una vittoria fuori casa a Parma importantissima, quindi ha già vinto uno scontro diretto, quindi sotto questo aspetto il Lecce si troverà di, secondo me, di fronte a un Cagliari che sta con la testa giusta, che ha il merito di aver dato un'impronta, una squadra molto caratteriale, ha riformato molto il centrocampo, ha giocato anche con giocatori di esperienza, quindi direi che è una partita dove il Lecce deve cercare di stare attento, perché il Cagliari in questo momento mi pare che sia un pochino meglio in questa fase di campionato.
0: Il Parma non è partito bene, ti aspettavi qualcosa di più?
1: Assolutamente, guarda, è chiaro che il Parma, tra le altre cose, è stato eliminato anche in Coppa Italia dalla Cremonese, dall'ex ancora Giampaolo, sì. Quindi diciamo che il Parma deve cercare di ringranare un pochino. È chiaro che il Parma è lo stesso discorso che vale per Lecce e Cagliari. Il Parma deve fare un campionato che l'anno scorso l'ha vista protagonista in senso positivo, che ha raggiunto la salvezza con gran largo anticipo, cercherà di ripercorrere quella strada, anche se c'è un po' di scetticismo in questo momento qua, perché obiettivamente il Parma non ha fatto ancora vedere prova di nelle tre partite, compresa quella di Coppa Italia, la maturità giusta per cercare di ripetere un pochino quello che l'anno scorso invece ha dimostrato con carattere e con l'atteggiamento giusto. Credo che c'è ancora tempo come al solito, anche lui deve trovare la quadra, però credo che la partita contro il Cagliari sia una partita dove potrebbe sfruttare questa opportunità per rilanciarsi quantomeno.
0: Alberto, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
1: A voi, a te.
0: E adesso, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Chiara, torniamo a parlare della Juventus, lo facciamo attraverso questa intervista con Seisao, che ha parlato a margine del Gran Gala del Calcio a Milano.
2: Allora non si può sottare, la Juve punta allo scudetto.
3: Noi puntiamo a vincere tutte le partite, è quello che vogliamo fare, abbiamo cominciato molto bene, però sappiamo che la strada è lunga e abbiamo una partita molto importante contro il Milan e vogliamo vincere.
4: Cosa ti dice mister Spalletti in allenamento per continuare a migliorare?
3: Sì, a me e a tutti i compagni di squadra sappiamo cosa dobbiamo migliorare tutti. Io provo a fare sempre il meglio per la squadra, provo a migliorare me stesso per aiutare la squadra il più possibile.
5: Cicco, vi siete rinforzati molto in attacco, Colomuani, Voltemade, Alley Begovic, ci sei tu, c'è Ildiz che comunque recupererà. Siete forti lì davanti, per te è un po' più facile e anche più stimolante giocare e allenarti al massimo?
3: Sì, siamo forti, però dobbiamo provarlo dentro di campo, e è quello che vogliamo fare, abbiamo cominciato bene, però sappiamo, come ho detto, la strada è lunga e dobbiamo continuare così.
2: Fare qualche gol in più può essere il tuo obiettivo personale per questa stagione?
3: Sì, anche quello, anche aiutare al massimo la squadra, io come esterno voglio fare gol, devo aiutare la squadra il più possibile, è quello che voglio fare.
2: Guardando le partite l'anno scorso contro il Milan, cosa dovete fare differentemente?
3: Dobbiamo giocare quello che alleniamo, quello che facciamo tutta la settimana. Se facciamo quello siamo più prossimi di vincere la partita. E stiamo preparando bene questa partita e vediamo cosa succede.
4: Quindi, quanto sarebbe bello vincere l'Europa League?
3: Ah, bellissimo, l'Europa League è bellissimo, penso che è un sogno per tutti i calciatori e noi vogliamo fare il meglio possibile.
6: Cicco, quest'anno ti senti più centrale nel progetto?
3: Mi sono sempre sentito centrale nel progetto della Juve, ho le stesse ambizioni della Juve che vincere e è questo che voglio fare e provo ad aiutare la squadra per arrivare dove noi vogliamo.
7: Grazie.
0: Sempre a margine di questo evento ha parlato anche il portiere della Roma, Svilar. Le sue parole.
8: Ci sono altri anche portieri molto forti, però sono contento e grato di essere qui di nuovo.
4: Dove può arrivare la Roma quest'anno?
8: Vedremo.
2: Qualcuno dice lo scudetto, Mile?
8: No, passo a passo, siamo solo all'inizio, quindi noi facciamo il nostro e poi vediamo.
2: Com'è differente lavorare con Gasperini?
8: Scusa?
2: Lavorare con Gasperini, com'è differente?
8: È bellissimo, stiamo già...

0: Già tanto che non mi sono fatto male, guarda, va bene così, purtroppo, però è stato bello provarci, è sempre bello provarlo in un stadio così importante.
1: Senti, ti faccio una domanda anche sulla Fiorentina di oggi, cambia tanto anche in attacco, perde Ken, arrivano Beto e Pellegrino, la vedi una squadra rinforzata o comunque perdere Ken può essere un colpo duro per questa squadra?
0: Beh, sicuramente per quello che ha fatto vedere Ken qui, sicuramente una perdita importante, però hanno fatto delle valutazioni, anche lo stesso giocatore, sia la stessa Fiorentina, quindi hanno cambiato molto, quindi ci vuole un po' di pazienza, però tanti giocatori di qualità li hanno presi, quindi un po' di tempo anche al mister per sistemare un po' magari la difesa, perché poi con la qualità davanti ci può arrivare dopo a lavorare lì, che qualcosa si spera che si inventino loro, e piano piano con i primi risultati positivi secondo me si aggiusterà presto la situazione, perché come si dice, c'è il succo, c'è.
2: Secondo te tra Beto e Pellegrino chi sarà l'attaccante titolare?
0: Ma io penso che ci potrebbe essere una sana competizione fra di loro, che porta sempre bene alla squadra, no? È una cosa che mi è successa anche a me nelle varie squadre che ho fatto, quindi il risultato poi è quello che conta di più, che è quello della squadra, quindi si spingeranno loro per cercare di prendere il posto, e poi avranno occasioni entrambi, perché il campionato sappiamo che è lungo e difficile.
3: La domanda che ti faccio è, per un centravanti, quanto è importante oppure non importante, cioè può penalizzare il fatto di non avere il posto fisso, cioè di sapere che magari al 70esimo può uscire, che se sbaglia una partita magari quella successiva non gioca?
0: Dipende dalla personalità del giocatore stesso, come in tutti i ruoli. È normale, adesso quasi tutte le squadre fanno il doppio ruolo e sono, non ti dico due titolari, ma quasi, quindi la forza deve essere anche quella mentale, è uno sprono in più a fare sempre bene.
4: Con le parole di Moscardelli siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Contro una nave russa e un deposito di petrolio. Un video diffuso dalla Marina ucraina mostra le conseguenze incendiarie dell'attacco sulla nave. La Nefrit faceva parte dell'infrastruttura marittima ed energetica russa e supportava le operazioni petrolifere e del gas, la manutenzione delle piattaforme offshore, il trasporto di merci e personale e lavori tecnici subacquei. Una persona invece è morta e altre tre sono rimaste ferite a seguito di un attacco delle truppe russe a Odessa.
1: Un palestinese è stato ucciso ed altri tre sono rimasti feriti oggi a seguito di un attacco da parte delle forze israeliane a nord di Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Fonti locali hanno riferito che le forze israeliane hanno aperto il fuoco nell'area a nord di Khan Yunis, uccidendo un palestinese e ferendone altri tre. Le stesse fonti hanno aggiunto che i veicoli militari israeliani hanno anche aperto il fuoco con mitraglie ad est di Khan Yunis.
0: L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto. Il femminicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente d'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
1: Lo sport, il tennis, Flavio Cobolli si guadagna un posto al terzo turno degli US Open, dopo aver battuto in 4 set l'australiano Schoolkate. Il tennista romano cede 6-3 il primo parziale, ma si riscatta vincendo 6-3 il secondo e 6-4 il terzo. Al quarto e ultimo piazza il break nel momento decisivo e chiude i giochi sul 7-5. Eliminato invece Lorenzo Musetti, che esce di scena contro un altro australiano, Sweeney, numero 123. Al mondo.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: È tutto molto bello, Claudio.
2: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
4: Radio Bianconera, buongiorno! Ci siamo anche oggi, che è venerdì. Oggi dovrebbe essere una giornata quieta, calma, tranquilla, serena. Qua ci sono sempre quei 30, 32, 33, 31, 35, 29. È molto oscillante la temperatura, secondo me, dei momenti, però non c'è vento. A Torino come si sta, Ivo?
5: Buongiorno a tutti, a Torino si sta bene ma fa molto caldo, siamo a temperatura 23 gradi, umidità parecchia.
4: Ma 23 gradi non è molto caldo, 23 gradi non è niente.
5: Non so, ma siamo dominati dall'umidità che ci sta...
4: Cioè... Ah, siete dominati dall'umidità, ragazzi, Torino è dominata dall'umidità, è per quello che poi non riusciamo a comprare i giocatori top 5, perché appena si interessano col procuratore dicono ma com'è Torino? È dominata dall'umidità. E invece no, hai visto come sono tutti contenti, Yves? E Colo, e Sar, oggi c'è un'intervista di Colo sulla stampa, dopo leggiamo qualcosa. Cioè, tutti quelli, e Voltemade, ma l'hai visto Voltemade? E contenti, sembra un bambino che ha appena scartato le caramelle, cioè, sono arrivati alla Juve, sono contenti. Hai visto come sono belli, leggeri e morbidi, come le definisce Spalletti.
5: Sì,
4: secondo te cos'è
5: video.
4: Un giocatore?
5: Ho visto il video.
4: Hai visto il video? Guardate i video dei social della Juve, che Juventus Creator Lab lo pagate un po' anche voi col prezzo degli abbonamenti dei biglietti, però sono bravi, sono veramente dei bravi ragazzi. Leggero e morbido, secondo te cosa vuol dire che un giocatore è leggero e morbido?
5: Che ha dei bei movimenti, come, cioè si muove come una piuma praticamente.
4: E si muove come una piuma. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, la vostra rassegna stramba del 4 settembre 2026 è venerdì antivigilia di Juve Milan, ma soprattutto è successo di tutto, è scoppiato di tutto, putiferio, polemica notturna. Moggi che risponde a Giraudo. La Gazzetta che fa due pagine su Facchetti e si dimentica della morte di Scirea. Insomma, c'è tutto un mondo intorno, ma soprattutto Oktree. Cosa mi sta combinando Oktree? Ma la notizia del giorno è che Abisso torna ad arbitrare. Accolto il ricorso, il comunicato ufficiale della Federazione Italiana Gioco Calcio dice che Abisso può tornare ad arbitrare. Quindi siamo pronti nuovamente a ripiombare nell'abisso del nostro fischietto fantastico che un po' praticamente tutti hanno criticato. Però non mi ricordo, era gradito o sgradito Abisso? Ti ricordi tu, Yves? Era uno dei graditi o era sgradito?
5: Sgraditi.
4: Abisso. Abisso sgraditi, Abisso fa parte della categoria sgraditi, ma vediamo la Gazzetta dello Sport, ci sono anche un sacco di interviste, oramai sono due giorni che parlano tutti. Gasperini, Malene da record, la mia Roma sogna, incredibile amici, sogna ragazzo sogna, ma quella è un'altra squadra però. Higuain ha fatto 36 gol, l'olandese lo può imitare, Dybala è un giocatore unico, la sfida all'Atalanta è ora di batterla perché gioca contro l'Atalanta alla Roma, incredibile amici, ma cosa è successo a Gasperini? Non si lamenta, è contento, è euforico quasi. Vabbè, poi se leggete tutta l'intervista qua e là tra le righe, però è contento. Il rompipallone non c'è, Yves, ma ci pensa la sveglia a darti una bottarella, ci pensa la sveglia. la sveglia firma nerazzurra, ricordiamocelo sempre. Juve Milan di domenica e tante cose, c'è la descrizione di tutto quello che è Juve Milan e l'anti-Inter, l'evocazione della Santa Alleanza. Ma qual è la Santa Alleanza? La Santa Alleanza che combatteva sul campo per gli scudetti, a discapito del lato oscuro del male, che è quello rappresentato da voi dal punto di vista sportivo, o no? Qual è la Santa Alleanza? Mastantuono, parla Mastantuono della Fiorentina, dice: vivo da Bati, i suoi consigli per fare gol. Oh, praticamente c'è stato il centenario della Fiorentina, no? Voi vabbè, non l'avete vissuto, giustamente, non vi interessa. Però in questo centenario hanno invitato allo stadio le leggende, insomma, non è che ha portato benissimo, perché ha beccato in casa, però vabbè. E tutti sono andati da Batistuta. Anche Mastantuono è andato là e ha detto: Bati gol, come si fa? Batistuta gliel'ha spiegato e i casi sono due. O non gliel'ha spiegato bene, oppure Mastantuono non ha capito, perché questi hanno beccato 7 per 2 partite. Punta altri top intanto il Milan invece, attenzione, strategia cardinale. Il Milan punta ad altri top, Rabiot e Pavlovic via i rinnovi. Cioè praticamente Cardinale ha mandato via tutto, no, il management che aveva prima. Ha dato 7 ruoli nuovi a 7 personaggi diversi, ma fa tutto da solo. Quindi è anche un po' inutile tutto questo rimpasto che ha fatto. Le luci a San Siro, domani c'è Inter-Napoli, attenzione. Chivu va con Pio, De Bruyne va a Max. E intanto, non so se avete notato, ma il buon Ausilio, il re del, ricordate, no? Il re del plusvalenza, Ausilio, no? La Gazzetta dello Sport, re delle plusvalenze, 100 milioni di plusvalenze, 40 milioni con quattro giovani che manco si ricordano più come si chiamano. Cioè era il re delle, cioè Ausilio ha vissuto anni e anni di grande incoronamento. Poi un po' come Inzaghi quando è andato via, che l'hanno distrutto in 3 giorni, Ausilio in 3 minuti è praticamente scomparso. Neanche una frase, neanche una piccola replica. In questi casi si fa un'intervista, no? Oppure si cerca di avvicinarlo e si spiega, no? Oppure si fa un articolo, no? No. Appena vanno via da lì, dopo 3 secondi, l'Ausorgan li dimentica. Ma torna a parlare anche Boban, ragazzi, parlano tutti oggi. Torna a parlare anche Boban, dice: la Juve è l'anti-Inter, però mi piace anche la Roma. Diavolo ci siamo. Insomma, vabbè, una carezza per tutti, tranne per uno. Con Čeferin, ma non ci sentiamo più dopo che ci siamo allontanati da lui, fa io da lui. Zvonimir, te ne sei accorto anche tu troppo tardi di cosa sia quel personaggino lì, Čeferino, perché quando lo conoscono tutti da vicino, poi dopo o ci litigano o si allontanano. Ma andiamo alla Juve. Douglas Nico, nuova vita Juve, flop a chi? Uè, come al bar, flop a chi? Uè, giovane, fischi dimenticati, ora guidano loro. Spalletti ha rilanciato il brasiliano e l'argentino dopo i prestiti, saranno titolari contro il Milan. Tutte carezze oggi, cosa succede? Ma che è una giornata strana oggi. Aspetta che c'è l'intrigo. Il tecnico Spalletti si fida del fiuto dell'amico Giuntoli, aveva discusso con Comolli in primavera, cioè tradotto Gonzales, Douglas Luiz e Kopp Meiners. Ieri Spalletti ha detto: lasciatelo in pace, Kopp, lasciatelo in pace. Cioè i 3 grandi acquisti fallimentari di Giuntoli, Spalletti li vuole rivitalizzare perché Giuntoli è il suo amico, perché lavoravano al Napoli insieme, hanno vinto lo scudetto, mentre con Comolli ha litigato, però adesso con i nuovi direttori va d'accordo. Ah, c'è l'intrigo. Notizie dall'infermeria brutte: Turamo operato a Lione, tornerà solo nel 2027, quindi nel mercato gennaio l'abbiamo fatto, ragazzi. Turan, Ecator, Ildiz, vi salutiamo, li ritroviamo tutti nell'anno nuovo, quindi è inutile fare anche il mercato. In vista invece del Milan, signore in emergenza, si aggrappa al muro difensivo e a Vicario, e allora Ildiz, Turan, Ecator e Cabal out, e sono 4. Cambiaso, Sarri, Zegrov e Mbili, questi sono 7. Segniamo, mettiamo a libretto, come diceva quel tale, perché qua ricominciamo, eh? Hai notato però questa cosa, Yves? Nessuno sta più facendo la conta degli infortuni muscolari come in passato, è vero? Quindi, cioè, adesso io faccio l'elenco, ma nessuno sta parlando di infortuni, no? Quindi non è che c'è molto silenzio. Quindi, come sempre, è il racconto mediatico che fa la differenza. Negli anni in cui ogni giorno e ogni conferenza l'allenatore si diceva: ma questi infortuni muscolari, allora sulla radio di cosa discutevamo? Il J-Medica, il fisioterapista, i dottori, solo alla Juve. Adesso ci sono ancora, eh? 4 lungodegenti alla terza giornata di campionato e 3 già in bilico, fanno 7 alla terza giornata. Però non ne parla nessuno e quindi non ci sono. Che problema c'è? Il problema non c'è, infatti non ne discute nessuno. È molto semplice a volte. Intanto il Napoli è già alle strette. Allegri si gioca molto tra Inter e Arsenal, perché il Napoli gioca con l'Inter e poi in Champions gioca con l'Arsenal. Due partite non facilissime per il buon Max. Vediamo il risultato che darà, come sempre, il campo, a parte una squadra, ovviamente. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo tutto Sport. Nick perfetto per Colo, un po' Nick Manofredda, insomma. Chi è che parla? Chi è che parla qua? Parla il tecnico che lo ha lanciato in Germania, tale Staffen. Famoso per avere sempre... Yves Staffen? I piedi?
5: Non lo so.
4: Come non lo sai? I piedi in due Staffen, dai! I piedi in due Staffen. Guarda che questa fa più ridere del rompe il pallone, attenzione. Ma Staffen dove lo ha lanciato? Dove lo ha lanciato? Woltemade, Nick, perfetto per Colo. All'Elversborg. Cioè Staffen lo ha allenato all'Elversborg. Che è un po' come chiedere al primo allenatore di Del Piero tra i Pulcini e del Conegliano. Woltemade è da Juve. A fisico. A dribbling, a visione, vedrete, sarà titolare. Adesso mica l'abbiamo preso per fare, no? È intelligente tatticamente, attenzione. Se migliora di testa, dice il suo allenatore, come se migliora di testa? È alto 198, è alto 2 metri, deve migliorare di testa. Se non è capace di tirare, scusa, ma se io sono alto 2 metri, da fermo tiro di testa. Non è un 9 puro, ha bisogno di sbagliare su tutto il fronte offensivo. Come non è un 9 puro, deve migliorare di testa? L'abbiamo preso come centravanti d'area. Ci pensa Spalletti adesso. Col Milan può già debuttare, dice tutto Sport. Sì, ma debuttare non vuol dire titolare. Spalletti infatti vara da tre quarti con Seisao, Nico Gonzalez, Bogà e Colomoni davanti. Oggi e domani provino per McKenny, che resta in dubbio, mentre Cavalca KO qua è fuori un mese. Lesione muscolare, però ripeto, se non ne facciamo un dramma, vedi che anche il chat non lo fa. Notiziola di calcio femminile che noi abbiamo dato ieri in anteprima su tuttojuve.com, grazie all'ottimo lavoro come sempre del buon Camillo De Michelis. Buonasera, saluta la Juve, passa al San Diego Wave e passa al San Diego Wave per 100.000 euro di cartellino che becca la Juve, che per il calcio femminile e il mercato femminile sono un'enormità. 100.000 euro è tanta roba. 35 anni, 16 trofei. Ciao Barbara, in bocca al lupo, good luck. Ma non è tutto Sport se alla mattina non c'è un po' di polemica Toro. Diciamoci la verità. Il giorno che apriremo tutto Sport senza una polemica Toro, Yves, cosa faremo? Basta, non parleremo più. Sarai spiazzato. Tu non puoi vivere senza una polemica sul Toro, di la verità. Ne frega niente. Allora il Toro prova a compattarsi oggi, attenzione, tutti uniti con Abate. Chi è che è unito con Abate? Giocatori, allenatore, tirano una riga dopo l'addio flop, dialoghi individuali, dialoghi collettivi, cambiamenti tattici, voglia di reagire, insomma tutte le sciocchezze che si dicono quando si beccano delle pere in campionato e si cerca di farla franca in qualche modo. Per quanto riguarda la Juve invece, Nico Gonzalez è già pronto, attenzione. La Juve tre quarti anti Milan, l'argentino messo al centro, quindi con Seisao da un lato, Bogà dall'altro e Nico Gonzalez al centro. Dopo la grande prestazione contro il Parma, Spalletti si è convinto. Davanti nessun dubbio, Colomouani, quindi Woltemade a sto giro inizia in panchina, ma anche Alaibegovic altra chance, ma nella ripresa non è ancora uomo da titolarità. Spalletti ieri ha parlato a Sky, a Medias, ha parlato un po' con tutti. La gente qui ci chiede di vincere, dice Spallettone. Cioè Spallettone dice, io esco dall'allenamento in macchina, mi fermano i bambini e dico, mister, bisogna vincere. Benvenuto alla Juve. I bambini della Juve tifano per vincere, mica per guardare il sole quando tramonta. Sar dice, rompe il fraseccio, va forte. C'è uno tipo Thuram, Sar. Quindi meno male che abbiamo preso Sar, visto che sei infortunato Thuram. Illiz è il più forte che c'è in assoluto, dice invece Spallettone, che dà i voti. Il mercato ci ha reso migliori, quindi è contento del mercato Spalletti. Dopo non può fare retromarcia. Woltemade sa unire due mondi nel gioco, dice Spalletti. È leggero e morbido, morbido e leggero. Ci darà nuove soluzioni, ma deve fare il 9, se lo deve mettere in testa. Deve fare il 9, deve segnare. A faccia del suo scopritore. E Zegrova che fa in tutto questo? Zegrova ora attende l'Arabia Saudita, perché non è chiuso il mercato arabo e qualche offertuccia per Zegrova è arrivata. Zegrova riflette, sta pensando. Riflette, ci pensa. Arriviamo al calendario. Juve, i 7 giorni di passione. Oh, ci siamo arrivati. Cosa avevamo detto quando è uscito il calendario IVA, anche dell'Europa League? Aspettiamo di vedere gli anticipi, posticipi e gli orari della Lega, perché da lì, come sempre, capiremo tutto. Secondo te la Lega Calcio, che deve fare ovviamente il bene di tutte le squadre italiane che giocano nelle coppe europee, cosa avrà architettato per la Juve? La Juve gioca di giovedì, cosa ci siamo detti? Preparatevi tifosi della Juve, sai quanti lunedì giocheremo in campionato? Perché giocando giovedì in Europa League, la Lega ci sposta e ci fa fare le partite del lunedì, è vero o no? Yves?
5: Verissimo, verissimo, ricordo tutto.
4: Verissimo. E infatti la Lega Calcio, che calendario ha fatto per la Juve? Un trittico di fuoco a inizio novembre, dove c'è Napoli, AZ e Fiorentina. E voi dite, beh, Napoli, l'AZ giovedì, con la Fiorentina la Juve giocherà il lunedì. E invece no, la domenica. Si gioca sempre di domenica, la Juve non gioca.
5: Hanno fatto uno sconto alle 18:30 con la Lazio, mi sembra.
4: No, aspetta, si gioca sempre di domenica, tranne col Venezia. Ma col Venezia, prima della Juve col Venezia, non c'è una partita di Europa League perché c'è la sosta. Mentre dopo Juve-Venezia, giovedì si gioca in Europa League e quindi ci hanno messo lunedì. Quindi, quando abbiamo la partita giovedì, invece che metterci lunedì, ci anticipano domenica. Quando abbiamo la partita a giovedì, ci mettono lunedì a ridosso del giovedì. È bellissimo! Poi dopo dici che uno pensa male. Vabbè, ma chi è che gli fa gli anticipi e posticipi, scusa? Sarà mica un tifoso di una squadra, ci mancherebbe.
5: No, i robottini lavorano.
4: I robottini. Nel segno di Giroud, il Milan che gioca con la Juve, Ramos per colpire la Juve, perché l'ultimo 9 del Milan che ha segnato a Torino è stato Giroud, e allora Ramos nel segno di Giroud. Vabbè, chiudiamo tutto sport, abbiamo tempo oggi di parlare di Juve Milan. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Attenzione, Max Clu, Napoli ci credi. L'anno scorso Allegri si è preso 6 punti in 2 gare contro l'Inter, il bersaglio è Chivu. Domani il tecnico torna a San Siro a distanza di 104 giorni dal divorzio col Milan. Max Clu. Cosa vuol dire Max Clu? Cos'è? Cos'è Max Clu? Come interpreti questo titolo, Yves, tu che sei francese? Max Clu, cosa vuol dire?
5: È un interprete un po' come dire grande, una cosa tipo grande Max, che bravo Max, dire... una cosa così.
4: Ah, come dire bravo Max, Max Clu. Non è Max il clou, cioè giocare due partite? Non lo so. Il titolista del Corriere dello Sport ha mangiato male ieri, secondo me. Si è addormentato peggio. Domani il tecnico San Siro. Alisson titolare, McTominay si opera a Liverpool. Oh, tutti che si operano all'estero, eh? Oh, mai uno che si operasse in Italia, come mai? Hai notato?
5: Non siamo bravi. Ip.
4: Come non siamo bravi? Non siamo mica in eccellenza. Oh, non c'è un giocatore che si opera in Italia, tutti all'estero.
5: Ci mancano i luminari.
4: Chi è che ci manca?
5: I luminari.
4: I luminari, ci mancano i luminari. Basta accendere la luce, il problema c'è. Coppa Italia, curiosità di Coppa Italia, attenzione, perché stanno finendo i primi turni di Coppa Italia. Cagliari fuori, ha perso 1-2 col Venezia. Oh, ti ha portato male ieri l'intervista di Moratti, eh? Hai visto cosa ha detto Moratti ieri? Che siccome Gigi Riva voleva andare alla Juve, suo papà di nascosto, ha comprato il Cagliari per non far andare Riva alla Juve. Intanto il Cagliari esce dalla Coppa Italia. Palermo invece 5-2 col Mantova, segno, Perin e il buon Inzaghi vanno avanti, Palermo sogna sul Corriere dello Sport Stadio. E poi qui parla Pellegrino esclusivo. Cosa dice Pellegrino, il nuovo centravanti della Fiorentina? Viola, la via è la nostra guida e la mia guida è Battistuta, anche lui. Oh, sono andati tutti da Battistuta per avere un consiglio. Secondo me, questo Battistuta veramente si è spiegato male, non c'è niente da fare. Brutta partenza, ma la Fiorentina non è questa, dice Pellegrino. Vorrei anche vedere, spendo 104 milioni, paratici, se siete questi qua, andate in Serie B, è peggio dell'anno scorso. Messaggio da Istanbul. Hanno proprio parlato tutti ieri, caro il mio Yves da Roche e cara la mia chat. Bel messaggino da Istanbul. Vlahovic. Due punti aperte, le virgolette. La Juve non dice la verità. Dujan. Ma come la Juve? Ma è cambiata la dirigenza, te ne sei accorto, Dujan? Non è più la Juve di Comolli, è di Carnevali. Quest'estate è cambiata la dirigenza. Ti hanno detto, che cosa ti avevano detto? Ti avevano detto, guarda che i soldi che vuoi tu non te li possi andare, la nostra proposta è un'altra. Tu l'altra proposta l'hai accettata? No. E allora? Cosa vuol dire che la Juve, a parte che la Juve non parla, nessuno ha parlato sul caso là, che verità deve dire la Juve? La verità è che giustamente sei andato a guadagnare più soldi dall'altra parte, Dujan, basta. È una questione di vil denaro, non c'è mica nessun, ma è legittima, non c'è mica nessun problema, basta Dujan, pensa a fare i gol con il Beşiktaş, vedrai che sarei contento. Mai conversazioni concrete sul rinnovo, ci siamo visti solo il 2 giugno. E che conversazioni bisogna fare sul rinnovo? C'è una proposta, se non viene accettata, fine della trasmissione. Se il babbo voleva 10 zucche e l'ha presa da Beşiktaş, siamo contenti per il babbo che l'ha presa da Beşiktaş. Sono stato messo in panchina, perché ero all'ultimo anno di contratto. Ma come messo in panchina? Ma se Spalletti ti faceva giocare titolare? Ma come in panchina? Ma in panchina di chi? Giocava David quando era infortunato. Quando non era infortunato è giocato. O no? Yves, ha giocato o no? No,
5: ha giocato affinché non si è infortunato. Che ha detto che gli faceva male la gamba.
4: Ha detto che gli faceva male la gamba, lo facciamo giocare quando gli fa male la gamba. E no. Il mercato delle follie sul Corriere dello Sport Stadio, attenzione, è la Premier. La Premier rischia, preoccupazione degli analisti. I club inglesi hanno investito 4 miliardi. Forse avete creato la Super League. Troppi giocatori ipervalutati. Ah, le plusvalence, le plusvalenzation. Vedi che le fanno anche loro le plusvalenze, le fa tutto il mondo le plusvalenze. Saldo negativo per 1600 milioni. Spendono soldi che non hanno, si chiede il Corriere dello Sport Stadio, che è sempre solito farsi i soldi degli altri. Il germe del declino, la gufata nell'editoriale del Corriere dello Sport Stadio. Ma l'avete creata voi la Super Premier League, adesso di cosa vi lamentate? Ma andiamo alla Juve, allarme Juve al centro, ma c'è Luiz. Ieri operato Thuram, arrivederci 2027, la Juve punta su Douglas Luiz. Spalletti contro il Milan dovrà rinunciare anche a McKennie, qua non c'è nessun provino. Qui Cabal out addirittura 40 giorni. Dalla sponda rossonera Milan, Moreira si presenta, sono a casa, pressione, no, sono onorato, nuovo trequartista del Milan. Attenzione alla battaglia, la battaglia è ancora in corso, ne parlano di meno ma c'è. La FIFA contro la UEFA. Diffamazione. La FIFA, che è stata accusata da Platini di diffamazione dal suo presidente, la FIFA Infantino, accusa la UEFA di Ceferin di diffamazione della UEFA nei confronti della FIFA. Come finisce secondo te tra FIFA e UEFA? Tu che la vedi lunga, che la sai lunga. Io. Chi vince? FIFA o UEFA?
5: FUFA.
4: FUFA! Yves de Roche, l'idolo delle folle, il nostro vate, il riferimento di tutta la chat. Allora, chiudiamo anche il Corriere dello Sport Stadio. Guarda, prima di fermarci uno spruzzino, poi magari andiamo a recuperare l'intervista di Colomwani sulle pagine sportive del Corriere della Sera. Colomwani dice: ho scelto il 9 come sfida, i miei gol arriveranno. Cioè lui dice: l'ho fatto apposta a prendere il 9, vedrete che io segno. La Juve tornerà in alto, sono tornato per quello, per finire il lavoro. Gli errori miei li dimentico, penso a dopo. La Juve è un club iconico, è la più importante d'Italia, vedi che all'estero lo sanno. Spalletti ha ragione, dobbiamo concretizzare io per primo, quindi autoanalisi di Colomwani. Posso giocare ovunque, non è un problema. Pensiamo sfida dopo sfida al nostro obiettivo. Sulla stampa Capello sta con Giraudo, che è il più bravo, e dice quella Juve non aveva bisogno di aiutini. Piccolo stop per noi, tra poco si andrà a voi.
2: Rassegna stampa.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Ancora una rimonta, ancora una vittoria per Flavio Cobolli, che accede al terzo turno degli US Open dopo il 3-6, 6-3, 6-4, 7-5 rifilato all'australiano Tristan Schoolcate. Partenza in salita per il numero 6 al mondo, protagonista di colpi meravigliosi che permettono la rimonta e la qualificazione. Sulla sua strada ora il belga Blocks. Cala il sipario su Flash and Meadows invece per Lorenzo Musetti, battuto in rimonta al secondo turno da Sweeney, numero 123 al mondo. Una partita è iniziata bene per il carrarino, frenato poi però da una condizione fisica precaria che ha pregiudicato il resto del match. Merito all'australiano che si guadagna la qualificazione in 4-7 ed elimina l'azzurro. Saluta agli US Open Mattia Bellucci. Una brutta sconfitta per l'azzurro, che porta a casa solo due game contro Taylor Fritz, che vince 6-0, 6-1, 6-1. Oggi a New York iniziano le partite di terzo turno. Jasmine Paolini è l'unica italiana in campo, mentre nel doppio tocca a Bolelli e Bavassori. Nel maschile Carlos Alcaraz affronta il cinese Wu. Si chiude intanto con un solo mese di squalifica e un programma di trattamento da completare il caso antidoping che ha coinvolto Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina durante un torneo ATP disputato a Mallorca in Spagna nel giugno 2026. L'ITA, ente per l'integrità del tennis, ha riconosciuto che l'assunzione era avvenuta al di fuori della competizione e non per migliorare le prestazioni. Siamo al calcio, sarà l'Hellas Verona ad affrontare la Roma negli ottavi di finale di Coppa Italia. All'Unipol Domus il Cagliari di Pisacane delude le attese, non riuscendo a replicare il buon secondo tempo giocato domenica contro l'Inter. Finisce 2-1 per gli scaligeri. I protagonisti della serata per i gialloblu sono Harrui e Mulattieri. Inutile il gol del momentaneo pareggio di Mendy. Stacca il passo per gli ottavi anche il Palermo. I rosanero di Pippo Inzaghi superano 5-2 il Mantova al Barbera. Affronteranno in trasferta il Bologna. Al via stasera la terza giornata di Serie A, la prima a mercato chiuso. Ad aprire il turno Genoa e Como. Liguri ancora a secco di punti e gol, terza trasferta consecutiva per i lariani. Dubbi in attacco per De Rossi e Fabregas, che ha la tentazione Ken. Si gioca alle 20.45. Ora i motori, la Formula 1 fa tappa a casa nostra per il GP d'Italia a Monza, 13° appuntamento del Mondiale 2026. Oggi si scende in pista con la prima sessione di libere in programma alle 12.30, mentre la seconda scatterà alle 16. Domani pomeriggio alle 12.30 l'ultima sessione di libere prima delle qualifiche in programma alle 16. E domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Volley sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia, guidata da Velasco, nella semifinale degli europei in programma domani alle 18. Dall'altra parte del tabellone la Turchia batte la Germania 3-1 e sfiderà la Serbia in semifinale. Basket, l'attesa durata 32 lunghissimi anni è finalmente finita. Oggi le azzurre tornano a disputare una partita dei mondiali. Per Cecilia Zandrasini e compagni, esordio subito importante contro la Cechia, l'avversaria più abbordabile in un girone che comprende una corazzata come gli Stati Uniti oltre alla Cina. Si gioca a Berlino, palla 2 alle 20.15. E per ora è tutto, a più tardi.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Rassegna stampa.
4: Attenzione, super attenzione, abbiamo i direttori di gara, Juventus-Milan sarà arbitrata dal signor Mariani, quello che Rocchi, vi ricordate l'intercettazione, dicevo, ma vedo se va bene all'Inter, cioè dice, prima di designarlo devo chiedere all'Inter. Strano, perché poi Rocchi nell'intervista con Rio Sport ha detto che non ha mai sentito nessuno dell'Inter, che non ha mai avuto rapporti, che nessuno gli ha mai dato né pressioni, né interferenze, né indicazioni. E ma come mai al telefono diceva, prima di designare questo arbitro, dove deve essere va bene all'Inter? Ma strana sta cosa. Comunque adesso arbitra Juve Milan. E al VAR ci sarà? Ma l'enciclopedico Fabbri! Come dimenticare l'enciclopedico Fabbri? Quello che mandò a dovere al VAR a Firenze a togliere a Vlahovic, a proposito, un gol buono in Fiorentina-Juve. E quindi siamo a posto, caro Yves. Siamo nella botte del ferro, come dicono i romani. Ma apriamo tutto juve.com, un grande, enorme primo piano in questo momento. A firma tuttojuve.com oggi. Due punti, aperte virgolette, Giraudo sarà sempre mio fratello, ma deve stare attento. La Juve è migliorata, l'ex direttore sportivo della Juve è tornato e risponde alle dichiarazioni di Giraudo, l'ha fatto qua su Radio Bianconera all'interno di Cose di Calcio, eravamo tre persone che sapevano il fatto loro, Giraudo continuerà comunque a essere un fratello, però attenzione, non mi sono piaciute le sue dichiarazioni, quindi voglio puntualizzare delle cose, Boniperti non voleva nessuno dei due, mica solo io, c'era anche lui negli spogliatoi con Paparesta, c'era anche lui quando abbiamo fatto questa cosa, c'era anche lui quando ho fatto quest'altra. Ma Sara, Ottolini e Carnevali conoscono la materia calcio, quindi la Juve è migliorata, vabbè, meno male, una buona parola di Lucianone nei confronti della nuova dirigenza, però queste dichiarazioni di ieri di Giraldo non le ha proprio prese benissimo Luciano, soprattutto quando ha detto che insomma Moggi si è rivelato un po' con le sue mani, perché dal punto di vista della comunicazione è stato un po' vanitoso, sta roba della vanità non gli è piaciuta, però un pochettino quando si è potenti un po' di vanità c'è, dai. E allora la firma bianconera di oggi chi poteva essere? Ma è lui o non è lui? È lui, è Luigi Schifo, attenzione, Rocky, ma quale inferno, ma chieda a Giraudo, a proposito, vedi un riassunto dei nostri temi, chieda a Giraudo, tra arbitropoli e farsopoli poche differenze nella sostanza delle cattive abitudini, ma vale la regola che senza gogna mediatica non ci sono sanzioni. E allora noi la gogna mediatica l'abbiamo avuta, gli altri la gogna mediatica non l'hanno avuta, ma c'è tutta una serie di racconti di Luigi Schifo imperdibili. Andate su tuttojuve.com e vi cliccate la firma bianconera. Thank you very much, very grazie. Il virgolettato di oggi, caro mio Yves, pone l'accento su un tema di cui c'è poca pubblicità in questo momento, e cioè, forse non lo sapete, o forse lo sapete già, Ictri, la proprietaria dell'Inter, vorrebbe acquistare una quota dei diritti televisivi della Serie A. Ma voi pensate fosse interessata la Exxon? Sarebbero già partite le interrogazioni parlamentari, conflitto di interessi, ma minimo! E invece no, così. La notiziola passata qua e là, a meno che Calcio e Finanza dice che ce l'ha. L'hai già guardato Calcio e Finanza, Ivo?
5: Sì, prima pagina parlano...
4: Ce l'ha?
5: No, non lo so.
4: Non ce l'ha neanche lui. Ma come? Calcio, finanza, diritti TV? Ma come? Cosa c'è? Ah, il nuovo global partner della Champions League.
5: Ce l'ha, ma ce l'aveva ieri.
4: Ma no, ma ieri no, ce la deve avere oggi. Deve essere in primo piano, come mettiamo noi. Quanto ha speso la Lazio, quanto ha speso il Como, chi se ne frega, gli anticipi e posticipi, crescono le spese per i trasferimenti internazionali, Arezzo il laboratorio che può fare scuola, ma chi se ne frega? Dov'è? Dov'è Octri che vuol comprare i diritti della Serie A? Dov'è? Dov'è? Non c'è più. È sparito, Yves. È durato come un gatto in tangenziale. È sparito già, è sparito. Sto andando giù, Eccolo qua. Quattro offerte dei fondi per una quota di DTS di Serie A, c'è anche Octri. Ma è a pagina 57. È sparito. Senza pubblicità, attenzione. La chat di RBN Radio Bianconera, che è l'unica che è radio che conta, è in ebollizione, Iva. Sono tutti impazziti. Abbiamo anche Marco da Crema che ci manda le pagine di 20 anni fa, ma quelle le leggiamo dopo. Andiamo subito da Alessio da Bollate, che dice: abbiamo comprato il Cagliari di nascosto per non far andare arriva la Juve. Dai, aggiungiamo un'altra perla alla lunga collezione della quale i cartonati vanno orgogliosi. Se ne vantano come scudetti altrui, documenti falsi, pedinamenti. E chi più ne ha, più ne mette. Buona giornata, naturalmente, a tutti. E poi Filippo scrive: ma Zegrova che fine ha fatto? Qual è la situazione? C'è la possibilità che vada via? L'abbiamo detto adesso, Filippo. È sul mercato Zegrova, ci sono ancora mercati aperti, quello arabo può avere delle proposte, ci sta pensando. Enrico Bianconerissimo dice: ma non trovi che questo volte made biondino col baffetto somiglia a un certo Bogne? Guarda, non me lo nominare neanche, per cortesia, l'infamatore di Juventus. Alessandro da Taormina dice: l'acquisto migliore per la Juve è stato non aver rinnovato Vlahovic, giocatori con limiti tecnici e caratteriali. Ti è Simone da Cesena. Il calendario? Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Moratti è talmente avanti che ogni volta che parla allarga il buco. Sarebbe opportuno consigliargli di evitare di parlare. Ah, dimenticavo, la giustizia sportiva e non è uguale per tutti. Sentiamo un vocale da casa.
9: Buongiorno Claudio, buongiorno Iv. Vi ascolto tutte le mattine dal mio posto di lavoro. Una cortesia, anzi un desiderio. Potete farmi gli auguri per il mio esimo compleanno? Grazie, forza Juve.
4: Auguri per il tuo esimo compleanno. Ma quanti anni fai? Ma vuoi intervenire al telefono che te li facciamo in diretta come facciamo con tutti gli ascoltatori? Scrivicelo, diccelo, non lo so. Yves, recupera il telefono da questo audio vocale di compleanno, prova a contattare il ragazzo e così magari lo inondiamo di auguri, che gli fa solo che bene. Alessandro da Roma nota e dice e annota. E ricorda soprattutto, ma allora Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, aveva ragione quando ha classificato l'uomo dei calendari, il prescritto Butti. Daniele Rossi è preoccupato per Ecatombe di infortuni. Uè, bel pacco da Genoa, con la benedizione Daniele Rossi. Oh, lo sapevo Luigi, mi mancavi Luigi. Ecator si infortuna e quindi abbiamo comprato un pacco, perché se si infortunano gli altri che avevamo già, allora Ecator si infortuna come sono infortunati Yildiz, Thuram, che avevamo già. Si è infortunato. Oggi l'idolo delle chat lo sento un po' fiacco. Ha fatto serata, dice Cosimo da Antwerpen. Yves, hai fatto serata? Ti vedono fiacco?
5: No, nessuna serata.
4: Ridi. Sì, vabbè, ti crediamo. No, vediamo già il naso lungo
5: stasera. Di
4: te. Fai stasera serata? Cosa fai?
5: Eh sì, perché ogni anno, detto che dove abito io, una specie di residence, ci troviamo, facciamo una grigliata sulla terrazza. Stile americano.
4: Quindi... stile americano. Scusa, non ti vorrei contraddire, ma gli americani prendono tutte le villette che sono nella via, ognuno porta del suo e fanno la tavolata, non fa la grigliata sulla terrazza gli americani. Dopodiché, scusa, cosa vuol dire tipo residence? Tipo residence cosa sarebbe?
5: È che siamo una nicchia di palazzo per noi, solo per noi.
4: Siamo... una nicchia di palazzo solo per
5: sì,
4: voi?
5: Perché siamo in sette là dentro, siamo in sette condomini.
4: Sette case, sette appartamenti.
5: Sì, sette appartamenti, sì.
4: Ah, sette condomini è diverso, sette appartamenti è un conto, sette condomini. Non hai le idee chiare su dove abiti, devo venire a vedere.
5: Le idee chiare,
4: attenzione.
5: Siamo in sette comunque.
4: Siete in sette cosa? Mica sette persone, sette appartamenti, sette famiglie.
5: Sì, sette famiglie, sì.
4: Sì, almeno su quello che abbiamo le idee chiare. Beh, Pasquale da Mugio dice, dopo il 2006, legge ancora la Gazzetta con lo spostadio. Non li guarda neanche. Pasquale. Lo dobbiamo spiegare per l'ennesima volta. Come si chiama il programma? Rassegna?
5: Stramba.
4: Come si chiama? Rassegna. Stramba. Quindi si leggeranno i giornali per fare la rassegna stramba, sì o no? Se no, che rassegna è? Sono fiducioso, scrive Massimiliano da Roma. Ci sono giocatori di livello. Spalletti ora non ha più scuse. È necessario metterli insieme nel più breve tempo possibile, farli giocare come sanno. Come sanno non lo sappiamo, però lo riconosciamo ancora. Non voglio sentire parlare di fuori posizione e robe del genere. Massimiliano dice: non iniziamo col tre quarti che gioca esterno e con l'esterno che gioca punta, che ne abbiamo già viste in questi anni, per cortesia. Giuseppe da Caserta interviene nella chat e dice: Moratti ha detto che comprò il Cagliari di nascosto, ma per le regole di allora era lecito o illecito? Se l'hanno comprata di nascosto è perché forse due squadre in Serie A con la stessa proprietà non si potevano tenere. Se le hanno comprate di nascosto, queste cose le dice alla Juve alla luce del sole, tanto sono impunite, lo sanno, non c'è nessun problema. Sentiamo un vocale da casa, dai.
10: Sono Andrea da Roma, ma del gol del Montari ancora niente? Siamo sicuri che ancora non è stato detto niente? Verifichiamo per cortesia.
4: No, hai ragione. E come mai? E siamo a venerdì, ma state calmi. C'è sabato, giochiamo domenica sera noi. c'è tutto il sabato i giornali della domenica, sta calmo, sta tranquillo, sono stati impegnati, sono pieni di interviste, i calendari, la Champions, l'Europa League, i sorteggi, gli anticipi, i posticipi, i diritti TV, cioè sono impegnati in tante cose. Adesso appena stasera si rilassano, fanno il punto della situazione, oggi non ci sono anticipi, venerdì si giocano gli altri campionati, ma non in Italia, domani si parte, ragionano un attimo e vedrai che prima domenica viene fuori, prima di domenica viene fuori, vedrai. Francesco da Ischia scrive: Giraldo, secondo me ha fatto un'uscita infelice su Moggi nell'intervista fatta sulla stampa, e qua il popolo si è un po' diviso. In effetti, secondo me, sapete cos'è alla fine? La dimostrazione ancora una volta che, a differenza degli altri che sono compatti, uniti, no? E negano l'evidenza e vanno contro tutto il resto del mondo che non sia loro, e noi purtroppo anche internamente, anche quando ci sono battaglie unite, la divisioncina prima o poi salta fuori. Sentiamo un vocale da casa.
11: Ciao Claudio, vengo a Roma. Allora, sul tema calendari, allora, noi tifosi non pensiamo male, noi tifosi pensavamo male, poi abbiamo ascoltato le registrazioni di Botti, ex dirigente dell'Inter, e abbiamo avuto conferma ai nostri malevoli pensieri. Il problema è che nessuno, parlo soprattutto di Malagò, del nuovo corso della Lega Calcio, del fatto che si vuole ritornare a un calcio migliore, ha preso provvedimenti. La domanda è: ma la Juve si ribella o accetta di giocare giovedì, domenica?
4: Accetta. Accetta, come sempre. La Juve accetta. E questo è il grosso problema di fondo. Luca da Genova dice: Moratti comprò il Cagliari per non far andare in riva la Juve e se ne vanta. Ma questo è il livello, proprio, ragazzi. Mamma mia, che livello. Angelo da Pioltello scrive: non tutti con l'avanzamento dell'età diventano più saggi. C'è anche chi purtroppo delira. E se tengono alla sua persona dovrebbero evitare di intervistarlo, almeno gli eviterebbero di fare brutte figure. Tu dici che è un po' verso quel famoso film in cui dice tutte le cose senza pensarci più. Iron Man, scrive Luigi, un giovane di 20 anni, pagato 18 milioni, che si infortuna due volte su due per problemi muscolari, è un pacco. Come lo chiami tu? Iron Man? Luigi, lo chiamo un giocatore giovane che è arrivato alla Juve e si è infortunato, ma come lo devo chiamare? Ma perché è il primo? È il primo giocatore che arriva e si infortuna? Perché lo devo chiamare un pacco, scusami? Perché devo chiamare il pacco il centravanti dell'Under 21 che tutta la Serie A voleva comprare? Spiegami, perché lo devo chiamare un pacco? Spiegami, spiegami. Quindi tutta la Serie A voleva comprare un pacco. Luigi, sta sereno, non essere acido al venerdì mattina. Dai, che poi c'è il weekend che la Juve gioca. Luca da Genova scrive: che ne dici di questo modulo innovativo e spregiudicato? 3-3-2-2, 3-6-8-10, più il portiere 11 ci siamo. No, controllavo il numero, non si sa mai. Vicario, Kalulu, Bremer, Lukumi, 3 di difesa. Douglas Luiz, Locatelli e Sar a centrocampo. Cicco, Gonzalez, Alaibegovic, chiaramente Yildiz quando rientra, Kolomouani, Voltemade. È proponibile? No, mezzo casino secondo me, Luca. Da profano penso che i giocatori devono avere l'ambizione di stupire con risultati inaspettati, specialmente per chi ci odia, sfruttando l'altrui presunzione. Esempio, primo scudetto di Conte contro il Milan e Saputelli vari. Ah, quindi tu, Luca, dici, prevedi, auspichi, incroci le dita, dici, oh, non è che magari come il primo anno di Conte. Filippo ci vede nel nuovo acquisto una somiglianza con John Holmes. John Holmes, conosci John Holmes, Yves? Ti ricordi chi era?
5: Un personaggio, un attore.
4: Un attore, bravissimo, una vita per il cinema, assolutamente. Massimiliano dice, domandina, ma Voltemade può fare il 9 tradizionale? Se non può farlo deve fare, perché Spallettone è stato chiaro. Oh, Spalletti è stato chiaro, ha detto si deve mettere in testa che deve fare il centravanti. E quindi se si deve mettere in testa che fa il centravanti, bisogna che inizi a fare il centravanti. Alessio da Bollato. Abbiamo comprato il Cagliari di nascosto per non far andare a Riva. Oh, questa cosa qua ha colpito. Aggiungiamo un'altra perla alla lunga collezione di quelle cantonati vanno orgogliosi. E via, sotto con un'altra. Mentre Filippo dice Zegrova. Vabbè, ma che ve frega? Tanto siamo al completo. Se anche Zegrova non dovesse andare via, pace, se va via, bene per lui. Siamo al completo, ormai Zegrova, basta. Abbiamo comprato tanti di quei giocatori. che non abbiamo bisogno di Zebre. Anzi, addirittura Spalletti giustamente ha fatto notare che per i paletti UEFA abbiamo dovuto lasciare 5 giocatori fuori dalla lista UEFA. Dice che non ci ha dormito la notte Spalletti, però poi le scelte erano più o meno obbligate, no? Chi era sul mercato, chi era infortunato, quindi non mi sembra. Diciamo che gli infortuni hanno aiutato a compilare la lista UEFA, perché se uno sta fuori 4 mesi e non te lo mettere, tanto poi con l'anno nuovo la lista UEFA si può rifare. Sentiamo un vocale da casa.
12: Radio Bianconera, buongiorno. Roberto da Varese. Allora, per quanto riguarda il discorso dei calendari, tutte queste cose qui, facciamo chiacchiere inutili. La società non dice niente, gli accetta tutto, gli va bene, non fa neanche, non dico una protesta, ma almeno vado in una conferenza stampa e dico sì, però magari così non è proprio una cosa corretta, ma non dice niente, quindi accettando tutto, come Farsopoli, come cosa è stato 5 anni fa con le plusvalenze. Beh, basta che ci puniscono, va tutto bene, non so, siamo masochisti per questo. No, per quanto riguarda il biondino tedesco Valdemade, con le debite proporzioni, a me ricorda, ribadisco con le debite proporzioni, un po' il modo di giocare che aveva Van Basten. Ribadisco con le debite proporzioni. Magari aggiungendo un paio di chiletti e un filino di tecnica di più nel colpo di testa. Ma anche questi giocatori qui, come per esempio come Van Basten, così non era, non mi sembra di ricordare che era un grandissimo colpitore di testa. Poi io sono abbastanza convinto che la squadra è buona, la squadra farà bene. Il campionato è già andato, secondo me, ma io sono più dell'idea che già ha deciso che va a Roma. Ci divertiamo a vedere sta roba qui, tutte queste cazzate che...
4: No, dai, finito male, dai, eri più o meno andato bene, finito male. Quindi cosa facciamo? Non guardiamo il campionato? Poi cosa facciamo? Ci frizziamo ogni tanto perché è giusto che sia così? Poi cosa facciamo? Non lo so, non guardiamo il campionato? Ivi, non parliamo del calendario perché la Juve non si dà mai. Cosa facciamo? Va, chiudiamo la trasmissione, dai, basta. Dai, Ivi, saluta, metti i titoli di coda. Ci vediamo lunedì, dai, basta, finito.
5: Noi andiamo avanti.
4: Cosa
5: sempre.
4: Vogliamo fare? Allora, ragazzi, su, animo un po'. E che è stamattina? Ciao, dai, leggiamola. Comunque Van Basten era un centravanti vero, adesso devo dire. Questo qua è uno che, lo dice lui, che è intelligente tatticamente, che vede il calcio, che può fare più ruoli davanti, ma non è il centravanti classico, diciamo così. E allora Colomoni, ma abbiamo Colomoni, ma che problema c'è? C'è anche Colomoni, c'è questa intervistona di Colomoni sul Corriere della Sera. Guarda, a questo punto l'anticipo me la vado a leggere adesso, perché Colomoni, perché a un certo punto ha voluto tornare alla Juve? Ci sarà stato un motivo per cui ha rinunciato a tutte le altre squadre e alle altre proposte? Perché Colomoni racconta: la prima esperienza alla Juve era stata bellissima, compagni, staff, tifosi, tutto quanto, tutto meraviglioso, tutto perfetto, mi sentivo in famiglia e poi era importante tornare per finire il lavoro che avevo iniziato, quindi lui aveva in testa solo la Juve, è per quello che al Tottenham non ha giocato bene e non ha segnato tanto. Colomoni ha un obiettivo e ve lo dice chiaro: riportare in alto la Juve, la società più importante d'Italia. Un club iconico. Pensiamo partita per partita, passo dopo passo, ma voglio segnare molto e migliorare. Nella prima avventura 10 gol in 22 partite. Spalletti ha detto che deve segnare, l'appunto che si fa il buon Colomoni. E Colomoni risponde, molto obiettivo, onesto. Dice, Spalletti ha ragione. Quando creiamo tantissime opportunità, dobbiamo essere anche capaci di concretizzarle. E dopo quella partita, quella del Frosinone, io per primo sapevo che avevo avuto occasioni giuste. Quindi fa autocritica il buon Colomoni. Dirò un concetto banale. Per me la cosa più importante è giocare. Posso fare l'esterno, posso fare la punta centrale, posso fare il numero 10, non è un problema, dice Colomoni. Ovunque l'allenatore decida di schierarmi, voglio solo dare il mio contributo. Guardate che non è la classica frase, secondo me ci crede veramente, non è la classica frase di circostanza che dicono le cioè lui ci crede veramente, ma poi è vero, ma l'abbiamo detto in tutto, ma Colomoni può fare tutto, anche la punta centrale, a patto che quei gol lì li faccia. E se no, se ti metti il 9 sulle spalle come sfida, quei gol lì li devi fare. È appena arrivato Voltemade. Se l'allenatore decidesse di metterci in campo entrambi, non sarebbe certo un problema, dice Colo, che apre alle due punte. Quando ero piccolo il mio idolo era Zidane, amavo i trequartisti. Adesso faccio l'attaccante, anche se qualche giocata di classe mi riesce ancora, dice sorridendo. Ma perché hai scelto il 9? Perché ti dà grande responsabilità e mi piacciono le sfide. Cioè, per un centravanti prendere il 9 come per il trequartista prendere il 10, o no, Yves, come per Lara prendere il 7. Vedi che i numeri hanno ancora un senso a volte.
5: No, ma è vera sta cosa qua, comunque, un terzino che prende il 3.
4: E allora, perché ci siamo buttati nel 47, 29, 25? Il portiere è all'1, il centravanti al 9, il trequartista al 10. Il mediano al 4. La mezzala all'8. Le ali hanno il 7 e l'11. Il centrale al 5, il libero al 6. Perché ci vogliono inventare le cose? Il calcio inglese è davvero un box to box continuo, racconta Colomuani, da un'area di rigore all'altra, mentre in Italia il gioco è estremamente tattico. Devi giocare con la testa e non solo con i piedi, con la testa nel senso di capezza e non di colpo di testa. E poi si lavora duramente nel corso degli allenamenti settimanali, ma mi trovo bene, dice lui. Quindi all'estero non lavorano così intensamente come ci racconta il mondo dell'informazione. Quanto conta Juve-Milan, secondo Colomuani, sarà un test molto importante. Anche il Milan è una grande squadra, dobbiamo farci trovare pronti. E poi sono curioso, non ho mai giocato contro di loro. Ma come dicevo prima, pensiamo sempre sfida dopo sfida. Lo so, dice Colomuani, lo so. Colomuani dice, lo so cosa si dice degli attaccanti, ma non sono preoccupato. Lo spirito del gruppo è ottimo, la squadra gioca bene e crea occasioni, i gol arriveranno. Mi piace molto l'idea di calcio di Spalletti, punta a offrire molte soluzioni, possiamo scambiarci di posizione continuamente, dobbiamo essere molto aggressivi, veloci nelle transizioni. Qual è l'augurio di Colomuani a tutti voi per questa stagione, cari tifosi della Juve? Il mio sogno è, rullo di tamburi, sogno di Colomuani, Yves, secondo te? Il mio sogno è... sempre la prossima partita. No, la parola scudetto non l'ha pronunciata, mi spiace. Torniamo sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Vocale da casa.
13: Ciao Claudio Biagio. Claudio, quindi Bastoni ha vinto anche il premio.
14: Sì, eppure nella vita a me mi hanno fatto credere sempre che se ti comporti bene vieni premiato e se ti comporti male non vieni premiato.
4: E invece
14: quando indossi quelle maglie lì è tutta un'altra cosa. Come sana la vita, però, cioè forza io.
4: Sottomarino, anche te. Ma dove lavora? In un sottomarino? Sembravano i rumori di un sommergibile, no? Yves?
5: C'era un po' di metallo, che rumore
4: c'era. Ma sembrava sottomarino, secondo me, attenzione. Massimiliano da Roma dice: sarò sempre eternamente grato a Moggi e Giraudo per avermi fatto vivere un'epopea straordinaria che pochi tifosi di calcio al mondo possono dire di aver vissuto. Bravo. Piero da Palermo: spero che Spalletti non possa avere più scuse se non arriva poi nei primi quattro. Vabbè, dai, però se non arriva nei primi quattro, ragazzi, dai, vabbè tutto, però. Rocco dice, secondo me Giraudo quando parla di Moggi si riferisce all'episodio Paparesta, dove lui millantava di averlo chiuso nello spogliatoio, cosa che ancora oggi nella narrazione popolare viene ripetuta e a cantilena. Nulla conta se il PM di Reggio Calabria al processo di Napoli abbia archiviato il caso come il fatto non sussiste. Mi sono scordato di firmarmi Sergio La Tuscagna per il compleanno, ma lo vogliamo chiamare Sergio La Tuscagna per il compleanno? No, l'hai chiamato?
5: No, lo chiamiamo dopo, aspettavo la conferma.
4: Come aspettavi la conferma? Tu sei il capo delle folle, sei l'idolo della chat, sei il direttore d'orchestra. Tu devi agire da solo, ti devi prendere le tue responsabilità. Vabbè, allora intanto che lo chiami facciamo così. Piccolo stop per noi, tra poco siamo lì.
15: Rassegna stramba.
16: Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera.
6: Buongiorno dalla redazione.
15: Nel giorno in cui il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni, la Premier taglia il traguardo esprimendo gratitudine e un forte senso di responsabilità. Per la Presidente del Consiglio

0: Arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni. Lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in un videomessaggio che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Russia. Un morto e tre feriti è intanto il bilancio di un attacco su Odessa in Ucraina lanciato dalle forze russe.
1: L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto e il femminicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente dell'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
0: Ha ucciso sua moglie e suo figlio mentre dormivano, poi si è sparato e invece la tragedia è avvenuta a Finale Ligure nel Savonese. Daniele Baruzzo, 59 anni, impiegato in un'azienda di automotive, ha preso la pistola e ha ucciso nella loro abitazione il figlio di 15 anni Mattia e la moglie Paola Siri, architetta e libera professionista. In una lettera ha spiegato perché l'ha fatto, problemi familiari che erano diventati troppo pesanti da sopportare. La vicenda riporta al centro della cronaca un'altra tragedia avvenuta nel quartiere Capitolino di Pietralata. Solo pochi giorni fa a Roma erano stati trovati morti Luca Basciano, 42 anni, la moglie e la loro figlia di 5 anni. Anche in quel caso l'ipotesi investigativa è quella di un duplice omicidio seguito dal suicidio.
1: E allarme per la carenza di sangue in Italia, a mancare soprattutto il gruppo zero positivo. Le criticità più rilevanti si registrano nel Lazio, in Campania e in Sicilia. La situazione è aggravata dall'assenza di regioni che al momento dispongano di unità di sangue in esubero tali da poter garantire la compensazione interregionale. Il Centro Nazionale Sangue ha chiesto alle associazioni dei donatori di volontariato uno sforzo teso a incrementare le sessioni di donazione. La FIDAS ha fatto sapere di aver potenziato la chiamata attiva.
0: Lo sport venerdì di tennis agli US Open e si parte con il programma del terzo turno che per l'Italia vedrà in campo Jasmine Paolini. La testa di serie numero 19 viene dalla vittoria nel derby contro Lucrezia Stefanini e a partire dalle 17 se la vedrà contro la romena Soranna Cirstea, contro cui è avanti 3-0 nei precedenti. Nel torneo maschile invece è spazio a Carlos Alcaraz che affronterà il cinese Wu. Nel doppio debuttano Bolelli e Vavassori e le sorelle Williams.
1: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Rassegna Strambad.

0: Buon compleanno!
1: Buongiorno, grazie mille Claudio, grazie. Ma grazie di cuore.
0: Sergio, ma quanti anni fa?
1: Tanti. Grazie a Dio, tanti. Sono un ragazzo del 60.
0: Hai solo 60 anni, Sergio, dai.
1: Sono un ragazzo del 60, ma ne ho 66.
0: Sì, vabbè, ma sei un ragazzo del 60, quindi dentro ne hai 60, Sergio, sei un ragazzino, no, sei un giovincello.
1: Dentro ancora meno di 60, molti meno. Dentro,
0: sai quanti, che mi frega. Sai quanti scudetti? Sai quanti scudetti e coppette ancora devi vedere? Uè.

0: Speriamo. Ma più che altro vorrei vedere almeno un'altra volta quella con quelle orecchie grandi, come si chiama?
1: Non mi viene il nome. Vabbè, ma quest'anno c'è l'Europa League, dai, ripartiamo dall'Europa League. La vuoi l'Europa League? Ti intriga?
0: No, è il mio obiettivo principale quest'anno. Prima l'Europa League, diciamo, da Sarda vai anche in centro, aspetta Supercoppa, e insomma i quarti, la qualche squadra che non voglio neanche nominare, e gli facciamo un bello scherzetto.
1: Oppure la Coppa Italia, la lasciamo pensare. E la Coppa Italia, la lasciamo pensare, la Coppa Italia?
0: No. Come l'anno di Zotto, Coppa UEFA e Coppa Italia. Graditissima.
1: Bravo.
0: Non ce l'ho più detto, perché io in fondo sogno anche quello.
1: Bravo, Sergio, una bella botta di ottimismo. Il giorno del tuo compleanno ci serviva. Cosa fai? Come festeggi oggi? Cosa ti hanno regalato? Raccontaci un po'.
0: Regali ancora niente, festeggio con mio figlio appena sera, è una roba semplice, senza nessun fronzolo,
1: niente. Come niente. Si dice? Vabbè, ma te li fanno tutti stasera, c'è la grande sorpresa, la big surprise. Sergio, una valanga di auguri da tutta la chat di Radio Bianconera, buon compleanno.
0: Grazie, un abbraccio a tutti, un bacio a tutti.
1: Grande Sergio, grande Sergione, grandissimo Sergione, buon compleanno, bravo Yves, non ti sfugge nessuno, li becchi tutti, bravo. Quando è il tuo compleanno, Yves?
2: 15 marzo,
1: e ricordamelo il giorno prima però, perché sennò poi faccio brutta figura, vengo in onda, anzi no, potremmo fare così, il giorno del tuo compleanno ti chiamo io in diretta per farti gli auguri.
2: Va bene. Scusami un attimo, volevo dire a Luigi ciò che ha scritto.
1: Sì?
2: Delle ore 9:51 non ci sto.
1: A Luigi delle 9:51 cosa ha fatto? Fammi andare sulla chat, cosa fa, cosa combina, cosa mi combinate con questo 9:51? 9:51, sono talmente tanti, quello che arrivo alle 9:51, 9, aspetta un attimo, vado giù, ecco il 951. Ah, Luigi.
2: È un Monello.
1: Luigi Monello da Manchester City o da Manchester United, che dir si voglia, attenzione. Maurizio dice invece, ma per il passaporto falso di Recop la Cartonese non aspettava mica la Serie B. Sì, aspettava anche per quello, ma non gliel'è andata neanche lì. Io ho un problema di continuo, scrive Rocco, con i tifosi juventini. Ci litigo di continuo. L'ultima sulla scelta di Spalletti di portare Cabal in lista al posto di Zegrova. È così difficile capire che a sinistra sei pieno e Zegrova non serve e Cabal almeno ti avrebbe dato un cambio a Celik che non un terzino destro naturale? Io penso che la critica deve essere costruttiva, ma qui si spara solo a zero senza senso. Questa è l'opinione di Rocco, che ha detto la sua. E noi l'abbiamo naturalmente amplificata. Roberto da Prato, a proposito di compleanni, il mio era lo stesso giorno, mese e anno di Pavel e della sorellina Cameron Diaz. Auguri anche a noi, anche se in ritardo. Robby, auguri in ritardo, però diccelo il giorno del tuo compleanno che ti chiamiamo, no? Stefano dalla Maremma, come si sta in Maremma? Lo scorso campionato abbiamo chiuso come terza difesa del campionato, terzo attacco del campionato. Il vero numero che ci ha condannato sono stati i pareggi, 12. Ma quanti di questi pareggi potevano essere evitati se non avessimo preso gol al primo tiro? Per cui, con un portiere vero in porta ed un attacco senza debito Openda, non possiamo che essere ottimisti. La Coppa UEFA con partite abbordabili ci aiuterà molto a far crescere i giocatori e lanciare qualche giovane. Penso che avremo soddisfazioni sino alla fine. Stefano, ma comunque, a parte qualche eccezione, Ive, tutta la settimana che c'è del positivismo qua, eh? Oh.
2: Perché come ho detto ieri, bisogna iniziare a credere in se stessi e poi a credere alle cose più belle.
1: Bravo, e anche in quelle più raggiungibili magari. Pasquale dice, ho letto l'intervista di Giraudo, che ancora dopo il 2006 i componenti della Lega Calcio sono gli stessi. Io voglio rispondere a Giraudo che le poltrone a quella gente non gliele scolla nessuno e guai a chi gliele tocca. Mentre Filippo scrive la sua formazione per Juve Milan, attenzione, Vicario, Kalulu, Lukumi, Bremer, Celik, Locatelli, Conceição, Alai Begovic, Boga, Colomoni, Walter Mader, Ah, fai un 4 minuti. Speriamo. Però sposta di 4-4-2 perché mi metti le due punte. Sentiamo un vocale da casa.
3: Buongiorno amici bianconeri, Silvio D'Avezzano. Certo, un po' deluso da Colomagni queste prime due giornate, però non dice niente, non dice niente. Io sono piuttosto ottimista, forse vado contro corrente con i miei amici bianconeri che sono un po' pessimisti. Io invece ho fiducia, e ho fiducia anche in domenica, onestamente dico la verità. E forse incontravamo gli archiviati prescritti, era un po' più dura, ma con il Milan ci si può fare tranquillamente.
1: C'è fiducia.
3: Un po' di fiducia e pure un po' di fiducia al mister. Vedo questo pessimismo anche nell'ambiente radio bianconera.
1: No, ma no, l'abbiamo trasformato in ottimismo, scusa. Filippo dice, ma un 4-4-2 falso ho messo, è troppo spregiudicato. Beh, insomma, Filippo, è che non trovo l'altro mediano del 4-4-2. Allora, Vicario in porta, Kalulu, Lukumi, Bremer e Celik. Vabbè, ci può stare. E beh, a centrocampo metti Locatelli, Conceição, Alaibegovic e Boga. C'è l'unico centrocampista, Locatelli. E davanti, vabbè, Muani e Voltemade. Però mi metti solo un centrocampista, Locatelli. Un po' troppino, no? Mi sembra un po', il famoso equilibrio che anche Spalletti ricorda in tutte le conferenze stampa, qua mi sembra venga un po' a mancare. Però, si può fare tutto nella vita volendo. Luke scrive, se all'estero si allenano meno, mi chiedo, perché corrono di più? È una bella domanda. Luca, bisognerebbe fargliela con Luani, è lui che l'ha detta sta cosa, E lui che ha detto che in Italia sono allenamenti più intensi che all'estero. Mica l'ho detto io. Michele da Gorizia, buongiorno anche a te. A beneficio di tutti gli juventini che continuano a comprare e a leggere l'organo ufficiale della FC Internazionale, ricordo che ieri, 3 settembre, non hanno ritenuto di dover sprecare nemmeno una riga per ricordare l'immenso Gaetano Scirea, grande giocatore e grande uomo, esempio di lealtà e correttezza. Invece hanno celebrato con un giorno di anticipo l'anniversario della morte di quello che sussurrava il designatore. Fino alla fine, forza Juve. L'abbiamo già annotata questa cosa, però non è che non l'avessimo annotata. Sentiamo un vocale da casa.
4: Ciao Claudio, Bruno Acuneo, buona giornata. Dai, su, andiamo a comandare, ciao. Andiamo a vincere queste partite che sia importante con Milan, così facciamo vedere di che pasta siamo fatti. Adesso abbiamo una squadra che ha voglia, che ha garra, che bianco-nera neanche spero nel cuore, perciò bisogna cominciare a vincere queste partite qua, a far capire che ci siamo anche noi per i primi posti. Poi ovviamente ci sono squadre forse più forti, ma cosa vuol dire? Nel calcio, se uno ci mette un po' di grinta, un po' di voglia in più, può anche magari riuscire a pari a casi con altre squadre che magari hanno più tecnica, più giocatori, più importanti, no? Perciò io voglio essere positivo, quest'anno voglio essere positivo. Ovviamente dai, so che abbiamo qualche limite, però ragazzi, bisogna che proviamo. Lo stadio sarà sicuramente caldo come sempre, noi in curva faremo come sempre il nostro dovere di curvaioli, perciò dateci una mano anche allo stadio a fare un po' di tifo in più e fino alla fine.
1: Fino alla fine anche a te e grande voglia di combattere. Attenzione. No, sto vedendo circolare delle cose, facciamo così. Andiamo un po' a sentire sto scopritore di Voltemade, Yves, così ce lo facciamo spiegare da lui che l'ha vissuto. L'ha scoperto, Attenzione. Nell'Elversberg, terza divisione tedesca. Gol e assist a profusione in quel campionato lì. In realtà, racconta questo signor Horst Steffen, a proporcelo fu uno scout del club Olebok. Da lì iniziai a studiarlo. All'epoca giocavo con l'Under 23 del Werder Brema. Ci misi poco a capire che aveva grande potenziale e che le sue caratteristiche sarebbero sposate benissimo con i nostri meccanismi di gioco. Conto a vederlo dal vivo è un conto a vederlo dal non vivo. Dai filmati, quindi. Benissimo. Fui colpito dalla sua spiccata abilità nel dribbling e della qualità con cui controllava il pallone. Cioè, un tecnico, Voltemade. Questo al netto dei quasi 2 metri d'altezza. Non proprio una roba comune. poi era lucido nei passaggi e prolifico il giusto sottoporta. A me rimane questa cosa qua, ma infatti Spallettone che dice oh, deve mettersi in testa che deve fare il centravanti, secondo me è un po' come dire ragazzi, però mi deve fare il 9 questo, perché sennò sa difendere egregiamente la palla sotto pressione, sfrutta il fisico per liberarsi e provare la conclusione con accuratezza o per servire l'ultimo passaggio al compagno. Vabbè, se non sfrutta il fisico lui che alza due metri, insomma. Deve lavorare, invece, dice il suo scopritore, nel gioco aereo. All'epoca non era un grande sotto questo punto di vista, ma è migliorato molto negli ultimi anni. Ricordo ancora una doppietta di testa contro il MSV Duisburg. Meno male, perché sennò... Nick è molto abile nell'individuare e occupare gli spazi corretti, nel farsi trovare smarcato e proseguire l'azione e arrivare lui stesso a concludere verso la porta avversaria. Per me si esprime meglio da centravanti a patto che gli sia consentito di svariare su tutto il fronte offensivo. Non è un 9 puro e nemmeno un 10, diciamo un 9 e mezzo, e se la ride. Cosa ridi? Cosa ridi? Quindi, qui c'è, poi la gente qua si arrabbia, cosa ridi? Ma qua è 9 e mezzo. A proposito di 9, la Juve in estate è riuscita a riportare a Torino Kolomouani. Li vedrebbe bene in tandem Kolomouani e Voltemade? Assolutamente sì, dice lui. I presupposti perché si crei una bella intesa ci sono tutti, perché Nick è molto intelligente tatticamente, analizza costantemente i movimenti dei suoi compagni per trovare lo spazio migliore da occupare, insieme sarebbero perfetti. Per me Nick ha la sufficiente qualità per ritagliarsi un ruolo da titolare in questa Juve. E poi fuori dal campo un ragazzo molto solare, divertente, curioso. Si è visto però, dai primi video con la Juve. Quando c'è da essere seri però sa stare al suo posto. È cresciuto con una famiglia alle spalle di un determinato tipo a cui è legatissimo. Un calciatore umile, che non dà mai nulla per scontato. Ricordo che prima di un match casalingo di campionato, un gruppo nutrito di tifosi si mise a spalare la neve sul campo per permetterci di giocare e vincere. Fu Nick a segnare il gol vittoria e scelse di celebrarlo insieme a Jakobsen, indossando un cappellino di Natale e mimando il gesto della vanga. Tutto per ringraziare a modo suo i nostri tifosi. Ma che cuore questo ragazzo, che bravo ragazzo. Ma in allenamento com'è? Sul pezzo. Sa perfettamente quanto spingere per arrivare al match al top della forma. Non ho mai avuto bisogno di spronarlo o di rimproverarlo. Nick ora è maturo, è pronto per giocare in un club storico come la Juve. Vedrete. Presto di che pasta. È fatto. Però non è un 9 puro. Non è un 9 puro. Yves, come la mettiamo con Spallettone che non è un 9 puro?
2: Ma penso che Spalletti vuole farlo diventare come Osimhen.
1: Ah! Ma è un'idea tua questa o l'hai letto nella chat?
2: No, idea mia da sempre, perché vedendo la stazza che ha l'altezza e tutto quanto, Osimhen è uno di quelli comunque, leggermente muscolosi e alti.
1: Sì, è vero. Bravo. Effetto. Oh, magari, così, magari, come dico dalle mie parti, me lo fa diventare un Osimhen, che dici? Insomma, attenzione. Allora, Fabio da Torino dice, si sta creando un po' di confusione sul tema attaccante. Il bomber alla Higuain che segna i gol a grappoli vale per il 4-3-3, mentre per il 4-2-3-1 il centravanti tipo Mandzukic di solito non segna molti gol, perché lavora su tutto il fronte d'attacco per far segnare i tre giocatori sulla tre quarti. Quindi, se Spalletti gioca con 4-2-3-1, il problema non è se i due attaccanti segnano più o meno gol, il problema è se non fanno il lavoro per far segnare i tre giocatori sulla tre quarti. Fabio da Torino, io posso essere d'accordissimo con te con la disamina tecnico-tattica, però... è Spalletti che gli dice agli attaccanti, cioè i suoi centravanti, che devono segnare, cioè l'ultima reprimenda è stata quella con Kolomouani, o no? E quindi se l'allenatore dice che il centravanti gli deve fare i gol, deve portare a casa la roba, vuol dire che deve segnare. Sentiamo un vocale da casa.
5: Buongiorno Radio Bianconera, Francesco d'Ancona. Ciao. Io ho una previsione. Domenica sera finisce 3-0. Prova a indovinare anche i marcatori. Doppietta di Kolomouani e gol di Nico Gonzalez. Se però vinco, mi mandate, decido io il premio, mi mandate la maglietta di Radio Bianconero. Va bene, scherzo. Grazie, buona giornata. Sempre e comunque Forza Juve, fino alla fine.
1: Forza Juve. fino alla fine. Se i soldatori chiamano, decidono il premio, ti dicono cosa gli devi mandare, mandagli la maglietta di Radio Bianconera, ce l'hai da mandargliela?
2: No, io no, non ce l'ho, no. Il direttore ce li ha, voi direttori.
1: Allora dovete rivolgervi alle direttoire se volete la maglietta di Radio Bianconera, scusami. Massimo scrive: io opterei per l'Europa League e la Coppa Italia, anche perché una porta alla Supercoppa europea e l'altra porta alla Supercoppa italiana. Riguardo ai discorsi di ieri, vorrei darti la mia classifica, che è questa: prima la Roma, seconda Silenziopoli, aiutata ovviamente, terza la Juventus e quarto il Como, quinto il Milan, sesto il Napoli addirittura. La miseria. Danilo da Bergamo città: fiducioso della vittoria per domenica come regalo per il mio compleanno fino alla fine, forza Juve, il compleanno anche di Danilo, fategli un regalo ragazzi. Mentre, attenzione, Francesco da Firenze dice: Yves, anch'io faccio il compleanno 15 marzo. Beh, allora come facciamo però in quel giorno? Chiamiamo te o chiamiamo lui? Chi chiamiamo?
2: Aspetto tutti a Torino, festeggiamo assieme.
1: Invitalo a Torino, festeggiate assieme. Umiltà, umiltà, predica Filippo, umiltà ci vuole. Giovanni si chiede: ma è così pazzo Spalletti a non far giocare alla Ibegovic? Oppure non è questo fuori classe che tutti dicono? Non so se è così. Giovanni, ma appena arrivato alla Ibegovic è un ragazzino. Calma, calma. Lo fate con tutti. Ci vuole calma. Non è Pelé, ok? È un giocatore potenzialmente molto forte, un clown, ma non è Pelé. Quindi non è che arriva e gioca. Arriva e prende il suo minutaggio con calma. Filippo dice: con sacrificio, tipo la Juve di Lippi, si potrebbe fare. Spirito da provinciale e testa bassa. E poi, qui c'è un compleanno che era domenica, Ive, io e te non c'eravamo. Ho capito, cosa dobbiamo fare? Non è che possiamo esserci tutti i giorni, però ragazzi. Benvenuto alla Juve, scrive Kadim Bianconero, Sar, da un altro Sar, porta in alto il nostro cognome e forza Juve, dice lui, mentre Michele da Gorizia, a beneficio di tutti gli juventini che continuano a comprare, questo l'avevamo però già letto prima nell'altro messaggio. Sentiamo un vocale da casa.
6: A proposito del caso Montaghi, vorrei precisare che se rivedete la puntata televisiva della partita, vi renderete conto che è stato annullato un gol regolare a Matri.
1: Lo sappiamo,
6: e
1: Matri,
6: al primo minuto del secondo tempo il giocatore
1: deve essere espulso, un giocatore del Milan, Mexes. Lo sappiamo, e il gol di Montari nasce da un corner che non c'è, ma sappiamo tutto, amico mio. Ma con chi pensi di avere a che fare? Ma le abbiamo ribadite fino alla noia ste robe qua, le sa a memoria persino io. Lo sappiamo, perché ci devi fare questo intervento? Come se noi non le sapessimo. Le abbiamo raccontate in tutte le salse. Andrea da Casarano dice: finché non scendono in campo con la maglia della Juve è impossibile sapere se gli ultimi arrivati siano adatti o no al nostro gioco. Dopo le scottature prese con Iceman e Openda, ma anche Zegrov e con Manes, è davvero difficile essere positivi prima della prova del campo. Speriamo bene e forza Juve. Cioè Andrea da Casarano dice: finché non vedo, io non credo. Gian da Pisa invece dice: se Voldemort fosse anche solo la metà di Llorente sarei già contento. Spero che l'infortunio di Ildiz serva a far crescere la Ibegovic. Girau e Moji sono due personalità opposte e già ai tempi mi chiedevo come andassero d'accordo, però alla fine furono eccezionali. Vocale da casa.
7: Buongiorno RBN, Stefano. Allora permettetemi una nota polemica al mercato degli anni precedenti, che non ho mai condiviso, e poi i fatti alla fine purtroppo mi danno ragione. Centrocampo, Thuram non ha mai convinto in pieno, adesso si è anche infortunato ed è un infortunio, come ci ha spiegato il professor Tencone benissimo sulla piattaforma Tutto Sport. Non è detto che torni a giocare senza avere problemi, anche con l'operazione che ha sostenuto. Detto questo, sarebbe stato molto meglio convincere Rabiot a rinnovare, come faceva Allegri quando era il nostro allenatore, che lo obbligava praticamente a rinnovare di anno in anno, e non avremmo avuto problemi a centrocampo. E poi in ultimo, anche il Cator, abbiamo comprato questo ragazzo 20 anni dai muscoli di seta, per far usare un eufemismo, due scatti, due partitelle, due lesioni muscolari, 5 mesi in totale fuori. Che razza di affare è? Ciao.
1: Veramente un mese e mezzo, sono diventati già 5, vabbè, oh, per amor del cielo, ci mancherebbe altro, ognuno fa i conti a modo suo, non c'è problema, la polemica te l'abbiamo consentita, ci mancherebbe altro. Sentiamo un altro vocale da casa, allora, va?
8: Claudio, Alessio da Bollate, ho sentito un nostro collega di tifo paragonare voi chiamate a... che c'è una somiglianza a Van Basten con le debite proporzioni. Ma un altro lo ha paragonato una somiglianza a John Holt, ma con le debite proporzioni, anche con John Holt, non lo so. Bisognerebbe, tu che hai conoscenze nell'ambito lì della società, magari qualcuno che frequenta gli spogliatoi o così. Ma speriamo per quanto riguarda Van Basten. Poi, se ha le debite proporzioni anche riguardo a John Holt, meglio per lui. Fantastico. Buona giornata a tutti e sempre forza Juve.
1: Non ce la posso fare, non ce la posso veramente fare. Guarda, salvami con un altro vocale.
9: Ciao Claudio, sempre Biagio. Claudio, gli interisti lavorano nei sommergibili perché loro navigano sott'acqua. Metalmeccanico, faccio il metalmeccanico. Ciao, è sempre forza Juve,
1: fino alla fine. Ciao, forza. C'aveva ragione Iva che aveva sentito della meccanica. Iva, avevi ragione tu.
2: L'orecchio c'è ancora.
1: Come sempre. C'hai sempre ragione, porcaccia la miseriaccia ladra. Sentiamo un altro vocale, dai.
10: Ciao Claudio Mariano, guarda, io non penso negativo, penso positivo nel senso che credo che la Juventus sia migliorata. Sia migliorata perché siamo usciti dei personaggi negativi per questa squadra e per questo gruppo. Resta il fatto che si voleva fortemente da parte dell'allenatore un centravanti d'aria di rigore e sì. Anche a sto giro è stato preso un giocatore che fa tutto tranne gol di testa. Questa cosa mi sovrastrana e mi risulta veramente un'anomalia, perché è una cosa che non capisco. Avevi già preso Colomoni, che non è quel tipo di centravanti, quel tipo di attaccante, perché prenderne un altro che ha più o meno le caratteristiche di Zirkzee, di quelli che raccordano bene, ma poi stringi fanno pochi gol. Questo è il mio unico dubbio. Detto questo, secondo me ci sono delle congiunzioni astrali per le quali anche uno come Malen, che è alto come David più o meno, poi fa una caterva di gol. Quindi,
1: guarda, penso di potertelo spiegare io, perché secondo me, se leggi tra le righe anche della dichiarazione di Spalletti, quando racconta ieri che il mercato ci ha migliorato, che i direttori sono stati bravi a lavorare, che i paletti dell'UEFA non ci hanno consentito, che continuamente bisognava, insomma, un po' cambiare anche quello che poteva essere il piano, la strategia, insomma, in soldoni. Sorloth non glielo hanno potuto portare perché volevano 40 milioni, Zirkzee alla fine non lo hanno potuto prendere perché cercavano delle condizioni contrattuali ad obbligo il Manchester che la Juve non poteva soddisfare, quindi gli hanno detto a Spalletti: ascolta, c'è questa possibilità, che facciamo? Si sono seduti al tavolo, hanno ragionato, un prestito secco, alcune caratteristiche del giocatore conosciute e non da migliorare, prendiamo. È andata così alla fine, dai. Ci siamo accontentati, è brutto dirlo, ma ci siamo dovuti accontentare. Che dici? Ci siamo dovuti accontentare. I nostri ascoltatori non si accontentano, quindi piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
11: Rassegna stampa.
12: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Ancora una rimonta, ancora una vittoria per Flavio Coboldi, che accede al terzo turno degli US Open dopo il 3-6, 6-3, 6-4, 7-5 rifilato all'australiano Tristan Schoolcraft. Partenza in salita per il numero 6 al mondo, protagonista di colpi meravigliosi che permettono la rimonta e la qualificazione. Sulla sua strada ora il belga Blocks. Cala il sipario su Flushing Meadows invece per Lorenzo Musetti, battuto in rimonta al secondo turno da Sweeney, numero 123 al mondo. Una partita è iniziata bene per il Carrarino, frenato poi però da una condizione fisica precaria che ha pregiudicato il resto del match. Merito all'australiano che si guadagna la qualificazione in 4-7 ed elimina l'azzurro. Saluta agli US Open Mattia Bellucci. Una brutta sconfitta per l'azzurro che porta a casa solo due game contro Taylor Fritz che vince 6-0, 6-1, 6-1. Oggi a New York iniziano le partite di terzo turno. Jasmine Paolini è l'unica italiana in campo, mentre nel doppio tocca a Bolelli e Bavassori. Nel maschile Carlos Alcaraz affronta il cinese Wu. Si chiude intanto con un solo mese di squalifica e un programma di trattamento da completare il caso antidoping che ha coinvolto Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina durante un torneo ATP disputato a Mallorca in Spagna nel giugno 2026. L'ITA, ente per l'integrità del tennis, ha riconosciuto che l'assunzione era avvenuta al di fuori della competizione e non per migliorare le prestazioni. Siamo al calcio, sarà l'Hellas Verona ad affrontare la Roma negli ottavi di finale di Coppa Italia. All'Unipol Domus il Cagliari di Pisacane delude le attese non riuscendo a replicare il buon secondo tempo giocato domenica contro l'Inter. Finisce 2-1 per gli scaligeri. I protagonisti della serata per i gialloblu sono Harrui e Mulattieri. Inutile il gol del momentaneo pareggio di Mendy. Stacca il passo per gli ottavi anche il Palermo. I rosanero di Pippo Inzaghi superano 5-2 il Mantova al Barbera. Affronteranno in trasferta il Bologna. Al via stasera la terza giornata di Serie A. La prima a mercato chiuso. Ad aprire il turno Genoa e Como. Liguri ancora a secco di punti e gol. Terza trasferta consecutiva per i lariani. Dubbi in attacco per De Rossi e Fabregas che ha la tentazione Ken. Si gioca alle 20.45. Ora i motori, la Formula 1 fa tappa a casa nostra per il GP d'Italia a Monza, 13° appuntamento del Mondiale 2026. Oggi si scende in pista con la prima sessione di libera in programma alle 12.30, mentre la seconda scatterà alle 16. Domani pomeriggio alle 12.30 l'ultima sessione di libere prima delle qualifiche in programma alle 16 e domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Volley sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia guidata da Velasco nella semifinale degli europei in programma domani alle 18. Dall'altra parte del tabellone la Turchia batte la Germania 3-1 e sfiderà la Serbia in semifinale. Basket, l'attesa durata 32 lunghissimi anni è finalmente finita. Oggi le azzurre tornano a disputare una partita dei mondiali. Per Cecilia Zandalasini e compagni esordio subito importante contro la Cechia, l'avversaria più abbordabile in un girone che comprende una corazzata come gli Stati Uniti oltre alla Cina. Si gioca a Berlino, palla 2 alle 20.15. E per ora è tutto, a più tardi.
13: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.
13: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
15: l'unica che conta.
13: Rassegna Stramba.
1: Allora, ancora un po' di minuti insieme a voi, ancora un sacco di domande e considerazioni, ancora parole da leggere, ancora un IV da supportare e da sopportare, perché poi avremo il weekend avanti, si gioca, oh ragazzi, c'è l'Atalanta con la Roma, c'è l'Inter con Napoli, c'è la Juve con il Milan, già la terza giornata, non dico che capiremo tutto perché non capiremo niente, però avremo la prima piccolissima indicazione su questo campionato. Per noi, caro il mio IV, non so se tu sei d'accordo, ma è già una prima partita che può raccontare la nuova Juve di Spalletti. Alla domanda da casa, giocheranno Voltemade e Sarr titolari? Credo nessuno dei due, credo, titolari, quindi la Juve delle prime due giornate, però in casa nostra contro il Milan, che ha speso un sacco di soldi tra l'altro sul mercato, è una prima prova di maturità, indipendentemente dal risultato, gol, polemiche, arbitri, eccetera, ma una prova di maturità caratteriale per questa squadra, cioè siamo la nuova squadra, siamo la squadra che nelle prime due giornate ha ancora evidenziato delle lacune dello scorso campionato, in primis tra tutte produco un sacco e segno poco. Quale Juve saremo secondo te contro il Milan?
2: Una squadra rinnovata, e il mio sogno è vincere senza dare più retta alle faccende dell'arbitro, chiudere le partite pesantemente.
1: Cioè, tu... Vabbè, ma noi non è che vinciamo, cioè quando vinciamo, perché quando vinciamo dici che ci sono delle polemiche con l'arbitro.
2: No, no, quando però c'è sempre la micro, c'è sempre, però dobbiamo
1: ma non succede mai, ma non si fanno mai la polemica sull'arbitro, ma ci mancherebbe. Spalletti cosa ne pensa? Cosa ne pensa Spalletti? Quando si va fuori dal cancello la gente ti dice una parola sola: vincere. Ho capito che bisogna vincere. Quando esco fuori dal cancello dell'allenamento la gente ti dice una parola sola: vincere. Ho capito che qui si deve vincere. Meno male che ci siamo arrivati. Per quanto riguarda Voltemade, dice Spallettone che sa unire due mondi nel modo di giocare. È molto bravo nel venire a dialogare con i compagni, è morbido e leggero nella tecnica e conosce il calcio. Attenzione! Conosce il calcio. È bravo con i compagni. Però, perché c'è sempre un però, il colpo di testa e la finalizzazione sono materie che, gli piaccia o no, dovrà imparare a memoria. Tradotto, gli serviva un 9 vero e alla necessità dovrà rispondere con una virtù. Del resto, dice Spalletti, non esiste più il mercato perfetto, esiste il mercato possibile. Vedi che c'avevo ragione io. I nostri direttori sono stati molto bravi a inserirsi nei contesti giusti e adattarsi a quello che offriva il mercato. Abbiamo coperto le nostre necessità di ruolo con diversi calciatori. Aver inserito calciatori abituati a un calcio veloce e fisico, dove le possibilità di pensiero si riducono, nella nostra squadra ha dato un livello più alto. Sardi rompe il fraseggio. Conosce tutte le zone del campo. Va a 2000 all'ora sulla linea difensiva avversaria. Lo vedi il ripiego sulla linea difensiva a fare contrasto. Ha fisicità, qualità, tecnica, sa inserirsi nel gioco di squadra. Mi sa, abbiamo preso Pogba. Su Cobb Miners, vi dice Spalletti di lasciarlo un po' tranquillo. Lasciatelo tranquillo, Cobb Miners. Vogliamo avere queste responsabilità. Vestire questa maglia, giocare in questo club, significa avere un'attesa. L'Europa League è una competizione di altissimo livello, la differenza la fa quanto riesce a restare ad alto livello. Prima della sosta giocheremo 9 partite in 22 giorni. Servirà equilibrio e riuscire a alternare 22 giocatori. Un po' di turnover, attenzione. Torniamo sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. William da Ivrea dice: Voltemed, un incrocio tra Bagnac e Rudi Föller, solo più alto, con le dovute proporzioni. Anche lui con le proporzioni, dai ragazzi. Piero anche somiglia a Föller quando giocava nella Roma. Bruno da Cuneo, bacchette ai tifosi della Juve. Com'è bello sentire questi tifosi che sanno tutto e avrebbero preso questo, quello. Ma pensate a tifare che è meglio. Misera, dai. Sentiamo un vocale da casa.
7: Buongiorno RBN Stefano. Allora, permettetemi una polemica, una nota polemica.
1: No, l'ha già fatta, Stefano, ancora, basta. No, l'ha già fatta la polemica. Massimo da Darmstadt dice: è pazzesco vedere come i propri tifosi, quelli della Juve, criticano, distruggono i propri giocatori. Pazienza, fiducia, sono parole che tanta gente non conosce. Vabbè, ma questo è un mondo veloce, Massimo, non è un mondo paziente. Antonella da Grosseto, che ci saluta io in particolar modo, dice: il mio compleanno sarà domenica, spero un bel regalo da parte della mia Juve. Peccato, Antonella, Yves domenica non ti può chiamare, è un vero peccato. Non so, a meno che Yves non la vuoi chiamare lunedì, facciamo finta che sia il compleanno, la vuoi chiamare lunedì, Antonella da Grosseto?
2: Se vuole ricevere gli auguri, volentieri, la chiamiamo.
1: Volentieri. Allora, Antonella, facci sapere, se tu vuoi far finta lunedì che è il tuo compleanno, lunedì scrivi il mio compleanno e Yves ti chiama in diretta. Roberto da Empoli dice: è vero Spalletti che vuole gol dagli attaccanti, però Magara, non sbagliare quelli da 50 centimetri dalla porta. Andrea da Cassano: finché non scendono in campo con la maglia della Juve è impossibile sapere se gli ultimi arrivati sono adatti al nostro gioco. Ragazzi, calma, sentiamo un vocale da casa.
16: Buongiorno mitico Clodione, buongiorno Yves, buongiorno Bianconeri, devo fare i complimenti al tifoso juventino che ha mandato il vocale prima sulla battuta di John Ons. Complimenti, veramente sei il numero uno, bellissimo. Detto questo, ragazzi, dai, su, un po' di allegria.
1: Dai, un po' d'allegria,
16: non si può sempre demolire tutte le cose che la Juventus sta facendo in quest'anno. Siamo un po' positivi, dai, su, un po' di positività per quest'anno. Detto questo, ragazzi, speriamo di vincere qualcosa, ma chi ha vinto è solo uno, è Radio Bianconera, ragazzi. Sta venendo fuori una radio per me che è come una famiglia, vi ascolto tutti i giorni,
1: bravo, e
16: tutto, con quasi tutta la giornata, quindi veramente complimenti, ragazzi, continuate così. Comunque te, Claudio e Yves siete la coppia migliore della Radio Sportiva. Un abbraccio a tutti fino alla fine.
1: No, Radio Sportiva, no, gaff sul finale, gaff tremenda, attenzione, che gaff tremenda, ma no. Ma non tutti dicono delle buone cose, però. Caro il mio Yves. Per esempio, Dujanone Vlahovic. È rimasto un po', non lo so, come lo definiresti tu? Colpito, scioccato, deluso, come c'è rimasto Dujanone Vlahovic?
2: Scottato,
1: che fa caldo, bravissimo. Scottato, attenzione. E allora cosa ha fatto il buon Dujanone Vlahovic? Beh, naturalmente ha parlato con i media locali e ha detto: Dujanone Vlahovic, non ci sono stati colloqui concreti per il rinnovo con la Juve e io non ho posto condizioni. Dai, non è posto condizioni, dai. Si è parlato tantissimo del mio possibile rinnovo e capisco i tifosi che leggono quello che viene scritto sui giornali e sui social. Ma la verità è che io non ho mai avuto una sola conversazione concreta con la dirigenza. L'ultima volta li ho sentiti il 2 giugno e quella conversazione si concluse senza un accordo. Da allora non c'è stato più alcun contatto. E appunto, Dujan, ma lo dici tu, te lo dici da solo. Il 2 giugno hai avuto il colloquio con la dirigenza, non si è trovato l'accordo e da allora basta. Ma quello lo raccontavo io, vi dicevo, non state a scrivere e a leggere quello che c'è scritto in giro, perché ve la dico io la verità che lui però sta confermando. Da quell'incontro in cui lui ha detto quello che voleva e la Juve cosa proponeva, basta, finito, non si sono più parlati. E allora basta, che problema c'è? Sì che avevi posto delle condizioni, hai fatto giustamente la tua proposta, la Juve giustamente ha ribadito la sua e non vi siete trovati d'accordo. Da 3 anni si scriveva che stavo rifiutando un rinnovo, ma l'unica verità è che non ho avuto alcun colloquio concreto con il club a riguardo. C'erano solo commenti del tipo: dovremmo parlare del tuo contratto, forse dovresti rinnovare, firmare un nuovo contratto, ma tutto è rimasto a quel livello. Però scusa, se tu volevi quei soldi là e la Juve quei soldi là non te li voleva dare, non è che c'era molto da colloquiare. Sono sicuro che in parte questo abbia influito anche sui tifosi. La gente legge giornali, siti web, Instagram ogni giorno, e quando certe cose vengono ripetute giorno dopo giorno è naturale che la cosa inizi a dare un po' sui nervi, soprattutto se sei un tifoso di una squadra. Lo capisco perfettamente. sono stato fischiato durante l'amichevole con la Next Gen. È stato difficile. Non è piacevole quando lo stadio ti fischia durante l'amichevole con la Next Gen. Ma scusa, scusa un attimo. Rewind, l'anno scorso amichevole di famiglia. Perché i tifosi all'amichevole di famiglia hanno fischiato Vlahovic l'anno scorso? Per i motivi del contratto. Allora, caro Dujan, se è così come dici tu, l'anno scorso prendevi la parola e dicevi la tua. Giusto, Yves? Perché per un anno non hai detto niente?
2: No? Ricordo se benissimo.
1: Giusto? Se è così grave la cosa, cioè io, finita l'amichevole in famiglia allo stadio con i fischi, se la cosa è grave così come la stai riscrivendo adesso tu, a un anno di distanza, io, finita l'amichevole con i fischi, prendo la parola o lo scrivo sui social, siete così bravi a scrivere quando volete sui social, vero? Sul tuo Instagram, bello bello 4-4, visto che dici che la gente si forma su Instagram, sulla tua bella pagina di Instagram, che allora non era ripulita ma aveva ancora i colori della Juve, facevi un bel post con scritto «Cari tifosi della Juve, A, B, C, D, E, fino ad arrivare alla Z», e specificavi le tue situazioni. Ma siccome per un anno non l'hai fatto, caro il mio Duscia, troppo bello quando si vedeva, troppo comodo. Ho iniziato la stagione in panchina per un motivo ben noto, perché stavo entrando nell'ultimo anno di contratto. Certo, erano arrivati anche due nuovi attaccanti, ma secondo me quella è stata l'unica ragione per cui ho iniziato la stagione in panchina. Ah, quindi è vero che quando sei seduto al contratto hai detto come minimo voglio quello che prende Davide, anzi di più, giusto? Poi avevo ricominciato a giocare, a quel punto è arrivato Spalletti, che voglio ringraziare per tutto quello che ha fatto per me. È stato un grande onore indossare la maglia della Juve, mi dispiace molto, mi addolora profondamente che non fossimo a livello richiesto per competere per obiettivi più ambiziosi, per vincere trofei, perché questa è la realtà quotidiana della Juventus. Giovane, ci sei stato 4 anni e mezzo. Tu, Chiesa e tutti gli altri. C'era una squadra per vincere qualcosa? Io credo di sì. Però voi non l'avete dimostrato sul campo. Quindi facciamo una bella roba. Fine della storia, a non rivederci e a non risentirci. Sei d'accordo, Yves? Capitolo chiuso.
2: D'accordissimo.
1: Non voglio neanche più che me lo nominate nei messaggi. Fine. Forget it. Dimenticatelo. Vocale da casa.
17: Ciao ragazzi, in quanto tifoso della Juve io punterei a tutto, come ai vecchi tempi. E questo lo farò tutti gli anni, nonostante le due sconfitte ultime con Fiorentina e Verona che mi hanno fatto inorridire l'anno scorso. E che avremmo andato a casa tutti, perché si meritavano solo di andare a casa chiunque, chiunque. Al netto di questo, con la squadra che abbiamo, con tanti semma, io bisogna vedere il campo cosa dice. Qui Spalletti ora deve fare un miracolo. Alex.
1: Ciao Alex, speriamo che non debba fare un miracolo ma riesca a vivere di quotidiana realtà. Secondo me abbiamo comunque alla fine una bella squadra, non un'ottima squadra, abbiamo però una bella squadra, ma stavolta ce lo devono dimostrare sul campo. Luigi scrive: ma se effettivamente abbiamo più possibilità di vincere l'Europa League, la giusta strategia è di privilegiarla, ma la società deve farsi modificare il calendario a sto punto. Certo, bravo. Ah, che utopia. Antonio da Cosenza dice: spero in una vittoria contro il Milan, poi mi piacerebbe vedere in campo questa Juve: Vicario, Bremer, Gatti, Lucumé, Locatelli, Douglas Luiz, Sarri, Conceição, Alai Begovic, Voltemade, Nico Gonzalez, aspettando gli indisponibili. Buona giornata. Allora, secondo me di questi ne vedi in campo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu devi essere bravo a capire quali sono i quattro che io ti ho escluso. Sentiamo un vocale da casa.
18: Buongiorno Claudio, grande Claudio, uno di noi sempre. E Alessandro da Adarno Dugnano. Una domanda, ma per quanto riguarda Licina, effettivamente è in prestito, giusto? Non è stato venduto. E poi una considerazione sul mercato, sono dispiaciuto per quanto riguarda Zegarova. Pensavo che la Juve puntasse un po' di più. Adesso non so se sono strategie di mercato, però secondo me rimane sempre un grande giocatore, fatto allenare a dovere, secondo me era tanta roba. E niente, poi per quanto riguarda a volte, ma speriamo in bene, anche se la vedevo così mi sembra un classico attore degli anni 80, un bel baffetto crucco. Speriamo, dai. Un saluto a tutti e sempre forza Juve, sempre.
1: Ciao anche a te, il baffetto crucco non è male. Allora, caro il mio Yves, l'abbiamo tenuta alla fine come chicca finale. Save the date, il calendario.
19: Perché poi i tifosi della Juve si devono organizzare. Vacanze, ferie, permessi dal lavoro, giovedì, lunedì, domenica, sabato, devono sapere a cosa vanno incontro. Allora vediamolo bene insieme. E vabbè, Juve Milan ci siamo domenica. Sassuolo Juve, vi ricordo che è stata messa il 12 settembre alle 20:45. Poi inizia il trittico dell'Europa League. Allora, Sassuolo Juve, giochiamo Juventus Neck di giovedì, che non è il cantante, ma la squadra olandese, 17 settembre alle 21. E dopo Juventus Neck, che giochiamo il giovedì, Juve Atalanta domenica alle 18, quindi gli è sfuggito, potevamo mettere una bella Juventus al lunedì con l'Atalanta in modo da arrivare belli freschi, e invece niente, non c'è stato niente da fare. Vabbè, vediamo se il giro dopo è andata meglio. Dopo Juve-Atalanta del 20 settembre ci riposiamo un attimo, si ricomincia l'11 ottobre. Allora, l'11 ottobre andiamo a Cagliari, Cagliari-Juve alle 20:45, poi di giovedì andiamo ancora in trasferta in Spagna contro il Celta di Vigo, e Juve-Lazio dopo la trasferta di Vigo dell'Europa League domenica alle 20:45. Non sono riusciti a metterla lunedì. Però poi dopo, il 22 ottobre, sempre di giovedì, giochiamo Juve-Rennes. Beh, dopo Juve-Rennes andiamo a Lecce in trasferta, e anche qui domenica alle ore 18. Non sono riusciti a metterla lunedì. Purtroppo ci sono dei paletti da rispettare. Poi il 28 ottobre alle 20:45 si gioca a Genoa-Juve. E poi il novembre del fuego. Attenzione. Juve-Napoli, 1 novembre, alle 20:45, data storica, 1 novembre. Poi dopo il grande big match Juve-Napoli, il giovedì trasferta in Olanda contro la Z, a Z Juve il 5 novembre alle ore 21. E dopo la trasferta in Olanda abbiamo una trasferta in campionato con la Fiorentina. Lì ci avranno messo lunedì. No! La domenica alle 20:45, 8 novembre. Poi c'è una sosta. E allora sì, è il ritorno della sosta, caro il mio Iv. Juve-Venezia alle 20:45 del 23 novembre, che è lunedì. Uno dice, vabbè, ma siamo arrivati dalla sosta, che mi frega di giocare lunedì, fammi giocare domenica, anzi fammi giocare sabato. Perché? Perché poi giovedì c'ho la partita di Europa League con l'Omonia Nicosia, vengo da una sosta, fammi giocare sabato, così ho tutto il tempo di preparare. No, mi fanno giocare lunedì a ridosso del giovedì, che c'è la partita con l'Omonia Nicosia. Però finita la partita con l'Omonia Nicosia, c'ho il big match a Como contro il Como, e quello lo metteranno sicuramente di domenica. Ma d'altronde, se i calendari, gli anticipi e posticipi li fa un tifoso del Vente, qualcosa gli scappa, cioè non è sensibile, non ce l'ha proprio dentro, quando deve mettere i paletti, quando deve ragionare, non ce l'ha, ma è normale ragazzi, non ce l'ha come sensibilità la Juve, cosa dici? Non ce la può avere come sensibilità.
2: Non parlo, faccio prima.
19: Tu non parli, fai Ponzio Pilato, fai un po' il democristiano. Sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, Silvano da Empoli dice parlare di chi ha scelto i soldi professandosi juventino solo per il compenso milionario che ha tenuto solo in Turchia, ora cerca scuse, ma diciamo che quella è la sua dimensione. Via. Così sul più bello, così è andato, vive. È andato tutto bene oggi, è filato tutto liscio. Non cadiamo sul più bello, Non cadiamo sul più bello. Ultima cosa, scrive Anthony da Milano. Sul fenomeno che gioca in Turchia, dal momento che ha firmato con la Juve, aveva già deciso di non firmare il rinnovo. Voleva solo arrivare a parametro zero per prendere più soldi possibili. Domenica vinciamo e iniziamo a fare paura. Rocco dice, a me i paragoni non piacciono mai. Ogni calciatore va valutato per ciò che è. Voltemad dimostrerà se sarà capace, ci divertiremo. Sogno uno scudetto, una coppa con i prestiti che l'anno prossimo andranno via, così incredibile. Attenzione. Pedicone da Palermo dice, come al termine di ogni sessione di calciomercato, sia essa estiva che invernale, i tifosi esprimono il proprio parere dividendosi tra ottimisti e scettici. Tuttavia l'unico vero giudice in grado di mettere il verdetto definitivo sarà come sempre il terreno di gioco fino alla fine. Forza Juve, Giovanni da Palermo. Vocale da casa.
20: Vocale ciao da casa. Carissimo Zuliani e ciao Yves. Ma cosa vi posso dire? Io penso che Wolf sia stato comprato dalla Juventus. Penso che sia un buon giocatore. E ricordiamoci che il Newcastle due anni fa lo pagò 90 milioni di euro. Va bene che gli inglesi sono tutti matti, però voglio dire, sicuramente qualcosa di buono l'avrà fatto. Quest'anno non ha fatto molto bene. Comunque ho sentito che comunque mi pare che abbia segnato una decina di gol frattutto e ha fatto anche degli ottimi assist. Speriamo, dobbiamo mica sempre pensare male, dai. Ciao Claudio e ciao Yves, ciao ciao.
19: Ma no, che non dobbiamo pensare male, assolutamente. Cosa fai? Mi mandi gli audio come i ragazzini, Yves? Che audio mi hai mandato? Cosa vuoi da me? Cosa vuoi?
2: È l'audio di Alessio da Bollate.
19: Ah!
2: Così tu lo tieni lì privatamente.
19: Lo tengo lì, è diventato la standard. Web Alessio da Bollate, attenzione. Senti, mi fai chiudere con questa premier a rischio default? È una curiosità, eh? C'è, inizia a esserci la campagna mediatica, attenzione. I club inglesi hanno appena investito sul mercato oltre 4 miliardi di euro. I timori sul ricorso di tanti che fanno al factoring dei crediti. Gli analisti si interrogano, ma stanno spendendo soldi che non hanno. Il loro saldo dell'estate 26 è negativo per 1,6 miliardi in Inghilterra. Cosa fanno? Si indebitano? No, sono pieni di soldi. Al termine della sessione estiva del mercato dei trasferimenti dei calciatori, i 20 club della Premier League hanno speso 3 miliardi e mezzo di sterline, che al cambio in euro diventano oltre 4 miliardi. 4 miliardi! È un netto salto in avanti rispetto ai 3-6 dell'estate 25. Non meno impressionante il dato della spesa effettuata nell'ultimo giorno di calciomercato. 590 milioni di euro. Ultimi dati significativi di questa follia. Il saldo fra entrate e uscite dei club di Premier è di 1,596 miliardi di euro. Dunque, guardando ai trend, viene facile esercitarsi nel pronostico su quale possa essere il dato record del prossimo mercato estivo. E invece bisognerebbe farsi altre domande, una su tutte. Ma davvero i club della Premier possono contare su una così smisurata disponibilità finanziaria o piuttosto stanno spendendo denaro che non hanno? Si tratta interroga molto, sta circolando in queste ore tra gli analisti della stampa britannica. Interrogativo supportato da analisi tanto interessanti quanto inquietanti. Una di queste è stata proposta dal sito di approfondimento The Athletic, che si è soffermato sulla crescente tendenza dei club inglesi a comprare e vendere tra loro. Il dato è confermato da questa finestra estiva. Dalle acquisizioni da 100 milioni di euro e passa, soltanto quella di Bradley Barcola ha coinvolto un club esterno alla Premier. Si crea così un meccanismo di circolazione endogena del denaro che molto da vicino ricorda il meccanismo delle plusvalenze incrociate adottato come strumento di sistema. Sono arrivati lì, sono arrivati a noi, vogliono sottintendere sempre a noi, l'hanno presa larga prendendola. Premier League, sono arrivati ancora a noi, sono uno spettacolo, siete inarrivabili, ineguagliabili, siete la linfa vitale della rassegna stramba. Caro Yves, grazie del tuo lavoro. Cara chat, grazie di esistere. Arrivano Camillo e Giulia Borletto. A lunedì.
0: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
21: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
21: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
22: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon venerdì 4 settembre, buongiorno a tutti i nostri amici ascoltatori, ma soprattutto a Giulia Borletto, ciao Giulia!
23: Buongiorno, buongiorno a tutti, fine settimana, pronti e via!
22: Che programmi hai per questo fine settimana?
23: Allora, questa sera mi devo per forza di cose godere un fantastico Genoa Como. E sono lì che lo guarderò, attenta, sperando di guffare il giusto, visto che l'anno scorso non ci sono riuscita, perché Genoa Como era una delle ultime

0: Assolutamente, sempre e comunque a tutto lo sport, perché c'è Monza, io grande appassionato di Formula 1, poi c'è la Serie A, conferenza stampa di Luciano Spalletti, ha un orario ancora non
1: Definito.
0: comunicato, e esatto, e poi domenica ci sarà la partita. Tra l'altro, Juventus ha organizzato anche un piccolo incontro prima della partita, quindi sarò allo stadio. Di solito vado già presto, questa volta ancora prima, perciò insomma vivrò una domenica quasi tutta allo stadium, perciò insomma da questo punto di vista
1: Poteva
0: mi
1: andare
0: dedicherò questo
1: peggio.
0: weekend.
1: Poteva
0: Assolutamente,
1: andare
0: ma
1: peggio.
0: ti ho fatto questa domanda, Giulia,
1: Sì.
0: A perché sono curioso, perché sono
1: Sì.
0: curioso, e B perché volevo sapere e volevo coinvolgere subito la nostra chat per capire se qualcuno verrà allo stadio. Vorrei sapere quello, vorrei sapere quello. Io di solito, Giulia, il venerdì chiamo qualche nostro ascoltatore. In questo caso, se qualcuno ha già in programma la trasferta a Torino, magari lo sentiamo, però deve scriverci e poi Costantino si metterà in contatto con lui. Però dobbiamo trovare magari un fortunato che a settembre ha deciso di prendersi un weekend libero per venire a vedere Juventus Milan, che
1: Beh,
0: comunque
1: non
0: c'è di
1: è una
0: peggio,
1: partita,
0: Giulia.
1: infatti, cioè, c'è di peggio e non è che è una partita che comunque mette intanto al il sapore di quello che Juventus Milan negli anni ha sempre raccontato e significato. E poi insomma, è abbastanza. Sarà abbastanza interessante perché comunque da una parte e dall'altra ci saranno due giocatori che hanno vestito la maglia del Paris Saint-Germain e ora rappresentano l'attacco sia del Milan che della Juventus. Quindi insomma, da una parte Gonzalo Ramos e dall'altra Colomouani. Da una parte c'è un giocatore che è stato strapagato dal Milan e dall'altra c'è un giocatore che quest'estate ha visto la Juventus dover tirar fuori un bel po' di soldi. No, punti di contatto. C'è come sempre, no, il ritorno di Rabiot allo stadio, che comunque pur sempre anche quello lì un ricordo, e soprattutto è il primo Juventus Milan anche di Amorim, che comunque è un novellino, ma che qualcosa a livello soprattutto europeo ne sa. Quindi, insomma, io credo che ci siano tutti i presupposti per scoprire un buon numero di tifosi pronti a venire a Torino, anche se le ferie, per carità, ormai quasi tutti le hanno fatte, sono finite, c'è sempre spazio per una gita a Torino allo stadium, direi.
0: Sì, c'è sempre spazio, poi ha la possibilità, no, magari anche di vedere
1: Di
0: tutto quello che c'è
1: conoscere Camillo De
0: intorno.
1: Michelis, puoi
0: Vabbè,
1: conoscere Camillo De Michelis anche, figurati un po' quanto
0: quella
1: puoi essere
0: sicuramente.
1: fortunato. Tu, amico che ci stai
0: Ah,
1: ascoltando.
0: al gate B, ragazzi, al gate B, mi raccomando, gate B. Perché se no è un disastro, se no è un disastro non ci vediamo. Tra l'altro, la scorsa settimana che sono rientrato proprio dalle vacanze per la partita, c'era un nostro ascoltatore che è partito addirittura venerdì sera, venerdì notte dalla Puglia per venire a vedere la partita, che mi aveva poi contattato sui social. Non sono riuscito a incontrarlo perché io, Giulia, sono arrivato proprio a ridosso del fischio d'inizio alle 20:20, quindi è giusto, io dico sempre, no, che a un certo punto i nostri ascoltatori devono entrare e godersi lo stadio e non stare fuori dove sono io per fare i collegamenti, e
1: Come no, è anche
0: comunque
1: quello il bello.
0: però
1: È anche quello il
0: dentro
1: bello, dai.
0: l'entrata e tante altre cose sono ancora più belle. Quindi quello che ti voglio dire è che c'è tanta gente che comunque fa dei sacrifici enormi. Noi non ce ne rendiamo conto, Giulia, perché comunque anche tu sei relativamente vicina, sei a 2 ore di macchina, poi hai vissuto una vita a Torino, e quindi noi diamo tutto per scontato allo stadio, ma c'è qualcuno che fa veramente nottate in pullman, poi il
1: Ah,
0: giorno
1: lo
0: dopo va a
1: so.
0: lavorare, e comunque insomma questo è un atto d'amore che passa quasi sempre sotto traccia, quasi sempre sotto traccia,
1: Ma
0: non
1: anche
0: nostra,
1: soltanto, non nostra,
0: loro.
1: anche anche come si dice, un grande nostro.

0: amico della radio, il buon Leo Minà, che ci regala sempre anche delle canzoni meravigliose dedicate alla Juventus. Quando può, prende parte in pullman. Ti faccio un esempio perché lo so, vedendolo appunto sui social anche, ma è pieno di l'anno scorso tanti, soprattutto mi ricordo quando c'era stata una polemica legata alle date di cos'era l'ultima, quella con la Fiorentina. Quando c'era stato una
1: Eh sì,
0: delle ultime,
1: eh sì.
0: quel qui pro quo che non si capiva quando e dove e perché si sarebbero giocate determinate partite per la famosa contemporaneità, ecco lì mi ricordo che la chat era impazzita proprio perché bisognava organizzarsi, bisognava venire fino a Torino e c'era gente che arrivava veramente da lontanissimo. Quindi il cuore dei tifosi della Juventus, oltre che per Radio Bianconera, batte davvero per la Juventus. Sicuro.
1: Sì, perché poi ci sono tante cose, ripeto, che comunque portano un dispendio economico anche molto molto elevato, eh? Molto molto elevato, quindi questa è una cosa, è un tema che mi piace sempre, no, sottolineare, Giulia, perché poi alla fine fa capire quanto realmente poi non sia solo una semplice partita, ecco, perché quando poi vedo in conferenze stampa giocatori che ridacchiano, giocatori che magari dopo un pareggio, esempio Cambiaso con il Verona, ti viene a dire vabbè, questa è andata, tanto poi sono le prossime e dobbiamo vincere tutte. Io credo che non sia una mancanza di rispetto solo per il risultato, no? Perché lì sai, alla fine, mancanza di rispetto, una delusione per il risultato, perché poi sai, alla fine, la partita, il calcio, la palla è rotonda, può succedere sempre di tutto, è una variabile, lo sai, quando compri il biglietto non sai se sarà una partita bella, brutta,
0: Ovvio.
1: se vincerai o meno. E quindi quello che ti voglio dire è che invece loro dovrebbero avere più rispetto quando magari le cose vanno male nei confronti della gente che poi ha fatto dei sacrifici, perché il sacrificio non
0: Certo.
1: è tanto l'arrivare, il sacrificio è il tornare, perché tu poi magari sabato, se ti capita di sabato tanto quanto, ma se ti capita di
0: A
1: domenica, che
0: domenica.
1: poi viaggi tutta la notte e lunedì magari alle 6-7 del mattino devi essere in piedi o devi andare a lavorare perché comunque non è che puoi dire al tuo capo, guardi, io ho una passione, solo che la mia passione è a mille
0: È la
1: chilometri di
0: Juve.
1: distanza, e io ti va a piripi, scusa, cioè,
0: Ma tra
1: e qui.
0: l'altro, prima sentivo Claudio che elencava proprio sul finale di trasmissione gli impegni della Juventus da domenica a praticamente fine novembre e lo sentivo puntualizzare anche il fatto di come la Juventus giochi di giovedì ovviamente le gare di Europa League e quasi mai la partita successiva sia di lunedì, cosa che ti ricordi, no? Era anche un po', non dico il punto della discordia legato alla qualificazione in Europa League, però questo dover giocare di lunedì, eccetera, sembrava un po', e soprattutto di giovedì, destabilizzare. Ecco, sarà abbastanza faticoso immaginare la Juventus tornare da trasferte come ad esempio la gara contro il Celta Vigo lì e poi dover giocare la sfida con la Lazio in casa, non della Lazio ma a Torino, la domenica alle 20:45. Te ne ho presa una a caso e adesso, ma ce ne sono
1: Eh beh, ma
0: tante.
1: guarda, io credo che questa l'abbiano studiato, però. Hanno studiato questa possibilità. E credo che quest'anno la Juventus dovrà realmente fare le rotazioni. Quando è finito il mercato, no, Giulia? Poi ascoltiamo anche un vocale, leggiamo qualche
0: Sì,
1: messaggio.
0: sì, sì.
1: Quello che ti dico io, quando hanno creato, no, la rosa in generale, poi c'è qualcuno che sarà la quinta, la quarta, la sesta, la settima, l'ottava, non ha scelta, però io sono convinto che tutti quelli della rosa della Juventus poi giocheranno, Giulia. Questo da un lato secondo me è una cosa buona, da un lato è una cosa negativa. Non mi aspetto più la routine dello scorso anno, 13-14 giocatori, si va con quelli. Si va con quelli. No, io mi aspetto, esempio, Gatti, così vi cito uno che a me non piace. Così siamo subito a posto. Per me Gatti
0: Sì.
1: giocherà. Cioè, a me non piace, ma io non credo che Gatti arriverà a gennaio con 200 minuti. Io credo che Gatti avrà un minutaggio. E in questo caso poi
0: C'è
1: magari non è
0: pattuito?
1: elevatissimo.
0: Dici pattuito proprio quasi
1: No,
0: anche.
1: però esempio, a Vigo gioca
0: Te lo
1: Gatti.
0: immagini in campo.
1: A Vigo gioca
0: Cioè,
1: Gatti.
0: ma saranno fatte delle scelte, credi, dando la priorità a qualcosa? Questa è una domanda abbastanza classica, no? Poi della prepartita. Ma la formazione di oggi è fatta pensando alla partita di o a poi quella che si giocherà magari giovedì? Cioè, ci
1: Allora, per
0: saranno
1: me
0: due
1: la prima parte.
0: squadre o no?
1: Prima parte di campionato, priorità totale al campionato. Quindi prima parte con girone di Europa League e campionato, priorità totale campionato. In Europa League fai delle rotazioni e seconda parte, ovviamente da gennaio in avanti, fai a seconda di come sei messo. A seconda di come sei messo e delle rotazioni, sì, ovviamente, perché poi inizi nella fase clou, però delle rotazioni secondo me molto più studiate a livello di poi parametri che ha il calciatore, lo sapete benissimo, adesso si lega più intorno al braccio, prima era un chip dietro la schiena, adesso si lega intorno al braccio, ogni allenamento hanno i parametri, quindi possono vedere se Giulia è più stanca, se Camillo è affaticato, se Camillo si è mosso tanto in questo allenamento, se invece Giulia si sta muovendo meglio, quindi loro possono vedere tutto e allora attraverso i dati possono dire ok, gioca Giulia, non gioca Camillo. Ecco, questa è una cosa che ormai nel calcio è studiata, no? Quando diciamo no, la tecnologia, i numeri, i software non sono solo nella ricerca dei giocatori, ma anche nell'utilizzo poi delle energie dei giocatori stessi, e poi hanno tutta una tabella di sonno, di cibo e di tanto altro che poi di terapie che poi portano, no, a cercare di fare qualcosa di giusto per la loro salute e per anche il loro rendimento. Tra l'altro, Giulia, ieri è successa una cosa abbastanza particolare, così la raccontiamo e diamo un'infarinatura totale ai nostri ascoltatori. E ieri, altro giorno di riposo per la Juventus, secondo della settimana, che è raro perché hanno riposato martedì e hanno riposato anche ieri. E
0: Cioè
1: oggi invece ci sarà.
0: non
1: Lunedì
0: lunedì
1: hanno fatto scala. Lunedì hanno.
0: hanno
1: No,
0: fatto
1: scusa,
0: hanno all
1: lunedì hanno
0: allenamento.
1: riposato, non martedì. No, no, ho sbagliato
0: Ah,
1: io.
0: allora aspetta, allora
1: Domenica allenamento con
0: scarico,
1: partitella. Partitella
0: sì,
1: quella
0: con
1: di
0: la
1: dove siamo andati a
0: partitella,
1: vederla
0: vero,
1: anche.
0: giusto? Sì.
1: Esatto. E chi ha giocato scarico. Lunedì
0: Ok.
1: riposo. Martedì allenamento. Mercoledì
0: Mercoledì riposo.
1: allenamento.
0: Allenamento?
1: No,
0: Ah.
1: mercoledì allenamento, ieri riposo,
0: Come mai?
1: oggi allenamento. Sono tabelle
0: Nuove
1: di...
0: tecniche.
1: Ma anche lo scorso anno tendenzialmente faceva più o meno questo tipo di routine nella settimana libera, cioè nella settimana quella senza la partita
0: Non
1: intermedia.
0: oso pensare che cosa accadrà quando ci sarà la pausa nazionale. Allora, non oso pensare. Non si
1: Vabbè,
0: alleneranno
1: lì ci sta.
0: praticamente mai.
1: No, anche perché quest'anno anche i portieri abbiamo in nazionale. Lo scorso anno tutti e tre i portieri erano qua. E quest'anno, se tiriamo una riga, sono quasi tutti nazionali quest'anno. Perché Grabale è nazionale, Vicario credo possa
0: Essere
1: entrare, no,
0: chiamato da
1: nel...
0: sì.
1: Sì, perché comunque chiama quattro portieri, tendenzialmente credo che possa chiamare anche Vicario. E poi, vabbè, no, Pinsoglio ci sarà sicuramente qua alla Continassa, Rugani ci sarà quasi sicuramente qua alla Continassa, e poi gli altri, onestamente, a parte quelli no, un pochettino infortunati e acciaccati, il resto credo che possa andare veramente tutto.
0: Beh, andiamo in
1: Tutto.
0: vacanza anche noi allora, direi. Cioè, cosa stiamo a fare? E dici,
1: Tre settimane, Giulia, saranno lunghe. Non pestiamoci
0: sono
1: perché viene.
0: eterne. Cioè, io
1: Tre
0: la
1: settimane.
0: trovo una follia.
1: Già due, io arrivavo agli ultimi giorni della seconda settimana a pezzi,
0: Chiedendo le
1: perché
0: ricette di
1: veramente.
0: Natale, sì.
1: Eh
0: Chiedendo
1: sì,
0: cosa vogliono per
1: veramente.
0: Natale.
1: Dobbiamo essere bravi anche noi, dobbiamo inventarci qualcosa, insomma. Poi vabbè, la nazionale è una delle cose che in Italia, secondo me, è assolutamente meno amata al mondo e poi per come la stanno gestendo ancora di più, quindi sarà veramente brutto, brutto, brutto. Giulia, dai, andiamo a
0: Vai.
1: ascoltare un vocale, passiamo la palla a Costantino.
0: Vai.
2: Ciao Giulia, ciao Cami, sono contento che avete formato una bella coppia. Senti, no, a me l'unica cosa, l'ho detto anche a Cami, che io gli scrivo tutti i giorni sento un suo commento su YouTube. No, il mio problema, la mia paura è l'allenatore. Che è molto, mi sembra un tipo che, hai capito, dopo Icardi, dopo Totti, dopo se l'ha presa un po' con alcuni giocatori della Juve, hai capito, per me fa male fare queste cose qua. Comunque spero che è molto presuntuoso, molto, ha bisogno del nemico, non lo so, guarda. È quello che mi fa
0: Non
2: paura a
0: va
2: me, è
0: bene
2: quello che
0: neanche
2: mi fa paura,
0: Spalletti
2: hai
0: più.
2: capito?
0: Cosa, come mai? Allora,
2: Sono
0: dopo un
2: Adriano da
0: mercato,
2: Pirotello.
0: Adriano, dopo
2: Ciao.
0: un mercato fatto con buon senso, come l'hanno definito tutti, un mercato fatto con quello che si aveva a disposizione, ovvero molto poco, quindi non potendo criticare ancora il discorso giocatori, puntiamo il dito sull'allenatore. Cioè, mi sembra un po' così, un po' ridicolo fare, con tutto rispetto, Adriano, per carità, però non è il momento, no? Per già cercare di trovare un colpevole. Non c'è nessun colpevole adesso, no? Quindi di cosa dobbiamo aver paura?
1: Ma sai, questa è simpatia antipatia. Cioè, poco. Cioè, io comprendo, no,
0: Ma lui dice di
1: l'antipatia.
0: aver paura, Camillo, proprio lui dice di aver paura di questa insolenza dimostrata da Spalletti negli anni,
1: Sì.
0: anche nei confronti di altri giocatori, ma.
1: Sì, però poi alla fine, se tu noti, Icardi, fu una mossa giusta. Su Totti, insomma, Totti devi avere veramente gli attributi giganti per fare quello che ha fatto
0: Mettertelo
1: Spalletti,
0: contro.
1: ma ragazzi, quella roba lì era veramente
0: È stata
1: fortissima.
0: storia, ma è stata storia poi, ragazzi, quella, eh.
1: Quella roba lì era veramente fortissima, solo una Juve straordinaria e noi non ce ne siamo resi conto, andate a prendervi la Roma di Spalletti. Cioè, la Roma di Spalletti a Salah, a Nainggolan. Credo Pjanic, cioè Totti stesso, De Rossi, cioè una squadra Rudiger, se non vado errato, cioè i due portieri, se non ricordo male, Szczęsny e Alisson, cioè una
0: Sì.
1: roba era quella Roma che se tu la guardi adesso, cioè, iniziavamo a
0: Vince la
1: lamentarci, ma una Roma,
0: Champions, una squadra
1: cioè
0: così
1: una
0: adesso.
1: Roma di una forza mostruosa, mostruosa. Però a netto di questo, credo che questa sia una paura di Adriano e che onestamente Giulia noi non possiamo né confortare
0: No.
1: né andare, no, da un'altra parte. Se Adriano ha questa sensazione, ha questa percezione su Spalletti, io mi auguro possa fargli cambiare idea, però è una cosa tutta sua, nel senso è una sensazione che noi non possiamo né combattere e ci mancherebbe altro. E neanche comprendere, perché questi sono gusti personali. È come quando a me viene detto che ce l'hai con Gatti. No, a me non piace perché per me non difende, per me non imposta, per me ha due piedi, non da difensore di alto livello. Però nessuno può dirmi e no, uguale è forte, perché poi alla fine la penso così. E quindi poi se gioca bene lo dico. Se gioca bene lo dico, a differenza di altri che magari se gli altri fanno bene trovano sempre un pelo nell'uovo. Se giocherà bene Gatti lo dirò senza nessun tipo di problema. Però quando comunque hai un gusto personale diverso che poi ti fa paura, io lo comprendo perché calcio, cioè tutti abbiamo le nostre simpatie e antipatie. E poi
0: Sì,
1: Giulia, abbiamo il
0: però.
1: polemico del giorno.
0: Ok, poi
1: Abbiamo il
0: mi devi
1: polemico
0: far
1: del
0: dire una
1: giorno.
0: cosa perché mi
1: Se
0: attaccavo senza saperlo, a un nome che hai fatto. Vai.
1: Ok, abbiamo il polemico del giorno che è Luca da Monaco. Noi non abbiamo minimamente fatto un'analisi sugli allenamenti, minimamente, abbiamo solo detto la tabella di allenamenti della Juve, caro Luca. Non abbiamo criticato, non abbiamo fatto niente, abbiamo solo detto che in una settimana ha fatto 2 giorni di riposo. È fattuale, caro Luca. È fattuale, poi ti può piacere, non piacere, ma... quando Giulia ha detto come mai, abbiamo detto boh, è uno studio che avranno fatto loro nello staff e che penso possa dare dei frutti e possa dare, speriamo, dei risultati attesi. Ma Luca, se insomma nessuno ha fatto un'analisi e nessuno ha fatto le pulci allo staff di Allegri, ecco, mi sa che sei più tu che hai fatto le pulci a noi.
0: Ti volevo, parlando di pulci, ovvero di polvere magari da togliere anche un po', perché ho trovato un articolo molto interessante su tutto il mercato web, dove vengono elencati una serie di svincolati. E visto che l'altro giorno, anzi, una delle tante domande arrivata più volte dai nostri ascoltatori era: ma la Juventus può ancora attingere dal mercato degli svincolati? Ora ti leggo un po' di giocatori e tu mi dici se cosa ne faresti. Facciamo così?
1: Sì.
0: Allora, dai, i portieri lascio perdere perché siamo abbastanza a posto, direi. Andiamo in difesa. Svincolati di lusso ci sono Acerbi.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, mai, mai, mai.
0: Mai nella vita. David Alaba.
1: Lui, quest'estate l'ha detto, l'Alaba Prime, uno dei giocatori forse che mi è piaciuto più di tutti. Io credo che Alaba non abbia più le gambe, sostanzialmente,
0: È un
1: abbia
0: po'
1: delle
0: vecchio,
1: problematiche di
0: è
1: abbia
0: un
1: delle problematiche
0: 92.
1: di infortuni. No, ma infortuni drammatici. Io credo non abbia fatto in 4 anni di Real, non abbia fatto neanche 100 presenze.
0: De Dani
1: Quindi ti
0: Carvajal,
1: dico,
0: no,
1: Carvalho era uno
0: Carvajal,
1: forte.
0: anche lui
1: Carvalho era uno
0: ha
1: forte
0: fatto la
1: vero, però adesso
0: storia.
1: siamo coperti. Adesso siamo coperti. Matteo
0: Matteo Darmian,
1: Darmian, pensavo potesse tornare a Torino.
0: ti ricordi che c'è stato un momento in cui la Juventus, prima che andasse al Milan, all'Inter, scusatemi, aveva provato, a fargli fare
1: Sì, sì.
0: soltanto pochi chilometri
1: Sì.
0: quando era
1: Quando è andato
0: al Toro.
1: al Manchester. Quando è
0: Sì,
1: andato
0: ma
1: al
0: anche
1: Manchester,
0: prima, io
1: sì.
0: parlo anche prima, quando proprio c'è dal insomma, era al Torino e è andato subito a Manchester, forse non mi ricordo bene, o ha fatto no, ha fatto
1: No, fa
0: Torino-Manchester
1: Torino-Manchester.
0: Inter. Torino-Manchester
1: Sì,
0: Inter, hai
1: Torino-Parma.
0: ragione, sì.
1: Parma-Inter.
0: Ah, addirittura, vedi, mi ero persa
1: Ha fatto una.
0: Parma. Comunque, lui?
1: No, no, no, no, adesso siamo coperti. Adesso siamo coperti. Ne ho uno a sinistra che mi piace.
0: Chi è?
1: Vediamo se lo trovi. Vediamo se lo trovi. Tu leggili.
0: Non so,
1: Vai,
0: vuoi
1: vai, vai.
0: Sergio Ramos?
1: Con la
0: Vuoi
1: G, con la
0: Sergio
1: G, con la
0: Ramos?
1: G. No, Ramos
0: Guerriero,
1: no, no.
0: lui, Guerriero.
1: Guerrero. Lui.
0: Ma
1: Guerrero mi piace.
0: lui era uno dei nominati più e più volte quest'estate, no? C'erano lui e Tagliafico. Viaggiavano in coppia nei messaggi. Li ho letti
1: Lui mi
0: tantissimo.
1: piace. Lui mi piace molto. Ovviamente, ragazzi, non cambia di una virgola quello che abbiamo raccontato per mesi di mercato. Eventualmente si potranno riaprire scenari sugli svincolati solo, e dico solo, se verrà ceduto qualcuno.
0: Velocemente guardiamo nella lista dei centrocampisti qualche nome. C'è Paul Pogba, guarda, se vuoi.
1: Io Pogba lo prenderei sempre.
0: No, e beh, questo grazie, direi che non, il suo l'ha fatto Benasser, Brozovic, Vecino, e in attacco ce ne sono anche qua tantissimi. C'è un Edinson Cavani sempre verde, che ragazzi, il Cavani a Palermo ha fatto delle cose pazzesche. C'è Benzema, c'è Belotti, Gabbiadini, Icardi, appunto. Lo ributtiamo in mezzo? No, basta.
1: Ma vabbè, l'unico vero grande nome che fa battere il mio cuore è Karim The Dream. Benzema, però credo che Benzema abbia aperto a scenari extracampo ormai, credo sia in
0: Ma
1: modalità
0: basta.
1: villeggiatura.
0: Cioè,
1: Secondo
0: credo che
1: me,
0: un po' di soldini se li sia messi da parte, può anche
1: sì,
0: smettere di.
1: secondo me ha la piscina di dollari Benzema a
0: Mamma mia.
1: casa, ecco. Dopo questi anni in Arabia e non solo, anche Real credo abbia guadagnato
0: Perché
1: abbastanza bene, ecco,
0: prima non lo so se arrivava a fine mese. Prima.
1: Insomma, le bollette a casa Benzema sono toste, deve tirare la cinghia Benzema.
0: Pagate sempre tutte, però, non ci sono problemi.
1: Vabbè, questo non ho dubbi.
0: Caro, vedi, senti la base, come si alza? L'hai
1: Certo, ho 5 minuti
0: sentita?
1: di pausa e andiamo a Fantacalcio, Giulia. Fatto
0: Dai, iniziate a
1: disastri, te lo
0: fare le
1: dico, fatto
0: domande su.
1: disastri.
0: Tanto io mi vado a fare un caffè in questa mezz'ora, allora, va bene?
1: Disastri, disastri Giulio, ho fatto disastri.
0: A dopo ce li racconti, a tra poco.
3: Il club degli inviati.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Il club degli inviati.
1: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e dal salotto chi c'è?
0: Come dal
1: È che l'ha
0: salotto.
1: scritto uno su Twitch.
0: Su Twitch hanno poco da commentare, stranamente. È uno studio, è il mio studio. Assolutamente, non potrei essere in mezzo al salotto adesso, direi che non sarebbe proprio comodo. Quindi sono
1: No, però.
0: bella chiusa qua, tranquilli.
1: Ok, mi hai fatto sbagliare, Carparex. Mi hai fatto sbagliare, ok? Adesso mi
0: Perché?
1: arrabbio con te, Carparex. Perché ha detto il salotto, ho letto salotto e non ho detto studio. Carparex, è
0: Vabbè,
1: colpa tua.
0: è colpa
1: Ti
0: di Carlo,
1: chiedo, anzi,
0: lascia la colpa a lui, pazienza.
1: cartellino giallo. Tra un po' tutti i consigli al Fantacalcio, continuate a
0: Sì.
1: mandare. No, non siate pigri, però, Non mandatemi le foto. Scrivete, perché poi le foto mi mandano in crisi, non riesco a
0: No,
1: aprirle
0: anche perché non si
1: tutte.
0: aprono le foto, noi non le possiamo
1: Esatto,
0: aprire, le apre la
1: esatto.
0: regia soltanto, quindi.
1: Devo zoomare, sembro poi, sai, quelli che guidano al volante, che tengono le due mani sul volante e il musetto davanti al vetro, ecco, sembro quelle persone lì, sembro. E
0: Carino.
1: quindi sembro così, e poi c'è il microfono, faccio casotto, comunque stanno arrivando già un sacco di messaggi,
0: Sì,
1: sul
0: infatti
1: Fantacalcio, ragazzi.
0: Io volevo invece
1: Vai,
0: non
1: continuate.
0: soffermarmi sul fantacalcio adesso, perché poi ce li teniamo tutti per tra 5 minuti. Allora, perché c'era. Allora, questa domanda qua subito. De Michelis, tu che sei
1: Ecco,
0: sempre la
1: scritto male.
0: continassa, vabbè,
1: Scritto male.
0: tu che sei sempre la continassa, che sensazioni hai? Che aria tira? C'è voglia? Ci credono nello scudetto?
1: Allora,
0: Saluti da Stoccarda, salvo da Stoccarda.
1: signor Salvo, proverò a dare del lei. A mio modesto parere, essendo io fuori però dalla continassa, vorrei dire solo questo, io
0: Essendo
1: sono
0: che io sono fuori.
1: fuori dalla continassa, non dentro la continassa perché non si può entrare, non si può entrare. Ma guarda, ho avuto dei rumors, poi ne parlerò. Non so se è il momento giusto, però ne parlerò di questa cosa. Ti dico che l'aria sembra un pochettino più serena, con qualche cessione, con qualche addio, con qualche situazione, no? Un pochettino che è uscita, nel corso dell'estate. Io credo che il mister volesse ancora due cessioni della, tra virgolette, vecchia guardia, da quello che so io, due cessioni della vecchia guardia, ho levato il due, ancora qualche cessione sulla vecchia guardia, però
0: E
1: abbiamo
0: immaginiamo tutti
1: visto.
0: bene chi possono essere.
1: Però avete visto la difficoltà nel venderne anche uno, solo uno, perché li abbiamo prestati tutti, tutti. E quindi credo che ci sia un'aria un pochettino più serena, più gioiosa. Poi ti racconto quello che è successo stamattina, no? Parlavo con mio papà e mi fa, però sai, questa settimana se portiamo a casa la partita. E io ho detto, a parte che ero ancora con la situazione post-asta del fantacalcio, quindi mezzo addormentato, Giulia, ho
0: Avevi gli
1: detto
0: occhi
1: sì, però
0: ciscosi.
1: esatto, cioè, io con gli occhi chiusi e il cane invece attentissimo, il cane era già sveglissimo. Però quello che voglio dirti è che comunque in questo momento qua Juventus-Milan come Inter-Napoli e Roma-Atalanta, tutte partite di livello, tutte partite di livello in questa settimana. Sono gare che hanno più blasone che importanza.
0: Perché è troppo
1: Alla terza è
0: presto.
1: più.
0: È troppo
1: Cioè, noi
0: presto.
1: alla terza lo scorso anno vinciamo in maniera epica, perché vinciamo in maniera epica, recuperando due gol negli ultimi 10 minuti, con una botta dai 30 metri di Hadžić. Cioè, noi facciamo una roba pazzesca contro l'Inter, però poi alla fine. Io mi ricordo che tra l'altro anche un noto giornalista disse: questa è sembrata una partita tra l'ottava e la nona del campionato. E insomma, con una ha fatto un po' fatica. Con una ha fatto un po' fatica perché vinse poi lo scudetto. Con noi quasi ci ha preso, però con l'Inter no.
0: No.
1: Ecco, in questo caso ti dico: lì io avevo avuto la percezione che l'Inter fosse molto più forte di noi in quella partita. Molto più forte.
0: Nonostante
1: Noi
0: la
1: avevamo
0: sconfitta,
1: vinto,
0: nonostante la
1: esatto, noi avevamo
0: sconfitta.
1: vinto la scazzottata, perché poi era stata una scazzottata nel finale, cioè prendi dai, giri, brighi, lì era diventato veramente un far west, però era stata una scazzottata. Ecco, il discorso legato invece a poi i valori della squadra era venuto fuori secondo me che l'Inter era nettamente più forte di noi. E infatti ha vinto lo
0: Lo hai
1: scudetto.
0: visto lì? Lo hai capito lì?
1: Sì, ci schiacciavano, ti ricordi, no, le polemiche sui gol presi già da Di Gregorio in quella partita? E lì in quel caso,
0: Sì.
1: ci avevano schiacciato per tanti minuti all'inizio, noi eravamo veramente in difficoltà, quindi ti dico, secondo me lì abbiamo enfatizzato una vittoria e ci ha fatto pensare a delle cose e invece i valori poi calcistici erano altri. E dobbiamo essere bravi a fare una partita vera, vera, vera, vera, perché insomma noi abbiamo bisogno di seminare per il futuro, non di vivere alla giornata. Non so se mi sono spiegato, Giulia.
0: No, no, hai spiegato benissimo la realtà dei fatti, ovvero che questa è una squadra che ha un bisogno disperato, soprattutto oltre che per se stessa, anche per fare un punto, tornare un attimino la voglia di professarsi juventini anche ai tifosi, no? Perché è anche morto un pochettino questo negli ultimi anni, si è un po' assopito questo sentirsi vincenti. Quindi ecco, è una squadra che deve assolutamente comprendere quale sia la necessità reale in questo momento, come hai detto tu, seminare, perché è alla base poi di qualunque progetto futuro e soprattutto progetto duraturo. Questo quello che è mancato negli ultimi anni, una parvenza di longevità anche del progetto stesso, tant'è che ci sono cambiati 4 allenatori nel giro di 6 anni, cosa che non sarà mai vista.
1: Più tutte le dirigenze.
6: Andiamo a parlare di fantacalcio, Giulia. Prima volta qua su Radio Bianconera, Vincenzo Costantino, Fantascudetto Gazzetta. Ciao Vince.
7: Ciao Camillo, buongiorno e grazie mille per l'invito.
0: Ciao. Comunque Antonio non ha capito che non doveva mandare le foto, ne ha mandate ben 2.
6: Fantastico.
0: Ecco, Vince, così, Antonio, non riusciamo a vedere.
6: Dovrai dare un sacco di consigli a tutta la nostra chat. Sei pronto?
7: Certo.
6: Alla grande. Vai. Poi ti racconto che disastri ho fatto ieri sera, ma questa è un'altra storia, lasciamola per gli ultimi 5 minuti. Allora, andiamo con i consigli che dobbiamo dare a Matteo da Milano, che è uno forte, sul fantacalcio è uno molto molto forte, che spesso anche porta a casa il risultato. Secondo te, può puntare su Sanchez del Como? Rischio alto.
7: Sì, ci può stare puntarci, ovviamente dipende da quanto budget vuole spendere per questo portiere, però insomma parliamo comunque ad oggi di una riserva, quindi per me il rischio c'è, nel senso ci può stare, però comunque parte indietro nelle gerarchie, quindi è comunque un rischio.
6: Sì, solo secondo me se hai Butes. Se lo vuoi singolo,
7: sì, magari in coppia, sì, esatto. Però no, prenderlo singolarmente no, assolutamente no, perché no. Il rischio dopo è troppo alto.
6: Esatto, come magari cercare l'azzardo su Grabara, alt, calmi.
7: Anche lì comunque è un bel rischio.
0: O su Bailov, come ha fatto mio figlio.
6: Vabbè, la tua figlia è il cuore, lì è il cuore.
0: Ieri gli ho spiegato però... Ieri gliel'ho spiegato il tuo diktat qual è, un po' l'ha capito.
6: Abbiamo un paio di regole, poi ci dirai bene tu le regole generali, Vince. Allora, 3 profili, se secondo te sono 3 opzioni buone, scommesse, utili, giocatori di reparto, e ci chiede Celik, Stones, Bartesaghi, buone prese?
7: Assolutamente sì, Cami, noi conosciamo molto bene anche Celik, comunque sappiamo del suo utilizzo che comunque viene fatto, no, da Luciano Spalletti, sappiamo quanto è importante per questa Juve Celik, quindi ci sta, perché al fantacalcio, allora, ovviamente da Celik non dobbiamo aspettarci una valanga di bonus, perché non è quel tipo di giocatore a fanta che ti porta magari tanti assist o magari dei gol, però è quel giocatore che ti dà sicurezza, e per il reparto della difesa comunque è molto importante, perché in ottica modificatore è uno che a livello di voti ne può portare tanti, diciamo, alti, quindi 6.5, 7, e quelli comunque sono voti importanti per il modificatore, ma anche senza modificatore comunque è quel difensore che ti dà garanzia di titolarità e comunque anche di voti alti, quindi ci sta. Stones anche secondo me è molto interessante quest'anno, perché io sono sicuro che porterà anche dei più 3 nel corso di tutta la stagione, quindi diventerà molto importante per questa Inter. E Bartesaghi anche comunque è un profilo assolutamente interessante, e anche con Amorim potrebbe fare molto bene.
6: Sì, sono d'accordo. Poi dipende sempre anche quanto giochi, cioè se siete in 10, questi sono oro. Allora, in attacco, Vince, andiamo su un tema. L'ultimo colpo, poi chiediamo anche a Giulia, perché secondo me Giulia, se solo partecipasse a un fantacalcio, prenderebbe anche Voltemade. Ma cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo
7: Sicuro.
6: consigliare con Voltemade?
7: Allora, questa è un po' la domanda che anche in chat, no, in privato mi è arrivata e poi tra l'altro anche nelle live sui miei canali, è la domanda più gettonata, no? Cosa faccio con Voltemade? Allora, io diciamo racchiudo il discorso soprattutto intorno al prezzo, nel senso che con Voltemade diciamo il rischio può essere spendere troppo, perché tra l'altro io con il tool di Fantalab, no? Sono anche creator di Fantalab, quindi riesco anche a tenere d'occhio quelli che sono i prezzi medi, il prezzo medio d'asta, e comunque si sta alzando, e allora il rischio è proprio quello di non bisogna strapagarlo, secondo me, perché Cami sappiamo benissimo, diciamo ad oggi ai nastri di partenza. Parte un po' indietro rispetto a Colomani, quindi diciamo il rischio è quello di pagarlo troppo, quindi l'importante è non pagarlo troppo, però ci può sicuramente stare, perché poi durante tutta la stagione magari potrebbe sicuramente scalare, no, le gerarchie, magari chissà, anche diventare il titolare di questa Juventus, io non lo scarto affatto. Poi ovviamente bisogna anche considerare la Juve impegnata in Europa League, quindi ci saranno tanti
0: Tante partite, certo.
7: sì, ovviamente si ruoterà, quindi bisognerà capire poi magari chi giocherà di più in campionato, chi invece verrà impiegato di più in Europa League, quindi è tutto da vedere. Però l'importante, io faccio un appello a tutti i fantallenatori, occhio al prezzo per Voltemade. Io non farei follie, diciamo.
0: Guarda che allora un ascoltatore, Piero da Palermo. Ah, scusa, volevi finire il messaggio di Matteo? C'è
6: Eh
0: ancora
6: sì, sì,
0: da.
6: sì,
0: Ah,
6: sì,
0: vai, vai,
6: qui
0: vai, vai,
6: abbiamo.
0: finisci, concludilo. Mazza, così lungo.
6: Chi deve prendere tra Beto e Pellegrino? E qua non è semplice, Vince. Io dico Beto.
7: Io anche dico Beto. Secondo me, per caratteristiche, credo che Beto possa essere più funzionale, diciamo, a questa Fiorentina, però. Sappiamo, è una coppia. Allora, o riesci a prenderli in coppia, oppure magari ne prendi solo uno, ma la mia preferenza sì, va su Beto. Tra l'altro io ho impostato come prezzo consigliato, per me siamo tra i 40 e i 50 crediti, poi ovviamente il prezzo sappiamo benissimo varia anche al budget iniziale che voi decidete per la vostra asta. Però magari su 500 crediti io mi spingerei fino a 40-45, non di più, non farei follie, perché appunto c'è questa, comunque si alterna con Pellegrino, quindi bisogna assolutamente, diciamo, non spendere troppo.
6: Eh sì, Dovbyk piccoli. Ok,
7: Dobbik. Per me potrebbe essere la
6: anch'io.
7: stagione del suo rilancio col Bologna. Occhio a Dobbik, perché col Bologna secondo me potrebbe ritornare il Dobbik che conoscevamo. Non quello della Roma, ovviamente, ma.
6: E poi l'ultimo Raspadori Krstović, per me senza dubbio Krstović. Lui io ve lo consiglio in qualsiasi Fanta. Giulia, hai qualche altra domanda
0: No,
6: per Vince?
0: hai risposto così anche ad Alex che chiedeva la scelta tra Beto e Pellegrino e tra Skorupski o Meret, però anche.
7: A questa giornata direi Skorupski. Meret ovviamente sappiamo, no? Inter Napoli, quindi è molto rischioso, quindi il malus è dietro l'angolo, quindi no, preferirei Skorupski questa giornata.
6: Allora, poi diamo un giudizio tutti e tre alla formazione di Roberto da Sassari 3-5-2, Vicario, Miranda, Valeri, Kalulu, Nico Paz, Conceição, Zaniolo, Baturina, Nico Gonzalez, Højlund, De Ketelaere. Beh, bella questa formazione.
0: Beh,
6: Non so a quanti, però bella.
0: bella strong, sì.
7: Beato te.
6: Esatto,
0: Ha fatto il
6: cioè.
0: fantacalcio
7: Sei riuscito a fare
0: come
7: una
0: mio
7: squadra
0: figlio, mi sa.
7: straordinaria.
0: Sì. Sì, infatti.
6: Esatto. Peppe Murolo va nel mischione. Peppe Murolo chiede qualche consiglio, Vincenzo. Dai qualche consiglio, buttala nel mischione. Io ho consigliato Bacolà, ho consigliato Valdepeñas e vabbè, e Krstović adesso consiglio. Adesso tocca a te, poi chiediamo anche a Giulia.
0: A me.
7: Non ho capito, Cami, scusi.
6: Se puoi dare qualche consiglio generale a Peppe da Benevento.
7: In generale?
6: Sì, sì, sì, sì. Qualche tuo pallino, vario, qualche scommessa. Vario, vario.
0: Infatti a Camillo piacciono giocatori scommessa su cui puntare la fish.
7: Allora, Cami sicuramente no, mi segue sui social, quindi saprà dei miei nomi tropicali, no? Del mio format, sì, sì, sì, sì. Dei nomi esotici, per intenderci, per questa stagione. Allora, ce ne sono un po' in realtà, vi faccio una lista, perché partiamo dal... c'è una squadra che mi intriga tantissimo quest'anno, perché ha dei giocatori veramente di altissima qualità, secondo me, che è il Frosinone. Allora, lì io in realtà l'avevo già consigliato prima della doppietta, poi diciamo ha confermato questa chiamata con una doppietta, e appunto stiamo parlando di Raimondo. Allora, dando un'occhiata anche ai prezzi che no, girano diciamo nelle aste per Sonnello d'Asta, non si è alzato tantissimo, quindi io direi di puntarci. Per me, anche tra i 10-15 crediti, per me l'acquisto di Raimondo ci può stare. Nel Frosinone, oltre a Raimondo, c'è un altro profilo molto interessante, secondo me, che ovviamente non ha ancora giocato, perché è stato chiuso negli ultimissimi giorni di mercato, che è Bobček. Occhio, perché questo è un profilo comunque molto interessante, perché il Frosinone comunque ha fatto un investimento importante sul giocatore. Parliamo di un investimento pari a 11 milioni di euro, e tra l'altro è l'acquisto più oneroso della società ciociara. Quindi il ragazzo giocherà, io l'ho studiato, e comunque ovviamente ha dei numeri, sì, interessanti, sono dei numeri comunque che riguardano il campionato polacco, è vero, però arriva comunque un giocatore con delle caratteristiche molto, molto interessanti. Quindi occhio, io ho un credito per completare il reparto dell'attacco, lo butterei, quindi occhio a Bobček. Poi ovviamente ci sono altri profili, come per esempio Kevin Carlos, che magari non ha ancora tantissimo hype, quindi ci può stare, secondo me non va via tantissimi crediti, anche se magari sale a 5 crediti, però ci può stare. Occhio anche a Romero del Parma, anche lui non ha ancora tantissimo hype. Sai Cami, allora il discorso è che le aste girano tanto intorno a quello che appunto succede, ma come è giusto che sia, a quello che succede in campo. È ovvio che magari se segnano il prezzo sale, però finora comunque non sono arrivati dei bonus, e secondo me se si è abili durante l'asta, questi profili che in prospettiva comunque possono portarti dei bonus, riesci a strapparli a poco prezzo. Quindi vi dico Romero, Bobček, Raimondo. Poi magari tra i nomi esotici che avevo portato ci sono anche altri profili interessanti, potremmo
6: io ho preso Cacciamani del Torino,
7: sì Cacciamani preso... anche se lui magari adesso un po' di hype comunque diciamo è salito un po', visto anche l'assist che ha messo a referto. Allora, c'è un altro profilo molto interessante che per me farà una stagione straordinaria, infatti ha già collezionato il primo bonus stagionale, ed è Mangas del Monza. Lui è anche un profilo che secondo me potrebbe fare molto molto molto bene, quindi andate su Mangas se volete. Tra l'altro interessante soprattutto per il modificatore difesa, occhio, perché è uno che potrebbe non solo portare appunto bonus, ma avere anche una media importante di voto, che quello è essenziale per il modificatore difesa.
6: E fantastico,
0: mi si sta aprendo un mondo.
6: Vai a vedere lo stile di Mangas, Giulia, vai a vederlo, sembra uscito da un film anni 70. Sì,
0: lo mettiamo insieme a Volte Made, allora.
6: E lui ancora
0: possiamo
6: di più.
0: Possiamo fargli fare una sitcom. Wow, che bei capelli! Eh, sì.
6: Sì, grande stile, grande stile, Mangas.
0: Bellissimo, bellissimo, complimenti.
6: Vince, grazie.
0: Però aspetta, perché c'era una domanda,
7: te,
0: aspetta, c'era una domanda velocissima da Piero. C'era una domanda da Piero da Palermo che dicevo: ma il fantacalcio lo compro Douglas Luiz?
7: Sì, okay. Assolutamente.
6: Prendilo Piero, prendilo, poi al massimo te la prendi con Vince. Scherzo, ovviamente, fa parte del fantacalcio.
7: Ne assumo la responsabilità poi.
0: O con Camillo. Esatto. O anche con Camillo.
7: Sami, voglio aggiungere, occhio, io Douglas l'ho consigliato per questa giornata, Douglas, l'ho dato come consigliato, occhio, occhio, mi fermo qui.
6: Ok, ragazzi, ricordate, poi prossima
0: voi
6: settimana...
0: Voi sapete cose che noi non sappiamo.
6: Tenne dritte la prossima settimana, mi raccomando, mi raccomando. Grazie Vince.
7: Grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie,
7: ciao.
0: Voi sapete un ringraziamento... cose che noi non sappiamo, scusami.
6: Esatto, quando esatto.
0: Quando lanciate così queste frasi dette a metà.
6: Però Giulia, ti dico solo che io ho fatto una rosa da tirchio. Ho ottenuto 2200 crediti. 2200 crediti.
0: Dimmi i nomi perché non capisco tanto. Chi hai comprato? Allora, cosa hai fatto?
6: È diversa perché sì, io gioco al mantra, che vuol dire che tu devi schierare i giocatori in un determinato ruolo. Non puoi fare tipo un tridente Colomwani, Ken, Hojlund, perché sono tutti PC. Quindi devi mettere delle A, delle T, devi andare a ruoli ed è un po' più complicato.
0: Ma perché vi complicate la vita così? Cioè, perché?
6: E quindi
0: è più divertente.
6: È così. È un po' più da infognato, mettiamola così, è un po' più da infognato.
0: Da nerd, dal vecchio nerd, sì. No? Come si... che nessuno si offenda, perché è un termine che praticamente è stato iscritto anche nello Zanichelli, quindi non vi offendete.
6: E poi andiamo, Costantino, la leggo veloce. In porta o Milan, perché mi è costato un credito, perché era gli ultimi portieri disponibili, mi è costato un credito, quindi mi sono preso i portieri del Milan, più Falcone del Lecce. Poi sì. Hermoso, Lukumi, Ramon, Troilo, Chalobà come Kalulu come difensori centrali insieme a Valdepeñas, che purtroppo non mi hanno messo l'esterno, questa è una cosa che mi darà un po' fastidio. Come esterni ho preso Jimenez, Diouf, Spence, poi ho preso anche di esterni, ne avevo altri, Zappacosta anche come esterno, e poi ho Cacciamani, che dicevo prima del Torino, e poi ho Busio, Ederson, Azic, Mandragora, McKennie, Taylor, e davanti ho preso Diao, Mastantuono, Laurentier, Castro, Ken, Colomani e Simeone, e ho pochi tre quarti, quindi dovrò scegliere un modulo, perché lì scegli un modulo e sono già un po' in difficoltà. Ho sbagliato perché
0: io
6: ho lasciato per amici.
0: Fantastico, ti sto facendo parlare a ruota, ma è un boh.
6: Lo so, ma i nostri ascoltatori hanno capito. Però il mantra è un po' più complicato, perché tu hai un'idea e poi mi sono accorto che per fare una cosa finita l'asta mi mancavano dei ruoli. Quindi mi mancano tre giocatori. Ho 2200 crediti e tre giocatori in meno perché non li ho presi. Perciò sono un po' corto.
0: Non puoi più integrare. Non puoi più integrare?
6: No, e quindi sarò un po' corto.
0: Se vuoi giocare al mantra devi farlo bene, se no, voglio dire.
6: È difficile, è la seconda volta che lo faccio, è difficile, è già andata un po' meglio rispetto allo scorso anno, ma ci sono ancora delle lacune. Torniamo tra poco.
0: Mal di testa.
3: Club degli inviati.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati.
6: Radio Bianconera, io sono Camillo De Michelis e con me c'è la meravigliosa, l'incantevole, la fantastica.
0: Non la conosco, chi è?
6: No.
0: Giulia Borletto invece! E invece sono io!
6: Hai rotto la magia, hai rotto,
0: ho rotto la magia. Ho percepito in questo tuo, in questa tua presentazione così un po' di esagerato allisciamento, però vabbè,
6: non è giusto, non è giusto perché io ti ho sempre corteggiato, sempre, e infatti sempre. Adesso siamo insieme in questa
0: nuova grande avventura.
6: Esatto. Ti è piaciuta questa mezz'oretta del Fanta, Giulia?
0: Guarda, stai iniziando? No, assolutamente no, rimango della mia idea che proprio ho sempre però avuto questa percezione di chi faceva il fantacalcio, di chi fa il fantacalcio, di chi giocava Football Manager. Una trentina d'anni fa praticamente, qua dai 30, sì, non esiste ancora? No, non esisterà più.
6: Sì.
0: Esiste ancora? Ah, ecco. Avevo i colleghi che tuttora lavorano, alcuni anche nel nostro network, quando lavoravo nella redazione di Sport Italia Web 1500 anni fa, che erano malati di Football Manager, e io ero affascinata però da come conoscessero a menadito anche i giocatori più piccoli delle squadre più piccole, piccoli non di altezza, piccoli nel senso a livello di nomea, di valore, perché li trattavano in questo Football Manager che poi adesso appunto invidio anche un po', magari la tua, vabbè, o di chiunque altro, conoscenza di qualunque giocatore di qualunque squadra, che magari ovviamente passano un attimino, sì, passano un po' in sordina, no? Se la squadra non la tratti H24, come noi conosciamo a memoria tutto quello che riguarda la Juve, tu in questo momento conosci a memoria anche tutto quello che riguarda il Venezia o il Monza.
6: Sì, vabbè, però la mia è una follia, perché io arrivo fino alla Lega Pro, la mia è una follia.
0: Vabbè,
6: cioè, io
0: è una malattia.
6: Sono consapevole, sì, sono consapevole di essere folle, sono consapevole di essere assolutamente folle. E
0: va benissimo.
6: Però guarda, ti racconto, io sono cresciuto realmente con Football Manager, Pier Tocchigno anche, credo, perché c'era scritto su Twitch, sulla nostra chat Twitch. E visto che ieri comunque se ne è parlato tantissimo, io ho giocato anni e anni e anni e anni a Football Manager con il figlio di Antonio Giraudo, Michele, che è un mio caro caro amico, e quindi mi hai sbloccato un ricordo. Io a casa sua a passare nottate, nottate, Giulia, non è che ti dico fino alle 2, no no, dalle 8 del, di sera alle 10, ne avrò avuti 14. 14, cioè, 13, 14.
0: Quanto sarebbe bello che ancora adesso un ragazzino di 13, 14, 15 anni passasse le notti a fare questo e non magari per... a passarmi sotto casa a urlare perché è ubriaco,
6: questa per salvare il generazionale. Modena, per salvare il Modena del cugino, ti dico solo questo, nottate a organizzare squadre, andare a cercare, cioè proprio immaginavamo di fare che gli bello. Scout, no? In giro per andare a prendere giocatori sconosciuti, poi a un certo punto iniziavi a conoscere anche

0: Male.
1: Non hai imparato nulla da
0: Io
1: quest'estate,
0: l'asta.
1: se ieri hai fatto una schifezza.
0: No, l'asta io non la so fare. Io non so fare l'asta. Cioè, io so studiare i giocatori, ma nell'asta poi non so quanto spendere, come spendere. Per quello che ti ho detto, avevo 5.000 crediti, ho 3 slot vuoti e ho 2.200 crediti. Perché non so quanto, come,
1: Sei un po'
0: dove.
1: avvelenato allora, scusami.
0: Nello spendere non ci riesco, è che sono tirchio e quindi sono tirchio nella realtà e quindi sono tirchio anche al
1: No,
0: fantacalcio. Che ti devo
1: no,
0: dire?
1: no, no.
0: Che ti devo dire?
1: Basta non essere tirchi, con i sentimenti e soprattutto con le parole, cosa che non ci compete minimamente mai. Daniel da Tenerife, oltre a farci sempre un sacco di complimenti, grazie, ti chiede
0: Sì.
1: di dare un parere sulla lista B di proposta UEFA, soprattutto perché Uli, che non conosco, che ruolo ha? Non abbiamo un terzino sinistro da portare in prima squadra?
0: Allora, abbiamo un ragazzo che mi ha impressionato domenica, poi chiedetelo anche al direttore tra un'oretta, Bates, under 20, fortissimo Giulia, fortissimo, fortissimo, mi è piaciuto tanto, però da qui a portare in prima squadra, ragazzi, Daniel, tu ormai mi conosci da tanti anni, queste cose qua non si buttano un po' in vacca. Nel senso, c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di organizzazione, c'è bisogno di crescita. La Juventus non è per tutti, perché poi io mi ricordo Savona, no? Savona adesso gioca in Premier League, è un calciatore che all'inizio tutti, vedi, Savona l'abbiamo messo 3 mesi, Savona non fa un cross manco per sbaglio, è sopravvalutato, non ha niente. Quindi la modalità dell'inserimento del calciatore sconosciuto piace all'inizio, poi appena no, a un momento di calo normale viene subito battezzato e anche abbastanza criticato in maniera aspra. Quindi da questo punto di
1: Soprattutto.
0: vista qua secondo me dobbiamo crescere molto in Italia, dobbiamo crescere molto. Giulia, vado a prendermela la lista, così almeno
1: Ok,
0: possiamo
1: tu
0: commentarla. Ulio
1: mentre sì.
0: Uli è un portiere comunque,
1: Uli.
0: Uli è un portiere, anche un buon portiere, però insomma lì siamo abbastanza coperti e non ho molto da dire. Ecco, diciamo che posso bacchettare un po' Daniel, cara Giulia, perché bastava scrivere Uli, ruolo, Juve e quindi in questo caso ho potuto dire, ah, ma è un portiere e noi diciamo che in quel reparto
1: Ecco,
0: siamo
1: siamo
0: abbastanza coperti, ecco.
1: abbastanza
0: So che c'è
1: sereni.
0: l'Imogale. Adesso così su due piedi so dirti che c'è l'Imogale.
1: Che è un tuo gran pupillo dall'anno scorso. Ricordo che di aver sentito dire grandi cose proprio da te. Massimo da Zurigo dice: io non ci sarò contro il Milan, ma ci sono stato sabato scorso. Venendo da Zurigo, insomma, non è da poco, come trasferta. Poi ci fa anche un po' un racconto generale legato alle spese, che vabbè, non leggo perché sono cose anche un po' tue, però insomma, finisce sempre con un fino alla fine che ci piace. Così, Silvano da Empoli, la debacle contro la Fiorentina che non fece andare la Juventus in Champions, addirittura con i bianconeri che erano avanti, a me ha dato fastidio, era legato ti ricordi il messaggio di Adriano della paura, di
0: Sì, sì,
1: Spalletti?
0: sì.
1: Tutto il rispetto quindi per Spalletti, ma credo che quella sconfitta poteva, essere letta meglio. Quindi, insomma, dà un po' di colpe anche a quello che è successo quindi l'anno scorso alla fine al mister. Ma ragazzi, ma potete fare quello che volete, per carità.
0: Ma assolutamente, io sono un estimatore del mister, però ragazzi, per battere Verona e Fiorentina anche senza grande centravanti potevi farcela.
1: Ah,
0: Senza,
1: sì, è
0: tra l'altro che poi
1: stata
0: noi
1: una
0: l'abbiamo pure buttato
1: partita
0: dentro il
1: pazzesca.
0: centravanti. nelle partite con Verona e con Fiorentina, perché poi alla fine comunque Vlahovic si divora
1: C'era.
0: il gol dell'1-0 con la Fiorentina, porta completamente spalancata su passaggio, tra l'altro, di un giocatore della Fiorentina. Quindi in questo caso qua ci sono sicuramente delle responsabilità del mister, eh? Cioè, non

0: dobbiamo agire con il paraocchi, dire ah no no, il mister non ha sbagliato nulla. No no, il mister ha sbagliato, come ha sbagliato la squadra, come ha sbagliato la dirigenza, come ha sbagliato tante cose. E se siamo qua a raccontare un sesto posto, non ha sbagliato solo i calciatori o solo la dirigenza, ha sbagliato anche il mister.
1: No.
0: Ci sono state le cose che Giulia inevitabilmente hanno portato poi noi a commettere errori gravi, perché noi e il Milan abbiamo buttato via 5 punti da come Roma.
1: Credo
0: quel
1: che la
0: pareggio
1: stagione
0: 0-0
1: scorsa,
0: sorridendo e festeggiando, poi alla fine chi è rimasto fuori? Noi
1: tutte
0: e
1: due.
0: Milan.
1: Quindi
0: in questo caso secondo me siamo nell'ottica di una squadra che in questo momento mentalmente per me è debole, però ci sono delle responsabilità anche dell'allenatore, questo è ovvio ed evidente, e noi dobbiamo dirlo, quindi su questo sono abbastanza d'accordo.
1: E Juve-Milan è infatti anche la partita delle due grandi escluse dalla zona che conta dell'Europa dell'anno scorso. Insomma, è emblematico come il Milan a un certo punto sembrava addirittura poter competere per lo scudetto l'anno scorso, poi ha buttato tutto. La Juventus non è mai arrivata fino a quel livello, ma sicuramente che poi si posizionasse dove si è posizionata, nessuno se lo immaginava. Dovesse capitare quest'anno, forse le recriminazioni sarebbero molto di più e soprattutto sarebbero anche tanto nei confronti, più che dell'anno scorso, dell'allenatore. Ma aspettiamo, siamo solo alla terza
0: Sì,
1: giornata. Aspetta.
0: quello che dicevamo prima, e secondo me in questo momento qua noi abbiamo l'obbligo di fare qualcosa che va oltre, nel senso, per andare oltre ti dico, dobbiamo cercare di mettere dei paletti a livello, no, di struttura di squadra. Ecco, una cosa che per me è stata più importante del risultato, tipo col Parma, è stato il secondo tempo. Perché tu
1: Come si è
0: nel primo
1: giocato,
0: tempo
1: certo.
0: hai fatto la solita Juve, Giulia. Hai vivacchiato. Palla con Seisao, dai.
1: E speriamo che
0: La
1: faccia
0: palla.
1: qualcosa.
0: Esatto. E poi lui, cioè, tu in quel caso lì hai detto, vabbè, gli diamo questa palla, se riusciamo a buttarla dentro, bene, l'abbiamo sbloccata, poi tanto il Parma si mura vivo e a quel punto dobbiamo cercare di andare a colpirlo per poi ripartire in contropiede. Ok, il piano è venuto anche abbastanza bene, Vicario ci ha dato anche una grande mano, ma nel secondo tempo noi abbiamo alzato i giri del motore, Giulia, perché di solito quante partite hai visto dove lo scorso anno ti tocca e destra, sinistra, e muovi la palla e destra, sinistra, sinistra, destra, sinistra, e poi alla fine non facevamo mai nulla,
1: Ho
0: nulla.
1: visto tante
0: Entravamo nel secondo
1: partite in
0: tempo.
1: cui nel secondo tempo proprio la Juventus calava. Ho visto tante partite in
0: Esatto.
1: cui, che non mi aspetto più di vedere, che spero di non vedere più, soprattutto anche perché i cambi della panchina quest'anno sono di altissimo livello. L'anno scorso non erano così, eh.
0: Esatto, in questo caso hai fatto, no, uno step per cui sei entrato e tipo Douglas Luiz. Uno dei punti di domanda della stagione della Juve. Alza i giri del motore, lo vedi a destra, a sinistra, in attacco, si butta, gira. E cavolo, dici bene, Boga, che nel primo tempo ha giochicchiato a sprazzi, e lo vedi su, giù, punta l'uomo, crea, e va, e sfonda. E ha di nuovo bene. E questa è la differenza. Poi hai messo dentro un giocatore che a me non fa impazzire. Però ragazzi, è entrato con una cattiveria, con una fame, una ferocia. Dopo un secondo, tiro al volo, sfonda la porta. Dopo due, piglia il palo. E tre, la butta dentro, recupera palla per il gol del 2-0. È così, che cambia una partita. Ma non è cambiata solo nel risultato. È cambiata nell'intensità. E allora è lì che noi dobbiamo andare a colpire. Perché possiamo vincere una partita e pensare solo a quella, o cercare di vincere le partite per creare un'identità. Noi lo scorso anno avevamo creato un'identità che poi abbiamo buttato completamente alle ortiche tra marzo e fine maggio. Da marzo, secondo me, c'è stata
1: La Juve c'è
0: un'involuzione
1: stato un
0: totale della
1: blackout,
0: Juventus.
1: un
0: Sì.
1: blackout, un'involuzione, un'involuzione
0: Totale.
1: anche, e un blackout anche di qualche giocatore. Uno di questi lo ha anche poi un pochettino purtroppo riproposto l'anno scorso, ovvero McKennie, che è un po' di anni che regala davvero emozioni a destra e a sinistra, più o meno fino a marzo, inizio aprile. Poi è già successo che poi anche lui crollasse, e sicuramente de cosa dettata anche poi da una sorta di stanchezza generale, perché comunque è uno di quelli più utilizzati. Quando ti viene detto che Spalletti o chi qualunque altro allenatore lo metterebbe anche in porta, poi ti fa capire il suo valore e anche quanto sia indispensabile e quanto quindi non possa quasi mai rifiatare. Lui l'anno scorso, come l'anno precedente, forse anche addirittura quello prima, non dico da primavera più o meno, però quasi, ovvero quando solitamente Allegri, ti ricordi, diceva è a marzo che si capirà bene esattamente la squadra fino a dove può arrivare, perché a marzo deve essere attiva in tutte le competizioni. Ecco, da quando questa frase non ha più visto la Juventus protagonista, abbiamo visto infatti che la Juventus non ha più vinto praticamente nulla.
0: Eh no, infatti noi
1: Significativa.
0: dobbiamo cercare. Esatto, cioè, noi veramente questa volta dobbiamo ragionare più sulla struttura della squadra. Perché ti faccio un esempio, no? L'altro giorno ho guardato l'Inter. Tu guardi Cagliari-Inter e dici: cavolo, ha vinto 1-0. Nel finale, Bissek ha salvato l'Inter. Perché nel finale, Bissek salva l'Inter da una beffa. Da una beffa, perché quello era un tiro probabilmente in rete. E allora ti dico: cavolo, Giulia, ma la partita io l'ho guardata. La partita doveva finire 7-0. 7-0. E quello è lo step che dobbiamo fare. Cioè, lo step che dobbiamo fare è cercare di avere la forza di dire: ma che partita abbiamo visto? È per quello che ba ho battuto già da lunedì nel valutare la prestazione di Colomoini non solo sul gol, perché tanto altro, e tanto altro. Poi siamo nell'ottica del fantacalcio e noi abbiamo parlato prima, quindi cosa facciamo? Ha segnato 7, ma non è vero. Ci sono giocatori che giocano da 4, poi fanno un gol decisivo e allora diventa 7. Sì, ai termini dei voti, al termine del titolone,
1: Se è
0: della
1: questo
0: roba.
1: che interessa, sì.
0: Ma la
1: Cioè, se
0: prestazione deve essere valutata a prescindere da gol e assist.
1: la pensa
0: Deve
1: come
0: essere
1: te
0: valutata.
1: proprio Colomuani, lo sai, Camillo?
0: Cioè,
1: Perché
0: e
1: dice
0: poi.
1: nel... E
0: Vai, vai.
1: poi? No, dice
0: No,
1: nel...
0: dico.
1: Aiutami, è partito un pop-up, scusatemi,
0: No,
1: avevo
0: no,
1: il
0: no.
1: volume. Dice così all'intervistato del Corriere della Sera, ha ragione Spalletti, quando creiamo tantissime opportunità dobbiamo essere anche capaci di concretizzarle. Dopo quella partita, quella col Frosinone, io per primo sapevo che avevo avuto delle occasioni giuste, ma il gol arriverà, lo so cosa si dice degli attaccanti, ma non sono preoccupato, lo spirito del gruppo è ottimo, la squadra gioca bene, crea occasioni, gol arriveranno.
0: Sì, cioè io sono. È quello che ti dico, no? In questo momento noi riusciamo ad appoggiarci su una punta, cosa che non abbiamo fatto nello scorso anno. E tipo, no, adesso andiamo lì a dire, anzi, sento molti dire, non abbiamo il 9, non abbiamo il 9, non abbiamo il 9. Lo scorso anno, quando rientra il 9, Vlahovic, tu pareggi col Verona, segna Vlahovic, ma pareggi col Verona. Tu vinci con Lecce, segna Vlahovic, ok, però. Poi perdi con la Fiorentina e hai Vlahovic in campo.
1: Che era la
0: E
1: partita da
0: pareggi
1: vincere.
0: col Torino con doppietta di
1: Una
0: Vlahovic. Vlahovic fa quanti gol,
1: partita
0: Giulia?
1: inutile.
0: 4?
1: Sì,
0: Fa
1: ma
0: 4 gol,
1: infatti lui a
0: 5 punti.
1: rigordi di numero non ha nulla da dire, nel suo rientro. Peccato che sono gol, i due in particolare contro il Toro, che non hanno valore.
0: 5, adesso 4 gol, 5 punti. Quindi il 9 ti ha portato punti? decisivi per la lotta Champions? No. No. Quindi è la struttura della squadra che ti porta a vincere le partite. Non solo il 9. Il 9 te ne fa vincere una, due, tre, quattro. Ma se poi alla fine non crei tot occasioni, tu non le vinci le partite. L'Inter perché può dormire Chivus ogni sonni tranquilli? Perché hanno creato 100 occasioni con il Cagliari e il 90% delle partite, quelle 100 occasioni ne fanno almeno il 70%. Noi dobbiamo arrivare lì. Dobbiamo arrivare lì.
1: Creare la Juventus ha sempre creato, poi però non ha mai spesso esatto. È capitato che non concretizzasse.
0: Lo step che ci manca a noi è quello. E quella è la differenza che dobbiamo andare a prendere in questa stagione. È quella roba lì. Il fatto che noi costruiamo sempre tra le 5 e le 6 palle gol. E dobbiamo iniziare a mettere dentro almeno due di queste 5-6. Non sto dicendo tutte, eh. Ti sto dicendo almeno due di quelle 5-6. Se la Juventus riuscirà a fare quello step lì, allora la Juventus farà una grande stagione. Se la Juventus continuerà ad essere fumosa in attacco, e noi faremo l'otto volante come lo scorso anno.
1: È un po' il fumo che sta uscendo anche dal tuo cappello, che quando ti arrabbi così in maniera bonaria sei meraviglioso. Sai chi è che l'anno scorso tanti gol poteva farli ma non li ha fatti?
0: Chi poteva farli e non li ha fatti? Chi poteva farli e non li ha fatti?
1: Lo diciamo dopo, aspettate. Lo diciamo dopo che vi racconto una cosa. A tra poco.
2: Il club degli inviati. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, io sono Giulio Borletto e dallo studio chi c'è?
1: Camillo De Michelis!
0: Brava, brava! Sei stata al mio giochino stupido.
1: Stupidissimo, ma assolutamente efficace. Allora, qual è l'attaccante che l'anno scorso... Anzi, attaccante. Qual è il giocatore che l'anno scorso... Se non è troppo facile. Qual è il giocatore che l'anno scorso doveva segnare più gol di quelli che ha segnato?
0: Ce ne sono tanti, però è così.
1: Provamene uno che ti ha fatto più arrabbiare degli altri, perché ti aspettavi di più.
0: Vabbè, io ovviamente, molti sono andati via fortunatamente da questo punto di vista.
1: Sì?
0: Ma è andato via?
1: No, è troppo facile.
0: Vabbè, io
1: te lo
0: mi
1: dico,
0: auguro
1: è troppo facile.
0: Mi auguro per la stagione della Juventus che tu ti riferisca a Conceição, mio giocatore preferito, però onestamente spero che possa fare più gol.
1: No.
0: E dammi un indizio.
1: È andato via, dai.
0: E allora David
1: Johnny È quasi magia,
0: sì.
1: che ci ha fatto vedere troppo poca magia, Johnny, perché
0: quasi nulla.
1: Quasi nulla. Lettere di scuse dei tifosi nei suoi confronti perché non l'avevano capito, e poi invece queste lettere sono state stracciate malamente anche in occasione di rigori sbagliati che potevano salvare la stagione o comunque gol non segnati. I tifosi dell'Atletico però lo hanno già messo nel mirino, caro Camillo, perché non ha ancora praticamente neanche giocato, perché è andato a Madrid soltanto pochi giorni fa, ma c'è chi lo critica per le condizioni fisiche. Lo hanno definito in sovrappeso.
0: Ma,
1: non parte benissimo.
0: No.
1: E chi l'ha difeso e chi lo difende in tutto questo? Niente proprio di meno che Griezmann, che addirittura è intervenuto su Instagram con toni molto duri, dicendo a chi puntava il dito: sei tu quello in sovrappeso.
0: E guarda, a parte che su questo, secondo me, sempre purtroppo, no, nell'epoca moderna gente pensa di poter dare giudizi così anche in maniera troppo semplice.
1: Certo.
0: Io devo essere onesto, l'altro giorno col Parma l'ho trovato dal punto di vista fisico in buona condizione. Dal punto di vista fisico in buona condizione, dal punto di vista della prestazione, no, male. Però, insomma, è così lui. Io credo che l'errore che abbiamo provato a fare tutti, e poi c'è stato un accanimento, c'era un telecronista della Rai nel corso della partita del Canada, scusate, dove ha parlato solo, e dico solo, di Jonathan David. Cioè, dava le colpe a David anche quando David non toccava la palla. Quindi c'è stato un accanimento su David, e poi a un certo punto che ho trovato completamente
1: fuori
0: sbagliato.
1: Luogo.
0: Però lui, da questo punto di vista, non è uno che ti aiuta, perché non è uno che ti fa percepire una voglia incredibile. Eppure l'altro giorno, nel primo tempo, era il giocatore che aveva corso di più. Era il giocatore che aveva corso di più.
1: Ha sempre corso tanto, è sempre stato quel giocatore di cui non ci si può essere mai lamentati per l'abnegazione, quantomeno, anche se ogni tanto c'era chi diceva: sembra che si guardi spaesato attorno, come se non si rendesse conto esattamente di dov'è. Però è quel giocatore che comunque al centro dell'azione te lo sei sempre ritrovato. Poi però spesso capitava che quello che doveva fare, non molto più semplice che magari essere appunto partecipe di dell'azione, non venisse meno. Quindi diciamo che è stato anche tanto criticato proprio forse per questo.
0: Sì. Giulia, è una missione però, oltre a...
1: Dimmi.
0: Seguiremo il capitolo David, lo seguiremo inevitabilmente.
1: Ma sì, quando mi saltano all'occhio notizie un po' così, anche simpatiche, tra virgolette, io le leggo.
0: Allora, intanto facciamo così, giriamo questa domanda,
1: dimmi.
0: Che divertente, giriamo questa domanda alla chat, anche a Twitch. Aspettate ad andare a mangiare, e rispondete alla nostra domanda: da chi in questa stagione presente nella rosa della Juventus avete delle aspettative molto alte, quindi in termini di gol, di assist, non lo so, Yıldız quando tornerà, con Seisao come ho detto io, Giulia tu hai aspettative, non lo so, magari su Voltemade?
1: Su con Seisao, no, su con Seisao, sono d'accordo, d'accordissimo con te, perché si è visto troppo poco quello che può fare.
0: Altra cosa, esempio, Colomoni, ragazzi, Colomoni deve arrivare a 20, Colomoni deve arrivare a 20, almeno tra gol e assist deve arrivare a 20.
1: È arrivato a 10 in 22 partite, può arrivare a 20.
0: Deve arrivare a 20 tra gol e assist, quindi che poi possa essere 18 gol, 2 assist, 15 gol, 5 assist, non so, deve arrivare almeno a 20, punto. Cioè, questa è una cosa che dobbiamo alzare un po' l'asticella anche dell'ambizione, no? Se no, ragazzi,
1: giusto,
0: se ci livelliamo sul basso, poi la stagione non sarà positiva. Quindi, scriveteci questo, e perché? Non solo con Seisao, perché è forte, ma sbaglia sempre l'ultimo passaggio. Colomoni perché amo Colomoni. Voltemade perché mi ha creato hype. Bremer perché ne ha già fatto uno e ne potrà fare 10. Dobbiamo...
1: Parliamo
0: scriveteci
1: di gol, quindi,
0: cosa.
1: Parliamo di gol,
0: esatto.
1: Non di anche prestazione
0: assist.
1: In generiamo. Parliamo di...
0: No. Gol e assist. Gol e assist.
1: Non di,
0: oh, esatto.
1: Non di fumo.
0: Però
1: ci
0: c'è
1: sta.
0: La tua missione, Giulia. C'è la tua missione. C'è la tua missione, perché arriva il messaggio di Maurizio da Genova.
1: Maurizio
0: da Genova vuole conoscere il club di Genova, che tra l'altro conosco pure io. Quindi se tu non riuscirai a portare avanti la missione, poi interverrò
1: Club...
0: io.
1: Zebroni, credo, dovrebbe
0: Zebrati.
1: Essere questo.
0: Zebrati.
1: Zebroni. No, io leggo Zebroni su internet, te lo giuro.
0: Allora ho sbagliato io.
1: Juventus Club
0: mi
1: Zebroni,
0: Zebrati.
1: Google, Ma no.
0: Allora è Zebroni.
1: Ragazzi, io lo sto leggendo. Il contatto, te lo do, sono in via Donizetti, che rimane sotto il VTC praticamente, per chi è di Genova sa cosa sto dicendo, in zona Porto Antico più o meno.
0: Okay.
1: Questo è l'indirizzo che, tra l'altro, ho soltanto cercato, scritto, è venuto fuori. Ma ti racconto anche quest'altra di cosa molto carina che mi è successa, non so se l'hai visto.
0: Allora facciamo così.
1: Dimmi.
0: Però Giulia, facciamo così. Se insomma, adesso sì. Io spero che Maurizio ci abbia sentito. Se no, contatta Giulia sui social ed eventualmente io fornirò il nome del presidente.
1: Tu sei quello che
0: fornirò il nome
1: tutti.
0: Del presidente.
1: Mamma mia.
0: Beh, io i club, ti ricordi, li sentivo tutti i giorni i club,
1: Lo so.
0: Se
1: sì.
0: Ti ricordi.
1: Hai mai sentito
0: quindi...
1: il club di oddio, c'ho un vuoto, sono veramente disperata. Ora mi viene in mente.
0: Vabbè,
1: il club siciliano di Milazzo, il
0: sì.
1: Club di Milazzo?
0: Sì. Sì, l'abbiamo sentito,
1: perché,
0: Milazzo.
1: Perché ti racconto questa cosa velocissima. Quando sono andata a Milazzo quest'estate, ho dormito lì una notte perché poi partivamo per prendere il traghettino e arriviamo in macchina per parcheggiarla cercando parcheggio sotto casa, questo Airbnb che avevamo trovato, e abbiamo trovato posto proprio davanti all'entrata del club, dello Juventus Club Milazzo, l'ho visto come un segno del destino, e questo appartamento era proprio sopra.
0: Destino. Quindi Maurizio, noi abbiamo tutte le competenze e i potenti mezzi per farti iscrivere al club di Genova, possiamo dirlo?
1: Via Donizetti, però se tu Camillo fa.
0: Sì.
1: Camillo può.
0: Ti do il numero. Ti do il numero di Matteo. Guarda, mi ricordo anche il nome. Matteo. Lo vedo anche spesso allo stadio. Quindi...
1: Contatta Camillo sui social e lui ti risponderà e ti darà e ti dirà.
0: Tirerò fuori la mia potente rubrica. Rubrica potentissima, ragazzi.
1: La rubrica potente e soprattutto spessa così. Maurizio da Messina ha grosse aspettative.
0: Bocciato.
1: Da Douglas Luiz.
0: Bocciato. Maurizio da Messina, sei bocciato. Tu la prossima settimana, lunedì, mi porti la materia Douglas Luiz. Luiz, non con la S. Luiz.
1: Douglas Luiz sta un po' più di cantante, così, cantante
0: sì.
1: Sudamericano.
0: Sì, alla Bad Bunny.
1: Ecco,
0: è il rivale di Bad Bunny. È il rivale di Bad Bunny.
1: Ci somigliano anche abbastanza. Cisco ti dice: sì, ma non è colpa di Vlahovic se nelle ultime partite ha segnato, semmai è colpa di chi prendeva gol al primo tiro.
0: E guardare il dito, ma non il problema. Cioè, che Di Gregorio fosse un problema per la Juve, però io, Cisco, ho fatto un discorso tutto ampio che tu hai ascoltato, secondo me, l'1%, e non era un concetto di portare a casa la partita col Verona, di portare a casa, e che tu il gol li hai fatti batti, ma non hai vinto perché comunque nella prestazione tu non sei riuscito a fare quel gol lì in più, perché non hai quella mentalità di andare a fare quel gol lì in più, perché ci sono squadre in Europa, Paris Saint-Germain, abbiamo visto, no, quella partita col Bayern Monaco, prende gol dopo 5 minuti, i giocatori del Paris Saint-Germain ti dicono: oh, ma chi se ne frega, adesso non andiamo a fare uno, e in 3 minuti te la ribaltano. Noi non riusciamo a ribaltare. Noi non riusciamo a ribaltare, quindi è ovvio che Vlahovic i gol li ha fatti, ma la squadra non ha saputo farne 3 al Verona. Perché una Juventus che vuole andare in Champions, ragazzi miei, col Verona retrocesso, ne deve fare 3. Eppure noi ce l'avevamo il centravantone. Ce l'avevamo e non ne abbiamo fatto. Ne abbiamo fatto uno, su punizione. Uno. Punizione papera del portiere. Quindi lì è guardare il dito, ma non il problema. Il problema è che anche col 9 noi segniamo poco. Anzi,
1: mi piace questa cosa, guardare il dito ma non il problema. Non la conoscevo come sì. Modo di dire, non lo conoscevo.
0: Eh sì, è che guardi davanti a te, non vedi oltre.
1: Mi piace, è vero, hai ragione.
0: Ti sto insegnando già roba, ti sto portando a un livello altissimo.
1: Stai calmo! Sì. Allora, Maurizio da Genova ci ringrazia fortemente. Carlotta da Vienna, la tenerezza che non mi fa il suo messaggio. Io vivo a Vienna, mi sa che qui non c'è, va fondato. Fallo tu, Carlotta. Inserisciti in qualche chat strana di tifosi austriaci, che sicuramente esistono, ci sono, ma io poi quando leggo questi messaggi vado matta, perché davvero pensare da veramente da dove ci ascoltano i nostri ascoltatori, ovunque, grazie ai potenti mezzi di Radio Bianconera, è meraviglioso.
0: Sì, ne abbiamo anche qualcuno. Ne abbiamo qualcuno anche di grande ducato, il nostro amico Carparex66, la mamma ha insegnato un'educazione straordinaria. Ma al netto di questo io dico a Maurizio, ovviamente non potevo saperlo, io scherzo.
1: Cuore Maurizio, ma ci manca, io, ma per favore.
0: Io scherzo, sì. Ovviamente scherzo, sapete benissimo, mi piace giocare, scherzare. Quindi non ti preoccupare, grazie per ascoltare Radio Bianconera, grazie di cuore. Che facciamo, Giulia? Andiamo a ascoltare un vocale?
1: Dai, sì, poi c'è anche chi ha già risposto al tuo quesito.
5: Ciao Giulia, ciao Camillo, Mariano.
1: Ciao Mariano.
5: Non mi aspetto tutti quei gol da Colomuani, sono sincero, ma non per colpa sua. Perché la Juventus secondo me non gioca un calcio in verticale, non abbiamo nessuno che prende palla e lancia Colomani in verticale, quindi secondo me non farà tantissimi gol, spero che li faccia, ma secondo me non arriverà a 20, spero di essere smentito. Mi aspetto che faccia tanto la differenza invece con Cesao, perché con Cesao ha dimostrato di sapersi caricare la Juve sulle spalle, ma deve migliorare tantissimo in zona gol, quindi spero che faccia questo step anche di gol, perché è veramente uno che ha dimostrato di avere gli attributi, anche se molto giovane e piccolo, di caricarsi la squadra sulle spalle.
0: Ma io ho detto 20 gol con gli assist, cioè 20 bonus con gli assist su Colomani, non solo quello, e la verticalità è più una questione che ti concede la squadra avversaria piuttosto che tu, perché tu puoi essere verticale finché vuoi, ma se la squadra ti aspetta sulla riga di porta e non c'è spazio non c'è, quindi tipo il Parma è una squadra che non ti concede verticalità, il Milan tendenzialmente, se confermerà lo schieramento tattico delle partite con Torino e Venezia, ti concederà la verticale, quindi questa è una differenza.
1: Io però abbiamo un altro vocale. Io me li aspetto ma tra i 15 e i 20 gol da Colomuani. Parlo di gol. Parla, no, che rotola nella porta.
0: Noi dobbiamo chiederli. Noi dobbiamo assolutamente chiederli quei gol, cara Giulia. Dobbiamo assolutamente chiedere quei gol lì.
1: Lui deve sapere di doverli fare. Deve avere questa missione. guai a sottovalutarla, guai a sottovalutarla, perché come dice Cisco non abbiamo giocatori di andare sopra i 25 tra gol e assist, dobbiamo confidare comunque anche nell'apporto realizzativo di tutti, assolutamente. Questa è una squadra che sulla carta può fare gol, non dico con tutti gli 11 che ha in campo, 10, ma quasi di base, possono far gol tutti.
0: Ok, leggo l'amico di Twitch, Gigi0086, Camillo Giulia, Manico Gonzalez, adesso visto che piace a Spalletti, McKennie rischia oppure lo vedremo in un altro ruolo? No, ci sono tantissime partite, tra l'altro McKennie oggi giornata chiave, perché non l'abbiamo detto Giulia, giornata chiave per capire se sarà della partita o meno. E per questo piccolo problema, affaticamento che ha avuto nel corso delle ultime settimane, quindi dobbiamo capire se riuscirà ad essere della sfida, sarebbe importante, sarebbe molto molto molto molto importante. Leggo ancora un messaggio. Vai. Buondì Giulia e Cami, per me se già arriva a 16 gol è ottimo, sperando in circa 12 tra gol e assist. Vabbè, se fa 16 gol con Seisao, ragazzi, tocchiamo vette altissime, siamo migliore attacco. Aspetta. Potenzialmente se dovesse arrivare a 12 tra gol e assist è già una bella stagione per con Seisao, che comunque parte anche da delle difficoltà fisiche oggettive, perché è veloce, scattante, ma insomma ha un dispendio di energie superiore ad altri giocatori, perché qua non lo si dice perché sembra di mancare di rispetto alle persone, ma è un calcio che è livellato sull'1,80 di base, se sei un po' pochettino più piccolino fai fatica, fai fatica a giocare con i colossi, non è semplice. E poi magari altri 20 tra Alaibegovic, Voltemade, Bogà e McKennie. Al momento non parlo di Ildiz.
1: Stefano, no, cosa vogliamo dire di Ildiz? Non possiamo parlarne, no. Non c'è, ci aspettiamo, no. Anzi, io più che aspettarmi, io spero che lui torni nel migliore dei modi. Ho solo questa speranza. Poi tutto quello che verrà sarà un più, visto che insomma non ci voleva anche questa, no? Di Magagna da portarsi dietro. Stefano da Torino si aspetta molto da Kolo Muani e da Voldemort, scrive.
0: E tanto lo vedremo, è tutto l'anno che vedremo quel tipo di
1: questo umorismo meraviglioso. C'era un messaggio vecchissimo che non abbiamo letto e che volevo leggerti, se tu intanto cerchi, hai qualcos'altro.
0: Io vado poi a tuono dopo, finisco a tuono dopo.
1: Vai a tuono dopo e no, niente, mi sa che...
0: Allora, io tu cerco.
1: Luigi, eccolo qua, Luigi, no, Steven, che dice che era vecchio legato al discorso allenamenti e fa un po' di ironia e dice: ma io dico meno male che oggi non si sono allenati, evitiamo altri infortuni. Credo che i nostri ascoltatori abbiano il terrore di ricevere il bollettino giornaliero che propone il sito della Juventus con la dicitura si è fermato per un problema in allenamento.
0: E allora, paura. Guarda, è sempre una paura che ho anch'io quando chiedo all'ufficio stampa della Juve, chiedo tutto a posto, poi ovviamente mi viene detto sì tranquillo. Mezz'ora dopo Ildiz non aveva più un piede, però questa è una cosa che ho l'altro giorno, tutto a posto, niente da segnalare, cabal rotto, quindi ci sono delle cose che a volte non sono semplici neanche per noi, però diciamo che sono tutti abbastanza traumatici i nostri, tutti traumatici, a parte Ekator e Cabal, sono tutti traumatici, e su invece McKennie abbiamo spiegato un po' la situazione. Vado al volissimo, tra l'altro Giulia, ho controllato adesso, non ci sono ancora novità sulla conferenza stampa di Luciano Spalletti di domani, quindi non è ancora uscito l'orario di conferenza stampa. Ciao Camillo, ho visto la partita della Roma e ho notato che Malen fa un lavoro totalmente diverso rispetto a Kolo Muani. Mi sbaglio, ma Malen gioca proiettato verso la porta, Kolo gioca a tutto campo. Ivan, è proprio una caratteristica comunque della Juventus un po' diversa, diciamo che Malen ha anche due trequartisti vicino, invece Kolo Muani spazia un po' in tutto il ruolo dell'attacco. La Juventus viene affrontata da quasi tutte le squadre di Serie A con la difesa bassa. Fiorentina e Lecce invece in questo momento qua hanno affrontato a viso aperto la Roma, e questo ha portato inevitabilmente ad avere la partita perfetta per Malen, perché se Malen ha spazio è letale.
1: Malen
0: e
1: perciò, è letale.
0: Perciò bisognerà capire come affronteranno da adesso in avanti Malen, perché io credo che poche squadre accetteranno l'uno contro uno su Malen in campo aperto, soprattutto in Italia. Vedremo se continueranno a fare così anche con la Juventus. È ovvio se fai come il secondo gol di Malen con la Fiorentina, dove Dragosin gli lascia 8 metri e lui ti impallina. Ragazzi, è forte e ti fa male.
1: Ho una domanda.
0: Non c'è molto a te da dire. Vai.
1: Ho una domanda in chiusura. Ma Malen, nel tuo mercato, nel tuo fantamercato nerd,
0: sì,
1: quanto è stato pagato?
0: 2100.
1: E chi l'ha preso?
0: Però è stato... Non io, perché io ho preso Colomoni e Ken come centravanti, e li ho pagati la metà della metà della metà, un quarto
1: di Malen,
0: tutte e due. E però è andato più alto Højlund, perché devi capire che l'asta del fantacalcio, gli ultimi, quando rimane la gente e non ha la punta, e poi
1: quando
0: se
1: state
0: c'è
1: per
0: qualcuno
1: addormentarvi,
0: esatto, c'è qualcuno che si gioca la casa per avere il centravanti, e quindi Højlund è andato a 2006 e invece Lautaro a 2004. Quindi una legge non scritta delle aste del fantacalcio, principalmente quella normale. Io ieri avevo proprio il peggio modo di fare l'asta, random, a chiamata libera, cioè una roba terribile per chi è nerd come me, terribile, perché disorganizzazione
1: dicendo
0: pura.
1: Dicendo cose a caso per quanto mi riguarda.
0: Esatto, la regola è primo attaccante libero, sei basso vai e prendilo, sempre, sempre. Cioè la regola è, se chiami come primo Lautaro, vai a prenderti Lautaro, perché poi inevitabilmente quello dopo quelli che arriveranno ti fai malissimo. È una vallata. Cioè io ho pagato Ken 500, Duvikas, che è stato chiamato alla fine, è stato pagato 1200.
1: Comunque io vorrei veramente che tu ascoltassi l'amore con cui tu racconti queste cose. Cioè è incredibile proprio il tornare bambini della semplicità con cui si vive tutto questo. Bravo, bravo Camillo, bravo.
0: Giulia, dico solo una cosa, che la questione dei potenti mezzi sta sfuggendo di mano, eh? Sta completamente sfuggendo di mano.
1: Cioè,
0: ragazzi,
1: ci stanno
0: per i biglietti...
1: chiedendo biglietti.
0: Esatto, per i biglietti, sito ufficiale Juve, ragazzi. Biglietti,
1: ragazzi,
0: sito ufficiale Juve, ragazzi.
1: Dovete solo strisciare per i biglietti, noi non possiamo fare altro.
0: No, non possiamo, ragazzi. I potenti mezzi arrivano a contatti, arrivano a conoscenze di persone... Ma sui biglietti, amici miei, dovete andare al sito ufficiale della Juventus e trovate tutte le indicazioni.
1: Sarà veramente difficile stare senza di voi 2 giorni, ma ci vediamo lunedì, caro Camillo.
0: A lunedì!
1: Ciao!
2: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Crescono ancora i prezzi dei carburanti, che raggiungono i massimi dagli ultimi 4 anni. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,46 € al litro per la benzina e 2,157 € al litro per il gasolio. Nel giro di qualche giorno, pieno da 50 litri di gasolio costerà 1,45 € in più, uno di benzina 1,50 € in più, secondo le associazioni dei consumatori.
6: Da oggi intanto il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana, con i suoi 1413 giorni. Numeri da record per Meloni, che non è più solo la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Oggi Meloni è attesa a Bari per i festeggiamenti. Nella stessa città è prevista una contromanifestazione. 4 anni buttati, ha commentato la leader del PD, Elly Schlein.
7: Medio Oriente, un palestinese è stato ucciso e altri 3 sono rimasti feriti oggi a seguito di un attacco da parte delle forze israeliane a nord di Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Fonti locali hanno riferito che le forze israeliane hanno aperto il fuoco nell'area nord di Khan Yunis, uccidendo un palestinese e ferendone altri 3. Le stesse fonti hanno aggiunto che i veicoli militari israeliani hanno anche aperto il fuoco con mitragliatrici a est di Khan Yunis.
6: Voleva denunciarlo, ma aveva troppa paura per farlo, è il racconto della madre di Lorenza Isheri, la 45enne, lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello, dall'ex fidanzato 36enne Federico Bella. L'uomo l'ha prima chiusa nel bagagliaio di un'auto e poi l'ha portata sul luogo dove si è compiuto il tragico fatto. Poi si è tolto la vita con lo stesso gesto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva chiamato il numero unico di emergenza prima di essere uccisa.
7: Un bimbo di 2 anni, residente con la famiglia Polla nel Salernitano, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli, dove è stato trasportato dopo aver ingerito solvente per pittura. Dopo essere stato portato dai sanitari al 118 al Luigi Curto di Polla, il bimbo è stato trasferito in elisoccorso a Napoli. C'è massimo riserbo sulle condizioni del bambino e il quadro clinico è sotto stretta osservazione, considerando che il liquido ingerito è tossico.
6: Scatta il controesodo di settembre. Sulle strade italiane ci si prepara un fine settimana difficile per chi viaggia. ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento da oggi e per tutto il weekend, con bollino rosso nelle giornate di sabato e domenica. A provocare l'ondata di rientri verso le città è soprattutto l'avvicinarsi della riapertura delle scuole. Per agevolare gli spostamenti, ANAS ha aumentato la presenza del personale e ridotto i cantieri sulla propria rete.
7: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Sei stato abituato al meglio.
10: Ad essere un vincente.
9: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
10: Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
11: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
12: Venerdì 4 settembre, cose di calcio, questo il sommario. Juve-Milan, il primo per Valtemade e Ramos per una Juve da clean sheet. Calendario Juve senza partite al sabato, tra la prossima, la quarta giornata, e la 12ª. Cabal KO mese, Thuram ok l'intervento al ginocchio, lo rivedremo però nel 2027. Provino oggi per McKennie. Women, sogno americano anche per la Bonansea, per lei in bianco-nero, 16 trofei. Coppa Italia, Palermo e Verona agli ottavi. dove sarà Roma-Verona e l'incrocio sarà quello con Juventus-Sassuolo. Buona giornata, ben trovati amici di Radio Bianconera, radioascoltatori di Radio Bianconera. Questa è l'edizione del venerdì, dove praticamente, sostanzialmente, quando ci sarà l'Europa League il giovedì, analizzeremo anche l'andamento in Coppa, dove, diciamolo chiaramente, ce l'ha fatto capire anche il nostro amministratore delegato Carnevali, l'ambizione è alta. Non ha proprio detto bisogna vincerla, ma penso che da lì il percorso sia davvero semplificato per riaggrapparsi alla Champions League. Però intanto affrontandola in modo dignitosa, più che dignitosa, da Juventus, perché dobbiamo tenere d'occhio quello che è la nostra storia, guardando al futuro, naturalmente tornando nel più breve tempo possibile, e di tempo ne è già passato, ad essere quelli che dobbiamo essere per chiamarci orgogliosamente Juventus. Ma siamo anche alla vigilia, e quando non ci sarà la Coppa sarà o vigilia o magari la pausa della nazionale, in cui andremo a tirare le somme delle prime giornate di campionato. Capiterà dopo la quinta, dopodomani è la terza giornata, primo big match, un turno di campionato che comincia già questa sera. Andremo poi a vedere man mano il tutto. Avete sentito le altre partite, avete sentito quello che è un po' il sommario che riassume un po' il tutto. Ci concentriamo adesso, ci buttiamo in Juve-Milan. La domanda la faccio a voi, ma so già che ascolta anche lui da casa, il nostro opinionista, lo abbiamo anche già scoperto e apprezzato su Bianconera News dopo le partite della Juventus con un suo commento a caldo. Ebbene, Juve-Milan, un vostro ricordo, e chi è più forte quest'anno tra Juve e Milan? Sono le due squadre che potrebbero incrociarsi anche in Europa League più avanti, non adesso. Ma guardando la rosa, io ho preso e metto a confronto con voi la formazione riveduta e corretta in vista di domani, senza quelli che sono partiti, fondamentalmente David, che faceva parte della formazione titolare domenica scorsa, nell'ultimo weekend, fondamentalmente, e il Milan che recupera anche Rabiot per la partita di domani. Ma poi per tutti gli ultimi aggiornamenti andremo in casa Milan News nell'ultimo blocco attorno alle 14:40 per farci raccontare il Milan. Cos'è il Milan dopo il mercato e dopo le prime due giornate, anche loro a punteggio pieno? È da un esperto, un collega di Milan News, appunto, e di Tutto Sport. Perfetto, allora, quando la Juve gioca in casa, la rubrica mi dice, la bussola mi porta a casa di il nostro fuoriclasse, Savi Carlone. Ciao Savi, ben ritrovato, ti facciamo lavorare due giorni di seguito, due weekend di seguito.
13: Vabbè, vorrà dire che riposerò qualche altra volta. Ciao a tutti.
12: Comunque, ah sì, esatto, magari ti fai poi tutto il mese, ti fai un weekend lungo, puoi tornare al mare. Ti ringrazio per aver chiuso l'ombrellone, perché avrei staccato il collegamento dal tuo studio operativo. Savi Carlone, lo vedete lì, calmo, mansueto, ma già proietta con la sua intelligenza, perché è un informatico, è un algoritmico lui, diciamocelo. No, non fare quella faccia brutta, guadagni tanti di quei soldi, ci dicono che quasi ti invidiamo, perché il bello porta invidia. Quindi la Juve anche nel 2006 è stata bella, era bella da invidiare, come ci ha detto e ci hanno confermato nel punto che li unisce Giraudo nell'intervista di ieri, e anche nelle conferme di Capello oggi, e Luciano Moggi, che ha, diciamo, però anche un po' replicato e spiegato meglio. Ho chiesto parere alla corte di Giraudo. Come la vedi questa storia 20 anni dopo? Partiamo da lì, partiamo lontano, perché poi già all'epoca si parlava di Juve-Milan, Juve-Inter, le grandi sorelle di questo campionato. Savi Carlone, facciamo un tuffo nel passato.
13: Un tuffo nel passato. Quella è una cicatrice che a me, come penso a tutti i tifosi della Juve, fa male solo a pensare di averla. Quindi erano anni in cui, se non sbaglio, dal 91, forse da dopo lo scudetto della Samp, fino a quell'anno lì di Calciopoli, vinceva, tolti i due anni del giubileo, che bisognava riconoscere alla Piazza Romana un premio, no? Uno di qua e uno di là, intorno al 2000 avevano sempre vinto lo scudetto Juve o Milan. Quindi quella terza sorella strisciata non è che partecipasse molto ad alzare trofei, e forse questo fu uno dei punti che imbeccò
14: l'invidia sportiva.
13: L'inchiesta. Sì, esatto. Mm. Quindi ovviamente ognuno dice il suo, ti dico che io ho sentito forse al Salone del Libro qualche mese fa, ho avuto il piacere di incontrare Roberto Bettega, che si vantava giustamente di essere stato uno dei pochi che era sopravvissuto, no, a quel filone, perché lui poi disse: io alla Juve che fece la B c'ero ancora. E quindi
14: venne richiamato quell'anno, c'ero anch'io in quella Juve, in quel canale, in quel frangente, altro che ferita, mancava anche il disinfettante, se vuoi sapere. Quindi mancavano le gazze, il disinfettante, si navigava un po' a vista. Senti, ricucita quella ferita?
13: Ma diciamo quest'anno? Che se non è ricucita quella, no, da lì, diciamo che i 9 anni di vittoria continua, ha voglia gli altri a dire che rubiamo, però direi che un pochino di merito ci possa essere stato anche. Quello ha aperto di nuovo altre ferite di altri, e poi ciclicamente i corsi e ricorsi ritornano freschi, abbiamo visto anche con la storia delle plusvalenze, di cui gli altri oggi fanno gran vanto invece, no? Dice: abbiamo aggiustato perché abbiamo fatto così, quindi insomma, oggi siamo che ci lecchiamo altre ferite dovute al fatto che è un po' di anni che purtroppo navighiamo nelle acque postume di qualcosa che però non deriva da Calciopoli, perché ripeto, i 9 anni meravigliosi sono stati poi...
14: Ci sono stati, esatto. Li ricorderemo anche quelli. Senti, adesso abbiamo trovato i dottori giusti, perché per ricucire, per sanare quelle ferite bisogna trovare i medici migliori, no? Chi per operarsi al ginocchio, chi per di qua di là, e parlando di Juventus, anche i dirigenti, no? E mi sembra che il parere, anche alla luce di questo mercato, nelle difficoltà, perché avrei voluto vedere chiunque altro in queste situazioni, diciamo che non possiamo non dire di esserci affidati ai migliori specialisti che avevamo.
13: Allora qui ti faccio un piccolo excursus, solo per darti un attimo due cose. Una delle cose più importanti in quest'epoca qui, è un'epoca di social, lo sai che tu come fai uno sbadiglio sbagliato ti attaccano in 50.000, no?
14: No, aspetta, ti fermo perché abbiamo sbagliato, dobbiamo rifare la diretta, abbiamo sbagliato, dobbiamo rifare,
13: allora, scusateci da casa. Facciamo come nell'informatica, esco e rientro. D'accordo?
14: Esco e rientro. Io di solito resetto tutto e mi dicono che è un paccio, è peggio ancora, spegnere brutalmente l'hard disk. Vabbè, scusa, ho sbagliato, rifacciamo. Buongiorno, cose di calcio, stavi dicendo?
13: Buongiorno. Dicevamo che una delle cose più importanti adesso è la comunicazione, no? Tu lo vedi in tante cose, insomma, su questo è una corsa sempre tra tutte quante le squadre, vedi anche la presentazione dei giocatori come curata, come non curata, eccetera. Questa settimana noi abbiamo avuto un altro attacco importante in generale, e su questo la Juve è lì che deve dimostrare di avere una forza diversa, secondo me, anche nel concertare determinate risposte. Se hai notato, sia Vlahovic, sia il procuratore di Kessié, cosa hanno fatto? Hanno detto...
14: Sia il procuratore di Gregorio?
13: Sì, quello però fu una cosa ancora prima, no? Capito?
14: No, pensavo...
13: No, però in questa settimana, a distanza di pochissimi giorni, in momenti caldi come la chiusura, hanno detto: con la società Juventus abbiamo avuto dei problemi perché è così, così, così, ma grazie sempre a mister Spalletti, che invece, al contrario, fino all'ultimo avrebbe voluto che invece si risolvesse in un'altra maniera. Questo modo di seminare un po' zizzania tra dirigenza e allenatore può voler di due cose: o che sotto c'è una verità, cioè la dirigenza e l'allenatore non vanno sullo stesso percorso, e quindi chi è che ne esce in qualche maniera può far andare direttamente la propria verità, ma mettendo alla luce una verità vera, oppure che in qualche maniera c'è qualcuno che rosica per il fatto che la dirigenza invece ha, posso usare un termine calcistico, le palle, no? e quindi in qualche maniera non sta più alle condizioni di chi arriva da fuori. Questo è un bellissimo enigma e ti fa capire forse solo col tempo se i dottori sono quelli giusti oppure no. Io non so,
14: allora,
13: la sensazione che hai avuto tu, la sensazione
14: di sola.
13: Esatto.
14: Guarda, velocemente, perché poi io chiacchierò già tutti i giorni, non vorrei rubare tempo a te. Hai fatto bene a tenere fuori il discorso di Di Gregorio, pensavo fosse che i giocatori poi vanno in nazionale, parlano i procuratori, mentre se parlano la Juve parlano poco e dicono delle banalità, più delle domande che facciamo noi giornalisti, no? Un po' difendo la categoria, perché sai, è facile mandare a stendere chiunque sui social, no? A meno che poi non incontri De Rossi in faccia e te lo viene a dire. Quindi io dico che chi ha l'onestà di fare questa professione, missione, anche la peggiore domanda merita la migliore risposta. Questo è un po' il mio slogan, no? Anche la peggiore domanda fatta dal peggior giornalista, quindi mi metto tra questi, merita una risposta e anche una

0: Bravo, anche perché a volte la peggiore delle domande è più intelligente della risposta perfetta scritta a tavolino. No, questo è il gioco dei ruoli, quindi sanno benissimo tutti come la penso e qual è la strategia, l'onestà, la scelta editoriale anche di Radio Bianconera, anche quella di pa far partecipare Savi Carlone e non il principe di qualche stato sconosciuto, no? Per parlare di calcio, al di là di questo. Hai ragione, io noto che la Juventus, anche i nuovi dirigenti hanno messo davanti la Juventus, le necessità della Juventus. Comanda la Juventus, non comanda chi ha la delega. Ha la delega, appunto. E questo è emerso anche un po' dal discorso di Giraudo di ieri, cioè perché poi dobbiamo essere tutti d'accordo su quello che abbiamo fatto, come l'abbiamo fatto, bene o male. E quindi dico, sono d'accordo che i nuovi medici hanno agito secondo protocollo, cioè non si sono fatti impiccare, no? O prendere la mano, svendendo, mandando, rivoluzionando. Chiaro però, Savi, dimmi tu e aggiungo la domanda e l'aggiungo anche per gli amici a casa, anche se voglio parlare poi con te di Milan, abbiamo ancora una decina di, Mila, di Milan di minuti, e i rischi sono identici però, perché sai che poi queste parole, il mercato, il fair play, i paletti, e perché gli altri, e perché gli arbitri. Abbiamo perso, siamo quarti, siamo sesti e dobbiamo andare a casa tutti. Io spero che si sentano anche di più in questa situazione le responsabilità, i tifosi. Secondo te, sono maturi? Siamo maturi? Non vorrei tirarmi fuori a concepire, a capire questa. Questo aspetto che ci ha detto Vlahovic, che ci ha detto Carnevali, che ce lo dicono da anni, che ce lo fanno capire, però è sempre colpa mia o di John Elkann o tua.
1: Allora, il tifoso può essere maturo quanto vuoi, ma c'ha due problemi. Uno che vuole vincere e uno che se guarda la storia ha vinto tanto con questa maglia qui, con questa società qui. Quindi cosa vuol dire? Che aspettare ancora che ci sia l'ennesima situazione di ci vuole tempo, dobbiamo costruire, dobbiamo fare, o si vede tangibilmente che c'è una costruzione in corso, oppure il tifoso fa in fretta a stufarsi. Eri tu allo stadio domenica? Io non penso che alla fine del primo tempo tu abbia sentito più applausi che fischi alla Juve che è uscita a fine primo tempo. Ed era la prima giornata in casa, nel senso avevamo vinto a Frosinone, ma poi era la prima volta che giocavamo in casa. Quindi è un tifoso che in questo momento è più stufo,
0: E
1: no?
0: cercavamo il giocatore su cui puntare il dito, no? E ce
1: E
0: l'avevamo,
1: certo, lì era
0: c'era stato
1: facile perché è
0: fornito.
1: stato buttato lì David, proprio preso facilmente, da
0: Esatto.
1: dire te lo metto in campo
0: Adesso è un po'
1: apposta
0: più
1: perché fossi
0: difficile,
1: attaccato.
0: forse. Forse è più
1: Adesso,
0: difficile da domani.
1: però, quello che ti dicevo la volta scorsa, per alcuni giocatori entrare dentro quel campo, soprattutto in casa, adesso è un motivo che crea un po' di ansia, anche gente che non è abituata a vincere, gente che intorno non ha tanta gente abituata a vincere, tutti i ragazzi che arrivano da fuori sono giocatori giovani, non hai un, per dire Milan, non hai un Modric che arriva qui e dice, signore, ho già vissuto stagione, adesso vi faccio capire in una partita le fasi come si vivono, no? E questo comunque rimane un problema che si risolve come? E alla fine, tanto quello che comanda sono sempre i risultati. Se alla fine sei riuscito a ottenere dei risultati, sei stato bravissimo. Se non li hai ottenuti, sei stato meno bravo.
0: Però centrare l'obiettivo, non centrarlo, verrebbe giudicato con lo stesso metro di giudizio, cioè o c'è un qualcosa di più o di meno da
1: Aspetta,
0: togliere e raggiungere?
1: prima mi devi dire qual è l'obiettivo. Perché noi negli ultimi anni abbiamo visto anche una Juve che piano piano scalava sempre all'indietro, non l'obiettivo, mentre andava avanti il campionato. All'inizio eri per forza nelle prime, poi le prime quattro, poi il quarto posto, poi inizi a vedere il quarto posto, poi c'hai il quarto posto in mano e lo butti via l'anno scorso per sentirti
0: E allora
1: dire si
0: te lo
1: poteva andare anche
0: dico, calo
1: peggio.
0: subito la carta, certo. Non mi tengo né basso né alto, mi conosci, mi conoscono anche da casa, tra l'altro voglio dire, mi è appena arrivata la notizia che domani alle 16 parlerà Mister Spalletti, quindi ore 16 ci saremo anche noi, ci sarà Camillo De Michelis, quindi conferenza stampa. Che serve sempre per aggiungere o togliere o per registrare l'atto. Cioè, è come come chi deve l'obbligo di firma, no? Sì. Magari vai solo lì tutti i giorni, che è noioso andare tutte le settimane, cosa vuoi chiedere?

0: C'è sempre qualcosa, un po' per colpa, merito dei giornalisti, un po' per merito, colpa dell'allenatore o di quello che la Juve gli consiglia di comunicare, anche se non è poco recettivo come tanti, rispetto ad altri. E quindi c'è sempre da registrare qualcosa, perché chi c'è annusa e può parlare, chi non c'è e commenta ed estrapola e non è attento. Ha un po' diritto meno, cioè azzecca meno la percezione. Qual è l'obiettivo? Io ti dico, quest'anno mi sbilancerei di una posizione, ti dico per gasarmi un po', almeno il terzo posto me lo dovete portare, almeno l'ottavo diretto in Europa League ci potrebbe stare, però alzo le mani e dico, metto insieme tutto e dico poco per volta, vediamo a marzo, mi trasformo in quegli allenatori che già conosci, no?
1: Esatto, sì.
0: Rientriamo serenamente tra i primi quattro, ma che cosa significa? Che cosa significa tra i primi quattro? Significa che ho cambiato davvero tanto, anche troppo, e quando cambi tanto, cioè andremo a fare il conteggio dei titolari, forse una settimana in più, una partita in più, un errore in più rispetto ad altre. Me lo devo permettere, me lo devono concedere anche i tifosi, però con una qualità migliore, ci dice Spalletti. Poi domani gli chiederemo la conferma. C'è una qualità migliore, ma a scapito di che cosa rispetto a quello che avrebbe voluto?
1: Ah, io penso lui voleva determinati giocatori perché in mente aveva delle cose, un che sì, simil Anghissà, no? Per dirtene uno buttato un po' lì così, ed era il motivo per cui l'aveva seguito molto di più, cosa che invece Sar lo deve un pochino, deve un po' scoprire come è fatto sto ragazzo qui, anche se io l'avevo già visto, era un bel giocatore, in mezzo al campo. E cosa c'è? Il problema è che effettivamente hai detto bene tu, ci sono tante novità, tanti cavalli di ritorno, fra l'altro, perché per assurdo, e sto dicendo un'assurdità, domenica è stato strapremiato il mercato di Giuntoli, no? Ha segnato Koopmeiners,
0: No, ma per assurdo
1: cioè,
0: hanno giocato e rimangono
1: sì,
0: e sono
1: esatto, ha
0: rimasti e non li hai
1: segnato
0: messi sul
1: Koopmeiners, ha segnato
0: mercato.
1: Nico Gonzalez, cioè è tutto così. A volte il calcio è meraviglioso perché è aleatorio, cioè Koopmeiners è entrato perché ne è entrato un altro che si è fatto subito male, allora devi buttarti dentro e tu dopo un minuto fai gol, no? Quindi cosa vuol dire? Che effettivamente le squadre in costruzione hanno bisogno di un po' di tempo. La differenza è che però l'allenatore e una parte del gruppo ci sono già insieme ormai da quasi una stagione, insomma, da quando lui è entrato al posto di Tudor, e quindi quel tipo di mentalità può essere trasmessa da parte degli altri che sono rimasti. È migliorata la qualità perché non è che si sono presi dei brocchi in giro. Io voglio dire una cosa anche su Voltemade.
0: Sì.
1: Noi diciamo, non ha dei grandi numeri nelle coppe europee, non è uno che faceva sfracelli in Champions. Adesso non è che puoi comprare tutti gli anni Cristiano Ronaldo, soprattutto in questi anni lì, qui. Ma chi arriva dall'Inghilterra fa fatica a entrare in Champions League, fa molta fatica a entrare nelle coppe europee, perché è un campionato dove se arrivi decimo, undicesimo, non vuol dire che giochi in una brutta squadra, vuol dire che davanti ne hai altre molto forti che fanno nel frattempo le coppe. Quindi bisogna vedere come si adatta tutto al suo modo di pensare e quanto lui, oltre le parti di facciata, lui lo dicevi anche te, è un bravissimo anestesista anche nelle dichiarazioni, no? Un grande annacquatore, no? Lui con le sue parole ti porta al largo e tu ti trovi lì a nuotare nelle onde, non sai bene, non ti ha espresso quasi mai i concetti quando non vuole farlo. Ecco, bisogna vedere in tutto questo quanto questa Juve gli piaccia davvero e venga a concretizzarsi con qualcosa di pragmatico. La mia idea è che lui stia costruendoli un po' i suoi 11. La mia speranza è che non rimangano solo 11. L'anno scorso quante volte abbiamo detto c'ha 12-13 giocatori, siamo arrivati ad aprile con la lingua completamente di fuori e infatti poi abbiamo perso i punti di vantaggio. Ecco. Sono tante cose che devono entrare tutte quante insieme e vediamo come va.
0: Chiarissimo, senti, il capitolo è quello che apriamo in vista del prossimo weekend calcistico, Juve-Milan. Guarda caso, le due squadre che giocano l'Europa League, La differenza forse qual è? Perché spese, entrate all'incirca, poi chi doveva comprare ha fatto il mutuo di fiducia per entrare in Champions, no? Cioè mi sembra che sia il mutuo dove te lo prestano, sì, e poi devi cercare di riscattarlo. Loro hanno cambiato un allenatore. Mi dai un giudizio sull'allenatore? Perché io non l'ho ancora inquadrato bene, Amorim. E sul Milan, allora, secondo
1: io,
0: te, in questa partita?
1: Gli allenatori stranieri, portatori di belgiochismo o di grandi idee, eccetera, nel campionato italiano li ho sempre guardati con un po' di diffidenza. Cioè, da noi ha fatto fatica anche uno degli allenatori più idolatrati di questo momento, che è Luis Enrique. Se ti ricordi, a Roma non è che fu portato su in carrozza.
0: Era proprio l'inizio lì, no?
1: Sì, però esatto, però portava delle idee. Cioè, lo stesso Fabregas, sì, ha trovato un contesto eccezionale, eccellente, dove lavorava. Ma il primo Como che vedemmo suo, quanto è stato, 2 anni fa, perdere 3-0 qui a Torino, c'era gente che era allo stadio e ha detto: io non ho mai visto una squadra indecente così. Bisogna vedere sempre come vanno le prime partite. Per questo che io nelle prime partite settembre-ottobre preferisco giocare un calcio terribile e portare a casa qualche 1-0, immeritatissimo, ma portare a casa, perché intanto ti metti i punti davanti, che non dire abbiamo fatto benissimo, abbiamo costruito tanto, ma non si riesce. Perché poi moralmente, nel giudizio della gente, anche nelle piazze piccole, figuriamoci nelle piazze grandi, c'è poi la fretta di dire però la classifica sta raccontando una cosa diversa. Domani è una partita tra due grandi decadute in questo momento del nostro calcio, che cercano fortemente di riscattarsi. Il Milan non lo conosco tanto, parlavo con un mio amico al bar ieri mattina e mi diceva: sai, noi siamo passati da Teo Hernandez a della Reggente lì a sinistra, che io non avrei mai pensato potesse essere un terzino del Milan 4-5 anni fa. Cos'è, forse Bartesaghi e un altro
0: Bartesaghi,
1: che si gioca
0: e pensa che dovrebbe giocare Moreira, che è arrivato, ecco, dallo Strasburgo, quindi siamo lì, no? Siamo lì. Una volta chi c'era? Un certo, aspetta, non me lo ricordo, Paolo Maldini forse,
1: c'era giocatore Paolo di questo calibro, sì, che era bravino, sì, sì, c'era Serginio che giocava lì a sinistra, insomma, sono buoni giocatori.
0: Ho capito, ho capito. Quando in Italia venivano i primi e non i secondi, no? Non i rimandati, diciamo così. Senti, hai fatto un po' il furbo oggi, qui esce l'amicizia che ci lega. Savi Carlone, qual è l'obiettivo della Juve? Non me l'hai detto tu, l'hai chiesto a me.
1: Ma io te lo dico, quello che sicuramente arrivare nelle prime 4.
0: Scrivilo sicuro. Lì sulla bacheca dietro.
1: Allora lo troverete. Non ho il pennarello qui a parte di mano, ma lo devo scrivere. Sicuramente nelle prime 4, okay. E io dico che dobbiamo arrivare ai quarti di finale in Europa League. Perché può capitarti che poi ai quarti becchi una squadra che tu prendi due pali, un espulso, eccetera, e vai a casa. O becchi una squadra che è un'altra blasonata, una bella squadra. Può capitarti anche che nel girone vai a prendere schiaffi magari in una trasferta che non ti aspetti, che questi ti attaccano e ti aggrediscono subito, può succedere, cioè, ma il girone lo devi passare bene, senza mezze misure. E poi devi,
0: allora, dalla prossima volta, caro Savi Carlone, che non sarà la prossima perché giocheremo in trasferta in quel di Sassuolo domenica sera, saremo sempre la domenica sera fino alla 12ª, ce n'è solo una ad inizio novembre, il lunedì col Venezia, lunedì, se ricordo bene il calendario, sì, lunedì, quindi un bel campionato di lunedì alla 12ª, dai, la possiamo accettare. Noi siamo quelli della domenica sera, perché hanno bisogno dei nostri abbonamenti, in calo sulle televisioni, sì, la domenica sera 20:45, infermiere Juventus intanto, Cabal, Thuram, Yıldız e Kator, in dubbio Caviglia di Cambiaso, problema muscolare per McKenny, quindi provino oggi McKenny, mi dicono, più che Cambiaso, provino per averlo in panchina, ma poi studieremo il Milan, la Juventus a confronto. E per le prossime volte, prima delle partite in casa, Savi Carlone ci farà trovare lì il messaggio, il messaggio misterioso, la Juve va bene, va male, la borsa di Savi Carlone, ci inventiamo quello.
1: Quindi, o questo un spazio bianco alle spalle apposta,
0: bravo. Ci fai un disegnino, non so, ci fai vedere gli algoritmi, ci fai un'equazione difficile, tanto non le sappiamo risolvere, e tu potrai avere sempre ragione. Grazie Savi, come sempre, grazie mille, ciao, grazie Savi Carlone. Poi lo leggeremo anche la domenica sera. Ciao Savi, noi ci fermiamo 13:34. Il prossimo blocco sarà interamente dedicato a voi. La domanda è: Juve Milan, un vostro ricordo? E soprattutto, chi è più forte quest'anno? Perché è in linea di massima. Anche se poi vi leggo la formazione. La mettiamo a confronto? Vicario, meglio o peggio di Maignan? Kalulu, Bremer, Lukumi, Celik, meglio o peggio di Gila, De Winter, Pavlovic e, visto che dovrebbe giocare Moreira, Moreira. Locatelli, Douglas, c'è un dubbio anche Douglas in mezzo al campo, non Sar, ma magari con Maines. Meglio di Cucciuezze, Musà, Modric e basta. Rabiot, Sissé, Gonzalo Ramos, come con Sensao, Nico, Bogà e Colomani, li passiamo ad uno, ne parliamo insieme tra poco qui su Radio Bianconera.
2: Cose di calcio.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
5: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
5: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: :42, 20 minuti insieme a voi per commentare le dichiarazioni e anche per rispondere a qualche extra tema. Ce lo scrivono, ricordatevi il numero 340-5425-324. Non so se sono già arrivati dei vocali, non avevo ancora lanciato il tema, lo rifaccio adesso. Juve Milan, un vostro ricordo, un vostro Juve Milan. Qualcuno potrà dire sono tempi talmente distanti che non è possibile fare paragoni, non facciamo il paragone con il passato, un ricordo, e poi paragonando le due formazioni, cosa togliereste sostanzialmente, cosa prendereste dal Milan per migliorare l'organico della Juventus, oppure più semplice, paragonando i due portieri, paragonando la linea difensiva, con le modifiche del caso, il centrocampo, la mediana offensiva e l'attacco, e dove siamo più forti, dove magari pecchiamo rispetto ai nostri prossimi avversari. Lo potete fare al 340-5425-324. Intanto leggo qualche messaggio, li ho aperti adesso, leggevo. Allora, secondo voi Spalletti con questa rosa ha imbarazzo a fare la formazione oppure la rosa è ancora incompleta? Incompleta non direi, completa no, cioè ognuno occupa in ogni zona, ogni giocatore, ogni ruolo ha un suo, non dico vice, ha una sua possibilità di alternativa, quindi può scegliere. Che poi il peso sia uguale tra il presunto titolare, il sostituto, chi è arrivato, chi è tornato, è cosa diversa. Cioè, un allenatore si aspetta sempre qualcosa di diverso, in questo caso non di più, di diverso. Magari contava su Vlahovic, che lo ringrazia, meno su Sorloth, piuttosto che o più Sorloth rispetto a Valtemade o altro, eccetera, eccetera. Quindi secondo me imbarazzo no, ha la possibilità, chiaro, hai già due pedine in meno che sono Thuram e Yıldız, e sostanzialmente anche un'alternativa per variare il tema, partita in corso, all'inizio, Cambiaso piuttosto che Cabal, cioè ce l'avevi lì per metterle a disposizione. Qui invece limiti le scelte, però imbarazzo no. Ha la possibilità di poter ragionare in chiave campionato e in chiave Champions League, Europa League. Buongiorno direttore Paolino, ho ascoltato l'intervista a Giraudo, dovresti ascoltare anche la replica di Luciano Moggi. Io non mi schiero, io tifo Juventus per i nostri dirigenti. Ci sono dei passaggi in cui bene ascoltare sia Giraudo, no? Che ricordiamo il 90% dell'intervista è impeccabile, dice esattamente quelli che sono stati i problemi, ripetuti però per un ventennio nei momenti più difficili da subito anche da Luciano Moggi, sia chiaro. Poi quel passaggio su Luciano Moggi, onestamente io lo reputo non un autogol, un sacrosanto diritto di Antonio Giraudo, che avrebbe potuto dirlo e diglielo da subito, onestamente, a Luciano Moggi, ma soprattutto mette in luce un qualcosa che anche dal punto di vista del chi comandava Moggi, ovvero Giraudo, non è riuscito a monitorare, a controllare e a gestire, se quella è una verità. Che la Juventus non fosse santa lo sappiamo, perché per partecipare al campionato di Serie A se sei santo non ti scrivono. Quindi significa che anche le tue concorrenti erano poco santi come te, e lo capiamo ancora oggi nel tentativo di mettere pressioni di qua e di là. Però che Moggi abbia fatto il male dei propri collaboratori o quel passaggio lì è un po' forzato, lo ammetto. Rimarrei male io se me lo dicesse domani un mio collega con cui ho passato 20 anni. Me lo potevi dire 30 anni prima, non 20 anni prima, a gioco finito. Me lo potevi dire man mano e avrei potuto crescere meglio insieme a te. Probabilmente cosa abbiamo fatto? Cioè, Moggi è stato molto elegante ieri a parlare di... È preciso, a parlare... Eravamo un noi, non un io. Perché se no uno si prende i meriti e l'altro si prende i demeriti e proprio non va bene. Proprio non va bene, perché i successi rimangono e l'operato discutibile in certi passaggi, simile ad altri, onestamente lo ritengo uno scivolone, ma al di là di questo. Dice, secondo me a breve torna Agnelli, Giraudo dopo aver risolto i problemi personali con la giustizia, cosa ne pensate? I problemi con la giustizia li hanno risolti tutti, perché non c'è stato reato, contestato reato. Anzi, ti dicono che la Juventus avrebbe potuto e dovuto farsi difendere anche in un'altra sede, non sarebbe andato in Serie B. Il problema è che il problema è nato dentro la Juventus e quindi hai accettato quella multa, chiamiamola multa. Sai, pulirsi o lavarsi le mani dopo 20 anni ce l'abbiamo tutte pulite, anche perché nel frattempo alcuni se la sono sporcate anche più di noi. Proseguo, la gestione del cambio ci ha portato ai minimi storici, che il ritorno di Agnelli dipende sempre da cosa vai a chiedere, di comprare? Devi portare i soldi, quelli che vuole il CAN, di entrare con un socio? Se va bene al CAN. Vi ricordo che io ho questa visione, i figli di El Khan vogliono essere importanti in questa Juve. E quindi io sono sarei ben contento che il padre li facesse maturare e li aiutasse a gestire una delle aziende di famiglia, perché fondamentalmente la maggioranza ce l'ha la Exor e quindi fa capo la stessa a John Elkann. Dobbiamo giocare per vincere il campionato, ci scrive un altro ascoltatore, e vedremo. Per me Inter, Roma sono davanti, Napoli un'incognita con Allegri senza mercato, entrerà anche lui tra le prime quattro, ci proverà, speriamo che escano loro questa volta, e come Juventus sono le altre onestamente. Ciao, gioco pronostico Inter Napoli 1-0, Juve Milan 0-1, Salvo da Milano. Oh, mamma mia, Salvo, non farmeli questi pronostici, non voglio neanche leggerli. Juve Milan 3-2 con tripletta di Galderisi, è un pronostico, questo è un pronostico, no, questo non era un ricordo. Il ricordo ce lo fa Andrea, Juve Milan 3-2 con tripletta, no, ricordo, sì, con tripletta di Galderisi, centrocampo per ora, meglio quello del Milan, hai messo tutte e due insieme, scusatemi, Galderisi, quello con i gol di Galderisi, il ricordo anche di Andrea, un altro radioascoltatore. Saluto intanto Manuel, che è arrivato per prendere poi le redini della regia da Torino. Intanto chiedo al nostro imperatore Costantino da Roma di farci ascoltare qualche vocale.
6: Ciao direttore, sono Paolo da Prato. Io riprenderei Rabiot. Toglierei Rabiot perché è forte. Ciao, grazie, forza Juve.
0: Utile. Sai che io non ho mai amato Rabiot, ma effettivamente c'hai ragione, perché ragiono non sul giocatore, ma hai fatto anche tu un altro ragionamento, nel centrocampo, perché ti aspettavi qualcosa da Comines che non ti ha dato, mi sembra che una svegliata gliel'abbiano provata a dare, deve dare continuità. Douglas Luiz ha delle caratteristiche migliori di Rabiot, non migliori di Comines, ma nel complesso è la sintesi perfetta, ecco perché puntano su di lui. Dov'è che siamo migliori noi secondo voi? Me lo dite, 340-54-25-324. Io sono convinto domani, che non sarà dopodomani conferenza alle ore 16, che non sarà una partita preparata per pareggiarla e che potremmo sfruttarla per dare un segnale a noi stessi e al campionato, non per vincerlo. Io continuo a ripetere, poi a marzo mi direte sveglia Antonio, siamo da campionato, e sarò ben contento di dire non ci credevo all'inizio, e non faccio il percorso inverso perché vedo e peso il valore in altro modo magari rispetto a voi. Antonio da Lecce, parliamo piacevolmente insieme di tante cose sulla nostra Juventus e su altro, perché non parliamo mai di cosa è diventato il calcio europeo? Perché si può anche fare, lo facciamo il giovedì anche con Malu Pasincato. La Champions League è fatta ormai da 7-8 squadre, alcuni club comprano giocatori per 130-140 milioni, e fai bene ad aggiungerci tu quello che ci stai dicendo, però mi è andato via il messaggio, eccolo qui. Cosa impossibile per altri, tanti anni fa arrivava in finale il Göteborg o lo Steaua, siamo davvero contenti di questa situazione? E quando arrivavamo noi e altre squadre e tante italiane e i campioni venivano da noi, ti preoccupavi, lo dico ad Antonio da Lecce, degli altri stati? La riforma ha voluto portare a, e poi la qualità del calcio passa, che 20 anni fa venivano da noi, adesso non vengono da noi, quindi non siamo più bravi e migliori rispetto a quello che eravamo. Ma quindi siamo meno forti dell'anno scorso? Non credo, siamo diversi, ma non so se siamo pronti per vincere, questo è quello che dico. Il Como farà lo stesso exploit dell'anno scorso con la Champions da fare? Cercare di mantenere l'equilibrio, ma l'esperienza ti porterà a toppare da qualche parte, eh? L'esperienza in Europa ne hanno da imparare, schiaffi ne devi prendere. È un po' come quando butti in prima squadra i ragazzi giovani. Va bene tutto, ma poi anche all'occhio del direttore potrebbero sembrare aspri. Il Napoli col cambio allenatore, un po' di ottimismo. Ma Mattia, non si tratta di pessimismo. Se vuoi dire e ci vuoi raccontare che la Juve è da scudetto, ce lo dici, ne prendiamo atto. Per me l'ottimismo, no, deve essere almeno essere soppesato con il realismo, perché anche l'anno scorso potevi arrivare quarto, anche l'anno scorso potevi competere, anche gli anni prima quando volevi rivendere con Maines e Douglas Luiz e Nico Gonzalez, e invece quest'anno ce l'hai, e allora? E volevi cacciare Giuntoli o chi per esso? Capisci che dipende anche dal valore dei giocatori, anche dalla rosa. Ma guarda l'esperienza dell'Inter e della Roma. Non cambiano l'allenatore come te, hanno aggiunto qualcosa che serviva molto e forse sono più pronti. Ma mi potrei sbagliare. Ma non è che mi posso sbagliare, non io, non è che ci si può sbagliare in tanti pensando di salire, perché io riparto dal sesto piano sottoterra, dal garage, dal sesto piano. Questo non è pessimismo. Attenzione, che a volte fa più male l'ottimismo sproporzionato che il sano realismo. Altro vocale.
7: Ciao direttore, sono Paolo da Ferrara. Un ricordo, io ho un ricordo del 20 aprile 86, gol di Michael Laudrup al Comunale, con mio zio che abitava a Torino, adesso purtroppo non c'è più, grande juventino, fu lui a instradarmi. Io sono appassionato, sono del 63, quindi ho visto anche Anastasi, mi sono innamorato della Juve per Anastasi, quindi è forza Juve. Per quanto riguarda la partita con il Milan, non ne cambio neanche uno dei nostri, neanche uno, secondo me dobbiamo soltanto provare a vincere, perché non guardo mai l'avversario, guardo solo la Juventus, e spero in un gol di Voltemade, perché così facciamo chiudere un po' la bocca a quelli che dicono che non è un attaccante da gol, eccetera, eccetera, dimenticando che viene dall'Inghilterra. Vengono anche giocatori della Premier Inter e della qualcuno anche del Milan dall'Inghilterra, però non vedo tutte queste critiche. Comunque forse io sempre avanti così.
0: No, però mettiamoci d'accordo, critiche, non critiche, ottimismo, pessimismo. Diamo un giudizio, no? Cioè, ci può stare o dobbiamo dire che vinciamo? E quando poi saremo secondi, che cosa direte? Che non voglio dire, ah, allora... No, non c'è un meglio o un peggio. È una Juve migliore? Lorenzo Dalmano Laziale ci dice, noi secondo me siamo più forti in difesa. Vero o non vero? Individua, dice, per questo miglioriamo, arriviamo campioni d'Italia? Ma l'avete vista la personalità dell'Inter? Non è degli arbitri che le aiutano, non è del calendario che le aiutano, perché sennò diventiamo quelli che criticavano la Juventus appunto nel 2006, quando qualcuno mi dice Moggi però aveva questo modo di relazionarsi un po' da boss che non lo rendeva simpatico. Il bello rende antipatici, il forte rende superlativamente antipatici, no? E crea invidia. Quella squadra lì era uno squadrone, punto e basta. Le pressioni sull'Inter, quando l'altra, cioè sugli arbitri, ci sarà sempre. L'altra sera il rigore che non danno in Coppa Italia al Torino, perché ho visto quella partita lì dopo la mia partita squallida a calcetto con gli amici, a calciotto, perché l'arbitro lo vede, non devono negare quello che decide l'arbitro, neanche gli errori dell'arbitro, cancelliamo il VAR per quanto possibile, era troppo simile a quello del Milan della settimana prima, quindi prendono una decisione politica contro il Milan a favore del Monza, e capiterà in campionato altre 45 volte. Andate ad arbitrare nei campetti di periferia, guardate la gestione delle partite e capirete, il più forte in Europa, in Olanda, in Irlanda del Nord, il più forte mette pressione. La più bella o il più bello in discoteca attira più attenzione rispetto agli altri. Quindi cerca di vincere, cerchiamo di vincere con i nostri, e qualcuno dice confido in Spallettone, Carlo da Finale Ligure, quest'anno confido e invito a grande responsabilità, e a 67 anni fa la differenza, perché non farà lo scienziato, farà quello che sarà necessario fare l'allenatore, ce l'ha dimostrato in un contesto controllato come quello della Juventus, dove non puoi farla troppe volte fuori dal vaso, contribuendo all'arricchimento del club con i tuoi inviti, diversamente da come ha fatto borbottando l'anno scorso, perché chi comanda deve gestire, se poi gestisce male va a casa come è andato con Molli. Mm? Altro vocale e poi chiudiamo questa prima ora di Cose di Calcio.
8: Buongiorno direttore, sono Diego, volevo portare ancora una mia riflessione in merito a quanto aveva ragione Andrea Agnelli. L'altro giorno, parlando con un mio amico che si intende di Premier, mi spiegava che per esempio il Manchester City ha preso tre centrocampisti spendendo più di 300 milioni di euro, poi anche tra di loro, tra le squadre di Premier, si scambiano giocatori che comunque fanno panchina vendendoli a 70 milioni di euro, 80 milioni, ma giocatori
0: si chiamano plusvalenze,
8: non sono neanche titolari,
0: si chiama business.
8: Quindi mi chiedo come si può competere con queste squadre. La Champions League è diventata ormai una farsa, nel senso che hanno uno strapotere economico che solo, come aveva probabilmente intuito Andrea Agnelli, si poteva contrastare, ma la Serie A, gli altri campionati, a parte forse da quello spagnolo, non possono competere con la Premier.
0: E allora ti lascio con questa chicca, perché sapete come la penso. Non è che ci volesse Andrea Agnelli per capirlo, cioè riconosciamogli tutto, ma il merito di inquadrare il problema forse l'avevamo capito in tanti. Sai dove sbagliamo e sbaglia la Juve in quel momento? A presentare la Superlega rendendosi ancora più antipatico, no? Di Moggi, Giraudo e Bettega, e quindi ti hanno tolto il tappetino verde sotto i piedi, finendo nella botola. Cercando alleanze in modo strategico più azzeccato, forse non saremmo finiti sul fondo, perché Barcellona e Real Madrid sono rimasti fuori senza neanche far finta di allungare la mano per salvare il soldato Andrea Agnelli. Non bisogna schifarsi dello schifo che c'è nel calcio, bisogna trovare il modo giusto per non lasciarsi affossare e per seguire il proprio obiettivo. Più leale, sincero e amorevole di così non so spiegartelo. Cosa ne pensate? Tra poco ne parliamo, ma andiamo e torniamo sul campo, perché abbiamo il preparatore atletico Mimmo Celsi, anche se non giochiamo in trasferta, una piccola sostituzione last minute per impegni dell'altro preparatore che salutiamo e che vi presenterò la prossima settimana. Ebbene, parleremo di Thuram, parleremo della Juve alla terza giornata, parleremo di che cosa si fa in campo in questi giorni, in questi momenti. A tra poco.
2: Cose di Calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: Informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Sei stato abituato al meglio.
5: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
5: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.

0: Sono le 14 e 4 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Nel giorno in cui il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni, la Premier taglia il traguardo esprimendo gratitudine e un forte senso di responsabilità. Per la Presidente del Consiglio la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, le sue parole sui propri social. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna Palazzo Chigi, ma anche il Presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi, a capo del suo governo tra l'11 giugno 2001 e il 23 aprile 2005, per un totale di 1412 giorni.
1: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Donald Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni, lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in un videomessaggio che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Russia. Un morto e tre feriti è intanto il bilancio di un attacco su Odessa in Ucraina lanciato dalle forze russe.
2: L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto, e il femminicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente dell'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
1: Ha ucciso sua moglie e suo figlio mentre dormivano, poi si è sparato. E invece la tragedia è avvenuta a Finale Ligure, nel Savonese. Daniele Baruzzo, 59 anni, impiegato in un'azienda di automotive, ha preso la pistola e ha ucciso nella loro abitazione il figlio di 15 anni Mattia e la moglie Paola Siri, architetta e libera professionista. In una lettera ha spiegato perché l'ha fatto: problemi familiari che erano diventati troppo pesanti da sopportare. La vicenda riporta al centro della cronaca un'altra tragedia avvenuta nel quartiere Capitolino di Pietralata. Solo pochi giorni fa a Roma erano stati trovati morti Luca Basciano, 42 anni, la moglie e la loro figlia di 5 anni. Anche in quel caso l'ipotesi investigativa è quella di un duplice omicidio seguito dal suicidio.
2: E allarme per la carenza di sangue in Italia, a mancare soprattutto il gruppo zero positivo. Le criticità più rilevanti si registrano nel Lazio, in Campania e in Sicilia. La situazione è aggravata dall'assenza di regioni che al momento dispongano di unità di sangue in esubero tali da poter garantire la compensazione interregionale. Il Centro Nazionale Sangue ha chiesto alle associazioni dei donatori di volontariato uno sforzo teso a incrementare le sessioni di donazione. La FIDAS ha fatto sapere di aver potenziato la chiamata attiva.
1: Lo sport è venerdì di tennis agli US Open e si parte con il programma del terzo turno che per l'Italia vedrà in campo Jasmine Paolini. La testa di serie numero 19 viene dalla vittoria nel derby contro Lucrezia Stefanini e a partire dalle 17 se la vedrà contro la romena Soranna Cirstea, contro cui è avanti 3-0 nei precedenti. Nel torneo maschile invece è spazio a Carlos Alcaraz, che affronterà il cinese Wu. Nel doppio debuttano Bolelli e Vavassori e le sorelle Williams.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni.
7: Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
8: Cose di calcio, 14:10, un saluto agli amici che si stanno aggiungendo in chat attraverso la messaggistica con i loro messaggi al 340 54 25 324. Saremo insieme fino alle 15 tutti i giorni, tra le 13 e le 15, lunedì e il venerdì in special edition dopo la partita e prima della partita, anche se il venerdì potrebbe capitare di essere anche il giorno dopo l'Europa League, e saremo io e voi in compagnia dei nostri opinionisti. Gli altri giorni invece sempre tra le 13 e le 15, un'ora da solo in apertura, i temi, i giornali, gli opinionisti, l'attualità, le novità, gli aggiornamenti dalla Continassa, gli allenamenti e poi spazio anche a voi. Un'ora invece insieme a Paolo Rossi e un'ora di approfondimento proprio con Paolo tra le 15 e le 16. Quindi questo è il nostro nuovo modo di stare con voi in compagnia tutti i giorni dal lunedì al venerdì. La novità anche quest'anno è Chiara Leati alla conduzione del pre-partita, due ore prima dell'inizio della partita, quindi partita alle 20:45, dalle 18:30 alle 20:30, due ore prima, due ore di probabili formazione, di novità, di collegamenti con chi tra di noi sarà in collegamento da Torino e in trasferta naturalmente, e poi lo studio principale con la conduzione a rotazione dei vari ospiti e dei nostri opinionisti, dei nostri colleghi della sede romana. Sono Luciano da Reggio Calabria, seguo sempre la radio che apprezzo molto, vorrei dire che sono completamente d'accordo con lei per quanto affermato su Andrea Agnelli e la Superlega. Eravamo 30 anni avanti rispetto a tutte le avversarie italiane e tra i primi in Europa. La scelta politico-sportiva di Andrea, che apprezzo e voglio bene e nessuno lo mette in discussione, la capacità del super presidente Andrea Agnelli, lo vorrei spiegare, e non regalo niente a nessuno, neanche ai miei genitori e neanche loro a me, ci si costruisce, ci si rafforza con gli esempi, con la capacità, con l'intelligenza, con la capacità anche relazionale. Ha buttato la Juve in un fosso che ci ha ributtato indietro come nel 2006, comunque per colpa anche dei nemici, cioè per delle responsabilità e per delle scelte strategiche non azzeccate per quel momento, onestamente. Comunque guardiamo avanti e speriamo che il CAN voglia vincere e farsi rispettare a livello politico, riportando la nostra amata Juve dove merita, e cioè ai vertici del calcio europeo. Sono contento per il mercato svolto, che Spalletti parli di meno e bene fino alla fine. Questo Luciano da Reggio Calabria. Non possiamo parlare fino all'inizio, fino all'infinito, dei giocatori gioco allenatore della Juve, ma il problema della Serie A è che fino a quando ci saranno tifosi dell'Inter a fare fare sorteggi e comandare. Allora Antonio, non iscriviamoci al campionato, se è così, è che tutti sgomitano anche nei settori giovanili. Quando leggo che alcuni allenatori non vogliono allenare o non li fanno allenare le primavere di società importanti perché gli impongono chi deve giocare. Ma dove siamo? Che campionato è il nostro? Anche dalle altre parti. Ma chi è forte? Giochi, paghi, non paghi. La retta, chiamiamola retta, quello che è, no? Di lecito. Ma poi questo è il calcio. Quindi come hanno sgomitato le altre con noi, devi continuare a sgomitare anche tu. E chi ha la squadra più forte è parte avvantaggiato. Chi riesce a entrare in Champions senza fare casini in società parte con un bilancio positivo. Chi si lamenta e basta è un interista. E io non sono interista e spererei di dialogare con non interisti che hanno la loro casa e possono fare quello che vogliono a casa loro. Ocatri vuole comprare la Serie A, miliardi di euro per i diritti TV. E l'Inter, eccoli qua che scendono in campo. Giraudo l'ha detto ieri nella sua Massimo da Venezia. I due professori, ma certo che ci sono i professori. I professori stanno in vacanza d'estate, o l'uno o l'altro. Luigi Schiffo, il lunedì è cambiato orario. Inizieranno il venerdì. Ah, è vero, perché rispetto all'anno scorso questa è già l'ora in cui iniziavano i professori. Lui era pronto a fare i compiti, uno dei pochi che voleva fare i compiti con i prof, questo glielo dico. No, hai fatto bene a ricordarmelo. Dalle 15 alle 17 il lunedì, la Juve del lunedì con Luigi Schiffo barra sostituito, a volte si interscambieranno, Dario Ghiringhelli. Il venerdì alla vigilia i due prof, o uno dei due in base ai consigli di classe, di classe juventina, saranno insieme per colpo gobbo, quindi alle 15. Hai ragione, il primo venerdì, e non l'avevo sottolineato a dovere. Benissimo, grazie mille. I due professori ci sono, tranquillo Massimo, devi avere pazienza, però un'ora fino alle 15, perché ho iniziato più tardi, non ho occupato la scuola e è mandato via i professori. Andiamo ad ascoltare Manuel, qualche telefono, dobbiamo chiamarlo Mimmo tra poco, e Mimmo Cessi tra poco. Tra l'altro gli sto riservando il complimento che arriva da un ascoltatore, Joe, non ha detto solo quella cosa che ricordi su Twitch, ma ce ne sono tante altre che poi ricorderò in sua presenza. Andiamo ad ascoltare un vocale, caro Manuel, vediamo cosa ci dicono sul Milan. Concentriamoci sul Milan.
9: Buongiorno, direttore Tommaso a Firenze. Ciao. Io mi trovo d'accordo con il suo sano realismo, cioè la squadra sì, probabilmente si è rafforzata la Juve, però attenzione, e non è che le altre si sono fermate, cioè quelle che l'anno scorso sono arrivate davanti a noi si sono tutte rafforzate. Forse l'unica che è arrivata prima di noi l'anno scorso e non si è rafforzata è il Napoli, che insomma, visto anche gli infortuni di Buongiorno, di McDominay, insomma, probabilmente, poi secondo me mi dispiace dirlo, ma Allegri secondo me è inferiore a Conte come allenatore. Però ecco, detto questo, sì, la Juve qualcosa è migliore, e la Juve complessivamente, diciamo, possiamo dire che è migliorata, ma sono migliorate chi già ci precedeva. Poi il Milan secondo me si è rafforzato, quindi la lotta è dura.
8: È come l'anno scorso.
9: Nei primi quattro, speriamo bene. Avrei preso Brozovic, svincolato, mandato con Miners
8: l'interista, avresti preso
9: secondo me questo. Brozovic è più pronto come personalità, è vero, avanti agli anni, ma è pronto per il centrocampo.
8: Dipende poi dalle strategie, sono d'accordo con te. Il Khedira ti serviva, no? L'uomo esperto, e tanta roba sulla forza della squadra. Cioè, mi hai dato ragione, ti ringrazio, ma anche se non me l'avessi data, ragionerei con te. Non bisogna, ripeto, l'ottimismo bisogna pareggiarlo sempre con il realismo, bisogna un po' tararlo con il sano realismo, perché sai, quando cambi tanto non è che hai cambiato tutti quelli che hanno fatto strabene nei loro campionati, che comunque sono un rischio, ma rischieresti meno che cambiarne 9, no? Più quelli che sono rimasti e che devi incastrare, perché sia che tu parta bene o che tu parta male, se perdi terreno nei confronti di chi è davanti, e speriamo di no, poi è difficile recuperarlo, soprattutto se devi provare, devi incastrare, devi gestire. Ce l'abbiamo l'ospite, abbiamo Mimmo Cessi, ben trovato, preparatore atletico che corre verso il campo a quest'ora o verso un ristorante. Ciao Mimmo. Però non lo sento. E allora buttiamo giù, ascoltiamo un vocale e lo richiamiamo. Nessun problema, Manuel, lo sai. Mimmo Cessi è caduto e stanno entrando vocale.
10: Buongiorno direttore, sono Diego.
8: No, l'abbiamo già sentito. Adesso l'abbiamo sentito. Diego ormai ha riconosciuto la voce, se non ne ha mandato un altro. Andiamo indietro e via.
11: Ciao direttore, sono Paolo da Ferrara.
8: Ah no, quelli che mi hai fatto. Ah, me l'ha fatto ascoltare prima. Scusa, è vero, è appena arrivato Manuel, quindi non ha aggiornato ancora il sistema. Nessun problema, vado. Anzi, prima di chiudere, Paolino, cosa combini? V'ho messo via. Andiamo a dare uno sguardo a tutto mercato web. Inter di Marco, tema caldo, ma non è in scadenza, già esercitata la clausola. Probabile formazione seriale, ultime sulla terza giornata di campionato, fa tutto il giro di formazioni. Colomani cerca la prima gioia stagionale. Spalletti ha ragione, devo fare gol. Ma arriveranno? Arriveranno sti gol? Lo chiediamo a Mimmo Cessi, ma cosa ne sa lui? Ma sa anche queste cose. Buongiorno Mimmo, il nostro
12: Ciao,
8: preparatore.
12: Buongiorno.
8: No, mi ha fatto il gesto che è ricaduto, ho visto entrare i barellieri, mi sono preoccupato.
12: No, io sto benissimo.
8: Stai benissimo,
12: ma non sono
8: caduta
12: caduto
8: la linea.
12: Io.
8: Ah.
12: È caduta, siete caduti voi, siete voi in difetto, non io.
8: Ah, ecco, eccoli qua, è colpa di Manuel, me lo confermi. Ma carissimo, sì. Grazie per questa sostituzione last minute, ma sai, voi preparatori avete i corsi a distanza, è il giocatore che ti arriva all'ultimo minuto con l'acciacchino, quello che si opera. Quello che è, e quindi ne ho approfittato bonariamente di te. Senti, devo partire, è arrivato 5 minuti fa quando ho annunciato che ci saresti stato, perché non ti aspettavano. Guarda che se non ti presenti ti vengono a cercare a casa i nostri ascoltatori. Faccio i miei complimenti a Chelsea per essere stato l'unico a dire a settembre dell'anno scorso che con i problemi fisici avuti in passato da Zegrova sarebbe stato impossibile per questo giocatore riuscire a tornare sui livelli pre-operazione. Beccati questa e spiegami, è vero, a dire il vero non sei stato poi l'unico, ma sei stato il primo sicuramente, però è migliorato anche se mi sembra in partenza destinazione Arabia, cioè è fuori dai radar di Spalletti. Ha risolto i suoi problemi? Lo vedi meglio? Che cosa ha fatto? Lo possiamo vendere? Lo prenderanno? Ce lo rimanderanno indietro, secondo te?
12: Ma io credo fermamente che lui abbia avuto, a parte le difficoltà legate alla pubblicità vecchia, insomma, con problematiche varie, io credo che lui abbia avuto anche una difficoltà di adattamento al campione italiano. C'è una considerazione che va fatta su due ambiti, sia quello sportivo tecnico che quello sociale. Quando un giocatore arriva con delle problematiche come le sue, richiede un periodo di cura molto dettagliato e anche molto difficile, no? Quando poi tu devi fare anche la prestazione e ti ritrovi a fare magari la partita dove in linea di massima pensi di star bene, di fare delle giocate, ma fisicamente non sei a posto, il campionato è più difficile rispetto a quello che stai affrontando in un'altra zona, ti ritrovi sicuramente a trovare difficoltà anche più grosse, allora lì l'adattamento tarda in un modo clamoroso e non esistono più margini per poter fare un ulteriore passaggio di investimento. Poi i mezzi tecnici non si discutono, però sia fisicamente che tatticamente il ragazzo ha sofferto l'adattamento al campione italiano ed è una cosa che penso che sia abbastanza visibile.
8: E magari non solo lui. Senti, concretamente nell'infermeria, operazione al ginocchio, anche questa l'avevamo un po' capito, intuito. Il conservativo, perché in questi giorni mi scrivevano, ma Antonio, allora alla fine il conservativo tutti sperano, ma poi vanno sotto i ferri. E io dico che purtroppo forse siamo arrivati al fatto che il conservativo sarebbe meglio evitarlo da subito. Purtroppo si gioca troppo e quando senti quel dolore, e se passano 5 mesi anche Thuram ha dovuto inchinarsi a questa decisione. Come sarà il percorso da oggi? Perché si è operato ieri, da oggi come lo cataloghiamo? Li cataloghiamo questi 4 mesi? Mi suddividi i periodi con più o meno quello che potrà fare Thuram o che gli faresti fare tu?
12: Allora, facciamo una premessa. Io mi piace a volte ragionare, perché quando sento delle affermazioni che sono più figlie dell'emotività del tifoso che invece figlia di una logica medicale, di una logica anche sportiva, io vorrei fare semplicemente una correzione.
8: Dai.
12: Allora, l'ortopedia e la medicina sportiva moderna non hanno come obiettivo principale quello di andare subito all'intervento, ed è una cosa che ho detto un miliardo di volte. Perché? Perché una volta che tu tagli un tessuto, quel tessuto quando si va a cicatrizzare, si va a chiudere, non è più la stessa cosa di quando tu hai iniziato a fare cioè di quanto sia una persona sana, e questo può generare tutta una serie di complicazioni, difficoltà che sono ovviamente da gestire. Ecco perché si preme molto sulla terapia conservativa, anche perché le metodologie di allenamento antalgico e le metodologie di prevenzione medicale di quelli che possono essere eventuali aggravamenti della condizione fisica sono abbastanza efficaci per garantire un ritorno in campo. Soprattutto può essere di tendini e di legamenti. Quindi il discorso è un po' diverso da come lo vede il tifoso e da come qualche medico magari meno avvezzo a dinamiche sportive ce lo può raccontare. Ora il percorso di Thuram è un po' particolare.

0: finiscono le prime due tappe che durano in circa 2 mesi e mezzo. Dopodiché c'è l'ultimo mese e mezzo, che è quello di riabilitazione pura, dove lui verrà sottoposto a carichi crescenti non soltanto in palestra, ma le prime corse in campo, le prime partitine, quindi i primi movimenti con la palla, le prime partitine a basso regime, e probabilmente verrà reinserito in gruppo fino ad arrivare alla soglia del terzo / quarto mese completa, dove la finestra temporale è abbastanza logica per provare il rientro in campo e quindi poi la fase di gioco nuovamente. Quindi lo rivedremo ovviamente a gennaio, non prato, ma è anche logico. Poi ci sono anche le pause di festa, insomma, ci sono le pause nazionali, e questo aiuteranno molti ragazzi a recuperare molto più facilmente.
1: Certo, oggi provino per quella distorsione che ha portato ad entrare ed uscire immediatamente Cambiaso e l'affaticamento che ha fatto saltare l'ultima partita anche a McKennie. Qual è la cosa più facile o meno rischiosa da gestire? Una caviglia che ha infastidito dopo pochi minuti Cambiaso, o l'affaticamento? Una settimana può bastare per rilanciarlo o convocarlo? In linea teorica, ricordiamo, Mimmo Celsi non ha la bacchetta magica. Ragioniamo però con lui come farebbe l'allenatore, senza sapere quello che ha realmente un giocatore, ma che deve affidarsi alla consulenza del medico e del preparatore.
0: Allora, facciamo una premessa importante. Tutti e due i tipi di infortuni hanno di solito quasi sempre un'origine traumatica, cioè sono possono essere traumi da stress o traumi da alta contusione. Quindi anche in questo caso, anche l'affaticamento può essere uno stress biologico, metabolico, che in qualche modo ha favorito un sovraccarico muscolare, tanto da creare quello che poi è un indurimento. Allora, l'indurimento muscolare, se trattato con dolizia, è quello che permette all'atleta di rientrare quasi subito in campo. Quasi subito significa che dai 3 ai 10 giorni quell'indurimento può essere completamente sciolto. Una volta si parlava di 2-3 giorni, ma fino a 2 anni fa, negli ultimi 3 anni la medicina sportiva ci ha insegnato che in realtà anche l'affaticamento va trattato con un po' più di attenzione, perché altrimenti poi si creano compensi posturali e muscolari particolari che favoriscono recidive altrove o infortuni ex novo da altre parti della zona muscolare, del corpo dell'atleta. Sulla caviglia sembra un po' più cauto, perché una distorsione, se curata male, può portare al distacco dei tendini della caviglia, al punto da poter arrivare anche a quelli che possono essere paradossalmente degli interventi necessari, che richiedono poi del tempo. Quindi sulla caviglia ci si va molto più cauti. Poi bisogna vedere l'entità, sia dell'affaticamento, ci sono a livello manuale, quindi c'è proprio il fisioterapista e il medico che vanno lì, stabiliscono sulla tensione muscolare quanto è l'affaticamento, si fanno ecografie di controllo, si valuta che non ci siano micro lesioni e si prosegue. Invece sulla caviglia si è molto più attenti. E quindi
1: è già un dato molto importante quello che ci stai dicendo e che ci ripeti costantemente, ma è bene farlo. Senti, abbiamo ancora qualche minuto e ti sentiamo in direzione campo. I tuoi ragazzi come stanno? Dopo 2 settimane di lavori con Mimmo Celsi, e poi ti chiedo, i nostri ragazzi come stanno per la terza giornata di campionato? Come li hai visti contro il Parma in queste 2 prime uscite? Parlo della Juventus, ovviamente.
0: Allora, per quanto riguarda i miei, abbiamo fatto un gran lavoro e li abbiamo messi in carreggiata, quindi abbiamo fatto un precampionato con tutte vittorie, quindi va bene così, vuol dire che la squadra è in salute.
1: Cioè, ha corso secondo le tue aspettative? Cioè li hai fatti sudare?
0: Addirittura con le rilevazioni del GPS siamo già nell'80% del gruppo in media Europa, quindi siamo a livelli buoni e siamo ancora agli inizi, quindi
1: Senti, allora mi hai dato l'assist. La Juve con il sistema GPS come l'hai vista? Cioè, secondo i tuoi occhi? Secondo i tuoi occhi?
0: Il GPS occhi di Mimmo, non l'ho vista male. L'ho vista una squadra comunque che sta bene, per ora sta abbastanza bene. E non mi è sembrata in grandi difficoltà con nessuna delle avversarie incontrate. È chiaro che adesso c'è da far assestare anche gli ultimi arrivati, ci sarà un periodo di adattamento, probabilmente qualcosa a livello di qualità del gioco inizialmente la si perderà, perché i nuovi non sono abituati a stare nel contesto squadra come gli altri che già sono in gruppo, però l'ho vista bene. Spalletti in questo penso che ha capito come deve gestire bene questo gruppo, ormai lo conosce più o meno nella stragrande maggioranza i limiti e i pregi di questo gruppo, e quindi può sicuramente apportare giustizia.

0: mi sembra una squadra in salute, insomma, non l'ho vista in difficoltà, anzi.
1: E cos'è cambiato secondo te? Cioè sono arrivati, cioè hanno lavorato meglio perché iniziavano anche con Spalletti, c'era un mondiale in mezzo, ma sono cambiate tanti giocatori, quindi senza fare il conteggio dettagliato, o che cosa? Sono arrivati tutti preparati, cioè hanno lavorato singolarmente per farsi trovare meglio di come magari hanno lasciato la Juventus?
0: Beh, non è un mistero che ormai tutti i giocatori a fine stagione seguono dei piani individuali con il personal trainer, con addetti ai lavori che durante l'estate fanno questi passaggi che sì, sono abbastanza delicati e importanti, dove c'è un monitoraggio continuo dell'atleta e si va sicuramente a lavorare su quelli che sono i deficit, e quindi arrivi sicuramente più pronto a inizio stagione. Però ritengo che la Juventus abbia optato anche sulla ricerca di giocatori di un certo spessore umano. Mi sembra che quelli che siano arrivati con un altro figlio umano, ed è questa la chiave di lettura, secondo me, più importante. Chiaro, adesso sono impressioni, poi vanno confermate in campo, vanno visto durante la stagione cosa accade, ma quello che mi è sembrato, soprattutto gli ultimi arrivati, è di un approccio e di un'umiltà che noi negli ultimi tempi non avevamo visto.
1: Chiarissimo, Mimmo Celsi, grazie. Sei ottimista tu da tifoso? Perché ti sento lì col pullman da trasferta che stai venendo a Torino, altro che lavoro. La Juve può far bene, meglio, di più?
0: In questo momento la vedo nelle prime 5-6. Adesso bisogna vedere con i nuovi acquisti come evolverà, ma oggi mi sembra logico immaginare nelle prime 6, non nelle prime 4. Non significa che non possa raggiungere le prime 4 posizioni, attenzione. Ma in questo momento, con una rosa che comunque ha avuto diversi cambi, la vedo leggermente.
1: Maledetto dietro. Realismo, tutti condizionati dal realismo, come sottoscritto. La domanda te la volevo far prima con un flash. Quelli alti, no? Perché io non sono mai stato a quelle latitudini. Quelli alti, come sono? La fibra? Hanno più bisogno di tempo, meno tempo? Si allenano di più, si allenano di meno? In generale, quelli alti?
0: Ma guarda, con le metodologie di allenamento moderne e con le off-season che vengono effettuate, credo che quello alto, quello basso cambi poco. Io ho visto giocatori veramente di statura piccolina essere dei diesel a tutti gli effetti, cioè partite lenti e poi diventare delle macchine da guerra tutta la stagione, giocatori alti, partire forte e rallentare dopo. È semplicemente una questione di sistemi nervosi. Il sistema nervoso centrale di noi agisce in modo diverso, se alcuni si allenano meglio, sono più pronti, reagiscono meglio, altri peggio. Poi c'è la biologia, ma lei è un discorso personale di persona, ma non possiamo farlo come discorso generico, quindi atteniamoci a quello che dice la scienza.
1: Allora,
0: aspettando prima o poi di tornare a Torino.
1: Allora ti aspettiamo. Senti, finisco mentre Marotta fa l'applauso a Bacin e a Kivu, e noi lo facciamo a te. Ti accontenti? Ti accontenti?
0: Io mi accontento, vale più questo probabilmente.
1: Inter-Napoli, c'è già un big match, l'applauso te lo fa anche Manuel, che è attaccato pubblicamente, la sua colpa, e lui restituisce con il fioretto, con gli applausi. Ciao Mimmo, ci risentiamo.
0: Ciao, buona giornata.
1: Buona giornata. Ci fermiamo Manuel qualche secondo, applauso a te, applauso a me, applauso agli ascoltatori. Sta parlando Kivu, domani parla invece Spalletti alle 16. Se vuoi ti offro il caffè domani, 16:05. Sei... No, qua, alla Continassa. Tu sei lì che giri a piedi, che corri, mi dici sempre. Domani non puoi. Domani non puoi, ho capito. Domani che volevo offrirti un caffè, stranamente non va a correre, Manuel. A tra poco parleremo di Milan con Milan News. A tra pochissimo.
2: Cose di calcio.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Ancora una rimonta, ancora una vittoria per Flavio Coboldi, che accede al terzo turno degli US Open dopo il 3-6, 6-3, 6-4-7-5 rifilato all'australiano Tristan Schoolkate. Partenza in salita per il numero 6 al mondo, protagonista di colpi meravigliosi che permettono la rimonta e la qualificazione. Sulla sua strada ora il belga Blocks. Cala il sipario su Flash and Meadows invece per Lorenzo Musetti, battuto in rimonta al secondo turno da Sweeney, numero 123 al mondo. Una partita è iniziata bene per il Carrarino, frenato poi però da una condizione fisica precaria che ha pregiudicato il resto del match. Merito all'australiano che si guadagna la qualificazione in 4-7 ed elimina l'azzurro. Saluta agli US Open Mattia Bellucci. Una brutta sconfitta per l'azzurro che porta a casa solo due game contro Taylor Fritz che vince 6-0, 6-1, 6-1. Oggi a New York iniziano le partite di terzo turno. Jasmine Paolini è l'unica italiana in campo, mentre nel doppio tocca a Bolelli e Bavassori. Nel maschile Carlos Alcaraz affronta il cinese Wu. Si chiude intanto con un solo mese di squalifica e un programma di trattamento da completare il caso antidoping che ha coinvolto Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina durante un torneo ATP disputato a Mallorca in Spagna nel giugno 2026. L'ITA, ente per l'integrità del tennis, ha riconosciuto che l'assunzione era avvenuta al di fuori della competizione e non per migliorare le prestazioni. Siamo al calcio, sarà l'Hellas Verona ad affrontare la Roma negli ottavi di finale di Coppa Italia. All'Unipol Domus il Cagliari di Pisa Cane delude le attese, non riuscendo a replicare il buon secondo tempo giocato domenica contro l'Inter. Finisce 2-1 per gli scaligeri. I protagonisti della serata per i gialloblu sono Harrui e Mulattieri. Inutile il gol del momentaneo pareggio di Mendy. Stacca il passo per gli ottavi anche il Palermo. I rosanero di Pippo Inzaghi superano 5-2 il Mantova al Barbera. Affronteranno in trasferta il Bologna. Al via stasera la terza giornata di Serie A, la prima a mercato chiuso. Ad aprire il turno Genoa e Como. Liguria ancora a secco di punti e gol. Terza trasferta consecutiva per il Lariani. Dubbi in attacco per De Rossi e Fabregas che ha la tentazione Ken. Si gioca alle 20.45. Ora i motori, la Formula 1 fa tappa a casa nostra per il GP d'Italia a Monza, 13° appuntamento del Mondiale 2026. Oggi si scende in pista con la prima sessione di libera in programma alle 12.30, mentre la seconda scatterà alle 16. Domani pomeriggio alle 12.30 l'ultima sessione di libera prima delle qualifiche in programma alle 16 e domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Volley sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia guidata da Velasco nella semifinale degli europei in programma domani alle 18. Dall'altra parte del tabellone la Turchia batte la Germania 3-1 e sfiderà la Serbia in semifinale. Basket, l'attesa durata 32 lunghissimi anni è finalmente finita. Oggi le azzurre tornano a disputare una partita dei mondiali. Per Cecilia Zandrasini e compagni esordio subito importante contro la Cechia, l'avversaria più abbordabile in un girone che comprende una corazzata come gli Stati Uniti oltre alla Cina. Si gioca a Berlino, palla 2 alle 20.15. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta. Cose di calcio.

0: Ultima mezz'ora di cose di calcio, caro Manuel, hai ragione tu, vince la Juve. Mi dici anche chi segna, il nostro gobbaccio della regia?
1: Secondo me domani...
0: Domenica,
1: chiedo scusa.
0: Che domani sei a correre, viene
1: non
0: a prendere.
1: Non so se giocherà dall'inizio, ma se dovesse mai entrare, il Tedescone, secondo me, gliela piazza dentro.
0: Punti tutto sul Tedescone.
1: E anche voi... perché loro dietro... lasciano un po' a desiderare.
0: Noi senti, e chi è più forte? Lo chiedo a te, poi mi fai ascoltare qualche vocale se è arrivato, perché sono un po' pigri, bisogna un po' stuzzicarli. Più forte è il Milan o la Juventus? Reparti. Quindi noi difesa siamo più forti del Milan.
1: Siamo più forti noi.
0: A centrocampo, Locatelli e Douglas rispetto...
1: Un
0: pochino più loro. In attacco?
1: In attacco, secondo me, noi abbiamo più scelta, più qualità.
0: Noi abbiamo più scelta, più qualità. Ma sai che stai migliorando a vista d'occhio? Stai migliorando a vista d'occhio. E voi la vedete come Manuel o in modo diverso? Chi togliereste al Milan? Secondo voi chi toglierebbero quelli del Milan? Tra poco lo chiediamo al collega di Milan News, che avremo tra poco in collegamento. Se c'è qualche vocale, mi dice che non è possibile farli ascoltare adesso, e allora leggiamo.
1: Sono digestivo.
0: Sei lì che gestisci il bar di Radio Bianconera. Va bene. Allora, io, aspettando di metterci in collegamento con Milan News, così ci confrontiamo, vado a riprendere, a dire il vero, anche l'intervista di Colomani. Spalletti ha ragione, devo fare gol, ma arriveranno. Parlando di attaccante, la formazione come ve la immaginate? Io penso Colomani in campo, penso Nico come sottopunta e penso poi eventualmente il nostro attaccante, il Tedescone, come lo chiama Manuel, a partita in corso. Sar...
1: Detto John,
0: mi hai portato fuori strada. Dicevo, no, è Nick. Anche lui è un Nick, no? Se non ancora mi ha memorizzato bene il suo nome. Bene, intervista alla Gazzetta. No, alla Gazzetta, scusate. Intervista al Corriere della Sera, ragione Spalletti. Quando creiamo tantissime opportunità, dobbiamo essere anche capaci di concretizzarle. Dopo quella partita, io per primo sapevo che avevamo avuto le occasioni giuste. Dopo la prima esperienza da 10 gol in 22 partite, la prima esperienza era stata bellissima. Compagni, staff, tifosi, tutto quanto, era tutto perfetto. E poi era importante tornare per finire il lavoro che avevamo iniziato. Quindi arriva con le giuste motivazioni. E gli perdoniamo, anche perché comunque non è costata la vittoria, ma gli errori dettati anche dall'emozione. Abbiamo l'ospite, allora andiamo nella redazione di Milan News e salutiamo con piacere Pietro Mazzara. Buongiorno Pietro.
2: Ciao, ben ritrovati a tutti.
0: Ben ritrovato, un piacere almeno una volta l'anno rinfrescare la memoria su un nuovo Milan, Pietro, che tu racconti molto bene su Milan News, su Tutto Sport, ma come è cambiato in questi mesi? E se poi mi fai un parallelismo con la Juve, come vedi la Juve cambiata paragonandola proprio al Milan, investimenti, necessità, richieste anche societarie e dell'allenatore?
2: Ma allora, il Milan è cambiato in una società monolitica sostanzialmente, perché fa tutto quanto cardinale, con diciamo la linea diretta con Ruben Amorim, si è passato diciamo da questo convitato di pietra, no? Furlan, Itare, Moncada, a un one man solo al comando sostanzialmente, perché Cardinale alla fine ha l'ultima parola su tutto. Ovviamente c'è stato un grande confronto con Ruben Amorim. Non lo so, ho ancora delle mie riserve sulla sostenibilità di una situazione del genere, al netto di quelle che poi possono essere le prospettive, le intenzioni. La Juventus, sotto questo punto di vista, ha preso un dirigente che per me sarà dominante nel posto Beppe Marotta, che è Carnevali, a livello diciamo di preparazione, di relazioni. Insomma, Carnevali, lo sappiamo bene, è il delfino di Beppe Marotta come dirigente, ed è arrivato nel momento in cui Forse alla Juventus credo raramente si sia visto un cambio così rapido da come lì a Carnevali in così poco tempo con una soluzione già pronta, cosa che invece il Milan non ha avuto e non ha costruito nel corso dell'estate dopo l'azzeramento dei quadri societari. Quindi ti dico, io vedo nel futuro, almeno dal punto di vista organizzativo, una Juventus più avanti e il Milan con questo modello molto verticale, molto americano, che deve essere tutto quanto tarato all'interno del sistema calcio italiano.
0: Senti, è migliorato rispetto all'anno scorso il Milan? O dove è peggiorato, con rispetto, lo diciamo, l'allenatore, il reparto? Cioè hanno investito in attacco, magari hanno sottovalutato qualche altro reparto? Parlo del Milan.
2: Guarda, ti dico, almeno quest'anno nelle prime 12 giornate di campionato il Milan ha giocato a pallone. Già ha giocato a pallone per quella che è la richiesta moderna del calcio. Quindi domenica mi aspetto due squadre che cercheranno tanto di avere il possesso palla, perché Spalletti, diciamo, è stato uno dei primi, non so Antonio, te lo ricorderai anche tu, no? C'è la prima Roma, già l'Empoli, ma anche la Sampdoria. L'Udinese incominciava a fare questo calcio molto offensivo che sembrava visionario, futuristico, e poi si è rivelato essere poi la base della proposta degli ultimi anni. Per Amorim il primo grande esame, perché contro il Toro e contro il Venezia il Milan ha concesso delle occasioni da gol, soprattutto col Venezia, che diciamo, per un livello più basso della qualità degli avversari non sono state sfruttate. Vediamo domenica cosa succede. Mi aspetta una partita di tante transizioni, se non mi aspetta una partita chiusa tra questi due allenatori, almeno questo è l'auspicio.
0: Il riferimento, vero... Pietro, perdonami, il riferimento sì. È gli ultimi Juve-Milan?
2: Diciamo che non sono state proprio quella partita, come dicono Amorim e Cardinale, che tu esporti all'estero per vendere il prodotto calcio italiano, ecco. Allora, io non sono per gli estremismi, non sono per partiti. Il calcio a 11 è un gioco dal punteggio basso. Se vogliamo un pallone che rotola e con punteggi medio-alti, c'è un altro sport meraviglioso che si chiama futsal, che per sua stessa natura ha dei risultati più alti. Però, ecco, diciamo che neanche quello che abbiamo visto l'anno scorso, cioè una squadra come il Milan che per 24 partite non perde, ma ti dava sempre la sensazione di dover fare una fatica ignobile per cercare di vincere e portare a casa i punti, e poi nel momento in cui hai dovuto fare la partita decisiva ti sei scogliato come ne varsole. Credo che la proposta di gioco di Massimiliano Allegri, lo dico senza voler offendere nessuno, sia una proposta di gioco superata per quella che è oggi la ricerca e la richiesta non solo dei tifosi ma anche proprio del prodotto.
0: Senti, in queste battute intanto ho letto su Milan News, su Tutto Sport, anche i passaggi in cui fai riferimento alle attese che ci sono attorno all'attaccante. Avresti potuto fare un pezzo anche sulla Juventus a questo punto, perché è esattamente la stessa aspettativa che si ha su Colomouani di rientro dopo le stoccate anche di mister Spalletti, del tedesco Valtemade, e il Milan, parliamo di Ramos, sarà per lui il primo big match italiano. Che sapore, come lo stai inquadrando, come l'hai visto questo portoghese? E come mai è stato scelto lui? Scusa, noi ci siamo occupati di altri fatti quest'estate, avevamo tanto da fare al mercato. Hai notato? E come mai, non come mai dispregiativo, perché si arriva a lui?
2: Ma allora, Antonio, perché sostanzialmente l'hai visto anche tu con il mercato della Juventus, per arrivare agli attaccanti di un certo rango, di una certa caratura, bisogna cacciare la fila, no? Come dicono da queste parti, anche a Torino mi sa. Quindi
0: esattamente.
2: Col mondiale di mezzo, probabilmente il Milan forse lo ha pagato qualche milione in più rispetto a quello che poteva essere il suo reale valore. Io sono di questa convinzione, che secondo me ci sono 7-8 milioni sulla base fissa che ballano sul quella che poteva essere la valutazione. Però dall'altro lato il ragionamento che ci hanno sempre fatto è: noi l'abbiamo preso prima del mondiale non sapendo se avrebbe giocato o meno da titolare il mondiale, e se Gonzalo Ramos gioca il mondiale da titolare al posto di Cristiano Ronaldo e fa 3-4 gol, chi te lo compra?
0: Non lo prendevi più? non lo prendevi più.
2: Quindi eri nuovamente punti a capo. Quindi
0: quello è il ragionamento che hanno fatto in casa rossa nero.
2: E poi, ascoltami, Paris Saint Germain ha pagato 68 dal Benfica, non è che l'ha pagato 30. Quindi, sai, ci sono anche serie di questioni che per noi sono diventate abitudinarie, che magari all'estero lo sono un po' meno, ma sono anche questioni economiche attraverso le quali comunque questi club che spendono tanto, che hanno un grande potere economico, devono fare i conti. Sul resto ti dico, chi c'era di prendibile di quella, quella prima fascia? Mi verrebbe da dire nessuno, e dopo anni di tentativi in casa Milan con Morata, Jimenez, poi avevano preso Abram, cioè tutta una serie di giocatori di seconda, terza fascia, quest'anno hanno deciso di puntare forte. A me è un giocatore che obiettivamente visto dal vivo piace molto, perché è uno che ti alza la pressione, è uno che sa lavorare con i compagni. Col Venezia si è mangiato un paio di gol facili, vero, poi ha fatto quello più difficile nel momento clou della partita. È un attaccante vero, cioè un attaccante vero, è uno che comunque reduce da due Champions League consecutive col Paris Saint Germain, quindi senza voler dire, però tanto scarso non è. Vediamo domenica, perché comunque il campionato italiano per gli attaccanti sappiamo essere un po' una sorta di kryptonite.
0: Senti, due squadre da Europa League che si affrontano alla terza giornata, due squadre che puntano alla Champions. Chi è secondo te la più forte, la più attrezzata? Cosa peserà a favore di una e non dell'altra? Tanto per essere chiari, il giochino non lo facciamo nome per nome, ma magari reparto per reparto. Mi dici, lo facciamo insieme, al di là dei colori, secondo te dove è la forza del Milan e dove magari c'è un'evidente forza della Juventus? Lo facciamo con te di Milan News, Pietro Mazzara.
2: Sì, allora, secondo me, allora, i portieri li consideriamo un ruolo a parte o li integriamo nella difesa?
0: Sei l'ospite, puoi prendere, aprire il frigo quando vuoi.
2: Allora, io ti dico che secondo me tra Maignan e Vicario, se Vicario sta bene, siamo 51-49, 50,5, 49,5 per Maignan, perché, ma più che altro perché ha una continuità nel ruolo e nelle proposte che comunque gli chiede a Morim, soprattutto a Vicario, è arrivato obiettivamente da relativamente poco, anche se ha già parato forte. In difesa, secondo me, il pacchetto complessivo dei centrali della Juventus ha qualcosina in più, nonostante l'arrivo di Gil al Milan, che secondo me a livello individuale tra tutti i giocatori, tra tutti i difensori che ci saranno in campo è il più completo, quindi secondo me il più forte. Però,
0: quindi Gila è il più forte a livello individuale
2: Con Bremer.
0: Con Bremer. Cioè, ok. No, no, volevo solo sottolineare, non voglio condizionare.
2: No.
0: Mi fai riflettere.
2: Gila Bremer è una coppia di centrali in una difesa a 4 clamorosa.
0: Gila Bremer sarebbe la tua coppia ideale.
2: Sì.
0: Interessante.
2: Forti di testa, rapidi, con una buona tecnica per l'uscita a palla, cioè marcano bene sull'uomo, letture, leadership, cioè lì veramente sarebbe da tremare per i compagni che gli stanno accanto, cioè o li ascoltano o vanno dritti negli spogliatoi. In mezzo al campo ad oggi secondo me siamo lì, nel senso che Modric non è al top, però tra Modric a 41 anni e Locatelli io prendo sempre Modric anche a 41 anni. L'assenza di Kefren Thuram la Juventus secondo me può pesare tanto. Il Milan ha delle grosse incognite sugli esterni, che ad esempio anche per Chukwueze, Moreira, lo stesso Estupiñán e Bartesaghi non è una batteria secondo me ben assortita. L'altra assenza pesante in casa Juve, ovvero quella di Ildiz, secondo me con Rabiot, che potrebbe giocare trequartista, può pendere un pochino di più la bilancia da parte del Milan, che ha anche in Alfabio Sisse un'altra scommessa che sta facendo, perché Pulisic non è ancora pronto per giocare dal primo minuto. Sull'attaccante credo che oggi, se Gonzalo Ramos avesse la 9 della Juventus sulle spalle, probabilmente alle vostre latitudini sareste un po' più contenti.
0: Guarda, io ti faccio i complimenti, Pietro Mazzara, Milan News, perché hai descritto molto bene le similitudini e le differenze. di questo match, e quindi stai facendo riflettere anche tutti, tutti noi bianconeri.
2: No, senti, ma io lo dico veramente con obiettività.
0: Perché ami questo mestiere, perché ami questo sport?
2: Ma sì, ma Antonio, perché poi noi siamo giornalisti verticali, lavoriamo per testate verticali, ma questo non vuol dire avere l'effetto di salame sugli occhi. Cioè,
0: bravo, che... bravo. Il sano realismo lo chiamo io, anche con i miei. Sì. Con i miei ascoltatori.
2: Credo che quell'epoca, diciamo, diciamo
0: non farmi male, non peggiorarmi la giornata, per favore.
2: No, vabbè, io credo sempre che il campo poi sia il giudice supremo. Uno è un giocatore. Allora, tra Chico con Seisau e Chukwueze, ma è normale che io prendo Chico con Seisau, è più forte, mi piace. Poi magari Chukwueze domenica fa due assist per Gonzalo Ramos. Siamo qui a beccarci le pernacchie, ma in senso assoluto. Diciamo che io sarei più contento di avere con te Paolo di Chukwueze.
0: Certo. Senti, botta e risposta, un minuto, perché così mi preparo alla super sfida di domenica sera allo Stadium.
2: Vai.
0: Musa fuori, io ti dico chi secondo me non gioca. Musa fuori anche Loftus-Cheek, dentro Rabiot e Moreira al posto di Bartesaghi. Quante ne sa Paolino? Dammi il voto, 4, 2, 10.
2: Allora, Ad oggi secondo me è beccato solo Loftus-Cheek fuori.
0: Ad oggi Loftus-Cheek fuori.
2: Sì, per me gioca Rabiot, consiste dall'inizio, o Salemakers. Adesso bisogna capire anche che tipo di minutaggio avrà Pulisic nelle gambe, perché le prime due
0: ma non titolare, giusto? No, titolare. Però, sono d'accordo.
2: Sul gioco delle alternative, Pulisic magari può essere quello che ti entra per Musa con l'arretramento di Rabiot a centrocampo, però Rabiot secondo me questo giro parte nei due dietro a Gonzalo Ramos. A sinistra per me mette ancora un esterno un po' più bloccato, quindi credo Stupignan piuttosto che Bartesaghi, però il problema di Morim è che oggi e domani inizia le squadre, quindi ha anche questa routine dove dice la formazione nella riunione tecnica prepartita, quindi siamo sempre un po' lì per capire le cose. Non mi stupirei di Moreira titolare, però secondo me parte avanti Chukwueze.
0: Parte Chukwueze. Va bene, io ho preso nota anche perché anche da queste parti siamo nella stessa situazione, ma abbiamo provato almeno a costruirla con la professionalità di Pietro Mazzara, Milan News. Abbiamo colori diversi, ma vogliamo raccontare il Milan e la Juventus come facciamo su Milan News e Bianconera News, e oggi anche su Radio Bianconera, avendolo qui a disposizione. Grazie Pietro Mazzara, buon lavoro.
2: Ciao Antonio, a voi.
0: Buon lavoro a Pietro Mazzara. Ragazzi, l'intervallo sta per finire. Mi chiedevate prima, ma i prof non ci sono? Certo che ci sono, io li vedo già lì, hanno con i gessetti. Anzi, no, che gessetti, una volta i gessetti per tirarli ai tifosi cattivi. Ecco, tutti e due li vedo. Stanno bussando. Devo andare dal preside, Allora, visto che avete già, devo dirlo a Dario e al buon Luigi, c'è la gente preoccupata, ma i prof dove sono finiti? Sono ancora in vacanza? No, perché mi ero dimenticato che era già questo il vostro orario. Ma da oggi comincia ufficialmente anche la stagione dei professori.
1: Sono gli esami di riparazione, direttamente.
0: Ma no, loro non sono stati mica rimandati. No,
1: li fa? Fa lui.
0: Tu li hai rimandati tutti i tuoi allievi? 11? Mamma mia, che cattivo! Oh, lui, o niente o nessuno, è come la
3: sono
0: Juve.
3: Sono
0: bastonate. Mamma mia, che cattivo professore! Per fortuna che c'è anche schifo. E allora io oggi finisco con. Ce l'abbiamo da far ascoltare un messaggino? Perché oggi hanno ascoltato tanta informazione. Ascoltiamolo, chiudiamo con questo radioascoltatore. Poi bastonate se non avete fatto i compiti. Tutti i venerdì. Colpo gobbo dalle 15 alle 17, nuovo orario, vecchi no, esperti, professori, tutti i venerdì qui e il lunedì, la Juve del lunedì, tra le 15 sempre le 17, hanno slittato di un'ora, il direttore ha slittato di un'ora, Camillo, per incastrare Camillo con Giulia Borletto volevano pranzare insieme, ci hanno fatto slittare tutti, speriamo che anche la Juventus slitti in avanti e giochi in modo offensivo. Vocale.
4: No, Emilio da Padova.
0: Mamma mia, ma mancavi solo tu.
4: Colo Muani.
0: Colo.
4: E il tedescone Wolf. E Spero che esordisca alla Begovic, perché i
0: Ecco.
4: talenti li abbiamo, facciamoli giocare, facciamoli
0: Fammoli
4: giocare.
0: giocare.
4: Che ho visto anche un grandissimo under 20, cioè alla Juventus, dobbiamo farli giocare se
0: Giocare.
4: vogliamo farli crescere come fanno all'estero, solamente che in Italia non c'è questa cavolo di mentalità.
0: Mentalità, eh? Allora, cose di calcio è finita. Andiamo e salutiamo i nostri ascoltatori, salutiamo i nostri prof. Grazie, grazie per aver partecipato a questo venerdì, domani, ore 16, la conferenza di Mister Spalletti, Radio Bianconera, dalle 18:30 domenica fino alle 20:30 con Chiara Leati, aspettando colpo di tacco, e poi ci collegheremo con lo stadio e con la sede di Roma.
3: Dipende un po' anche da lei.
0: Dipende anche da lei, da cosa ci dirà domani,
3: Tu
0: ma
3: che vuoi?
0: cosa ha
3: Tu
0: detto?
3: che vuoi?
0: E tu che vuoi? No, voglio una Juve, voglio Juve, Spalletti, quest'anno remiamo tutti dalla stessa parte, mi raccomando, con fiducia. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
5: Cose di calcio.
6: Radio Bianconera Time. Radio Bianconera. Sono le 15:01.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Nel giorno in cui il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni, la Premier taglia il traguardo esprimendo gratitudine e un forte senso di responsabilità. Per la Presidente del Consiglio la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, le sue parole sui propri social. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il Presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi, a capo del suo governo tra l'11 giugno 2001 e il 23 aprile 2005, per un totale di 1412 giorni.
7: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Donald Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni. Lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in un videomessaggio che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Russia. Un morto e tre feriti è intanto il bilancio di un attacco su Odessa in Ucraina lanciato dalle forze russe.
8: L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto, e il femminicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente dell'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
7: Ha ucciso sua moglie e suo figlio mentre dormivano, poi si è sparato. È invece la tragedia avvenuta a Finale Ligure, nel Savonese. Daniele Baruzzo, 59 anni, impiegato in un'azienda di automotive, ha preso la pistola e ha ucciso nella loro abitazione il figlio di 15 anni Mattia e la moglie Paola Siri, architetta e libera professionista. In una lettera ha spiegato perché l'ha fatto: problemi familiari che erano diventati troppo pesanti da sopportare. La vicenda riporta al centro della cronaca un'altra tragedia avvenuta nel quartiere Capitolino di Pietralata. Solo pochi giorni fa a Roma erano stati trovati morti Luca Basciano, 42 anni, la moglie e la loro figlia di 5 anni. Anche in quel caso l'ipotesi investigativa è quella di un duplice omicidio seguito dal suicidio.
8: E allarme per la carenza di sangue in Italia, mancare soprattutto il gruppo zero positivo. Le criticità più rilevanti si registrano nel Lazio, in Campania e in Sicilia. La situazione è aggravata dall'assenza di regioni che al momento dispongano di unità di sangue in esubero tali da poter garantire la compensazione interregionale. Il Centro Nazionale Sangue ha chiesto alle associazioni dei donatori di volontariato uno sforzo teso a incrementare le sessioni di donazione. La FIDAS ha fatto sapere di aver potenziato la chiamata attiva.
7: Lo sport venerdì di tennis agli US Open e si parte con il programma del terzo turno che per l'Italia vedrà in campo Jasmine Paolini. La testa di serie numero 19 viene dalla vittoria nel derby contro Lucrezia Stefanini e a partire dalle 17 se la vedrà contro la romena Soranna Cirstea, contro cui è avanti 3-0 nei precedenti. Nel torneo maschile invece spazio a Carlos Alcaraz che affronterà il cinese Wu. Nel doppio debuttano Bolelli e Vavassori e le sorelle Williams.
8: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.

0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo. Fatti approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.

0: siamo, ci siamo. Ben ritrovati. Bello questo stacchettino. Forza di fare le supplenze quest'estate. Ho sentito tutti gli altri, tranne
1: esatto. Io questo qui l'ho sentito, però nuova grafica nuovo orario, 15-17, quindi ci trovate facilmente. E invece vecchia coppia.
0: Meno male.
1: Siamo sopravvissuti al ribaltone, quindi tutti gli orari, eccetera, eccetera.
0: Esatto. È andata un po' più avanti, come diceva il direttore poco fa.
1: Esatto, abbiamo slittato, come disse Galliani, lo ricordo sempre, perché qualcuno se lo dimentica, che slittarono quando, con la scusa che era morto il Papa, per recuperare Kakai Shevchenko, una delle famose telefonate di Calciopoli. Ne parlo perché c'è stata l'intervista di Giraudo, quindi sicuramente il tema è tornato all'attualità, e c'è Juve-Milan, che insomma... Quanta disparità di trattamento, niente a che vedere con l'Inter, però insomma anche il Milan ha avuto un altro trattamento. Ma detto tutto ciò, caro Dario, la prima volta che ci sentiamo, che
0: effetto? Sì, della nuova stagione, sì, perché insomma poi un po' di ferie uno, un po' di ferie l'altro, poi sostituzioni varie,
1: incastri, in coppia e tanto. Perché i prof d'estate sono comodi, diciamo la verità, luglio-agosto, queste belle ferie che abbiamo noi li usiamo per tappare i buchi anche a Radio Bianconera, oltre che fare quello che dobbiamo fare. Ma senti una cosa, ti ha convinto questo mercato? Perché leggevo 10 uscite, 10 entrate, alla fine si diceva, già tanto se ne fanno 3 o 4, hanno rivoluzionato tutto, stando anche nei paletti della UEFA, che non era facile, insomma.
0: Sì, allora guarda, devo dirti che fino al penultimo giorno non ero particolarmente contento, nel senso che continuavano a mancare alcune pedine davvero troppo importanti. Ho sperato sinceramente che arrivasse che sì, perché a me era un giocatore che piaceva molto, quindi la delusione che sì l'ho poi riassorbita con l'arrivo insomma di Sarri, di Voltemade, credo che sia poi la pronuncia.
1: Sì, poi vedremo, almeno io l'ho sentito pronunciare così nelle telecronache, sia inglesi che tedesche,
0: sì,
1: quindi immagino.
0: Essendo tedesco, la W dovrebbe essere dura come quella di Volkswagen, esatto. Giusto così, ho fatto subito un marchio che non
1: vabbè, non comunque, so se la E finale si pronuncia o no, ma quello
0: conosciamo tutti. Confesso che lo conosco molto poco, cioè da quello che si legge è un misto fra Messi e Ibrahimovic,
1: sì, come al solito ci vanno piano quei paragoni,
0: E quindi insomma aspetterei un attimo, però se non altro risponde al famoso identikit che aveva fatto Spalletti, quindi un giocatore fisicato d'area che sapeva difendere la palla, insomma quel giocatore che Spalletti chiede niente meno che da gennaio. È arrivato l'ultimo giorno di mercato, però sembra un pochino più inerente le indicazioni,
1: esatto,
0: rispetto al
1: Zirze
0: o all'Openda che è arrivato
1: o David che è uscito
0: scorso,
1: all'ultimo giorno
0: quindi,
1: di questo.
0: No, faccio solo un passo indietro. Vai. sul portiere, perché io non ho capito perché ci abbia messo così tanto a prendere Vicario, nel senso che io ho sempre di tutti i nomi che giravano
1: Vicario c'era sempre,
0: ma era anche quello che io avrei preso da subito, cioè non ho capito perché hanno fatto tutto sto giro delle 7 chiese per poi arrivare a prendere quello che secondo me era comunque la soluzione migliore, sia per affidabilità sia per livello economico, perché arrivava in prestito. E sono molto contento, lui tra l'altro ha già fatto una paratona clamorosa contro il Parma, è molto contento di essere qua e insomma sono molto soddisfatto di Vicari.
1: Sì, poi quando lui dice sono stato concepito per questo sogno vuol dire che la famiglia juventina marcia, e quindi lui di conseguenza, anche se non lo può dire esplicitamente perché poi non si sa dove va a giocare la prossima volta, e quindi è così. Lanciamo questa proposta del nostro amico Daniel da Tenerife, che ci invita a trovare un soprannome per Voltemade. Allora dice, ragazzacci, uno c'è la Manuel, vai, ce l'hai.
2: Lui è John.
1: È John.
2: Per i grandi intenditori è John.
0: È certo.
1: È John. Oppure a me viene in mente una cosa sempre anni 80, con quei baffetti, lo Sparviero. Ecco, invece che l'airone.
0: Quei baffetti da Sparviero.
1: Invece che l'airone Caracciolo, è lo Sparviero. Sparviero. Vediamo.
0: Carparex suggerisce Voltemessi.
1: Vabbè, Voltemessi, andiamoci. Vediamolo prima a giocare un paio di volte. Insomma, poi. Un paio di volte, appunto. Per il resto, no, vediamo col Milan, partitona subito,
0: sì,
1: terza giornata, l'anno scorso c'era l'Inter, la terza,
0: sì,
1: mi ricordo.
0: Tra l'altro tutte e due a punteggio pieno, no? La Juve ha fatto 6 punti, il Milan ha fatto 6 punti, convincendo anche tutto sommato abbastanza, loro anche hanno fatto un mercato decisamente importante, ancora più dispendioso del nostro se possibile. Quello che a me ha fatto impazzire all'inizio è che noi spendevamo dei soldi che sembrava non potessimo spendere, poi invece insomma sembra che i paletti siano stati...
1: Ma sì, perché non è, come ha detto Carnevali, non era una questione economica, ma una questione questione di paletti della UEFA, cioè sì, non è che la Juve non avesse i soldi da mettere sul mercato, ma è che non poteva fare in modo che la rosa costasse più rispetto a quella dell'anno scorso, eccetera eccetera. Hanno dovuto fare tutti quei conti lì a prescindere dal fatto se fosse in attivo o passivo. Invece il nostro amico Daniel propone Mr. Wolf, che era quello che puliva le cose sporche, bello, no bello. Wolf, quello che mandavano, era lui, mi pare di ricordare, sì, di Tarantino, mi sembra che fosse quello lì che aveva questo compito,
0: sì,
1: di
0: probabile,
1: andare
0: probabile.
1: A ripulire le situazioni estreme, diciamo così, ecco.
0: Saluto Carparex che dice che era preoccupato, che pensava che avessi lasciato il RBN. No, sono stato solo due settimane, cioè fino a al 14 agosto forse sono ancora andato in onda, e poi ho fatto due settimane di vacanza, adesso torniamo.
1: E ci siamo dati il cambio, esatto, perché poi sono arrivato il 16 per il 15, giustamente era Ferragosto, e quindi siamo andati.
0: Comunque
1: così.
0: Ci sono, mi fa piacere insomma che Carparex fosse preoccupato, ma ci sono, tranquillo.
1: Ci siamo qui per tutta la stagione a tenervi compagnia. Dunque,
0: guarda, Massimo da Firenze, schillaci Casiraghi, ormai abbiamo...
1: Va bene, faccio Casiraghi ovviamente, se credo.
0: Sì, piuttosto che Gianni e Pinotto, meglio schillaci esatto. Casiraghi, quindi salutiamo anche Massimo. Ciao Massimo, ben trovato a te.
1: No, sì, Mr. Wolf, l'ho detto. Daniel, vai. Poi invece Daniele ci dice l'importante è che non si trasformi in Voltaren, va bene, cioè che non si infortuni, penso.
0: Sì, infatti. Vedevo già anche Voldemort in questi giorni, no? un po' di tutto.
1: Sì, quella faccia lì, io dico, assomiglia un po' a Föller.
0: Sì, molto.
1: Dicevo, la prima volta che l'ho visto, dice, sembra Föller nel fisico di Caracciolo, per questo che me l'è venuto poi in mente l'airone e poi lo sparviero.
0: Ecco. Esatto.
1: Poi, chi è che ha già imparato come si legge? Gioacchino, si scrive Voltemad, si legge Voitemad. E Papesar si legge Papsar. Ho controllato con Google Translate.
0: Allora,
1: caro Nino, se è controllato con Google Translate,
0: no, non so quanto fosse. No, Papsar, anch'io l'ho già sentito nominare così.
2: Negli anni 90 c'era un gruppo dance che si chiamava Paps and Scar.
0: Hai visto. Però poi te, ma non lo so, può darsi. Per il momento la prendiamo per buona, Nino.
1: Bongo, dai, Giovanni dal Brasile, canzone anni 80. Bongo mi sembra un po' eccessivo, però diciamo la verità, non mi sembra molto adatto al personaggio. Poi...
0: No, invece è molto bello il fotomontaggio che ci ha mandato Davide da Tenerife con la faccia di Giovanni, di Aldo Giovanni e Giacomo sotto la chioma di Voltemad. Adesso lo impareremo.
1: Prima o poi qualcuno glielo chiederà, poi verrà ignorato come al solito perché avevano chiesto. Mandžukić, come si dice? Mandžukić, e mai nessuno l'ha chiamato così. Lo stesso è successo per Zegrova, che doveva essere. Vabbè, adesso vediamo che fine.
0: Zegrova.
1: Invece qui l'abbiamo abbinato a Boni. Anche ZB 2.0 mi sembra interessante, vero, cioè... Andrea mi sembra una bella, sì, caratteristiche diverse come giocatore, però fisicamente in effetti qualcosina lo ricorda. Detto tutto ciò, dunque, le prime due partite sono andate come ci si aspettava,
0: nel risultato ci si aspettava due vittorie col Frosinone e col Parma. Diciamo che sono state due partite che ne hanno fatta una, no? Nel senso che a Frosinone abbiamo giocato praticamente solo il primo tempo, col Parma abbiamo giocato solo il secondo.
1: Bisogna farne una col Milan insieme, perché bisogna
0: giocare andata e ritorno, tra virgolette, no? Sia il primo che il secondo tempo, anche perché insomma il Milan sicuro non è né il Frosinone né il Parma, con tutto il rispetto per il Frosinone, tra l'altro, che è andato a ficcarne tre a Firenze, quindi insomma ben venga che abbiamo comunque vinto. Partita complicata, non c'è più Allegri sulla panchina del Milan quest'anno, no? arriverà poi col Napoli, partita anche molto affascinante, domenica sera, quindi un po' l'orario dei big match, e anche questa cosa degli orari, poi con la questione dell'Europa League, insomma, sono uscite gli orari delle prossime partite. A me ha fatto specie che giocheremo la partita contro il Venezia di lunedì sera, nella stessa settimana in cui poi il giovedì ci sarà anche la partita.
1: Forse lì Butti non ha capito bene, i lunedì erano dopo.
0: Esatto.
1: Perché non ne ha messo neanche uno dopo, ma probabilmente gli è sfuggito, perché Butti così succede. Insomma,
0: poi per carità, io ho scritto questa cosa, mi hanno fatto notare che anche quando fai la Champions il martedì e giochi il sabato, i giorni sono sempre tre. È vero, però solitamente se fai l'Europa League il lunedì giochi la settimana dopo, non la stessa settimana dell'Europa League. Detto
1: comunque
0: questo,
1: vabbè, ma sappiamo che il calendario, c'è l'algoritmo, non c'entra niente chi li fa, quindi non è sicuramente responsabilità sua. Continuano ad arrivare messaggi di Francesco. Adesso ci scrive, buon pomeriggio prof, buon pomeriggio a te. Il tedesco è un mix di Aldo, Giovanni e Giacomo, tutte e tre assieme, sì, con quei baffetti, il capello da Enzo Paolo Turchi, grandissimo.
0: È vero,
1: Enzo
0: Paolo Turchi. Sono un po' più corto, perché Enzo Paolo, sì, Turchi ce li ha fino alle spalle. Caschetto,
1: lui, invece, esatto, sì, esatto. Guarda cosa tirate fuori, attenzione, ragazzi, avete della bellissima fantasia. Poi ancora...
0: Pierluigi da Casa del Palocco dice, Voltemade per me è fortissimo, l'avevo visto in Under 21 tedesca un paio di anni fa, speravo lo prendessero, quasi 2 metri, tecnico, una sorta di Ibrahimovic, esagerando un po', ma guarda che... E poi mette la faccina che ride, però l'ho sentito anch'io questo paragone con Ibra, Pierluigi, poi come al solito dicevamo prima, ovviamente adesso è Messi nel fisico, col fisico di Vieri, no? Sì. Vuoi, con la tecnica di Vieri, insomma, quindi aspettiamo vederlo, però insomma se ne parla molto bene, speriamo.
1: Diciamo 1,98 m, quello che un po' fa specie quando chi lo conosce dice sì, però non è fortissimo di testa. In che senso, scusate, 1,98 m, anche solo per la legge della fisica, se butti un pallone per aria è più facile che ci arrivi lui che non un altro, si spera che qualche, eccolo lì il nostro attaccante che in realtà ci ha mandato la foto che Manuel aveva già girato, esatto, prontamente, esatto, ai tempi che furono
0: nel gruppo.
2: Abbiamo anche foto che non possiamo mostrare.
1: Esatto.
0: Tipo questa
1: che è appena arrivata. Ma detto tutto ciò, c'è anche un'infermeria che inizia a essere già pienotta, sì, perché al di là degli operati, quindi Yıldız e Thuram, che vedremo tra fine anno, inizio prossimo anno, vediamo quando, McKennie ancora si aveva fatto differenziato, Cambiaso pure. Poi chi manca? Ekator, anche lui è fermo
0: fuori
1: per un po'.
0: Due mesi anche lui. Due operazioni questa settimana, perché sì, operazioni, esatto, non di mercato, ma chirurgiche. Perché insomma Yıldız è stato operato al piede, Thuram è stato operato al ginocchio. I bollettini parlano di interventi perfettamente riusciti in entrambi i casi, con entrambi i giocatori che hanno già ripreso il classico iter riabilitativo, sperando ovviamente che possano tornare il prima possibile, ma soprattutto al 100%, se vogliamo, no? Nel senso che la cosa importante è poi non averli a singhiozzo, che fanno 2 partite e poi ne saltano di nuovo 3, una volta tornati speriamo di averli per sempre, tra virgolette.
1: Sì, e poi manca comunque Sarr, che anche lui, sì, sta facendo un recupero atletico, credo, non so che problemi avesse avuto quando... appena arrivato.
0: Si parla anche molto bene di Sarr, io anche lì lo conosco un po' di più rispetto a Voltemade, ma Sarr un pochino di più, sono curioso di vederlo, anche perché nell'ottica di lasciare recuperare Thuram con calma, credo che insomma possa
1: appena
0: essere
1: torna,
0: una bella alternativa.
1: Torna. Però ecco, quella riflessione che facevo l'altro giorno anche, che dicevamo sempre l'anno scorso, va rifatta la spina dorsale della squadra, sì, ed è stato fatto alla fine, poi bisogna vedere se è stata migliorata o no, questo lo dirà il campo, però portiere cambiato, difensore centrale in più ce l'hai, e Lukumi sì, che dir si voglia. Il regista Douglas Luiz credo che lo sappia far meglio di Locatelli, sì, poi vedremo nel tempo se sarà così oppure no, e Locatelli può fare il suo mestiere, così che magari lo aiuta anche a prendere qualche antipatia in meno da parte dei tifosi che ci hanno sempre con lui, lo sai come funziona, appena dici Locatelli è un po' come accendere, diciamo così, il dibattito. E poi centravanti che è cambiato, vediamo se sarà Colomuani, vediamo se sarà Voltemade, però possono anche giocare tutti e due assieme, bisogna vedere a quel punto Colomuani dove lo metti. E poi c'è il rilancio di Nico Gonzalez, sì, sempre sulla spina dorsale, perché va a prendere il posto di McKennie in questi giorni in cui McKennie non c'è.
0: Sì, su quella, la questione della spina dorsale a me ha fatto un po' sorridere in questi giorni, ne parlavo l'altro giorno con un collega. Il fatto che la Juve nel recente passato ragionava sul fatto di avere una spina dorsale su cui costruire, che era fatta da Bremer dietro, Thuram a centrocampo e Yıldız davanti,
1: esatto,
0: e alla fine Bremer negli ultimi 2 anni non l'abbiamo, esatto, fondamentalmente avuto, gli altri due nel frattempo hanno iniziato a farsi male, adesso è tornato Bremer e mancano Thuram e Yıldız, quindi bisogna effettivamente sostituirli al meglio, anche perché non stanno fuori 2 settimane, stanno fuori dai 3 ai 4 mesi ciascuno, e quindi ovviamente bisognerà sopperire. Se Nico Gonzalez gioca tutte le partite come la mezz'ora che gli abbiamo visto fare col Parma, sarà poi difficile anche toglierlo dal campo.
1: Ecco, specifica il nostro amico Giovanni da Brasile di Bruce Bongo in quel senso lì, quello del Boris is Guile, me la ricordo quella canzone,
0: vero,
1: lì. Stesso capello di Nick, per la cronaca al Newcastle lo chiamavano Jordi, il Big Friendly Giant. Bene. Bruce Bongo, sì.
0: Il Big Friendly Giant è quello che in italiano è il grande gigante gentile, credo, il GGG.
1: Il gigante,
0: sì,
1: buono,
0: sì,
1: come
0: dovrebbe essere il GGG.
1: Gigante, pensaci tu. C'era una pubblicità antica, credo, che dicesse così, ma me la ricordo come dal carosello, una cosa del genere, preistoria praticamente. Vediamo se sarà il gigante utile più che non buono, perché questo serve alla Juve. Tema Cambiaso, lo tocchiamo il tema, sì, Cambiaso, perché bene o male il fatto che Celik 2 volte su 2 sia stato preferito a lui, adesso Cambiaso è fuori per infortunio, quindi il problema non si pone, e che fino all'ultimo la Juve abbia provato a scambiare Cabal con qualcuno, o meglio, piazzarlo da qualche parte, poi andare a prendere tagliafico, vuol dire, e poi quando l'ha messo a fare l'esterno alto a destra, tra l'altro.
0: Sì.
1: E quindi vuol dire che la fiducia si è esaurita. Sì,
0: della serie, teniamolo lontano dalla nostra porta.
1: Esatto,
0: no?
1: Mettiamolo vicino all'altra porta, che se anche fa qualche errore c'è qualcuno dietro che recupera.
0: No, approfitto tra l'altro del messaggio su Cambiaso, perché tra l'altro c'è proprio Daniel da Tenerife che dice: nella lista di UEFA cosa mi sapete dire di questo Uli che non conosco, che ruolo ha? Non abbiamo un terzino sinistro da portare in prima squadra, ce l'avevamo, che era Puška,
1: e adesso al Genoa
0: e l'abbiamo venduto, è stato il primo che abbiamo venduto insieme ad Affara. Tra l'altro l'altra sera molto bella la sfida d'Affara Licina, no? Che si sono affrontati in Coppa Italia con dei bei colpi sia di uno che dell'altro, la spuntata Licina che ha fatto anche un gran gol, e la Cremonese è andata avanti, ma d'Affara ha fatto delle gran partite. Ti confesso, Daniel, che stavo andando a rileggere al volo la lista B della Juve, e Uli è l'unico effettivamente che non conosco, ma credo come te, perché poi Durmisi abbiamo imparato a conoscerlo, vabbè, chi segue l'Under 19, ma comunque già anche quest'estate di Eli Mogale si parla tantissimo. Ovusu, un ragazzo che doveva andare in prestito, in realtà si è deciso di tenerlo perché sembra che possa essere davvero aggregato spesso alla prima squadra. Radu è di fatto un portiere, quindi serve comunque anche un'ulteriore riserva.
1: E Ildiz qualche volta l'abbiamo visto.
0: Ecco, Ildiz leggevo ieri appunto che è stato inizialmente sembrava no, ma l'inserzione di Ildiz nella lista UEFA, perché essendo stato operato non poteva giocare, però essendo in lista B non occupa il posto,
1: lo metti, e che se torna in tempo bene, se esatto, non recupererà dopo,
0: anche solo per le due partite di gennaio, volendo uno lo può schierare.
1: Oh, dunque, chi c'era? Un po' di messaggi che abbiamo lasciato indietro. Andiamo a prendere quello della nostra amica Terry, che lei è fedelissima alla trasmissione. Andiamo, eccola qua, finalmente insieme, ci dice: certo. Eccoci. Bentornato Dario, di solito le chiese sono sempre aperte, per noi chiuse. Jay Medical subito al lavoro, un abbraccio. Lei dice di andare a Lourdes, a Santa Rita, perché già partiamo con un tot di infortunati alla terza giornata, veramente già anche prima, però è così, sappiamo che è così in questi anni. In questo caso, quest'anno non mi pare di poter dare responsabilità di preparazione o cose del genere, perché sono tutte cose ereditate.
0: Sì, forse solo Ekator, paradossalmente, no? Che è più giovane ed è quello che sta avendo più problemi muscolari.
1: Muscolari, ma mi pare ce n'avesse avuto già anche al Genoa, comunque qualche problema. Però comunque sì, gli altri, onestamente, Cambiaso traumatico, Ildiz e Thuram ereditati dall'anno scorso e curati quest'anno, poi... Ildiz ha preso anche il pestone che gli ha rotto il piede, quindi insomma,
0: no, quello che fa un po' storcere il naso, se vuoi, è che insomma di Thuram è da quando è rientrato, no, che si parlava dell'operazione, si è provato a rimandare, l'hanno operato ieri fondamentalmente e si è perso un mese e mezzo di tempo, no? L'avessero operato subito, adesso sarebbe già a un mese e mezzo su quattro di riabilitazione e sarebbe tornato prima. Purtroppo anche io ogni tanto queste valutazioni vengono un po' sballate.
1: Sì, è anche vero che a volte magari la società consiglia una cosa, poi il giocatore con il suo entourage ne decide un'altra. Era successo anche con Pogba, se non mi ricordo male, questa vicenda, che fu consigliata un'operazione che non venne fatta. Insomma, bisogna capire com'è la storia, però in linea di massima prima provi la terapia conservativa,
0: sì, certo,
1: poi se non va devi per forza fare l'operazione.
0: Senti,

0: anche il Milan mi sembra che non abbia l'onore mai di giocare a lunedì, se non ho letto male, quindi evidentemente guarda un po' sto, sarà come dice questo qui, chi è? Carparex, che dice che il calendarista è un tifoso interista, dice che influisce, dice che influisce sull'algoritmo, può darsi, anche perché poi vai a vedere i confronti che facciamo anche l'anno scorso, il dubbio ti viene, no, scherzi a parte, è uno degli elefanti nella stanza con cui si inizia il campionato, il fatto che sia ancora lì Butti, onestamente, perché le intercettazioni parlano chiaro, così come Verbiglione, insomma, avrebbero dovuto gentilmente farsi da parte, o qualcuno spintaneamente glielo dovrebbe far notare, ma non c'è verso, evidentemente, andiamo avanti così.
1: Senti, ci rispondono da casa alla richiesta che ci faceva Daniel da Tenerife, un messaggio non firmato, Uli è il portiere della primavera, mi mancava, ecco, confesso, vedi? Perché effettivamente da fare è andato via, ma era già in next gen adesso c'è Radu, che tra l'altro in quel primo tempo della partita di agosto aveva fatto anche molto bene, quindi Uli il portiere della primavera, quindi abbiamo due portieri in lista B, sia Radu che Uli, e il terzino sinistro potrebbe essere Pagnucco, sì, che però non è in stato non inserito, non è stato proprio inserito in nessuna né A né B, e quindi evidentemente
0: viene ritenuto da Next Gen in questo momento.
1: Sì, o forse anche non si ritiene necessaria un'alternativa a Cambiaso e a Celic, che in questo momento oggettivamente sta facendo molto molto bene.
0: Sì, poi teniamo presente che in quel ruolo lì ci ha già giocato anche McKennie, si può giocare Kelly, insomma, qualche alternativa prima di arrivare alla Next Gen c'è, insomma,
1: sì, anche perché, come dicevi prima, avendo recuperato Lukumi da centrale, Kelly può di nuovo scalare eventualmente a fare il mancino.
0: E poi prima o poi magari torna a disposizione anche Cabala, anche se non se l'ha messo nella lista.
1: Cabala messo in lista. Sì, sì, infatti questa era un'altra sorpresa, tra virgolette, per il fatto che fino all'ultimo minuto si è cercato di farlo andare da qualsiasi parte per arrivare a Tagliafico, esatto. E in realtà poi invece è stato inserito in lista, forse proprio per necessità di ruolo.
0: Oh, Pellegrini della Lazio è svincolato, ci chiede Carparex, non lo so, poi controlliamo un
1: Pellegrini
0: attimo.
1: Sempre sì. Quello che era già stato anche
0: quello della Juve,
1: alla Juve fondamentalmente, non lo so adesso.
0: Pellegrini terzino,
1: perché il ruolo giustamente sì, è sempre quello, ci potrebbe stare come ragionare. Lorenzo Pellegrini si chiamava, mi sembra, possibile?
0: Può darsi, aspetta che te lo dico subito, così andiamo a vedere. No, Luca Pellegrini, diciamo che è quello della Roma.
1: Luca Pellegrini è quello della Roma. O forse il contrario, il contrario. Lorenzo è quello della Roma e Luca è il terzino ex Juve.
0: Qua dice darà l'addio alla Lazio, quindi posso. Luca Pellegrini verso la Turchia, ci dicono, ecco. Perché c'è ancora mercato aperto lì.
1: Quindi... che dove tra l'altro la Juve sta cercando ancora di piazzare Zegrova, soprattutto perché avendo a questo punto confermato definitivamente Nico Gonzalez, su quella fascia lì comincia ad avere con Seisao, hai Nico Gonzalez, hai volendo alla Ibegovic che ci può giocare, hai McKennie che tanto gioca da tutte le parti. Zegrova diventa un po' la quarta, quinta alternativa, e devo dire che nelle partite che ho visto quest'estate, sia le amichevoli che quei pochi minuti che ha fatto nelle prime due uscite, non è che mi abbia proprio fatto impazzire, cioè è uno di cui faccio, cioè se devo scegliere fra lui e Nico Gonzalez, mi tengo Nico Gonzalez tutta la vita.
0: Sì, anche perché Nico Gonzalez è uno che gol li sa fare, sì, come abbiamo visto, e comunque ha una personalità diversa, un altro impatto, uno che viene con la finale Coppa del Mondo con l'Argentina, Atletico Madrid con Simeone, credo che dosi di carattere ne abbia da vendere. Evidentemente nella Juve non aveva funzionato per motivi di rapporto, forse col tipo di gioco, con l'allenatore, va a sapere perché poi nella testa dei giocatori è difficile entrarci, perché poi quando è andato a Madrid è stato decisamente un altro giocatore, Nico Gonzalez.
1: Poi ha fatto un mondiale clamoroso, ha giocato benissimo, infatti è stato poi un po' il motivo per cui la Juve non ha accettato l'offerta al ribasso dell'Atletico, alla fine ce lo siamo trovati e io ribadisco, sono anche molto contento così, alla fine sì, Pellegrini escluso dalla lista, cioè è proprio stato tagliato fuori dalla
0: però
1: Lazio.
0: Sì, però non è svincolato, quindi lo devono vendere. No. Cioè dovresti comprartelo ma non fai più a tempo, perché o rescinde il contratto, allora se rescinde con la Lazio poi diventa svincolato, certo. E te lo puoi prendere, altrimenti no, può prendere una squadra turca o araba, che sono le stesse destinazioni che la Juve si augura, soprattutto per Zegrova, che mi pare grande escluso di quest'anno in linea di massima,
1: sì.
0: A completare l'addio del mercato dell'anno scorso praticamente.
1: Sì, e tra l'altro quest'anno, poi adesso abbiamo il notiziario che incombe, ma ci sarebbe da fare una considerazione sul fatto che è il primo anno degli ultimi 4-5 in cui l'Arabia è stata un po' in disparte, no? Non ha fatto la solita incetta di giocatori, non so se sia per motivi anche di vicinanza forse alla guerra,
0: geopolitici
1: sicuramente,
0: diciamo,
1: rispetto agli anni scorsi dove pronti via e iniziavano a portare via fior di soldoni, quest'anno l'ha fatto un po' la Turchia, però insomma eravamo abituati a un'Arabia che letteralmente rastrellava tutto quello che poteva, e quest'anno invece è molto in sordina,
0: un mercato un po' più equilibrato,
1: più
0: in generale,
1: gente che è tornata indietro,
0: esatto.
1: Forse no?
0: Di anche che è sì andata, per no? Ultimo per esatto, dire, esatto, che rinunciando a dei bei soldi, oddio, all'Atalanta gli ha fatto un bel
1: contrattino.

0: 4 anni, 10 milioni alla firma, insomma, non poca roba. È giunto lì, ci ha puntato secco.
1: Sì, giunto lì, ci ha smontato la squadra qui ed è andato a romperci le scatole di là. Siamo sicuri che fosse
0: alla fine ha provato a prendere Cabal, ma Cabal non ci è voluto andare e quindi non si è fatto perdonare. Oh, notiziario, se no poi Manuel non ci perdona. A frappè.
2: Colpo Gobbo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Formula 1. Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli. Dalle 16 in programma le FP2. Genoa-Como apre la terza giornata di Serie A. Match in programma alle 20.45. De Rossi verso il 3-5-2 con Sabelli ed Ellerson sulle fasce. Davanti in coppia con Colombo più Osmaic di Vitigna. I nuovi acquisti e Sharawi dei Sibue tra i convocati. Fabregas verso la conferma della formazione che ha vinto a Napoli. E a proposito di Napoli, dopo il KO con il Como, la squadra di Allegri non ha più margine d'errore. Domani contro l'Inter, Oyun e compagni sono chiamati a fare il risultato per non vedere scappare i campioni d'Italia in ottica scudetto. Lo sa bene anche Allegri, che però predica calma. Capisco che qui si vive di esaltazione e depressione, ma siamo solo alla terza giornata, ha detto il tecnico livornese in conferenza stampa. Siamo dispiaciuti per il KO col Como, ma deve regnare l'equilibrio. Per il calcio femminile italiano, quello al via tra il 22 e il 23 settembre sarà un'edizione della UEFA Women's Champions League storica. Tre squadre della Serie A Women parteciperanno infatti alla League Phase. La Roma campione d'Italia affronterà in casa Barcellona, Real Madrid e Servette e in trasferta Chelsea, Benfica e Leuven. La Juventus invece se la vedrà in casa con Lione, Benfica e Leuven e in trasferta con Paris Saint-Germain, Aachen e Austria Vienna. Per l'Inter impegni in casa con Arsenal, Aachen e Manchester City e in trasferta contro Lione, Real Madrid e Austria Vienna. Al termine delle 6 giornate le prime 4 squadre in classifica si qualificheranno ai quarti di finale, le altre 4 squadre dagli spareggi tra le squadre dal 5° al 12° posto. Il tennis, la sospensione di Nick Kyrgios causa test positivo alla cocaina è durato un mese in quanto Litia ha accettato la versione del tennista secondo cui il consumo proibito è avvenuto fuori competizione. Il 31enne australiano ha inoltre accettato di entrare in un programma di riabilitazione e potrà dunque tornare a giocare nel circuito professionistico a partire da oggi. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Colpo Gobbo.

0: Rieccoci, pausa siamo, caffè, pausa caffè espletata.
1: Sì, non ancora, in realtà, nel senso che il caffè è ancora qua.
2: Il caffè è un piacere.
1: Che piacere.
0: Disse Renzo Arbore.
1: A proposito di anni Ottanta e via di seguito.
0: Oggi siamo su quella...
1: un po' figli di quell'epoca lì, se non aveste capito.
0: Va bene, finché siamo figli di quell'epoca, va bene.
2: Chi non è figlio di quell'epoca?
1: Esatto, siamo
2: non
1: figli...
2: sapete cosa vi siete
1: figli per. Di pubblicità.
0: Tra l'altro, leggevo su Facebook, ogni tanto vengono queste cose, che bevanda c'era degli anni Ottanta che non esiste più? A me è venuto in mente il Billy, ve lo ricordate?
1: Urca, certo, il succo di frutta, e come no? Il succo di frutta all'arancia era, solo, io sì, me lo ricordo sì, solo sì. L'arancia, tra l'altro.
0: Da cui Billy Costa Curta, perché Billy era il personaggio.
2: Era massa e qualcosa, sì, l'azienda.
0: È così, vabbè, sì.
2: Anche
0: per
2: la,
0: dire.
2: Se non ricordo male, la 101.
0: 101, bravo, che era una specie di Coca-Cola.
1: Sì,
0: una cosa
1: sì,
0: così,
1: sì, è uscita nel periodo della Pepsi, sì. Però la 101 è durata
0: meno di Papa Luciani, sì. Diciamo così. Oh, salutiamo Roby da Milano,
1: grazie,
0: che,
1: Roby.
0: Ci dà, che ci dice che è un piacere, anche non un piacere, essere qui e tenervi compagnia.
1: È un bel complimento, tra l'altro. Grazie mille, grazie mille.
0: Caro Manu, che dici? Ascoltiamo un vocale, così.
1: Per...
0: ah, va bene, te lo mando. Okay.
1: Fai tu, faccio io.
0: Vai.
1: Dai, sentiamo voi.
3: Buongiorno, Alessio da Bollate.
1: Ciao Alessio.
3: Seguendo la discussione sul fatto dei calendari.
1: Sì.
3: Niente, io siccome che nella trasmissione precedente, guidando, stavo ascoltando il direttore,
1: sì?
3: Che parlando con un altro ascoltatore che si lamentava proprio di questa situazione qua, lo ha un pochino ripreso sul fatto che basta lamentarsi di non fare gli interisti, che allora non iscriviamoci al campionato se ci dobbiamo lamentare, bisogna sgomitare come gli altri. Ma io veramente non riesco a capire, non riesco a comprendere come non si possa non vedere queste situazioni che ci vanno sempre e costantemente contro, in tutto, in tutti, qualsiasi cosa. Cioè, e poi voglio dire, chi è il che fa i calendari? Un noto interista o sbaglio? O una mia, me lo sono sognato stanotte?
0: Sì, allora non deve essere mai un alibi, no. Quello sicuramente, però uno nota che l'anno scorso, per esempio, la Juve nel momento decisivo della Champions ha giocato con Roma, Napoli e Como, qualcun altro ha giocato con Lecce, Cremonese e non mi ricordo più chi, Pisa credo che fosse,
1: sì.
0: Quindi
1: sì.
0: Quelle sono discrepanze che si vedono, ma soprattutto quel discorso che facevo io di dignità personale, cioè se vengono fuori delle intercettazioni da cui si vede che tu sei conosciuto nell'ambiente, non è che lo diciamo io, Dario o qualcun altro, come interista tifoso che addirittura si sbatte perché doveri portare sfiga eccetera eccetera, a un certo punto quando escono
1: quella è clamorosa,
0: e l'altro che ti risponde accogliendo la tua richiesta perché dice no, non te lo metto adesso in semifinale di Coppa Italia, così non ce l'hai né in finale né in campionato perché ha finito il bonus, diciamo così, di arbitraggi con l'Inter. Allora quando vengono fuori queste cose sarebbe buona norma togliersi dai piedi, un po' come ha fatto Rocchi, diciamo, mi dimetto e poi andate avanti perché sennò la credibilità va un po' sotto zero. Però, oh, sì, hai ragione, Manfredi era del caffè, cosa ho detto? Arbore forse?
1: Ah,
0: non
1: hai
0: lo
1: detto
0: so.
1: Sì, hai detto Arbore. Ho
0: sbagliato, due grandi, ma sì, sicuramente
1: no. Rispondo ancora solo ad Alessio, poi andiamo dal nostro ospite, che c'è anche la questione che dicevamo anche prima, no Alessio? La questione dei tre giorni fa specie, soprattutto perché lunedì e giovedì stanno, diciamo, nella stessa settimana. Ho letto ieri una statistica, forse proprio di Mirko Nicolino, che diceva che è successo solo altre due volte,
0: sì.
1: No? Che si giocasse nello stesso giorno. È vero che la distanza è la stessa tra il martedì, tra il sabato e il martedì e la domenica e il mercoledì, quindi non è che sia una roba fuori dal mondo, però diciamo che in quella domenica lì ci sono altre tre partite che coinvolgono sei squadre che non fanno l'Europa, insomma si poteva mettere qualcun altro a giocare
0: ma
1: lunedì
0: sì,
1: sera, poi va
0: poi
1: tutto
0: sai,
1: bene.
0: Quando capita una volta sola, combinazione proprio
1: certo,
0: in quel modo lì,
1: certo.
0: E dall'altra parte la Milan non capita mai. Oh, altre bibite, così diciamo anche sì. Francesco, che secondo me su questi temi c'è il pellino. Altre bibite scomparse negli anni Ottanta, Seven Up e la Cedrata Tassoni.
1: Ma Cedrata Tassoni, però, secondo me c'è
0: ancora.
1: Vero?
0: C'è ancora.
1: C'è, sì, la Cedrata Tassoni c'è.
2: Lo sport è sempre lo stesso da 40 anni.
0: È vero, hai ragione, è sempre quello lì antico. Chissà
1: Francesco.
0: Se Francesco Pellino si ricorda qualche bibita, oggi siamo andati su questo tema a caso perché fa caldo, qualche bibita che si beveva negli anni Ottanta che è scomparsa dalla circolazione.
3: Ciao ragazzi, ciao, un saluto.
0: Ciao.
3: Qualche bibita, sì, la cedrata però
0: c'è ancora,
3: c'è ancora, là, sì, si vede in qualche bar.
0: Seven Up in effetti è sparita, 101 è sparita, Billy, il succo di frutta è sparito, insomma ce ne sono diverse, sono quei misteri del mercato italiano. Invece misteri del mercato della Juve pochi quest'anno, diciamo che 10 sono usciti, 10 sono entrati, più o meno andiamo così, più Douglas Luiz e Nico Gonzalez che erano già tuoi ma hai deciso di tenerteli, insomma. Secondo te un mercato fatto bene, adesso possiamo dirlo definitivamente, sì, chiuso e arrivederci.
3: Sì, vogliamo dare dei voti. Penso che possiamo, almeno io personalmente potrei dare un 7 al mercato, diciamo, degli acquisti, perché comunque dal mio punto di vista mancavano due pedine che potevano essere il regista e il terzino sinistro, e mentre diciamo sulle cessioni tra virgolette possiamo dare un 5 perché comunque non è stato ceduto nessuno.
1: Sì, è vero, questo è un tema importante.
0: Dici venduto,
1: no?
0: Perché sono tutti in prestiti praticamente.
1: Tutti in prestito con diritto, tra l'altro, forse nessun obbligo, se non ricordo male.
0: Non mi pare, e addirittura David paghi anche una parte dell'ingaggio, ma questo lo dicevano dall'inizio del mercato, che sarebbe finita così, perché anzi, che sia solo lui
3: c'era,
0: è già tanto.
3: C'era questo problema da affrontare.
1: Ti giro leggermente la domanda, Francesco, cosa hai mancato allora a questo mercato della Juve per essere da più di 7?
3: Sì, ti ripeto, terzino. Dal mio punto di vista un terzino sinistro e poi il mio pallino è il regista di centrocampo. Mm.
0: Quindi non ti convince al 100% Douglas Luiz, diciamo così, in questo ruolo?
3: No, perché a voi convince?
0: No, no. Voglio vederlo un po' di più. Diciamo che siamo passati da un 4,5 di Pagella a un 6 meno nelle partite, che è già un passo avanti, però siamo lì.
1: A me non convince nel centrocampo a 2, se devo dirti la verità. Cioè, nel momento in cui ti aggrediranno un po' di più di Frosinone e Parma, lui in un centrocampo a 2, sinceramente, un po' di paura me la fa.
3: Oppure possiamo dirla anche in un altro modo. A me non convincono insieme Douglas Luiz e Locatelli.
1: Okay, certo, ci sta.
0: Al momento quelli sono e quelli fai giocare, però tu dici quando ci saranno delle alternative bisogna studiare qualcosa di diverso, magari giocare a 3 con Sar, che potrebbe essere un'idea, anche se non so se mai cambierà modulo Spalletti, e non mi pare molto intenzionato.
3: Anche perché credo che ci siano più elementi in avanti che a centrocampo, quindi si prediliga ancora il centrocampo a 2, poi vedremo, magari ci stupirà.
0: Chissà, tu prevedi che i centravanti della Juve continuano a essere, adesso al di là di questa partita in cui probabilmente giocherà Colomani, perché Voltemadi ha fatto pochi allenamenti, è arrivato in extremis, però prevedi che Colomani continuerà a fare centravanti oppure giocheranno assieme, quindi Colomani magari si sposta in uno dei tre dietro la punta, magari a sinistra, chi lo sa?
3: Allora, premessa, Voltemadi a me piace tantissimo e sono curioso di vederlo. Poi possiamo tranquillamente aggiungere che Colomani non è un attaccante, non è un numero 9, non ha mai fatto il numero 9 nella sua carriera, e quindi c'è la possibilità di vederlo magari alle spalle o più spostato sulla sinistra, dove può avere un po' gli spazi un po' più aperti e quindi rendere al meglio. Io credo che queste soluzioni, anche con l'assenza di Ildiz per un po' di tempo, potremmo vederle in campo.
0: Ecco, invece
1: dicevo, anche in coppia, secondo te, Colo e Voltemadi li vedremo mai, Francesco? Perché secondo me sono una coppia che potrebbe essere ben assortita, no?
0: Faresti un modulo che finisce per 2,
1: soprattutto in questo momento in cui ti manca Thuram, in cui ti manca Ildiz, le alternative ancora non hanno convinto fino in fondo. Non riesco a capire quanto Spalletti voglia effettivamente buttare subito Alej Begovic nella mischia, e io una coppia davanti Colomani e Voltemadi non mi dispiacerebbe.
3: No, ma anche io la penso come te, Dario. Quindi credo che ci sia la possibilità di vederlo tra poche giornate, sia la possibilità di vederlo in modo stabile, questa coppia d'attacco. perché comunque secondo me possono essere tranquillamente complementari.
0: Sì, ti chiedo Enrico Gonzalez, perché se ne parla un po' poco, ma secondo me potrebbe essere un acquisto molto prezioso, al netto del fatto che sappiamo che è un giocatore che tende a infortunarsi, quindi l'abbiamo visto anche in passato, però per esempio il Mondiale se l'è fatto tutto senza problemi, e ti chiedo se quel ruolo lì di mezza punta, diciamo così, centrale, sarà poi quello in alternativa a McKennie, in pratica lo vedremo, oppure lo possiamo trovare anche da altre parti secondo te?
3: Ragazzi, noi juventini conosciamo benissimo Nico Gonzalez, e l'abbiamo visto con la maglia della Juve e abbiamo potuto osservare i suoi tantissimi infortuni. Ci ha stupito l'altra sera, bisogna dirlo, ci ha stupito perché difficilmente riusciamo a vedere un calciatore che riesce ad entrare e ad essere così decisivo
0: e a tirare da fuori area, che sembra che sia un reato. Fuori area, sì.
1: Beh, tre volte tra l'altro nella stessa partita.
3: Tre volte. Quindi si spera di vedere Nico Gonzalez sempre con la stessa garra, così come l'ha visto anche Spalletti, perché anche lui ha espresso parole dolci nei confronti di Nico Gonzalez, che è riuscito comunque ad essere incisivo, a cambiare il volto della partita col Palma.
1: Tra l'altro ha scelta anche la tempistica giusta, no? Perché lui entra e veramente da quando entra Nico Gonzalez la partita cambia letteralmente. Molto. Senti, c'è il rischio, perché vabbè, adesso forse manca addirittura McKennie e Nico potrebbe giocare lui al posto di McKennie, qua in questo momento tra l'altro stiamo vedendo proprio la potenziale formazione, sì. Ma Gonzalez tendenzialmente di suo pesta le mattonelle di Conceição. C'è il rischio che gli porti via il posto, Francesco? Se gioca come domenica col Parma, come sabato col Parma.
3: Sì, però credo che siano due ruoli un po' diversi, perché cioè, lo vedrei meglio Nico Gonzalez dietro la punta,
1: okay.
3: E lascerei comunque con Cesao sgroppare sulla fascia, che comunque nonostante abbia un deficit realizzativo comunque è un fattore con Cesao nella Juve.
0: Io invece guarda, vado un po' controcorrente, con Cesao mi piace, però non lo vedo così decisivo, cioè incisivo sì, nel senso che il pallone lo dai sempre a lui perché è quello che salta l'uomo, specie adesso che non c'è Idiz, ma secondo me questa squadra col 4-3-3 con Nico Gonzalez, Voltemade e Colomouani ha un potenziale di gol superiore di quella col 4-2-3-1, così
3: Gigi, io credo che arrivato a un certo punto comunque debba decidere Spalletti cosa fare della sua vita, quindi
0: gli anni può decidere, dici tu, sì.
3: Sì, se continuiamo a vedere questa scarsa vena realizzativa della Juve, comunque qualcosa deve modificare nell'assetto della squadra, quindi che può andare dal centrocampo a tre, dalla difesa a tre, dall'attacco a tre, cioè, qualcosa può modificare se sono questi risultati, ossia che la Juve non riesce a concludere tutta la mole di gioco che produce.
1: Senti, allora, a parte che abbiamo scatenato i nostri amici da casa con
0: un sondaggio, poi facciamo il sondaggio e voi continuate a scrivere.
1: Un po' di vivite degli anni Ottanta che sono meravigliose. Però tornando tra l'altro a Juve Milan, no? Perché dicevamo prima con Gigi, partita già importante di cartello alla terza, l'altra milanese, come l'anno scorso ci ricordava Gigi, alla terza c'era Juve Inter. Ti aspetti la stessa formazione che ha iniziato col Parma, Francesco, o dei cambi? Perché a me Boga non ha fatto impazzire, se devo dirti, col Parma.
3: Chivo non ha usato queste parole, non ha detto che è uno scontro diretto, perché sono arrivate sesta e settima queste due squadre.
0: Quinta e sesta, veramente, che siamo precisi.
3: Sì. Comunque, Boga non ha fatto impazzire, sì, cioè siamo abituati a vedere Boga più a partite in corso, quindi possiamo apprezzare meglio le sue doti quando la difesa è un po' più scarica. Dall'inizio abbiamo visto che ha fatto un po' più fatica, quindi l'undici iniziale potrebbe potrebbe avere delle modifiche. Secondo me Nico Gonzalez potrebbe giocare dall'inizio, e poi c'è l'incognita di Alaj Begovic, che dobbiamo sperare che riesca ad entrare di più nei radar del mister.
1: Ti piacerebbe vederlo titolare?
3: Sì, anche perché cioè, le poche volte che l'abbiamo visto, almeno personalmente che l'ho visto, ci ha impressionato. Credo che in Bosnia ci abbia impressionato sì. A tutti noi italiani.
1: A me è piaciuto molto nell'amichevole contro l'Inter quest'estate, devo dirti la verità, parlando dei minuti che l'ho visto in campo con la maglia della Juve.
3: Sì, a me è piaciuto anche durante il Mondiale. Bisogna dire che cioè, comunque ha fatto un buon Mondiale con la maglia della Nazionale. E io non so se è un acquisto cercato, voluto, chiesto dal mister, ma comunque la spesa è stata abbastanza onerosa, quindi credo che debba dare la possibilità di mettersi in mostra.
0: Sì, e poi c'è il tema italiani che ogni tanto salta fuori, sì. Cioè una Juve poco italiana, a parte la dirigenza che è molto italiana.
1: Sì, adesso
0: è totalmente italiana, perché praticamente tutti i dirigenti della Juve, compreso Chiellini, sono italiani. Però il tema degli italiani, io dico sempre, non so se sei d'accordo con me, caro Francesco, chi mettereste voi della nazionale italiana nella Juve per rinforzarla, che non sia Tonali, che non si può prendere, che non sia Palestra, che non si può prendere? Per motivi economici, alla fine è quello il tema, no? Cioè che non ci sono giocatori della nazionale italiana che ti alzano il livello della squadra che tu possa prendere fondamentalmente.
3: Sì, anche perché c'è sotto l'occhio di tutti che in questo momento il valore della nazionale italiana comunque non è così elevato. Se siamo stati fuori per 3 mondiali consecutivi,
1: sì, e in mezzo ci abbiamo vinto un europeo, no?
0: Così, sono quelle cose molto italiane, senza senso. Spesso accade, sì, in Italia.
3: Anche questo è vero, però io sono molto fiducioso sul calcio italiano, perché ci sono degli ottimi prospetti che stanno crescendo e che credo che possano dare soddisfazione alla nazionale, i vari liberali, sì. Papazzulli, secondo me sono dei calciatori di cui sentiremo parlarne spesso.
1: Senti, ieri ho letto a proposito, no, di nazionale che deve rinascere eccetera, e di sistema anche Italia un po' che deve rinascere, un'intervista ad Handanovic, che non è che proprio l'abbia mandata a dire nei confronti della sua ex squadra, che evidentemente è l'Inter, no? Perché lui ha detto che gli avevano proposto di allenare la primavera, ma poi lo avrebbero obbligato, esatto, a far giocare gli under 23 che non giocavano la domenica, e lui giustamente dice: ma io ne alleno un gruppo, voglio fare giocare il mio gruppo. È un problema però questo, no? Perché lui ha fatto emergere una problematica che evidentemente non c'è solo nell'Inter, ma un po' un modo di fare del calcio italiano, un po' la pressione nel far giocare chi si vuole da fuori, non che vuole l'allenatore.
3: Dario, tocchi un tasto dolente. Questa pressione, io ho giocato con scarsissimi risultati a calcio fino ai 20 anni. Poi diciamo ho intrapreso un'altra carriera. E questa pressione nasce sin dai tempi degli allievi, da parte del contesto, da parte del genitore, da parte del procuratore, sin dai 16-18 anni. Quindi non mi meravigliano le parole di Handanovic, assolutamente, e credo che sia un qualcosa che è molto presente nel calcio, almeno italiano. Ci possiamo chiedere se queste dinamiche possano cambiare. Io ho difficoltà a crederci,
1: però la speranza ci deve rimanere.
3: Ormai sul calcio italiano dobbiamo vivere sulla speranza. La speranza che rinasca, la speranza che tutti noi possiamo gioire, così come gioiamo quando vediamo tutti gli altri sport.
0: Quello è il grande problema.
3: Siamo ai primi posti in tantissimi sport a livello mondiale, e nel calcio non c'è una gioia da un bel po' di tempo.
0: Sì, a parte l'europeo, diciamo così, sì, è stato un momento che io paragono all'europeo vinto dalla Grecia o dalla Danimarca, più che non sì, quello dalla Spagna,
3: sì,
0: che prepara un trionfo futuro, perché quando la Spagna vince l'europeo poi vince il mondiale.
3: Ottima di solito, osservazione, no? Gigi, a questo punto sì.
0: Mi sembra quell'esploit che capita, perché c'è una, diciamo, un allineamento dei pianeti, sì, ti va tutto bene, ne pareggi tre, le vinci tutti i rigori e va bene così, va bene, siamo tutti contenti e siamo stati felici lo stesso. In più, per i tifosi della Juve c'è la vicenda con la FIGC annosa che continuano a risolversi, e che quello è certo, che quando vedi che poi le riforme deve fare uno come Malagò, che è lì da 50 anni, o che Maldini appena dice riforma viene fatto fuori in maniera abbastanza impietosa, sì, insomma,
3: siamo punti da capo.
0: E poi tra l'altro queste cose che diceva Andanovic, che tra l'altro era l'idolo di Gregorio,
1: sì,
0: no? Questa cosa dei tifosi della Juve,
1: chiusa parentesi,
0: chiusa parentesi. Di quello lì, no, ma scherziamo tutti,
1: ma era chiaro,
0: lo dice spesso qua intervenendo anche Massimo Storgato, che lavora, sì, con le nazionali giovanili, e lì c'è anche il problema delle categorie, cioè che i ragazzi devono giocare per forza con i pari età, non possono giocare con quelli più grandi perché conviene così, insomma, da tanti punti di vista, insomma, tante cose che non funzionano, che se uno sta a sentire, quelli del campo stanno benissimo, cosa c'è da fare? Basterebbe stare a sentire, sì. Ecco, poi...
3: Sì, ragazzi, però poi se vediamo la nazionale, campione del mondo, della Spagna, e vediamo i Cubarsì, e vediamo i Pedri, e vediamo i Yamal, che giocano dall'età di 16 anni,
0: certo. In Serie A,
3: anni.
0: Certo.
3: Tutti i discorsi che vengono fatti in Italia, cioè, è giusto che rimangano in Italia, è giusto che l'Italia sia fuori dai mondiali, cioè, parliamoci chiaro.
1: Sì, sì, tant'è che noi quei ragazzi lì ancora a 19-20 anni li mandiamo in prestito a farsi
3: in
1: le ossa,
3: prestito,
1: no?
3: Sì. In prestito a farsi le ossa, sì.
0: Oppure arriva il 19enne alla Ibegovic, dice, ma vediamo, sì, aspetta, mettiamo un po'...
1: Sì, adesso Ecator è rimasto perché Ecator... si è fatto male, esatto, perché se no andava in prestito,
3: sì,
1: anche lui.
3: Del mercato, sì, del mercato si poteva aprire una parentesi su Ecator, a prescindere dagli infortuni. È stato sfortunato nelle due partite, che... ma io non comprendo l'acquisto di Ecator.
1: Ah, per fortuna, perché
0: no, tecnicamente credo che ci siano poche spiegazioni. L'unica spiegazione che mi do è che la Juve è l'unica società italiana con problemi con la UEFA che ha dovuto fare cose entro il 30 giugno, mentre gli altri o non le hanno fatto per niente, come la Roma, o le hanno fatte un po' quando hanno voluto riaggiustare i conti. E quindi, siccome avevi bisogno che qualcuno ti prendesse dei giovani per fare plusvalenza, quindi il portiere che è andato al Parma, il difensore, il terzino che è andato al Genoa, allora in un rapporto, diciamo, tra società, diciamo, vabbè, valorizziamo Ecator al Genoa e vediamo, intanto hai fatto un investimento su un giovane. Io credo che sia quello il motivo, non è tanto una questione tecnica, perché se tu andavi a cercare di comprare uno, a quel punto lì andavi a comprare un centravanti subito, o un terzino sinistro subito, o una cosa di cui di sicuro avevi bisogno, mentre in quel ruolo lì, onestamente...
3: Anche perché poi cioè abbiamo visto che Ecator non è stato messo in lista, quindi se fosse stato abile e arruolabile, cioè, avremmo avuto un esubero oppure un acquisto in meno.
0: Sì, è una cosa così. Vedremo, il tempo ci dirà se questo giocatore varrà 18 milioni.
1: 16 più 2 mi sembra.
0: 18 milioni, vediamo. I suoi giovani non si può mai sapere, a volte vengono dati via anche per pochi soldi, giocatori che poi ne valgono molto di più quando li vendono gli altri. Esatto, abbiamo visto anche questo negli anni passati.
1: Esatto.
3: Caro, sì, stiamo attraversando degli anni un po' particolari.
0: Esatto. Speriamo che questa nuova dirigenza italiana, mi sembra fatta da gente che il mercato lo conosce bene, quindi... fidiamoci, insomma, di quello che hanno fatto e vediamo i risultati come al solito. Grazie Francesco,
1: ciao, siamo Francesco,
0: arrivati alla fine del
3: mese. Grazie a voi, buon pomeriggio, grazie.
1: Grazie a te.
0: Allora, intanto qua continua il sondaggio sulle bibite,
1: sì,
0: degli anni 80.
1: Sì, adesso poi fra poco dire che la prossima parte la possiamo ripartire da lì. Volevo chiedere solo a Mobius, se sì, che ci sta scrivendo su la grande spuma.
0: La spuma è votatissima,
1: c'è
0: un dibattito.
1: Chiedo a Mobius. Chiedo a Mobius se il suo nick deriva dal personaggio della serie di Loki della Marvel, perché che tra l'altro è uno dei miei personaggi preferiti in assoluto. E poi prima di andare in pausa leggevo, sono uscite le avversarie della Juventus Women nella League Phase, c'è il Lione e il Paris Saint Germain, quindi anche qua due squadre francesi, Benfica, quindi tre squadre decisamente complicate, e poi l'Hacke nell'Austria Vienna e il, spero di dirlo bene, Löwen, che è l'ultima squadra che dovremmo affrontare, sei partite, perché la Champions League femminile è al format della Conference League maschile, quindi sei partite e non otto.
0: Un po' meno, però sì, po ci, sono anche,
1: ci sono anche meno squadre. No, perché la Conference ha le stesse squadre, ma fanno meno partite. Invece, nella Champions femminile, credo che ce ne siano proprio di meno.
0: Di meno in generale. Vai, notiziario. Poi torniamo.
4: Colpo Gobbo.
5: Radio Bianconera Time. Radio Bianconera. Sono le 16:01.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Apriamo con la cronaca svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina ritrovata il 14 agosto in un cortile a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma è poi emerso che la vittima era stata strangolata. La polizia è riuscita a risalire all'ultima persona ad aver avuto contatti con la donna. Si tratta di un 44enne tunisino che nel frattempo era stato arrestato per altri motivi e che avrebbe poi confessato il delitto che sarebbe stato commesso al culmine di una lite tra i due.
6: Voleva denunciarlo, ma aveva troppa paura per farlo. È il racconto della madre di Lorenza Isceri, la 45enne lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello dall'ex fidanzato 36enne Federico Vella. L'uomo l'ha prima chiusa nel bagagliaio di un'auto e poi l'ha portata sul luogo dove si è compiuto il fatto. Poi si è tolto la vita con lo stesso gesto. Inutili il tentativo di salvarsi della 45enne, che aveva chiamato il numero unico di emergenza prima di essere uccisa.
7: La crisi dell'ex Silva arriva ad un nuovo passaggio critico. Sono partite infatti le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che interesserà più di 2.500 lavoratori. A trasmettere la documentazione ai sindacati è stata la IGI, ossia l'Associazione Italiana Giuristi di Impresa. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha spiegato il presidente Nicola Convertino in una lettera. Una scelta che Convertino definisce un atto dovuto e inevitabile, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre.
6: Dall'estero è bufera nel reform di Nigel Farage, dopo che un'inchiesta di Channel 4 mostra due alti funzionari del partito, James Orr, responsabile delle politiche del partito, e Dan Jukes, stretto collaboratore del leader, organizzare il finanziamento di 3 sondaggi per il partito da parte di una società statunitense per un costo totale di 32.500 sterline e suggerire a un finto donatore un modo per aggirare le regole inglesi sul finanziamento ai partiti. I due funzionari si sono poi dimessi in attesa dell'indagine interna.
7: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni, lo riferiscono fonti dell'agenzia russa TASS. Intanto attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio, secondo le autorità russe della regione di Krasnodar. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi sulla città, colpendo anche una nave russa con un drone navale.
6: Lo sport, il calcio, Genoa-Como apre la terza giornata di Serie A, match in programma alle 20:45. De Rossi verso il 3-5-2 con Sabella ed Ellerson sulle fasce, davanti in coppia con Colombo più Osmaic di Vitigna. I nuovi acquisti e Sharabi e Zibue tra i convocati. Fabregas verso la conferma della formazione che ha vinto a Napoli. Formula 1, Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il Monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli, dalle 16 le FP2.
7: Ed è tutto, a più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
8: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
9: Abbiamo sempre fame di vittoria.
8: Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera
8: è l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Colpo Gobbo.
1: Eccoci.
0: Andiamo alla seconda ora.
1: Seconda ora, prima volta dalle 4. No, non è vero, prima volta no, perché ogni tanto l'abbiamo fatto qualche scavallamento.
0: Sì, però erano cose rare, adesso diventa sistematico. Dunque, poi prendiamo il tema delle bibite, perché vedo che piace.
1: Tiene.
0: Però c'è anche il tema del calendario, perché c'è il nostro amico Stefano che ci dice: buonasera professori, con il massimo rispetto, ma allora proprio non capite niente. Prima si fanno gli algoritmi dell'Inter, poi a cascata di chi fa più comodo e per gli ultimi veniamo noi. Quindi la fuffa si trova come calendario. Io temo che siccome io per un po' di anni ho fatto l'orario della scuola, più o meno come funzionano questi algoritmi, cioè se tu che gli dici
1: quali parametri prendere,
0: quel professore li tieni conto che quel giorno là non c'è perché è dell'altra scuola, la palestra quel giorno lì non è disponibile perché fanno il torneo tal dettagli, e allora poi lui elabora, cioè bisogna vedere, ribadisco, non dovrebbero fare possono fare benissimo quella cosa circense della presentazione dei calendari come la fanno adesso, ma il giorno in cui il signor Butti si trova con i suoi tecnici a mettere dentro i parametri, quello dovrebbe essere il centro dell'informazione, cioè dovrebbero comunicare, se non vuoi farlo in diretta non importa, ma dire: allora i parametri che abbiamo inserito sono questi per la squadra X, questi parametri, ma dirlo, scriverlo e pubblicarlo, perché così sarebbe una cosa che tutti vedono e buonanotte, perché sennò così il dubbio viene sempre.
1: Posso buttare un po' di benzina fuoco?
0: Vai,
1: allora
0: devi,
1: c'è un ascoltatore che non si firma, che ci manda una fantastica tabellina Excel che non so se ha preparato lui o se ha trovato da qualche parte, nella stagione 25-26, quindi quella che si è appena conclusa, facendo l'elenco di tutte le partite post Champions che ha dovuto giocare l'Inter e la Juve, facendo un raffronto con le valutazioni sul ranking in base al campionato precedente, la Juve ha avuto su 10 partite, sia da una parte che dall'altra, quindi quelle del girone fondamentalmente più eventualmente i playoff, la Juve ha avuto 3 squadre considerate facili e 7 difficili, quindi 3 verdi e 7 rosse per intenderci, e l'Inter ne ha avute 8 facili e 2 difficili,
0: ecco,
1: quindi
0: per esempio,
1: esattamente ribaltando i numeri, quindi questo, se uno vuole andare a pensare, pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca,
0: lo diceva uno che in Italia sapeva un po' come andavano le cose da tanti punti di vista,
1: esatto.
0: E questo è uno. Poi invece il nostro amico, la nostra amica Terry ci dice: il problema del calcio italiano è che non si crede nei giovani, non si crede e non si lavora perché siano pronti in fretta, secondo me, perché questo era l'altro tema. Se tu consideri giovane uno di 21 anni per la primavera, perché funziona così oggi, è chiaro che stai lavorando perché siano pronti da 22 anni in poi, che poi è tardi, iniziano nel mercato, eccetera.
1: Ma infatti il paradosso è che ormai saranno già 3-4 anni fa, la primavera, che prima era under 19, è stata addirittura portata ad under 20, quindi vuol dire che i ragazzi fino ai 21 anni possono giocare in primavera. E infatti sono molto contento, egoisticamente, personalmente, diciamo che la Juve sta facendo un po' la politica al contrario, nel senso che i ragazzi che giocano in Next Gen, che è di fatto un under 23, perché poi la categoria sarebbe quella, noi abbiamo solo cambiato il nome, sono tutti ragazzi nati, leggevo l'altro giorno, fra il 2006 e il 2008, quindi sono tutti ragazzi che potenzialmente potrebbero ancora giocare in primavera. Quindi è una squadra molto molto giovane, che ha iniziato, mi sembra, con 2 pareggi, tra l'altro, il suo girone del girone A quest'anno in Serie C. E quindi ecco, quella, diciamo che uno se la fa un po' in casa se vuoi la politica, ma almeno li abitui a giocare già a livello professionistico.
0: E anche questa gestione qua a livello economico rende molto, perché tu quelli che tu formi in Serie C li vendi e quelli che inserisci non li compri, ne compri 3-4 giusto per completare l'organico, il resto ti arriva dalla primavera, e quindi è un altro modo per... Non è un caso che la Juve in questi anni, leggevo in questi giorni, più di 200 milioni di euro incassati dalle cessioni dei ragazzi della Next Gen.
1: Sì.
0: Che non significa che tutti andranno ad essere dei grandi campioni, però vuol dire che hai formato dei professionisti giovani pronti a giocare. Poiché siano italiani o no, questo è l'altro tema, che è un altro discorso ancora che si rallaccia a tutto quello che abbiamo detto prima.
1: Sì, quello che a me fa un po' specie, appunto, rispondendo anche al messaggio che mandava l'ascoltatore di prima, che diceva che Uli è il portiere della primavera, considerando che ci sono già comunque Vicario, Grabara e Pinsoglio della prima squadra, poi c'è Radu della Next Gen, è stato inserito anche Uli, è vero che essendo in lista B non occupa di fatto un posto in lista, però insomma 5 portieri sono effettivamente sono ovviamente un bel po', e sono curioso anche di vedere questo dualismo che potrebbe crearsi proprio fra Vicario e Gravara, perché comunque si parla molto bene anche del portiere polacco, no? Arriva con la presentazione, chiamiamolo così, di un certo signore che si chiama Wojciech Szczęsny, e quindi chissà che non possa dar fastidio, tra virgolette, a Spalletti nelle scelte.
0: Ma sì, ma c'è sempre da augurarselo, perché la competizione fa bene a tutti, quando c'è un titolare che si sente inamovibile, o è Buffon, dire, però ce n'è uno ogni tanto, o se no è giusto avere un po' di pepe, e soprattutto avere un nazionale polacco, che comunque non è l'ultima nazionale del mondo, è uno del giro della nazionale italiana, in porta. Penso che, e anche coi centimetri la Juve ci ha guadagnato parecchio sui portieri, che in questo calcio conta anche quello. Oh, capitolo bibite, vai. Ne abbiamo Terry, rispolvere alla centrata, Tassoni
1: anche lei,
0: comunque, però c'è ancora.
1: Invece Giovanni forse non ha capito tra virgolette,
0: quelle che non ci sono più,
1: le bibite degli anni 80 che non ci sono più, perché lui ce ne cita tante che però in realtà sono ancora
0: non so, la brasilena e la calabrese, quella non gazzosa al caffè c'è ancora. C'è Manuel.
1: Ci conferma. In tanti ci hanno parlato della cedrata, la spuma in realtà.
0: La spuma, c'è un dibattito in atto su Twitch, se ci sia ancora.
1: E Massi da Imola dice la Oasis, o Oasis se lo vogliamo dire in inglese, alla papaya. Quella effettivamente non so se c'è ancora.
0: Sarà stato un esperimento chimico perché non mi viene in mente.
1: Allora approfitto del momento ludico per rispondere a Mobius, che mi dice no, era il codice dell'aereo di Ace Combat, Mobius One. Invece io pensavo fosse il personaggio di Owen Wilson, tra l'altro, nella serie della Marvel.
0: Poi qualcuno prima, adesso la chat è andata giù, però qualcuno di prima diceva caldo caldo freddo freddo, che però a me viene in mente, forse anche a Manuel, che è della mia stessa categoria, anche una trasmissione televisiva caldo caldo freddo freddo, un po' piccantina quella trasmissione lì, non te la ricordi? Vabbè, poi te la ricordo io dopo nella pausa, vedrai che
1: l'acqua brillante c'è ancora. Io la bevo, è l'unica bibita praticamente che bevo, oltre a me piace l'acqua tonica, fondamentalmente.
0: Sì, sì.
1: E l'acqua brillante
0: è dissetante, molto dissetante.
2: Sto leggendo perché se no ricordarmene tutta. La New Coke,
1: credo di non averla mai sentita.
2: L'hanno ritirata subito. C'è la storia con la nota famosa.
0: Ne aveva due lì da superare.
1: Poi c'è stato anche tutto un periodo che non so se ci sono ancora tutte le bibite della Virgin, e c'era la Virgin Cola. Io la Virgin Cola non l'ho mai più vista. Non so se c'è ancora.
0: Adesso che mi hai detto New Coke, pensavo... Può darsi. Poi vabbè, c'è quella torinese che è la Mole Cola, che però esiste
1: assolutamente
0: ancora,
1: anzi si sta espandendo in maniera ormai ovunque, e addirittura è diventata nel mondo, quindi ci portano.
0: Bubba. Chi? Ubba Bubba.
1: Anche questa, confesso.
0: mi sembra quello di che non è Forrest Gump, Ubba Bubba, no, quelle gamberi, no?
1: O quelle della fabbrica di cioccolato.
0: Ah, Lorenzo da Roma, hai colto nel segno. Bravo, assomiglia a questo titolo qua della trasmissione, ma cambia l'aggettivo.
1: Bravo Lorenzo,
0: cambia l'aggettivo. Oh, dichiarazione di Handanovic, vedo qua, sì, chi è, vai, Ivan, torniamo alle cose serie, forza, per quanto di calcio.
2: Di diottrie.
0: Le dichiarazioni di Handanovic.
1: Sembra l'ultima puntata dell'anno, appena iniziato il campionato dobbiamo dare
0: un'impronta, diciamo così, un po' allegra a questa trasmissione del venerdì, anche perché la conferenza stampa sarà domani alle 4 di Spalletti, quindi diciamo che cose dell'ultima ora ve le abbiamo dette prima all'inizio della trasmissione, chi c'è, chi non c'è tra i convocabili, poi domani avremo le conferme definitive. Dichiarazioni di Handanovic non fanno altro che certificare una cosa: in Italia il calcio giovanile sta diventando un business in mano a degli allupati di soldi, ti dice il nostro amico Ivan da Latina, tangentina, che strozzano talento in pieno stile italiano, e speriamo che la Juve illumini come un faro questa oscurità e salvi il calcio italiano di nuovo. Sì, tra l'altro nell'intervista di Giraudo dell'altro giorno sottolineava questo, che Calciopoli, oltre ad aver distrutto la Juve, ha distrutto il calcio italiano, perché da lì in poi è iniziata una deriva che è arrivata fino ad oggi così. Sì, diciamo che gli affaristi ormai intorno anche ai ragazzini di 16 anni, 15, spingono perché vada a giocare in Serie C quello pagando il tot, insomma. sono cose che non vanno bene, eh. Queste qui è, finché non si torna a lavorare sul merito e sulla tecnica.
1: E ti dico di più, io che ho mio figlio che adesso sta più o meno, cioè, sta giochicchiando i suoi livelli, tutto quello che vuoi, io sento anche poi di genitori che spingono perché i ragazzini vengano spostati nella prima squadra, perché ritengono che il figlio sia più forte rispetto alla categoria della squadra in cui del gruppo in cui giocano, e quindi devono essere spostati di gruppo perché sono troppo forti, perché sono i più bravi di tutti. Diciamo che, e mio figlio ha 10 anni, quindi se cominciano a quell'età lì diventa effettivamente un po' complesso.
0: Allora, ma secondo voi, ci chiede Tecnoallarmi, uno sponsor, sì. Vabbè, ma secondo voi è impossibile pensare che Thuram non si sia voluto operare prima semplicemente per non rovinarsi l'estate? È pur sempre un ragazzo? No, non
1: credo, per un motivo molto semplice, sai, perché lui si è addirittura presentato in ritiro in anticipo, no? Lui è arrivato in ritiro con molta voglia di mettersi a lavorare e di probabilmente provare a fare quella terapia conservativa per andare a limitare il problema fisico e magari fare un po' di massa muscolare, che ogni tanto con i problemi di articolazioni può essere utile. No, fosse tra l'altro non si è neanche fatto la tournée proprio per cercare di lavorare col ginocchio, quindi sinceramente non credo, sai, non penso proprio.
0: No, non mi sembra questo il motivo. Secondo me, ripeto, ha provato a venire prima a vedere se unendo la terapia conservativa, che sicuramente ha fatto, con un lavoro specifico, sarebbe riuscito a recuperare.
1: Io penso che a chiunque di noi, a prescindere dall'età, se ti dicono vuoi operarti o vuoi provare,
0: prima dici vabbè, proviamo se c'è un'alternativa, se proprio non ce n'è andiamo a operare, anche perché vedi che i tempi poi sono lunghi, perché si parla di inizio 2027 per tornare abile e ruolabile, poi ci va ancora un pochino prima che tu possa giocare, e quindi se ne parla verso febbraio, non so, fine gennaio, per avere Thuram. E quindi bene ha fatto la Juve a prendere al volo Sarr, e questo secondo me ci dà modo di parlare anche del fatto che Carnevali ha lavorato bene sui piani B in quest'estate, perché diciamo che, almeno stando a quello che dicono i giornali, perché poi magari non è neanche la realtà quella, però il portiere doveva essere un altro, però Vicario e Grabara erano pronti lì arrivare tutti e due. Addirittura ne hai cambiati due di portieri, mentre tutti pensavano che la Juve ne avrebbe cambiato uno solo e Perin alla fine sarebbe rimasto. Poi in attacco abbiamo letto di tutto di più, poi alla fine Woltemade è preso e portato a casa.
1: Ecco, Woltemade però insieme, come anche Sarr e come Celik e come Ekator, sono stati un po' quei colpi che piacciono un po' i tifosi,
0: a fare,
1: no?
0: Spenti,
1: esatto, quelli che arrivano che nessuno sa, un po' il McKennie di turno, se vuoi, no? Perché anche McKennie era arrivato così molto, molto in sordina, e su quelle cose che ricordano il modo un po' di Moggi, no? Che puntavi fare da una parte,
0: esatto, parlate pure di quello, che intanto io vado a prendermi un altro.
1: Ora poi bisogna vedere se sono acquisti, diciamo, azzeccati, però l'idea di fare un mercato di questo genere, tra l'altro anche in condizioni vantaggiose, perché mi sembra che entrambi, anche loro, arrivino in prestito, no? Quindi la possibilità di valutare senza spendere troppo ci può stare.
0: No, Spalletti non è in scadenza quest'anno.
1: No, hanno appena rinnovato di 2 anni, mi sembra.
0: 2 più eventuale 1, mi pare di aver letto così, e quindi sicuramente quest'anno tutto, il prossimo va in scadenza eventualmente, se non c'è un rinnovo automatico. Adesso non so come sia il più uno, come funziona, eccetera.
1: Roberto ci dice: nelle partite giovanili la paura maggiore viene dalle mamme, intanto di fatto sono le più pericolose. Confermo, Roberto, perché io sono stato, tu pensa che io fino all'anno scorso ero anche dirigente della squadra dove giocava mio figlio, e le partite in casa spesso le arbitravo io, e venivo insultato dai genitori dei miei compagni, cioè dei compagni di squadra di Leo, cioè era una roba veramente clamorosa. Le mamme soprattutto, confermo, soprattutto le mamme.
0: Sì, poi succedono anche cose brutte che non c'entrano con le mamme, più con i papà che invadono il campo, i giocatori, ne abbiamo lette di tutto. Ma al di là delle pressioni che ci sono, secondo me, che sono già indicative della cultura tra virgolette che c'è intorno ai campi di calcio in Italia, c'è proprio un problema strutturale che spesso, ripeto, Storgato sottopone, e cioè che si lavora molto per la carriera degli allenatori. Cioè, qual è il problema? Che se io ho una squadra tatticamente messa bene in campo, che vince le partite, mi faccio pubblicità io, che sia dilettante, professionista, non importa, perché troverò poi la collocazione, perché ho vinto quella categoria, ho vinto quel campionato. E non si lavora più in funzione di migliorare i ragazzi.
1: Certo.
0: E quindi la tecnica individuale, la tattica individuale sono state sostituite dalla tattica di reparto, la tattica di squadra, e quindi poi alla fine Yamal e questi qua c'erano gli altri, perché tu se li inquadri già da piccolo e dici no, secondo dribbling non lo devi fare perché devi fare questo movimento, devi dare al tuo compagno, è chiaro che li ingabbi un po' e poi crescendo magari si stufano anche di giocare.
1: Senti, totalmente off topic, sì. Valerio da Gran Canaria ci dice: stasera andrò allo stadio a vedere la Spalmas che gioca contro il Leganés di Morata e se potrò griderò forza Juve.
0: Vabbè, così Alvarito, vedrai che Alvarito ti nota se, esatto, se ti urli nota forza
1: e
0: Juve
1: e ti dedica magari anche il gol.
0: Il gol è andato a giocare lì alla fine, vedi che era tra gli svincolati di lusso quest'anno Morata. Esatto. Oh, sì, la 1-1 l'abbiamo già detta, sì. Caro Ross.
1: Tra l'altro mi chiedono anche se l'orzata c'è ancora.
0: L'orzata c'è, si la devi fare tu però.
1: Sì, sì, come la sono gli sciroppi, non so se si può dire, abbiamo detto tutte le marche, anche la Fabri, diciamo.
0: Sì, che fa anche punto. L'amarene buona.
1: La menta, la classica, la famosa menta della Fabri, penso che l'abbiamo bevuta tutti, ma ci sono ancora.
0: Diverse marche e comunque. Poi un abbraccio a Alessandro da Bristol, ci dice, personalmente adoro quando la Juve fa questi acquisti a luci spente, solitamente sono i più giusti e funzionano meglio, esatto, perché vuol dire che tu hai lavorato su giocatori che ti servivano e non di nome, perché è quello che la grande differenza
1: è lo scouting spesso, vero, no? Esatto. Se vuoi, quello che ti porta a comprare, come Vidal, il Vidal di ormai 15 anni fa,
0: Lichtsteiner. Giocatori che poi si sono rivelati, Barzagli che è arrivato per un pezzo di pane, come si dice proprio, quindi... Tanto vedo Allegri un po' segnato.
1: Ma guarda, oggi ho visto il figlio, perché io ho il figlio a scuola che è un mio allievo, e mi è sembrato dimagrito anche lui.
0: C'è lo stress familiare.
1: In realtà lui giustamente mi ha fatto notare, mi fa: no, prof, mi sono allungato. Effettivamente era cresciuto molto, quindi sono quelle fasi in cui i ragazzi crescono in altezza e rimangono allo stesso peso, quindi sembrava ancora più magro.
0: Invece Allegri mi sa che non è cresciuto in altezza, è solo un po' stressatino.
1: Bella Racosi ci conferma che l'orzata esiste ancora. E come? Quindi si vede che sarà un consumatore.
0: Anche l'arte di mandorla,
1: anche il latte di mandorla, saranno i quasi 40 gradi che ci sono fuori, sì, ragazzi, e sto weekend a Torino credo un po' in tutta Italia danno temperature clamorose.
0: Oh, qual è il Juve Milan che ti ricordi più volentieri? Dai, cambiamo un po'.
1: Guarda, credo, anzi di sicuro forse il primo, adesso dico una cosa che poi mi dovrà smentire, il primo di Antonio Conte sulla panchina della Juve,
0: quello del 2-0 con Marchisio,
1: esatto, in cui ricordo la scena finale proprio di quella partita, che Marchisio fa due gol, uno più bello dell'altro, Buffon che fa due parate clamorose, una ancora forse sull'1-0, e alla fine della partita ricordo Conte che fa il giro del campo e abbraccia uno a uno tutti i singoli giocatori, tant'è che io l'avevo definito, mi ricordo ancora il post che avevo fatto dopo quella partita e avevo detto: Conte in versione Orsetto abbraccia tutti.
0: Sì. Sì, perché
1: se li erano proprio abbracciati uno per
0: lui
1: uno.
0: L'ha vissuto un po' come un passaggio di consegne, sì, perché era Milan campione d'Italia e la Juve che nasceva lì, la Juve di Conte, insomma, quella è stata la partita che ha un po' consacrato le ambizioni di quella squadra. Ricordo molto invece una finale di Coppa Italia dei tempi che furono, si giocò a San Siro, però partita era secca.
1: Io sono andato in automatico su una che ho visto dal vivo, però sì, ce ne sono tante. Per esempio ci dice Tecno Allarmi, la rovesciata di Alex con gol di David sul portiere, quello sicuramente.
0: Quello sì, poi c'è il 6-1,
1: bravissimo.
0: Lì andiamo indietro.
1: Sai che io di quella partita proprio in mente davanti la sequenza mandata da 90esimo minuto, che all'epoca andava ancora tutte le domeniche sera, con Müller che passa davanti alla panchina, un'inquadratura dal basso, Müller che passa velocissimo davanti alla panchina, la mette in mezzo per Baggio, mi sembra, era uno dei sei gol, e ho proprio questo flash di lui che parte sulla fascia e fa questa galoppata clamorosa.
0: Oh, allora sì, anche lui,
1: anche quello, certo.
0: Gianji Space, Milan Juve 1-6, tre gol di Vieri in campo, anche Baresi che aveva il doppio degli anni di Vieri, Baresi in quel momento lì non era più il grande Baresi,
1: iniziava a essere a fine tra, anno, certo.
0: Tra l'altro ieri era anche il giorno dedicato a Gaetano Scirea, così è giorno insomma particolare per ricordare tutti e due, dai. Poi ancora Fiore Allegri, la tua scuola, ti chiedo, una scuola privata, Tiziano da Milano,
1: non solo nella mia scuola, nella mia classe, nel senso che è un mio allievo, è proprio un mio allievo,
0: quindi ai colloqui tu parlavi con Allegri, spiegami un po',
1: l'ho visto uno degli ultimi giorni di scuola dell'anno scorso. Il colloquio di solito viene la mamma, anche perché lui ovviamente era al Milan l'anno scorso, quest'anno essendo al Napoli ovviamente sarà ancora più complicato vederlo, però sì, è tra l'altro un ragazzo molto molto simpatico, un po' esuberante, un po' molto molto simile al papà, sì, l'ho raccontato tante volte Tiziano anche l'anno scorso, perché è già adesso passerà in seconda se passa gli esami di riparazione.
0: Ah, ecco perché questo volevo chiedere, quando suo padre andava in conferenza stampa a dire sì, ma io a scuola ero un ciuccio eccetera,
1: è un ragazzo in gamba, insomma dovrebbe insomma, però è molto simpatico e ogni tanto vediamo vediamo, vediamo anche il papà, sì.
0: Oh, Gianni Davalo Lucani invece torna sul tema infortuni, che è uno dei tanti temi che abbiamo buttato lì oggi. Secondo me lo staff medico che spesso sbaglia consigliando male gli atleti, ma la terapia conservativa va bene per una persona normale, non per un atleta che deve andare a produrre grandi sforzi sull'articolazione. Uno si doveva conservare per un anno intero, mettersi in frigorifero, dici tu. Ma allora guarda che però se così fosse, perché si innerva proprio il J-Medical? Perché certo, grandi atleti di tutti gli sport scelgono il J-Medical, evidentemente ci sono competenze. Io tendo a fidarmi, insomma.
1: No, sai cosa? Allora, per seguire questo messaggio di Gianni, io una considerazione però la faccio. Cioè, capita spesso che la Juve sbagli le valutazioni a caldo, no? Quando si fa male Ekator col Basilea, faccio l'ultimo esempio che è più lampante, Ekator esce e sembrava una roba da poco, no? Lui stesso addirittura quasi sembrava volesse continuare a giocare, l'hanno tolto per precauzione e poi è venuto fuori che doveva star fuori un mese. Cioè è quella valutazione lì a caldo che spesso diciamo sì, è una roba da poco, e poi saltano fuori settimane se non mesi, certo, di star fuori.
0: Well, comunque facciamo affidarci, ragazzi, dei medici del J-Medical, ripeto.
1: Beh, sì,
0: comunque,
1: sì, sì, direi di sì.
0: Oh, il gol di tacco di Bettega, Gio d'Ancona, che viene anche ricordato da Massimo. Dice il gol di tacco di Bettega, l'1-6 a San Siro, con quei test di Trezeguet. Oh, io vi ricordo un'altra cosa, il pallonetto del giocatore più basso della Serie A, il giocatore più alto della Serie A, Rui Barros contro Rossi, il portiere dell'Inter.
1: Sebastiano Rossi.
0: Sotto la curva Philadelphia fu quel gol lì. Vince la Juve, mi sembra 3-1 se non sbaglio, era la Juve di Zoff

0: Era andato a
1: Certo.
0: Cesena a vedere la partita. Sentiamo dei vocali,
1: Vai.
0: Manu, che ne sono arrivati un po' nel frattempo.
2: Oh, carissimi professori,
0: Presenti.
2: sempre qua,
0: Marco
2: Marco da Imola,
0: Ciao
2: ben
0: Marco.
2: ritrovati. Beh, guardate, su Cambiaso potreste farci un esempio voi scolastico. È come quello studente dove il genitore viene a sentire il ricevimento e gli dite: è un ragazzo che ha tantissime potenzialità,
1: Ma non si
2: potrebbe fare
1: applica.
2: di più. E poi alla fin fine, siccome non fa di più, viene rimandato a settembre. Non lo so, non lo capisco sto ragazzo. Comunque ben ritrovati entrambi,
1: Grazie,
2: Marco da
0: grazie.
2: Imola.
0: Grazie Marco.
1: Grazie Marco.
0: Però hai ragione,
1: Sì.
0: guarda, mio fratello, che insomma ormai anche i nostri ascoltatori lo sanno perché l'ho detto tante volte, mio fratello è del Toro, no? Quindi guarda, la Juve in maniera un po' più
1: Un po' più
0: asettica
1: ostile
0: rispetto.
1: anche, direi.
0: Sì, no,
1: No,
0: vabbè,
1: neanche troppo,
0: quello no,
1: neanche
0: perché siamo
1: troppo.
0: abituati abbastanza a confrontarci, siamo due a cui piace parlare molto di calcio. E l'altro giorno mi chiedeva, ma ha cambiato, cosa è successo? Ce lo stiamo chiedendo anche noi,
1: È
0: cosa è
1: un
0: successo?
1: mistero. Allora, dalle parole di Spalletti mi pare di capire che possa essersi un po' montato la testa. Adesso qua lo dico e qua lo nego, ma mi pare che possa essere questa una terapia. Adesso il nostro amico barbershop Mike, zio Mike, barbershop da Pachino, dove sono i pomodori buoni, tra l'altro, ci dice: la Juventus nelle prossime 2 anni giocherà bene, ci darà grandi soddisfazioni. Poi quando tornerà Cambiaso vedremo, ma nel frattempo ci giochiamo una squadra che corre. Forza Juve, dice sempre, adesso non esageriamo, non è che Cambiaso sposta gli equilibri in negativo, però sicuramente degli
0: No.
1: errori suoi sono stati pesanti. E soprattutto è uno di quei giocatori che ricordavo l'altra volta. Iniziano bene nella Juve, poi per motivi misteriosi si perdono. A me è venuto in mente Diego, il brasiliano, lo stesso Krasic, poi Amauri, tutti i giocatori che hanno iniziato bene, che dicevo,
0: Vabbè.
1: guarda che è arrivato qua, e poi dopo si sono persi.
0: Poi ci sono quelli che sono passati in una fase un po' così e poi sono riesplosi tipo Henry. Henry alla
1: Beh,
0: Juve
1: grazie.
0: aveva fatto forse l'annata peggiore in assoluto e poi è diventato un campione
1: Lì forse c'è
0: clamoroso.
1: stato un errore di valutazione,
0: Sì, sì,
1: diciamo,
0: sì.
1: più che altro, più che non il giocatore che si è perso. Oh, abbiamo ancora dei vocali, caro Manuel? Credo di sì, a
0: Sì, penso
1: occhio,
0: di
1: vai
0: sì.
1: pure.
0: No,
1: No,
0: no, va bene.
1: niente
0: Allora,
1: vocali.
0: invece
1: Allora.
0: rispondo a Tecnoallarmi perché dice una cosa che ho pensato anch'io, ti devo dire la verità, che era un po' il discorso che era successo forse anche con Alexandro, no? E se Cambiaso fosse questo e il suo prime fosse un overperformance, quindi che in realtà abbia avuto un anno di iperprestazioni e che poi in realtà però il valore assoluto e reale sia quello che stiamo vedendo adesso. Ci sta, come
1: Sì, o magari
0: pensiero.
1: una via di mezzo. Sicuramente, secondo me, ci sono stati degli episodi che l'hanno fatto un po',
0: Sì.
1: cioè ha sbattuto la testa e non si è più ripreso. Penso all'errore di Lecce, per esempio, in una partita in cui lui, tra l'altro, prima fa quel tiro deviato
0: Sì.
1: con la Juve che va in vantaggio e poi fa quella cavolata che si mette a fare lo slalom gigante alla tomba all'ultimo secondo e poi prende il pareggio la Juve. Ha fatto altri errori tecnici che sono costati punti alla Juve e credo che questa cosa abbia un po', si è andata in conflitto con l'idea che lui aveva di sé di giocatore importante,
0: Sì,
1: eccetera, e non è
0: quando
1: riuscito.
0: il City lo voleva, no? Può darsi, può
1: È
0: darsi.
1: così. E poi, ecco, anche Alexandro che aveva
0: Sì,
1: iniziato
0: sì.
1: benissimo, e poi, sì, non si sa psicologicamente, però il problema secondo me è psicologico, non è tecnico. Secondo me non è scarso Cambiaso, così come non è scarso David, non è scarso Openda. Openda ha fatto 6 gol in 3 partite,
0: Sì,
1: per dire adesso,
0: clamoroso.
1: quindi evidentemente i gol li sa fare.
0: E evidentemente la maglia della Juve
1: È
0: pesa in maniera
1: calati nella
0: diversa.
1: Juve e la testa a volte fa la differenza, anzi, fa sempre la differenza perché le pressioni sono
0: Non
1: diverse.
0: so se era la partita che dicevi tu, Gianni Space ci dice la Juve vince la finale di
1: Beh,
0: Coppa Italia contro il Milan con gol di Galia.
1: Galia, assolutamente. Quella era la partita di Coppa
0: Che
1: Italia, quella
0: citavi tu.
1: ricordavo io, quella di campionato con il gol di Rui Barros. Andate a vedere, il giocatore più piccolo che fa il pallonetto al giocatore più grande. Mentre adesso siamo al notiziario, poi
0: Ci
1: sentiamo
0: sentiamo
1: dopo i
0: fra
1: vocali. Va
0: poco.
1: bene, a dopo.
3: Colpo gobbo.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Formula 1. Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il Monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli. Dalle 16 in programma le FP2. Genoa-Como apre la terza giornata di Serie A. Match in programma alle 20:45. De Rossi verso il 3-5-2 con Sabelli ed Ederson sulle fasce. Davanti in coppia con Colombo più Osmaic di Vitigna. I nuovi acquisti e Sharawi dei Sibue tra i convocati. Fabregas verso la conferma della formazione. formazione che ha vinto a Napoli. E a proposito di Napoli, dopo il KO con il Como, la squadra

0: La squadra di Allegri non ha più margine d'errore. Domani contro l'Inter, Højlund e compagni sono chiamati a fare il risultato per non vedere scappare i campioni d'Italia in ottica scudetto. Lo sa bene anche Allegri, che però predica calma. Capisco che qui si vive di esaltazione e depressione, ma siamo solo alla terza giornata, ha detto il tecnico livornese in conferenza stampa. Siamo dispiaciuti per il KO col Como, ma deve regnare l'equilibrio. Per il calcio femminile italiano, quello al via tra il 22 e il 23 settembre sarà un'edizione della UEFA Women's Champions League storica. Tre squadre della Serie A Women parteciperanno infatti alla League Phase. La Roma campione d'Italia affronterà in casa Barcellona, Real Madrid e Servette e in trasferta Chelsea, Benfica e Leuven. La Juventus invece se la vedrà in casa con Lione, Benfica e Leuven e in trasferta con Paris Saint-Germain, Aachen e Austria Vienna. Per l'Inter impegni in casa con Arsenal, Aachen e Manchester City e in trasferta contro Lione, Real Madrid e Austria Vienna. Al termine delle sei giornate le prime quattro squadre in classifica si qualificheranno ai quarti di finale. Le altre quattro squadre dagli spareggi tra le squadre dal quinto al dodicesimo posto. Il tennis, la sospensione di Nick Kyrgios causa test positivo alla cocaina è durata un mese in quanto Lithia ha accettato la versione del tennista secondo cui il consumo proibito è avvenuto fuori competizione. Il 31enne australiano ha inoltre accettato di entrare in un programma di riabilitazione e potrà dunque tornare a giocare nel circuito professionistico a partire da oggi. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Colpo Gobbo.

0: Eccoci qua, dai. Siamo all'ultima parte. Guarda come passa il tempo, sì, a parlare, sì, di tutto e di più.
1: Oh. Poi per me, prima puntata post ferie, è andata via velocissima.
0: Poi abbiamo fatto ancora un po' vacanziera con, sì, le bibite, sì, con tutto. Prendo spunto dal messaggio di Carlo, dal finale ligure. Sì. Perché secondo me ci dà occasione di parlare di un altro tema legato al Milan, cioè del rapporto tra i tifosi della Juve e il Milan. Beh. Che secondo me è diverso di quello con l'Inter, da quello col Toro, eccetera, eccetera. C'è un po' questa amore odio, non so come definirlo, nel senso che comunque riconosci, sì, dall'altra parte una società che è stata grandissima, importante, che adesso è un po' in difficoltà, eccetera, però
1: come noi,
0: come la Juve, che però non ha fatto la serie dei 9 scudetti consecutivi, certo, diciamo così, quindi e dall'altra parte c'è questa rivalità che ovviamente quando due grandi squadre, un po' come Barcellona e Real Madrid, si giocano sempre i titoli, alla fine la rivalità nasce da problemi di campo, ma non fuori dal campo, cioè se devo dire questa, la differenza della rivalità tra Juve-Milan è quella che so io tra Juve-Toro, Juve-Inter, cioè è meno viscerale, sì, ecco, è più una...
1: più rispettosa, esatto, forse, no? Sì. Dell'avversario inteso sia come squadra che come tifoso.
0: Che come,
1: no,
0: tifoseria, anche se tifosi del Milan poi quando hanno il loro inno ce l'hanno con la Juve, lì, che non,
1: ma
0: che hanno,
1: sì,
0: però fa parte quello, del quello, gioco, quello, insomma.
1: Diciamo che credo che ci stia.
0: E Carlo ci diceva, il Toro ha smesso di essere una cosa seria dai tempi di Pulice e Graziani, il Milan, unica nostra rivale storica. L'altra, dopo le, immagino chi si riferisca, dopo le porcate che ci hanno fatto, ho smesso dal 2006 di considerarla tale. Sì, per essere proprio giusti con il Toro, secondo me ancora quello di Casagrande, Martin Vázquez,
1: sì,
0: era una bella squadra,
1: 90,
0: è andata,
1: diciamo,
0: vicino a vincere la Coppa UEFA, ha, sì, fatto la finale, ha vinto ancora una Coppa Italia. Con una squadra peraltro ha costruito da Luciano Moggi, ma questo i tifosi del Toro non lo vogliono sentire, ma però, è la realtà dei fatti.
1: Però
0: parliamo di inizio anni 90, ecco, sì, però negli, sì, ultimi 30 anni sicuramente non c'è più quella rivalità tecnica, c'è la rivalità cittadina per chi come noi ha parenti del Toro, amici, sì, del Toro, vai al bar, senti quelli del Toro e allora poi dopo la rivalità nasce lì. Ecco.
1: E poi magari passi vicino allo stadio. L'altra sera stavo tornando, non ricordo da dove, forse dagli allenamenti di mio figlio, sì, perché adesso era martedì sera, sì, stavo rientrando dagli allenamenti di mio figlio, c'era la partita di Coppa Italia del Toro contro chi è che ha giocato, che hanno perso, con Monza, che hanno perso 1-0, e mentre tornavamo a casa vedevamo appunto i tifosi che andavano al Grande Torino con le sciarpe, e anche se poi in realtà visti dalla televisione non sembravano tantissimi, insomma i tifosi del Toro un po' come quelli della Lazio sono molto in polemica con la società,
0: certo,
1: con la proprietà eccetera, no? Però sì, è anche un po' un dispiacere se vuoi, no? Perché comunque anche l'idea di avere un derby di un certo livello sicuramente sarebbe anche più bello, più combattuto, più competitivo, in realtà è un po' caduto il Toro, sì.
0: Sì, diciamo che poi a rimetterci sono il numero di tifosi del Toro, perché quello che noto tra i ragazzi, che quelli della mia generazione in una classe a Torino, o, sì, eri della Juve o eri del Toro,
1: sì,
0: poi c'era quello che aveva i parenti sardi che era, del Cagliari, quello che era del Napoli, ma per motivi familiari. Adesso tu guardi i ragazzi, hanno la maglia della Juve, la sua fetta c'era sempre, poi hanno la maglia del Milan, dell'Inter, del Paris Saint Germain,
1: del Manchester City,
0: e quindi il Toro ha perso quelli. A me dispiace, perché preferirei che fossero legati a una squadra della mia città comunque, per quanto rivale eccetera, eccetera.
1: Sì, però, poi quando eravamo piccoli noi c'era questa cosa che i torinesi ti favano Toro e i non torinesi ti,
0: sì, che poi
1: Juve,
0: era vero,
1: no?
0: Fino a un certo punto, sì, però sì, diciamo che anche perché poi se vai alla storia è nata prima la Juve del Toro, anzi il Toro è nato da una costola della Juve, il presidente che ha vinto il primo scudetto della Juve ha poi fondato il Toro, quindi c'è anche quell'aspetto lì che a volte viene dimenticato.
1: Che ricordiamolo, esatto.
0: No,
1: così,
0: diciamolo,
1: tanto,
0: perché poi dicono, no, la squadra di Torino siamo noi, no, calma e sangue freddo, siete stati fondati
1: dopo
0: il primo scudetto della Juve dal presidente che ha vinto il primo scudetto della Juve.
1: Salutiamo Cinzia, la nostra collega, dice che bello accendere la radio dopo un consiglio di classe e sentire i miei prof preferiti, grazie Cinzia.
0: Meglio di un consiglio di classe, spero che possiamo essere.
1: Tu pensa, hai salutato dei professori e ascolti dei professori, non so se ti è andata benissimo.
0: È una forma di malattia questa, esatto, diciamo, esatto. Cara Cinzia, ma tu sei nel liceo classico, quindi sei nell'elite.
1: Un po' di masochismo.
0: Poi andiamo sul rapporto col Milan,
1: sì,
0: il nostro amico ci scrive, sempre lui scatenatissimo oggi, il discorso per quanto riguarda è semplice, rispetto al Milan in quanto è piena di titoli europei e italiani, essendo una squadra abituata a vincere non si appella agli extracampo, e questo è un po' il discorso di base, nel senso che poi sappiamo che tutte le società politicamente cercano di tirare acqua al proprio mulino, ma quello fa parte del gioco, però sì che ci sia un'abitudine del Milan a non fare pianina, come dicono proprio a Milano, mi sembra più chiaro rispetto ad altre squadre della stessa città, diciamo così, ecco, quindi, e non sono quelli che montano i casi, eccetera eccetera.
1: Gianni torna su uno Juve-Milan che si ricorda, dice: io ricordo nitido di uno Juve-Milan perché è l'unico che ho visto allo stadio, quindi visto proprio dal vivo, la vittoria al 96esimo su rigore con gol di Dybala, con fallo di mano di De Sciglio, aggiungo io il dettaglio del fallo di mano, me lo ricordo anch'io, che poi quando venne la Juve ancora protestava, dice Gianni. Non c'era ancora il VAR, credo, all'epoca,
0: no.
1: Però ricordo l'episodio del tocco di mano di un braccio largo di De Sciglio, che oggi bisognerebbe contestualizzare in
0: sì,
1: quale delle caselle.
0: Facciamo subito il pari con la scena di Isla,
1: sì,
0: facciamo
1: sì,
0: presto qua a fare pari con dei rigori, no, ma su queste cose
1: però,
0: non è la partita
1: però,
0: dei veleni Juve-Milan,
1: me lo ricordo anch'io Gianni, quello Juventus.
0: Ecco, però il bello è che per quanto ne siano successe sia da una parte che dall'altra, non è la partita dei veleni Juve-Milan, Juve-Roma lo è stato di più, Juve-Inter lo è molto di più, poi dipende sempre cosa capita in campo, però anche ci fosse una polemica, poi è circoscritta e non è che si va avanti per 20 anni col gol di Turone e con
1: sì,
0: Giuliano Ronaldo, che ce l'hanno un pochino.
1: Senti, Diego, metti in mix un po' gli argomenti. Dice: cioè, avete dimenticato il tamarindo?
0: Il tamarindo
1: un mesetto fa è molto di moda negli anni 80. Hai ragione, che io non riuscivo a bere, mia mamma lo beveva tantissimo.
0: C'era un attore comico che diceva sempre un tamarindo.
1: Era un tamarindo, hai ragione. Forse era Sergio Vastano.
0: Può darsi.
1: E poi chiede, però, andando sul campo, quando vedremo degli ingaggi, anche il malus e non solo il bonus, se il giocatore non è in linea con le aspettative tipo Coop o David? Guarda, Diego, questo è un tema che viene affrontato ciclicamente, no? Che però non credo che sia, cioè, ciclicamente da chi come noi parla di calcio, ma non credo che sia mai stato messo, diciamo, in pratica, no? Cioè, una volta c'erano i bonus per i gol segnati,
0: sì.
1: Poi si sono accorti che i giocatori che avevano i bonus per i gol segnati non passavano mai la palla perché volevano segnare solo loro, e quindi era un po' controproducente. Sì, penso che quello si possa fare.
0: Se lo fanno tutti, però, perché se lo fai solo tu non viene nessuno da
1: te. Esatto. Uno, se lo fanno tutti. Due, forse più legato magari a delle condizioni fisiche particolari, no? Cioè, mi garantisci un certo numero di presenze, ti do tot, se invece non ce la fai, allora. Perché poi come si fa a definire, a valutare la prestazione sufficiente o insufficiente?
0: Certo,
1: no?
0: Poi, cioè, vabbè, poi c'è il discorso disciplinare, non ti presenti all'allenamento,
1: certo, allora
0: queste
1: lì,
0: cose arrivano a toccare.
1: Allora lì arriva la multa, però
0: certo,
1: è diverso, no? Non lo so, è difficilissimo. Cioè, se uno dice devi fare almeno 10 gol, e lì torni al punto che tiri perché cerchi di arrivarci.
0: Tra l'altro mi raccontava mio padre che Boniperti, per farsi pagare i gol, lui non si faceva pagare in soldi. Dice: ma che cosa posso fare? Gli chiede Agnelli. Lui dice: ma guarda, mi regali una mucca gravida, perché lui aveva un allevamento nel Novarese, quindi non solo la mucca ma gravida, perché
1: giusto,
0: così ne aveva due per ogni gol, diciamo così, e quindi capito come funzionava all'epoca. Adesso siamo andati un po' oltre.
2: Nella scheda di eroi in bianco nero di Boniperti calciatore,
0: ecco,
2: c'è questo anello.
0: Ah, vedi che mio padre non se l'ha inventato.
1: Cioè, l'hai temuto?
0: No, immagino. Su queste cose qua era precisissimo.
2: La famosa mucca gravida.
0: Mucca gravida. Mio padre faceva parte del gruppo degli amici di via Filadelfia, che erano quelli che avevano costruito anche il muro davanti all'ingresso del Combi, che era allora il campo di allenamento, un anno in cui la Juve andava molto male. Dice: visto che non avete voglia di allenarvi, vi mettiamo il muro davanti. Sono arrivati un giorno all'allenamento, non potevano entrare perché gli avevano costruito questo muro. Aneddoti dei tempi che furono. Invece Angelo da Cassano d'Adda, tornando sui Juve Milan del passato, ci dice: ero allo stadio nell'1-4 gol di Bettega di Tacco, è uno. Dopo anni c'ero anche per i gol di Galia, che ci diede la Coppa Italia. Juve di Zoff due titoli, quel Milan doveva fare il grande slam, campionato, Coppa Nazionale, Champions, perse due titoli su tre. In quest'ultima occasione si inaugurava il terzo anello di San Siro, e vabbè, fino alla fine, eccetera eccetera. E quindi questo è il ricordo del nostro amico Angelo da Cassano d'Adda.
1: Poi ci sono Paolo e Tiziano da Milano che ci dicono che, insomma, gol di Muntari, un po' di polemichine effettivamente,
0: sì,
1: le aveva sollevate.
0: Capisci che oggi, diciamo, gol di Muntari d'accordo, però in quella parità lì c'è sempre chi ti dice: vabbè, gol di Matri, il pugno di Mexes, eccetera eccetera.
1: C'è anche da dire che il gol di Muntari era gol, ragazzi.
0: Sì, no, era gol, cioè, è un errore arbitrale conclamato,
1: cioè, Buffon, come noi ancora ci lamentiamo del famoso fuorigioco di Candreva, no? Del non fuorigioco
0: di Candreva, sono quegli errori
1: però
0: tecnici,
1: quello è un errore clamoroso che oggi non succederebbe più, perché c'è la goal line technology, né il gol di Muntari né il fuorigioco di Matri, che ci fu annullato un gol che invece sarebbe stato valido, quindi diciamo 1-1 palla al centro ed è pareggiato, tanto era finita 0-0 se non sbaglio.
0: Poi comunque Allegri, per esempio, ha detto in tempi recenti, quando non era più allenatore della Juve, forse proprio l'anno scorso, che era allenatore del Milan, che quel campionato lì non lo persero per i gol di Montari, mentre se tu parli con quelli dell'Inter, quel campionato l'hanno perso per Giuliano Ronaldo.
1: Certo.
0: È proprio un altro peso specifico delle parole. Oh, ci chiedono di ascoltare audio, allora ascoltiamo audio. Vai Manuel.
3: Professori, buonasera, sono Saverio da Roma.
1: Ciao Saverio.
3: Una cosa che non c'entra niente.
0: Ecco, grazie.
3: Bibite, bibite. E io poi vado sul dolce.
0: Vai.
3: Io a Roma, lo sai da quanti anni so che non trovo, non riesco a trovare in un ristorante, quando vai a cena fuori, la zuppa inglese.
0: La zuppa inglese? È sparita.
3: Il dolce più buono.
1: Hai ragione.
3: È sparita. Non c'è più. In qualsiasi ristorante non la fanno più. Eppure era un dolce semplice, buonissimo. Quindi la domanda è questa: voi il dolce che non c'è più, che vi piaceva?
0: Altro capitolo. No, di quelli che piacciono a me ci sono ancora tutti.
1: Sì, devo dire, ma io sai che mangio dolci. Allora, in realtà, poi quando vado a cena fuori lo prendo sempre.
0: Sì.
1: Però non è che i dolci siano proprio il mio.
0: Mi piace tantissimo il tiramisù, ma quello c'è sempre.
1: Tiramisù, il profitero, a me piace molto. La sacher mi piace tantissimo. Il cheesecake, per rimanere il tema
0: torronata, inglese. La torronata mi piace. La torronata. Gelato di tutti i tipi, specie quello buono, eccetera, eccetera. Oh, Carlo da Finale mi Ligure e Marco a Torino ricordano anche loro l'episodio della mucca gravida come bonus, ma oggi
1: raccontati
0: credo...
1: tutti dai papà, esatto. Anche loro entrambi citano,
0: quindi sono della mia generazione più o meno, perché i periodi sono quelli e oggi se vai a proporre una mucca gravida a Vlahovic credo che te la tiri dietro così occhio. Senti Vlahovic, ho un'idea, per ogni gol ti do una mucca gravida, voglio vedere l'effetto che fa, insomma.
1: Però sai, nei paesi anche nordafricani ancora tendono a pagare in cammelli, no?
0: Per cui
1: quando sono andato in viaggio di nozze con la mia ex moglie mi avevano proposto 100 cammelli in cambio della mia ex moglie,
0: col
1: senno di poi avrei dovuto accettare.
0: Tra l'altro sono gobbi i cammelli,
1: doppia gobba. Quindi
0: che sarebbero bene nella nostra trasmissione. Colpo gobbo.
1: Ci sono ancora dei vocali, Manu?
4: Ragazzi, buongiorno a tutti. Ale da Civitavecchia.
1: Ciao Ale.
4: Trovo veramente stucchevole passare 3 giorni a parlare della terapia conservativa. Cioè, dopo essere stati in un'estate direttori sportivi, mo diventiamo tutti fisioterapisti, chirurgi. Per favore, ragazzi, è una prassi che fanno tutti.
0: È ovvio,
4: cioè, se ti fai ti rompi un osso, un crociato,
0: non c'è tanto, certo.
4: Ma su alcune diagnosi, diciamo, si preferisce la conservativa.
1: Sì, ci prova.
4: Non è che è andato in vacanza o si è allungato le ferie o si è presa la malattia, non stanno a lavorare da dipendenti, sono professionisti. Detto ciò, tra parentesi, signori, le società sono proprietarie del cartellino e delle prestazioni sportive del soggetto, non sono proprietarie del corpo, perciò rimangono sempre scelte individuali.
0: Esatto.
4: Punto. Poi, signori, perdonatemi, io posso capire il dispiacere Willis, ma l'altro anno non è che ci ha svoltato la stagione Durham. Perciò io tutta sta gran perdita, per fortuna abbiamo preso un sostituto, per fortuna, e speriamo che rimanga su questa scia. Douglas Luiz sembra rinato, perciò ce lo ritroveremo più là per far respirare chi giocherà più adesso. Dai, sempre e comunque fino alla fine, dai.
1: E questo è
4: il mercato, attacchiamo
0: alla terapia. No, tra l'altro Thuram è un giocatore fisico, quindi che il fatto che l'anno scorso abbia dato un apporto inferiore è anche legato al fatto che fisicamente, perché non è tanto il fatto, tu la partita la giochi, magari ti fanno l'infiltrazione, ma non ti alleni bene, e quando sei un giocatore fisico che non ti alleni bene finisci male.
1: Tra l'altro non vorrei dire una cretinata, ma la stagione di Thuram è stata molto positiva all'inizio,
0: certo.
1: No? Quando c'era Tudor, io ho la sensazione che Thuram abbia accusato più di quello che ci hanno fatto credere il colpo patito da Brahim Diaz nella partita a Madrid contro il Real, con quell'intervento che
0: quello che doveva essere da espulsione.
1: Che poi non è stato espulso, perché lui da lì in realtà già a Verona esce zoppicando, poi pochi giorni dopo prende anche quel colpo a Madrid e insomma 1+1 sulle ginocchia, lo stinco e la caviglia.
0: Magari un giorno avremo l'occasione di chiedergli. Certo è che gli arbitri, quando un giocatore della Juve si fa male, anche Yıldız, difficilmente puniscono quello che gli ha fatto male. Vi ricordate anche Berardi su Bremer, che gli aveva fatto un intervento abbastanza killer. Oh, tornando a bomba a Juve Milan, Tiziano Di Milano che tra l'altro vorrebbe una rivincita in una finale europea, questa volta si potrebbe fare in Europa League, diciamo, sì, dopo quel, sì, tu penso ti riferisca alla Champions del 2003 ovviamente, che la Juve perse i rigori, ci pone un quesito interessante secondo me: meglio i 30 anni di Berlusconi con 5 Champions, là, sì, oppure 100 anni di Agnelli con tanti scudetti e una Champions e mezza. Bravo, bravo, mi piace questa definizione. Bella domanda. Io mi tengo 100 anni di Agnelli, sì, perché sì, vuol dire vincere ogni tot anni, diciamo così, con una certa garanzia di continuità. E poi per come vedo io il calcio, il campionato rappresenta proprio la dimostrazione di quanto vale quella squadra lì, perché su 38 partite, diciamo così, la Champions è magnifica, è da grandi stimoli, però alla fine è un torneo. Cioè il torneo è un po' più legato anche, vabbè, quel Milan lì non aveva bisogno, beh, certo, perché era troppo forte, ma all'episodio, per esempio, nel famoso triplete dell'Inter, una serie di episodi che gli sono andati bene, ecco, perché se no...
1: Comprese in Champions.
0: È quello che dico. Anche in Champions è andata bene, una serie di episodi, sei arrivato in finale, poi l'hai vinta con qualche episodio. Però basta un episodio e ti gira la stagione in Champions, in campionato no, e quindi credo che sia un po' una questione di mentalità, forse, anche delle due società diverse, ecco.
1: Senti, quasi ha scatenato un altro tema il nostro amico con la zuppa inglese. Sara ci dice: in Emilia Romagna la zuppa inglese non manca mai. Io al mare cattolica, Sara, ti dico la verità, non la ricordo, però c'è il gelato alla zuppa inglese. Questo te lo confermo, perché nella mia gelateria di fiducia c'è il gelato alla zuppa inglese. E anche Cristian da Campobasso ci dice che a Campobasso la trovi sempre. E poi ci dice: ma l'orangina, bottiglia vera, in vetro, l'orangina. Però quello non sappiamo se magari, essendo un prodotto francese,
0: magari in Francia c'è ancora, chi lo sa, non lo so, bisognerebbe chiedere a qualche amico francese.
1: E poi Gigi ha ricevuto un invito, perché sì? Terry ti dice che fa un tiramisù buonissimo.
0: Ottimo, va bene Terry, vado con i tiramisù, mi comprate in fretta. Esatto. Sono un po' come le mucche gravide per Boniperti, tiramisù per me. Oh, Diego invece ci ricorda che il papà di Moise Kean nel 2017 chiese alla Juve dei trattori per le sue coltivazioni in corsa d'Avo. Poi tra l'altro la Fiat riproduce i trattori, quindi, sì, diciamo, potrebbe essere una soluzione anche
1: potrebbe
0: quella.
1: Potrebbe anche essere un'idea. A proposito anche di pronunce, no? Che c'è stato un momento che sembrava fosse Kean, poi Ken, non si capiva.
0: Se andate in Inghilterra lo chiamava anche ingiustamente, sì, però noi l'abbiamo sempre chiamato Ken dalla primavera, lui non ha mai detto niente, quindi facciamo così.
1: Fabrizio da Rosetto degli Abruzzi, giusto per precisare, a parte che il calcio d'angolo non c'era, ma il Milan dopo quella partita aveva ancora 4 punti di vantaggio e poteva vincere lo scudetto, che è quello che ha accettato poi Allegri anche nelle giornate successive, anche venendo alla Juve poi.
0: Anche Campobasso c'è la zuppa inglese, sì, quindi scegli tu un posto tra Cattolica, esatto, Campobasso, vai a mangiarti la zuppa inglese da Roma, puoi andare dove vuoi, tanto sei in mezzo,
1: strada, esatto,
0: sei sempre a metà. Dunque, cosa mi tirami su di abbiamo dei vocali allora, vai man.
5: Professori, ben ritrovati.
1: Grazie.
5: Marco da Imola. Ciao, Marco. Sugli infortuni io vi pongo questo quesito. Fate, vabbè, a parte la soggettività degli elementi di qua di là, ma quando ci allenavamo a Vinovo, secondo me c'erano meno infortuni.
0: Oh no,
5: vuoi
0: dai,
5: che il campo troppo bello, troppo morbido della Continassa non rovini un po'? A Bologna è successo così, a Bologna lo stadio dell'Ara, dopo che lo rifecero nel 90, era diventato troppo morbido, aveva veramente dei problemi, l'hanno dovuto rifare di nuovo. Non sto scherzando, eh.
1: No, c'è,
5: Marco,
1: c'è, hai ragione Marco,
0: no, però io mi ricordo una super polemica su Vinovo troppo, esatto, umida, che c'aveva troppi infortuni per quel motivo. No, secondo me un po' il problema di queste stagioni che non hanno più la preparazione estiva tradizionale, e quindi te la devi fare nei ritagli di tempo, facendo le tournée eccetera eccetera, credo che sia più quello che non altro. Una volta avevi meno giocatori in generale, meno partite, d'estate potevi lavorare specificamente sulla parte atletica. Adesso onestamente quelli che hanno finito il mondiale, magari hanno prima fatto anche il mondiale per club, si sono fatti un anno di fila senza la preparazione, e poi dopo che capisci che può essere anche che uno si faccia un infortunio, e poi a volte il calcio è una cosa traumatica e succede.
1: E poi Illis e Turan, per rimanere lì, l'anno scorso anche da mezzi infortunati hanno rigiocato,
0: perché
1: no,
0: poi c'era il mondiale, Illis voleva fare il mondiale giustamente eccetera eccetera. Abbiamo svegliato anche i francesi,
1: abbiamo
0: visto?
1: Scatenato tutto il mondo, ragazzi. Ci conferma Irene dalla Francia che l'orangina esiste ancora e non c'è più in Italia, probabilmente l'avranno tolta dal mercato internazionale
0: o magari solo nei negozi.
1: Guarda, a proposito di orangina, contrasti. Vedi che sì, l'aranciata che non funziona, perché sì, prima stavamo dicendo che l'Oran Soda non la, cioè la Lemon Soda, adesso hanno fatto la Lemon Soda Mojito, ma l'Oran Soda io è tanto che non la vedo più.
0: C'è ancora
1: sì, però la, si trova comunque molto, molto.
2: Lo Spritz Soda, sempre della stessa famiglia.
0: Ecco, vedi, Lemonade qua ci dicono attenzione. Ancora. Attenzione, qua andiamo sempre sulle bibite. Abbiamo ancora vocali, vai man.
6: Ciao Sasha, credo
0: da Viterbo.
6: Il signor Luigi Schiffo può confermare che Dario Pirindelli si sia sbagliato. Meller Baggio, quello non era l'1-6. L'1-6 non c'era Meller Baggio. Baggio intanto stava col Milan. Meller era andato già via in Germania e c'aveva già in quell'anno, forse nel 96-97. Addirittura Meller ci batte in finale con il Borussia Dortmund. Il gol di Meller in mezza rovesciata a San Siro è un recupero di campionato su una Juve in grande forma sul finale di stagione che arriverà a seconda, ma vincerà la Coppa UEFA
0: nel 93 in finale, diciamo, con il Dortmund.
6: Ti lascio finire. E in quella partita lì il Milan passa in vantaggio, la Juve pareggia con Meller, fa un altro Eurogol Andy Meller, uno in mezza rovesciata, uno in diagonale, 3-1 Baggio che fa quel velo e dribbla tutta la squadra e segna a porta vuota a San Siro, 1-3, era sì, il girone del turno.
0: Sì, diciamo che quella è la Juve di Trapattoni.
1: Però c'era sia Möller che Baggio, non ho capito, sì, perché diceva che Baggio
0: no, che non era il 6-1, diceva che era il 3-1.
1: Ho capito anche che Baggio era il Milan.
0: Diciamo che il 3-1 è la Juve del Trap di ritorno, 6-1 è la Juve di Lippi.
1: Sì, hai ragione.
0: Pochi anni di differenza, ma
1: ho sbagliato la vittoria, però mi ricordavo i gol sia di Möller che di Baggio e probabilmente adesso ho confuso, sono anche passati 30 anni, ma insomma sì, poi e tra l'altro erano tutte e due a San Siro, no? 1-3 e 1-6, però hai ragione.
0: Invece c'è chi ci dice che guarda come chiamano la zuppa inglese in Inghilterra, sì, Italian custard, si legge così in certi posti, sì, e quindi è italiana. Quindi è lì, qua è la zuppa inglese, lì la zuppa italiana, meraviglioso. Chissà come chiamano l'insalata russa in Russia a questo punto.
1: Esatto. Gianni, anche qua, statisticamente chi fa il ritiro in altura meno infortuni, almeno muscolari, no? In altura andiamo all'una.
0: Potrebbe essere una soluzione. Ma infatti qualche tempo fa con l'amico Marco Spadavecchia, che adesso non trasmette più ma scrive su tutto Juve, dicevamo che forse la cosa ideale sarebbe fare una continassa in montagna, e c'era qualcuno che l'aveva ribattezzata la Montinassa e ci abbiamo giocato un po' di tempo d'estate, perché in effetti il ritiro in montagna, o comunque ricordatevi la Juve di Conte quando ha fatto il ritiro a Bardonecchia, che non 1100 metri, ha potuto fare un ritiro vecchia maniera, e quella squadra lì non ha avuto tanti infortuni muscolari, ha avuto qualche problemino, ma insomma.
1: Persino la Women quest'estate è andata a Châtillon, no? Se avevamo avuto anche
0: ai tempi ci andava, però adesso se tu devi fare una tournée in Australia è chiaro che poi quando sei qua lavori col caldo di Torino, sì, l'umidità e tutte quelle cose influiscono. Poi per carità hanno super palestre, fisioterapisti, tutto quello che vuoi, però diciamo che sicuramente un po' quella parte lì si è andata perdendo nelle squadre che devono fare le tournée estive, ecco.
1: Sì, c'è ancora forse solo il Napoli, no? Che fa ancora Pizzolo, sì, se non ricordo male, o Dimaro, bravissimo, sì. Dimaro, sì, è vero.
0: Sì, sì, che fanno le feste di popolo anche, sì, dove sì, vogliono far saltare Allegri che non salta.
1: Che non salta, perché esatto. Lui non solo, è non, solo non salta, fa anche di no con la testa.
0: No, no, non me lo chiedete proprio, no, no. Abbiamo ancora un vocale, vai, forse, sì, chissà.
7: Orangina en France existe tout le temps, cioè significa l'orangina in Francia esiste sempre.
1: Ci siamo, dai, col piemontese un po' il francese lo capiamo. Beh, ci conferma anche come Irene prima che in Francia c'è ancora.
0: Vabbè, adesso sì, Pierre, è vero che la Juve non produce più trattori perché Elkan ha venduto i vecchi, ma ai tempi di Ken forse li produceva ancora.
1: Sì,
0: adesso non vorrei dire.
1: Una decina d'anni fa,
0: 10 anni fa, diciamo che
2: c'erano
0: trattori.
1: C'erano. Non so se sia vero, ma ci dicono che l'insalata russa in Russia si chiama insalata Oliver.
0: Ecco, vedi, avevo il sospetto. Va bene, poi non entriamo su altre cose di aggettivi, allora, perché andremo.
2: Dove l'hanno inventata?
0: L'insalata russa?
1: Chi lo sa?
0: Non lo so. Perciò io ogni tanto cerco queste cose. Ci sono diverse teorie, che ci fosse un cuoco francese in Russia particolarmente bravo, o che venga invece dal piemontese russa, nel senso di rossa, e quindi potrebbe essere
1: può
0: così.
1: Può essere. Effettivamente è un antipasto tipicamente di queste idee. Di queste
0: non
1: zone.
0: Si sa, però.
2: Quindi Oliver era russo.
0: No, Oliver probabilmente era il francese che in Russia ha inventato l'insalata.
1: E poi
0: poi l'ha portata in Francia, ha detto questa è l'insalata che io faccio russa.
2: L'ho fatto a pelloni.
0: Esatto.
1: Ragazzi, mi ha fatto una puntata assolutamente senza senso.
0: Vedi che la chiamano insalata francese in russo, per mia moglie è russa, ci dice Fabio, vedi? Torino. Ma qua basta dire una cosa, oggi sono attentissimi, oggi non gliene scappa una. Vabbè.
1: Grazie ragazzi.
2: In Francia, vedi, chiamano il croissant,
0: sì,
2: e in Puglia si chiama cornetto.
1: È giusto,
0: che,
1: è
0: tra
1: giusto.
0: L'altro, vabbè, lasciamo perdere la storia di quella che l'ha presa in giro dei turchi. Meglio no, perché la Juve i turchi ce li ha, quindi non lo diciamo. Va bene,
1: ragazzi. Abbiamo finito. Solo un piccolo promemoria, l'ha già detto il direttore prima. Non ci sarà tutta la Juve che vuoi domani, perché abbiamo cambiato un po' il palinsesto del weekend. Vi aspetto, probabilmente ve lo confermerò nei weekend di pausa della nazionale. Quindi ci saremo, insomma, verso fine mese. Non domani, e quindi ci vediamo.
0: Questo è il dolore di Manuel, che non
1: deve
0: venire.
1: Venerdì della prossima settimana a colpo gobbo con Gigi e Vete.
0: La Juve del lunedì, sempre dalle 15 alle 17, ovviamente, di lunedì. Ciao a tutti e grazie per questa super puntata.
1: Buon weekend e andate a cercare le bibite.
0: Esatto.
8: Colpo gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera. Abbiamo sempre fame di vittoria.
9: Radio Bianconera è l'unica che conta.
8: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
9: Abbiamo sempre fame di vittoria.
8: Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera
8: è l'unica che conta.
10: Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
0: Siamo all'antivigilia, caro, stavo per dire Federico Rossi, in realtà c'è Gabriele Latini che sta aspettando il match della Roma, che è una delle candidate a vincere lo scudetto, mi pare di capire, giusto, è l'anti-Inter. A proposito, lo sapete che Boban, che proprio non è proprio l'ultimo, no? Magari non sarà simpaticissimo, ma è uno che è stato fortissimo, capisce di calcio, intelligente, ha detto che attenzione che dopo l'Inter secondo lui c'è la Juventus, boh, non lo so, staremo a vedere. Fatto sta che la Juventus si sta preparando per questo match. Vi dico subito il menù di oggi: 19:35 Francesco Pini, e poi 20:05, ve l'avevo più o meno detto, faremo un blitz nel mondo rossonero, insomma è uno degli storici che hanno seguito la Juventus, con Carlo Pellegatti, anche per capire le idee
11: di questo nuovo allenatore contro la Juventus, i rischi per la Juventus, eccetera, eccetera, eccetera. Ma vi dicevo, Spalletti ha le idee chiare, chissà noi se abbiamo le idee chiare, proviamo non a fare una formazione, ma magari a delle scelte. Ve la dico quella che secondo me andrà in campo domenica sera? Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumi, che ha riparlato di nuovo, stanno parlando un po' tutti, devo dire la verità, tra Spalletti, Lucumi, Colomani ha parlato due volte e poi ne parleremo noi di quello che ha detto. A sinistra giocherà sicuramente Celic, mi pare che il povero Cambiaso o si dà una svegliata, fermo restando che ha avuto una distorsione alla caviglia, non so nemmeno quanto e se abbia recuperato al 100%, domani magari nella conferenza stampa di Spalletti ne scopriremo un po'. Poi centrocampo Douglas Luiz e Locatelli, e la tre quarti sarà composta da Conceição a destra, Boga partirà secondo me dall'inizio, a sinistra, al centro attenzione perché sgomita, probabilmente troverà un posto Nico Gonzalez, fermo restando che bisognerà capire le condizioni di McKennie. Siccome McKennie si è allenato a parte, insomma io non lo rischierei, ecco, anche se si gioca contro il Milan. E davanti Colomani in corso d'opera, potrà entrare sicuramente Voltemate, ne stanno parlando tanti di questo tedescone, perché non è un centravanti diciamo bomber, e quindi qualcuno dice ma un simil Colomani, e invece parecchi dicono può giocare con Colomani, staremo a vedere. Fatto sta che Colomani è stato intervistato da DAZN, da Sport Mediaset, e gli hanno detto insomma cosa ne pensi del rimprovero di Spalletti, e ha ragione Spalletti, io devo realizzare, devo segnare, tra l'altro ha detto sono tornato per completare il lavoro, quale lavoro? Riportare in alto la Juventus. Ora la Juventus è come se si dovesse affidare ai gol di Colomani, però deve cominciare a segnare. Io spero e credo dai alla fine che se la Juventus produrrà a livello offensivo, e lo sta facendo, prima o poi dovrà metterla dentro questo ragazzo. Poi per quanto riguarda invece il tedesco, io ho sentito anche Di Cagno che lo conosce molto bene questo Voltemade, ma tutti quanti dicono, io ho rivisto di nuovo, perché quasi ogni giorno no, cerco di vedere video nuovi, è molto alto, 1,98, però è molto agile, ma è bravo anche tecnicamente, sembra più oggettivamente un trequartista con patente da attaccante, diciamo così, da centravanti, che è un centravanti con patente da trequartista, perché lui comunque è bravo, crea gli spazi e magari potrà contribuire a far segnare i compagni di squadra, e sarà compito di Spalletti, ecco perché dico Spalletti sarà fondamentale, dovrà fare la differenza sotto questo aspetto. Io ve lo ripeto per l'ennesima volta, non so se lui abbia, io credo che siano andate così le cose sul fronte del mercato. Spalletti ha indicato dei profili non come nome, come tipologia di giocatore, e la società gli ha detto guarda, come difensore con queste caratteristiche c'è disponibile, c'è la possibilità di prendere Lucumi, va benissimo, anzi secondo me Lucumi è uno dei pochi che lui ha chiesto come nome, mi pare di capire. Poi in attacco abbiamo disponibili Tizio, Caio, e poi è uscito fuori questo ragazzo, questo Voltemade, lui l'ha visto, alla fine ha detto ok, va bene, ora dovrà essere bravo lui, l'ha detto, grossa responsabilità, quest'anno dobbiamo, la Juve deve vincere, io non so cosa, però ha detto deve vincere, secondo me intanto deve qualificarsi per la Champions League, dopodiché per il resto sarà importante, al di là dell'attacco del centravanti, chiamiamolo sempre così, anche se ormai sono atipici centravanti, sono rimasti pochi oggettivamente, no Gabri, di numeri 9, quelli che intendo io di una volta, quasi, forse Haaland è quello più, no? Il 9 più 9 dei 9, perché lo stesso Malen, ragazzi, che segna come un pazzo, ma fa un lavoro disumano, io l'ho visto, mette quasi paura, cioè insomma è impressionante. Ah, ti volevo dire che tu non c'eri, sai che mi ha mandato un messaggio abbastanza, era arrabbiato anche, ma non con me, di Livia, mi ha detto ho saputo una cosa, la Juventus aveva quasi preso Malen, l'hanno proposto a Comolli, ha detto no, ha fatto due, l'algoritmo mi ha detto che non va bene. Ma si può, ha detto ma si può, ma come abbiamo fatto a prendere, però comunque sì, ha fatto sta, e poi è uscito fuori Voltemade. Voltemade con il Milan non sarà una di quelle partite di una volta, ovviamente. Cioè, una volta c'era in palio lo scudetto tra le due squadre, adesso c'è un palio il riscatto, perché nella passata stagione sono state le due deluse. Il Milan addirittura per una parte di stagione si parlava di anti-Inter, di scudetto, perché era in corsa per, salvo poi crollare, e la Juventus, che aveva in mano la qualificazione in Champions League, è clamorosamente e mestamente, aggiungo io, crollata nelle ultime gare a partire da quella contro il Verona. Quindi animati da riscatto entrambi gli allenatori, anzi in realtà Amorim è nuovo, quindi nessun riscatto, però sono due squadre in fase di ricostruzione. Sotto questo aspetto sicuramente la Juventus è avanti, perché ha lo stesso allenatore della passata stagione, anche se Spalletti, come ricorderete, arrivò all'undicesima giornata al posto di Tudor, e invece Amorim è proprio nuovo nuovo. Lo stavate dicendo anche con Vincenzo, la caratteristica del Milan, Milan è work in progress, ancora non è definito, lascia molte occasioni, quindi devi sfruttare, però attenzione, perché a calciatori che poi ti fanno male se tu invece gliele concedi. C'è si era parlato di Gatti verso il Porto, allora il Porto insomma sembra che stesse seguendo veramente Gatti. Però poi alla fine dice Fabrizio Romano sul suo canale YouTube che alla fine c'erano delle condizioni sulla tipologia di operazione che non andavano bene al Porto e di conseguenza nemmeno alla Juventus alla fine, cioè non c'è stato l'accordo. Però sembra alla fine che Gatti resterà bianconero. Io vi dico la sincera verità, spero che non resti col mal di pancia, o meglio, conoscendo Gatti, secondo me invece sarà uno di quei calciatori che, consapevole del fatto che fosse sul mercato, ok, e quindi sostanzialmente, diciamo, fuori dal, è brutto un po' dire, però fuori dall'idea di calcio di Spalletti, invece siccome lui ha carattere, io ripeto, sono molto contento che sia rimasto, a meno che, ragazzi, prima che chiudano i vari mercati ancora aperti, Turchia, Arabia Saudita, non vada via, ma insomma non credo. Lui credo che vorrà dimostrare a Spalletti e convincerlo a dire: guarda, caro mister, che su di me ti sei sbagliato. Io ricordo anche che grazie al suo ruolo contro la Roma la Juventus rientrò praticamente in lotta per la Champions League, salvo poi appunto crollare. Però insomma questo è il discorso. Invece su Gatti, su Zegrova è tutta un'altra storia, perché lui è proprio fuori dalla lista UEFA, stanno cercando di una squadra araba, è su di lui, vediamo se troveranno l'accordo. Ho l'impressione che il kosovaro, a me dispiace perché è sempre un calciatore della Juventus, è uno molto forte tecnicamente, però ho l'impressione che non sia affidabile sotto il profilo, non so nulla, però un'impressione mia che non si sia mai ripreso da quel famoso intervento chirurgico per la pubalgia, e che quindi non sia affidabile a livello di continuità. La Juventus serve gente invece che abbia molta continuità. Vi dicevo di Colomani, che io non avrei preso, o comunque non avrei speso 100, non avrei investito 100 milioni tra cartellino e quinquennale da 5,5 o 5 più bonus, diciamo così. Però riconosco anche che ha voluto sempre la Juventus, è anche un ragazzo molto umile, perché ha detto: ha ragione Spalletti, io devo essere più concentrato, devo segnare, sono convinto che i gol arriveranno, non mi faccio trascinare dal tunnel della negatività se sbaglio. Però ora serve giustamente una scossa a questo ragazzo, e io spero che cominci a segnare, diciamo così, anche se poi per la tipologia di calciatore che ha la Juventus, tra trequartisti e attaccanti appunto, è molto probabile, ma questo dipenderà da Spalletti, non so come la pensiate voi, che alla fine la Juventus possa diventare una cooperativa del gol, perché non avendo un bomber lì fisso lì davanti, che sulla carta sarebbe l'unico, non l'unico, il principale deputato a segnare, diciamo così, i gol devono essere distribuiti. L'importante è che alla fine si vinca. Una cosa sulla quale invece bisogna riflettere, che forse non è sottolineata molto, per carità, soltanto due partite, Frosinone e Parma, non stiamo parlando quindi di Roma, Inter, Napoli come avversari, però io ho visto un'ottima tenuta difensiva, salvo il palo per esempio del Frosinone, perché la Juventus stava un po' mollato, e questo è un aspetto importante, sul quale Spalletti lavora molto, perché a dispetto di chi dice, ed è vero per carità, che ha una vocazione offensiva Spalletti 4-2-3-1 eccetera, però Spalletti ha sempre curato molto la fase difensiva, perché si è andato a leggere la classifica nell'anno in cui con il Napoli vinse lo scudetto giocando, secondo me, il più bel calcio italiano, in Italia sicuro, ma anche in Europa, lo ricorda molto bene il Liverpool, ebbe comunque la miglior difesa. È vero che in Italia storicamente la squadra che vince lo scudetto ha la miglior difesa, l'anno scorso no per esempio, però non è scontato abbinare bel gioco, gioco a vocazione offensiva con un reparto arretrato solido. È pur vero che forse aveva dei centrocampisti, diciamo così, di un certo livello, e qui torniamo al punto. Io sono un po' non preoccupato, però se devo trovare un po' di, se devo avere un po' di timore, diciamo così, o di dubbio, chiamatelo un po' come volete, io ce l'ho per il centrocampo. Ce l'ho per il centrocampo perché Sar, tra l'altro, non credo sia al top della forma. Io non so se poi, tra l'altro, quando sarà disponibile al 100%, al top, riuscirà ad essere un giocatore da Juventus, perché l'acquisto a centrocampo dovrebbe cambiare il centrocampo della Juventus, innalzarne la qualità e di conseguenza innalzare tutto il livello della squadra. Ecco perché parlavamo di Kessié, no? Poi tra l'altro mi pare che si stia scoprendo che, come al solito, i procuratori, tornando un attimo a Kessié, la Juventus ha preparato tutto, ha già preparato, da quello che ho saputo, un programma personalizzato per Kessié, cioè aveva tutta l'intenzione di prenderlo, all'ultimo è andato all'Atalanta. Io non lo so se, come ha detto ieri Massimo Giletti, sia stato uno scherzo tra virgolette, una vendetta, una rivincita di non lo so ragazzi, di Sarri no, sicuramente no, ma di Giuntoli forse sì, però insomma alla fine è andata così. Vi stavo dicendo, a centrocampo manca sempre il top. E a proposito di centrocampo, il podcast che pubblicherò quando andrò in pausa, me lo sta sistemando il buon Latini, l'ho fatto su Douglas Luiz. Perché Douglas Luiz, io ancora ce l'ho qualche dubbio, voglio aspettare prima di dare un giudizio un po' più, non definitivo, ma un po' più concreto. Due partite sì, ok, 6 e mezzo l'una e 6 e mezzo all'altra, il primo tempo soprattutto, l'ultimo e magari il secondo è calato eccetera. Stiamo parlando di un calciatore che fa il regista, che quindi deve costruire, avere le idee di gioco, i piedi ce l'ha, per carità. Ne ha parlato Spalletti e ha detto sì, lui ha, non ha detto è già pronto sostanzialmente, può fare, perché gli hanno detto il nuovo regista della Juve, lui ormai il regista, ha detto può fare per le caratteristiche che ha, perché ha detto al piede buono, vede anche dei pertugi che magari un altro calciatore non vede, perché tecnicamente e oggettivamente è bravo questo brasiliano, però magari secondo me deve crescere a livello di continuità, non l'ha detto ovviamente Spalletti, e anche di aggressività, se vogliamo dirla tutta. E io ho detto che l'esame domenica, io personalmente do la sfida contro Milano, un esame per la Juventus che non dirà nulla a livello definitivo, siamo alla terza giornata ragazzi, attenzione, però sarà indicativo veramente del percorso che sta facendo la Juventus, fermo restando che il mercato, che ci sono dei nuovi innesti, però la sfida contro Milan, se tu dovessi battere il Milan, al di là dei 3 punti, al di là della terza vittoria consecutiva, sarebbe un buon segnale, ciò che allora la Juventus forse è sulla strada giusta della ricostruzione finalmente, anche se non parliamo del Milan top, perché anche il Milan a sua volta è in fase di ricostruzione, però sarebbe importante. Esame per la Juventus, non decisivo ovviamente, ci mancherebbe, ma secondo me fortemente indicativo, ed esame per alcuni singoli, in primis proprio Douglas Luiz, perché un conto è giocare, con tutto rispetto, e ci mancherebbe, magari anzi alcune volte anche più difficile affrontare alcune squadre, un conto però il Frosinone, il Parma, altro discorso, e il Milan che, ripeto, seppur nuovo eccetera eccetera, è sempre il Milan, ha dei calciatori in grado di farti male. Quindi esame per me, l'esame per dire ok, Douglas Lewis è ufficialmente, gli farei quasi un certificato medico, no? Se dovesse fare un'ottima gara contro il Milan, certificato medico tra virgolette medico, ovviamente rivitalizzazione, e quindi sei da Juventus. E allora, se lui è da Juventus e se poi si conferma in uno stato di forma buono anche Douglas Lewis, Nico Gonzalez, caro Gabriele Latini, bisogna rivalutare anche il lavoro di Giuntoli, o no? E quindi il problema magari anche di alcuni allenatori che hanno avuto questi calciatori. Però insomma è tutto prematuro, la sfida aspetto, sono molto curioso di vedere domenica la Juventus quello che farà. Mi fido ripeto della difesa, però bisogna cominciare a mettere dentro i gol, a fare dei gol. Nico Gonzalez mi diceva prima Latine, ma adesso che è diventato un fenomeno, io non sono fatto così, però oggettivamente la partita contro il Parma l'ha cambiato lui, ma non tanto il tiro deviato, per come è entrato. Alla Juventus serve quella gente lì, quelli che hanno questa fame, questa grinta, e spero che ce ne siano altri come lui. Allora, abbiamo già qualche messaggio da ascoltare. Vi ricordo, dopo il primo break, quindi al secondo blocco, avremo Francesco Pini e poi una bella chiacchierata con Carlo Pellegatti. Vai Gabri.
12: Eccomi quinto, Michele da Casale. Weston McKennie, ecco, io mi auguro di recuperarlo, perché con lui riusciamo ad avere quella superiorità numerica in mezzo al campo, e secondo me possiamo mettere in grossa crisi il Milan domenica sera. È un giocatore fondamentale, un Milan che in mezzo al campo non ha tantissima quantità, perché fa giocare in coppia nelle ultime gare Musa con Modric, però Modric insomma è un regista, è un giocatore di grande classe, infinita classe, ma non è uno che va a contrastare o che va a inseguire gli avversari. Quindi recuperato McKennie potremmo avere una superiorità numerica in mezzo al campo, e i suoi inserimenti possono dare molto fastidio con Nico e con Sesau dietro Colomani. Un abbraccio.
11: Però grazie Michele, dove lo metteresti McKennie? A parte che, ripeto, siccome lui è stato fermo nell'ultimo match, si è allenato ancora a parte ieri, mi pare di aver letto, io non so quale sia il suo stato di forma, quindi è possibile che Spalletti possa non schierarlo dall'inizio, magari lo tiene in panchina e può utilizzarlo in corso d'opera. Vediamo, è chiaro che è uno importante McKennie, che se ne dica ragazzi, ogni anno McKennie alla fine è fondamentale, anche se mi viene da pensare che la Juventus potrebbe essere sfruttato diversamente anche lui, invece di essere messo al centro della linea dei trequartisti, che per carità, come diceva lo scorso anno Spalletti, lui spariglia, disse, ribalta le cene, i tavoli, i tavoli apparecchiati li ribalta sostanzialmente, nel senso che non dà riferimenti, quindi magari mette in difficoltà la difesa avversaria, però può essere sfruttato anche diversamente. Io sono convinto però che Spalletti, lo fece anche al Napoli, potrebbe anche prima o poi, vediamo adesso Papesar quando sarà in forma, se si inserirà, se veramente darà tutto quello che può dare, perché lui è un giocatore che fa entrambe le fasi, eccetera eccetera. Io non escluderei nel futuro prossimo, diciamo così, un passaggio al centrocampo a tre, perché no? Questo però insomma, questo dipende ovviamente dall'allenatore che li vede tutti i giorni. Abbiate pazienza, ma quando arriva Pellegatti io spengo, non c'è peggiore anti-juventino Riccardo da Torino. Riccardo, guarda, puoi fare una cosa, puoi spegnere, non è un problema, capito? Io qui invito tutti, l'importante è che siano persone educate. Ancora state con la cosa anti-juventino, ragazzi, crescete, se no rimanete piccoli. Buonasera Quinti, la mia formazione vicario, vabbè, tu hai invertito i ruoli. Calulu, Bremer, Lucumi, Celik, Lucas Luis, Locatelli, quella è. Nico Gonzalez dietro. Nico Gonzalez con Sesau, l'ha un po' invertito. Con Sesau, Nico Gonzalez e Bogà dietro a Colomani. Bogà oppure Rebegovic. Rebegovic credo che parta dalla panchina. Può darsi anche che venga, anzi lo spero, utilizzato in corso d'opera, caro Camillo, è quella più o meno che mi aspetto anch'io. salvo sorprese dell'ultima ora. Ecco, i dubbi possono essere questi. Magari se Spalletti si accorge che sta bene, che ha recuperato pienamente McKennie, io credo che possa, perché no, possa farlo giocare titolare, e magari a quel punto o togli Nico Gonzalez oppure non lo so. Perché ora tutti quanti ci è rimasto impresso l'impatto che ha avuto Nico nella partita contro il Parma, però il titolare lì, il titolare al momento è ovviamente McKennie, se sta bene. Su questo ci sono pochi dubbi. Allora, sto leggendo, vedete che un po' di dubbi ce l'ho sul discorso mercato, su tutto Juve, si è da poco chiuso il mercato, eccetera eccetera. Riguardo a Sarre, oggi alla Continassa si è allenato anche Sarre, che però dovrà ritrovare la forma. Infatti ne è stato avuto un piccolo stop, questo me lo ricordo, con il Tottenham, nulla di particolarmente grave. Il centrocampista dovrà quindi lavorare per recuperare pienamente la condizione. La Juventus non ha nutrito dubbi sulle sue qualità, il club bianconero ha seguito con attenzione il percorso di questo ragazzo e ha individuato lui in giocatore in grado di offrire caratteristiche importanti alla mediana. La sua duttilità e la capacità di garantire dinamismo possono rappresentare un'arma preziosa per il nuovo tecnico, per Spalletti, che non è il nuovo tecnico in realtà, Spalletti c'era anche l'anno scorso. Per Spalletti, poi sostanzialmente è accaduto questo, che una volta sfumata l'affare, che sì, un po' come sono andate le cose, Massara non ha avuto dubbi e ha virato subito su Sarre. La Juve ha deciso così di puntare su un giocatore già presente nei radar della dirigenza, che poteva offrire una soluzione differente. Quindi la sostanza è questa, che è come giusto che sia, come normale che sia in qualsiasi dirigenza, direttore sportivo, anche se Massara ricopre in realtà il ruolo di direttore tecnico, però insomma è sostanzialmente a capo dell'area sportiva, che devi avere sempre un piano B, perché se ti salta il piano A, appunto quello principale, devi essere pronto con un'alternativa. Ecco, sotto questo aspetto, per esempio, Sarre è andata in questo modo qui. La prima

0: Abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.

0: Sto vedendo sui vari siti, ma leggevo anche stamane sui giornali, viene un po' di nostalgia, dai, un po' di rimpianto, un po' di nostalgia, non dico tristezza, ci mancherebbe, però ripercorrono un po' le sfide tra Juve e Milan. Ci fu un decennio in cui si dividevano veramente gli scudetti Juve e Milan, però adesso è tutto finito, come dice un mio amico, è tutto finito. È chiaro che devono essere, sono due squadre che devono ritrovare un po' la forza di una volta, perché c'è un Inter che al momento certamente è superiore alle altre. Poi ragazzi, il calcio ci riserva sempre delle sorprese, no? Comunque i campionati possono andare in un certo modo. Io per esempio sto leggendo già tanti che dicono: ah, l'Inter è sicuramente tra le prime 8 d'Europa, ok, quindi che fa? Vince lo scudetto, vince la Champions League, vince. Per esempio io ho visto una Roma in grande spolvero, ora magari ha incontrato due squadre diciamo così in crisi, una sicuramente che ancora non sa nemmeno dove sia, eppure doveva essere una sorta di outsider, però gioca bene. Staremo comunque a vedere, ma noi pensiamo alla Juventus e soprattutto a questo Juventus Milan, e lo facciamo insieme a Francesco Pini. Ciao Francesco. No Francesco, non ti sentiamo.
1: Scusatemi, eccomi.
0: Adesso sì, ecco. Buonasera. Eccoci qua, ciao. Certo Francesco, stavo pensando che abbiamo vissuto antivigilie di Juve Milan un po' diverse, no, in passato.
1: Beh, sì, per un bel lungo passato però
0: sì,
1: direi io.
0: Sì, esatto.
1: A differenza di qualcun altro, diciamo che è durata 30-40 anni questa rivalità vera e sportiva sul campo, dal punto di vista nazionale e internazionale. Io metterei dentro anche in ambito internazionale, perché è vero che la Champions del 2003 l'hanno vinta loro, ma è stato comunque in quel momento eravamo veramente sul tetto del mondo come tipo di calcio, come Serie A, come giocatori, come mercato, come non c'era nulla che potesse stare dietro a questo, ed era tutto dovuto solo unicamente nella Juventus. Le altre, mi spiace per loro, ma non c'entravano.
0: Esattamente.
1: Non c'entravano, c'entrava la Sampdoria di qualche anno prima, perché fece una finale di Champions, c'entravano altre squadre, ma sicuramente a livelli di quelle due squadre lì non c'è stato nulla. Siamo e rimaniamo comunque il Real Madrid e il Barcellona d'Italia, o finito voi, il Liverpool è un'altra squadra inglese, insomma, i grandi sono grandi, rimangono tali.
0: Non farti sentire ai colleghi che stanno sannando l'Inter la danno già per sicuramente agli ottavi di Champions League, scudetto già vinto, poi non so cos'altro possano vincere.
1: Io glielo auguro, anche perché sai, dopo come dire, la Juventus dal 97, perché il 96 l'abbiamo vinta, dal 97 in poi ha fatto altre 5 finali di Champions, perdendone 5. E io mi ricordo che i primi che saltavano fuori proprio per festeggiare questa cosa, che poi per carità nel mondo del calcio lo sfottò è sempre ben accetto, io sono

0: però sfottò, finché però poi non si va sul, certo, sul personale, no? Certo, in generale, certo. Ma i primi che saltavano fuori con le magliette del Real Madrid, del Barcellona, erano sempre interisti.
1: Me lo ricordo,
0: quindi è giusto che adesso loro riescano, dopo aver detto che noi eravamo i più grandi perdenti del mondo, riescano a rivincerne una, perché il 2010 è lontano anche per loro ormai, continuano a parlare, ma il triplete fa parte di un'altra era.
1: 2010, esatto. Tornando invece alla Juventus, caro Francesco, volevo sapere un po', volevo conoscere un po' il tuo pensiero su questo mercato che qualcuno definisce intelligente, qualcun altro, Spalletti per esempio ha detto ormai non esiste più il mercato perfetto, esiste il mercato possibile.
0: Certo, io ricordo, allora guarda, in proposito a questo io ricordo sempre quello che è stato il mercato di Spalletti del Napoli di quell'anno congiunto lui e De Laurentiis per gli arrivi di Kvaratskhelia, di Kim e le cessioni di Mertens, di Callejon, di Insigne. Cioè quell'anno per i tifosi del Napoli si stava smontando un giocattolo che non aveva ancora vinto lo scudetto,
2: sì, sì,
0: e che c'era andato molto vicino, e in realtà poi si scoprì che Kvaratskhelia è un papabile pallone d'oro tuttora, ha vinto due Champions di fila, Kim è stato uno dei più grandi difensori degli ultimi anni a fare il difensore centrale in quel Napoli con i movimenti di Spalletti. Lì c'era una questione di soldi differente. Noi abbiamo avuto un problema grosso quest'anno, la Champions League. La Champions League non è arrivata perché la Juventus in questi 5 anni è riuscita a perdere il vantaggio, tutto il vantaggio che c'era sulle altre, e non solo l'ha perso, ma ha sempre fatto peggio. Cioè ha costruito una squadra con dei talenti momentanei, un po' alla instant team stile Massimo Moratti degli anni dell'Inter, comprare quelli che erano più forti in giro,
1: non me lo dico,
0: senza però verificare se fossero personaggi da Juventus, cioè se avessero la personalità. E quindi ci siamo ritrovati con due dirigenti che sono arrivati quest'estate, hanno fatto secondo me un lavoro di buonissimo livello, se non alto, perché fare un mercato con 9 uscite e 9 entrate senza soldi, prendendo comunque dei giocatori che ti alzano a livello della squadra, perché in ogni reparto, a partire dal portiere, andando Lukumi, che è il centrale che affianca la Bremer al posto di Kelly, per andare poi a Selic, che è uno affidabilissimo, Sar è sicuramente una cosa da poter aggiungere bene in mezzo al campo, non è sicuramente Tonali, ma non è neanche sicuramente quello che avevamo prima. Cioè sono stati fatti fuori dei giocatori importantissimi, abbiamo fatto fuori Arthur che era 6 anni che girava per la Continassa, abbiamo fatto fuori Di Gregorio e Perin, per il quale mi dispiace, sono sincero, abbiamo fatto fuori Openda e David, poi la gente dirà ma sono tutti in prestito, perfetto, intanto non sono lì e li paga qualcun altro, e questo ci ha permesso di fare un altro tipo di mercato. Abbiamo preso Colomoni, che è uno che per alcuni costa troppo, ma ricordo che ha 38 milioni più bonus pagabili in 5 anni, con il bilancio a 18 su quest'anno è un'ottima operazione. Non hai preso Openda a 45, non hai preso Zegrova e David ad altri 40 milioni, cioè non hai preso giocatori che se ti rimangono lì non sai come liberartene. Ajlay Begovic era un talento a livello europeo cercato da tutte, se tu lo prendi a 30, se va male lo rivendi a 30, se va bene ne fai 4 volte tanto, 3 volte tanto, 2 volte tanto, che è la cosa secondo me che succederà. Cioè hai messo a posto una squadra, chiaramente non inserendo Donnarumma, Tonali, Osimhen, che erano impossibili da fare in questo momento per chiunque in Italia, anche per il Milan che ha speso comunque tanto ma non bene secondo me, non in tutti i reparti, e quindi oggi tu hai una squadra che è migliore dell'anno scorso. Io ricordo tutti soltanto una cosa, sempre la ricordo, occhio che Spalletti da quando è arrivato l'anno scorso con la squadra che c'era, non fatta per lui, è stata la seconda squadra in classifica dietro l'Inter come media punti. Quindi adesso tocca a Luciano.
1: Sì, esatto, bravo, l'ho detto anch'io. Non mi hai citato però Volte Madre, di cui si sta parlando tantissimo. E ti aggiungo questo, Francesco, Tu hai detto di Colomani. Io, per esempio, sono uno di quelli che dice, secondo, come la vedo io, 100 milioni di investimento, per quanto mi riguarda, sono un po' troppi. Poi però spero che faccia 20 gol, ovviamente. Però sappiamo che non è un 9 vero. Aspetta, prendiamo Volte Madre, che non è un 9 vero nemmeno lui. Quindi...
0: Ma scusami, perché 100 milioni?
1: Perché tra i 5 anni di contratto e il cartellino, alla fine totale sono sui 100 milioni. Sicuri?
0: No, tu devi calcolare i bilanci, le società oggi stanno in piedi per i bilanci, e se tu ce l'hai in bilancio alla fine dell'anno prossimo a 18, perché lo fai in 5 anni...
1: Sì, però come investimento totale comunque è elevato, ma questa è una mia idea.
0: Sì, però c'hai 4 milioni e mezzo e non prendi, non dai più 6 milioni più bonus a David.
1: Sì, no, ma il tuo discorso l'ho capito.
0: Volte Madre, Voltemade, perdonami, l'anno scorso 75 milioni più bonus l'hanno pagato, noi l'abbiamo preso, è vero, a prezzo secco, quindi se fa bene non può rimanere da noi, ma 5 milioni, cioè oggi chi prende a 5 milioni?
2: No, ma su questo sono l'accordo. 40
0: di Hamilton, no? Per capirci.
2: 5 sì, milioni. Certo.
0: Quindi io ti dico, Voltemade non l'ho nominato perché sono molto scaramantico, dato che a me piacciono moltissimo i giocatori così.
2: Sì?
0: Perché è giovane. È un giocatore che gioca bene anche di testa, ma non è il suo punto forte, ed è uno che lega molto bene i reparti.
1: Oh, perfetto, ti rifaccio la domanda. Non crede che alla Juventus manchi un 9 vero, per 9 vero intendo un bomber, diciamo così.
0: Guarda, ti ripeto, non sempre necessario. È ovvio che se io avessi avuto la bacchetta magica e i soldi in mano senza limiti, come gli anni precedenti dove si è sperperato una quantità di denaro mostruosa, anche inutilmente, avrei speso i soldi per quei tre che ti ho nominato prima, certo, che andavano presi tre anni fa, quando Allegri li aveva chiesti nel mercato estivo prima della stagione della Coppa Italia. Cioè lui diceva: Donnarumma, Tonali e Osimhen ti mettono a posto questa squadra, se vuoi giocare come gioca Allegri. Ovvio che Osimhen potevi prendere anche l'Icardi di turno in giro, ma secondo me, ripeto, dato che non c'era la possibilità di spendere neanche un milione di euro in più, e lo si è capito quando Carnevali ha parlato di Kessié, e io farei un plauso qua a Carnevali, perché Carnevali quest'anno per due volte insieme a Massara non si è piegato ai procuratori, esatto, che vogliono delle cifre disumane per i contratti rinnovati, vedi Vlahovic e vedi appunto Kessié. Quindi è ovvio che siamo un cantiere, però da questa stagione possono uscire delle cose molto positive, e io ti dico, è una squadra competitiva, il Napoli lo vedo in modo strano, il Milan non capisco cosa sia, l'Inter è chiaramente una corazzata, anche se secondo me ha perso qualcosa nonostante le aggiunte, perché è vero che ha messo i tre inglesi, ma chi ci ha perso il posto di quelli? Perché poi bisogna ragionare in quel senso lì. La Roma mi sembra veramente potenzialmente una squadra che può fare molto bene, il Como altrettanto. Io dico, se questa Juve non si qualifica in Champions, l'anno prossimo bisogna cambiare la guida tecnica.
1: Questo è certo. Quindi tu dici, è competitiva per la Champions, giusto?
0: Sì, assolutamente sì, non per altro. Cioè, a meno che poi non succedano cose che noi non possiamo immaginare o conoscere, il calcio lo sappiamo, è imprevedibile. Ripeto, guardate il Napoli di Sarri, di Spalletti, nell'anno in cui prende quel giocatore che ho nominato prima, cosa fa? Vince il campionato praticamente a gennaio, febbraio. Allora ok, siamo tutti contenti e felici, anzi, però bisogna essere realistici. Oggi tu puoi andare, secondo me, tranquillamente a rompere le scatole subito dietro a quello che sono Inter e Roma, perché c'è il Como di mezzo che è molto forte, ha fatto un gran mercato, e tu devi inserirti lì.
1: Eh sì, questo è un po' il punto del discorso.
0: E quindi, poi sia secondo, terzo, quarto, quello cambia poco. Ovvio che se arrivi primo cambia tutto, ma io sul primo posto ad oggi sono...
1: È molto difficile, dai, ma bisogna essere...
0: Non ci penso, anche perché almeno casco bene, capisci?
1: Esatto. Senti, invece ti volevo chiedere, sono incuriosito io, no? Perché contro il Parma la partita l'ha spaccata Nico Gonzalez, che sembrava volesse andare a tutti i costi all'Atletico Madrid, da quello che mi risulta... Spalletti ha fatto un ottimo lavoro parlandoci, da quello che risulta. Bravo. Non so se risulta anche a te, ma credo di sì.
0: Sì, bravo, esatto. Esattamente sì.
1: Infatti è entrato in campo uno che tutto sembrava meno che volesse andare via, primo. Sì, secondo, concordo. E quindi magari potrebbe essere un nuovo acquisto. E secondo te, veramente può diventare un nuovo, tra virgolette, acquisto anche Douglas Luiz? Cioè, ti fidi ancora o aspetti qualche test più probante per dire, eccolo qua, è il regista, è un altro calciatore, lo ha trasformato Spalletti?
0: Guarda, allora, sulla prima sono concorde al 100%, nel senso che per me Nico Gonzalez è un acquisto importante, soprattutto se arriva con la testa giusta dopo un ottimo anno a Madrid, perché ricordo a tutti che Nico Gonzalez ha giocato la finale del Mondiale e noi un giocatore di questa personalità in rosa non ce l'abbiamo. Tant'è vero che tu vedi, voi vedete, voi che ascoltate Radio Bianconera, potete immaginare e capire che senza quel tiro da 30 metri fatto da un folle completo, la Juve non sblocca la partita.
1: È vero, esatto.
0: Quindi lui entra e la spacca proprio. La spacca con la spocchia dei giocatori che piacciono a Spalletti e ai grandi allenatori, cioè quelli che hanno personalità e che dicono adesso prendo la squadra in mano e vediamo cosa succede. Detto ciò, su Douglas Luiz mi piacerebbe poter pensare che Luciano sia sincero nel dire quello che dice, cioè non mi aspettavo che fosse così bravo, che palleggiasse così bene, perché io con Douglas Luiz, dopo aver visto i due campionati che ha fatto in Inghilterra, dove è stato uno dei primi tre migliori giocatori della Premier, in generale non ci credo per quello che ho visto negli anni dopo. Cioè, io ho visto delle cose che erano veramente imbarazzanti dal punto di vista, secondo me, di approccio, di mentalità, di testa, come se gli fosse pesata l'ambiente.
1: Esatto.
0: Allora io su di lui sono col tiro, col freno a mano tiratissimo.
1: Anch'io.
0: Anche perché domani noi abbiamo davanti due centrocampisti che assieme, ovvero Modric e Rabiot, domenica. Stanno a girare bene il pallone, e quindi, come dici tu, ci vogliono dei test più probanti. Ovvio che questa squadra, dopo Pjanic e Pirlo, non ha mai più trovato quel ruolo lì. Allora io dico, si può anche cambiare modo di giocare.
1: Bravo, a tre.
0: Vediamo cosa tira fuori. Tre, per esempio, perché secondo me adesso hai fuori anche il Diz e Thuram a lungo tempo, purtroppo, ma domani, domenica non c'era neanche McKennie, che è un altro giocatore pesante che manca. Cioè la Juve è fuori tre titolarissimi che, se stanno bene, fanno sempre la differenza. E questo pesa? E quindi bisogna capire quelli che sono arrivati con che spirito arrivano.
1: Esatto. L'ultima, prima di salutarti e ringraziarti, Francesco, andando nello specifico appunto su Juve Milan, la Juventus è in ricostruzione, ma ha lo stesso allenatore dello scorso anno, seppur arrivato all'undicesima giornata. Il Milan però è in ricostruzione vera, quindi alla fine sta un po' più avanti la Juventus sotto questo aspetto, no? Al di là poi dei giocatori, Modric, Rabiot, eccetera, eccetera. Però credi che la Juventus, senza dire favorita o non favorita, però stia un po' più avanti, no? Rispetto al progetto di Amorim.
0: È quello che mi auguro. Perché se così non fosse, vuol dire che abbiamo un problema nella guida tecnica, cosa in cui io non credo assolutamente, perché sono un fan di Spalletti. La nazionale è stato un percorso difficile e complicato per tantissimi allenatori. Troppi, forse, quindi abbiamo capito che è un qualcosa di diverso da allenare un club, ed è inutile che ci giriamo attorno, è così, è la verità. Però, ripeto, voci o non voci a parte di alcuni dissapori o alcune cose che non lo convincerebbero sul mercato, eccetera, eccetera, sulle quali io non entro, dico che questa squadra oggi deve stare più in alto di un Milan che arriva rifacendo tutto e comprando giocatori nuovi, liberandosi di Leao, perché sennò vuol dire che allora c'è proprio un problema alla base.
1: Sì, è vero, è vero.
0: Quindi mi auguro questo.
1: Questo qui, l'ultima cosa al volo, volevo un tuo parere sull'intervista di Giraudo.
0: Ma sai, chi è legato al mondo della Juve di quegli anni lì ha una grandissima, come dire, secondo me ha un grandissimo credito con la giustizia sportiva, perché poi da quegli anni lì si è evitato di procedere come si è proceduto in quegli anni lì, nel 2006. Cioè è stato fatto un processo sommario, veloce, sappiamo tutti come, per punire la Juventus e levarla dalle scatole, dato che in quel momento lì era troppo potente calcisticamente. Peccato per loro che poi è tornata, ma guarda caso anche tornando poi si è ripetuto per due volte in due cose differenti un sistema calcistico giudiziario anche lì abbastanza imbarazzante. Parlo delle plusvalenze e parlo del caso Curve, che hanno portato al deferimento di Agnelli, quando poi da altre parti non succede niente. Quindi io sono uno di quelli che purtroppo crede che quel processo fosse stato fatto in modo sbagliato e che non si potesse affidare alla giustizia sportiva, e quindi che o si tirava dentro tutto e tutti, oppure si lasciava stare così com'è, anche perché sappiamo benissimo che alla fine non ci fu nessuna variazione nelle partite, non ci furono arbitri chiamati dalla Juventus, ma da qualcun altro sì, e quindi alla fine diciamo che è stato distrutto un giocattolo che funzionava benissimo, proprio, guarda caso, nel momento in cui Umberto e Gianni Agnelli non c'erano più.
1: Esatto.
0: Questo non è un caso.
1: Esattamente. Grazie mille Francesco, buon lavoro e buon tutto, grazie.
0: Grazie a voi, un abbraccio.
1: Un abbraccio, grazie. Allora, vedete che insomma, Nico, su Douglas Luiz effettivamente abbiamo tutti ancora dei dubbi, no? Ve lo stavo dicendo. Io spero che domenica superi il test. Significherebbe un ulteriore step. Io ho detto, vabbè, il certificato l'ho chiamato di rivitalizzazione, no? Quello definitivo, però sarebbe già un'ottima cosa se dimostrasse, perché i piedi li ha. Lui vede, secondo me, dei pertugi che gli altri non vedono, perché i giocatori tecnici lo fanno. Poi però servono anche altre cose, serve per esempio una continuità di prestazione durante la stessa partita, serve anche più grinta. Perché comunque sei un centrocampista, è vero, sulla carta regista, però sei un centrocampista, il centrocampista deve essere molto aggressivo. Alcune volte non sta succedendo, in queste prime due partite non è successo, magari storicamente, però ogni tanto insomma si perdeva un po' e si faceva rubare la palla, insomma, però speriamo che sia cambiato, dai. Cioè, sicuramente Spalletti anche per motivarlo pubblicamente, ha detto può fare il regista, ha quelle caratteristiche per costruire, e poi ha detto anche l'aggressività, lì secondo io non sono molto d'accordo, però per motivare i calciatori serve anche alcune volte, no, dirgli che hanno delle caratteristiche che poi in realtà non si rivelano e magari poi in privato gli dice altro. Simone da Vauda Canavese ci dice: ciao Quinti, io mi sono innamorato del 4-2-3-1 dai tempi di Manzo, che c'è, ma il direttore d'orchestra nella trequarti era un certo Dybala. Ora McKennie è un gran lavoratore, ma come trequartista non mi fa impazzire. Spero che tra Nico ed altro si riesca a trovare un buon trequartista fisso. Simone, hai aperto, che si può fare una bella discussione su questo tuo messaggio, grazie intanto. Allora, quel 4-2-3-1 targato Allegri, e mi ricordo che lui passò a questo 4-2-3-1, lui Allegri, il 22 gennaio del 2017, ma non ricordo perché il 22 gennaio è il mio compleanno, in occasione del match contro la Lazio. Però ti ricordo, tutta non te la ricordo, me la ricordo a memoria, però te la ricorderai. A proposito della tre quarti, è vero, Mandzukic, che comunque era un centravanti, aveva segnato come centravanti, lui si rese disponibile a giocare a sinistra della linea della tre quarti, pur di essere titolare ovviamente, no? Ma stiamo parlando di Mandzukic, e faceva un lavoro disumano e fu decisivo insieme all'altro trequartista, quello di destra, che si chiamava Cuadrado, che quindi loro due, Cuadrado già per caratteristiche, ma anche Mandzukic sacrificandosi, furono decisivi per quel 4-2-3-1. È chiaro che poi, se ci mettiamo il miglior Dybala al centro di questa linea e davanti un certo Pipita Higuaín, che tra l'altro Gasperini ha detto credo che Malen possa superare il record di Higuaín, 36 gol, speriamo di no, significherebbe Roma scudettata, ragazzi, 36 gol, e abbiamo parlato della tre quarti più il centravanti Greg Wayne. Ti ricordo, Simone, che tra l'altro la Juventus nei due di centrocampo aveva un certo professor Khedira e un certo pianista Pjanic, appunto. Dopodiché dietro, vuoi che te lo ricordi? Buffon, insomma, aveva una squadra disumana, cioè i tre forti che poi formarono la BBC, insomma, la Juventus aveva proprio dei giocatori forti tutti, non c'era quasi nessuna criticità in quei calciatori lì. Ecco perché riuscì a fare il 4-2-3-1 Allegri. Hai ragione. Ora, il discorso del 3-4, perché Dybala, io lo dicevo prima con Gabriele Latini, che è testimone, secondo me Dybala in forma intendo senza infortuni, per me è il più forte giocatore ancora della Serie A. E lì era il miglior Dybala. Capisci che se tu metti Dybala al centro della tre quarti davanti a Higuaín, con quei due lì che facevano un lavoro in fase di non possesso, intendo Manzo che c'è a sinistra e Cuadrado a destra, ma lì, ragazzi, ma non potevi perdere le partite, aggiungendo poi i centrocampisti di qui sopra e la difesa di qui sopra con un certo Buffon in porta. Capite che, ecco perché io dico, i moduli vanno bene, 4-2-3-1, 4-3-3, lo diciamo sempre, perché però poi contano i calciatori. Spalletti addirittura dice ormai non contano, contano soprattutto l'occupazione, il modo con cui i calciatori vanno a occupare certi spazi. Però alla fine il calcio è più semplice di tutte queste dinamiche tattiche. Secondo me, alla fine, se hai giocatori forti, vinci le partite. Sono loro che fanno la differenza in qualsiasi contesto tattico. È chiaro che un'idea di gioco, quantomeno all'inizio, deve avercela, però ormai le squadre magari giocano 4-2-3-1, però in fase di impostazione magari diventa 3 la difesa, in fase di non possesso alcune volte, cioè, capite, elastica la questione tattica. Però se tu non hai calciatori, ecco perché vi dico, la Juventus adesso, con tutto il rispetto dei calciatori attuali, ma se facciamo il paragone con quella Dybala lì, con la squadra di quel Dybala lì, ma non c'è proprio partita, che secondo me è anche ingiusto farlo, perché io spesso mi dite ma se Locatelli è titolare della Juve pensa come siamo scarsi, ma è inutile che ripetiate sempre questa cosa qui. Lo status della Juventus adesso è questo qui. Aggiungo anche che Locatelli è almeno uno di quelli che la pagnotta a casa la porta sempre. È chiaro che in una Juventus da altri tempi sarebbe stata una riserva, ok? E quindi accostare la Juventus da adesso a quella di un tempo, alle Juventus di un tempo, secondo me ci facciamo anche del male volendo. Però sul discorso del quartista hai ragione. Io per esempio McKennie lo utilizzerei anche come mezzala in un centrocampo a tre, e lasciando spazio invece lì davanti ad altri. Però attualmente lui lo vede come uno che può veramente sparigliare le carte, McKennie, fermo restando che vediamo se domenica magari dà spazio a Nico Gonzalez, che può fare sulla linea della tre quarti tutto. Questo bisogna dirlo, perché è molto duttile, come del resto è duttile McKennie. Però poi Nico Gonzalez ha altre caratteristiche, più da attaccante ovviamente rispetto a McKennie, che attaccante ovviamente non lo è. Siamo giunti al break, tra poco andiamo in casa Milan per capire, magari ci darà anche un accenno di formazione con Carlo Pellegatti.
3: Fuori di Juve.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Eccoci qua, stiamo facendo io quando c'è, siccome Rossi che è un grandissimo, però del calcio come si dice a Roma non gliene può fregare di meno, invece con Gabriele Latini che parlo sempre di calcio, per esempio lui fa sempre finta alcune volte, però sa benissimo che quest'anno se c'è una squadra questo lo dico seriamente, non scherzo, se c'è una squadra che può infastidire, non sto dicendo altro, l'Inter e la Roma, salvo poi sgonfiarsi, non lo so, però io lo... tra l'altro corrono questi, oh, ma sono, io non lo so, boh, vabbè, comunque staremo a vedere, dai, è ancora presto, quindi c'è tempo, però mi ha fatto un'impressione, una grande impressione la Roma. Contano i calciatori, come non darti ragione, con tutti i nomi citati mi viene già una lacrimuccia di nostalgia, che calciatore abbiamo avuto. Buonasera Quintiliano, anche quest'anno si lotterà per il quarto posto, un abbraccio. Guarda Terry, ti posso dire la mia, già che tu riesci, se riuscisse la Juventus a stare un po' più tranquilla sul discorso quarto posto, io già non dico che mi accontento mai nella vita, però bisogna essere anche realisti, no? Ecco, devo dire che per esempio del Napoli non mi fido. Sulla carta dovrebbe essere l'Inter. Tra l'altro c'è la sfida domani, mi pare, giusto Gabri? No, con Napoli-Inter o Inter-Napoli, adesso non ricordo dove giocheranno. Però non mi convince bene, e vi dico anche, ve la dico oggi questa: se dovesse riandare male anche domani, Allegri, vedete che i tifosi del Napoli non è che siano tanto meglio degli altri a livello di contestazione, di... poi vengono da uno scudetto di Conte, da un secondo posto, cioè, e quindi alla fine il Milan è in costruzione, anche il Milan, la Juventus è in work in progress, anche la Juventus, seppure diciamo così con lo stesso allenatore, ragazzi, c'è la Roma che è lo stesso appunto allenatore, si è rinforzata, se Dybala sta bene con un Malen così, secondo me è quella che, non dico vincerà lo scudetto ragazzi, perché altrimenti, però può dare fastidio sicuramente all'Inter, che attualmente, bisogna dirlo, è quella più forte di tutte sulla rosa, anche se non ha tutti i torti Francesco Pini, quando dice sì, si è rinforzata, boh, mica tanto, comunque ha perso Dumfries, non lo so, vediamo se alcuni si ripeteranno come calcio, come prestazioni, come stagione, non sono certo di questo, però è chiaro che sulla carta sono le favorite, e poi in generale chi vince lo scudetto proprio per definizione deve essere favorita l'anno dopo. Ecco, aggiungo anche che con l'ex allenatore, con Simone Inzaghi, secondo me Simone Inzaghi a livello italiano non ha fatto benissimo, perché lui partiva tutti gli anni con la squadra più forte, favorita, eppure ha perso degli scudetti, quando l'ha vinto il Milan, quando l'ha vinto il Napoli stesso, quindi bisogna stare attenti. Allora, la mia formazione è: io mi sono innamorato del 4-2-3-1 e l'abbiamo già detto, sì, abbiamo fatto un bel discorso su quel 4-2-3-1. Poi, ciao Quintiliano, la squadra è migliorata rispetto all'anno scorso, però per essere pienamente competitiva ha bisogno di due nuovi centrocampisti nel prossimo mercato estivo. Spero che la Juve colmerà questa lacuna. Alessandro da Tormina. E Alessandro, deve passare una stagione, cioè non... ancora manca tanto, è iniziata adesso. Poi, intanto guarda, ti dico Alessandro questo. Intanto la Juventus deve tornare in Champions League, ragazzi, è fondamentale, perché se la Juventus non si qualificasse nemmeno quest'anno per la Champions League, sarebbe un dramma vero economico, altro che pareggio di bilancio, altro che mercato, e quindi già lì è un punto. Poi se tu ti riqualifichi in Champions League, è chiaro, pensi anche ad acquistare qualche calciatore di livello. Tu parli di centrocampisti, secondo me non a caso Francesco Oppini ha nominato prima tre giocatori: Donnarumma, Tonali e Osimhen. E questi calciatori qui, io mi ricordo che Martorelli, giocando in tempi non sospetti, mi disse: guardate che il progetto iniziale, l'idea iniziale di Giuntoli, ve lo do per certo, mi disse, era di fare tre colpi pesanti. E gli ho chiesto quali: Donnarumma, Tonali e Osimhen. Però poi dal dire al fare c'è di mezzo il mare, perché stiamo parlando di soldi pesanti. Se sommi tutti e tre, basterebbe vedere quanto è stato pagato lo stesso Tonali, 100 milioni, quindi non ce la faresti mai. Vai Gabri.
5: Tra Quintiliano, Roberto Lamonte, Fiore Conca,
1: ciao.
5: Io credo che per sfruttare al meglio Douglas Luiz bisognerebbe passare al centrocampo a tre. È chiaro che poi dovresti rinunciare a un interprete nei tre che Spalletti metterebbe dietro all'unica punta, però credo che sia la soluzione migliore per potergli dare la possibilità di esprimersi al massimo delle proprie possibilità. E faccio notare che nell'ultima partita Douglas Lewis è il giocatore che ha percorso più distanza chilometrica in campo di tutte e due le squadre. Un grosso abbraccio Quintiliano, buona serata.
1: Grazie a te. No, no, ma su, guarda, su Douglas, io ho letto, anch'io ho letto delle statistiche, uno che corre tanto, che ha fatto tanti chilometri, però poi io ripeto, al di là del discorso tecnico, lì non voglio metterci, non voglio entrarci, perché è oggettivamente forte tecnicamente. Poi servono altre caratteristiche, magari i 90 minuti stare a un certo livello, e poi anche dal punto di vista, insisto, della sostanza, della forza dei muscoli. Lui è molto tecnico, mi piacerebbe che avesse anche un po' più di sostanza. Ok, prossimo blocco con Carlo. Allora, vi parlavo prima, vi dicevo di Voltemade, sta diventando una sorta di oggetto di discussione, ovviamente per le caratteristiche. Stamane c'era un'intervista di un ex allenatore che lo ha lanciato prima che lui diventasse, diciamo, un po' più tra virgolette famoso, e lui ha detto: guardate che secondo me lui farà bene alla Juventus. Ora è chiaro che lui parla da ex allenatore del ragazzo e quindi non può che essere così, però ha detto: tutti quanti sostengono, vi ricordate Riddle, no? Qualche giorno fa ha detto è un 9 e mezzo. Io mi chiedo, ma un 9 la Juventus non ce l'ha? 9 e mezzo, perché Colomani, ragazzi, parliamoci chiaro, non è un 9, e questo è per esempio Padovano ha detto: sono molto curioso di capire lui, Padovano, insomma, se ne intende di attaccanti, magari no, però gli voglio dire che deve segnare, tutti quanti diciamo che deve segnare. Guarda, ve la vado a leggere perché l'avevo scritta stamane su Bianconera News, la notizia, insomma, le parole di Stephen, che è l'uomo che ha scoperto e lanciato nell'Elversberg proprio questo calciatore Voltemade. Lui ha detto: Nick è molto intelligente tatticamente, ha detto, sa occupare gli spazi, adattarsi ai movimenti dei suoi compagni, sa difendere egregiamente la palla sotto pressione, sfrutta il suo fisico, riesce a liberarsi e provare la conclusione con accuratezza, e per servire l'ultimo passaggio anche, dice lui. Vedi che sta descrivendo un calciatore, un sostanziale trequartista o centravanti di manovra? Boh, non lo so, fate un po' voi. Per me si esprime meglio da centravanti, dice lui, a patto che gli sia consentito di svagare su tutto il fronte offensivo. Quindi un 9 che però può muoversi ovunque, è un po' quello che sostanzialmente farebbe e fa Colomani. Non è né un 9 né un 10, è un 9 e mezzo, dice lui. Quindi può ritagliarsi un ruolo da titolare. Secondo me, dice lui, può giocare benissimo insieme a Colomani, e questo è importante, no? Lo dice lui, che lo ha scoperto. E a questo punto, ragazzi, i gol chi li fa? Tutti e due? Non lo so, ma giocare insieme a Colomani significa o lo metti, Voltemade lo metti dietro all'unica punta se tu continui con il 4-2-3-1, oppure in un ipotetico 4-3-3 devi mettere lui centrale e Colomani uno delle due ali. Ma chi tiri fuori? Quando rientrerà per esempio il Diz, se Conceição continua a giocare così bene, anche se da Conceição mi aspetto il salto di qualità. Per salto di qualità Conceição c'è solo una cosa: segnare, deve fare qualche gollettino in più. Lo sa anche lui, lo ha detto anche lui, è stato premiato con il miglior gol della scorsa stagione, e quindi non lo so, io ho l'impressione che Spalletti cercasse un centravanti diverso, tipo alla Icardi, tipo alla Vlahovic, però poi le necessità e le occasioni di mercato, purtroppo, soprattutto in una situazione limitata dal punto di vista dell'azione, del lavoro, no? Dello stesso Carnevali e soprattutto di Massara in questo caso, no? E di Ottolini non lo dimentichiamo mai, perché poi il direttore sportivo è Ottolini, e quindi alla fine facciamo anche di necessità virtù. Ecco, bisogna anche ragionare in questo modo, quello che ha detto Pini. Tu devi tener conto che sì, lo prendi in prestito questa Voltemade, se poi ti va bene hai avuto un giocatore per riscattarlo, non c'è nessuna né diritto ovviamente né obbligo, anche perché lo scorso anno il Newcastle lo pagò 67 milioni. Ora lui un po' la colpa di questa di questa metamorfosi tattica, secondo me anche dell'allenatore Howe del Newcastle, perché all'inizio lo metteva da centravanti, io ho letto un po' la storia, e lui stava facendo anche bene, salvo poi pian piano arretrarlo, e poi alla fine addirittura è finito anche in panchina, e di conseguenza c'è stata una sostanziale frattura e lui è arrivato alla Juventus. Questo è Gianni invece dice: Nico non lo ha trasformato Spalletti, è stato Simeone. Gianni, che ho detto che ha trasformato, che Spalletti ha trasformato Nico? Secondo me dovete stare un po' attenti quando uno parla, io ho detto un'altra cosa. La trasformazione l'ho associata, che però io non mi fido ancora, a Douglas Luiz, perché sì, due partite, 6 e mezzo, Frosinone, Parma, io più di 6 e mezzo francamente non gli ho dato nelle mie ideali pagelle, qualcuno gli ha messo 7 ma secondo me no, e quindi spero che si concretizzi la trasformazione. Trasformazione non significa che da centravanti diventa difensore eccetera, trasformazione più che altro ritorno ad essere un centrocampista vero, perché lui è stato premiato per 2 anni consecutivi come miglior centrocampista della Premier League. Prima del 2024, quando poi è sbarcato nella Juventus, è venuto alla Juventus, abbiamo visto un po' il suo percorso, no? Negativo ovviamente, 51 milioni di valutazione, lo ricordo sempre. È ritornato, sta facendo bene, sì, però ovviamente deve fare di più. Nico Gonzalez, ho detto un'altra cosa. Mi risulta, e poi risulta anche a Francesco Pini, di Gonzalez voleva tornare e restare all'Atletico Madrid, ok? Perché ha fatto un'ottima stagione. L'accordo iniziale con l'Atletico Madrid era di... La Juventus l'Atletico gli aveva dato, se non sbaglio, 2 milioni alla Juventus per il prestito, con 32 o 1 milione addirittura, comunque con 32 milioni di riscatto, obbligo di riscatto, legato, condizionato a un certo numero di presenze, ok? Detto che nell'ultima fase Nico Gonzalez si è infortunato, l'Atletico comunque sia non avrebbe fatto raggiungere quel numero di presenze, perché non voleva riscattarlo a quella cifra, però ha giocato bene ed è piaciuto a Ciolo Simeone, quindi se piace a lui evidentemente un motivo ci sarà. L'Atletico Madrid, io questo già ve l'avevo detto, queste sono dinamiche, sono facilmente comprensibili, ha pensato: io lo rimando indietro, dopodiché siccome so che magari la Juventus vuole privarsi di Nico Gonzalez, non sapendo che a Spalletti comunque piace il giocatore, io ribusso alla porta della Continassa, cosa che ha fatto l'Atletico Madrid, e gli dico: però io non ti do i 32 originariamente pattuiti nell'accordo, io ti posso dare, mi pare che gli volesse dare meno di 20, tipo di 25 milioni, tipo 22-23. La Juventus ha detto no, attenzione, io ho detto Carnevale che non posso svenderlo questo calciatore, e l'Atletico contava sulla volontà del calciatore stesso e sull'esigenza della Juventus di incassare soldi per poi reinvestirli. Poi si è fatto male il Diz, che comunque vabbè gioca a sinistra, a parte che Nico può giocare anche a sinistra della tre quarti secondo me. Comunque sia, Spalletti ci ha parlato, quindi non ho detto che l'ha trasformato, caro Gianni, bisogna stare attenti, non l'ha trasformato Spalletti, a cui piace il giocatore, invece ci ha parlato. Non è Thiago Motta, capito, che non parlava con nessuno, tanto per intenderci, ok? Che aveva rotto con 4-5 big, addirittura, e lì un altro errore di Giuntoli, aveva rotto con Danilo che era il capitano, mandato via a gennaio il capitano della Juventus. Ma voi vi rendete conto quello che è accaduto alla Juventus negli ultimi anni con Motta e anche Giuntoli, che ha fatto un errore, perché quando Danilo andò a parlare con... O meglio, a me risulta che Giuntoli chiamò, convocò nel suo ufficio Danilo, gli disse: capitano, cosa succede? Io vedo che la squadra non va, ma non vedo nemmeno tutto questo feeling. E lui gli disse: guardi, sinceramente non abbiamo ancora capito come voglia giocare il tecnico, ed è un discorso. Ma poi sostanzialmente gli ha detto che non c'era proprio feeling. E gli ha, allora Motta, non so, qualcuno gliel'avrà ridetto eccetera, gli ha detto a Giuntoli: mandalo via. Lì è una stupidaggine, perché Giunto doveva dire a Motta: oh, qui stai alla Juventus, non è che decidi tu, questo è il capitano e continua. Però ho chiusa la parentesi. Invece Spalletti ci ha parlato e gli ha detto: guarda che per me sei importante eccetera eccetera, perché non è un caso, ragazzi, l'ingresso in campo. A me ha impressionato l'ingresso in campo di questo ragazzo, perché non sembrava uno... Io stavo vedendo la partita, Dico, capirei adesso entra Nico Gonzalez e uno che vuole andare via, voglio immaginare. Invece è entrato uno che vuole spaccare il mondo, cosa poi è accaduto perché ha spaccato la partita. Quindi non ho parlato, Gianni, di trasformazione, ok, da parte di Spalletti. Quindi hai capito evidentemente male. Federica dice: se Sarri fosse disponibile gli farei Sarra, avevo capito Sarri. Se Sarri fosse disponibile gli farei giocare uno spezzone di partita. Guarda Federica, che non è da escludere questo aspetto qui. Non so come stia, perché anche lui credo che abbia fatto un lavoro un po' differenziato, perché è reduce da un infortunio e non so a che punto sia il processo di recupero. Se sta bene e disponibile, ovviamente verrà convocato, ci mancherebbe altro. E non è escluso che in corso d'opera possa entrare, così come il tedesco. E questo è scontato. Cioè, gli faresti fare in base alle esigenze poi della partita. Non è, diciamo, una regola farlo entrare. In base a come sta andando la partita e alle esigenze della squadra in quel momento lì. Vai Gabri.
6: Buonasera, Claudio da Benevento. Ciao, secondo me non gioca con Cesaro.
1: Ah, così? Dice che fa fuori. E quindi? Però poi me la dovevi dire tutta. Aspetta, adesso hai aperto un file. Cioè, secondo te toglie con Cesaro, mette a destra, vediamo se ho capito bene. In quel caso o mette a destra Colomani, al centro Nico e davanti il tedesco, oppure dimmelo tu se leva con Cesao, oppure McKennie se sta bene rimane al centro, rimane, lo rimette al centro della tre quarti, perché le soluzioni sono quelle, al centro della tre quarti, a destra a quel punto Nico e davanti Colomani o il tedesco, o il tedesco dietro a Colomani con Nico Gonzalez a destra. Mi devi dare anche la soluzione, perché non lo so, devo dire la verità, Nico Gonzalez è in forma, è uno dei giocatori più in forma della Juventus, salvo poi in fase realizzativa, però è uno che salta l'uovo, cioè è in forma, bisogna dirlo, uno dei più in forma, quindi non lo so, amico mio. Poi Daniele dice: quindi sei il top nel fare le interviste, quali, in generale, lo so, un po' d'esperienza ce l'ho, qualche annetto anche, quindi magari questo è. Allora, ciao a tutti, Stefania da Roma ci dice: intanto Dybala salta l'Atalanta, affaticamento muscolare, giusto Gabri? No? Mi dice di no Gabriele, no, perché se ricominciano i guai di Dybala, io vi dico la verità, per carità Malen, ok, tra l'altro mi pare che nella tripletta 3 assist di Dybala, non mi pare, l'ho vista quindi me la ricordo bene, cioè Malen per carità un mostro, segna, ma secondo me c'è una Roma con Dybala e una Roma senza, è inutile che ci giriamo intorno, e qualcuno qui a Roma, non parlo dei presenti, voleva mandarlo via perché dice: ma che ci fai con Dybala? In realtà l'aveva quasi venduto, mi pare, la Roma ai tempi di, se non ricordo male, di De Rossi. Però Dybala, se sta, io insisto, se sta bene, per me non è una questione che sono affezionato, è il più forte giocatore della Serie A anche attualmente, per me. Poi ognuno ha le sue idee, il problema suo è che non, invece di 38 partite ma magari te ne gioca meno, questo è, però insomma staremo a vedere. Vai Gabri.
7: Ciao Quinti, Enrico della provincia di Lodi.
1: Ciao Enrico.
7: Allora io premetto che non sono minimamente un estimatore di Douglas Luiz,
1: ma
7: però sabato ero allo stadio. Sai che dal vivo vedi una partita diversa, certo, rispetto a quella che vedi in televisione.
1: Certo.
7: E devo ammettere che l'ho visto in crescendo, sia rispetto alla partita col Frosinone, sia all'interno della partita stessa. Proprio tempo così così, secondo tempo mi è piaciuto molto di più. E quindi io dico, potrei ricredermi. Se dovesse ingranare, secondo me potrebbe essere un fattore determinante per noi. Ciao forza Juve.
1: Guarda Enrico, sono molto contento, che è importante, anzi chiunque poi, lo sappiamo, no? Se dallo stadio la partita è diversa, anzi allo stadio vedere la partita, aggiungo anche che allo stadium, per come è fatto, vedi proprio i movimenti tattici, per come è fatto lo stadium, secondo me, poi voi che siete abituati lo sapete benissimo, però mi fa piacere questo. No, se è così sono molto contento, cioè significa che sta crescendo e progredendo, perché se addirittura mi dice, perché contro il Frosinone forse il primo tempo e poi il secondo un po' così, se mi dice che è progredito durante la partita, questo è un fattore importante, perché i mezzi tecnici li ha. Lui alcune volte vede, ripeto, i giocatori tecnici hanno una vista diversa, una vista calcistica diversa da quelli meno tecnici, e quindi vedono dei pertugi che magari un compagno di squadra non percepisce, però poi deve migliorare su altri aspetti. Ma se questo calciatore veramente anche contro il Milan fa un'ottima gara e si conferma, ragazzi, è un acquisto vero e proprio, e potrebbe risultare tra i migliori acquisti. Io non, ancora ti dico la verità, Enrico, non mi fido molto ancora. Voglio aspettare dei test più probanti a partire proprio da quello contro il Milan. Dopodiché vediamo, perché poi a un certo punto devi anche tirare le somme, perché poi tre indizi fanno una prova, no? La Juventus ha giocato due partite, giocherà la terza, soprattutto aumenterà il livello di difficoltà, perché il Milan è in costruzione, ti dà tante occasioni, però avete ascoltato prima, al centrocampo a due calciatori come Modric, che per carità avrà anche 41 anni, ma è Modric, come Rabiot, che comunque è sempre Rabiot. Sulle caratteristiche, prima poi sono stato interrotto, di Voltemade, ne ha parlato Di Canio, no? Lui, sapete, è molto stato in Inghilterra, eccetera. Lui ha detto non sarà facile, perché lui, come è stato detto spesso, paradossalmente non è una punta, cioè la fa perché, essendo uno del 98, è stato messo come punta. Poi quando riesce a combinare con i compagni, se va sugli esterni, lui va in area di rigore, non è devastante a livello aereo. Questo per esempio è un altro aspetto singolare, non un po' strano, perché uno del 98 che non è bravo, diciamo, cioè non ha il colpo di testa come peculiarità, singolare come cosa, così come singolare il fatto che, malgrado l'altezza, lui è uno spilungone, comunque si è agile ed è forte tecnicamente, dice Di Canio. Lui va in area di rigore, non è devastante a livello aereo, nonostante sia quasi 2 metri, ok, perché uno che non ha una grande esplosività, un po' filiforme anche queste gambe arcuate, però un grande proprietà di palleggio, grande tecnica, e l'ho presentato l'anno scorso quando è andato a Newcastle, proprio parlando del centravanti che ritornano di Stats. Lui però non è un devastante, insisto, dice Di Canio, fisicamente nell'urto con l'avversario, ma è molto abile, per cui a differenza di Colomani, che è verticale, anche lui, se non è un vero bomber, sa venire incontro e far giocare gli altri. E quindi sto pensando che è un po' una specie di Zirkzee, giustamente, e questo sono d'accordo con Di Canio. Poi alla fine toccherà Spalletti trovare la posizione giusta per far convivere, ammesso che abbia in testa questa convivenza, Colomani è lo stesso giocatore tedesco. Staremo a vedere già a partire da domenica. Sono molto molto curioso, ovviamente. Siamo giunti all'ultimo break, tra poco, se non ci dà, diciamo così, se non ci tradisce, tra virgolette, avremo Carlo Pellegatti.
3: Fuori di Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
1: Ah,
8: Fai vedere, più o meno, sì, è vero. Con la nuova grafica, il buon Gabriele Latini dall'altra parte, vedo che già saluto prima ancora di fare il nostro incipit, mi dice che sembro piccolissimo, meglio, così sfilo i chili di troppo, mentre Tini che sta in una grandissima forma, visto che sta facendo anche preparatore atleti, quindi di se stesso e degli altri, quando è così funziona, come speriamo funzioni la Juve domani sera, ragazzi, siamo pronti? Siete carichi? Non domani sera, ovviamente, dopo domani sera. Siete carichi? Noi siamo tanto carichi perché abbiamo tanta voglia di Juve dopo tante parole, dopo tanto mercato, dopo tante valutazioni sul mercato, dopo tante previsioni. Adesso torniamo a parlare di campo. E allora, la Juventus intanto viene, si è cautelata perché viene da 2 vittorie su 2. Due gare che erano ovviamente da vincere, quella di inizio stagione a Frosinone, quella in casa contro il Parma, erano le due partite che dovevi vincere e le hai vinte, per carità, come dico spesso, l'anno scorso e 2 anni fa facemmo 3 su 3, poi dopo piano piano cominciarono i primi pareggi da 0-0 con Thiago Motta, le prime scivolate anche con il buon Igor Tudor, quando poi si cominciarono a fare tanti gol, che vincemmo con il gol di Azic all'ultimo minuto con l'Inter, poi si andò a giocare in Champions League, se la memoria non mi inganna si pareggiò 2-2 col Borussia Dortmund, e poi lì cominciarono un po' di problematiche, ma quello è il passato, mettiamocelo alle spalle, così come ci mettiamo alle spalle quel signore che gioca in Turchia e si diverte a giocare a calcetto in Turchia, noi invece ci guardiamo avanti e guardiamo a questa Juve. Allora, subito le ultime dal campo, l'ultima in casa Juventus, perché negli allenamenti ovviamente delle ultime ore alla Continassa non ci sono state grandi novità. Thuram, Ekator, Cabal e Yildiz chiaramente non ci sono, sono gli assenti lungodeggenti. Thuram, come sapete, l'intervento lo porterà lontano, ha avuto un intervento, lo porterà lontano, sarà lontano dalla Juventus per 4 mesi, quindi lo riabbracceremo quando speriamo di trovarci già in una situazione sicuramente intrigante per l'Europa League e anche per il campionato. Ekator prima o poi rientrerà, ovviamente non si è allenato sempre per il guaio muscolare, il primo l'ha patito nell'amichevole contro il Basilea, Ponce è più ripreso e che poi ne ha avuto a ruota un altro. Cabal, che si è fatto male esattamente il giorno dopo che avremmo voluto venderlo, bene così, ma insomma la sua assenza è relativamente importante, diventa importante perché, e lo diciamo subito, anche Cambiasso si è allenato a parte, sempre per la distorsione alla caviglia, quindi difficile che possa essere abile, arruolabile, vediamo se rientrerà tra i convocati oppure no, e se non c'è Cambiasso c'è Selic in questo momento, e se non ci fosse manco Selic, il primo che naturalmente dovrebbe giocare sulla sinistra sarebbe proprio Cabal, che non c'è, e allora a quel punto toccherebbe a Kelly, che come ci ha raccontato Mirko Nicolino ieri, un po' come un racconto che dalle fonti sue, non è esattamente il ruolo che Spalletti gli vede cucito addosso, quindi diciamo che vedremo Kelly laterale a sinistra soltanto in casi di grave emergenza. Quindi a sinistra siamo un po' ridotti male, anche perché poi insomma non a caso la Juventus voleva vendere Cabal e prendere Tagliafico per alzare un po' il valore, quell'operazione non si è fatta più, si è fatto male contestualmente anche Cabal, e questa è la situazione. Yildiz anche lui tra i lungodeggenti, speriamo lo vedremo sicuramente prima di Thuram, speriamo il prima possibile. A questi si aggiunge anche che si è allenato a parte anche Sar, il nuovo arrivo dalla parte della casa Juventus, il senegalese, che però veniva da un lungo infortunio e quindi semplicemente sta facendo un lavoro a parte per non andare a incidere su quello che è un infortunio dal quale però si è ripreso, quindi la speranza è che Sar possa essere intanto convocato, se ci sarà necessità lo si manderà in campo, ma in questo momento te ne restano pochi, perché in tutto ciò anche McKennie si è allenato a parte, quindi il problema muscolare per McKennie, che è più un affaticamento, non è un problema serio, lo tiene ancora fermo. E non c'è scampo, ragazzi, ci sono rimasti questi pochini che ci abbiamo al centrocampo della Juventus, quindi giocheremo presumibilmente con ci sono Locatelli, Douglas Luiz e aiutatemi a dire Kuhn Miners, io me lo dimentico sempre perché c'è una parte del mio cervello che cerca di cancellare, cioè non l'ho visto semplicemente da quando è arrivato, quindi è come se ci fosse. Poi però se riuscisse a dare continuità a quella che è stato l'impatto che ha avuto quando è entrato nella gara contro il Parma, allora potrebbe tornarci utile. Speriamo che possa tornare utile. Questi sono rimasti al netto delle partenze di McKennie, della rescissione contrattuale con Arthur, della partenza di Miretti, ho detto McKennie, volevo dire Miretti, Arthur e Azic, che è andato al Sassuolo. Questi ci teniamo, eccetera. Torna in gruppo Cegrova, qua parzialmente ci può interessare, perché Cegrova va a occupare poi la mattonella, che vedremo con molta più ottimismo e voglia occupata da Conceição. Primo allenamento invece con la squadra, e quindi in piena possibile convocazione per Nick Woltemade, che dunque va verso la prima convocazione alla Juventus. Oggi, come sapete, quando ho detto basta parola, adesso passiamo ai fatti, hanno parlato, ci sono le parole di Luciano Spalletti a DAZN, così come le parole anche di Colomani a DAZN. Allora io mi soffermerei intanto sulle parole prima di Colomani, perché poi Spalletti non è che si è discostato molto da quello che è stato detto ai microfoni di Sport Mediaset. Qualcosina l'ha aggiunta su Woltemade, lo andiamo a vedere. Però intanto le parole di Colomani, così mettiamo un po' di temi sul tavolo. Per me è davvero importante essere qui, è come stare in una grande famiglia, sono le frasi di circostanza che si dicono, però credo che lui veramente sia accolto proprio bene dalla squadra, i miei compagni di squadra, la società, tutti vicino a me. Per questo motivo mi sento

importante. Però, come ho scritto anche nell'editoriale che leggerete domani su Tutto Juve, adesso cerchiamo un attimo di frenare la voglia di saltare addosso subito ai primi errori o alle prime manchevolezze dei nuovi arrivati o comunque del nuovo gruppo, perché bisogna dare anche il tempo ai giocatori di esprimere il loro potenziale. Ovviamente ci aspettiamo di più da Colomani, sono stato il primo che nei post subito dopo partita ho sempre scritto e detto che per adesso ha deluso nelle prestazioni, ma non in senso assoluto. Voi sapete che, a differenza dell'altro pelato Alessandro Santarelli, sono sempre stato ottimista verso Colomani, un po' meno Fabio Urbisaglia, che avremo alle 17:35 in collegamento, così con lui andiamo a inquadrare di nuovo come può giocare la Juventus con Voltemade, con Colomani e con Alai Begovic, sul quale io insisto, bisogna farlo giocare giovane, verrà fuori tutto a posto, per un giocatore tecnico che secondo me merita subito grande spazio. E poi c'è Nico Gonzalez, che ha avuto un ottimo impatto, quindi da capire se può essere un po' la sorpresa di questo inizio stagione con la assenza di Kenan Idris. Tornando alle parole di Colomani, voglio migliorare, voglio segnare più gol, intanto segniamo siamo ancora a casella zero, però sono passate due giornate, quindi magari sarebbe bello vederlo festeggiare e segnare contro il Milan. Quindi devo segnare, esatto, non devi aggiungere altro, devi segnare, caro Colomani. Queste le parole appunto di Colomani ai microfoni di Dazun. Andiamo a rivedere un po', a rileggere alcuni estratti delle parole invece significative di Spalletti. Vi tralascio tutta la parte iniziale, la corsa scudetto, oltre al Milan e Inter, oltre a Inter e Napoli, le altre squadre, la Roma, il Milan, parla addirittura di Lazio, reintegra ancora la Fiorentina, Spalletti, insomma le mette praticamente tutte. Noi dobbiamo trovare un equilibrio anche rispetto all'anno scorso, abbiamo giocato bene per un certo periodo e poi ci siamo un po' persi per strada, forse perché non eravamo riusciti a creare le basi per confermare il buon lavoro fatto. Grazie agli arrivi di quest'anno credo che possiamo riproporre le cose positive e confermarle anche nel tempo. La squadra è forte, mi piace, poi è chiaro che gli avversari non mancano, ce ne sono fortissime e dobbiamo diventarlo anche noi. Ha parlato di Voltemade, a differenza un po', c'è entrato un po' più nello specifico delle caratteristiche di Voltemade, lo avete letto, però io rimetto i temi qua sul tavolo, così poi dopo affrontiamo con i nostri quesiti tutti questi temi, sentendo le vostre opinioni, che sono sempre per me motivo veramente di orgoglio perché e di riflessioni approfondite. Tanto non vi ho salutato ancora, e buongiorno anche da Vincenzo Mangio, oltre che da Gabriele Latini in cabina di regia. Su Voltemade, se fosse un cavallo, quindi lo paragona a un cavallo, va bene, direi che assomiglia a un frisone. Tu li conosci i frisoni, Latini? Li conosci? Ah, beh, c'è una cultura veramente ampia, flora e fauna proprio. Va bene così, io frisoni ne ho visti pochi, più le friselle, ma quelle sono altra roba, diciamo, sono più per la cultura culinaria io. Incute timore il frisone, così andiamo a raccontare anche il cavallo, quindi Voltemade come come frisone, incute timore con la stazza, ma si lascia accarezzare perché ha un carattere dolcissimo, mi sta benissimo. Benissimo, però voglio subito dire una cosa, basta coi bravi ragazzi, facciamoli tutti un po' le facce da, il ghigno, la faccia cattiva, voglio vedere in campo quelle facce. Per esempio su Douglas Luiz, dopo ve lo vado a leggere, ha parlato di ghigno, lui è un fisico, sempre su Voltemade, dice Spalletti, ma anche relazionale e nella maggior parte dei casi una qualità esclude l'altra, poi ha un carattere gioioso, è felice il ragazzo e questo potrà aiutarlo nella gestione della pressione che un club come la Juve porta, e questo è vero perché l'aspetto, anche la gioia di vivere, la voglia di stare in un gruppo, la voglia ti facilita l'inserimento in un gruppo. Io sono stanco di vedere i musoni, di vedere quelle facce tristi, quelle facce che sembrano concentrate o no. A me viene in mente sempre lo stesso esempio, vediamo se siete bravi a capirlo. Ci siamo capiti, non voglio fare sempre lo stesso, anche no, sembra che c'ho il mirino puntato su uno che però oggettivamente mi stava molto deludendo. Lui porterà sempre, Voltemade, un po' di Premier nella nostra squadra, come anche Sar. Non vedo l'ora, dice Sarri, scusatemi, dice Spalletti, ma capite bene che cadremo spesso in questo errore. Non vedo l'ora che possa allenarsi con noi. Il senegalese è bravo a coprire tutto campo e a farlo con una velocità che soltanto Thuram è in grado di garantire, e adesso non c'è. E ora che Kefren si è fatto male, ci darà una grande mano. Conosce tutte le zone del campo perché le frequenta tutte e sa fare un po' di tutto. Ieri parlavamo con Mirko Nicolino, no, delle sue capacità di essere un tuttocampista. Ecco Douglas Luiz. Questo è il passaggio che vi invito a metabolizzare e ne parliamo.

0: può diventare il regista di questa squadra. Allora, io onestamente, visto che lui ha una tecnica diversa da quella di Locatelli, che fa un altro mestiere, noi gli abbiamo dato il compito di dover guidare anche la squadra, ma lui deve dare i polmoni alla squadra, dare il fiato alla squadra, e lo dà e non l'ha mai fatto mancare. È chiaro che se gli chiedi anche di farti il lancio preciso con i tempi soprattutto giusti, spesso Locatelli è venuto meno. Invece Douglas dice può diventarlo, che c'ha i tempi giusti, lo dirà anche lui. Le qualità per diventare quello che detta i tempi, eccolo, le ha tutte, così come la visione di gioco, trova linee di passaggio prima che lo facciano gli altri. Questo è l'aspetto importante, ragazzi, il tempo della giocata, non la giocata soltanto, ha tecnico, fisico e regge l'aggressione sull'avversario. E poi attenzione, questa è l'investitura secondo me ufficiale per quanto riguarda Douglas Luiz, alla faccia giusta, quella di chi viene da un certo tipo di calcio, la Premier, dove sono tutti arrabbiati, no? Non gioiosi come Fortemate, che magari non si è divertito là, che dice siete tutti tristi qua, io sono più allegro, che gentaglia. Fisico, regge l'aggressione sull'avversario, faccia giusta, viene da un certo tipo di calcio, è l'uomo giusto per dare equilibrio a una squadra che ha tanti giocatori offensivi come la nostra, è quello che deve riconquistare il pallone ed evitare di sbilanciarci. Poi ha parlato di nuovo su Colomani, insomma, e sull'Europa League, dove ha detto è sicuramente uno dei nostri obiettivi. Meno male, Luciano, perché io ieri tiratina d'orecchie l'ho fatta quando ho detto non parliamo soltanto l'Europa League, è una grandissima competizione, tutto a posto, va bene, si dice, si gioca a fari spenti, si cerca di stare lontano dai riflettori, abbassare le aspettative, però secondo me è venuto il momento anche di alzarle queste aspettative, per entusiasmare la folla, per entusiasmare il pubblico, perché siamo la Juventus e l'Europa League a prescindere la dovresti giocare per vincerla, tanto più che questa Europa League presenta squadre che oggettivamente, ragazzi, di che cosa stiamo parlando? Cioè, ma allora la Juventus dei tempi d'oro manco la ovviamente non la giocava perché giocava la Champions League, ma fosse capitata a giocare l'Europa League probabilmente mettevano la terza squadra e la vincevano. Questa Juve la deve vincere l'Europa League, si deve... Ciò poi certo, dalle semifinali in avanti entrano tanti aspetti, no? Gli infortuni, la stanchezza, gli incroci col calendario, perché il calendario non lo fa uno che ti fa per la Juve, e quindi chiaramente si complicano le cose, il fatto che si gioca di giovedì, poi la domenica, poi lunedì, poi il giovedì, poi la domenica, poi lunedì, a ottobre sarà un continuo, può sicuramente, eccetera eccetera, però il girone lo devi passare senza se, senza ma, primo, secondo, il terzo mi delude, se arrivi terzo mi deludi. Dopodiché si arriva dritti fino alle semifinali, là te la giochi, ma la giochi per poterla vincere, perché le qualità e le possibilità ce le hai. E allora adesso mi dedico anche un po' ai vostri messaggi e vi chiedo subito, en passant, ma non è quesito della giornata, en passant vi chiedo di Douglas Luiz, investito da Luciano Spalletti nel ruolo di quello che deve essere il faro della Juventus. Molti di voi avevate detto più volte, se dobbiamo rivalutare qualcuno e non cederlo, quello può essere Douglas Luiz. Allora, vi ha conquistato, domanda, la prima domanda che vi faccio, vi ha conquistato questo Douglas Luiz di inizio stagione? Siete fiduciosi o siete ancora scettici, e perché eventualmente? Bene così, allora adesso mi dedico ai vostri messaggi, siete già tantissimi, veramente non so come farei senza di voi, perderei la voce sicuramente. Roberto da Cascina, sempre presente, veramente straordinario, ti vogliamo bene. Mario da Rocca San Felice, secondo le ultime informazioni che avete per quanto riguarda domenica, Bogà partirà titolare. Allora, sì, dalle ultime che abbiamo dovrebbe partire titolare. Io ribadisco, secondo me darei più spazio ad Alai Begovic, però essendo in dubbio anche, in grosso dubbio anche McKennie, e magari non volendo rischiare sin dal primo momento Voltemade a giocare nei tre dietro Colomani, ma tenerselo un po' in caldo, secondo me ci potrebbe anche essere la possibilità di vedere Alai Begovic in campo con Boga. O, se ho capito bene la psiche di Spalletti, se le notizie che ci arrivano sono giuste, è più facile vedere Boga con Nico e con Seisao alle spalle di Colomani, ma questo lo capiremo e lo vedremo. Secondo me è più idoneo alla Ibegovic, cioè se non lo metti neanche in una partita dove comunque tutto sommato ti manca McKennie e ti manca Yıldız, continui a non vederlo, e questa cosa qua un po' mi dispiacerebbe, anche se va detto che una cosa è rompere il ghiaccio, ecco, con questi giocatori giovani che però devono conoscere il nostro campionato e far vedere i propri numeri, contro il Frosinone e contro il Parma è una cosa, già in una gara contro il Milan dove non puoi far figuracce, dove questi vengono con una luce diversa rispetto a quella di Massimiliano, che può essere rischiosa, quindi bisogna essere molto bravi e avere sempre le carte in panchina per farli funzionare. Marangio, ma con tutti a parte, io domenica ho da fare, posso giocare manco io. Vabbè, ok, nel senso che mancano talmente tante persone, potresti eventualmente giocare tu. Ci hanno convocato anche noi, però. Daniel da Tenerife, il nostro nuovo attaccante Voltemade, per facilitarci la vita lo chiamerei Mr. Wolf, che ne dici? Beh, è carina anche questa, ecco, facciamo questo contest. Come chiamereste Voltemade, per accorciare il nome e renderlo più agevole? Potete scegliere tra Ugo Santarelli, non mi ricordo come lo voleva chiamare. Io lo voglio chiamare Wilson, come il pallone di Castaway. Wilson! Mi sarebbe carino. Il nostro amico dice Mr. Wolf. Trovategli un soprannome, soprattutto. Silvia ci ha distrutto quando ha detto lo chiameremo Voldemort, perché oramai per me è Voldemort, ovviamente. E assomiglia Voldemort un po' a Santarelli. Andate a vedere le foto, perché ha la brutta copia, ma assomiglia un po' a Santarelli. Santarelli è un incrocio tra Voldemort e Infantino. Santarelli, che fine ha fatto? È a Livorno, ve l'aveva detto, ma tornerà per colpo di tacco. E poi la settimana prossima, ovviamente, non ci allontaniamo più, siamo sempre insieme. Tranne se mi chiamano da Napoli, capite? C'è un affare in ballo. Il tedescone si scrive, ma ci vuole più tempo, cioè un paio di mesi. Il tedescone si scrive Voltemad, si legge Voitemad, e Papasar si legge Papsar. Ho controllato con Google Translate. Nino Juventino San Benettese in Sud Carolina. Carolina, ho pronunciato giusto? Allora, Voltemad, ragazzi, poi già sono complicati. Tanto la pronuncia ce la spiega Camillo. Poi ci mandate tante foto. Ci sentiamo qualche nota vocale, dai, perché vi ho tediato fin troppo con la mia voce.
1: Io è un'idea che mi frulla in testa da un po', perché io Nico Gonzalez l'ho sempre stimato, e poi negli ultimi anni, per tutte le vicissitudini fisiche, mi ha deluso molto, ma secondo me ha un potenziale veramente allucinante. E secondo me, se giocasse dietro le punte, proprio davanti a lui, se a Locatelli, potrebbe essere veramente l'anello di congiunzione, di leggermente più accentrato, che non è obbligato a fare le scorribande che lo possono portare a infortuni. E anche le palle che ha dato anche l'altra sera, cioè secondo me lui sarebbe perfetto, e potrebbe essere una svolta anche per la sua carriera, perché comunque andrebbe a fare un ruolo che non lo costringe a fare quegli strappi che magari lui non riesce a reggere. Alex,
0: condivisibile anche la tua lettura. Secondo me cambieranno tante disposizioni in campo con i nuovi che sono arrivati, e quindi cerchiamo di capire Sar che tipo di lavoro farà, se può andare a ricoprire diverse zone del campo. Sono d'accordo anche io che magari a Locatelli, se lo spremi di meno in campo, riesce a ottenere un rendimento maggiore. E poi abbiamo una batteria di trequartisti, o comunque di mezze punte, di giocatori esterni, che sono secondo me molto validi. C'è Grova, appunto, che recupera con Seisao, Boga, Halaibekovic, adesso c'è Voltemade, McKennie, poi torneranno ovviamente anche l'Ildis di turno, c'è Nico, insomma, c'è da vedere probabilmente qualcosa di diverso, e un dispendio minore di energie. Come facciamo ad arrivare primo o secondo nel girone? Non ci sono più i gironi, c'è la classifica unica, come la c'è? No, io ho detto primo o secondo nell'unico girone, ho detto, cioè è un unico girone, per me deve arrivare o primo o secondo, oltre il secondo posto non lo immagino nemmeno. No, Sar non si è fatto già male, Tiziano da Milano. Sar proveniva da un infortunio, non ha giocato poi con il Tottenham perché sapevano che era sul mercato, però quando tu provieni comunque da un infortunio devi fare un percorso riabilitativo, anche se lui è già ok, ma chiaramente non è che lo prendi, che viene dall'infortunio, che non giocava partite, lo butti subito a fare la partita col Milan. Fai in gergo, perché c'è il return to performance, il ritorno alla performance originale, quindi bisogna recuperare lo stato di forma totale, quello lo fai con il lavoro, non si è fatto già male, e ha recuperato da un infortunio, è diverso. Altra nota, sì, Voldemort è più votato, Wolf, Matteo da Mentone, cioè perché non chiamarlo come lo chiamavano in Premier? Il gigante gentile, Jodier, ho letto bene, non lo so, chiamiamolo Gaetano, bene anche Gaetano, io lo chiamo Nick, Nick Wolf, Nick Wolf pure è carino, chiamiamolo John, no, per carità, John. A proposito di John, Insomma, non siamo i soli che abbiamo notato un allenamento un po' sui generis di David appena arrivato lì all'Atletico Madrid, che è stato asfaltato, poi è sempre sbagliato farlo, però è stato asfaltato dai tifosi dell'Atletico Madrid che hanno detto che è arrivato un ciccione, cioè nel senso che è un po' in sovrappeso. E tu sei leggermente in sovrappeso, poi c'è stato Griezmann che ha difeso il compagno attaccando chi lo aveva attaccato, dicendo sei tu che sei in sovrappeso, però diciamo non ha rubato l'occhio se non per altri motivi. Allora voi intanto, visto che arriviamo Fabio tra poco, continuatemi a dire, risponderà alle due domande, quindi la prima, il soprannome per Walter Made per accorciare un po' la situazione, e soprattutto che ruolo, cioè secondo voi se effettivamente Douglas Luiz ha ragione Spalletti può essere il nuovo regista della Juventus, ditemelo, al rientro ne parliamo anche con Fabio.
2: Due colori, due voci.

Radio Bianconera, nati per vincere. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Comanda ormai il campionato dopo la conclusione del mercato, tante partite interessanti in programma per quel che riguarda la terza giornata, e allora andiamo subito a parlarne con Alberto Di Chiara, ex calciatore Parma, Lecce, Roma e Fiorentina tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo un po' del campionato, si è concluso il mercato, ci si può concentrare sulla Serie A. Roma domani all'esame Atalanta, è il primo vero test per i giallorossi?
1: Ma no, io credo che abbiano già superato dei test importanti, a cominciare da quello della Fiorentina, per poi andare ancora a ripetersi in un campo dove anche se una squadra come il Lecce può essere considerata una squadra di che si deve salvare, di solito sono quelle più pericolose, quindi io credo che la prima prova di maturità l'abbia passata. È chiaro che ogni partita è un capitolo a sé, affrontare l'Atalanta è sempre molto difficile perché l'Atalanta è una delle candidate, insomma, a tornare in Europa, ci sono tante motivazioni poi per Gasperini in particolar modo, quindi una gara molto particolare. Non si, come Gasperini saprà, credo che la Roma non debba vivere su quello che ha fatto ma su quello che dovrà fare, quindi credo che sarà una partita molto molto particolare, molto per Gasperini soprattutto.
0: Ecco, dice Gasperini che a proposito di Malen può valere i 36 gol di Higuain, il record di Higuain può essere raggiunto se non addirittura battuto da Malen, cosa ne pensi?
1: Ma senza dubbio ha grandi potenzialità, è stato senza ombra di dubbio uno degli acquisti più azzeccati nel mercato, in un mercato sempre molto difficile dove appunto è stata una scommessa vinta in pieno, perché ha fatto sì che veniva da una situazione particolarmente difficile per quanto si considera il fatto che appunto lui non ha questi gol che ha fatto lì in Inghilterra, non era riuscito a sbloccarsi sotto quell'aspetto lì. Invece a Roma ha trovato l'ambiente ideale, Gasperini probabilmente l'allenatore che lo ha stimolato nella maniera giusta, quindi io credo che senza ombra di dubbio la Roma ha in male un elemento di adesso che gli fa da fare i 36 gol, ma se io paragonarli è sempre molto difficile, sono due contesti diversi, in situazioni diverse, quindi il valore di quello che ha fatto Higuain non può essere senza dubbio messo alla pari di quello che farà Malen, che lo vive in un altro contesto e in un'altra situazione, quindi comunque ha potenzialmente la struttura fisica e la rapidità del grande centravanti per fare un confronto che se si vuole paragonare ha le stesse caratteristiche anche a livello fisico, direi.
0: Senti, l'Atalanta almeno fino a questo momento con Sarri appare più pratica che bella?
1: Sì, ma in effetti è molto da quello che si evince da quello che è successo, credo sì, è stata molto più pratica, ha vinto di misura, di corto muso, un po' all'Allegri, se vogliamo rimanere Allegri vecchia maniera, intendo dire, quindi qui Sarri deve cercare di dargli una sua impronta, ma io credo che poi ogni ambiente è diverso, quindi vincere soprattutto aiuta ad avere autostima, quindi quello che conta l'ha fatto, ha vinto anche se di misura e con fatica, però ti aiuta a stare in classifica, aiuta a vincere, ad essere sicuramente più sereni nell'affrontare le partite. Quindi credo che la cosa più importante all'inizio soprattutto sia quella.
0: Per quanto riguarda l'Inter invece, si è parlato molto in questi giorni dell'addio del direttore sportivo Ausilio dopo ben 28 anni trascorsi con i nerazzurri. L'Inter perde un dirigente di grande esperienza, dalle grandi conoscenze internazionali?
1: Beh, senza dubbio, 28 anni sono tantissimi, una vita praticamente vissuta lì. Probabilmente anche lui aveva, non so adesso come sono state le condizioni che hanno maturato questa decisione, senza dubbio forse anche lui probabilmente aveva bisogno di altri stimoli, 28 anni nello stesso ambiente, probabilmente ha bisogno di misurarsi in maniera diversa in altre situazioni, in altre realtà. Poi se ci sono stati dei risvolti a livello di rapporti con Marotta o con lo che sia, insomma questo non, per ora non sono venute fuori, quindi io credo che sia soprattutto una ricerca da parte di Ausilio di riuscire ad avviare nuove avventure che senza dubbio lo riguarderanno, perché è senza dubbio un uomo di grande esperienza che ha saputo fare tante trattative importanti e quindi ha senza dubbio la possibilità di trovare altre esperienze e di analizzarle al momento opportuno.
0: E Inter Napoli in programma domani alle 18, quanto vale?
1: Vale quello che vale una terza giornata di campionato praticamente, quindi è ancora molto presto per fare tirare conclusioni, perché è chiaro che in questo momento qui vede sulla carta vede un Inter che chiaramente sta viaggiando già molto bene, anche se dimentichiamo che anche se a Cagliari ha giocato senza dubbio dominando la partita, ha sofferto un pochino, no, nell'andare a maturare una vittoria che poi alla fine ha rischiato anche qualcosa per vedersela sfuggire di mano, ma diciamo che al di là di questo, senza dubbio tra le due compagini, quella che ha dimostrato di essere più in forma è ancora l'Inter. Il Napoli ha perso uno scontro diretto, direi, con il Como in casa, quindi viene da una situazione psicologica diversa, deve cercare di riscattarsi. Certo, una partita importantissima, una partita per certi aspetti, ma non senza dubbio decisiva. Siamo soltanto alla terza e vediamo un pochino quello che succede.
0: È tutto vero, però dovesse perdere il Napoli si troverebbe già a 6 punti di distanza dall'Inter.
1: Ma insomma, ecco, è uno scontro diretto dove l'Inter senza dubbio ha il coltello dalla parte del manico, al di là del fatto di giocare in casa. È chiaro che il Napoli deve cercare di non perdere questa partita, per non perdere contatti già da adesso con la vetta della classifica. Però ti ripeto, c'è tutto il tempo per quanto riguarda il Napoli di analizzare, recuperare, eventualmente dovesse esserci un altro capitombolo. Quindi io credo che l'Allegri cercherà di non metterla come una partita decisiva sotto questo aspetto, anche perché in realtà non lo è. È chiaro che a livello psicologico gli si chiede al Napoli di essere l'alternativa in questo momento all'Inter. In queste prime 2 giornate diciamo che è stata scavalcata, no, dalle aspettative da parte della Roma di Gasperini, che la quale ha preso un pochino in questo momento è diventata la principale, sulla carta, la principale antagonista dell'Inter, per come stanno dimostrando queste 2 giornate di campionato. Ma pur si ripeto, insomma, è soltanto la seconda giornata, mi pare che c'è tempo per cambiare idea chissà quante volte.
0: Ecco, però secondo Boban sarà la Juventus la vera antagonista dell'Inter. Ti convince la squadra di Spalletti?
1: Ma io non ti devo dire, come squadra è senza dubbio ha dato un assetto rispetto agli ultimi disastrosi anni di gestione da parte della Juventus, e credo che senza dubbio dei progressi l'ha fatti. Io direi che non, però così a naso, a occhio ancora non la metterei come l'antagonista dell'Inter, vedo ancora Napoli e Inter superiori.
0: La Fiorentina domani se la vedrà con il Torino, due squadre ancora a 0 punti. Fiorentina reduce dalle sconfitte con la Roma e quella con il Frosinone. Dal mercato sono arrivati dei bei rinforzi, è stata una bella rivoluzione. Probabilmente ancora proprio in virtù di questa rivoluzione c'è bisogno di tempo per trovare l'amalgama, per trovare i meccanismi giusti, però al tempo stesso, ecco, Grosso adesso deve dare una fisionomia alla squadra.
1: Beh sì, già dovrebbe averla data a suo tempo, nel senso che bisogna sempre cercare il consiglio, soprattutto quando si arriva all'inizio di una nuova gestione, dove c'è stato un cambiamento radicale. Non dimentichiamoci che Grosso cerca di assemblare una squadra completamente nuova, però di giocatori di grande prospettiva che devono ancora dimostrare, fra le altre cose, sul campo il loro effettivo valore, perlomeno per la maggior parte. E quindi Grosso è tenuto a dar sì che oltre alle qualità tecniche che questa squadra ha cercato, che Paratici ha cercato di mettere in questa squadra, ha bisogno anche di giocatori di personalità, e quindi deve cercare di responsabilizzare un pochino Grosso i suoi giocatori. Io ti ripeto, sono convinto anche che la Fiorentina risenta un pochino di una preparazione che ho sempre detto in altre occasioni, che secondo me farla in un al Viola Park con un caldo terribile, eccetera, eccetera, come è successo l'anno scorso, sia stato più deleterio, soprattutto all'inizio, per iniziare con il piede giusto e con la gamba giusta, soprattutto. Ma al di là di questa considerazione prettamente personale, credo che Grosso debba cercare di dare a questa squadra un'impronta importante, deve cercare di cambiare ritmi, deve cercare di dare pressione, gioca in casa in uno scontro diretto in questo momento qui, chiaramente in questa fase di campionato tra due squadre che sono a zero punti, non può permettersi ulteriori passi falsi, ma proprio per una questione non tanto oltre che di classifica, che è sempre recuperabile, visto che, ti ripeto, siamo soltanto alla terza giornata, proprio una questione di fiducia, perché questa squadra ha bisogno di fiducia, di consapevolezza, e la ottieni soltanto con un risultato positivo.
0: Il Torino di Abate è ancora alla ricerca di se stesso, anche da parte del Torino parecchi cambiamenti, non come la Fiorentina, è una squadra che rischia di essere ancora anonima per quel che riguarda i risultati, per quel che riguarda il percorso in classifica.
1: Beh, si può fare un po' lo stesso, non dico lo stesso discorso della Fiorentina, chiaramente le sconfitte maturate dal Torino sono un po' diverse rispetto a quelle maturate dalla Fiorentina. Quelle della Fiorentina sono state abbastanza secche, nette, contro la Roma la prima, ma contro il Frosinone in casa 3-0 è stata una partita che si poteva, senza dubbio, non aspettarsi da parte di una Fiorentina che, al di là delle difficoltà iniziali, insomma, è una squadra che senza dubbio che sulla carta doveva affrontarla in maniera diversa. Il Torino ha questa consapevolezza, tra le altre cose giocherà a Mandragora molto probabilmente, quindi ci sarà anche la partita dell'ex che sarà, quindi senza dubbio un giocatore che facendo i dovuti scongiuri da parte della Fiorentina poi è sempre stato un giocatore che è stato, soprattutto a livello realizzativo, un giocatore importante per i Viola, quindi se lo ritroveranno di fronte. Ma al di là di questo particolare, è chiaro che il Torino deve cercare di muovere la classifica in qualche maniera, deve venire a Firenze, probabilmente cercare di venire a Firenze per cercare di interrompere questa serie negativa che dura da due giornate, però chiaramente dall'altra parte c'è una Fiorentina che sotto questo aspetto non può permettersi soprattutto un passo falso ulteriore in casa, poi soprattutto.
0: Cagliari-Lecce in programma lunedì, i giallorossi salentini reduce del 4 gol, le 4 reti subite contro la Roma.
1: Ma i salentini, il Lecce è una squadra che chiaramente deve cercare di fare come ha fatto negli ultimi anni, di raggiungere il prima possibile la salvezza, è una squadra che gioca a livello caratteriale. Con la Roma è stata un po', forse un pochino troppo arrendevole, ci sono stati degli errori difensivi che erano probabilmente meglio, non sono stati ben, la squadra non è stata ben bilanciata da Di Francesco in quella occasione della partita con la Roma dove ha rincontrato la sua ex squadra praticamente. È chiaro che affronta un Cagliari che però, insomma, viene da una sconfitta con l'Inter, che è però dignitosa, diciamo così, chiamiamola così, è da una vittoria fuori casa a Parma importantissima, quindi ha già vinto uno scontro diretto, quindi sotto questo aspetto il Lecce si troverà di, secondo me, di fronte a un Cagliari che sta con la testa giusta, che ha il merito di aver dato un'impronta, una squadra molto caratteriale, avrà riformato molto il centrocampo, ha giocato anche con giocatori di esperienza, quindi direi che è una partita dove il Lecce deve cercare di stare attento, perché Cagliari in questo momento mi pare che sia un pochino meglio in questa fase di campionato.
0: Il Parma non è partito bene, ti aspettavi qualcosa di più?
1: Assolutamente, guarda, è chiaro che il Parma, tra le altre cose, è stato eliminato anche in Coppa Italia dalla Cremonese, dall'ex ancora Giampaolo, quindi diciamo che il Parma deve cercare di ringranare un pochino. È chiaro che il Parma è lo stesso discorso che vale per Lecce e Cagliari. Il Parma deve fare un campionato che l'anno scorso l'ha vista protagonista in senso positivo, che ha raggiunto la salvezza con gran largo anticipo, cercherà di ripercorrere quella strada, anche se c'è un po' di scetticismo in questo momento qua, perché obiettivamente il Parma non ha fatto ancora vedere prova di nelle tre partite, compresa quella di Coppa Italia, la maturità giusta per cercare di ripetere un pochino quello che l'anno scorso invece ha dimostrato con carattere e con l'atteggiamento giusto. Credo che c'è ancora tempo come al solito, anche lui deve trovare la quadra, però credo che la partita contro il Cagliari sia una partita dove potrebbe sfruttare questa opportunità per rilanciarsi quantomeno.
0: Alberto, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
1: A voi, a te.
0: E adesso, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Chiara, torniamo a parlare della Juventus, lo facciamo attraverso questa intervista con Seisao, che ha parlato a margine del Gran Gala del Calcio a Milano.
2: Allora non si può sottrarre, la Juve punta allo scudetto.
3: Noi puntiamo a vincere tutte le partite, è quello che vogliamo fare, abbiamo cominciato molto bene, però sappiamo che la strada è lunga e abbiamo una partita molto importante contro il Milan e vogliamo vincere.
4: Cosa ti dice mister Spalletti in allenamento per continuare a migliorare?
3: Sì, a me e a tutti i compagni di squadra sappiamo cosa dobbiamo migliorare tutti. Io provo a fare sempre il meglio per la squadra, provo a migliorare me stesso per aiutare la squadra il più possibile.
5: Cicco, vi siete rinforzati molto in attacco con Colomuani, Voltemade, Alley Begovic, ci sei tu, c'è Ildiz che comunque recupererà. Siete forti lì davanti, per te è un po' più facile e anche più stimolante giocare e allenarti al massimo?
3: Sì, siamo forti, però dobbiamo provarlo dentro di campo, e è quello che vogliamo fare, abbiamo cominciato bene, però sappiamo, come ho detto, la strada è lunga e dobbiamo continuare così.
6: Fare qualche gol in più può essere il tuo obiettivo personale per questa stagione?
3: Sì, anche quello, anche aiutare al massimo la squadra, io come esterno voglio fare gol, devo aiutare la squadra il più possibile, è quello che voglio fare.
2: Guardando le partite l'anno scorso contro il Milan, cosa dovete fare differentemente?
3: Dobbiamo giocare quello che alleniamo, quello che facciamo tutta la settimana. Se facciamo quello siamo più prossimi di vincere la partita. E stiamo preparando bene questa partita e vediamo cosa succede.
4: Quindi, quanto sarebbe bello vincere l'Europa League?
3: Ah, bellissimo, l'Europa League è bellissimo, penso che è un sogno per tutti i calciatori e noi vogliamo fare il meglio possibile.
7: Cicco, quest'anno ti senti più centrale nel progetto?
3: Mi sono sempre sentito centrale nel progetto della Juve, ho le stesse ambizioni della Juve che vincere e è questo che voglio fare, e proprio aiutare la squadra per arrivare dove noi vogliamo.
8: Grazie.
0: Sempre a margine di questo evento ha parlato anche il portiere della Roma, Svilarra, le sue parole.
9: Ci sono altri anche portieri molto forti, però sono contento e grato di essere qui di nuovo.
4: Dove può arrivare la Roma quest'anno?
9: Vedremo.
10: Qualcuno dice lo scudetto, Mile?
9: No, passo a passo, siamo solo all'inizio, quindi noi facciamo il nostro e poi vediamo.
2: Com'è differente lavorare con Gasperini?
9: Scusa?
2: Lavorare con Gasperini, come?
9: No, è bellissimo, stiamo già insieme da un anno e secondo me il prossimo anno, quest'anno, sarà ancora meglio.
10: Mille, palla a Dybala e Malen e poi ci abbracciamo così. Palla a Dybala e Malen e poi ci abbracciamo.
9: Sì, però palla più lontano da me possibile.
0: Questi giorni a Firenze si è festeggiato il centenario della Fiorentina, è stata organizzata anche una partita tra le leggende della Fiorentina e Operazione Nostalgia. Tra gli altri abbiamo intervistato anche Davide Moscardelli, che si è soffermato sulla Fiorentina attuale e in particolare sugli attaccanti Beto e Pellegrino. Sentiamolo.
11: C'è tanto che non mi sono fatto male, guarda, va bene così, purtroppo, però è stato bello provarci, è sempre bello provarlo in uno stadio così importante.
12: Senti, ti faccio una domanda anche sulla Fiorentina di oggi. Cambia tanto anche in attacco. Perde Ken, arrivano Beto e Pellegrino. La vedi una squadra rinforzata o comunque perdere Ken può essere un colpo duro per questa squadra?
11: Beh, sicuramente per quello che ha fatto vedere Ken qui è sicuramente una perdita importante, però avranno fatto delle valutazioni, anche lo stesso giocatore, sia la stessa Fiorentina, quindi hanno cambiato molto, quindi ci vuole un po' di pazienza, però tanti giocatori di qualità li hanno presi, quindi un po' di tempo anche al mister per sistemare un po' magari la difesa, perché poi con la qualità davanti ci può arrivare dopo a lavorare lì, che qualcosa si spera che si inventino loro, e piano piano con i primi risultati positivi secondo me si aggiusterà presto la situazione, perché come si dice, c'è il succo, c'è.
13: Secondo te tra Beto e Pellegrino chi sarà l'attaccante titolare?
11: Ma io penso che ci potrebbe essere una sana competizione fra di loro, che porta sempre bene alla squadra, no? È una cosa che mi è successa anche a me nelle varie squadre che ho fatto, quindi il risultato poi è quello che conta di più, è quello della squadra, quindi si spingeranno loro per cercare di prendere il posto e poi avranno occasioni entrambi, perché il campionato sappiamo che è lungo e difficile.
14: Ecco, una domanda che ti faccio, per un centravanti, quanto è importante oppure non importante, cioè può penalizzare il fatto di non avere il posto fisso, cioè di sapere che magari al 70esimo può uscire, che se sbaglia una partita magari quella successiva non gioca?
11: Dipende dalla personalità del giocatore stesso, come in tutti i ruoli. Normale adesso quasi tutte le squadre fanno il doppio ruolo e sono, non ti dico due titolari, ma quasi. Quindi la forza deve essere anche quella mentale. È uno sprono in più a fare sempre bene.
0: Con le parole di Moscardelli siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Contro una nave russa e un deposito di petrolio. Un video diffuso dalla Marina ucraina mostra le conseguenze incendiarie dell'attacco sulla nave. La Nefrit faceva parte dell'infrastruttura marittima ed energetica russa e supportava le operazioni petrolifere e del gas, la manutenzione delle piattaforme offshore, il trasporto di merci e personale e lavori tecnici subacquei. Una persona invece è morta e altre tre sono rimaste ferite a seguito di un attacco delle truppe russe a Odessa.
1: Un palestinese è stato ucciso ed altri tre sono rimasti feriti oggi a seguito di un attacco da parte delle forze israeliane a nord di Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Fonti locali hanno riferito che le forze israeliane hanno aperto il fuoco nell'area a nord di Khan Yunis, uccidendo un palestinese e ferendone altri tre. Le stesse fonti hanno aggiunto che i veicoli militari israeliani hanno anche aperto il fuoco con mitragliatrici ad est di Khan Yunis.
0: L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto. Il femminicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente d'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
1: Lo sport, il tennis, Flavio Cobolli si guadagna un posto al terzo turno degli US Open, dopo aver battuto in 4 set l'australiano Schoolkate. Il tennista romano cede 6-3 il primo parziale, ma si riscatta vincendo 6-3 il secondo e 6-4 il terzo. Al quarto e ultimo piazza il break nel momento decisivo e chiude i giochi sul 7-5. Eliminato invece Lorenzo Musetti, che esce di scena contro un altro australiano, Sweeney, numero 123. Al mondo.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: È tutto molto bello, Claudio.
5: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.

0: Radio Bianconera, buongiorno! Ci siamo anche oggi, che è venerdì. Oggi dovrebbe essere una giornata quieta, calma, tranquilla, serena. Qua ci sono sempre quei 30, 32, 33, 31, 35, 29. È molto oscillante la temperatura, secondo me. Dei momenti, però, non c'è vento. A Torino come si sta, Ivo?
1: Buongiorno a tutti, a Torino si sta bene ma fa molto caldo, siamo a temperatura 23 gradi, umidità parecchia.
0: Ma 23 gradi non è molto caldo, 23 gradi non è niente.
1: Lo so, ma siamo dominati dall'umidità che ci sta...
0: Cioè... Ah, siete dominati dall'umidità, ragazzi, Torino è dominata dall'umidità, è per quello che poi non riusciamo a comprare i giocatori top 5, perché appena si interessano col procuratore dicono ma com'è Torino? È dominata dall'umidità. E invece no, hai visto come sono tutti contenti, Yves? E Colo, e Sar, oggi c'è un'intervista di Colo sulla stampa, dopo leggiamo qualcosa. Cioè, tutti quelli, e Voltemade, ma l'hai visto Voltemade? È contenti, sembra un bambino che ha appena scartato le caramelle, cioè, sono arrivati alla Juve, sono contenti, hai visto come sono belli, leggeri e morbidi, come le definisce Spalletti.
1: Sì, sì,
0: secondo te cos'è
1: video.
0: Un giocatore?
1: Ho visto il video.
0: Hai visto il video? Beh, guardate i video dei social della Juve, che Juventus Creator Lab, lo pagate un po' anche voi col prezzo dell'abbonamento dei biglietti, però sono bravi, sono veramente dei bravi ragazzi. Leggero e morbido, secondo te cosa vuol dire che un giocatore è leggero e morbido?
1: Che ha dei bei movimenti, come, cioè si muove come una piuma praticamente.
0: E si muove come una piuma. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, la vostra rassegna stampa del 4 settembre 2026 è venerdì, antivigilia di Juve Milan, ma soprattutto è successo di tutto, è scoppiato di tutto, putiferio, polemica notturna. Moggi che risponde a Giraudo. La Gazzetta che fa due pagine su Facchetti e si dimentica della morte di Scirea. Insomma, c'è tutto un mondo intorno, ma soprattutto Oktree. Cosa mi sta combinando Oktree? Ma la notizia del giorno è che Abisso torna ad arbitrare. Accolto il ricorso, il comunicato ufficiale della Federazione Italiana Gioco Calcio dice che Abisso può tornare ad arbitrare. Quindi siamo pronti nuovamente a ripiombare nell'abisso del nostro fischietto fantastico che un po' praticamente tutti hanno criticato. Però non mi ricordo, era gradito o sgradito Abisso? Ti ricordi tu, Yves? Era uno dei graditi o era sgradito?
1: Sgraditi.
0: Abisso. Abisso sgraditi, Abisso fa parte della categoria sgraditi, ma vediamo la Gazzetta dello Sport, ci sono anche un sacco di interviste, oramai sono due giorni che parlano tutti. Gasperini, Malene da record, la mia Roma sogna, incredibile amici, sogna ragazzo sogna, ma quella è un'altra squadra però. Higuain ha fatto 36 gol, l'olandese lo può imitare, Dybala è un giocatore unico, la sfida all'Atalanta è ora di batterla perché gioca contro l'Atalanta e la Roma, incredibile amici, ma cosa è successo a Gasperini? Non si lamenta, è contento, è euforico quasi. Vabbè, poi se leggete tutta l'intervista qua e là tra le righe, però è contento. Il rompipallone non c'è, Ive, ma ci pensa la sveglia a darti una bottarella. Ci pensa la sveglia. La sveglia firma nerazzurra, ricordiamocelo sempre. Juve Milan di domenica e tante cose. C'è la descrizione di tutto quello che è Juve Milan, nell'anti-Inter. L'evocazione della Santa Alleanza. Ma qual è la Santa Alleanza? La Santa Alleanza che combatteva sul campo per gli scudetti, a discapito del lato oscuro del male, che è quello rappresentato da voi, dal punto di vista sportivo, o no? Qual è la Santa Alleanza? Mastantuono, parla Mastantuono della Fiorentina, dice vivo da Bati, i suoi consigli per fare gol. Oh, praticamente c'è stato il centenario della Fiorentina, no? Voi vabbè, non l'avete vissuto, giustamente, non vi interessa. Però in questo centenario hanno invitato allo stadio le leggende, insomma, non è che ha portato benissimo, perché ha beccato in casa, però vabbè. E tutti sono andati da Batistuta. Anche Mastantuono è andato là e ha detto batti gol, come si fa? Batistuta gliel'ha spiegato e i casi sono due. O non gliel'ha spiegato bene, oppure Mastantuono non ha capito, perché questi ha beccato 7 per le due partite. Punta altri top intanto il Milan invece, attenzione, strategia cardinale. Il Milan punta ad altri top, Rabiot e Pavlovic via i rinnovi. Cioè praticamente cardinale ha mandato via tutto, no? Il management che aveva prima. dato 7 ruoli nuovi a 7 personaggi diversi, ma fa tutto da solo. Quindi è anche un po' inutile tutto questo rimpasto che ha fatto. Le luci a San Siro, domani c'è Inter-Napoli, attenzione. Kivu va con Pio, De Bruyne va a Max. E intanto, non so se avete notato, ma il buon Ausilio, il re del, ricordate, no? Il re delle plusvalenze, Ausilio, no? La Gazzetta dello Sport, re delle plusvalenze, 100 milioni di plusvalenze, 40 milioni con quattro giovani che manco si ricordano più come si chiamano. Cioè era il re delle, cioè Ausilio aveva vissuto anni e anni di grande incoronamento. Poi un po' come Inzaghi quando è andato via, che l'hanno distrutto in tre giorni, Ausilio in tre minuti è praticamente scomparso. Neanche una frase, neanche una piccola replica. In questi casi si fa un'intervista, no? Oppure si cerca di avvicinarlo e si spiega, no? Oppure si fa un articolo, no? No. Appena vanno via da lì, dopo tre secondi, l'House Organ li dimentica. Ma torna a parlare anche Boba, ragazzi, parlano tutti oggi. Torna a parlare anche Boba, dice, la Juve e l'Anti-Inter, però mi piace anche la Roma. Diavolo ci siamo, insomma, vabbè, una carezza per tutti, tranne per uno. Con Čeferin, ma non ci sentiamo più dopo che ci siamo allontanati da lui, fa io da lui. Zvonimir, te ne sei accorto anche tu troppo tardi di cosa sia quel personaggino lì, Čeferino, perché quando lo conoscono tutti da vicino, poi dopo o ci litigano o si allontanano. Ma andiamo alla Juve, andiamo alla Juve. Douglas Nico, nuova vita, Juve, flop a chi? Come al bar, flop a chi? Giovane, fischi dimenticati, ora guidano loro. Spalletti ha rilanciato il brasiliano e l'argentino dopo i prestiti, saranno titolari contro il Milan. Tutte carezze oggi, cosa succede? Ma che è una giornata strana oggi. Aspetta che c'è l'intrigo. Il tecnico Spalletti si fida del fiuto dell'amico Giuntoli. Aveva discusso con Comolli in primavera, cioè tradotto, Gonzales, Douglas Luiz e Kop Miners. Ieri Spalletti ha detto lasciatelo in pace, Kop lasciatelo in pace. Cioè i tre grandi acquisti fallimentari di Giuntoli, Spalletti li vuole rivitalizzare perché Giuntoli è suo amico, perché lavoravano al Napoli insieme, hanno vinto lo scudetto, mentre con Comolli ha litigato, però adesso con i nuovi direttori va d'accordo. Ah, c'è l'intrigo. Notizie dall'infermeria, brutte. Turam operato a Lione, tornerà solo nel 2027. Quindi, nel mercato di gennaio l'abbiamo fatto, ragazzi. Turam, Ecator, Ildiz. Li salutiamo, li ritroviamo tutti nell'anno nuovo, quindi è inutile fare anche il mercato. In vista, invece, del Milan, signore in emergenza. Si aggrappa al muro difensivo e a Vicario. E allora Ildiz, Turam, Ecator e Cabal, out. E sono quattro. Cambiaso, Sarri, Zegrova e Mbili, questi sono sette. Segniamo, mettiamo a libretto, come diceva quel tale, perché qua ricominciamo, Hai notato però questa cosa, Yves? Nessuno sta più facendo la conta degli infortuni muscolari come in passato, è vero? Quindi, cioè, adesso io faccio l'elenco, ma nessuno sta parlando di infortuni, no? Quindi non è che c'è molto silenzio, quindi come sempre è il racconto mediatico che fa la differenza. Negli anni in cui ogni giorno e ogni conferenza l'allenatore si diceva ma questi infortuni muscolari, allora sulla radio di cosa discutevamo? Il J-Medical, il fisioterapista, i dottori, solo alla Juve. Adesso ci sono ancora, quattro lungodegenti alla terza giornata di campionato e tre già in bilico, fanno sette alla terza giornata, però non ne parla nessuno e quindi non ci sono. Che problema c'è? Il problema non c'è, infatti non ne discute nessuno. È molto semplice a volte. Intanto il Napoli è già alle strette. Allegri si gioca molto tra Inter e Arsenal, perché il Napoli gioca con l'Inter e poi in Champions gioca con l'Arsenal. Due partite non facilissime per il buon Max. Vediamo il risultato che darà, come sempre, il campo, a parte una squadra, ovviamente. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Apriamo tutto Sport. Nick perfetto per Colo. Un po' Nick Manofredda, insomma. Chi è che parla qua? Parla il tecnico che lo ha lanciato in Germania, tale Staffen. Famoso per avere sempre, Yves, Staffen, i piedi?
1: Non lo so.
0: Ma come non lo sai? I piedi in due Staffen, dai! I piedi in due Staffen. Guarda che questa fa più ridere del rompipallone, attenzione. Ma Staffen dove lo ha lanciato? Dove lo ha lanciato? Dove lo ha lanciato? Walter Madenic, perfetto per Colo. all'Elversborg, cioè Staffen lo ha allenato all'Elversborg, che è un po' come chiedere al primo allenatore di Del Piero tra i Pulcini e del Conegliano. Voltemat è da Juve, ha fisico, ha dribbling, ha visione, vedrete, sarà titolare. Adesso mica l'abbiamo preso per fare, no? È intelligente tatticamente, attenzione. Se migliora di testa, dice il suo allenatore, come se migliora di testa? È alto 198, è alto 2 metri, deve migliorare di testa. Se non è capace di tirare, scusa, ma se io sono alto 2 metri, da fermo tiro di testa. Non è un 9 puro, ha bisogno di sbagliare su tutto il fronte offensivo. Come non è un 9 puro, deve migliorare di testa? L'abbiamo preso come centravanti d'area. Ci pensa Spalletti adesso. Col Milan può già debuttare, dice Tutto Sport. Sì, ma debuttare non vuol dire titolare, eh? Spalletti infatti vara la tre quarti con Seisao, Nico Gonzalez, Boga e Colomoni davanti. Oggi e domani provino per McKennie, che resta in dubbio, mentre cavalca KO qua è fuori un mese. Lesione muscolare. Però ripeto, se non ne facciamo un dramma, vedi che anche chat non lo fanno. Notiziola di calcio femminile che noi abbiamo dato ieri in anteprima su tuttojuve.com, grazie all'ottimo lavoro come sempre del buon Camillo De Michelis. Buonasera, saluta la Juve, passa al San Diego Wave e passa al San Diego Wave per 100.000 euro di cartellino che becca la Juve, che per il calcio femminile e il mercato femminile sono un'enormità. 100.000 euro è tanta roba. 35 anni, 16 trofei, ciao Barbara, in bocca al lupo, good luck. Ma non è tutto sport se alla mattina non c'è un po' di polemica Toro, diciamoci la verità. Il giorno che apriremo Tutto Sport senza una polemica Toro, Yves, cosa faremo? Basta, non parleremo più. Sarai spiazzato. Tu non puoi vivere senza una polemica sul Toro, di' la verità. Te ne frega niente. Allora il Toro prova a compattarsi oggi, attenzione, tutti uniti con Abate. Chi è che è unito con Abate? Giocatori, allenatore, tirano una riga, dopo l'avvio flop, dialoghi individuali, dialoghi collettivi, cambiamenti tattici, voglia di reagire, insomma tutte le sciocchezze che si dicono quando si beccano delle pere in campionato e si cerca di farla franca in qualche modo. Per quanto riguarda la Juve invece Nico Gonzalez è già pronto, attenzione. La Juve tre quarti anti Milan, l'argentino messo al centro, quindi con Seisao da un lato, Boga dall'altro e Nico Gonzalez al centro. Dopo la grande prestazione contro il Parma, Spalletti si è convinto. Davanti nessun dubbio, Colomoni, quindi Voltemade a sto giro inizia in panchina, ma anche Alaibekovic. Alaibekovic altra chance, ma nella ripresa non è ancora uomo da titolarità. Spalletti ieri ha parlato a Sky, a Medias, ha parlato un po' con tutti. La gente qui ci chiede di vincere, dice Spallettone. Cioè Spallettone dice, io esco dall'allenamento in macchina, mi fermano i bambini e dico, mister, bisogna vincere. Benvenuto alla Juve. I bambini della Juve tifano per vincere, mica per guardare il sole quando tramonta. Sar dice, rompe il fraseccio, va forte. C'è uno tipo Turam, Sar, quindi meno male che abbiamo preso Sar, visto che sei infortunato Turam. Illiz è il più forte che c'è in assoluto, dice invece Spallettone, che dà i voti. Il mercato ci ha reso migliori, quindi è contento del mercato Spalletti, dopo non può far retromarcia. Voltemade sa unire due mondi nel gioco, dice Spalletti, è leggero e morbido, morbido e leggero, ci darà nuove soluzioni, ma deve fare il 9, se lo deve mettere in testa. Deve fare 9, deve segnare a faccia del suo scopritore. E Zegrova che fa in tutto questo? Zegrova ora attende l'Arabia Saudita perché non è chiuso il mercato arabo e qualche offertuccia per Zegrova è arrivata. Zegrova riflette, sta pensando. Riflette, ci pensa. Arriviamo al calendario. Juve. I 7 giorni di passione. Oh, ci siamo arrivati. Cosa avevamo detto quando è uscito il calendario IVA, anche dell'Europa League? Aspettiamo di vedere gli anticipi, posticipi e gli orari della Lega, perché da lì come sempre capiremo tutto. Secondo te la Lega Calcio, che deve fare ovviamente il bene di tutte le squadre italiane che giocano nelle coppe europee, cosa avrà architettato per la Juve? La Juve gioca di giovedì. Cosa ci siamo detti? Preparatevi tifosi della Juve. Sai quanti lunedì giocheremo in campionato? Perché giocando giovedì in Europa League, la Lega ci sposta e ci fa fare le partite del lunedì, è vero o no? Yves?
1: Verissimo, verissimo, ricordo tutto.
0: Verissimo. E infatti la Lega Calcio, che calendario ha fatto per la Juve? Un trittico di fuoco a inizio novembre dove c'è Napoli, AZ e Fiorentina. E voi dite, beh, Napoli, la Z giovedì, con la Fiorentina la Juve giocherà il lunedì. E invece no, la domenica. Si gioca sempre di domenica, la Juve non gioca.
1: Hanno fatto uno sconto alle 18:30 con la Lazio, mi sembra.
0: No, aspetta, si gioca sempre di domenica, tranne col Venezia. Ma col Venezia, prima della Juve col Venezia, non c'è una partita di Europa League perché c'è la sosta. Mentre dopo Juve-Venezia, giovedì si gioca in Europa League e quindi ci hanno messo lunedì. Quindi, quando abbiamo la partita giovedì, invece che metterci a lunedì, ci anticipano domenica. Quando abbiamo la partita a giovedì, ci mettono a lunedì a ridosso del giovedì. È bellissimo! Poi dopo dici che uno pensa male. Vabbè, ma chi è che li fa gli anticipi e i posticipi, scusa? Sarà mica un tifoso di una squadra, ci mancherebbe.
1: No, ma i robottini nel segno... che lavorano.
0: I robottini. Nel segno di Giroud, il Milan che gioca con la Juve, Ramos per colpire la Juve, perché è l'ultimo 9 del Milan che ha segnato a Torino, è stato Giroud, e allora Ramos nel segno di Giroud. Vabbè, chiudiamo tutto sport, abbiamo tempo oggi di parlare di Juve Milan. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Attenzione, Max Clu, Napoli ci crede. L'anno scorso Allegri si è preso 6 punti in 2 gare contro l'Inter, il bersaglio è Chivu. Domani il tecnico torna a San Siro a distanza di 104 giorni dal divorzio col Milan. Max Clu. Cosa vuol dire Max Clu? Cos'è? Cos'è Max Clu? Come interpreti questo titolo, Yves, tu che sei francese? Max Clu, cosa vuol dire?
1: È un interprete un po' come dire grande, una cosa tipo grande Max, che bravo come Max, dire... una cosa così.
0: Ah, come dire bravo Max, Max Clu. Non è Max il clou, cioè giocare due partite, non lo so, il titolista del Corriere dello Sport ha mangiato male ieri, secondo me, si è addormentato peggio. Domani il tecnico San Siro, Alisson titolare, McTominay si opera a Liverpool, oh, tutti che si operano all'estero, eh. Oh, mai uno che si operasse in Italia, come mai? Hai notato?
1: Non siamo bravi.
0: Come non siamo bravi? Non siamo mica in eccellenza. Oh, non c'è un giocatore che si opera in Italia, tutti all'estero.
1: Ci mancano i luminari.
0: Chi è che ci manca?
1: I luminari.
0: I luminari? Ci mancano i luminari. Basta accendere la luce, il problema c'è. Coppa Italia, Coppa Italia. Curiosità di Coppa Italia, attenzione. Perché stanno finendo i primi turni di Coppa Italia. Cagliari fuori. Cagliari fuori, ha perso 1-2 col Venezia. Oh, gli ha portato male ieri l'intervista di Moratti, eh? Hai visto cosa ha detto Moratti ieri? Che siccome Gigi Riva voleva andare alla Juve, suo papà di nascosto, ha comprato il Cagliari per non far andare Riva alla Juve. Intanto il Cagliari esce dalla Coppa Italia. Palermo invece 5-2 col Mantova, segno, Perin e il buon Inzaghi vanno avanti, Palermo sogna sul Corriere dello Sport Stadio. E poi qui parla Pellegrino, Pellegrino esclusivo. Cosa dice Pellegrino, il nuovo centrale della Fiorentina? Viola, la via è la nostra guida e la mia guida è Battistuta, anche lui. Oh, sono andati tutti da Battistuta per avere un consiglio. Secondo me, sto Battistuta veramente si è spiegato male, non c'è niente da fare. Brutta partenza, ma la Fiorentina non è.

0: Che cosa ti avevano detto? Ti avevano detto: guarda, che i soldi che vuoi tu non te li possiamo dare, la nostra proposta è un'altra. Tu l'altra proposta l'hai accettata? No. E allora, cosa vuol dire che la Juve, a parte che la Juve non parla, nessuno ha parlato sul caso là, che verità deve dire la Juve? La verità è che giustamente sei andato a guadagnare più soldi dall'altra parte, Dušan, basta. È una questione di vil denaro, non c'è mica nessun, ma è legittima, non c'è mica nessun problema, basta, basta, Dušan, ma pensa a fare i gol con il Beşiktaş, vedrai che sarai contento. Mai conversazioni concrete sul rinnovo, ci siamo visti solo il 2 giugno. E che conversazioni bisogna fare sul rinnovo? C'è una proposta, se non viene accettata, fine della trasmissione. Se il babbo voleva 10 zucche, l'ha presa da Beşiktaş, siamo contenti per il babbo che l'ha presa da Beşiktaş. Sono stato messo in panchina perché ero all'ultimo anno di contratto. Ma come messo in panchina? Ma se Spalletti ti faceva giocare titolare? Ma come in panchina? Ma in panchina di chi? Giocava David quando eri infortunato. Quando non eri infortunato hai giocato. O no? Iv, ha giocato o no, Vlahovic?
1: Ha giocato affinché non si è infortunato,
0: Giocava.
1: che ha detto che gli faceva male la gamba.
0: Ha detto che gli faceva male la gamba, lo facciamo giocare quando gli fa male la gamba. E no. Il mercato delle follie sul Corriere dello Sport Stadio, attenzione, è la Premier. La Premier rischia, preoccupazione degli analisti. I club inglesi hanno investito 4 miliardi. Forse avete creato la Super League. Troppi giocatori ipervalutati. Ah, le plusvalenze, eh? Le plusvalenzation. Vedi che le fanno anche loro le plusvalenze. Le fa tutto il mondo le plusvalenze. Saldo negativo per 1.600 milioni. Spendono soldi che non hanno, si chiede il Corriere dello Sport Stadio, che è sempre solito farsi i soldi degli altri. Il germe del declino, la gufata nell'editoriale del Corriere dello Sport Stadio. Ma l'avete creata voi la Super Premier League, adesso di cosa vi lamentate? Ma andiamo alla Juve, allarme Juve al centro, ma c'è Luiz. Ieri operato Thuram, arrivederci 2027. La Juve punta su Douglas Luiz. Spalletti contro il Milan dovrà rinunciare anche a McKennie. Qua non c'è nessun provino. Qui Cabal out addirittura 40 giorni. Dalla sponda rossonera Milan, Moreira si presenta. Sono a casa, pressione? No, sono onorato. Nuovo trequartista del Milan. Attenzione alla battaglia. La battaglia è ancora in corso. Ne parlano di meno, ma c'è. La FIFA contro la UEFA. Diffamazione. La FIFA, che è stata accusata da Platini di diffamazione dal suo presidente della FIFA Infantino, accusa la UEFA di Ceferin di diffamazione della UEFA nei confronti della FIFA. Come finisce secondo te tra FIFA e UEFA? Tu che la vedi lunga, che la sai lunga io. Chi vince? FIFA o UEFA?
1: Fufa.
0: FUFA! Ah, Yves de Roche, l'idolo delle folle, il nostro vate, il riferimento di tutta la chat. Allora, chiudiamo anche il Corriere dello Sport Stadio. Guarda, prima di fermarci uno spruzzino, poi magari andiamo a recuperare l'intervista di Colo Muani sulle pagine sportive della Corriere della Sera. Colo Muani dice: ho scelto il 9 come sfida, i miei gol arriveranno. Cioè lui dice: l'ho fatto apposta a prendere il 9, vedrete che io segno, la Juve tornerà in alto, sono tornato per quello, per finire il lavoro, gli errori miei li dimentico, penso a dopo. La Juve è un club iconico, è la più importante d'Italia, vedi che all'estero lo sanno. Spalletti ha ragione, dobbiamo concretizzare io per primo, quindi autoanalisi di Colo Muani. Posso giocare ovunque, non è un problema. Pensiamo sfida dopo sfida al nostro obiettivo. Sulla stampa Capello sta con Giraudo, che è il più bravo, e dice: quella Juve non aveva bisogno di aiutini. Piccolo stop per noi, tra poco si andrà a volta.
2: Rassegna stampa.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Ancora una rimonta, ancora una vittoria per Flavio Cobolli, che accede al terzo turno degli US Open dopo il 3-6, 6-3-6-4-7-5, rifilato all'australiano Tristan Skulkate. Partenza in salita per il numero 6 al mondo, protagonista di colpi meravigliosi che permettono la rimonta e la qualificazione. Sulla sua strada ora il belga Blocks. Cala il sipario su Flushing Meadows invece per Lorenzo Musetti, battuto in rimonta al secondo turno da Sweeney, numero 123 al mondo. Partita è iniziata bene per il Carrarino, frenato poi però da una condizione fisica precaria che ha pregiudicato il resto del match. Merito all'australiano che si guadagna la qualificazione in 4-7 ed elimina l'azzurro. Saluta gli US Open Mattia Bellucci. Una brutta sconfitta per l'azzurro, che porta a casa solo due game contro Taylor Fritz, che vince 6-0, 6-1, 6-1. Oggi a New York iniziano le partite di terzo turno. Jasmine Paolini è l'unica italiana in campo, mentre nel doppio tocca a Bolelli e Vavassori. Nel maschile Carlos Alcaraz affronta il cinese Wu. Si chiude intanto con un solo mese di squalifica e un programma di trattamento da completare, il caso antidoping che ha coinvolto Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina durante un torneo ATP disputato a Mallorca.

0: che in Spagna nel giugno 2026 l'ITA, ente per l'integrità del tennis, ha riconosciuto che l'assunzione era avvenuta al di fuori della competizione e non per migliorare le prestazioni. Siamo al calcio, sarà l'Hellas Verona ad affrontare la Roma negli ottavi di finale di Coppa Italia. All'Unipol Domus il Cagliari di Pisacane delude le attese, non riuscendo a replicare il buon secondo tempo giocato domenica contro l'Inter. Finisce 2-1 per gli scaligeri. I protagonisti della serata per i gialloblu sono Harrui e Mulattieri. Inutile il gol del momentaneo pareggio di Mendy. Stacca il passo per gli ottavi anche il Palermo. I rosanero di Pippo Inzaghi superano 5-2 il Mantova al Barbera. Affronteranno in trasferta il Bologna. Al via stasera la terza giornata di Serie A, la prima a mercato chiuso. Ad aprire il turno Genoa e Como. Liguri ancora a secco di punti e gol, terza trasferta consecutiva per i lariani. Dubbi in attacco per De Rossi e Fabregas, che ha la tentazione Ken. Si gioca alle 20.45. Ora i motori, la Formula 1 fa tappa a casa nostra per il GP d'Italia a Monza, 13° appuntamento del Mondiale 2026. Oggi si scende in pista con la prima sessione di libera in programma alle 12.30, mentre la seconda scatterà alle 16. Domani pomeriggio alle 12.30 l'ultima sessione di libere prima delle qualifiche in programma alle 16 e domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Volley sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia guidata da Velasco nella semifinale degli europei in programma domani alle 18. Dall'altra parte del tabellone la Turchia batte la Germania 3-1 e sfiderà la Serbia in semifinale. Basket, l'attesa durata 32 lunghissimi anni è finalmente finita. Oggi le azzurre tornano a disputare una partita dei mondiali. Per Cecilia Zandrasini e compagni esordio subito importante contro la Cechia, l'avversaria più abbordabile in un girone che comprende una corazzata come gli Stati Uniti oltre alla Cina. Si gioca a Berlino, palla 2 alle 20.15. E per ora è tutto, a più tardi.
1: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
1: Rassegna stampa.
4: Attenzione, super attenzione. Abbiamo i direttori di gara. Abbiamo i direttori di gara. Juventus Milan sarà arbitrata dal signor Mariani. Mariani, quello che Rocchi, vi ricordate, l'intercettazione, dicevo, ma vedo se va bene all'Inter, cioè dice, prima di designarlo devo chiedere all'Inter. Strano, perché poi Rocchi nell'intervista al Corriere dello Sport ha detto che non ha mai sentito nessuno dell'Inter, che non ha mai avuto rapporti, che nessuno gli ha mai dato né pressioni, né interferenze, né indicazioni. E no, come mai il telefono diceva prima di designare questo arbitro dove deve essere va bene all'Inter? Ma strana sta cosa. Comunque adesso arbitra Juve Milan. E al VAR ci sarà? Ma l'enciclopedico Fabbri, come dimenticare l'enciclopedico Fabbri, quello che mandò doveri al VAR a Firenze a togliere a Vlahovic, a proposito, un gol buono in Fiorentina-Juve. E quindi siamo a posto, caro Iva, siamo nella botte del ferro, come dicono i romani. Ma apriamo tutto juve.com, un grande, enorme primo piano in questo momento, a firma tuttojuve.com oggi. Due punti, aperte virgolette, Giraudo sarà sempre mio fratello, ma deve stare attento. La Juve è migliorata. L'ex direttore sportivo della Juve è tornato e risponde alle dichiarazioni di Gerardo. L'ha fatto qua su Radio Bianconera all'interno di Cose di Calcio. Eravamo tre persone che sapevano il fatto loro. Gerardo continuerà comunque a essere un fratello. Però attenzione, non mi sono piaciute le sue dichiarazioni, quindi voglio puntualizzare delle cose. Boniperti non voleva nessuno dei due, mica solo io. C'era anche lui negli spogliatoi con Paparesta. C'era anche lui quando abbiamo fatto questa cosa. C'era anche lui quando ho fatto quest'altra. Ma Sara, Ottolini e Carnevali conoscono la materia calcio, quindi la Juve è migliorata. Vabbè, meno male, una buona parola di Lucianone nei confronti della nuova dirigenza. Però queste dichiarazioni di ieri di Gerardo non le ha proprio prese benissimo Luciano, soprattutto quando ha detto che insomma Moggi si è rovinato un po' con le sue mani, perché dal punto di vista della comunicazione è stato un po' vanitoso. Sta roba della vanità non gli è piaciuta, però un pochettino quando si è potenti un po' di vanità c'è, dai. E allora la firma bianconera di oggi poteva essere, ma è lui o non è lui? È lui, è Luigi Schifo, attenzione, Rocky, ma quale inferno, ma chieda a Giraudo, a proposito, vedi un riassunto di tutti i nostri temi, chieda a Giraudo, tra arbitropoli e farsopoli, poche differenze nella sostanza delle cattive abitudini, ma vale la regola che senza gogna mediatica non ci sono sanzioni. E allora noi la gogna mediatica l'abbiamo avuta, gli altri la gogna mediatica non l'hanno avuta, ma c'è tutta una serie di racconti di Luigi Schifo imperdibili. Andate su tuttoyou.com e vi cliccate la firma bianconera. Thank you very much, very grazie. Il virgolettato di oggi, caro mio Yves, pone l'accento su un tema di cui c'è poca pubblicità in questo momento, e cioè, forse non lo sapete, o forse lo sapete già, Ictri, la proprietaria dell'Inter, vorrebbe acquistare una quota dei diritti televisivi della Serie A. Ma voi pensate fosse interessata la Exxon? Sarebbero già partite le interrogazioni parlamentari, conflitto di interessi, ma minimo! E invece no, così. La notiziola passata quella, a meno che Calcio e Finanza dice che ce l'ha. L'hai già guardato Calcio e Finanza, Ivo?
5: Sì, prima pagina parlano...
4: Ce l'ha?
5: No, non lo so.
4: Non ce l'ha neanche lui. Ma come? Calcio, finanza, diritti TV? Ma come? Cosa c'è? Ah, il nuovo global partner della Champions League.
5: Ce l'ha, ma ce l'aveva ieri.
4: Ma no, ma ieri no, ce la deve avere oggi. Deve essere in primo piano, come mettiamo noi. Quanto ha speso la Lazio, quanto ha speso il Como, chi se ne frega, gli anticipi e posticipi, crescono le spese per i trasferimenti internazionali, Arezzo il laboratorio che può fare scuola, ma chi se ne frega? Dov'è? Dov'è Octri che vuol comprare i diritti della Serie A? Dov'è? Dov'è? Non c'è più, è sparito Yves, è durato come un gatto in tangenziale, è sparito, sto andando giù, eccolo qua, quattro offerte dei fondi per una quota di DTS di Serie A, c'è anche Otri, ma è a pagina 57, è sparito, senza pubblicità, attenzione. La chat di RBN Radio Bianconera, che è l'unica che è radio che conta, è in ebollizione, Yves. Sono tutti impazziti. Abbiamo anche Marco da Crema che ci manda le pagine di 20 anni fa, ma quelle le leggiamo dopo. Andiamo subito da Alessio da Bollate, che dice: abbiamo comprato il Cagliari di nascosto per non far andare arriva la Juve. Dai, aggiungiamo un'altra perla alla lunga collezione della quale i cartonati vanno orgogliosi. Se ne vantano come scudetti altrui, documenti falsi, pedinamenti. E chi più ne ha, più ne mette. Buona giornata, naturalmente, a tutti. E poi Filippo scrive: ma Zegrova che fine ha fatto? Qual è la situazione? C'è la possibilità che vada via? L'abbiamo detto adesso, Filippo. È sul mercato Zegrova, ci sono ancora mercati aperti, quello arabo può avere delle proposte, ci sta pensando. Enrico Bianconerissimo dice: ma non trovi che questo voltemade biondino col baffetto somiglia a un certo Bogne? Guarda, non me lo nominare neanche, per cortesia, l'infamatore di Juventus. Alessandro da Taormina dice: l'acquisto migliore per la Juve è stato non aver rinnovato Vlahovic, giocatori con limiti tecnici e caratteriali. Tiè, Simone da Cesena, il calendario, il lupo perde il pelo ma non il vizio. Moratti è talmente avanti che ogni volta che parla allarga il buco. Sarebbe opportuno consigliargli di evitare di parlare. Ah, dimenticavo, la giustizia sportiva e non è uguale per tutti. Sentiamo un vocale da casa.
6: Buongiorno Claudio, buongiorno Yves. Vi ascolto tutte le mattine dal mio posto di lavoro. Una cortesia, anzi un desiderio. Potete farmi gli auguri per il mio 10° compleanno? Grazie, forza Juve.
4: Auguri per il tuo esimo compleanno. Ma quanti anni fai? Ma vuoi intervenire al telefono che te li facciamo in diretta come facciamo con tutti gli ascoltatori? Scrivicelo, diccelo, non lo so. Yves, recupera il telefono da questo audio vocale di compleanno, prova a contattare il ragazzo e così magari lo inondiamo di auguri che gli fa solo che bene. Alessandro da Roma nota e dice e annota, ma e ricorda soprattutto, ma allora Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, aveva ragione quando ha classificato l'uomo dei calendari, il prescritto Butti. Daniele Rossi è preoccupato per Hecator, no, ecatombe di infortuni, uè, bel pacco da Genoa, con la benedizione di Daniele Rossi. Oh, lo sapevo Luigi, mi mancavi Luigi, Hecator si infortuna e quindi abbiamo comprato un pacco, perché se si infortunano gli altri che avevamo già, allora Hecator si infortuna come sono infortunati Yildiz, Thuram, che avevamo già, si è infortunato. Oggi l'idolo delle chat lo sento un po' fiacco, ha fatto serata, dice Cosimo da Antwerpen. Yves, hai fatto serata? Ti vedono fiato?
5: No, nessuna serata.
4: Ridi. Sì, vabbè, ti crediamo, no, vediamo già il naso lungo di te. Ma fai stasera serata? Cosa fai?
5: Eh sì, perché ogni anno, detto che dove abito io, una specie di residence, ci troviamo, facciamo una grigliata sulla terrazza. Stile americano.
4: Quindi... stile americano, scusa, non ti vorrei contraddire, ma gli americani prendono tutte le villette che sono nella via, ognuno porta del suo e fanno la tavolata, non fa la grigliata sulla terrazza gli americani. Dopodiché, scusa, cosa vuol dire tipo residence? Tipo residence cosa sarebbe?
5: Che siamo una nicchia di palazzo per noi, solo per noi.
4: Una nicchia di palazzo solo per
5: sì,
4: voi?
5: Perché siamo in sette là dentro, sette condomini.
4: Sette case, sette appartamenti.
5: Sì, sette appartamenti, sì.
4: Ah, sette condomini è diverso, sette appartamenti un conto, sette condomini. Non hai le idee chiare su dove abiti, devo venire a vedere. Attenzione.
5: Siamo in sette comunque.
4: Siete in sette cosa? Mica sette persone, sette appartamenti, sette famiglie.
5: Sì, sette famiglie, sì.
4: Sì, almeno su quello che abbiamo le idee chiare. Beh, Pasquale da Mugio dice, dopo il 2006, legge ancora la Gazzetta con lo Spostadio. Non li guarda neanche. Pasquale. Lo dobbiamo spiegare per l'ennesima volta. Come si chiama il programma? Rassegna?
5: Stramba.
4: Come si chiama? Stramba. Quindi si leggeranno i giornali per fare la rassegna stramba, sì o no? Se no, che rassegna è? Sono fiducioso, scrive Massimiliano da Roma. Ci sono giocatori di livello. Spalletti ora non ha più scuse. È necessario metterli insieme nel più breve tempo possibile, farli giocare come sanno. E come sanno non lo sappiamo, però lo riconosciamo ancora. Non voglio sentire parlare di fuori posizione, robe del genere. Massimiliano dice non iniziamo col tre quarti che gioca esterno e con l'esterno che gioca punta, che ne abbiamo già viste in questi anni, per cortesia. Giuseppe da Caserta interviene nella chat e dice Moratti ha detto che comprò il Cagliari di nascosto, ma per le regole di allora era lecito o illecito? Se l'hanno comprata di nascosto è perché forse due squadre in Serie A con la stessa proprietà non si potevano tenere. Se le hanno comprate di nascosto, queste cose le dice alla Juve alla luce del sole, tanto sono impunite, lo sanno, non c'è nessun problema. Sentiamo un vocale da casa, dai.
7: Sono Andrea da Roma, ma del gol del Montari ancora niente? Siamo sicuri che ancora non è stato detto niente? Verifichiamo per cortesia.
4: No, hai ragione. E come mai? E siamo a venerdì, ma state calmi. C'è sabato, giochiamo domenica sera noi. C'è tutto il sabato i giornali della domenica, sta calmo, sta tranquillo. Sono stati impegnati, sono pieni di interviste, i calendari, la Champions, l'Europa League, i sorteggi, gli anticipi, i posticipi, i diritti TV. Cioè, sono impegnati in tante cose. Adesso appena stasera si rilassano, fanno il punto della situazione. Oggi non ci sono anticipi, venerdì si giocano gli altri campionati, ma non in Italia. Domani si parte, ragionano un attimo e vedrai che prima domenica viene fuori. Prima di domenica viene fuori, vedrai. Francesco da Ischia scrive Giraudo, secondo me ha fatto un'uscita infelice su Moggi nell'intervista fatta sulla stampa. E qua il popolo si è un po' diviso. In effetti, secondo me, sapete cos'è alla fine? La dimostrazione ancora una volta. Che a differenza degli altri che sono compatti, uniti, no? E negano l'evidenza e vanno contro tutto il resto del mondo che non sia loro. E noi purtroppo anche internamente, anche quando ci sono battaglie unite, la divisioncina prima o poi salta fuori. Sentiamo un vocale da casa.
8: Ciao Claudio, da Roma. Allora, sul tema calendari. Allora, Noi tifosi non pensiamo male, noi tifosi pensavamo male, poi abbiamo ascoltato le registrazioni di Butti, ex dirigente dell'Inter, e abbiamo avuto conferma ai nostri malevoli pensieri. Il problema è che nessuno, parlo soprattutto di Malagò, del nuovo corso, della Lega Calcio, del fatto che si vuole ritornare a un calcio migliore, ha preso provvedimenti. La domanda è: ma la Juve si ribella o accetta di giocare giovedì, domenica?
9: Accetta. Accetta, come sempre. La Juve accetta. E questo è il grosso problema di fondo. Luca da Genova dice: Moratti comprò il Cagliari per non far andare Riva alla Juve e se ne vanta. Ma questo è il livello, proprio, ragazzi. Mamma mia, che livello. Angelo da Pioltello scrive: non tutti con l'avanzamento dell'età diventano più saggi, c'è anche chi purtroppo delira e se tengono alla sua persona dovrebbero evitare di intervistarlo, almeno gli eviterebbero di fare brutte figure. Tu dici che è un po' verso quel famoso film in cui dice tutte le cose senza pensarci più. Iron Man, scrive Luigi, un giovane di 20 anni, pagato 18 milioni, che si infortuna due volte su due per problemi muscolari, è un pacco, come lo chiami tu? Iron Man? Luigi, lo chiamo un giocatore giovane che è arrivato alla Juve e si è infortunato, ma come lo devo chiamare? Ma perché è il primo? È il primo giocatore che arriva e si infortuna? Perché lo devo chiamare un pacco, scusami? Perché devo chiamare il pacco il centravanti dell'Under 21 che tutta la Serie A voleva comprare? Spiegami, perché lo devo chiamare un pacco? Spiegami, quindi tutta la Serie A voleva comprare un pacco. Luigi, sta sereno, non essere acido al venerdì mattina. Dai, che poi c'è il weekend che la Juve gioca. Luca da Genova scrive: che ne dici di questo modulo innovativo e spregiudicato? 3-3-2-2, 3-6-8-10, più il portiere 11 ci siamo. No, controllavo il numero, non si sa mai. Vicario, Kalulu, Bremer, Lukumi, 3 di difesa. Douglas Luiz, Locatelli e Sar a centrocampo. Cicco, Gonzalez, Alaibegovic, chiaramente Yildiz quando rientra, Kolomouani, Voltemade. È proponibile? No, mezzo casino secondo me, Luca. Da profano penso che i giocatori devono avere l'ambizione di stupire con risultati inaspettati, specialmente per chi ci odia. Sfruttando l'altrui presunzione, esempio primo scudetto di Conte contro il Milan e Saputelli vari. Ah, quindi tu, Luca, dici, prevedi, auspichi, incroci le dita, dici, oh, non è che magari come il primo anno di Conte. Filippo ci vede nel nuovo acquisto una somiglianza con John Holmes. John Holmes, conosci John Holmes, Yves? Ti ricordi chi era?
5: Un personaggio, un attore.
9: Un attore, bravissimo, una vita per il cinema, assolutamente. Massimiliano dice, domandina, ma Voltemade può fare il 9 tradizionale? Se non può farlo deve fare, perché Spallettone è stato chiaro. Oh, Spalletti è stato chiaro, ha detto si deve mettere in testa che deve fare il centravanti. E quindi se si deve mettere in testa di fare il centravanti, bisogna che inizi a fare il centravanti. Alessio da Bollato. Abbiamo comprato il Cagliari di nascosto per non far andare a Riva. Oh, questa cosa qua ha colpito. Aggiungiamo un'altra perla alla lunga collezione di quali cantonati vanno orgogliosi. E via, sotto con un'altra. Mentre Filippo dice Zegrova. Vabbè, ma che ve frega? Tanto siamo al completo. Se anche Zegrova non dovesse andare via, pace. Se va via, bene per lui. Siamo al completo. Ormai Zegrova, basta. Abbiamo comprato tanti di quei giocatori che non abbiamo bisogno di Zegrova. Anzi, addirittura Spalletti giustamente ha fatto notare che per i paletti UEFA abbiamo dovuto lasciare 5 giocatori fuori dalla lista UEFA. Dice che non ci ha dormito la notte Spalletti, però poi le scelte erano più o meno obbligate, no? Chi era sul mercato, chi era infortunato, quindi non mi sembra. Diciamo che gli infortuni hanno aiutato a compilare la lista UEFA, perché se uno sta fuori 4 mesi e non te lo mettere, tanto poi con l'anno nuovo la lista UEFA si può rifare. Sentiamo un vocale da casa.
10: Radio Bianconera, buongiorno, Roberto da Varese. Buongiorno. Allora, per quanto riguarda il discorso dei calendari, tutte queste cose qui, facciamo chiacchiere inutili, sì. La società non dice niente, gli accetta tutto, gli va bene, non fa neanche, non dico una protesta, ma almeno vado in una conferenza stampa e dico sì, però magari così non è proprio una cosa corretta, ma non dice niente, quindi accettando tutto, come Farsopoli, come cosa è stato 5 anni fa, con le plusvalenze, Beh, basta che ci puniscano, va tutto bene, non so, siamo masochisti per questo. Allora, per quanto riguarda il biondino tedesco Valdemade, con le debite proporzioni, a me ricorda, ribadisco con le debite proporzioni, sì, un po' il modo di giocare che aveva Van Basten. Ribadisco con le debite proporzioni.
9: Porzioni.
10: Però magari aggiungendo un paio di chiletti e un filino di tecnica di più nel colpo di testa, ma anche questi giocatori qui, come per esempio come Van Basten, così non mi sembra di ricordare che era un grandissimo colpitore di testa. Poi io sono abbastanza convinto che la squadra è buona, la squadra farà bene. Il campionato è già andato, secondo me, ma io sono più dell'idea che già ha deciso che va a Roma. Ci divertiamo a vedere sta roba qui, tutte queste cazzate che...
9: No, dai, finito male, dai, eri più o meno andato bene, finito male. Quindi cosa facciamo? Guardiamo il campionato? Poi cosa facciamo? Ci frizziamo ogni tanto perché giusto che sia così? Poi cosa facciamo? Non lo so, non guardiamo il campionato, Yves, non parliamo del calendario perché la Juve non si dà mai. Cosa facciamo? Va, chiudiamo la trasmissione, dai, basta. Dai, Yves, saluta, metti i titoli di coda. Ci vediamo lunedì, dai, basta, finito.
5: Noi andiamo avanti. Ma
9: cosa
5: sempre
9: vogliamo fare? Allora, ragazzi, su, animo un po'. E che è stamattina? Ciao, dai, leggiamola. Comunque Van Basten era un centravanti vero, adesso devo dire. Questo qua è uno che, lo dice lui, che è intelligente tatticamente, che vede il calcio, che può fare più ruoli davanti, ma non è il centravanti classico, diciamo così. E allora Colomoni, ma abbiamo Colomoni, ma che problema c'è? C'è anche Colomoni, c'è questa intervistona di Colomoni sul Corriere della Sera. Guarda, a questo punto l'anticipo me la vado a leggere adesso, perché Colomoni, perché a un certo punto ha voluto tornare alla Juve? Ci sarà stato un motivo per cui ha rinunciato a tutte le altre squadre e alle altre proposte? Perché Colomoni racconta: la prima esperienza alla Juve era stata bellissima, compagni, staff, tifosi, tutto quanto, tutto meraviglioso, tutto perfetto, mi sentivo in famiglia, poi era importante tornare per finire il lavoro che avevo iniziato, quindi lui aveva in testa solo la Juve, è per quello che al Tottenham non ha giocato bene e non ha segnato tanto. Colomoni ha un obiettivo, e ve lo dice chiaro: riportare in alto la Juve, la società più importante d'Italia. Un club iconico. Pensiamo partita per partita, passo dopo passo, ma voglio segnare molto e migliorare. Nella prima avventura 10 gol in 22 partite. Spalletti ha detto che deve segnare, l'appunto che si fa il buon Colomoni. E Colomoni risponde, molto obiettivo, onesto. Dice, Spalletti ha ragione. Quando creiamo tantissime opportunità, dobbiamo essere anche capaci di concretizzarle. E dopo quella partita, quella del Frosinone, io per primo sapevo che avevo avuto occasioni giuste. Quindi fa autocritica il buon Colomoni. Dirò un concetto banale. Per me la cosa più importante è giocare. Posso fare l'esterno, posso fare la punta centrale, posso fare il numero 10, non è un problema, dice Colomoni. Ovunque l'allenatore decida di schierarmi, voglio solo dare il mio contributo. Guardate che non è la classica frase, secondo me ci crede veramente, non è la classica frase di circostanza che dicono le pucce, lui ci crede veramente, ma poi è vero. Ma l'abbiamo detto in tutto, ma Colomoni può fare tutto, anche la punta centrale, a patto che quei gol lì li faccia. E se no, se ti metti il 9 sulle spalle come sfida, quei gol lì li devi fare. È appena arrivato Valdemade. Se l'allenatore decidesse di metterci in campo entrambi, non sarebbe certo un problema, dice Colo, che apre alle due punte. Quando ero piccolo il mio idolo era Zidane, amavo i trequartisti. Adesso faccio l'attaccante, anche se qualche giocata di classe mi riesce ancora, dice sorridendo. Ma perché hai scelto il 9? Perché ti dà grande responsabilità. E mi piacciono le sfide, cioè per un centravanti prendere il 9 come per il trequartista prendere il 10. O no, Yves, come per Lara prendere il 7. Vedi che i numeri hanno ancora un senso a volte.
5: No, ma è vera sta cosa qua, comunque, un terzino che prende il 3.
9: E allora, perché ci siamo buttati nel 47, 29, 25? Il portiere all'1, il centravanti al 9, il trequartista al 10. Il mediano al 4. La mezzala all'8. Le ali hanno 7 e l'11. Il centrale al 5, il libero al 6. Perché ci vogliamo inventare le cose? Il calcio inglese è davvero un box to box continuo, racconta Colomuani, da un'area di rigore all'altra, mentre in Italia il gioco è estremamente tattico. Devi giocare con la testa e non solo con i piedi, con la testa nel senso di capezza e non di colpo di testa. E poi si lavora duramente nel corso degli allenamenti settimanali, ma mi trovo bene, dice lui. Quindi all'estero non lavorano così intensamente come ci racconta il mondo dell'informazione. Quanto conta Juve-Milan secondo Colomuani sarà un test molto importante. Anche il Milan è una grande squadra, dobbiamo farci trovare pronti. E poi sono curioso, non ho mai giocato contro di loro, ma come dicevo prima, pensiamo sempre sfida dopo sfida. Lo so, dice Colomuani, lo so. Colomuani dice lo so cosa si dice degli attaccanti, ma non sono preoccupato. Lo spirito del gruppo è ottimo, la squadra gioca bene e crea occasioni. I gol arriveranno. Mi piace molto l'idea di calcio di Spalletti. Punta a offrire molte soluzioni. Possiamo scambiarci di posizione continuamente, dobbiamo essere molto aggressivi e veloci nelle transizioni. Qual è l'augurio di Colomuani a tutti voi per questa stagione, cari tifosi della Juve? Il mio sogno è... Rullo di tamburi? Sogno di Colomuani, secondo te? Il mio sogno è... Sempre la prossima partita. No, la parola scudetto non l'ha pronunciata, mi spiace. Torniamo sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Vocale da casa.
11: Ciao Claudio Biagio. Claudio, quindi Bastoni ha vinto anche il premio. Eh sì, eppure nella vita a me mi hanno fatto credere sempre che se ti comporti bene vieni premiato e se ti comporti male non vieni premiato.
9: E invece
11: quando indossi quelle maglie lì è tutta un'altra cosa. Come sana la vita, però c'è forza di
9: Mario, anche te, ma dove lavora, in un sottomarino? Sembrava i rumori di un sommergibile, no? Yves,
5: c'era un po' di metallo, che rumore
9: ma sembrava un sottomarino, secondo me. Attenzione, Massimiliano da Roma dice: sarò sempre eternamente grato a Moggi e Giraudo per avermi fatto vivere un'epopea straordinaria che pochi tifosi di calcio al mondo possono dire di aver vissuto. Bravo Piero da Palermo, spero che Spalletti non possa avere più scuse se non arriva poi nei primi quattro. Vabbè, dai, però se non arriva nei primi quattro, ragazzi, dai, vabbè tutto, però. Rocco dice: secondo me Giraudo, quando parla di Moggi, si riferisce all'episodio Paparesta, dove lui millantava di averlo chiuso nello spogliatoio, cosa che ancora oggi nella narrazione popolare viene ripetuta e a cantilena. Nulla conta se il PM di Reggio Calabria al processo di Napoli abbia archiviato il caso come il fatto non sussiste. Mi sono scordato di firmarmi Sergio La Tuscagna per il compleanno, ma lo vogliamo chiamare Sergio La Tuscagna per il compleanno? No, l'hai chiamato?
5: No, lo chiamiamo dopo, aspettavo la conferma.
9: Come aspettavi la conferma? Tu sei il capo delle folle, sei l'idolo della chat, sei il direttore d'orchestra. Tu devi agire da solo, ti devi prendere le tue responsabilità. Vabbè, allora intanto che lo chiami facciamo così. Piccolo stop per noi, tra poco siamo lì.
1: Rassegna stramba. Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
12: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
13: Buongiorno dalla redazione. Nel giorno in cui il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni, la Premier taglia il traguardo esprimendo gratitudine e un forte senso di responsabilità. Per la Presidente del Consiglio la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, le sue parole sui propri social. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il Presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi, a capo del suo governo tra l'11 giugno 2001 e il 23 aprile 2005, per un totale di 1412 giorni.
0: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Donald Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni, lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in un videomessaggio che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Russia. Un morto e tre feriti è intanto il bilancio di un attacco su Odessa in Ucraina lanciato dalle forze russe.
13: L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto, e le femmine omicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, di 45 anni, dirigente dell'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
0: Ha ucciso sua moglie e suo figlio mentre dormivano, poi si è sparato. E invece la tragedia è avvenuta a Finale Ligure, nel Savonese. Daniele Baruzzo, 59 anni, impiegato in un'azienda di automotive, ha preso la pistola e ha ucciso nella loro abitazione il figlio di 15 anni Mattia e la moglie Paola Siri, architetta e libera professionista. In una lettera ha spiegato perché l'ha fatto: problemi familiari che erano diventati troppo pesanti da sopportare. La vicenda riporta al centro della cronaca un'altra tragedia avvenuta nel quartiere Capitolino di Pietralata. Solo pochi giorni fa a Roma erano stati trovati morti Luca Basciano, 42 anni, la moglie e la loro figlia di 5 anni. Anche in quel caso l'ipotesi investigativa è quella di un duplice omicidio seguito dal suicidio.
13: E allarme per la carenza di sangue in Italia, a mancare soprattutto il gruppo zero positivo. Le criticità più rilevanti si registrano nel Lazio, in Campania e in Sicilia. La situazione è aggravata dall'assenza di regioni che al momento dispongano di unità di sangue in esubero tali da poter garantire la compensazione interregionale. Il Centro Nazionale Sangue ha chiesto alle associazioni dei donatori di volontariato uno sforzo teso a incrementare le sessioni di donazione. La FIDAS ha fatto sapere di aver potenziato la chiamata attiva.
0: Lo sport venerdì di tennis agli US Open, e si parte con il programma del terzo turno che per l'Italia vedrà in campo Jasmine Paolini. La testa di serie numero 19 viene dalla vittoria nel derby contro Lucrezia Stefanini e a partire dalle 17 se la vedrà contro la romena Sorana Cirstea, contro cui è avanti 3-0 nei precedenti. Nel torneo maschile invece spazio a Carlos Alcaraz, che affronterà il cinese Wu. Nel doppio debuttano Bolelli e Vavassori e le sorelle Williams.
13: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Abbiamo sempre fame di vittoria.
12: Radio Bianconera è l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna Strambad.

0: Buon compleanno!
1: Buongiorno, grazie mille Claudio, grazie. Ma, grazie di cuore.
0: Sergio, ma quanti anni fa?
1: Tanti. Grazie a Dio, tanti. Sono un ragazzo del 60.
0: Hai solo 60 anni, Sergio, dai.
1: Sono un ragazzo del 60, ma ne ho 66.
0: Sì, vabbè, ma sei un ragazzo del 60, quindi dentro ne hai 60, Sergio, sei un ragazzino, no, sei un giovincello.
1: Dentro ancora meno di 60, molti meno. Dentro,
0: sai quanti, che mi frega. Sai quanti scudetti? Sai quanti scudetti e coppette ancora devi vedere?
1: Mi speriamo. Ora, più che altro vorrei vedere almeno un'altra volta quella con quelle orecchie grandi, come si chiama?
0: Non mi viene il nome. Vabbè, ma quest'anno c'è l'Europa League, dai, ripartiamo dall'Europa League. Vuoi l'Europa League? Ti intriga?
1: No, è il mio obiettivo principale quest'anno, prima l'Europa League, diciamo, da sarda vai anche in centro, stai da Supercoppa e insomma i quarti, qualche squadra che non voglio neanche nominare, e gli facciamo un bello scherzetto.
0: Oppure è la Coppa Italia, la lasciamo per strada. È la Coppa Italia, la lasciamo per strada, la Coppa Italia.
1: No. Come l'anno di Zotto, Coppa UEFA e Coppa Italia. Graditissima.
0: Bravo.
1: Non ce l'ho più detto, perché io in fondo sogno anche quello.
0: Bravo, Sergio, una bella botta di ottimismo. Il giorno del tuo compleanno ci serviva. Cosa fai? Come festeggi oggi? Cosa ti hanno regalato? Raccontaci un po'.
1: Regali ancora niente, festeggio con mio figlio appena sera, è una roba semplice, senza nessun fronzolo,
0: niente. Come si dice? Vabbè, ma te li fanno tutti stasera, c'è la grande sorpresa, la big surprise. Sergio, una valanga di auguri da tutta la chat di Radio Bianconera, buon compleanno.
1: Grazie, un abbraccio a tutti, un bacio a tutti.
0: Grande Sergio, grande Sergione, grandissimo Sergione, buon compleanno, bravo Yves, non te ne sfugge nessuno, non ti sfugge nessuno, li becchi tutti, bravo. Quando è il tuo compleanno, Yves?
2: 15 marzo,
0: e ricordamelo il giorno prima però, perché sennò poi faccio brutta figura, vengo in onda, anzi no, potremmo fare così, il giorno del tuo compleanno ti chiamo io in diretta per farti gli auguri.
2: Va bene. Scusami un attimo, volevo dire a Luigi ciò che ha scritto.
0: Sì?
2: Delle ore 9:51 non ci sto.
0: A Luigi delle 9:50 cosa ha fatto? Fammi andare sulla chat, cosa fa, cosa combina, cosa mi combinate con questo 9:51 9:50, sono talmente tanti, quello che arrivo alle 9:51 9, aspetta un attimo, vado giù, ecco il 951. Ah, Luigi.
2: È un Monello.
0: Luigi Monello da Manchester City o da Manchester United, che dir si voglia, attenzione. Maurizio dice invece, ma per il passaporto falso di Recopa la Cartonese non aspettava mica la Serie B. Sì, aspettava anche per quello, ma non gliel'è andata neanche lì. Io ho un problema di continuo, scrive Rocco, con i tifosi juventini. Ci litigo di continuo. L'ultima sulla scelta di Spalletti di portare Cabala in lista al posto di Zegrova. È così difficile capire che a sinistra sei pieno e Zegrova non serve e Cabala almeno ti avrebbe dato un cambio a Celik che non un terzino destro naturale? Io penso che la critica deve essere costruttiva, ma qui si spara solo a zero senza senso. Questa è l'opinione di Rocco, che ha detto la sua. E noi l'abbiamo naturalmente amplificata. Roberto da Prato, a proposito di compleanni, il mio era lo stesso giorno, mese e anno di Pavel e della sorellina Cameron Diaz. Auguri anche a noi, anche se in ritardo. Robby, auguri in ritardo, però diccelo il giorno del tuo compleanno che ti chiamiamo, no? Stefano dalla Maremma, come si sta in Maremma? Lo scorso campionato abbiamo chiuso come terza difesa del campionato, terzo attacco del campionato. Il vero numero che ci ha condannato sono stati i pareggi, 12. Ma quanti di questi pareggi potevano essere evitati se non avessimo preso gol al primo tiro? Per cui con un portiere vero in porta ed un attacco senza David Openda non possiamo che essere ottimisti. La Coppa UEFA con partite abbordabili ci aiuterà molto a far crescere i giocatori e lanciare qualche giovane. Penso che avremo soddisfazioni sino alla fine. Stefano, ma comunque a parte qualche eccezione, Ive, è tutta la settimana che c'è del positivismo qua, eh? Oh.
2: Perché come ho detto ieri, bisogna iniziare a credere in se stessi e poi a credere alle cose più belle.
0: Bravo, e anche in quelle più raggiungibili magari. Pasquale dice, ho letto l'intervista di Giraudo, che ancora dopo il 2006 i componenti della Lega Calcio sono gli stessi. Io voglio rispondere a Giraudo che le poltrone a quella gente non gliele scolla nessuno e guai a chi gliele tocca. Mentre Filippo scrive la sua formazione per Juve Milan, attenzione: Vicario, Calulu, Lucumi, Bremer, Celik, Locatelli, Conceição, Alai Begovic, Boga, Colomoni, Walter Made. A fai un 4-4-2. Speriamo. Però sposta di 4-4-2 perché mi metti le due punte. Sentiamo un vocale da casa.
3: Buongiorno amici bianconeri, Silvio D'Avezzano. Certo, un po' deluso da Colomagni queste prime due giornate, però non dice niente, non dice niente. Io sono piuttosto ottimista, forse vado controcorrente con i miei amici bianconeri che sono un po' pessimisti. Io invece ho fiducia e ho fiducia anche in domenica, onestamente dico la verità. E forse incontravamo gli archiviati prescritti, era un po' più dura, ma con il Milan ci si può fare tranquillamente.
0: C'è fiducia.
3: Un po' di fiducia e pure un po' di fiducia al mister. Vedo questo pessimismo anche nell'ambiente radio bianconera.
0: No, l'abbiamo trasformato in ottimismo, scusa. Filippo dice, ma un 4-4-2 falso ho messo, è troppo spregiudicato? Beh, insomma, Filippo, è che non trovo l'altro mediano del 4-4-2. Allora, Vicario in porta, Calulu, Lucumi, Bremer e Celi. Vabbè, ci può stare. E beh, a centrocampo metti Locatelli, Conceição, Alai Begovic e Boga. C'è l'unico centrocampista, Locatelli. E davanti, vabbè, Muoni e Volte Made. Però mi metti solo un centrocampista, Locatelli, un po' troppino, no? Mi sembra un po', il famoso equilibrio che anche Spalletti ricorda in tutte le conferenze stampa, qua mi sembra venga un po' a mancare. Però, si può fare tutto nella vita volendo. Luke scrive, se all'estero si allenano meno, mi chiedo, perché corrono di più? è una bella domanda. Luca, bisognerebbe fargliela con Colomoni, è lui che l'ha detta sta cosa, E lui che ha detto che in Italia sono allenamenti più intensi che all'estero. Mica l'ho detto io. Michele da Gorizia, buongiorno anche a te. A beneficio di tutti gli juventini che continuano a comprare e a leggere l'organo ufficiale della FC Internazionale, ricordo che ieri, 3 settembre, non hanno ritenuto di dover sprecare nemmeno una riga per ricordare l'immenso Gaetano Scirea, grande giocatore e grande uomo, esempio di lealtà e correttezza. Invece hanno celebrato con un giorno di anticipo l'anniversario della morte di quello che sussurrava il designatore. Fino alla fine, forza Juve. L'abbiamo già annotata questa cosa, però non è che non l'avessimo annotata. Sentiamo un vocale da casa.
4: Ciao Claudio, Bruno Acuneo, buona giornata. Dai, su, andiamo a comandare, ciao. Andiamo a vincere queste partite che sia importante con Milan, così facciamo vedere di che pasta siamo fatti. Adesso abbiamo una squadra che ha voglia, che ha garra, che bianco-nera neanche spero nel cuore, perciò bisogna cominciare a vincere queste partite qua, far capire che ci siamo anche noi per i primi posti. Poi ovviamente ci sono squadre forse più forti, ma cosa vuol dire? Nel calcio, se uno ci mette un po' di grinta, un po' di voglia in più, può anche magari riuscire a pari le carte con altre squadre che magari hanno più tecnica, più giocatori, più importanti, no? Perciò io voglio essere positivo, quest'anno voglio essere positivo. Ovviamente dai, so che abbiamo qualche limite, però ragazzi, bisogna che proviamo. Lo stadio sarà sicuramente caldo come sempre, noi in curva faremo come sempre il nostro dovere di curvaioli, perciò dateci una mano anche allo stadio a fare un po' di tifo in più e fino alla fine.
0: Fino alla fine anche a te e grande voglia di combattere. Attenzione. No, sto vedendo circolare delle cose, facciamo così. Andiamo un po' a sentire sto scopritore di Volte Made, Yves, così ce lo facciamo spiegare da lui che l'ha vissuto. L'ha scoperto, eh? Attenzione, attenzione. Nell'Elversberg, terza divisione tedesca. Gol e assist a profusione in quel campionato lì. In realtà, racconta questo signor Horst Steffen, a proporcelo fu uno scout del club Olebock. Da lì iniziai a studiarlo. All'epoca giocavo con l'Under 23 del Werder Bremen. Ci misi poco a capire che aveva grande potenziale e che le sue caratteristiche sarebbero sposate benissimo con i nostri meccanismi di gioco. Conto è vederlo dal vivo, è un conto vederlo dal non vivo. Dai filmati, quindi. Benissimo. Fui colpito dalla sua spiccata abilità nel dribbling e della qualità con cui controllava il pallone. Cioè, un tecnico, volte madre. Questo al netto dei quasi 2 metri d'altezza. Non proprio una roba comune. Poi era lucido nei passaggi e prolifico il giusto sotto porta. A me rimane questa cosa qua. Ma infatti Spallettone che dice «Oh, deve mettersi in testa che deve fare il centravanti», secondo me è un po' come dire «Ragazzi, però mi deve fare il nome questo, perché se no...» Sa difendere egregiamente la palla sotto pressione. Sfrutta il fisico per liberarsi e provare la conclusione con accuratezza o per servire l'ultimo passaggio al compagno. Vabbè, se non sfrutta il fisico lui che alza 2 metri, insomma. Deve lavorare, invece, dice il suo scopritore, nel gioco aereo. All'epoca non era un grande sotto questo punto di vista, ma è migliorato molto negli ultimi anni. Ricordo ancora una doppietta di testa contro il MSV Duisburg. Meno male, perché se no... Nick è molto abile nell'individuare e occupare gli spazi corretti, nel farsi trovare smarcato e proseguire l'azione e arrivare lui stesso a concludere verso la porta avversaria. Per me si esprime meglio da centravanti, a patto che gli sia consentito di svariare su tutto il fronte offensivo. Non è un 9 puro e nemmeno un 10, diciamo un 9 e mezzo, e se la ride. Cosa ridi? Cosa ridi? Quindi, qui c'è, poi la gente qua si arrabbia, cosa ridi? Ma qua è 9 e mezzo. A proposito di 9, la Juve in estate è riuscita a riportare a Torino Kolomouani. Li vedrebbe bene in tandem Kolomouani e Voltemade? Assolutamente sì, dice lui. I presupposti perché si crei una bella intesa ci sono tutti, perché Nick è molto intelligente tatticamente, analizza costantemente i movimenti dei suoi compagni per trovare lo spazio migliore da occupare, insieme sarebbero perfetti. Per me Nick ha la sufficiente qualità per ritagliarsi un ruolo da titolare in questa Juve. E poi fuori dal campo un ragazzo molto solare, divertente, curioso. Si è visto però, dai primi video con la Juve. Quando c'è da essere seri però sa stare al suo posto. È cresciuto con una famiglia alle spalle di un determinato tipo a cui è legatissimo. Un calciatore umile, che non dà mai nulla per scontato. Ricordo che prima di un match casalingo di campionato, un gruppo nutrito di tifosi si mise a spalare la neve sul campo per permetterci di giocare e vincere. Fu Nick a segnare il gol vittoria e scelse di celebrarlo insieme a Jakobsen, indossando un cappellino di Natale e mimando il gesto della vanga. Tutto per ringraziare a modo suo i nostri tifosi. Ma che cuore questo ragazzo, che bravo ragazzo. Ma in allenamento com'è? Sul pezzo. Sa perfettamente quanto spingere per arrivare al match al top della forma. Non ho mai avuto bisogno di spronarlo o di rimproverarlo. Nick ora è maturo, è pronto per giocare in un club storico come la Juve. Vedrete. Presto di che pasta. È fatto. Però non è un 9 puro. Non è un 9 puro, Yves, come la mettiamo con Spallettone che non è un 9 puro?
2: Ma penso che Spalletti vuole farlo diventare come Osimhen.
0: Ah! Ma è un'idea tua questa o l'hai letto nella chat?
2: No, idea mia da sempre, perché vedendo la stazza che ha l'altezza tutto quanto, Osimhen è uno di quelli comunque leggermente muscolosi e alti.
0: Sì, è vero. Bravo. Effetto. Oh, magari così, magari, come dico dalle mie parti, me lo fa diventare un Osimhen, che dice? Insomma, attenzione. Allora, Fabio da Torino dice: si sta creando un po' di confusione sul tema attaccante. Il bomber alla Higuain che segna i gol a grappoli vale per il 4-3-3, mentre per il 4-2-3-1 il centravanti tipo Mandzukic di solito non segna molti gol perché lavora su tutto il fronte d'attacco per far segnare 3 giocatori sulla tre quarti. Quindi Se Spalletti gioca un 4-2-3-1, il problema non è se i due attaccanti segnano più o meno gol, il problema è se non fanno il lavoro per far segnare tre giocatori sulla tre quarti. Fabio da Torino, io posso essere d'accordissimo con te con la disamina tecnico-tattica, però è Spalletti che gli dice agli attaccanti, cioè i suoi centravanti, che devono segnare, eh? Cioè l'ultima reprimenda è stata quella con Colomboani, o no? E quindi se l'allenatore dice che il centravanti gli deve fare i gol, deve portare a casa la roba, vuol dire che deve segnare. Sentiamo un vocale da casa.
5: Buongiorno Radio Bianconera, Francesco d'Ancona. Ciao. Io c'ho una previsione. Domenica sera finisce 3-0. Provo a indovinare anche i marcatori. Doppietta di Colomoni e gol di Nico Gonzalez. Se vinco, mi mandate, decido io il premio, mi mandate la maglietta di Radio Bianconera. Va bene, scherzo. Grazie, buona giornata. Sempre e comunque forza Juve, fino alla fine.
0: Forza Juve, fino alla fine. Se i soldatori chiamano, decidono il premio, ti dicono cosa gli devi mandare, mandagli la maglietta di Radio Bianconera, ce l'hai da mandargliela?
2: No, io no, non ce l'ho. No. Il direttore ce li ha. Voi direttori.
0: Allora dovete rivolgervi alle direttuali se volete la maglietta di Radio Bianconera, scusami. Massimo scrive: io opterei per l'Europa League e la Coppa Italia, anche perché una porta alla Supercoppa europea e l'altra porta alla Supercoppa italiana. Riguardo ai discorsi di ieri, vorrei darti la mia classifica, che è questa: prima la Roma, seconda Silenziopoli, aiutata ovviamente, terza la Juventus e quarto il Como, quinto il Milan, sesto il Napoli addirittura. La miseria. Danilo da Bergamo città: fiducioso della vittoria per domenica come regalo per il mio compleanno fino alla fine, forza Juve. Il compleanno anche di Danilo, fategli un regalo, ragazzi. Mentre, attenzione, Francesco da Firenze dice: Yves, anch'io faccio il compleanno 15 marzo. Beh, allora come facciamo però in quel giorno? Chiamiamo te o chiamiamo lui? Chi chiamiamo?
2: Aspetto tutti a Torino, festeggiamo assieme.
0: Invitalo a Torino, festeggiate assieme. Umiltà, umiltà, predica Filippo, umiltà ci vuole. Giovanni si chiede: ma è così pazzo Spalletti a non far giocare alla Ibegovic? Oppure non è questo fuori classe che tutti dicono? Non so se è così. Giovanni, ma appena arrivato alla Ibegovic è un ragazzino. Calma, calma. Lo fate con tutti. Ci vuole calma, ci vuole calma. Non è Pelé, ok? È un giocatore potenzialmente molto forte, un crack, ma non è Pelé. Quindi non è che arriva e gioca. Arriva e prende il suo minutaggio con calma. Filippo dice: con sacrificio, tipo la Juve di Lippi, si potrebbe fare. Spirito da provinciale e testa bassa. E poi, qui c'è un compleanno che era domenica, Ive, io e te non c'eravamo. Ho capito, cosa dobbiamo fare? Non è che possiamo esserci tutti i giorni, però, ragazzi. Benvenuto alla Juve, scrive Kadim Bianconero, Sar, da un altro Sar, porta in alto il nostro cognome, e forza Juve, dice lui, mentre Michele da Gorizia, a beneficio di tutti gli juventini che continuano a comprare, questo l'avevamo però già letto prima nell'altro messaggio. Sentiamo un vocale da casa.
6: A proposito del caso Montaghi, vorrei precisare che se rivedete la puntata televisiva della partita, vi renderete conto che è stato annullato un gol regolare a Matri.
0: Lo sappiamo.
6: E
0: Matri,
6: al primo minuto del secondo tempo il giocatore
0: deve essere espulso, un giocatore del Milan, Mexes. Lo sappiamo. E il gol di Montari nasce da un corner che non c'è. Ma sappiamo tutto, amico mio. Ma con chi pensi di avere a che fare? Ma le abbiamo ribadite fino alla noia, queste robe qua. Le sa a memoria persino io. Lo sappiamo. Perché ci devi fare questo intervento? Come se noi non le sapessimo. Le abbiamo raccontate in tutte le salse. Andrea da Casarano dice: finché non scendono in campo con la maglia della Juve è impossibile sapere se gli ultimi arrivati siano adatti o no al nostro gioco. Dopo le scottature prese con Heisman e Openda, ma anche Zegrova e con Manes, è davvero difficile essere positivi prima della prova del campo. Speriamo bene e forza Juve. Cioè Andrea da Casarano dice: finché non vedo, io non credo. Gian da Pisa invece dice: se Voldemort fosse anche solo la metà di Llorente sarei già contento. Spero che l'infortunio di Ildiz serva a far crescere la Ibegovic. Giroud e Moji sono due personalità opposte e già ai tempi mi chiedevo come andassero d'accordo, però alla fine furono eccezionali. Vocale da casa.
7: Fantà. Buongiorno RBN Stefano. Allora, permettetemi una polemica, una nota polemica al mercato degli anni precedenti, che non ho mai condiviso, e poi i fatti alla fine purtroppo mi danno ragione. Centrocampo, Thuram. Thuram non ha mai convinto in pieno. Adesso si è anche infortunato ed è un infortunio, come ci ha spiegato il professor Tencone benissimo sulla piattaforma Tutto Sport. Non è detto che torni a giocare senza avere problemi, anche con l'operazione che ha sostenuto. Detto questo, sarebbe stato molto meglio convincere Rabiot a rinnovare, come faceva Allegri quando era il nostro allenatore, che lo obbligava praticamente a rinnovare di anno in anno. Sì. E non avremmo avuto problemi a centrocampo. E poi in ultimo, anche il Cattolico, abbiamo comprato questo ragazzo, 20 anni, dai muscoli.

0: somiglianza a Van Basten con le debite proporzioni. Ma un altro lo ha paragonato una somiglianza a John Holt, ma con le debite proporzioni, anche con John Holt, non lo so. Bisognerebbe, tu che hai conoscenze nell'ambito lì della società, magari qualcuno che frequenta gli spogliatoi o così. Ma speriamo per quanto riguarda Van Basten. Poi, se ha le debite proporzioni anche riguardo a John Holmes, meglio per lui. Fantastico. Buona giornata a tutti e sempre forza Juve.
1: Non ce la posso fare, non ce la posso veramente fare. Guarda, salvami con un altro vocale.
2: Ciao Claudio, sempre Biagio. Claudio, gli interisti lavorano nei sommergibili perché loro navigano sott'acqua. Metermeccanico, faccio il metermeccanico. Ciao, è sempre forza Juve, fino alla fine.
1: Ciao, forza. Ah, c'aveva ragione io perché aveva sentito della meccanica. Ma avevi ragione tu.
3: L'orecchio c'è ancora.
1: Come sempre. Come sempre, come sempre. C'hai sempre ragione, porcaccia la miseriaccia, ladra. Sentiamo un altro vocale, dai.
4: Ciao Claudio Mariano, guarda, io non penso negativo, penso positivo nel senso che credo che la Juventus sia migliorata perché siano usciti dei personaggi negativi per questa squadra e per questo gruppo, però resta il fatto che si voleva fortemente da parte dell'allenatore un centravanti d'aria di rigore. Anche a sto giro è stato preso un giocatore che fa tutto tranne gol di testa. Questa cosa mi sovrastrana e mi risulta veramente un'anomalia, perché è una cosa che non capisco. Avevi già preso Colomoni, che non è quel tipo di centravanti, quel tipo di attaccante, perché prenderne un altro che ha più o meno le caratteristiche di Zirkzee, di quelli che raccordano bene, ma poi stringi fanno pochi gol. Questo è il mio unico dubbio. Detto questo, secondo me ci sono delle congiunzioni astrali per le quali anche uno come Malen, che è alto come David più o meno, poi fa una caterva di gol. Quindi,
1: guarda, penso di potertelo spiegare io, perché secondo me, se leggi tra le righe anche della dichiarazione di Spalletti, quando racconta ieri che il mercato ci ha migliorato, che i direttori sono stati bravi a lavorare, che i paletti dell'UEFA non ci hanno consentito, che continuamente bisognava, insomma, un po' cambiare anche quello che poteva essere il piano, la strategia, insomma, in soldoni, Sorloth non glielo hanno potuto portare perché volevano 40 milioni, Zirkzee alla fine non lo hanno potuto prendere perché cercavano delle condizioni contrattuali ad obbligo il Manchester che la Juve non poteva soddisfare, quindi gli hanno detto a Spalletti: ascolta, c'è questa possibilità, che facciamo? Si sono seduti al tavolo, hanno ragionato, un prestito secco, alcune caratteristiche del giocatore conosciute e non da migliorare, prendiamo. È andata così alla fine, dai. Ci siamo accontentati, è brutto dirlo, ma ci siamo dovuti accontentare. Che dici? Ci siamo dovuti accontentare. I nostri ascoltatori non si accontentano, quindi piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
5: Rassegna stampa.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Ancora una rimonta, ancora una vittoria per Flavio Cobolli, che accede al terzo turno degli US Open dopo il 3-6, 6-3, 6-4, 7-5 rifilato all'australiano Tristan Schoolkate. Partenza in salita per il numero 6 al mondo, protagonista di colpi meravigliosi che permettono la rimonta e la qualificazione. Sulla sua strada ora il belga Blocks. Cala il sipario su Flushing Meadows invece per Lorenzo Musetti, battuto in rimonta al secondo turno da Sweeney, numero 123 al mondo. Una partita è iniziata bene per il Carrarino, frenato poi però da una condizione fisica precaria che ha pregiudicato il resto del match. Merito all'australiano che si guadagna la qualificazione in 4-7 ed elimina l'azzurro. Saluta gli US Open a Mattia Bellucci. Una brutta sconfitta per l'azzurro, che porta a casa solo due game contro Taylor Fritz, che vince 6-0, 6-1, 6-1. Oggi a New York iniziano le partite di terzo turno. Jasmine Paolini è l'unica italiana in campo, mentre nel doppio tocca a Bolelli e Bavassori. Nel maschile Carlos Alcaraz affronta il cinese Wu. Si chiude intanto con un solo mese di squalifica e un programma di trattamento da completare il caso antidoping che ha coinvolto Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina durante un torneo ATP disputato a Mallorca.

0: Mallorca in Spagna nel giugno 2026. L'ITA, ente per l'integrità del tennis, ha riconosciuto che l'assunzione era avvenuta al di fuori della competizione e non per migliorare le prestazioni. Siamo al calcio, sarà l'Hellas Verona ad affrontare la Roma negli ottavi di finale di Coppa Italia. All'Unipol Domus il Cagliari di Pisacane delude le attese, non riuscendo a replicare il buon secondo tempo giocato domenica contro l'Inter. Finisce 2-1 per gli scaligeri. I protagonisti della serata per i gialloblu sono Harrui e Mulattieri. Inutile il gol del momentaneo pareggio di Mendy. Stacca il passo per gli ottavi anche il Palermo. I rosanero di Pippo Inzaghi superano 5-2 il Mantova al Barbera. Affronteranno in trasferta il Bologna. Al via stasera la terza giornata di Serie A, la prima a mercato chiuso. Ad aprire il turno Genoa e Como. Liguri ancora a secco di punti e gol, terza trasferta consecutiva per i lariani. Dubbi in attacco per De Rossi e Fabregas, che ha la tentazione Ken. Si gioca alle 20.45. Ora i motori, la Formula 1 fa tappa a casa nostra per il GP d'Italia a Monza, 13° appuntamento del Mondiale 2026. Oggi si scende in pista con la prima sessione di libera in programma alle 12.30, mentre la seconda scatterà alle 16. Domani pomeriggio alle 12.30 l'ultima sessione di libera prima delle qualifiche in programma alle 16. E domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Volley, sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia guidata da Velasco nella semifinale degli europei in programma domani alle 18. Dall'altra parte del tabellone la Turchia batte la Germania 3-1 e sfiderà la Serbia in semifinale. Basket, l'attesa durata 32 lunghissimi anni è finalmente finita. Oggi le azzurre tornano a disputare una partita dei mondiali. Per Cecilia Zandalasini e compagni esordio subito importante contro la Cechia, l'avversaria più abbordabile in un girone che comprende una corazzata come gli Stati Uniti oltre alla Cina. Si gioca a Berlino, palla 2:20:15. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
1: Rassegna stramba.
5: Allora, ancora un po' di minuti insieme a voi, ancora un sacco di domande e considerazioni, ancora parole da leggere, ancora un IV da supportare e da sopportare, perché poi avremo il weekend davanti, si gioca, oh ragazzi, c'è l'Atalanta con la Roma, c'è l'Inter con il Napoli, c'è la Juve col Milan, già la terza giornata, non dico che capiremo tutto perché non capiremo niente, però avremo la prima piccolissima indicazione su questo campionato. Per noi, caro il mio IV, non so se tu sei d'accordo, ma è già una prima partita che può raccontare la nuova Juve di Spalletti? Alla domanda da casa, giocheranno Voltemà e Sarr titolari? Credo nessuno dei due, credo, titolari, quindi la Juve delle prime due giornate, però in casa nostra contro il Milan, che ha speso un sacco di soldi tra l'altro sul mercato, è una prima prova di maturità, indipendentemente dal risultato, gol, polemiche, arbitri, eccetera, ma una prova di maturità caratteriale per questa squadra, cioè siamo la nuova squadra, siamo la squadra che nelle prime due giornate ha ancora evidenziato delle lacune dello scorso campionato, in primis tra tutte produco un sacco e segno poco. Quale Juve saremo secondo te contro il Milan?
6: Una squadra rinnovata, e il mio sogno è vincere senza dare più retta alle faccende dell'arbitro, chiudere le partite pesantemente.
5: Cioè, ma noi in genere non è che vinciamo, cioè quando vinciamo, perché quando vinciamo dici che ci sono delle polemiche con l'arbitro.
6: No, no, quando però c'è successo? Sempre la micro, c'è sempre, però dobbiamo
5: ma non succede mai, ma non si fanno mai la polemica sull'arbitro, ma ci mancherebbe. Spalletti cosa ne pensa? Cosa ne pensa Spalletti? Quando si va fuori dal cancello la gente ti dice una parola sola: vincere. Ho capito che bisogna vincere. Quando esco fuori dal cancello dell'allenamento la gente ti dice una parola sola: vincere. Ho capito che qui si deve vincere. Meno male che ci siamo arrivati. Per quanto riguarda Voltemà, dice Spallettone che sa unire due mondi nel modo di giocare. È molto bravo nel venire a dialogare con i compagni, è morbido e leggero nella tecnica e conosce il calcio. Attenzione! Conosce il calcio. È bravo con i compagni. Però, perché c'è sempre un però, il colpo di testa e la finalizzazione sono materie che, gli piaccia o no, dovrà imparare a memoria. Tradotto: gli serviva un 9 vero e alla necessità dovrà rispondere con una virtù. Del resto, dice Spalletti, non esiste più il mercato perfetto, esiste il mercato possibile. Vedi che c'avevo ragione io. I nostri direttori sono stati molto bravi a inserirsi nei contesti giusti e adattarsi a quello che offriva il mercato. Abbiamo coperto le nostre necessità di ruolo con diversi calciatori. Aver inserito calciatori abituati a un calcio veloce e fisico, dove le possibilità di pensiero si riducono, nella nostra squadra ha dato un livello più alto. Su Sardi ci rompe il fraseggio, conosce tutte le zone del campo, va a 2000 all'ora sulla linea difensiva avversaria. Lo vedi il ripiego sulla linea difensiva a fare contrasto, ha fisicità, qualità, tecnica, sa inserirsi nel gioco di squadra. Mi sa, abbiamo preso Pogba. Su Cobb Miners vi dice Spalletti di lasciarlo un po' tranquillo. Lasciatelo tranquillo Cobb Miners. Vogliamo avere queste responsabilità. Vestire questa maglia, giocare in questo club, significa avere un'attesa. L'Europa League è una competizione di altissimo livello, la differenza la fa quanto riesce a restare ad alto livello. Prima della sosta giocheremo 9 partite in 22 giorni, servirà equilibrio e riuscire a alternare 22 giocatori. Un po' di turnover, attenzione. Torniamo sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. William D'Ivrea dice... Voltemed, un incrocio tra Bavagna e Rudy Föller, solo più alto, con le dovute proporzioni. Anche lui con le proporzioni, dai ragazzi. Piero anche somiglia a Föller quando giocava nella Roma. Bruno da Cuneo, bacchette tifosi della Juve. Com'è bello sentire questi tifosi che sanno tutto e avrebbero preso questo, quello. Ma pensate a tifare che è meglio. Misera, dai. Sentiamo un vocale da casa.
7: Buongiorno a RBN, Stefano. Allora, permettetemi una polemica, una nota polemica.
5: No, l'ha già fatta, Stefano, ancora, basta. No, l'ha già fatta la polemica. Massimo da Darmstadt dice: è pazzesco vedere come i propri tifosi, quelli della Juve, criticano, distruggono i propri giocatori. Pazienza, fiducia, sono parole che tanta gente non conosce. Vabbè, ma questo è un mondo veloce, Massimo, non è un mondo paziente. Antonella da Grosseto, che ci saluta, saluta Ivo in particolar modo, dice: il mio compleanno sarà domenica, spero in un bel regalo da parte della mia Juve. Peccato Antonella, Ivo domenica non ti può chiamare, è un vero peccato.
8: Non so, a meno che Yves non la vuoi chiamare lunedì, facciamo finta che sia il compleanno, la vuoi chiamare lunedì Antonella da Grosseto?
6: Se vuole ricevere gli auguri, volentieri, la chiamiamo.
8: Volentieri. Allora Antonella, facci sapere, se tu vuoi far finta lunedì che è il tuo compleanno, lunedì scrivi il mio compleanno, Yves ti chiama in diretta. Roberto da Empoli dice, è vero Spalletti che vuole i gol dagli attaccanti, però magari non sbagliare quelli da 50 centimetri dalla porta. Andrea da Cassano, finché non scendono in campo con la maglia della Juve è impossibile sapere se gli ultimi arrivati sono adatti al nostro gioco. Ragazzi, calma. Sentiamo un vocale da casa.
9: Buongiorno, mi dico quello di Ione. Buongiorno, Ive, buongiorno Bianconeri. Devo fare i complimenti al tifoso juventino che ha mandato il vocale prima sulla battuta di John Ons. Complimenti, veramente. Sei il numero uno, bellissimo. Detto questo, ragazzi... Dai, su, un po' di allegria.
8: Dai, un po' d'allegria.
9: Non si può sempre demolire tutte le cose che la Juventus sta facendo in quest'anno. Dai. Siamo un po' positivi, dai, su, un po' di positività per quest'anno. Detto questo, ragazzi, speriamo di vincere qualcosa, ma chi ha vinto è solo uno. È Radio Bianconera, ragazzi. Sta venendo fuori una radio per me che è come una famiglia. Vi ascolto tutti i giorni.
8: Bravo.
9: E tutto con quasi tutta la giornata, quindi veramente complimenti ragazzi, continuate così. Comunque te Claudio e Yves siete la coppia migliore della Radio Sportiva, un abbraccio a tutti fino alla fine,
8: no, forse Radio Sportiva no gaff sul finale, gaff tremenda, attenzione, che gaff tremenda, ma no. Ma non tutti dicono delle buone cose, però. Caro il mio Yves, per esempio, Dujanone Vlahovic. Dujanone Vlahovic è rimasto un po', non lo so, come lo definiresti tu? Colpito, scioccato, deluso. Come c'è rimasto Dujanone Vlahovic?
6: Scottato,
8: che fa caldo, bravissimo. Scottato, attenzione. E allora cosa ha fatto il buon Dujanone Vlahovic? Beh, naturalmente ha parlato con i media locali e ha detto Dujanone Vlahovic: non ci sono stati colloqui concreti per il rinnovo con la Juve e io non ho posto condizioni. Dujan, dai. Non è posto condizioni, dai. Si è parlato tantissimo del mio possibile rinnovo e capisco i tifosi che leggono quello che viene scritto sui giornali e sui social. Ma la verità è che io non ho mai avuto una sola conversazione concreta con la dirigenza. L'ultima volta li ho sentiti il 2 giugno e quella conversazione si concluse senza un accordo. Da allora non c'è stato più alcun contatto. E appunto, Dujan, ma lo dici tu, te lo dici da solo. Il 2 giugno hai avuto il colloquio con la dirigenza, non si è trovato l'accordo e da allora basta. Ma quello lo raccontavo io, vi dicevo, non state a scrivere e a leggere quello che c'è scritto in giro, perché ve la dico io la verità che lui però sta confermando. Da quell'incontro in cui lui ha detto quello che voleva e la Juve cosa proponeva, basta, finito, non si sono più parlati. E allora basta, che problema c'è? Sì che avevi posto delle condizioni, hai fatto giustamente la tua proposta, la Juve giustamente ha ribadito la sua e non vi siete trovati d'accordo. Da 3 anni si scriveva che stavo rifiutando un rinnovo, ma l'unica verità è che non ho avuto alcun colloquio concreto con il club a riguardo. C'erano solo commenti del tipo: dovremmo parlare del tuo contratto, forse dovresti rinnovare, firmare un nuovo contratto, ma tutto è rimasto a quel livello. Però scusa, se tu volevi quei soldi là e la Juve quei soldi là non te li voleva dare, non è che c'era molto da colloquiare. Sono sicuro che in parte questo abbia influito anche sui tifosi. La gente legge giornali, siti web, Instagram ogni giorno. E quando certe cose vengono ripetute, giorno dopo giorno, è naturale che la cosa inizi a dare un po' sui nervi, soprattutto se sei un tifoso di una squadra. Lo capisco perfettamente. Sono stato fischiato durante l'amichevole con la Next Gen. È stato difficile. Non è piacevole quando lo stadio ti fischia durante l'amichevole con la Next Gen. Ma scusa un attimo. Rewind, anno scorso, amichevole di famiglia. Perché i tifosi all'amichevole di famiglia hanno fischiato Vlahovic l'anno scorso? Per i motivi del contratto. Allora, caro Dujan, se è così come dici tu, l'anno scorso prendevi la parola e dicevi la tua. Giusto, Yves? Perché per un anno non hai detto niente?
6: Ricordo benissimo.
8: Giusto? se è così grave la cosa, cioè io, finita l'amichevole in famiglia allo stadio con i fischi, se la cosa è grave così come la stai riscrivendo adesso tu, a un anno di distanza, io, finita l'amichevole con i fischi, prendo la parola o lo scrivo sui social, siete così bravi a scrivere quando volete sui social, vero? Sul tuo Instagram, bello bello 4-4, visto che dici che la gente si forma su Instagram, sulla tua bella pagina di Instagram, che allora non era ripulita ma aveva ancora i colori della Juve, facevi un bel post con scritto cari tifosi della Juve, A, B, C, D, E, fino ad arrivare alla Z, e specificavi le tue situazioni. Ma siccome per un anno non l'hai fatto, caro il mio Dusha, troppo bello quando si vede, troppo comodo. Ho iniziato la stagione in panchina per un motivo ben noto, perché stavo entrando nell'ultimo anno di contratto. Certo, erano arrivati anche due nuovi attaccanti, ma secondo me quella è stata l'unica ragione per cui ho iniziato la stagione in panchina. Ah, quindi è vero che quando ti sei seduto al contratto hai detto come minimo voglio quello che prende Davide, anzi di più, giusto? Poi avevo ricominciato a giocare, a quel punto è arrivato Spalletti, che voglio ringraziare per tutto quello che ha fatto per me. No, no, no, no. È stato un grande onore indossare la maglia della Juve, mi dispiace molto, mi addolora profondamente che non fossimo a livello richiesto per competere per obiettivi più ambiziosi, per vincere trofei, perché questa è la realtà quotidiana della Juventus. Giovane, ci sei stato 4 anni e mezzo. Tu, Chiesa e tutti gli altri. C'era una squadra per vincere qualcosa? Io credo di sì. Però voi non l'avete dimostrato sul campo. Quindi facciamo una bella roba. Fine della storia, a non rivederci e a non risentirci. Sei d'accordo, Yves? Capitolo chiuso.
6: D'accordissimo.
8: Non voglio neanche più che me lo nominate nei messaggi. Fine. Forget it. Dimenticatelo. Vocale da casa.
10: Ciao ragazzi, in quanto tifoso della Juve io punterei a tutto, come ai vecchi tempi. E questo lo farò tutti gli anni, nonostante le due sconfitte ultime con Fiorentina e Verona che mi hanno fatto inorridire l'anno scorso. E che avremmo andato a casa tutti, perché si meritavano solo di andare a casa chiunque, chiunque. Al netto di questo, con la squadra che abbiamo, con tanti se ma, io bisogna vedere il campo cosa dice. Qui Spalletti ora deve fare un miracolo. Alex.
8: Ciao Alex, speriamo che non debba fare un miracolo, ma riesca a vivere di quotidiana realtà. Secondo me abbiamo comunque alla fine una bella squadra, non un'ottima squadra, abbiamo però una bella squadra, ma stavolta ce lo devono dimostrare sul campo. Luigi scrive: ma se effettivamente abbiamo più possibilità di vincere l'Europa League, la giusta strategia è di privilegiarla, ma la società deve farsi modificare il calendario a questo punto. Certo, bravo. Ah, che utopia. Antonio da Cosenza dice: spero in una vittoria contro il Milan, poi mi piacerebbe vedere in campo questa Juve: Vicario, Bremer, Gatti, Lucumi, Locatelli, Douglas Luiz, Sar, Conceição, Alai Begovic, Voltemade, Nico Gonzalez, aspettando gli indisponibili, buona giornata. Allora, secondo me di questi ne vedi in campo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7. Tu devi essere bravo a capire quali sono i 4 che io ti ho escluso. Sentiamo un vocale da casa.
11: Buongiorno Claudio, grande Claudio, uno di noi sempre. E Alessandro da Adriano Dognano. Una domanda, ma per quanto riguarda Licina, effettivamente è in prestito, giusto? Non è stato venduto. E poi una considerazione sul mercato, sono dispiaciuto per quanto riguarda Zegrova. Pensavo che la Juve puntasse un po' di più. Adesso non so se sono strategie di mercato, però secondo me rimane sempre un grande giocatore, fatto allenare a dovere. Secondo me era tanta roba. E niente, poi per quanto riguarda a volte, ma speriamo in bene. Anche se la vedevo così, mi sembra un classico attore degli anni Ottanta, un bel baffetto crocco. Speriamo, dai. Un saluto a tutti e sempre forza Juve, sempre.
8: Ciao anche a te, il baffetto crocco non è male. Allora, caro il mio Yves, l'abbiamo tenuta alla fine come chicca finale. Save the date, il calendario. Perché poi i tifosi della Juve si devono organizzare. Vacanze, ferie, permessi dal lavoro, giovedì, lunedì, domenica, sabato, devono sapere a cosa vanno incontro. Allora vediamolo bene insieme. E vabbè, Juve Milan ci siamo domenica. Sassuolo Juve, vi ricordo che è stata messa il 12 settembre alle 20:45. Poi inizia il trittico dell'Europa League. Allora, Sassuolo Juve, giochiamo Juventus NEC di giovedì, che non è il cantante ma la squadra olandese, 17 settembre alle 21, e dopo Juventus NEC che giochiamo il giovedì, Juve Atalanta domenica alle 18. Quindi gli è sfuggito, potevamo mettere una bella Juventus al lunedì con l'Atalanta in modo da arrivare belli freschi, e invece niente, non c'è stato niente da fare. Vabbè, vediamo se il giro dopo è andata meglio. Dopo Juve-Atalanta, nel 20 settembre, ci riposiamo un attimo, si ricomincia l'11 ottobre. Allora, l'11 ottobre andiamo a Cagliari, Cagliari-Juve alle 20.45. Poi di giovedì andiamo ancora in trasferta in Spagna contro il Celta di Vigo, e Juve-Lazio, dopo la trasferta di Vigo dell'Europa League, domenica alle 20.45. Non sono riusciti a metterla lunedì. Però poi dopo, il 22 ottobre, sempre di giovedì, giochiamo Juve-Ren. Beh, dopo Juve-Ren andiamo a Lecce in trasferta, e anche qui domenica alle ore 18 non sono riusciti a metterla lunedì. Purtroppo ci sono dei paletti da rispettare. Poi il 28 ottobre alle 20.45 si gioca Genoa-Juve. E poi il novembre del fuego. Attenzione. Juve-Napoli, 1 novembre, alle 20.45, data storica, 1 novembre. Poi dopo il grande big match Juve-Napoli, il giovedì trasferta in Olanta contro la Z, a Z-Juve il 5 novembre alle ore 21. E dopo la trasferta in Olanda abbiamo una trasferta in campionato con la Fiorentina? Beh, lì ci avranno messo lunedì. No! La domenica alle 20.45, 8 novembre. Poi c'è una sosta. E allora sì, è il ritorno della sosta, caro il mio Yves. Juve-Venezia alle 20.45 del 23 novembre, che è lunedì. Uno dice, vabbè, ma siamo arrivati dalla sosta, che me frega di giocare lunedì, fammi giocare domenica. Anzi, fammi giocare sabato, perché? Perché poi giovedì c'ho la partita di Europa League con l'Omonia Nicosia. Vengo da una sosta, fammi giocare sabato, così ho tutto il tempo di preparare. No, mi fanno giocare lunedì a ridosso del giovedì, che c'è la partita con l'Omonia Nicosia. Però, finita la partita con l'Omonia Nicosia, c'ho il big match a Como contro il Como, e quello lo metteranno sicuramente di domenica. Ma d'altronde, se i calendari, gli anticipi e posticipi li fa un tifoso del Genoa, qualcosa gli scappa, cioè non è sensibile, non ce l'ha proprio dentro, quando deve mettere i paletti, quando deve ragionare, non ce l'ha, ma è normale ragazzi, non ce l'ha come sensibilità la Juve, cosa dici? Non ce la può avere come sensibilità.
6: Non parlo, faccio prima.
8: Tu non parli, fai Ponzio Pilato, fai un po' il democristiano. Sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, Silvano da Empoli dice parlare di chi ha scelto i soldi professandosi juventino solo per il compenso milionario che ha tenuto solo in Turchia, ora cerca scuse, ma diciamo che quella è la sua dimensione. Via. Così, sul più bello, così. È andato tutto bene oggi, è filato tutto liscio. Non cadiamo sul più bello, Non cadiamo sul più bello. Ultima cosa, scrive Anthony da Milano. Sul fenomeno che gioca in Turchia, dal momento che ha firmato con la Juve, aveva già deciso di non firmare il rinnovo. Voleva solo arrivare a parametro zero per prendere più soldi possibili. Domenica vinciamo e iniziamo a fare paura. Rocco dice, a me i paragoni non piacciono mai. Ogni calciatore va valutato per ciò che è. Voltemad dimostrerà se sarà capace, ci divertiremo. Sogno uno scudetto, una coppa con i prestiti che l'anno prossimo andranno via, così incredibile. Attenzione. Pedicone da Palermo dice, come al termine di ogni sessione di calciomercato, sia essa estiva che invernale, i tifosi esprimono il proprio parere dividendosi tra ottimisti e scettici. Tuttavia l'unico vero giudice in grado di mettere il verdetto definitivo sarà come sempre il terreno di gioco. Fino alla fine, forza Juve, Giovanni da Palermo. Vocale da casa.
12: Vocale ciao da casa. Carissimo Zuliani, e ciao Yves. Ma cosa vi posso dire? Io penso che Wolf sia stato comprato dalla Juventus. Penso che sia un buon giocatore. E ricordiamoci che il Newcastle 2 anni fa lo pagò 90 milioni di euro. Va bene che gli inglesi sono tutti matti, però voglio dire, sicuramente qualcosa di buono l'avrà fatto. Quest'anno non ha fatto molto bene. Comunque ho sentito che comunque mi pare che abbia segnato una decina di gol fra tutto e ha fatto anche degli ottimi assist. Speriamo, dobbiamo mica sempre pensare male, dai. Ciao Claudio e ciao Yves, ciao ciao.
8: ma no, che non dobbiamo pensare male, assolutamente. Cosa fai? Mi mandi gli audio come ragazzini, Yves? Che audio mi hai mandato? Cosa vuoi da me? Cosa vuoi?
6: È l'audio di Alessio da Bollate.
8: Ah!
6: Così tu lo tieni lì privatamente.
8: Lo tengo lì, è diventato la standard. Web adesso la bollate, attenzione. Senti, mi fai chiudere con questa premier a rischio default? È una curiosità, eh? Inizia a esserci la campagna mediatica, attenzione. I club inglesi hanno appena investito sul mercato oltre 4 miliardi di euro. I timori sul ricorso di tanti che fanno al factoring dei crediti. Gli analisti si interrogano, ma stanno spendendo soldi che non hanno. Il loro saldo dell'estate 26 è negativo per 1,6 miliardi in Inghilterra. Cosa fanno? Si indebitano? No, sono pieni di soldi. Al termine della sessione estiva del mercato dei trasferimenti dei calciatori, i 20 club della Premier League hanno speso 3 miliardi e mezzo di sterline, che al cambio in euro diventano oltre 4 miliardi. 4 miliardi! È un netto salto in avanti rispetto ai 3,6 dell'estate 25. Non meno impressionante è il dato della spesa effettuata nell'ultimo giorno di calciomercato. 590 milioni di euro. Ultimi dati significativi di questa follia. Il saldo fra entrate e uscite dei club di Premier è di 1,596 miliardi di euro. Dunque, guardando ai trend, viene facile esercitarsi nel pronostico su quale possa essere il dato record del prossimo mercato estivo. E invece bisognerebbe farsi altre domande, una su tutte. Ma davvero i club della Premier possono contare su una così smisurata disponibilità finanziaria o piuttosto stanno spendendo denaro che non hanno? Si tratta un'interroga molto sta circolando in queste ore tra gli analisti della stampa britannica. Interrogativo supportato da analisi tanto interessanti quanto inquietanti. Una di queste è stata proposta dal sito di approfondimento The Athletic, che si è soffermato sulla crescente tendenza dei club inglesi a comprare e vendere tra loro. Il dato è confermato da questa finestra estiva, dalle acquisizioni da 100 milioni di euro e passa, soltanto quella di Bradley Barcola ha coinvolto un club esterno alla Premier. Si crea così un meccanismo di circolazione endogena del denaro che molto da vicino ricorda il meccanismo delle plusvalenze incrociate adottato come strumento di sistema. Sono arrivati lì, sono arrivati a noi, vogliono sottintendere sempre a noi. L'hanno presa l'arca prendendola. Premier League, sono arrivati ancora a noi. Sono uno spettacolo, siete inarrivabili, ineguagliabili, siete la linfa vitale della rassegna stampa. Caro Yves, grazie del tuo lavoro. Cara chat, grazie di esistere. Arrivano Camillo e Giulia Borletto a lunedì.
13: Rassegna stampa, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
14: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
13: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
14: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
15: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon venerdì 4 settembre, buongiorno a tutti i nostri amici ascoltatori, ma soprattutto a Giulia Borletto. Ciao Giulia!
16: Buongiorno, buongiorno a tutti, fine settimana, pronti e via!
15: Che programmi hai per questo fine settimana?
16: Allora, questa sera mi devo per forza di cose godere un fantastico Genoa Como. E sono lì che lo guarderò, attenta, sperando di guffare il giusto, visto che l'anno scorso non ci sono riuscita, perché Genoa Como era una delle ultime della stagione, ma non è andato a segno il mio gufaggio. Poi non lo so, mi preparerò spiritualmente per la super sfida di domenica sera, perché anche quella è quello è un appuntamento importante, direi.
15: Sì, weekend di grande sport, weekend di grande sport.
16: E c'è poi Monza. Vorrei che smettesse di far caldo, quello sì, basta, basta.
15: No, che c'è tempo per avere freddo, c'è tempo. Allora, dal punto di vista...
16: Tu invece cosa farai? Vediamo.
15: Io mi dedicherò assolutamente sempre e comunque a tutto lo sport, perché c'è Monza, io grande appassionato di Formula 1, poi c'è la Serie A, conferenza stampa di Luciano Spalletti, ha un orario ancora non comunicato. Definito. Esatto, e poi domenica ci sarà la partita, tra l'altro Juventus ha organizzato anche un piccolo incontro prima della partita, quindi sarà allo stadio, di solito vado già presto, questa volta ancora prima, perciò insomma vivrò una domenica quasi tutta allo stadium, perciò insomma da questo punto di vista mi dedicherò questo weekend.
16: Poteva
15: assolutamente, ma ti ho fatto questa domanda, Giulia, sì. A perché sono curioso, sì. E B perché volevo sapere e volevo coinvolgere subito la nostra chat per capire se qualcuno verrà allo stadio. Vorrei sapere quello. Io di solito, Giulia, il venerdì chiamo qualche nostro ascoltatore. In questo caso, se qualcuno ha già in programma la trasferta a Torino, magari lo sentiamo, però deve scriverci e poi Costantino si metterà in contatto con lui. Però dobbiamo trovare magari un fortunato che a settembre ha deciso di prendersi un weekend libero per venire a vedere Juventus-Milan, che comunque
16: c'è di peggio, e non è che è una partita che comunque mette intanto il sapore di quello che Juventus-Milan negli anni ha sempre raccontato e significato, e poi sarà abbastanza interessante perché comunque da una parte e dall'altra ci saranno due giocatori che hanno vestito la maglia del Paris Saint-Germain e ora rappresentano l'attacco sia del Milan che della Juventus, quindi insomma da una parte Gonzalo Ramos e dall'altra Colomouani, da una parte c'è un giocatore che è stato strapagato dal Milan e dall'altra c'è un giocatore che quest'estate ha visto la Juventus dover tirar fuori un bel po' di soldi, punti di contatto. C'è come sempre, no, il ritorno di Rabiot allo stadium, che comunque pur sempre anche quello lì un ricordo, e soprattutto è il primo Juventus-Milan anche di Amorim, che comunque è un novellino ma che qualcosa a livello soprattutto europeo ne sa, quindi insomma io credo che ci siano tutti i presupposti per scoprire un buon numero di tifosi pronti a venire a Torino, anche se le ferie, per carità, ormai quasi tutti le hanno fatte o sono finite, c'è sempre spazio per una gita a Torino allo stadio, direi.
15: Sì, c'è sempre spazio, poi ha la possibilità, no, magari anche di vedere tutto quello che c'è intorno.
16: Di conoscere Camillo De Michelis. Puoi conoscere Camillo De Michelis anche, figurati un po' quanto puoi essere fortunato. Tu, amico che ci stai ascoltando.
15: Al gate B, ragazzi, al gate B, mi raccomando, gate B, perché se no è un disastro, non ci vediamo. Tra l'altro, la scorsa settimana, che sono rientrato proprio dalle vacanze per la partita, c'era un nostro ascoltatore che è partito addirittura venerdì notte dalla Puglia per venire a vedere la partita, che mi aveva poi contattato sui social. Non sono riuscito a incontrarlo perché io a Giulia sono arrivato proprio a ridosso del fischio d'inizio alle 20:20, quindi è giusto, io dico sempre, no, che a un certo punto i nostri ascoltatori devono entrare e godersi lo stadio e non stare fuori dove sono io per fare i collegamenti,
16: è anche quello il bello.
15: Però
16: è anche quello
15: dentro bello, l'entrata e tante altre cose sono ancora più belle, quindi quello che ti voglio dire è che c'è tanta gente che comunque fa dei sacrifici enormi, noi non ce ne rendiamo conto, Giulia,
17: perché comunque anche tu sei relativamente vicina, sei a 2 ore di macchina, poi hai vissuto una vita a Torino e quindi noi diamo tutto per scontato allo stadio, ma c'è qualcuno che fa veramente nottate in pullman, poi il giorno dopo va a lavorare e comunque insomma questo è un atto d'amore che passa quasi sempre sotto traccia, quasi sempre sotto traccia, ma non
16: anche
17: nostra,
16: non
17: loro, loro.
16: Anche come si dice, un grande nostro amico della radio, il buon Leo Minà, che ci regala sempre anche delle canzoni meravigliose dedicate alla Juventus, quando può prende parte in pullman, ti faccio un esempio perché lo so, vedendolo appunto sui social anche, ma è pieno di l'anno scorso tanti, soprattutto mi ricordo quando c'era stata una polemica legata alle date di cos'era l'ultima, quella con la Fiorentina, quando c'era stato delle ultime, quel qui pro quo che non si capiva quando e dove e perché si sarebbero giocate determinate partite per la famosa contemporaneità. Ecco, lì mi ricordo che la chat era impazzita proprio perché bisognava organizzarsi, bisognava venire fino a Torino e c'era gente che arrivava veramente da lontanissimo, quindi il cuore dei tifosi della Juventus, oltre che per Radio Bianconera, batte davvero per la Juventus, sicuro.
17: Sì, perché poi ci sono tante cose, ripeto, che comunque portano un dispendio economico anche molto molto elevato, molto molto elevato, quindi questa è una cosa, è un tema che mi piace sempre, no, sottolineare, Giulia, perché poi alla fine fa capire quanto realmente poi non sia solo una semplice partita, ecco, perché quando poi vedo in conferenze stampa giocatori che ridacchiano, giocatori che magari dopo un pareggio, esempio Cambiaso con il Verona, ti viene a dire vabbè, questa è andata, tanto poi sono le prossime e dobbiamo vincere tutte, io credo che non sia una mancanza di rispetto solo per il risultato, no, perché lì sai alla fine, se mancanza di rispetto, una delusione per il risultato, perché poi sai alla fine la partita, il calcio, la palla è rotonda, può succedere sempre di tutto, è una variabile, lo sai, quando compri il biglietto non sai se sarà una partita bella, brutta, se vincerai o meno, e quindi quello che ti voglio dire è che invece loro dovrebbero avere più rispetto quando magari le cose vanno male nei confronti della gente che poi ha fatto dei sacrifici, perché il sacrificio, certo, non è tanto l'arrivare, il sacrificio è il tornare, perché tu poi magari sabato, se ti capita di sabato tanto quanto, ma se ti capita di domenica, che poi viaggi tutta la notte e lunedì magari alle 6-7 del mattino devi essere in piedi o devi andare a lavorare perché comunque non è che puoi dire al tuo capo guardi, io ho una passione, solo che la mia passione è a 1000 chilometri di
16: Juve
17: distanza e ti va a piripi, scusa, cioè,
16: ma tra l'altro prima sentivo Claudio che elencava proprio sul finale di trasmissione gli impegni della Juventus da domenica a praticamente fine novembre, e lo sentivo puntualizzare anche il fatto di come la Juventus giochi di giovedì ovviamente le gare di Europa League e quasi mai la partita successiva sia di lunedì, cosa che ti ricordi, no? Era anche un po', non dico il punto della discordia legato alla qualificazione in Europa League, però questo dover giocare di lunedì eccetera sembrava un po', e soprattutto di giovedì, destabilizzare. Ecco, sarà abbastanza faticoso immaginare la Juventus tornare da trasferte come ad esempio la gara contro il Celta Vigo lì e poi dover giocare la sfida con la Lazio in casa, non della Lazio ma a Torino, la domenica alle 20:45. Te ne ho presa una a caso, e adesso, ma ce ne sono tante.
17: Guarda, io credo che questa l'abbiano studiato, però hanno studiato questa possibilità. E credo che quest'anno la Juventus dovrà realmente fare le rotazioni. Quando è finito il mercato, no Giulia? Poi ascoltiamo anche un vocale, leggiamo qualche messaggio.
16: Sì, sì, sì.
17: Quello che ti dico io, quando hanno creato, no, la rosa in generale, poi c'è qualcuno che sarà la quinta, la quarta, la sesta, la settima, l'ottava, non ha scelta, però io sono convinto che tutti quelli della rosa della Juventus poi giocheranno, Giulia. Questo da un lato secondo me è una cosa buona, da un lato è una cosa negativa. Non mi aspetto più la routine dello scorso anno, 13-14 giocatori, si va con quelli. No, io mi aspetto, esempio, Gatti, così vi cito uno che a me non piace, così siamo subito a posto. Per me Gatti giocherà. Cioè, a me non piace, ma io non credo che Gatti arriverà a gennaio con 200 minuti. Io credo che Gatti avrà un minutaggio. E in questo caso poi, cioè, magari non è elevatissimo.
16: Dici pattuito proprio quasi anche.
17: No, però esempio, Avigo gioca Gatti.
16: Te lo immagini in casa.
17: Avigo gioca, cioè, Gatti.
16: Saranno fatte delle scelte, credi, dando la priorità a qualcosa? Questa è una domanda abbastanza classica, no? Poi del prepartita. Ma la formazione di oggi è fatta pensando alla partita di o a poi quella che si giocherà magari giovedì? Cioè,
17: allora,
16: ci saranno
17: per me
16: due squadre o no?
17: Prima parte di campionato, priorità totale al campionato. Quindi prima parte con girone di Europa League e campionato, priorità totale campionato, in Europa League fai delle rotazioni, e seconda parte ovviamente da gennaio in avanti fai a seconda di come sei messo, a seconda di come sei messo e delle rotazioni sì ovviamente, perché poi inizi nella fase clou, però delle rotazioni secondo me molto più studiate a livello di poi parametri che ha il calciatore, lo sapete benissimo, adesso si lega più intorno al braccio, prima era un chip dietro la schiena, adesso si lega intorno al braccio, ogni allenamento hanno i parametri, quindi possono vedere se Giulia è più stanca, se Camillo è affaticato, se Camillo si è mosso tanto in questo allenamento, se invece Giulia si sta muovendo meglio, quindi loro possono vedere tutto e allora attraverso i dati possono dire ok, gioca Giulia, non gioca Camillo. Ecco, questa è una cosa che ormai nel calcio è studiata, no? Quando diciamo, no, la tecnologia, i numeri, i software, non sono solo nella ricerca dei giocatori, ma anche nell'utilizzo poi delle energie dei giocatori stessi, e poi hanno tutta una tabella di sonno, di cibo e di tanto altro, che poi di terapie che poi portano cercare di fare qualcosa di giusto per la loro salute e per anche il loro rendimento. Tra l'altro, Giulia, ieri è successa una cosa abbastanza particolare, così la raccontiamo e diamo un'infarinatura totale ai nostri ascoltatori. E ieri altro giorno di riposo per la Juventus, secondo della settimana, che è raro perché hanno riposato martedì e hanno riposato anche ieri, e cioè, oggi invece ci sarà.
16: Lunedì
17: hanno fatto riposato, non martedì. No, no, ho sbagliato io. Aspetta, domenica allenamento con partitella. Sì. Partitella, sì, quella dove siamo andati a vederla anche.
16: Giusto?
17: Esatto, sì. E chi ha giocato scarico. Lunedì riposo. Okay. Martedì allenamento. Mercoledì allenamento. Riposo.
16: Allenamento?
17: No, mercoledì allenamento, ieri riposo.
16: Come mai?
17: Oggi allenamento. Sono tabelle
16: nuove
17: di ma anche lo scorso anno tendenzialmente faceva più o meno questo tipo di routine nella settimana libera, cioè nella settimana quella senza la partita intermedia.
16: Non oso pensare quindi che cosa accadrà quando ci sarà la pausa nazionale. Allora non oso pensare, non si alleneranno praticamente mai.
17: No, anche perché quest'anno anche i portieri abbiamo in nazionale. Lo scorso anno tutti e tre i portieri erano qua, e quest'anno, se tiriamo una riga, sono quasi tutti nazionali quest'anno, perché Grabale nazionale, Vicario credo possa entrare, no,
16: nel... sì, sì.
17: Sì, perché comunque chiama quattro portieri, tendenzialmente credo che possa chiamare anche Vicario. E poi, vabbè, no, Pinsoglio ci sarà sicuramente qua alla Continassa, Rugani ci sarà quasi sicuramente qua alla Continassa, e poi gli altri, onestamente, a parte quelli no, un pochettino infortunati e acciaccati, il resto credo che possa andare veramente tutto.
16: Beh, andiamo tutto. In vacanza anche noi, allora, direi, cioè, cosa stiamo a fare?
17: Tre settimane, Giulia, saranno lunghe, non pensiamoci
16: perché viene. Eterne. Cioè,
17: tre settimane,
16: io trovo una già follia.
17: Già due, io arrivavo agli ultimi giorni della seconda settimana a pezzi.
16: Chiedendo le ricette di Natale, sì. Chiedendo cosa vogliono per Natale.
17: Dobbiamo essere bravi anche noi, dobbiamo inventarci qualcosa, insomma. Poi vabbè, la nazionale è una delle cose che in Italia, secondo me, è assolutamente meno amata al mondo, e poi per come la stanno gestendo ancora di più, quindi sarà veramente brutto, brutto, brutto. Giulia, dai, andiamo a ascoltare un vocale, passiamo la palla a Costantino.
16: Vai.
18: Ciao Giulia, ciao Cami, sono contento che avete formato una bella coppia. Senti, no, a me l'unica cosa, le ho detto anche Cami, che io gli scrivo tutti i giorni sento un suo commento su YouTube. No, il mio problema, la mia paura è l'allenatore, che è molto, mi sembra un tipo che, hai capito? Dopo Icardi, dopo Totti, dopo se l'ha presa un po' con Colami, con alcuni giocatori della Juve. Hai capito? Per me fa male fare queste cose qua. Comunque spero che... è molto presuntuoso, molto... Ha bisogno del nemico, non lo so. Guarda, è quello che mi fa paura.
16: Non va bene neanche Spalletti più.
18: Hai capito?
16: Come mai? Allora, dopo un mercato, Adriano, dopo un mercato fatto con buon senso, come l'hanno definito tutti, un mercato fatto con quello che si aveva a disposizione, ovvero molto poco, quindi non potendo criticare ancora il discorso giocatori, puntiamo il dito sull'allenatore. Cioè, mi sembra un po' così, un po' ridicolo fare, con tutto rispetto, Adriano, per carità, però non è il momento, no? Per già cercare di trovare un colpevole. Non c'è nessun colpevole adesso, no? Quindi di cosa dobbiamo aver paura?
17: Ma sai, questa è simpatia antipatia. Io comprendo, no, l'antipatia.
16: Ma lui dice di aver paura, Camillo, proprio lui dice di aver paura di questa insolenza dimostrata da Spalletti negli anni, anche nei confronti di altri giocatori, ma...
17: Sì, però poi alla fine, se tu noti, Icardi fu una mossa giusta. Su Totti, insomma, Totti devi avere veramente gli attributi giganti per fare quello che ha fatto Spalletti. Ma ragazzi, quella Roma lì era veramente fortissima.
16: È stata storia quella, poi, ragazzi, quella.
17: Quella Roma lì era veramente fortissima, solo una Juve straordinaria, e noi non ce ne siamo resi conto. Andate a prendervi la Roma di Spalletti. Cioè, la Roma di Spalletti a Salah, a Nainggolan, credo Pjanic, cioè Totti stesso, De Rossi, cioè una squadra, Rudiger, se non vado errato, cioè i due portieri, se non ricordo male, Szczęsny e Alisson, cioè una roba, era quella Roma che, se tu la guardi adesso, cioè, iniziavamo a lamentarci, ma una Roma,
16: una squadra, cioè, così,
17: una Roma di una forza mostruosa, mostruosa. Però a netto di questo, credo che questa sia una paura di Adriano, e che onestamente, Giulia, noi non possiamo né confortare né andare, no, da un'altra parte. Se Adriano ha questa sensazione, ha questa percezione su Spalletti, io mi auguro possa fargli cambiare idea, però è una cosa tutta sua, nel senso, è una sensazione che noi non possiamo né combattere, e ci mancherebbe altro, e neanche comprendere, perché questi sono gusti personali. È come quando a me viene detto, ce l'hai con Gatti? No, a me non piace, perché per me non difende, per me non imposta, per me ha due piedi, non da difensore di alto livello, però nessuno può dirmi no, uguale forte, perché poi alla fine la penso così, e quindi poi se gioca bene lo dico. Se gioca bene lo dico, a differenza di altri che magari se gli altri fanno bene trovano sempre un pelo nell'uovo. Se giocherà bene Gatti lo dirò senza nessun tipo di problema. Però quando comunque hai un gusto personale diverso che poi ti fa paura, io lo comprendo, perché calcio, cioè tutti abbiamo le nostre simpatie e antipatie. E poi Giulia, sì, abbiamo però... il polemico del giorno.
16: Ok, abbiamo, poi mi devi far dire una cosa, perché mi attaccavo a una, senza saperlo, a un nome che hai fatto, vai.
17: Ok, abbiamo il polemico del giorno, che è Luca da Monaco. Noi non abbiamo minimamente fatto un'analisi sugli allenamenti, minimamente, abbiamo solo detto la tabella di allenamenti della Juve, caro Luca, non abbiamo criticato, non abbiamo fatto niente, abbiamo solo detto che in una settimana ha fatto due giorni di riposo, è fattuale, caro Luca, è fattuale, poi ti può piacere, non piacere, ma... quando Giulia ha detto come mai, abbiamo detto è uno studio che avranno fatto loro nello staff e che penso possa dare dei frutti e possa dare, speriamo, dei risultati attesi. Ma Luca, se insomma nessuno ha fatto un'analisi e nessuno ha fatto le pulci allo staff di Allegri, ecco, mi sa che sei più tu che hai fatto le pulci a noi.
16: Ti volevo, parlando di pulci, ovvero di polvere magari da togliere anche un po', perché ho trovato un articolo molto interessante su tutto mercato web, dove vengono elencati una serie di svincolati. E visto che l'altro giorno una delle tante domande arrivata più volte dai nostri ascoltatori era: ma la Juventus può ancora attingere dal mercato degli svincolati? Ora ti leggo un po' di giocatori e tu mi dici se cosa ne faresti. Facciamo così?
17: Sì, sì.
16: Allora dai, i portieri lascio perdere perché siamo abbastanza a posto, direi. Andiamo in difesa. Svincolati di lusso ci sono: Acerbi.
17: No, no, no, no, no, no, no, no, no, mai, mai, mai.
16: Mai nella vita. David Alaba.
17: Lui quest'estate l'ha detto, l'Alaba Prime, uno dei giocatori forse che mi è piaciuto più di tutti. Io credo che Alaba non abbia più le gambe, sostanzialmente, abbia delle problematiche di abbia delle problematiche di infortuni. No, ma infortuni drammatici. Io credo non abbia fatto in 4 anni di Real, non abbia fatto neanche 100 presenze. Quindi ti dico,
16: no,
17: Carvalho era uno forte, Carvalho era uno forte vero, però adesso siamo coperti,
16: Matteo Darmian.
17: Matteo Darmian, pensavo potesse tornare a Torino.
16: Ti ricordi che c'è stato un momento in cui la Juventus, prima che andasse all'Inter, scusatemi, aveva provato, a fargli fare soltanto pochi chilometri.
17: Sì, sì. Quando è andato al Manchester. Quando è andato al Manchester.
16: Io parlo anche prima, quando proprio c'è era al Torino e è andato subito a Manchester, forse non mi ricordo bene, o ha fatto Torino-Manchester-Inter. Hai ragione, sì.
17: Parma-Inter,
16: addirittura, vedi, mi ero persa Parma, comunque lui?
17: No, adesso siamo coperti, ne ho uno a sinistra che mi piace.
16: Chi è?
17: Vediamo se lo trovi, tu leggili.
16: Non so, vai. Sergio Ramos
17: con la G.
16: Guerrero.
17: Mi piace.
16: Lui era uno dei nominati più e più volte quest'estate, no? C'erano lui e Tagliafico, viaggiavano in coppia nei messaggi.
17: Lui mi piace. Lui mi piace molto, ovviamente, ragazzi, non cambia di una virgola quello che abbiamo raccontato per mesi di mercato, e eventualmente si potranno riaprire scenari sugli svincolati solo se verrà ceduto qualcuno.
16: Mm. Velocemente guardiamo nella lista dei centrocampisti qualche nome. C'è Paul Pogba, guarda, se vuoi.
17: Io Pogba lo prenderei sempre.
16: No, e beh, questo grazie, direi che non, il suo l'ha fatto Benasser, Brozovic, Vecino, e in attacco ce ne sono anche qua tantissimi. C'è un Edinson Cavani sempre verde, che ragazzi, il Cavani a Palermo ha fatto delle cose pazzesche. C'è Benzema, c'è Belotti, Gabbiadini, Icardi, appunto. Lo ributtiamo in mezzo? No. Basta.
17: Ma vabbè, l'unico vero grande nome che fa battere il mio cuore è Karim The Dream.

0: però non ci sono problemi.
1: Vabbè, questo non ho, questo non ho dubbi.
0: Caro, vedi, senti la base come si alza?
1: Certo. Oh,
0: L'hai
1: 5 minuti
0: sentita?
1: di pausa e andiamo a Fantacalcio, Giulia. Fatto
0: Dai,
1: disastri,
0: iniziate a
1: te lo
0: fare le
1: dico, fatto
0: domande tu.
1: disastri.
0: Tanto io mi vado a fare un caffè in questa mezz'ora, allora, va bene?
1: Disastri, disastri, Giulia, ho fatto disastri.
0: A dopo ce li racconti, a tra poco.
2: Il club degli inviati.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Il club degli inviati.
1: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e dal salotto chi c'è?
0: Come dal salotto?
1: Perché l'ha scritto uno su Twitch.
0: su Twitch hanno poco da commentare, stranamente. È uno studio, è il mio studio. Assolutamente, non potrei essere in mezzo al salotto adesso, direi che non sarebbe proprio comodo. Quindi sono bella chiusa qua, okay. Tranquilli.
1: Ok, mi hai fatto sbagliare, Carparex. Mi hai fatto sbagliare, ok? Adesso
0: perché?
1: Mi arrabbio con te, Carparex. Perché hai detto il salotto, ho letto salotto e non ho detto studio. Carparex,
0: vabbè.
1: È colpa tua.
0: È colpa di
1: chiedi,
0: anzi. Lascia la colpa a lui, pazienza.
1: Cartellino giallo. Tra un po' tutti i consigli al Fantacalcio, continuate a mandare. No, non siate pigri, però, Non mandatemi le foto. Scrivete, perché poi le foto mi mandano in crisi, non riesco a
0: no,
1: aprirle
0: anche perché non
1: tutte.
0: si aprono le foto, noi non le possiamo
1: Esatto,
0: aprire, le apre la
1: esatto.
0: regia soltanto, quindi
1: Devo zoomare e sembro poi, sai, quelli che guidano al volante, che tengo le due mani sul volante e il musetto davanti al vetro, ecco, sembro quelle persone lì, sembro. E
0: carino.
1: quindi sembro così, e poi c'è il microfono, faccio casotto. Comunque stanno arrivando già un sacco di messaggi,
0: Sì,
1: sul
0: infatti
1: Fantacalcio, ragazzi.
0: io volevo
1: Vai,
0: invece non
1: continuate.
0: soffermarmi sul fantacalcio adesso, perché poi ci riteniamo tutti tra 5 minuti. Perché c'era. Allora, questa domanda qua subito. De Michelis, tu che sei
1: Ecco,
0: sempre la
1: scritto male.
0: continassa, vabbè,
1: Scritto male.
0: tu che sei sempre la continassa, che sensazioni hai? Che aria tira? C'è voglia? Ci credono nello scudetto?
1: Allora,
0: Saluti da Stoccarda, salvo da Stoccarda.
1: signor Salvo, proverò a dare lei. A mio modesto parere, essendo io fuori però dalla continassa, vorrei dire solo questo, io sono
0: Essendo che io sono fuori.
1: Sono fuori dalla quotidianità, dentro.

0: la continenza perché non si può entrare, non si può entrare. Ma guarda, ho avuto dei rumors, poi ne parlerò. Non so se è il momento giusto, però ne parlerò di questa cosa. Ti dico che l'aria sembra un pochettino più serena, con qualche cessione, con qualche addio, con qualche situazione, no? Un pochettino che è uscita nel corso dell'estate. Io credo che il mister volesse ancora due cessioni della, tra virgolette, vecchia guardia, da quello che so io, due cessioni della vecchia guardia, ho levato il 2. Ancora qualche cessione sulla vecchia guardia, però
1: E
0: abbiamo
1: immaginiamo tutti
0: visto.
1: bene chi possono essere.
0: Però avete visto la difficoltà nel venderne anche uno, solo uno, perché li abbiamo prestati tutti, tutti. E quindi credo che ci sia un'aria un pochettino più serena, più gioiosa. Poi ti racconto quello che è successo stamattina, no? Parlavo con mio papà e mi fa, però sai, questa settimana se portiamo a casa la partita. E io ho detto, a parte che ero ancora con la situazione post-asta del fantacalcio, quindi mezzo addormentato, Giulia, ho
1: Avevi gli
0: detto,
1: occhi
0: sì, però.
1: ciscosi.
0: Esatto, cioè io con gli occhi chiusi e il cane invece attentissimo, il cane era già sveglissimo. Però quello che voglio dirti è che comunque in questo momento qua Juventus-Milan come Inter-Napoli e Roma-Atalanta, tutte partite di livello, tutte partite di livello in questa settimana, sono gare che hanno più blasone che importanza.
1: Perché è troppo
0: Alla terza è
1: presto.
0: più. Cioè,
1: È troppo presto.
0: noi alla terza lo scorso anno vinciamo in maniera epica, perché vinciamo in maniera epica, recuperando due gol negli ultimi 10 minuti, con una botta dai 30 metri di Hazić. Cioè, noi facciamo una roba pazzesca contro l'Inter, però poi alla fine io mi ricordo che tra l'altro anche un noto giornalista disse: questa è sembrata una partita tra l'ottava e la nona del campionato. E insomma, con una ha fatto un po' fatica. Con una ha fatto un po' fatica perché vinse poi lo scudetto. Con noi quasi ci ha preso, però con l'Inter no.
1: No.
0: Ecco, in questo caso ti dico: lì io avevo avuto la percezione che l'Inter fosse molto più forte di noi in quella partita. Molto più forte.
1: Nonostante
0: Noi
1: la
0: avevamo
1: sconfitta,
0: vinto,
1: nonostante la
0: esatto, noi avevamo
1: sconfitta.
0: vinto la scazzottata, perché poi era stata una scazzottata nel finale. Cioè, prendi, dai, giri, brighi, lì era diventato veramente un far west, però era stata una scazzottata. Ecco, il discorso legato invece a poi i valori della squadra era venuto fuori, secondo me, che l'Inter era nettamente più forte di noi. E infatti ha vinto lo
1: Lo hai
0: scudetto.
1: visto lì? Lo hai capito lì?
0: Sì, ci schiacciavano, ti ricordi, no, le polemiche sui gol presi già da Di Gregorio in quella partita? E lì in quel caso ci avevano schiacciato per tanti minuti all'inizio, noi eravamo veramente in difficoltà, quindi ti dico, secondo me lì abbiamo enfatizzato una vittoria e ci ha fatto pensare a delle cose e invece i valori poi calcistici erano altri e dobbiamo essere bravi a fare una partita vera, vera, vera, vera, perché insomma noi abbiamo bisogno di seminare per il futuro, non di vivere la giornata. Non so se mi sono spiegato, Giulia.
1: No, no, hai spiegato benissimo la realtà dei fatti, ovvero che questa è una squadra che ha un bisogno disperato, soprattutto oltre che per se stessa, anche per fare un punto, tornare un attimino così, la voglia di professarsi juventini anche ai tifosi, no? Perché è anche morto un pochettino questo negli ultimi anni, si è un po' assopito questo sentirsi vincenti. Quindi ecco, è una squadra che deve assolutamente comprendere quale sia la necessità reale in questo momento, come hai detto tu, seminare perché è alla base poi di qualunque progetto futuro e soprattutto progetto duraturo. Questo è quello che è mancato negli ultimi anni, una parvenza di longevità anche del progetto stesso, tant'è che ci sono cambiati quattro allenatori nel giro di 6 anni, cosa che non sarà mai vista. Certo.
0: Più tutte le dirigenze. Andiamo a parlare di fantacalcio, Giulia. Prima volta qua su Radio Bianconera, Vincenzo Costantino, Fantascudetto Gazzetta. Ciao Vince!
2: Ciao Camillo, buongiorno e grazie mille per l'invito.
1: Ciao. Comunque
0: Ciao.
1: Antonio non ha capito che non doveva mandare le foto, ne ha mandate ben due, se non tre.
0: Fantastico.
1: È così,
0: Vince,
1: Antonio,
0: qua
1: non riusciamo a vedere.
0: dovrei dare un sacco di consigli a tutta la nostra chat. Sei pronto?
2: Certo.
0: Alla
1: Vai.
0: grande, poi ti racconto che disastri ho fatto ieri sera, ma questa è un'altra storia, lasciamola per gli ultimi 5 minuti. Allora, andiamo con i consigli che dobbiamo dare a Matteo da Milano, che è uno forte, sul fantacalcio uno molto molto forte, che spesso anche porta a casa il risultato. Secondo te, può puntare su Sanchez del Como? Rischio alto.
2: Sì, ci può stare puntarci, ovviamente dipende da quanto budget vuole diciamo, spendere per questo portiere, però insomma parliamo comunque ad oggi di una riserva, quindi per me il rischio c'è, nel senso ci può stare, però comunque parte indietro nelle gerarchie, quindi è comunque un rischio.
0: Sì, solo e dico solo, secondo me, se hai Butes. Se lo vuoi singolo,
2: Sì, magari
0: rischio
2: in
0: secondo me alto.
2: coppia, sì,
0: Esatto.
2: però no, prenderlo, magari prenderlo singolarmente no, assolutamente no,
0: No,
2: perché il
0: no.
2: rischio dopo è troppo alto.
0: Esatto, è come magari cercare l'azzardo su Grabara. Alt. Calmi, calmi, calmi. Tre
2: Anche
0: profili.
2: lì comunque è un bel rischio.
1: O Subailov,
0: Giulia.
1: come ha fatto mio figlio.
0: Vabbè, tuo figlio è il cuore, lì è il cuore, lì è il cuore, è il cuore. Allora,
1: Ieri gliel'ho spiegato il tuo diktat qual è. Un po' l'ha capito.
0: abbiamo un paio di regole, poi ci dirai bene tu le regole generali, Vince. Allora, tre profili, se secondo te sono tre opzioni buone, scommesse, utili, giocatori di reparto, e ci chiede Çelik, Stones, Bartesaghi. Buone prese?
2: Assolutamente sì. Assolutamente sì, Cami, noi conosciamo molto bene anche Çelik, comunque sappiamo del suo utilizzo che comunque viene fatto, no? Da Luciano Spalletti, sappiamo quanto è importante per questa Juve Çelik, quindi ci sta perché al Fantacalcio. Allora, ovviamente da Çelik non dobbiamo aspettarci una valanga di bonus, perché non è quel tipo di giocatore a Fanta che ti porta magari tanti assist o magari dei gol, però è quel giocatore che ti dà sicurezza e per il reparto della difesa comunque è molto importante perché in ottica modificatore è uno che a livello di voti ne può portare tanti, diciamo, alti, quindi se è mezzo, sette, e quelli comunque sono voti importanti per il modificatore, ma anche senza modificatore comunque è quel difensore che ti dà garanzia di titolarità e comunque anche di voti alti, quindi ci sta. Stones anche secondo me è molto interessante quest'anno perché io sono sicuro che porterà anche dei più tre nel corso di tutta la stagione, quindi diventerà molto importante per questa Inter. E Bartesaghi anche comunque un profilo assolutamente interessante e anche con Amorim potrebbe fare molto bene.
0: Sì, sono d'accordo. Poi dipende sempre anche quanto giochi, cioè se siete in 10, questi sono oro. Allora, in attacco, Vince, andiamo su un tema. L'ultimo colpo, poi chiediamo anche a Giulia, perché secondo me Giulia, se solo partecipasse a un fantacalcio, prenderebbe anche Voltemade. Ma cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo
2: Sicuro.
0: consigliare con Voltemade?
2: Allora, questa è un po' la domanda che anche in chat, no, in privato mi è arrivata e poi tra l'altro anche nelle live sui miei canali, è la domanda più gettonata, no? Cosa faccio con Voltemade? Allora, io diciamo racchiudo il discorso soprattutto intorno al prezzo, nel senso che con Voltemade diciamo il rischio può essere spendere troppo, perché tra l'altro io con il tool di Fantalab, no, sono anche creator di Fantalab, quindi riesco anche a tenere d'occhio quelli che sono i prezzi medi, il prezzo medio d'asta, e comunque si sta alzando, e Allora, il rischio è proprio quello di non bisogna strapagarlo, secondo me, perché Cami sappiamo benissimo, diciamo, ad oggi ai nastri di partenza parte un po' indietro rispetto a Colomani, quindi diciamo il rischio è quello di pagarlo troppo, quindi l'importante è non pagarlo troppo, però ci può sicuramente stare, perché poi durante tutta la stagione magari potrebbe sicuramente scalare, no, le gerarchie, magari chissà, anche diventare il titolare di questa Juventus. Io non lo scarto affatto. Poi ovviamente bisogna anche considerare la Juve impegnata in Europa League, quindi ci saranno tante
1: partite, certo.
2: Sì, ovviamente si ruoterà, quindi bisognerà capire poi magari chi giocherà di più in campionato, chi invece verrà impiegato di più in Europa League, quindi è tutto da vedere. Però l'importante, io faccio un appello a tutti i fantallenatori, occhio al prezzo per volte male. Io non farei follie, diciamo.
1: Okay. Guarda, allora, un ascoltatore, Piero da Palermo. Ah, scusa, volevi finire il messaggio di Matteo?
0: C'è ancora sì, da. Sì,
1: ah, vai, concludilo. Mazza, così lungo.
0: Chi deve prendere tra Beto e Pellegrino? E qua non è semplice, Vince. Io dico Beto.
2: Io anche dico Beto. Secondo me, per caratteristiche, credo che Beto possa essere più funzionale, diciamo, a questa Fiorentina, però. Sappiamo, è una coppia. Allora, Olive, o riesci a prenderli in coppia, oppure magari ne prendi solo uno, ma la mia preferenza sì, va su Beto. Tra l'altro io ho impostato come prezzo consigliato, per me siamo tra i 40 e i 50 crediti, poi ovviamente il prezzo, sappiamo benissimo, varia anche al budget iniziale che voi decidete per la vostra asta, però magari su 500 crediti io mi spingerei fino a 40-45, non di più, non farei follie, perché appunto c'è questa, comunque si alterna con Pellegrino, quindi bisogna assolutamente diciamo non spendere troppo.
0: Sì, Dovbik piccoli?
2: Dovbik. Per me potrebbe essere la stagione del suo rilancio col Bologna. Occhio a Dovbik, perché col Bologna secondo me potrebbe ritornare il Dovbik che conoscevamo. Non quello della Roma, sì, ovviamente, ma...
0: E poi l'ultima, Raspadori, Krstović, per me senza dubbio Krstović. Lui io ve lo consiglio in qualsiasi fanta.
2: Sì.
0: Giulia, hai qualche altra domanda per Vince?
1: Hai risposto così anche ad Alex, che chiedeva la scelta tra Beto e Pellegrino e tra Skorupski o Meret, però anche.
2: Per questa giornata direi Skorupski, Meret ovviamente, ovviamente sappiamo, no? Inter-Napoli, quindi è molto rischioso, quindi il malus è dietro l'angolo, quindi no, preferirei Skorupski questa giornata.
0: Allora, poi diamo un giudizio tutti e tre alla formazione di Roberto da Sassari. 3-5-2, Vicario, Miranda, Valeri, Kalulu, Nico Paz, Conceição, Zaniolo, Baturina, Nico Gonzalez, Højlund, De Ketelaere. Beh, bella questa formazione.
1: Beh,
0: non so bella, a quanti, però bella.
1: Bella, bella strong, sì.
2: Beato te.
0: Esatto, cioè...
1: Ha fatto
2: fare una squadra straordinaria.
1: Sì, infatti.
0: Esatto. Peppe Murolo va nel mischione. Peppe Murolo chiede qualche consiglio, Vincenzo. Dai qualche consiglio, buttala nel mischione. Io ho consigliato Bacolà, ho consigliato Valdepeñas e vabbè, e Krstović adesso consiglio. Adesso tocca a te e poi chiediamo anche a Giulia.
1: A me?
2: Non ho capito, Cami, scusi.
0: Se puoi dare qualche consiglio generale a Peppe da Benevento.
2: In generale?
0: Sì. Qualche scommessa.
1: E infatti a Camillo piacciono giocatori scommessa su cui puntare la fish.
2: Allora, Cami sicuramente no, mi segue sui social, quindi saprà dei miei nomi tropicali, no? Del mio format, dei nomi esotici, per intenderci, per questa stagione. Allora, Ce ne sono un po' in realtà, vi faccio una lista, perché partiamo dal... c'è una squadra che mi intriga tantissimo quest'anno, perché ha dei giocatori veramente di altissima qualità, secondo me, che è il Frosinone. Allora, lì io in realtà l'avevo già consigliato prima della doppietta, poi diciamo ha confermato questa chiamata con una doppietta, e appunto stiamo parlando di Raimondo. Allora, dando un'occhiata anche ai prezzi che no, girano diciamo nelle aste presso il mondo d'asta, non si è alzato tantissimo, quindi io direi di puntarci. E per me, anche tra i 10-15 crediti, per me l'acquisto di Raimondo ci può stare. Nel Frosinone, oltre a Raimondo, c'è un altro profilo molto interessante secondo me, che ovviamente non ha ancora giocato perché è stato chiuso negli ultimissimi giorni di mercato, che è Bobček. Occhio, perché questo è un profilo comunque molto interessante, perché il Frosinone comunque ha fatto un investimento importante sul giocatore, parliamo di un investimento pari a 11 milioni di euro e tra l'altro è l'acquisto più oneroso della società ciociara, quindi il ragazzo giocherà, io l'ho studiato e comunque ovviamente ha dei numeri sì, interessanti, sono dei numeri comunque che riguardano il campionato polacco, è vero, però arriva comunque un giocatore con delle caratteristiche molto, molto interessanti, quindi occhio, io un credito per completare il reparto dell'attacco lo butterei, quindi occhio a Bobček. Poi ovviamente ci sono altri profili come per esempio Kevin Carlos, che magari non ha ancora tantissimo hype, quindi ci può stare, secondo me non va via tantissimi crediti, anche se magari sale a 5 crediti, però ci può stare. Occhio anche a Romero del Parma, anche lui non ha ancora tantissimo hype. Sai Cami, allora il discorso è che le aste girano tanto intorno a quello che appunto succede, ma come è giusto che sia, a quello che succede in campo, è ovvio che magari se segnano il prezzo sale, però finora comunque non sono arrivati dei bonus e secondo me se si è abili durante l'asta, questi profili che in prospettiva comunque possono portarti dei bonus, riesci a strapparli a poco prezzo. Quindi vi dico Romero, Bobček, Raimondo, poi magari tra i nomi esotici che avevo portato ci sono anche altri profili interessanti, potremmo
0: io ho preso Cacciamani del Torino,
2: sì Cacciamani preso... anche se lui magari adesso un po' di hype comunque diciamo è salito un po', visto anche l'assist che ha messo a referto. Allora c'è un altro profilo molto interessante che per me farà una stagione straordinaria, infatti ha già collezionato il primo bonus stagionale, ed è Mangas del Monza. Lui è anche un profilo che secondo me potrebbe fare molto molto molto bene, quindi andate su Mangas se volete. Tra l'altro interessante soprattutto per il modificatore difesa, occhio, perché è uno che potrebbe non solo portare appunto bonus, ma avere anche una media importante di voto, che quella è essenziale per il modificatore difesa.
1: E fantastico, tra l'altro, mi si sta aprendo un mondo.
0: Vai a vedere lo stile di Mangas, Giulia, vai a vederlo, sembra uscito da un film 80. Di 70. Sì,
1: lo mettiamo insieme a Volte Made, allora.
0: E lui ancora
1: possiamo
0: di più.
1: Possiamo fargli fare una sitco. Wow, che bei capelli!
0: Sì, grande stile, sì. Grande stile Mangas.
1: Bellissimo, bellissimo, complimenti.
0: Vince, grazie!
1: Però aspetta, perché c'era una domanda c'era una domanda da Piero da Palermo che dicevo: ma il fantacalcio lo compro Douglas Luiz?
2: Sì, okay. Sì, assolutamente.
0: Prendilo Piero, prendilo, poi al massimo te la prendi con Vince, scherzo ovviamente, fa parte del fantacalcio.
2: La responsabilità poi.
1: O con Camillo, esatto, o anche con esatto. Camillo.
2: Sammy, voglio aggiungere, occhio, l'ho consigliato per questa giornata, Douglas, l'ho dato come consigliato, occhio, mi fermo qui.
0: Ok, ragazzi, ricordate, poi prossima
1: voi
0: settimana...
1: Voi sapete cose che noi non sappiamo.
0: Tenne dritte la prossima settimana, mi raccomando, mi raccomando. Grazie, Vince.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie,
2: ciao.
1: Ciao. Voi sapete cose che noi non sappiamo, scusami.
0: Esatto,
1: quando
0: esatto.
1: Fate, quando lanciate così queste
0: esatto.
1: frasi dette a metà.
0: Però Giulia, ti dico solo che io ho fatto una rosa da tirchio. Ho ottenuto 2200 crediti. 2200 crediti.
1: Dimmi i nomi perché non capisco tanto. Chi hai comprato?
0: Allora,
1: cosa hai fatto?
0: È diversa perché sì, io gioco al mantra, che vuol dire che tu devi schierare i giocatori in un determinato ruolo. Non puoi fare tipo un tridente, Kolo Muani, Ken, Højlund, perché sono tutti PC. Quindi devi mettere delle A, delle T, devi andare a ruoli ed è un po' più complicato.
1: Ma perché vi complicate la vita così? Cioè, perché?
0: E quindi
1: è più divertente.
0: È così. Io, è un po' più da infognato, mettiamola così. È un po' più da infognato.
1: Da nerd, dal vecchio nerd,
0: sì.
1: No? Come si... Che nessuno si offenda, perché è un termine che praticamente è stato inserito anche nello Zanichelli, quindi non vi offendete.
0: E poi andiamo, Costantino, la leggo veloce. In porta ho
1: Dai.
0: il Milan perché mi è costato un credito, perché erano gli ultimi portieri disponibili, mi è costato un credito, e quindi mi sono preso i portieri del Milan, più Falcone del Lecce.
1: Sì.
0: Poi Hermoso, Lucumí, Ramon, Troilo, Chalobah e Kalulu come difensori centrali insieme a Valdepeñas, che purtroppo non mi hanno messo l'esterno. Questa è una cosa che mi darà un po' fastidio. Come esterni ho preso Jimenez, Diouf, Spence. Poi ho preso anche di esterni, ne avevo altri, Zappacosta anche come esterno. E poi ho Cacciamani, che dicevo prima del Torino. E poi ho Busio, Ederson, Azic, Mandragora, McKennie, Taylor. E davanti ho preso Diao, Mastantuono, Laurentiè, Castro, Ken, Colomoni e Simeone. E ho pochi tre quarti, quindi dovrò scegliere un modulo, perché lì scegli un modulo e sono già un po' in difficoltà. Ho sbagliato
1: Io
0: perché ho
1: no,
0: lasciato per
1: capito,
0: amici.
1: fantastico. Ti sto facendo parlare a ruota, ma è un boh.
0: Lo so, ma i nostri ascoltatori hanno
1: Non
0: capito. Però il
1: posso
0: mantra è un po' più.
1: ribattere.
0: È un po' più complicato perché tu hai un'idea e poi mi sono accorto che per fare una cosa, finita l'asta, mi mancavano dei ruoli. Quindi mi mancano tre giocatori. Ho 2200 crediti e tre giocatori in meno perché non li ho presi.
1: E non
0: Perciò,
1: puoi
0: insomma, sono un
1: comprarlo,
0: po'
1: non puoi più
0: corto.
1: integrare,
0: No.
1: non puoi più integrare?
0: No, no, no, no. E quindi sarò un po'
1: Però
0: corto
1: allora,
0: e
1: se vuoi giocare
0: ho
1: al
0: sbagliato, ho
1: mantra devi
0: sbagliato.
1: farlo bene, se no voglio dire.
0: È difficile, è la seconda volta che lo faccio, è difficile, è già andata un po' meglio rispetto allo scorso anno, ma ci sono ancora delle lacune. Torniamo tra poco!
1: Mal di
3: Il club
1: testa.
3: degli inviati. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente. Radio Bianconera, l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo
4: Cose di Calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
6: Ci vuole sacrificio.
4: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
6: Ascoltaci.
4: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, io sono Camillo De Michelis e con me c'è la meravigliosa, l'incantevole, la fantastica.
1: Non la conosco, chi è?
0: No.
1: Giulia Borletto invece! E invece sono io!
0: Hai rotto la magia, hai rotto,
1: ho rotto la magia. Ho sentito, ho percepito in questo tuo, in questa tua presentazione così un po' di esagerato allisciamento, però vabbè,
0: non è giusto, non è giusto perché io ti ho sempre corteggiato, sempre, e infatti sempre. Adesso siamo insieme in questa
1: siamo
0: grande nuova
1: fatto.
0: Avventura.
1: Siamo
0: in una
1: coppia
0: nuova grande
1: di fatto
0: avventura, esatto. Ti è piaciuta questa mezz'oretta del Fanta, Giulia?
1: Guarda,
0: dai, stai iniziando?
1: No, assolutamente no, rimango della mia idea che proprio ho sempre però avuto questa percezione di chi fa il fantacalcio, di chi giocava Football Manager una trentina d'anni fa praticamente, qua dai 30, sì, non esiste ancora? No, non esisterà più.
0: Sì, esiste ancora.
1: Ah, ecco. Avevo i colleghi che tuttora lavorano, alcuni anche nel nostro network, quando lavoravo nella redazione di Sport Italia Web 1500 anni fa, che erano malati di Football Manager, e io ero affascinata però da come conoscessero a menadito anche i giocatori più piccoli delle squadre più piccole, piccoli non di altezza, piccoli nel senso a livello di nomea, di valore, perché li trattavano in questo Football Manager che poi adesso appunto invidio anche un po', magari la tua, vabbè, o di chiunque altro, conoscenza di qualunque giocatore di qualunque squadra, che magari ovviamente passano un attimino, sì, passano un po' in sordina, no? Se la squadra non la tratti H24, come noi conosciamo a memoria tutto quello che riguarda la Juve, tu in questo momento conosci a memoria anche tutto quello che riguarda il Venezia o il Monza.
0: Sì, vabbè, però la mia è una follia, perché io arrivo fino alla Lega Pro, la mia è una follia.
1: Vabbè,
0: cioè, io
1: è una malattia.
0: Sono consapevole, sì, sono consapevole di essere folle, sono consapevole di essere assolutamente folle. E...
1: va benissimo.
0: Però guarda, ti racconto, io sono cresciuto realmente con Football Manager, Pier Tocchigno anche, credo, perché c'era scritto su Twitch, sulla nostra chat Twitch. E visto che ieri comunque se ne è parlato tantissimo, io ho giocato anni e anni e anni e anni a Football Manager con il figlio di Antonio Giraudo, Michele, che è un mio caro amico, e quindi mi hai sbloccato un ricordo. Io a casa sua a passare nottate, Giulia, non è che ti dico fino alle 2, no, dalle 8 di sera alle 10, ne avrò avuti 14. 14,
1: cioè,
0: 13, 14.
1: Quanto sarebbe bello che ancora adesso un ragazzino di 13, 14, 15 anni passasse le notti a fare questo e non magari a passarmi sotto casa a urlare perché è ubriaco, questa
0: per salvare il
1: generazionale.
0: Modena, per salvare il Modena del cugino, ti dico solo questo, nottate a organizzare squadre, andare a cercare, cioè proprio immaginavamo di fare
1: Che
0: gli scout,
1: bello.
0: no? In giro per andare a prendere giocatori sconosciuti. Poi a un certo punto iniziavi a conoscere anche il gioco, quindi tra virgolette conoscevi anche i calciatori che miglioravano, che diventavano più forti, no? Che rendevano al massimo, quindi andavi a prendere tutti i tuoi pupilli che avevi cercato in altre carriere. Poi mi ricordo, e insomma, in una di quelle serate avevo anche visto il primo progetto dello stadium, tra l'altro, che ha come papà, no? Nell'organizzazione, nella creazione, no? Dell'Allianz Stadium, poi proprio Antonio Giraudo, e ho passato veramente nottate a costruire squadre. Come ho fatto ieri, male. Come ho fatto ieri,
1: Tu
0: male.
1: non hai imparato nulla da queste
0: Io
1: nottate,
0: l'asta.
1: se ieri hai fatto una schifezza.
0: No, l'asta io non la so fare. Io non so fare l'asta. Cioè, io so studiare i giocatori, ma nell'asta poi non so quanto spendere, come spendere. Per quello che ti ho detto, avevo 5.000 crediti. Ho 3 slot vuoti e ho 2200 crediti. Perché non so quanto, come,
1: Sei un po'
0: dove.
1: avvelenato allora, scusami.
0: Nello spendere non ci riesco. È che sono tirchio, e quindi sono tirchio nella realtà, e quindi sono tirchio anche al
1: No,
0: fantacalcio. Che ti devo
1: no,
0: dire?
1: no, no.
0: Che ti devo dire?
1: Basta non essere tirchi, con i sentimenti e soprattutto con le parole, cosa che non ci compete minimamente mai. Daniel da Tenerife, oltre a farci sempre un sacco di complimenti, grazie, ti chiede
0: Sì.
1: di dare un parere sulla lista B di proposta UEFA, soprattutto perché Uli, che non conosco, che ruolo ha? Non abbiamo un terzino sinistro da portare in prima squadra?
0: Allora, abbiamo un ragazzo che mi ha impressionato domenica, poi chiedetelo anche al direttore tra un'oretta. Bates, under 20, ma fortissimo, Giulia, fortissimo. Fortissimo, mi è piaciuto tanto, però da qui a portare in prima squadra, ragazzi, Daniel, tu ormai mi conosci da tanti anni, queste cose qua non si buttano un po' in vacca, nel senso c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di organizzazione, c'è bisogno di crescita, la Juventus non è per tutti, perché poi io mi ricordo Savona, no? Savona adesso gioca in Premier League, è un calciatore che all'inizio tutti, vedi Savona, l'abbiamo messo 3 mesi, Savona non fa un cross manco per sbaglio, è sopravvalutato, non ha niente, quindi la modalità dell'inserimento del calciatore sconosciuto piace all'inizio, poi appena no, a un momento di calo normale, viene subito battezzato e anche abbastanza criticato in maniera aspra. Quindi da questo punto di
1: Soprattutto.
0: vista qua, secondo me dobbiamo crescere molto in Italia, dobbiamo crescere molto. Giulia, vado a prendermela la lista, così almeno, possiamo
1: Ok, tu
0: commentarla. Ulio.
1: mentre sì.
0: Uli è un portiere comunque,
1: Uli.
0: Uli è un portiere, e anche un buon portiere, però insomma lì siamo abbastanza coperti, e non ho molto da dire. Ecco, diciamo che posso bacchettare un po' Daniel, cara Giulia, perché bastava scrivere Uli, ruolo, Juve, e quindi in questo caso ho potuto dire, ah, ma è un portiere, e noi diciamo che in quel reparto
1: Ecco,
0: siamo
1: siamo
0: abbastanza coperti, ecco.
1: abbastanza
0: So che c'è
1: sereni.
0: Limogale. Adesso così su due piedi so dirti che c'è Limogale.
1: Che è un tuo gran pupillo dall'anno scorso. Ricordo di aver sentito dire grandi cose proprio da te. Massimo da Zurigo dice: io non ci sarò contro il Milan, ma ci sono stato sabato scorso. Venendo da Zurigo, insomma, non è da poco, come trasferta. Poi ci fa anche un po' un racconto generale legato alle spese, che vabbè, non leggo perché sono cose anche un po' tue, però insomma, finisce sempre con un fino alla fine che ci piace. Così, Silvano da Empoli, la debacle contro la Fiorentina che non fece andare la Juventus in Champions, addirittura con i bianconeri che erano avanti, a me ha dato fastidio. Era legato ti ricordi il messaggio di Adriano della paura, di
0: Sì, sì,
1: Spalletti?
0: sì.
1: Tutto il rispetto quindi per Spalletti, ma credo che quella sconfitta poteva, essere letta meglio. Quindi, insomma, dà un po' di colpe anche a quello che è successo quindi l'anno scorso alla fine al mister. Ma ragazzi, ma potete fare quello che volete, per carità.
0: Ma assolutamente, io sono un estimatore del mister, però ragazzi, per battere Verona e Fiorentina, anche senza grande centravanti, potevi farcela. Senza,
1: Sì, è
0: tra l'altro che poi
1: stata
0: noi
1: una
0: l'abbiamo pure buttato
1: partita
0: dentro il
1: pazzesca.
0: centravanti, nelle partite con Verona e con Fiorentina, perché poi alla fine comunque Vlahovic si divora
1: C'era.
0: il gol dell'1-0 con la Fiorentina, porta completamente spalancata su passaggio, tra l'altro, di un giocatore della Fiorentina. Quindi in questo caso qua ci sono sicuramente delle responsabilità del mister. Cioè, non dobbiamo agire con il paraocchi, dire ah no, no, il mister non ha sbagliato nulla. No, no, il mister ha sbagliato, come ha sbagliato la squadra, come ha sbagliato la dirigenza, come ha sbagliato tante cose. E se siamo qua a raccontare un sesto posto, non ha sbagliato solo i calciatori o solo la dirigenza, ha sbagliato anche il mister.
1: No, no.
0: Ci sono state delle cose che Giulia inevitabilmente hanno portato poi noi a commettere errori gravi, perché noi e il Milan abbiamo buttato via 5 punti da come Roma. Quel
1: Credo che la
0: pareggio a
1: stagione
0: 0-0
1: scorsa.
0: sorridendo e festeggiando, poi alla fine chi è rimasto fuori? Noi
1: Tutte e
0: e il
1: due.
0: Milan.
1: Tutte e due.
0: Quindi in questo caso, secondo me, siamo nell'ottica di una squadra che in questo momento mentalmente per me è debole, però ci sono delle responsabilità anche dell'allenatore, questo è ovvio ed evidente, e noi
1: Ehi, Juve,
0: dobbiamo
1: sì. Sì,
0: dirlo.
1: sì, sì,
0: Quindi
1: sì.
0: su questo sono abbastanza d'accordo.
1: Io qui è. E Juve Milan è infatti anche la partita delle due grandi escluse dalla zona che conta dell'Europa dell'anno scorso. Insomma, è emblematico come il Milan a un certo punto sembrava addirittura poter competere per lo scudetto l'anno scorso, poi ha buttato tutto. La Juventus non è mai arrivata fino a quel livello, ma sicuramente che poi si posizionasse dove si è posizionata, nessuno se lo immaginava. Dovesse capitare quest'anno, forse le recriminazioni sarebbero molto di più e soprattutto sarebbero anche tanto nei confronti più che dell'anno scorso dell'allenatore. Ma aspettiamo, siamo solo alla terza
0: Sì,
1: giornata. Aspetta.
0: quello che dicevamo prima. E secondo me, in questo momento qua, noi abbiamo l'obbligo di fare qualcosa che va oltre. Nel senso, per andare oltre, ti dico, dobbiamo cercare di mettere dei paletti a livello, no, di struttura di squadra. Di struttura di squadra. Ecco, una cosa che per me è stata più importante del risultato, tipo col Parma, è stato il secondo tempo. Perché
1: Come
0: tu
1: si è
0: nel primo
1: giocato,
0: tempo
1: certo.
0: hai fatto la solita Juve, Giulia. Hai vivacchiato. Palla con Seisao, dai,
1: E speriamo che
0: la
1: faccia
0: palla.
1: qualcosa.
0: Esatto. E poi lui, cioè, tu in quel caso lì hai detto, vabbè, gli diamo questa palla, se riusciamo a buttarla dentro, bene, l'abbiamo sbloccata, poi tanto il Parma si mura vivo e a quel punto dobbiamo cercare di andare a colpirlo per poi ripartire in contropiede. Ok, il piano è venuto anche abbastanza bene, Vicario ci ha dato anche una grande mano, ma nel secondo tempo noi abbiamo alzato i giri del motore, Giulia, perché di solito quante partite hai visto dove lo scorso anno ti tocca e destra, sinistra, e muovi la palla e destra, sinistra, sinistra, destra, destra, sinistra, e poi alla fine non facevamo mai nulla,
1: Ho
0: nulla.
1: visto tante
0: Entravamo nel secondo
1: partite in
0: tempo.
1: cui nel secondo tempo proprio la Juventus calava. Ho visto tante partite in
0: Esatto.
1: cui che non mi aspetto più di vedere, che spero di non vedere più, soprattutto anche perché i cambi della panchina quest'anno sono di altissimo livello. L'anno scorso non erano così, eh.
0: Esatto, in questo caso hai fatto, no, uno step per cui sei entrato e tipo Douglas Luiz. Uno dei punti di domanda della stagione della Juve. Alza i giri del motore, lo vedi a destra, a sinistra, in attacco, si butta, gira. E cavolo, dici bene, Boga, che nel primo tempo ha giochicchiato a sprazzi e lo vedi su, giù, punta l'uomo e crea e va e sfonda e ha di nuovo bene. E questa è la differenza. Poi hai messo dentro un giocatore che a me non fa impazzire, però ragazzi è entrato con una cattiveria, con una fame, una ferocia. Dopo un secondo tiro al volo, sfonda la porta. Dopo due piglia il palo e tre la butta dentro, recupera palla per il gol del 2-0. È così che cambia una partita. Ma non è cambiata solo nel risultato, è cambiata nell'intensità. E allora è lì che noi dobbiamo andare a colpire, perché possiamo vincere una partita e pensare solo a quella, o cercare di vincere le partite per creare un'identità. Noi lo scorso anno avevamo creato un'identità che poi abbiamo buttato completamente alle ortiche tra marzo e fine maggio. Da marzo secondo me c'è stata un'involuzione totale della Juventus.
1: Un blackout, sì. un'involuzione totale. Anche e un blackout anche di qualche giocatore. Uno di questi lo ha anche poi un pochettino purtroppo riproposto l'anno scorso, ovvero McKennie, che è un po' di anni che regala davvero emozioni a destra e a sinistra, più o meno fino a marzo, inizio aprile. Poi è già successo che poi anche lui crollasse, e sicuramente cosa dettata anche poi da una sorta di stanchezza generale, perché comunque è uno di quelli più utilizzati. Quando ti viene detto che Spalletti o qualunque altro allenatore lo metterebbe anche in porta, poi ti fa capire il suo valore e anche quanto sia indispensabile e quanto quindi non possa quasi mai rifiatare. Lui l'anno scorso, come l'anno precedente, forse anche addirittura quello prima, da primavera più o meno, però quasi, ovvero quando solitamente Allegri, ti ricordi, diceva è a marzo che si capirà bene esattamente la squadra fino a dove può arrivare, perché a marzo deve essere attiva in tutte le competizioni. Ecco, da quando questa frase non ha più visto la Juventus protagonista, abbiamo visto infatti che la Juventus non ha più vinto praticamente nulla.
0: Noi dobbiamo cercare, esatto, cioè noi veramente questa volta dobbiamo ragionare più sulla struttura della squadra, perché ti faccio un esempio, no? L'altro giorno ho guardato l'Inter, tu guardi Cagliari-Inter e dici cavolo, ha vinto 1-0, nel finale Bissek ha salvato l'Inter, perché nel finale Bissek salva l'Inter da una beffa, da una beffa, perché quello era un tiro probabilmente in rete. E allora ti dico, cavolo Giulia, ma la partita io l'ho guardata, la partita doveva finire 7-0, e quello è lo step che dobbiamo fare. Cioè lo step che dobbiamo fare e cercare di avere la forza di dire, ma che partita abbiamo visto? E per quello che ho battuto già da lunedì nel valutare la prestazione di Colomani, non solo sul gol, perché tanto altro. Poi siamo nell'ottica del fantacalcio e noi abbiamo parlato prima, quindi cosa facciamo? Ha segnato 7, ma non è vero, ci sono giocatori che giocano da 4, poi fanno un gol decisivo e allora diventa 7. Sì, ai termini dei voti, al termine del titolone,
1: se
0: della
1: questo
0: roba
1: che interessa, sì,
0: ma la prestazione deve essere valutata a prescindere da gol e assist.
1: La pensa deve come te valutata. Proprio Colomuani, lo sai Camillo?
0: Cioè,
1: perché dice poi... Aiutami, è partito un pop-up, scusatemi, avevo il volume. Dice così, all'intervistato del Corriere della Sera, ha ragione Spalletti, quando creiamo tantissime opportunità dobbiamo essere anche capaci di concretizzarle. Dopo quella partita, quella col Frosinone, io per primo sapevo che avevo avuto delle occasioni giuste, ma il gol arriverà, lo so cosa si dice degli attaccanti, ma non sono preoccupato, lo spirito del gruppo è ottimo, la squadra gioca bene, crea occasioni, gol arriveranno.
0: Sì, cioè io sono, è quello che ti dico, no? In questo momento noi riusciamo ad appoggiarci su una punta, cosa che non abbiamo fatto nello scorso anno. E tipo, no, adesso andiamo lì a dire, anzi sento molti dire, non abbiamo il 9, non abbiamo il 9, non abbiamo il 9. Lo scorso anno, quando rientra il 9, Vlahovic, tu pareggi col Verona, segna Vlahovic, ma pareggi col Verona. Tu vinci con Lecce, segna Vlahovic, ok, però. Poi perdi con la Fiorentina e hai Vlahovic in campo.
1: Che era la partita da vincere.
0: Col Torino con doppietta di Vlahovic. Vlahovic fa quanti gol?
1: Una partita inutile.
0: Giulia, 4?
1: Sì, fa 4 gol. Infatti lui ha ricordi di numero, non ha nulla da dire nel suo rientro. Peccato che sono gol, i due in particolare contro il Toro, che non hanno valore.
0: 5, adesso 4 gol, 5 punti. Quindi il 9 ti ha portato punti decisivi per la lotta Champions? No. Quindi è la struttura della squadra che ti porta a vincere le partite. Non solo il 9. Il 9 te ne fa vincere una, due, tre, quattro. Ma se poi alla fine non crei tot occasioni, tu non le vinci le partite. L'Inter perché può dormire Chivus sogni tranquilli? Perché hanno creato 100 occasioni con il Cagliari e il 90% delle partite, quelle 100 occasioni ne fanno almeno il 70%. Noi dobbiamo arrivare lì. Dobbiamo arrivare lì.
1: Creare. La Juventus ha sempre creato, poi però non ha mai spesso esatto. È capitato che non concretizzasse.
0: Lo step che ci manca a noi è quello. E quella è la differenza che dobbiamo andare a prendere in questa stagione. È quella roba lì. Il fatto che noi costruiamo sempre tra le 5 e le 6 palle gol. E dobbiamo iniziare a mettere dentro almeno 2 di queste 5-6. Non sto dicendo tutte, Ti sto dicendo almeno 2 di quelle 5-6. Se la Juventus riuscirà a fare quello step lì, allora la Juventus farà una grande stagione. Se la Juventus continuerà ad essere fumosa in attacco, e noi faremo l'otto volante come lo scorso anno.
1: È un po' il fumo che sta uscendo anche dal tuo cappello, che quando ti arrabbi così in maniera bonaria sei meraviglioso. Sai chi è che l'anno scorso tanti gol poteva farli ma non li ha fatti?
0: Chi poteva farli non li ha fatti? Chi poteva farli non li ha fatti?
1: Lo diciamo dopo, aspettate. Lo diciamo dopo che vi racconto una cosa. A tra poco.
4: Il club degli inviati. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, io sono Giulio Borletto e dallo studio chi c'è?
1: Camillo De Michelis!
0: Brava, brava!
1: Sei stata bene!
0: Sei stata al mio giochino stupido.
1: Stupidissimo, ma assolutamente efficace. Allora, qual è l'attaccante che l'anno scorso, anzi attaccante, qual è il giocatore che l'anno scorso, se non è troppo facile, qual è il giocatore che l'anno scorso doveva segnare più gol di quelli che ha segnato?
0: Ce ne sono tanti, però è così.
1: Provamene uno che ti ha fatto più arrabbiare degli altri, perché ti aspettavi di più.
0: Vabbè, io ovviamente, molti sono andati via fortunatamente da questo punto di vista.
1: Sì?
0: Ma è andato via?
1: No, è troppo facile.
0: Vabbè, io
1: te lo
0: mi
1: dico,
0: auguro
1: è troppo facile.
0: Mi auguro per la stagione della Juventus che tu ti riferisca a Conceição, mio giocatore preferito, però onestamente spero che possa fare più gol.
1: No.
0: E dammi un indizio.
1: È andato via, dai.
0: E allora David
1: Johnny è quasi magia, sì. Che ci ha fatto vedere troppo poca magia Johnny, perché
0: quasi nulla
1: lettere di scuse dei tifosi nei suoi confronti perché non l'avevano capito, e poi invece queste lettere sono state stracciate malamente anche in occasione di rigori sbagliati che potevano salvare la stagione o comunque gol non segnati. I tifosi dell'Atletico però lo hanno già messo nel mirino, caro Camillo, perché non ha ancora praticamente neanche giocato, perché è andato a Madrid soltanto pochi giorni fa, ma c'è chi lo critica per le condizioni fisiche. Lo hanno definito in sovrappeso.
0: Ma,
1: non parte benissimo.
0: No.
1: E chi l'ha difeso e chi lo difende... In tutto questo, niente proprio di meno che Griezmann, che addirittura è intervenuto su Instagram con toni molto duri, dicendo a chi puntava il dito: sei tu quello in sovrappeso.
0: E guarda, a parte che su questo, secondo me, sempre purtroppo, no, nell'epoca moderna gente pensa di poter dare giudizi così anche in maniera troppo semplice.
1: Certo.
0: Io devo essere onesto, l'altro giorno col Parma l'ho trovato dal punto di vista fisico in buona condizione. Dal punto di vista fisico in buona condizione, dal punto di vista della prestazione, no, male. Però, insomma, è così lui. Io credo che l'errore che abbiamo provato a fare tutti, e poi c'è stato un accanimento, c'era un telecronista della Rai nel corso della partita del Canada, scusate, dove ha parlato solo, e dico solo, di Jonathan David. Cioè, dava le colpe a David anche quando David non toccava la palla. Quindi c'è stato un accanimento su David, e poi a un certo punto che ho trovato completamente
1: fuori
0: sbagliato.
1: Luogo.
0: Però lui, da questo punto di vista, non è uno che ti aiuta, perché non è uno che ti fa percepire una voglia incredibile. Eppure l'altro giorno, nel primo tempo, era il giocatore che aveva corso di più. Era il giocatore che aveva corso di più.
1: Ha sempre corso tanto, è sempre stato quel giocatore di cui non ci si può essere mai lamentati per l'abnegazione, quantomeno, anche se ogni tanto c'era chi diceva sembra che si guardi spaesato attorno come se non si rendesse conto esattamente di dov'è. Però è quel giocatore che comunque al centro dell'azione te lo sei sempre ritrovato, poi però spesso capitava che quello che doveva fare, non molto più semplice che magari essere appunto partecipe di dell'azione, non venisse meno, quindi diciamo che è stato anche tanto criticato proprio forse per questo.
0: Sì. Giulia, è una missione però, oltre a... Dimmi. Seguiremo il capitolo David, lo seguiremo inevitabilmente.
1: Ma sì, quando mi saltano all'occhio notizie un po' così, anche simpatiche, tra virgolette, io le leggo.
0: Allora, intanto facciamo così, giriamo questa domanda, dimmi. Che divertente, giriamo questa domanda alla chat, anche a Twitch, aspettate Twitch. Ad andare a mangiare, e rispondete alla nostra domanda, da chi... In questa stagione presente nella rosa della Juventus avete delle aspettative molto alte, quindi in termini di gol, di assist, non lo so, Yıldız quando tornerà, con Seisao come ho detto io, Giulia tu hai aspettative, non lo so, magari su Voltemade?
1: Su con Seisao, no, su con Seisao, sono d'accordo, sono cioè. D'accordissimo con te, perché si è visto troppo poco quello che può fare.
0: Altra cosa, e può fare esempio, Colomoni. Ragazzi, Colomoni deve arrivare a 20, eh. Colomoni deve arrivare a 20. Almeno tra gol e assist deve arrivare a 20.
1: È arrivato poi, a 10 in 22 partite, può arrivare a 20.
0: Deve arrivare a 20 tra gol e assist, quindi che poi possa essere 18 gol, 2 assist, 15 gol, 5 assist. Non so, deve arrivare almeno a 20, punto. Punto. Cioè, questa è una cosa che dobbiamo alzare un po' l'asticella anche della... dell'ambizione, no? Se no, ragazzi,

0: fumo.
1: Però
0: ci
1: c'è la tua
0: sta, ora ci
1: missione, Giulia.
0: penso. C'è
1: la tua
0: anche una missione.
1: missione. C'è
0: Che?
1: la tua missione, perché arriva il messaggio di Maurizio da Genova.
0: Mi sono già
1: Maurizio da
0: mossa.
1: Genova vuole conoscere il club di Genova, che tra l'altro conosco pure io. Quindi se tu non riuscirai a portare avanti la missione,
0: lo
1: poi
0: Juventus
1: interverrò
0: Club
1: io.
0: Zebroni, credo, dovrebbe essere questo.
1: Zebrati.
0: Zebroni. No, io leggo Zebroni su internet, te lo giuro.
1: Allora sbaglio io, allora sbaglio io, allora sbaglio io.
0: Juventus Club
1: mi sembra
0: Zebroni, Google, eh? Ma no.
1: Allora è Zebroni, allora è Zebroni.
0: Ragazzi, io lo sto leggendo. Il contatto, te lo do, sono in via Donizetti, che rimane sotto il VTC praticamente, per chi è di Genova sa cosa sto dicendo, in zona Porto Antico, più o meno.
1: Ok.
0: Questo è l'indirizzo che, tra l'altro, ho soltanto cercato, ho scritto, è venuto fuori. Ma ti racconto anche quest'altra di cosa molto carina che mi è successa, non so se l'hai visto
1: Allora
0: perché
1: facciamo
0: l'avevo...
1: così,
0: Dimmi.
1: però Giulia, facciamo così, se, insomma, adesso io
0: Sì.
1: spero che Maurizio ci abbia sentito, se no contatta Giulia sui social ed eventualmente io fornirò il nome del presidente.
0: Tu sei quello che
1: Fornirò il
0: conosce
1: nome del
0: tutti.
1: presidente.
0: Mamma
1: Beh,
0: mia,
1: io
0: il
1: in club, se ti ricordi,
0: presidente.
1: li sentivo tutti i giorni, i club,
0: Lo so,
1: se
0: sì.
1: ti ricordi.
0: Hai mai
1: Quindi...
0: sentito il club di... Oddio, c'ho un vuoto, sono veramente disperata. Ora mi viene in mente un
1: Vabbè,
0: club siciliano di Milazzo, il
1: sì.
0: club di Milazzo.
1: Sì, l'abbiamo sentito, Milazzo.
0: Perché ti racconto questa cosa velocissima. Quando sono andata a Milazzo quest'estate, ho dormito lì una notte perché poi partivamo per prendere il traghettino e arriviamo in macchina per parcheggiarla cercando parcheggio sotto casa, questo Airbnb che avevamo trovato, e abbiamo trovato posto proprio davanti all'entrata dello Juventus Club Milazzo. L'ho visto come un segno del destino e questo
1: Beh, ti
0: appartamento
1: sei.
0: era proprio sopra.
1: Vedi, vedi, vedi,
0: Destino,
1: vedi.
0: destino,
1: Destino.
0: destino.
1: Quindi, Maurizio, noi abbiamo tutte le competenze e i potenti mezzi per farti iscrivere al club di Genova. Possiamo dirlo?
0: Via Donizetti, però se tu... Camillo fa, Camillo fa,
1: Sì.
0: Camillo può, Camillo
1: Ti
0: può.
1: do il numero di Matteo. Guarda, mi ricordo anche il nome. Matteo. Ah, lo vedo anche spesso allo stadio. Quindi,
0: Contatta Camillo sui social e lui ti
1: allora,
0: risponderà e ti darà e ti dirà.
1: tirerò fuori la mia potente rubrica. Rubrica
0: Molto.
1: potentissima, ragazzi.
0: La rubrica
1: Potentissima.
0: potente e soprattutto spessa così, spessa, spessa così. Maurizio da Messina ha grosse aspettative da Douglas
1: Bocciato.
0: Luiz.
1: Bocciato. Bocciato, bocciato. Maurizio da Messina, sei bocciato. Tu la prossima settimana, lunedì, mi porti la materia Douglas Luiz. Luiz, Luiz, non con la S. Luiz.
0: Douglas Luiz sta un po' più di cantante, così, cantante
1: Sì.
0: sudamericano, è quello,
1: Eh sì, alla
0: Douglas
1: Bad
0: Luiz.
1: Bunny,
0: Ecco,
1: è il rivale di
0: uguale.
1: Bad Bunny. È il rivale di Bad Bunny.
0: Ci
1: È il
0: somigliano
1: rivale di
0: anche
1: Bad Bunny.
0: abbastanza. Cisco ti dice, sì, ma non è colpa di Vlahovic se nelle ultime partite ha segnato, semmai è colpa di chi prendeva gol al primo tiro.
1: E guardare il dito ma non il problema, cioè che Di Gregorio fosse un problema per la Juve, però io ci ho fatto un discorso tutto ampio che tu hai ascoltato secondo me l'1% e non era un concetto di portare a casa la partita col Verona, di portare a casa, è che tu il gol li hai fatti ma non hai vinto perché comunque nella prestazione tu non sei riuscito a fare quel gol lì in più, perché non hai quella mentalità di andare a fare quel gol lì in più, perché ci sono squadre in Europa, Paris Saint-Germain, abbiamo visto, no, quella partita col Bayern Monaco, prende gol dopo 5 minuti, i giocatori del Paris Saint-Germain ti dicono oh, ma chi se ne frega, adesso non andiamo a fare uno, e in 3 minuti te la ribaltano. Noi non riusciamo a ribaltare, noi non riusciamo a ribaltare, quindi è ovvio che Vlahovic i gol li ha fatti, ma la squadra non ha saputo farne 3 al Verona. Perché una Juventus che vuole andare in Champions, ragazzi miei, col Verona retrocesso, ne deve fare 3. Eppure noi ce

0: avevamo il centravantone, ce l'avevamo e non ne abbiamo fatto, ne abbiamo fatto uno su punizione, uno punizione papera del portiere, quindi lì è guardare il dito ma non il problema. Il problema è che anche col 9 noi segniamo poco, anzi
1: ti
0: segnavamo.
1: Piace questa
0: adesso
1: cosa,
0: vedremo.
1: Guardare il dito ma non il problema, non la conoscevo come
0: sì.
1: Modo di dire, non lo conoscevo.
0: Eh sì, è che guardi davanti a te, non vedi oltre.
1: È vero, hai ragione.
0: Ti sta insegnando già roba, ti sta portando a un livello altissimo.
1: Stai calmo! Sì. Allora, Maurizio da Genova ci ringrazia fortemente. Carlotta da Vienna, la tenerezza che non mi fa il suo messaggio. Io vivo a Vienna, mi sa che qui non c'è, va fondato. Fallo tu, Carlotta. Inserisciti in qualche chat strana di tifosi austriaci, che sicuramente esistono, ci sono, ma io poi quando leggo questi messaggi vado matta, perché davvero pensare da veramente da dove ci ascoltano i nostri ascoltatori, ovunque, grazie ai potenti mezzi di Radio Bianconera, è meraviglioso, è meraviglioso.
0: Sì,
1: È
0: ne abbiamo anche
1: meraviglioso.
0: qualcuno. Ne abbiamo qualcuno anche di grande educato, il nostro amico Carparex66, la mamma ha insegnato un'educazione straordinaria, ma al netto di questo io dico a Maurizio, ovviamente non potevo saperlo, io scherzo,
1: Cuore Maurizio, ma ci manca, ma per
0: io
1: favore, sì.
0: scherzo, ovviamente scherzo, scherzo, scherzo, sapete benissimo, mi piace giocare, scherzare, quindi non ti preoccupare, anzi, grazie per ascoltare Radio Bianconera, grazie, grazie di cuore. Che facciamo, Giulia? Andiamo ad ascoltare un vocale?
1: Dai, sì, poi c'è anche chi ha già risposto al tuo quesito.
2: Ciao Giulia, ciao Camillo, Mariano.
1: Ciao
2: Guarda, io
1: Mariano.
2: non mi aspetto tutti quei gol da Colomboani, sono sincero, ma non per colpa sua, perché la Juventus secondo me non gioca un calcio in verticale, non abbiamo nessuno che prende palla e lancia Colomboani in verticale, quindi secondo me non farà tantissimi gol, non, cioè, spero che li faccia, ma secondo me non arriverà a 20, spero di essere smentito. Mi aspetto che faccia tanto la differenza invece con Cesao, perché con Cesao ha dimostrato di sapersi caricare la Juve sulle spalle, ma deve migliorare tantissimo in zona gol, quindi spero che faccia questo step anche di gol, perché è veramente uno che ha dimostrato di avere gli attributi, anche se molto giovane e piccolo, di caricarsi la squadra sulle spalle.
0: Ma io ho detto 20 gol con gli assist, cioè 20 bonus con gli assist su Colomani, non solo quello, e la verticalità è più una questione che ti concede la squadra avversaria piuttosto che tu. Perché tu puoi essere verticale finché vuoi, ma se la squadra ti aspetta sulla riga di porta e non c'è spazio, non c'è. Quindi tipo il Parma è una squadra che non ti concede verticalità, il Milan tendenzialmente, se confermerà lo schieramento tattico delle partite con Torino e Venezia, ti concederà la verticale. Quindi questa è
1: Sì.
0: una
1: Io
0: differenza.
1: però
0: Abbiamo un altro vocale.
1: me li aspetto tra i 15 e i 20 gol da Colomboani. Parlo di gol,
0: No,
1: parla che rotola
0: noi
1: nella
0: dobbiamo
1: porta.
0: chiederli.
1: Per
0: Noi
1: forza.
0: dobbiamo assolutamente chiederli quei gol, cara Giulia. Dobbiamo assolutamente chiedere quei gol lì,
1: E lui
0: poi.
1: deve sapere di doverli fare, deve avere questa missione. Guai a sottovalutarla, guai a sottovalutarla, perché come dice Cisco, non abbiamo giocatori di andare sopra i 25 tra gol e assist. Dobbiamo confidare comunque anche nell'apporto realizzativo di tutti, assolutamente. Questa è una squadra che sulla carta può fare gol, non dico con tutti gli 11 che ha in campo, 10, ma quasi. Di base, può
0: Sì,
1: far
0: sì,
1: gol,
0: sì.
1: può far, possono far gol tutti, tutti.
0: Ok, leggo l'amico di Twitch, GG0086, Camillo Giulia, Manico Gonzalez, adesso visto che piace a Spalletti. McKennie rischia oppure lo vedremo in un altro ruolo? No, ci sono tantissime partite, tra l'altro McKennie oggi è giornata chiave, perché non l'abbiamo detto Giulia, giornata
1: Sì.
0: chiave per capire se sarà della partita o meno.
1: O meno.
0: E per questo piccolo problema, affaticamento che ha avuto nel corso delle ultime settimane. Quindi dobbiamo capire se riuscirà ad essere della sfida sarebbe importante, sarebbe molto molto molto molto importante. Leggo ancora un messaggio. Vai. Buondì Giulia e Cami, per me se già arriva a 16 gol è ottimo, sperando in circa 12 tra gol e assist. Vabbè, se fa 16 gol con Seisao, ragazzi, qua tocchiamo vette altissime, siamo migliore attacco.
1: Aspetta.
0: Potenzialmente, se dovesse arrivare a 12 tra gol e assist, è già una bella stagione per con Seisao, che comunque parte anche da delle difficoltà fisiche oggettive, perché è veloce, scattante, ma insomma ha un dispendio di energie superiore ad altri giocatori, perché qua non lo si dice perché sembra di mancare di rispetto alle persone, ma è un calcio che è livellato sull'1,80 di base. Se sei un po' pochettino più piccolino fai fatica, fai fatica a giocare con i colossi, non è semplice. E poi magari altri 20 tra Alai Begovic, Voltemade, Boga e McKennie. Al momento non parlo di Ildiz.
1: Stefano, no, cosa vogliamo dire di Ildiz? Non possiamo parlarne, no. Non c'è, ci aspettiamo, no. Anzi, io più che aspettarmi, io spero che lui torni nel migliore dei modi. Ho solo questa speranza. Poi tutto quello che verrà sarà un più, visto che insomma non ci voleva anche questa, no? Di magagna da portarsi dietro. Stefano da Torino si aspetta molto da Kolo Muani e da Voldemort, scrive.
0: E tanto lo vedremo, è tutto l'anno che vedremo quel tipo di
1: questo umorismo meraviglioso. C'era un messaggio vecchissimo che non abbiamo letto e che volevo leggerti, se tu intanto cerchi, hai qualcos'altro.
0: Io vado poi a tuono dopo, finisco a tuono dopo.
1: Vai a tuono dopo e no, niente, mi sa che...
0: Allora, vado io, tu cerchi.
1: Luigi, eccolo qua, Luigi. No, Steven, che dice che era vecchio legato al discorso allenamenti e fa un po' di ironia e dice: ma io dico meno male che oggi non si sono allenati, evitiamo altri infortuni. Credo che i nostri ascoltatori abbiano il terrore di ricevere il bollettino giornaliero che propone il sito della Juventus con la dicitura si è fermato per un problema in allenamento.
0: E allora, paura. Guarda, è sempre una paura che ho anch'io quando chiedo all'ufficio stampa della Juve, chiedo tutto a posto, poi ovviamente mi viene detto sì tranquillo, mezz'ora dopo Ildiz non aveva più un piede, però questa è una cosa che ho l'altro giorno, tutto a posto, niente da segnalare, cabal rotto, quindi ci sono delle cose che a volte non sono semplici neanche per noi, però no. Diciamo che sono tutti abbastanza traumatici i nostri, tutti traumatici, a parte Ekator e Cabal, sono tutti traumatici, e su invece McKennie abbiamo spiegato un po' la situazione. Vado al volissimo, tra l'altro Giulia, ho controllato adesso, non ci sono ancora novità sulla conferenza stampa di Luciano Spalletti di domani, quindi non è ancora uscito l'orario di conferenza stampa. Ciao Camillo, ho visto la partita della Roma e ho notato che Malen fa un lavoro totalmente diverso rispetto a Kolo Muani. Mi sbaglio, ma Malen gioca proiettato verso la porta, Kolo gioca tutto campo. Ivan, è proprio una caratteristica comunque della Juventus un po' diversa, diciamo che Malen ha anche due trequartisti vicino, invece Kolo Muani spazia un po' in tutto il ruolo dell'attacco. La Juventus viene affrontata da quasi tutte le squadre di Serie A con la difesa bassa, Fiorentina e Lecce invece in questo momento qua hanno affrontato a viso aperto la Roma, e questo ha portato inevitabilmente ad avere la partita perfetta per Malen, perché se Malen ha spazio è letale.
1: Perciò
0: bisognerà capire come affronteranno da adesso in avanti Malen, perché io credo che poche squadre accetteranno l'uno contro uno su Malen in campo aperto, soprattutto in Italia. Vedremo se continueranno a fare così anche con la Juventus. È ovvio se fai come il secondo gol di Malen con la Fiorentina, dove Dragosin gli lascia 8 metri e lui ti impallina. Ragazzi, è forte e ti fa male. Non c'è molto da dire. Vai.
1: Ho una domanda in chiusura, ma Malen nel tuo mercato, nel tuo fantamercato nerd,
0: sì,
1: quanto è stato pagato? E chi l'ha preso?
0: Però è
1: non
0: stato
1: tu.
0: Non io, perché io ho preso Colomoni e Ken come centravanti e li ho pagati la metà della metà della metà, un quarto
1: di
0: Malen, tutte e due. E però è andato più alto Højlund, perché devi capire che l'asta del fantacalcio, gli ultimi, quando rimane la gente e non ha la punta, e poi
1: quando
0: se c'è qualcuno
1: per addormentarvi.
0: Che si... Esatto, c'è qualcuno che si gioca la casa per avere centravanti, e quindi Højlund è andato a 2006 e invece Lautaro a 2004. Quindi una legge non scritta delle aste del fantacalcio, principalmente quella normale. Io ieri avevo proprio il peggio modo di fare l'asta, random, a chiamata libera, cioè una roba terribile per chi è nerd come me, terribile perché è disorganizzazione
1: dicendo cose
0: pura.
1: A caso, per quanto mi riguarda.
0: Esatto, la regola è primo attaccante libero, sei basso vai e prendilo. Sempre, sempre. Cioè la regola è se ti chiami come primo... Lautaro, vai a prenderti Lautaro, perché poi inevitabilmente quello dopo e quelli che arriveranno ti fai malissimo. È una vallata. Cioè io ho pagato Ken 500, Duvikas, che è stato chiamato alla fine, è stato pagato 1200.
1: Comunque io vorrei veramente che tu ascoltassi l'amore con cui tu racconti queste cose, cioè è incredibile proprio il tornare bambini che della semplicità con cui si vive tutto questo. Bravo, bravo Camillo, bravo.
0: Bravo. Giulia, dico solo una cosa, che la questione dei potenti mezzi sta sfuggendo di mano, eh? Sta completamente sfuggendo di mano.
1: Cioè,
0: ragazzi,
1: ci stanno
0: per i biglietti...
1: chiedendo biglietti.
0: Esatto, per i biglietti sito ufficiale Juve, ragazzi. Biglietti sito ufficiale Juve, ragazzi.
1: Dovete solo strisciare per i biglietti, noi non possiamo fare altro.
0: No, non possiamo, ragazzi. I potenti mezzi arrivano a contatti, arrivano a conoscenze di persone... Ma sui biglietti, amici miei, dovete andare al sito ufficiale della Juventus e trovate tutte le indicazioni.
1: Sarà veramente difficile stare senza di voi 2 giorni, ma ci vediamo lunedì, caro Camillo.
0: A lunedì!
1: Ciao!
3: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Crescono ancora i prezzi dei carburanti, che raggiungono i massimi dagli ultimi 4 anni. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,46 € al litro per la benzina e 2,157 € al litro per il gasolio. Nel giro di qualche giorno, pieno da 50 litri di gasolio costerà 1,45 € in più, uno di benzina 1,50 € in più, secondo le associazioni dei consumatori.
5: Da oggi intanto il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana, con i suoi 1413 giorni, numeri da record per Meloni, che non è più solo la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Oggi Meloni è attesa a Bari per i festeggiamenti, nella stessa città è prevista una contromanifestazione. 4 anni buttati, ha commentato la leader del PD, Elly Schlein.
6: Medio Oriente, un palestinese è stato ucciso e altri 3 sono rimasti feriti oggi a seguito di un attacco da parte delle forze israeliane a nord di Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza, lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Fonti locali hanno riferito che le forze israeliane hanno aperto il fuoco nell'area nord di Khan Yunis, uccidendo un palestinese e ferendone altri 3. Le stesse fonti hanno aggiunto che i veicoli militari israeliani hanno anche aperto il fuoco con mitragliatrici a est di Khan Yunis.
5: Voleva denunciarlo, ma aveva troppa paura per farlo, è il racconto della madre di Lorenza Isheri, la 45enne, lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello, dall'ex fidanzato 36enne Federico Bella. L'uomo l'ha prima chiusa nel bagagliaio di un'auto e poi l'ha portata sul luogo dove si è compiuto il tragico fatto. Poi si è tolto la vita con lo stesso gesto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne, che aveva chiamato il numero unico di emergenza prima di essere uccisa.
6: Un bimbo di 2 anni residente con la famiglia Polla nel Salernitano è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli, dove è stato trasportato dopo aver ingerito solvente per pittura. Dopo essere stato portato dai sanitari al 118 al Luigi Curto di Polla, il bimbo è stato trasferito in elisoccorso a Napoli. C'è massimo riserbo sulle condizioni del bambino e il quadro clinico è sotto stretta osservazione, considerando che il liquido ingerito è tossico.
5: Scatta il controesodo di settembre sulle strade italiane. Ci si prepara a un fine settimana difficile per chi viaggia. ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento da oggi e per tutto il weekend, con bollino rosso nelle giornate di sabato e domenica. A provocare l'ondata di rientri verso le città è soprattutto l'avvicinarsi della riapertura delle scuole. Per agevolare gli spostamenti, ANAS ha aumentato la presenza del personale e ridotto i cantieri sulla propria rete.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Rassegna stramba. Fratelli Bianconeri e sorelle Bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
7: Venerdì 4 settembre, cose di calcio, questo il sommario. Juve-Milan, il primo per Valtemade e Ramos per una Juve da clean sheet. Calendario Juve senza partite al sabato, tra la prossima, la quarta giornata, e la dodicesima. Cabal KO un mese, Thuram ok, l'intervento al ginocchio, lo rivedremo però nel 2027. Provino oggi per McKennie. Women, sogno americano anche per la Bonansea, per lei in bianconero, 16 trofei. Coppa Italia, Palermo e Verona agli ottavi, dove sarà Roma-Verona e l'incrocio sarà quello con Juventus-Sassuolo. Buona giornata, ben trovati amici di Radio Bianconera, radioascoltatori di Radio Bianconera. Questa è l'edizione del venerdì, dove praticamente, sostanzialmente, quando ci sarà l'Europa League il giovedì, analizzeremo anche l'andamento in Coppa, dove, diciamolo chiaramente, ce l'ha fatto capire anche il nostro amministratore delegato Carnevali, l'ambizione è alta. Non ha proprio detto bisogna vincerla, ma penso che da lì il percorso sia davvero semplificato per riaggrapparsi alla Champions League, però intanto affrontandola in modo dignitosa, più che dignitosa, da Juventus, perché dobbiamo tenere d'occhio quello che è la nostra storia, guardando al futuro, naturalmente tornando nel più breve tempo possibile, e di tempo ne è già passato, ad essere quelli che dobbiamo essere per chiamarci orgogliosamente Juventus. Ma siamo anche alla vigilia, e quando non ci sarà la Coppa sarà o vigilia o magari la pausa della nazionale, in cui andremo a tirare le somme delle prime giornate di campionato. Capiterà dopo la quinta, dopodomani è la terza giornata, primo big match, un turno di campionato che comincia già questa sera. Andremo poi a vedere man mano il tutto. Avete sentito le altre partite, avete sentito quello che è un po' il sommario che riassume un po' il tutto. Ci concentriamo adesso, ci buttiamo in Juve-Milan. La domanda la faccio a voi, ma so già che ascolta anche lui da casa, il nostro opinionista, lo abbiamo anche già scoperto e apprezzato su Bianconera News dopo le partite della Juventus con un suo commento a caldo. Ebbene, Juve-Milan, un vostro ricordo, e chi è più forte quest'anno tra Juve e Milan? Sono le due squadre che potrebbero incrociarsi anche in Europa League più avanti, non adesso. Ma guardando la rosa, io ho preso e metto a confronto con voi la formazione riveduta e corretta in vista di domani, senza quelli che sono partiti, fondamentalmente David, che faceva parte della formazione titolare domenica scorsa, nell'ultimo weekend, fondamentalmente, e il Milan che recupera anche Rabiot per la partita di domani. Ma poi per tutti gli ultimi aggiornamenti andremo in casa Milan News nell'ultimo blocco attorno alle 14:40 per farci raccontare il Milan. Cos'è il Milan dopo il mercato e dopo le prime due giornate, anche loro a punteggio pieno? È da un esperto, un collega di Milan News, appunto, e di Tutto Sport. Perfetto, allora, quando la Juve gioca in casa, la rubrica mi dice, la bussola mi porta a casa di il nostro fuoriclasse, Savi Carlone. Ciao Savi, ben ritrovato, ti facciamo lavorare due giorni di seguito, due weekend di seguito.
8: Vabbè, vorrà dire che riposerò qualche altra volta. Ciao a tutti.
7: Comunque, ah sì, esatto. Magari ti fai qui, poi insomma, tutto il mese, ti fai un weekend lungo, poi tornare al mare. Ti ringrazio per aver chiuso l'ombrellone, perché avrei staccato il collegamento dal tuo studio operativo. Savi Carlone, lo vedete lì, calmo, mansueto, ma già proietta con la sua intelligenza, perché è un informatico, è un algoritmico lui, diciamocelo. No, non fare quella faccia brutta, guadagni tanti di quei soldi, ci dicono che quasi ti invidiamo, perché il bello porta invidia, quindi la Juve anche nel 2006 è stata bella, era bella da invidiare, come ci ha detto e ci ha confermato nel punto che li unisce Giraudo nell'intervista di ieri e anche nelle conferme di Capello oggi, e Luciano Moggi, che ha, diciamo, però anche un po' replicato e spiegato meglio. Ho chiesto parere alla corte di Giraudo. Come la vedi questa storia 20 anni dopo? Partiamo da lì, partiamo lontano, perché poi già all'epoca si parlava di Juve-Milan, Juve-Inter, le grandi sorelle di questo campionato. Savi Carlone, facciamo un tuffo nel passato.
8: Un tuffo nel passato. Io, quella è una cicatrice che a me, come penso a tutti i tifosi della Juve, fa male solo a pensare di averla. Quindi erano anni in cui, se non sbaglio, dal 91, forse da dopo lo scudetto della Samp, fino a quell'anno lì di Calciopoli, vinceva, tolti i due anni del giubileo, che bisognava riconoscere alla Piazza Romana un premio, no? Uno di qua e uno di là, intorno al 2000 avevano sempre vinto lo scudetto Juve o Milan. Quindi quella terza sorella strisciata non è che partecipasse molto ad alzare trofei, e forse questo fu uno dei punti che imbeccò
7: l'invidia sportiva.
8: L'inchiesta. Sì, esatto. Quindi ovviamente ognuno dice il suo, ti dico che io ho sentito forse al Salone del Libro qualche mese fa, ho avuto il piacere di incontrare Roberto Bettega, che si vantava giustamente di essere stato uno dei pochi che era sopravvissuto, no, a quel filone, perché lui poi disse: io alla Juve che fece la B c'ero ancora. E quindi
7: venne richiamato quell'anno, c'ero anch'io in quella Juve, in quel canale, in quel frangente, altro che ferita, mancava anche il disinfettante, se vuoi sapere. Quindi mancavano le garze, il disinfettante, si navigava un po' a vista. Senti, ricucita quella ferita?
8: Ma diciamo quest'anno, che se non è ricucita quella, no, da lì, diciamo che i 9 anni di vittoria continua, ha voglia gli altri a dire che rubiamo, però direi che un pochino di merito ci possa essere stato anche. Quello ha aperto di nuovo altre ferite di altri, e poi ciclicamente i corsi e ricorsi ritornano freschi, abbiamo visto anche con la storia delle plusvalenze, di cui gli altri oggi fanno gran vanto invece, no? Dice: abbiamo aggiustato perché abbiamo fatto così, quindi insomma, oggi siamo che ci lechiamo altre ferite dovute al fatto che è un po' di anni che purtroppo navighiamo nelle acque postume di qualcosa che però non deriva da Calciopoli, perché ripeto, i 9 anni meravigliosi sono stati poi...
7: Ci sono stati, esatto. E li ricorderemo anche quelli. Senti, adesso abbiamo trovato i dottori giusti, perché per ricucire, per sanare quelle ferite bisogna trovare i medici migliori, no? Chi per operarsi al ginocchio, chi per di qua, di là, e parlando di Juventus, anche i dirigenti, no? E mi sembra che il parere, anche alla luce di questo mercato, nelle difficoltà, perché avrei voluto vedere chiunque altro in queste situazioni, diciamo che non possiamo non dire di esserci affidati ai migliori specialisti che abbiamo.
8: Allora qui ti faccio un piccolo excursus, solo per darti un attimo due cose. Una delle cose più importanti in quest'epoca qui, è un'epoca di social, lo sai che tu come fai uno sbadiglio sbagliato ti attaccano in 50.000, no?
7: No, aspetta, ti fermo perché abbiamo sbagliato, dobbiamo rifare la diretta. Dobbiamo rifare.
8: Allora, scusateci, da casa. Facciamo come nell'informatica, esco e rientro. D'accordo.
7: Esco e rientro. Io di solito resetto tutto e mi dicono che è un paccio, è peggio ancora. Spegnere brutalmente l'hard disk. Vabbè, scusa, ho sbagliato, rifacciamo. Buongiorno, cose di calcio, stavi dicendo?
8: Buongiorno. Dicevamo che una delle cose più importanti adesso è la comunicazione, no? Tu lo vedi in tante cose, insomma, su questo è una corsa sempre tra tutte quante le squadre, vedi anche la presentazione dei giocatori come curata, come non curata, eccetera. Questa settimana noi abbiamo avuto un altro attacco importante in generale, e su questo la Juve è lì che deve dimostrare di avere una forza diversa, secondo me, anche nel concertare determinate risposte. Se hai notato, sia Vlahovic sia il procuratore di Kessié cosa hanno fatto? Hanno detto...
7: Sia il procuratore di Gregorio?
8: Sì, quello però fu una cosa ancora prima, no? Capito?
7: No, pensavo...
8: No, però in questa settimana, a distanza di pochissimi giorni, in momenti caldi come la chiusura, hanno detto: con la società Juventus abbiamo avuto dei problemi perché è così, così, così, ma grazie sempre a mister Spalletti, che invece, al contrario, fino all'ultimo avrebbe voluto che invece si risolvesse in un'altra maniera. Questo modo di seminare un po' zizzania tra dirigenza e allenatore può voler di due cose: o che sotto c'è una verità, cioè la dirigenza e l'allenatore non vanno sullo stesso percorso, e quindi chi è che ne esce in qualche maniera può far andare direttamente la propria verità, ma mettendo alla luce una verità vera, oppure che in qualche maniera c'è qualcuno che rosica per il fatto che la dirigenza invece ha, posso usare un termine calcistico, le palle, no? E quindi in qualche maniera non sta più alle condizioni di chi arriva da fuori. Questo è un bellissimo enigma e ti fa capire forse solo col tempo se i dottori sono quelli giusti oppure no. Io non so,
7: allora,
8: la sensazione che hai avuto tu, la sensazione...
7: Una sola.
8: Esatto.
7: Guarda, velocemente, perché poi io chiacchiero già tutti i giorni, non vorrei rubare tempo a te. Hai fatto bene a tenere fuori il discorso di Di Gregorio, pensavo fosse che i giocatori poi vanno in nazionale, parlano i procuratori, mentre se parlano la Juve parlano poco e dicono delle banalità, più delle domande che facciamo noi giornalisti, no? Un po' difendo la categoria, perché sai, è facile mandare a stendere chiunque sui social, no? A meno che poi non incontri De Rossi in faccia e te lo viene a dire. Quindi io dico che chi ha l'onestà di fare questa professione, missione, anche la peggiore domanda merita la migliore risposta. Questo è un po' il mio slogan, no? Anche la peggiore domanda fatta dal peggior giornalista, quindi mi metto tra questi, merita una risposta e anche un approfondimento. Cioè, guarda, non hai capito una cosa, te la spiego io, senza sì o no, quando fa comodo, o ironizzare, perché se no ognuno usa poi lo suo strumento.
8: Scusa, posso aggiungerti cosa, Antonio?
7: Prego.
8: Scusa.
7: Certo, bello, bello, all'interno, perché tocchiamo anche questi aspetti.
8: All'interno del tozzo di pane di stipendio che viene dato a queste persone, c'è anche quel ruolo di rispondere a professionisti che guadagnano un po' di meno, fra l'altro, per fare queste domande. Quindi direi che è anche una forma di rispetto di tutti con tutti.
7: Bravo, bravo, bravo, bravo. Anche perché a volte la peggiore delle domande è più intelligente della risposta perfetta scritta a tavolino, no? Questo è il gioco dei ruoli, quindi sanno benissimo tutti come la penso e qual è la strategia, l'onestà, la scelta editoriale anche di Radio Bianconera, anche quella di far partecipare Savi Carlone e non il principe di qualche stato sconosciuto, no? Per parlare di calcio, al di là di questo. Hai ragione, io noto che la Juventus, anche i nuovi dirigenti hanno messo davanti la Juventus, le necessità della Juventus. Comanda la Juventus, non comanda chi ha la delega. Ha la delega, appunto. E questo è emerso anche un po' dal discorso di Giraudo di ieri. Cioè, perché poi dobbiamo essere tutti d'accordo su quello che abbiamo fatto, come l'abbiamo fatto, bene o male. E quindi dico, sono d'accordo che i nuovi medici hanno agito secondo protocollo, cioè non si sono fatti impiccare, no? O prendere la mano svendendo, mandando, rivoluzionando. Chiaro però, Savi, dimmi tu e aggiungo la domanda e l'aggiungo anche per gli amici a casa, anche se voglio parlare poi con te di Milan, abbiamo ancora una decina di minuti, e i rischi sono identici però, perché sai che poi queste parole, il mercato, il fair play, i paletti, e perché gli altri, e perché gli arbitri, abbiamo perso, siamo quarti, siamo sesti e dobbiamo andare a casa tutti. Io spero che si sentano anche di più in questa situazione le responsabilità i tifosi. Secondo te sono maturi, siamo maturi, non vorrei tirarmi fuori, a concepire, a capire questo aspetto che ci ha detto Vlahovic, che ci ha detto Carnevali, che ce lo dicono da anni, che ce lo fanno capire, però è sempre colpa mia o di John Elkann o tua.
8: Allora, il tifoso può essere maturo quanto vuoi, ma c'ha due problemi: uno che vuole vincere e uno che, se guarda la storia, ha vinto tanto con questa maglia qui, con questa società qui. Quindi cosa vuol dire? Che aspettare ancora che ci sia l'ennesima situazione di ci vuole tempo, dobbiamo costruire, dobbiamo fare, o si vede tangibilmente che c'è una costruzione in corso, oppure il tifoso fa in fretta a stufarsi. Eri tu allo stadio domenica? Io non penso che alla fine del primo tempo tu abbia sentito più applausi che fischi alla Juve che è uscita a fine primo tempo. Ed era la prima giornata in casa, nel senso, avevamo vinto a Frosinone, ma poi era la prima volta che giocavamo in casa. Quindi è un tifoso che in questo momento è più stufo.
7: E cercavamo il giocatore su cui puntare il dito, no? E ce l'avevamo,
8: certo,
7: c'era stato,
8: c'era, lì era c'era facile stato perché è stato buttato lì David, proprio preso esatto, facilmente, da dire te lo metto in campo.
7: Adesso è un po' più difficile,
8: forse è più difficile
7: da domani.
8: Però quello che ti dicevo la volta scorsa, per alcuni giocatori entrare dentro quel campo, soprattutto in casa adesso, è un motivo che crea un po' di ansia, anche gente che non è abituata a vincere, gente che intorno non ha tanta gente abituata a vincere, tutti i ragazzi che arrivano da fuori sono giocatori giovani, non hai un Modric che arriva qui e dice signori ho già vissuto stagione, adesso vi faccio capire in una partita le fasi come si vivono, no? E questo comunque rimane un problema. che si risolve come? E alla fine tanto quello che comanda sono sempre i risultati. Se alla fine sei riuscito a ottenere dei risultati, sei stato bravissimo. Se non li hai ottenuti, sei stato meno bravo.
9: Però centrare l'obiettivo, non centrarlo, verrebbe giudicato con lo stesso metro di giudizio? O c'è un qualcosa di più, di meno da togliere?
8: Prima mi devi dire qual è l'obiettivo. Perché noi negli ultimi anni abbiamo visto anche una Juve che piano piano scalava sempre all'indietro, non l'obiettivo, mentre andava avanti il campionato. All'inizio eri per forza nelle prime, poi le prime quattro, poi il quarto posto, poi inizi a vedere il quarto posto, poi c'hai il quarto posto in mano e lo butti via l'anno scorso per sentirti dire...
9: E allora te lo dico, calo subito la carta, certo. Non mi tengo né basso né alto, mi conosci, mi conoscono anche da casa. Tra l'altro voglio dire, mi è appena arrivata la notizia che domani alle 16 parlerà mister Spalletti, quindi ore 16 ci saremo anche noi, ci sarà Camillo De Michelis, quindi conferenza stampa che serve sempre per aggiungere o togliere o per registrare l'atto, cioè è come chi deve l'obbligo di firma, no? Sì. Magari vai solo lì tutti i giorni, che è noioso andare tutte le settimane, cosa vuoi chiedere? C'è sempre qualcosa, un po' per colpa, merito dei giornalisti, un po' per merito, colpa dell'allenatore o di quello che la Juve gli consiglia di comunicare, anche se non è poco recettivo come tanti, rispetto ad altri, e quindi c'è sempre da registrare qualcosa, perché chi c'è annusa e può parlare, chi non c'è e commenta ed estrapola e non è attento ha un po' diritto meno, cioè azzecca meno la percezione. Qual è l'obiettivo? Io ti dico, quest'anno mi sbilancerei di una posizione, ti dico, per gasarmi un po', almeno il terzo posto me lo dovete portare, almeno l'ottavo diretto in Europa League ci potrebbe stare, però alzo le mani e dico, metto insieme tutto e dico, poco per volta, vediamo a marzo, mi trasformo in quegli allenatori che già conosci, no?
8: Esatto.
9: Rientriamo serenamente tra i primi quattro, ma che cosa significa? Che cosa significa tra i primi quattro? Significa che ho cambiato davvero tanto, anche troppo, e quando cambi tanto, cioè andremo a fare il conteggio dei titolari, forse una settimana in più, una partita in più, un errore in più rispetto ad altre, me lo devo permettere, me lo devono concedere anche i tifosi, però con una qualità migliore, ci dice Spalletti. Poi domani gli chiederemo la conferma. C'è una qualità migliore, ma a scapito di che cosa rispetto a quello che avrebbe voluto?
8: Ah, io penso lui voleva determinati giocatori perché in mente aveva delle cose... che sì, simil Anghissà, no? Per dirtene uno buttato un po' lì così, ed era il motivo per cui l'aveva seguito molto di più, cosa che invece Sar lo deve un po' scoprire come è fatto sto ragazzo qui, anche se io l'avevo già visto, era un bel giocatore in mezzo al campo. E cosa c'è? Il problema è che effettivamente, hai detto bene tu, ci sono tante novità, tanti cavalli di ritorno, fra l'altro, perché per assurdo, e sto dicendo un'assurdità, domenica è stato strapremiato il mercato di Giuntoli, no? Ha segnato Cup Miners.
9: per assurdo hanno giocato e rimangono, sì, e sono rimasti, non li hanno messi sul mercato.
8: Nico Gonzalez, cioè è tutto così. A volte il calcio è meraviglioso perché è aleatorio, cioè Cup Miners è entrato perché ne è entrato un altro che si è fatto subito male, allora devi buttarti dentro e tu dopo un minuto fai gol, no? Quindi cosa vuol dire? Che effettivamente le squadre in costruzione hanno bisogno di un po' di tempo. La differenza è che però l'allenatore e una parte del gruppo ci sono già insieme ormai da quasi una stagione, insomma, da quando lui è entrato al posto di Tudor, e quindi quel tipo di mentalità può essere trasmessa da parte degli altri che sono rimasti. È migliorata la qualità, perché non è che si sono presi dei brocchi in giro. Io voglio dire una cosa anche su Voltemade.
9: Sì.
8: Noi diciamo non ha dei grandi numeri nelle coppe europee, non è uno che faceva sfracelli in Champions. Adesso non è che puoi comprare tutti gli anni Cristiano Ronaldo, soprattutto in questi anni lì, qui, ma chi arriva dall'Inghilterra fa fatica a entrare in Champions League, fa molta fatica a entrare nelle coppe europee, perché è un campionato dove se arrivi decimo, undicesimo non vuol dire che giochi in una brutta squadra, vuol dire che davanti ne hai altre molto forti che fanno nel frattempo le coppe. Quindi bisogna vedere come si adatta tutto al suo modo di pensare e quanto lui, oltre le parti di facciata, lui, lo dicevi anche te, è un bravissimo anestesista anche nelle dichiarazioni, no? Un grande annacquatore, no? Lui con le sue parole ti porta al largo e tu ti trovi lì a nuotare nelle onde, non sai bene, non ha espresso quasi mai concetti quando non vuole farlo. Ecco, bisogna vedere in tutto questo quanto questa Juve gli piaccia davvero e venga a concretizzarsi con qualcosa di pragmatico. La mia idea è che lui stia costruendoli un po' i suoi 11. La mia speranza è che non rimangano solo 11. L'anno scorso quante volte abbiamo detto c'ha 12-13 giocatori, siamo arrivati ad aprile con la lingua completamente di fuori e infatti poi abbiamo perso i punti di vantaggio. Ecco, sono tante cose che devono entrare tutte quante insieme e vediamo come va.
9: Chiarissimo. Senti, il capitolo è quello che apriamo in vista del prossimo weekend calcistico, Juve-Milan. Guarda caso, le due squadre che giocano l'Europa League, la differenza forse qual è? Perché spese, entrate, all'incirca poi chi doveva comprare ha fatto il mutuo di fiducia per entrare in Champions, no? Cioè mi sembra che sia il mutuo dove te lo prestano, sì, e poi devi cercare di riscattarlo. Loro hanno cambiato un allenatore. Mi dai un giudizio sull'allenatore? Perché io non l'ho ancora inquadrato bene, Amorim. E sul Milan? Allora, secondo
8: io,
9: te, in questa partita?
8: Gli allenatori stranieri, portatori di belgiochismo o di grandi idee, eccetera, nel campionato italiano li ho sempre guardati con un po' di diffidenza. Cioè, da noi ha fatto fatica anche uno degli allenatori più idolatrati di questo momento, che è Luis Enrique. Se ti ricordi, a Roma non è che fu portato su in carrozza.
9: Era proprio l'inizio lì, no?
8: Sì, però esatto, però portava delle idee, cioè lo stesso Fabregas, sì, ha trovato un contesto eccezionale, eccellente dove lavorava, ma il primo Como che vedemmo suo, quanto è stato 2 anni fa, perdere 3-0 qui a Torino, c'era gente che era allo stadio, ha detto io non ho mai visto una squadra indecente così. Bisogna vedere sempre come vanno le prime partite. Per questo che io nelle prime partite settembre-ottobre preferisco giocare un calcio terribile e portare a casa qualche 1-0, immeritatissimo, ma portare a casa, perché intanto ti metti i punti davanti, che non dire abbiamo fatto benissimo, abbiamo costruito tanto, ma non si riesce. Perché poi moralmente, nel giudizio della gente, anche nelle piazze piccole, figuriamoci nelle piazze grandi, c'è poi la fretta di dire però la classifica sta raccontando una cosa diversa. Domani è una partita tra due grandi decadute in questo momento del nostro calcio, che cercano fortemente di riscattarsi. Il Milan non lo conosco tanto, parlavo con un mio amico al bar ieri mattina e mi diceva, sai, noi siamo passati da Teo Hernandez a della Reggente lì a sinistra, che io non avrei mai pensato potesse essere un terzino del Milan 4-5 anni fa. Così fosse Bartesaghi e un altro
9: Bartesaghi, e pensa che dovrebbe giocare Moreira, che è arrivato, ecco, dallo Strasburgo, quindi siamo lì, no? Siamo lì. Una volta chi c'era? Un certo, aspetta, non me lo ricordo, Paolo Maldini forse,
8: c'era giocatore Paolo Maldini, di questo calibro, sì, che era bravino, sì, sì, c'era Serginho che giocava lì a sinistra, insomma, sono buoni giocatori.
9: Ho capito. Quando in Italia venivano i primi e non i secondi, no? Non i rimandati, diciamo così. Senti, sì, hai fatto un po' il furbo oggi, qui esce l'amicizia che ci lega. Savi Carlone, qual è l'obiettivo della Juve? Non me l'hai detto tu, l'hai chiesto a me.
8: Ma io te lo dico, quello che sicuramente arrivare nelle prime 4.
9: Scrivilo sicuro. Lì sulla bacheca dietro.
8: Allora lo troverete, non ho il pennarello qui a parte di mano, ma lo devo scrivere. Sicuramente nelle prime 4, okay. E io dico che dobbiamo arrivare ai quarti di finale in Europa League, perché può capitarti che poi ai quarti becchi una squadra che tu prendi 2 pali, un espulso, eccetera, e vai a casa. O becchi una squadra che è un'altra blasonata, una bella squadra. Può capitarti anche che nel girone vai a prendere schiaffi magari in una trasferta che non ti aspetti, che questi ti attaccano e ti aggrediscono subito, può succedere, cioè, ma il girone lo devi passare bene, senza mezze misure. E poi
9: allora dalla prossima volta caro Savi Carlone, che non sarà la prossima perché giocheremo in trasferta in quel di Sassuolo domenica sera, saremo sempre la domenica sera fino alla dodicesima, ce n'è solo una ad inizio novembre, il lunedì col Venezia, se ricordo bene il calendario, sì. Lunedì, quindi un bel campionato di lunedì alla dodicesima, dai, la possiamo accettare. Noi siamo quelli della domenica sera perché hanno bisogno dei nostri abbonamenti, in calo sulle televisioni, sì. La domenica sera 20:45, infermiera Juventus intanto, Cabal, Thuram, Yıldız e Kator, in dubbio, Caviglia di Cambiaso, problema muscolare per McKennie, quindi Provino oggi, McKennie mi dicono più che Cambiaso, Provino per averlo in panchina, ma poi studieremo il Milan, la Juventus a confronto. E, per le prossime volte, prima delle partite in casa, Savi Carlone ci farà trovare lì il messaggio, il messaggio misterioso, la Juve va bene, va male, la borsa di Savi Carlone. Ci inventiamo
8: con questo spazio bianco alle spalle apposta.
9: Bravo, ci fai un disegnino, non so, ci fai vedere gli algoritmi, ci fai un'equazione difficile, tanto non le sappiamo risolvere e tu potrai avere sempre ragione. Grazie Savi, come sempre, grazie mille. Ciao, grazie Savi Carlone. Ciao, poi lo leggeremo anche la domenica sera. Ciao Savi, noi ci fermiamo 13:34. Il prossimo blocco sarà interamente dedicato a voi. La domanda è: Juve Milan, un vostro ricordo? E soprattutto, chi è più forte quest'anno? Perché è in linea di massima. Anche se poi vi leggo la formazione, la mettiamo a confronto. Vicario, meglio o peggio di Maignan? Kalulu, Bremer, Lukumi, Celik, meglio o peggio di Ghila, De Winter, Pavlovic e, visto che dovrebbe giocare Moreira. Locatelli, Douglas, c'è un dubbio anche Douglas in mezzo al campo, non Sar, ma magari con Maines. Meglio di Cucuezze, Musa, Modric e basta. Rabiot, Sissé, Gonzalo Ramos, come con Sensao, Nico, Boga e Colomani, li passiamo ad uno, ne parliamo insieme tra poco qui su Radio Bianconera.
3: Cose di calcio.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della Vecchia Signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
9: Mm.
7: 13:42, 20 minuti insieme a voi per commentare le dichiarazioni e anche per rispondere a qualche extra tema. Ce lo scrivono, ricordatevi il numero 340-5425-324. Non so se sono già arrivati dei vocali, non avevo ancora lanciato il tema, lo rifaccio adesso. Juve Milan, un vostro ricordo, un vostro Juve Milan. Qualcuno potrà dire sono tempi talmente distanti che non è possibile fare paragoni, non facciamo il paragone con il passato, un ricordo, e poi paragonando le due formazioni, cosa togliereste sostanzialmente, cosa prendereste dal Milan per migliorare l'organico della Juventus, oppure più semplice, paragonando i due portieri, paragonando la linea difensiva con le modifiche del caso, il centrocampo, la mediana offensiva e l'attacco, e dove siamo più forti, dove magari pecchiamo rispetto ai nostri prossimi avversari. Lo potete fare al 340-5425-324. Intanto leggo qualche messaggio, li ho aperti adesso, leggevo. Allora, secondo voi Spalletti con questa rosa ha imbarazzo a fare la formazione? Oppure la rosa è ancora incompleta? Incompleta non direi. Completa, no? Cioè... ognuno occupa in ogni zona, ogni giocatore, ogni ruolo ha un suo, non dico vice, ha una sua possibilità di alternativa, quindi può scegliere. Che poi il peso sia uguale tra il presunto titolare, il sostituto, chi è arrivato, chi è tornato, è cosa diversa. Cioè un allenatore si aspetta sempre qualcosa di diverso, in questo caso non di più, di diverso. Magari contava su Vlahovic, che lo ringrazia, meno su Sorloth, piuttosto che o più Sorloth rispetto a Valtemade o altro, eccetera, eccetera. Quindi secondo me imbarazzo no, ha la possibilità, chiaro, hai già due pedine in meno che sono Thuram e Yıldız, e sostanzialmente anche un'alternativa per variare il tema, partita in corso, all'inizio, Cambiaso piuttosto che Cabal, cioè ce l'avevi lì per metterle a disposizione, qui invece limiti le scelte, però imbarazzo no. Ha la possibilità di poter ragionare in chiave campionato e in chiave Champions League, Europa League. Buongiorno direttore Paolino, ho ascoltato l'intervista a Giraudo, dovresti ascoltare anche la replica di Luciano Moggi. Io non mi schiero, io tifo Juventus per i nostri dirigenti. Ci sono dei passaggi in cui bene ascoltare sia Giraudo, no? Che ricordiamo, il 90% dell'intervista impeccabile, dice esattamente quelli che sono stati i problemi ripetuti però per un ventennio nei momenti più difficili da subito anche da Luciano Moggi, sia chiaro. Poi quel passaggio su Luciano Moggi, onestamente io lo reputo non un autogol, un sacrosanto diritto di Antonio Giraudo, che avrebbe potuto dirlo e diglielo da subito onestamente a Luciano Moggi, ma soprattutto mette in luce un qualcosa che anche dal punto di vista del chi comandava Moggi, ovvero Giraudo, non è riuscito a monitorare, a controllare e a gestire, se quella è una verità. Che la Juventus non fosse santa lo sappiamo, perché per partecipare al campionato di Serie A se sei santo non ti scrivono. Quindi significa che anche le tue concorrenti erano poco santi come te, e lo capiamo ancora oggi, nel tentativo di mettere pressioni di qua e di là. Però che Moggi abbia fatto il male dei propri collaboratori o quel passaggio lì è un po' forzato, lo ammetto. Rimarrei male io se me lo dicesse domani un mio collega con cui ho passato 20 anni. Me lo potevi dire 30 anni prima, non 20 anni prima. A gioco finito, me lo potevi dire man mano e avrei potuto crescere meglio insieme a te. Probabilmente cosa abbiamo fatto? Cioè
9: Moggi è stato molto elegante ieri a parlare di, è preciso, a parlare, eravamo un noi, non un io, perché se no uno si prende i meriti e l'altro si prende i demeriti e proprio non va bene, proprio non va bene, perché, perché i successi rimangono e l'operato discutibile in certi passaggi, simile ad altri, onestamente lo ritengo uno scivolone, ma al di là di questo. Dice, secondo me a breve torna Agnelli, Giraudo dopo aver risolto i problemi personali con la giustizia, cosa ne pensate? E i problemi con la giustizia l'hanno risolti tutti, perché, perché non c'è stato reato, contestato reato, anzi ti dicono che la Juventus avrebbe potuto e dovuto farsi difendere anche in un'altra sede, non sarebbe andato in Serie B. Il problema è che il problema è nato dentro la Juventus e quindi hai accettato quella multa, chiamiamola, chiamiamola multa. Sai, pulirsi o lavarsi le mani dopo, beh, dopo vent'anni ce l'abbiamo tutte pulite, anche perché nel frattempo alcuni se la sono sporcate anche più di noi. Proseguo, la gestione del canone ci ha portato ai minimi storici, che il ritorno di Agnelli dipende sempre

0: vincere il campionato, ci scrive un altro ascoltatore, e vedremo. Per me Inter, Roma sono davanti, Napoli un'incognita con Allegri senza mercato, entrerà anche lui tra le prime quattro, ci proverà, speriamo che escano loro questa volta, e Como Juventus sono le altre, onestamente. Ciao, gioco pronostico, Inter-Napoli 1-0, Juve-Milan 0-1, Salvo da Milano. Oh, mamma mia, Salvo, no, no, no, non farmeli questi pronostici, non voglio neanche leggerli. Juve-Milan 3-2 con tripletta di Galderisi, ricordo. Ah no, è un ricordo. No, è un pronostico, questo è un pronostico, no, no, no, questo non era un ricordo. Il ricordo ce lo fa Andrea, Juve-Milan 3-2 con tripletta, no. Ricordo, sì, con tripletta di Galderisi, centrocampo per ora, meglio quello del Milan. Hai messo tutte e due insieme? Scusatemi. Galderisi, quello con i gol di Galderisi. Il ricordo anche di Andrea, un altro radioascoltatore. Saluto intanto Manuel che è arrivato per prendere poi le redini della regia da Torino. Intanto chiedo al nostro imperatore Costantino da Roma di farci ascoltare qualche vocale.
1: Ciao direttore, sono Paolo da Prato. Io riprenderei Rabiot. Toglierei Rabiot perché è forte, forte, forte. Ciao, grazie, forza Juve.
0: Utile, utile, utile, utile. Sai che io non ho mai amato Rabiot, ma effettivamente c'hai ragione. Ma effettivamente c'hai ragione. Perché ragiono non sul giocatore, ma hai fatto anche tu un altro ragionamento. Nel centrocampo. Nel centrocampo. Perché ti aspettavi qualcosa da Koopmeiners che non ti ha dato? Mi sembra che una svegliata gliel'abbiano provata a dare. Deve dare continuità. Douglas Luiz ha delle caratteristiche migliori di Rabiot, non migliori di Koopmeiners, ma nel complesso è la sintesi perfetta. Ecco perché puntano su di lui. Dov'è che siamo migliori noi, secondo voi? Me lo dite? 340-54-25-324. Io sono convinto. Domani, che non sarà, dopodomani, domani conferenza alle ore 16, che non sarà una partita preparata per pareggiarla e che potremmo sfruttarla per dare un segnale a noi stessi e al campionato, non per vincerlo. Io continuo a ripetere, poi a marzo mi direte: sveglia Antonio, siamo da campionato, e sarò ben contento di dire: non ci credevo all'inizio. E non faccio il percorso inverso perché vedo e peso il valore in altro modo, magari rispetto a voi. Antonio da Lecce. Parliamo piacevolmente insieme di tante cose sulla nostra Juventus e su altro. Perché non parliamo mai di cosa è diventato il calcio europeo? Perché ieri, perché si può anche fare, lo facciamo il giovedì anche con Malu Pasincato. La Champions League è fatta ormai da 7-8 squadre. Alcuni club comprano giocatori per 130-140 milioni. E fai bene ad aggiungerci tu quello che ci stai dicendo, però mi è andato via il messaggio, eccolo qui. Cosa impossibile per altri? Tanti anni fa arrivava in finale il Göteborg o lo Steaua. Siamo davvero contenti di questa situazione? E quando arrivavamo noi e altre squadre e tante italiane e i campioni venivano da noi, ti preoccupavi, lo dico ad Antonello, no, Antonio da Lecce, degli altri stati? La riforma ha voluto portare a. E poi la qualità del calcio passa che 20 anni fa venivano da noi, adesso non vengono da noi, quindi non siamo più bravi e migliori rispetto a quello che eravamo. Ma quindi siamo meno forti dell'anno scorso? Non credo, siamo diversi, ma non so se siamo pronti per vincere. Questo è quello che dico. Il Como farà lo stesso exploit dell'anno scorso con la Champions da fare? Cercare di mantenere l'equilibrio, ma l'esperienza ti porterà a toppare da qualche parte, eh? L'esperienza in Europa ne hanno da imparare. Schiaffi ne devi prendere, un po' come quando butti in prima squadra i ragazzi giovani. Va bene tutto, ma poi anche all'occhio del direttore potrebbero sembrare aspri. Il Napoli col cambio allenatore, un po' di ottimismo. Ma Mattia, non si tratta di pessimismo. Se vuoi dire e ci vuoi raccontare che la Juve da scudetto, ce lo dici, ne prendiamo atto. Però per me l'ottimismo

0: no, deve essere almeno essere soppesato con il realismo. Perché anche l'anno scorso potevi arrivare quarto, anche l'anno scorso potevi competere, anche gli anni prima quando volevi rivendere con Maines e Douglas Luiz e Nico Gonzalez. E invece quest'anno ce l'hai. E allora? E volevi cacciare Giuntoli o chi per esso? Capisci che dipende anche dal valore dei giocatori, anche dalla rosa, ma guarda l'esperienza dell'Inter e della Roma. Non cambiano l'allenatore come te, hanno aggiunto qualcosa che serviva molto e forse sono più pronti, ma mi potrei sbagliare. Ma non è che mi posso sbagliare, non io, non è che ci si può sbagliare in tanti pensando di salire, perché io riparto dal sesto piano sottoterra, dal garage, dal sesto piano. Questo non è pessimismo. Attenzione che a volte fa più male l'ottimismo sproporzionato che il sano realismo. Altro vocale.
1: Ciao direttore, sono Paolo da Ferrara. Io ho un ricordo del 20 aprile
0: Grazie.
1: 86, gol di Michael Laudrup al Comunale con mio zio che abitava a Torino, adesso purtroppo non c'è più, grande juventino, fu lui a instradarmi. Io sono appassionato, sono del 63, quindi ho visto anche Anastasi, che mi sono innamorato della Juventus per Anastasi, quindi è forse Juve. Per quanto riguarda partire con il Milan, non ne cambio neanche uno dei nostri, neanche uno, neanche uno. Secondo me dobbiamo soltanto provare a vincere, perché non guardo mai l'avversario, guardo solo la Juventus e spero in un gol di Voltemade, perché così facciamo chiudere un po' la bocca a quelli che dicono che non è un attaccante da gol, eccetera, eccetera. Dimenticando che viene dall'Inghilterra. Vengono anche giocatori della Premier Inter e qualcuno anche del Milan, dall'Inghilterra, però non vedo tutte queste critiche. Comunque, forse io sempre avanti così.
0: No, però mettiamoci d'accordo, critiche, non critiche, ottimismo, pessimismo. Diamo un giudizio, no? Cioè, ci può stare o dobbiamo dire che vinciamo? E quando poi saremo secondi, che cosa direte? Che non voglio dire, ah, allora, no, non c'è un meglio o un peggio. È una Juve migliore? Lorenzo D'Albano Laziale ci dice, noi secondo me siamo più forti in difesa. Vero o non vero? Individua, dice. Per questo miglioriamo, arriviamo campioni d'Italia? Ma l'avete vista la personalità dell'Inter? Non è degli arbitri che le aiutano, non è del calendario che le aiutano, perché se no diventiamo quelli che criticavano la Juventus appunto nel 2006, quando qualcuno mi dice, Moggi però aveva questo modo di relazionarsi un po' da boss che non lo rendeva simpatico. Il bello rende antipatici. Il forte rende superlativamente antipatici, no? E crea invidia. Quella squadra lì era uno squadrone, punto e basta. Le pressioni sull'Inter, quando l'altra, cioè sugli arbitri, ci sarà sempre. L'altra sera il rigore che non danno in Coppa Italia al Torino, perché ho visto quella partita lì dopo la mia partita squallida a calcetto con gli amici, a calciotto. Perché l'arbitro lo vede, non devono negare quello che decide l'arbitro, neanche gli errori dell'arbitro, cancelliamo il VAR per quanto possibile, era troppo simile a quello del Milan della settimana prima. Quindi prendono una decisione politica contro il Milan a favore del Monza e capiterà in campionato altre 45 volte. Andate ad arbitrare nei campetti di periferia, guardate la gestione delle partite e capirete, il più forte in Europa, in Olanda, in Irlanda del Nord, il più forte mette pressione, la più bella o il più bello in discoteca attira più attenzione rispetto agli altri. Quindi cerca di vincere, cerchiamo di vincere con i nostri e qualcuno dice confido in Spallettone, Carlo da Finale Ligure. Quest'anno confido e invito a grande responsabilità e a 67 anni fa la differenza perché non farà lo scienziato, farà quello che sarà necessario fare l'allenatore, ce l'ha dimostrato in un contesto controllato come quello della Juventus. dove non puoi farla troppe volte fuori dal vaso, contribuendo all'arricchimento del club con i tuoi inviti, diversamente da come ha fatto borbottando l'anno scorso, perché chi comanda deve gestire, se poi gestisce male va a casa come è andato con Molly. Altro vocale e poi chiudiamo questa prima ora di cose di calcio.
2: Buongiorno direttore, sono Diego. Volevo portare ancora una mia riflessione in merito a quanto aveva ragione Andrea Agnelli. L'altro giorno, parlando con un mio amico che si intende di Premier, mi spiegava sì. che per esempio il Manchester City ha preso tre centrocampisti spendendo più di 300 milioni di euro, poi anche tra di loro, tra le squadre di Premier, si scambiano giocatori che comunque fanno panchina, vendendoli a 70 milioni di euro, 80 milioni, ma giocatori
0: si chiamano
2: che
0: plusvalenze,
2: comunque non sono neanche titolari.
0: Si chiama business.
2: Quindi mi chiedo come... si può competere con queste squadre, la Champions League è diventata ormai una farsa, nel senso che hanno uno strapotere economico che solo come aveva probabilmente intuito Andrea Agnelli si poteva contrastare, ma la Serie A, gli altri campionati, a parte forse da quello spagnolo, non possono competere con la Premier.
0: E allora ti lascio con questa chicca, perché sapete come la penso. Non è che ci volesse Andrea Agnelli, per capirlo. Cioè, riconosciamogli tutto, ma il merito di inquadrare il problema, forse l'avevamo capito in tanti. Sai dove sbagliamo e sbaglia la Juve in quel momento? A presentare la Superlega rendendosi ancora più antipatico, no? Di Moggi, Giraudo e Bettega, e quindi ti hanno tolto il tappetino verde sotto i piedi, finendo nella botola. Cercando alleanze in modo strategico più azzeccato, forse non saremmo finiti sul fondo, perché Barcellona e Real Madrid sono rimasti fuori senza neanche far finta di allungare la mano per salvare il soldato Andrea Agnelli. Non bisogna schifarsi dello schifo che c'è nel calcio, bisogna trovare il modo giusto per non lasciarsi affossare e perseguire il proprio obiettivo. Più leale, sincero e amorevole di così, non so spiegartelo. Cosa ne pensate? Tra poco ne parliamo, ma andiamo e torniamo sul campo perché abbiamo il preparatore atletico Mimmo Celsi, anche se non giochiamo in trasferta, una piccola sostituzione last minute per impegni dell'altro preparatore che salutiamo e che vi presenterò la prossima settimana. Ebbene, parleremo di Thuram, parleremo della Juve la terza giornata, parleremo di che cosa si fa in campo in questi giorni, in questi momenti. A tra poco.
3: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
3: Di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
6: Sei stato abituato al meglio.
7: Ad essere un vincente.
6: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
8: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.

0: Sono le 14 e 4 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Nel giorno in cui il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni, la Premier taglia il traguardo esprimendo gratitudine e un forte senso di responsabilità. Per la Presidente del Consiglio la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, le sue parole sui propri social. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il Presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi, a capo del suo governo tra l'11 giugno 2001 e il 23 aprile 2005 per un totale di 1412 giorni.
1: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Donald Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni. Lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in un videomessaggio che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Russia. Un morto e tre feriti è intanto il bilancio di un attacco su Odessa in Ucraina lanciato dalle forze russe.
2: L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto e il femminicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente dell'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
1: Ha ucciso sua moglie e suo figlio mentre dormivano, poi si è sparato e invece la tragedia è avvenuta a Finale Ligure nel Savonese. Daniele Baruzzo, 59 anni, impiegato in un'azienda di automotive, ha preso la pistola e ha ucciso nella loro abitazione il figlio di 15 anni Mattia e la moglie Paola Siri, architetta e libera professionista. In una lettera ha spiegato perché l'ha fatto, problemi familiari che erano diventati troppo pesanti da sopportare. La vicenda riporta al centro della cronaca un'altra tragedia avvenuta nel quartiere Capitolino di Pietralata. Solo pochi giorni fa a Roma erano stati trovati morti Luca Basciano, 42 anni, la moglie e la loro figlia di 5 anni. Anche in quel caso l'ipotesi investigativa è quella di un duplice omicidio seguito dal suicidio.
2: E allarme per la carenza di sangue in Italia, a mancare soprattutto il gruppo zero positivo. Le criticità più rilevanti si registrano nel Lazio, in Campania e in Sicilia. La situazione è aggravata dall'assenza di regioni che al momento dispongano di unità di sangue in esubero tali da poter garantire la compensazione interregionale. Il Centro Nazionale Sangue ha chiesto alle associazioni dei donatori di volontariato uno sforzo teso a incrementare le sessioni di donazione. La FIDAS ha fatto sapere di aver potenziato la chiamata attiva.
1: Lo sport venerdì di tennis agli US Open e si parte con il programma del terzo turno che per l'Italia vedrà in campo Jasmine Paolini. La testa di serie numero 19 viene dalla vittoria nel derby contro Lucrezia Stefanini e a partire dalle 17 se la vedrà contro la romena Soranna Cirstea, contro cui è avanti 3-0 nei precedenti. Nel torneo maschile invece è spazio a Carlos Alcaraz che affronterà il cinese Wu. Nel doppio debuttano Bolelli e Vavassori e le sorelle Williams.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
7: Cose di calcio, 14:10. Un saluto agli amici che si stanno aggiungendo in chat attraverso la messaggistica con i loro messaggi al 340 54 25 324. Saremo insieme fino alle 15 tutti i giorni, tra le 13 e le 15, lunedì e il venerdì in special edition dopo la partita e prima della partita, anche se il venerdì potrebbe capitare di essere anche il giorno dopo l'Europa League, e saremo io e voi in compagnia dei nostri opinionisti. Gli altri giorni invece sempre tra le 13 e le 15, un'ora da solo in apertura, i temi, i giornali, gli opinionisti, l'attualità, le novità, gli aggiornamenti dalla Continassa, gli allenamenti, e poi spazio anche a voi. Un'ora invece insieme a Paolo Rossi e un'ora di approfondimento proprio con Paolo tra le 15 e le 16. Quindi questo è il nostro nuovo modo di stare con voi in compagnia tutti i giorni dal lunedì al venerdì. La novità anche quest'anno è Chiara Leati alla conduzione del pre-partita, due ore prima dell'inizio della partita, quindi partita alle 20:45, dalle 18:30 alle 20:30, due ore prima, due ore di probabili formazione, di novità, di collegamenti con chi tra di noi sarà in collegamento da Torino e in trasferta naturalmente, e poi lo studio principale con la conduzione a rotazione dei vari ospiti e dei nostri opinionisti, dei nostri colleghi della sede romana. Sono Luciano da Reggio Calabria, seguo sempre la radio che apprezzo molto. Vorrei dire che sono completamente d'accordo con lei per quanto affermato su Andrea Agnelli e la Superlega. Eravamo 30 anni avanti rispetto a tutte le avversarie italiane e tra i primi in Europa. La scelta politico-sportiva di Andrea, che apprezzo e voglio bene e nessuno lo mette in discussione, la capacità del super presidente Andrea Agnelli, lo vorrei spiegare, e non regalo niente a nessuno, neanche ai miei genitori e neanche loro a me, ci si costruisce, ci si rafforza con gli esempi, con la capacità, con l'intelligenza, con la capacità anche relazionale. Ha buttato la Juve in un fosso che ci ha ributtato indietro come nel 2006, comunque per colpa anche dei nemici, cioè per delle responsabilità e per delle scelte strategiche non azzeccate per quel momento, onestamente. Comunque guardiamo avanti e speriamo che il CAN voglia vincere e farsi rispettare a livello politico, riportando la nostra amata Juve dove merita, e cioè ai vertici del calcio europeo. Sono contento per il mercato svolto, che Spalletti parli di meno e bene fino alla fine. Questo Luciano da Reggio Calabria. Non possiamo parlare fino all'inizio, fino all'infinito, dei giocatori gioco allenatore della Juve, ma il problema della Serie A è che fino a quando ci saranno tifosi dell'Inter a fare sorteggi e comandare. Allora Antonio, non iscriviamoci al campionato, se così è che tutti sgomitano anche nei settori giovanili. Quando leggo che alcuni allenatori non vogliono allenare o non li fanno allenare le primavere di società importanti perché gli impongono chi deve giocare, ma dove siamo? Che campionato è il nostro? Anche dalle altre parti, ma chi è forte? Giochi, paghi, non paghi, la retta, chiamiamola retta, quello che è, no? Di lecito. Ma poi questo è il calcio, quindi come hanno sgomitato le altre con noi, devi continuare a sgomitare anche tu. E chi ha la squadra più forte è parte avvantaggiato. Chi riesce a entrare in Champions senza fare casini in società parte con un bilancio positivo. Chi si lamenta e basta è un interista. E io non sono interista e spererei di dialogare con non interisti che hanno la loro casa e possono, possono fare quello che vogliono a casa loro. Ocatri vuole comprare la Serie A, miliardi di euro per i diritti TV. E l'Inter, eccoli qua che scendono in campo. Giraudo l'ha detto ieri nella sua Massimo da Venezia. Due professori, ma certo che ci sono i professori. I professori stanno in vacanza d'estate, o l'uno o l'altro. Luigi Schiffo, il lunedì è cambiato orario. Inizieranno il venerdì. Ah, è vero, perché rispetto all'anno scorso questa è già l'ora in cui iniziavano i professori. Lui era pronto a fare i compiti, uno dei pochi che voleva fare i compiti con i prof, questo glielo dico. No, hai fatto bene a ricordarmelo. Dalle 15 alle 17 il lunedì, la Juve del lunedì con Luigi Schiffo / sostituito, a volte si interscambieranno, Dario Ghiringhelli. Il venerdì alla vigilia i due prof, o uno dei due in base ai consigli di classe, di classe juventina, saranno insieme per colpo gobbo. Quindi alle 15, hai ragione, il primo venerdì, e non l'avevo sottolineato a dovere. Benissimo, grazie mille. I due professori ci sono, tranquillo Massimo, devi avere pazienza però un'ora, fino alle 15, perché ho iniziato più tardi, non ho occupato la scuola e mandato via i professori. Andiamo a ascoltare Manuel, qualche telefono, e dobbiamo chiamarlo Mimmo tra poco, e Mimmo Cessi tra poco, tra l'altro gli sto riservando il complimento che arriva da un ascoltatore, Joe, non ha detto solo quella cosa che ricordi su Twitch, ma ce ne sono tante altre che poi ricorderò in sua presenza. Andiamo ad ascoltare un vocale, caro Manuel, vediamo cosa ci dicono sul Milan. Concentriamoci sul Milan.
8: Buongiorno, direttore Tommaso a Firenze. Ciao. Io mi trovo d'accordo con il suo sano realismo. Cioè, la squadra sì, probabilmente si è rafforzata la Juve, però attenzione, e non è che le altre si sono fermate, cioè quelle che l'anno scorso sono arrivate davanti a noi si sono tutte rafforzate. Forse l'unica che è arrivata prima di noi l'anno scorso e non si è rafforzata è il Napoli, che insomma, visto anche gli infortuni di Buongiorno, di McDominay, insomma, probabilmente, poi secondo me mi dispiace dirlo, ma Allegri secondo me è inferiore a Conte come allenatore. Però ecco, detto questo, sì, la Juve qualcosa è migliore, e la Juve complessivamente, diciamo, possiamo dire che è migliorata, ma sono migliorate chi già ci precedeva. Poi il Milan secondo me si è rafforzato, quindi la lotta è dura.
7: È come l'anno scorso.
8: Nei primi quattro, speriamo bene. Avrei preso Brozovic, svincolato, e mandato con Miners
7: l'interista, avresti preso
8: secondo
7: l'interista.
8: Me questo, però Brozovic è più pronto come personalità, è vero, avanti agli anni, ma è pronto per il centrocampo.
7: Dipende poi dalle strategie, sono d'accordo con te. Il Khedira ti serviva, no? L'uomo esperto e tanta roba sulla forza della squadra. Cioè, mi hai dato ragione, ti ringrazio, ma anche se non me l'avessi data, ragionerei con te. Non bisogna, ripeto, l'ottimismo bisogna pareggiarlo sempre con il realismo, bisogna un po' tararlo con il sano realismo, perché sai, quando cambi tanto non è che hai cambiato tutti quelli che hanno fatto strabene nei loro campionati, che comunque sono un rischio, ma rischieresti meno che cambiarne 9, no? Più quelli che sono rimasti e che devi incastrare, perché sia che tu parta bene o che tu parta male, se perdi terreno nei confronti di chi è davanti, e speriamo di no, poi è difficile recuperarlo, soprattutto se devi provare, devi incastrare, devi gestire. Ce l'abbiamo l'ospite, abbiamo Mimmo Cessi, ben trovato, preparatore atletico che corre verso il campo a quest'ora o verso un ristorante. Ciao Mimmo. Però non lo sento. E allora buttiamo giù, ascoltiamo un vocale e lo richiamiamo. Nessun problema, Manuel, lo sai. Mimmo Cessi è caduto e stanno entrando vocale.
9: Buongiorno, direttore, sono Diego.
7: No, l'abbiamo già sentito. Adesso l'abbiamo sentito. Diego, ormai ha riconosciuto la voce, se non ne ha mandato un altro. Andiamo indietro e via.
10: Ciao. Ciao direttore, sono Paolo da Ferrara.
7: Ah no, quelli che mi hai fatto. Ah, me l'ha fatto ascoltare prima. Scusa, è vero, è appena arrivato Manuel, quindi non ha aggiornato ancora il sistema. Nessun problema. Vado, anzi, prima di chiudere, Paolino, cosa combini? V'ho messo via. Andiamo a dare uno sguardo a tutto mercato web. Inter di Marco, tema caldo, ma non è in scadenza, già esercitata la clausola. Probabile formazione seriale, ultime sulla terza giornata di campionato, fa tutto il giro di formazioni. Colomani cerca la prima gioia stagionale. Spalletti ha ragione, devo fare gol. Ma arriveranno? Arriveranno sti gol? Lo chiediamo a Mimmo Cessi, ma cosa ne sa lui? Ma sa anche queste cose. Buongiorno Mimmo, il nostro
11: Ciao,
7: preparatore.
11: Buongiorno. No, buongiorno.
7: No, mi ha fatto il gesto che è ricaduto, ho visto entrare i barellieri, mi sono preoccupato.
11: No, io sto benissimo.
7: Stai benissimo.
11: Quando, ma non sono
7: caduta
11: caduto
7: la linea.
11: Io.
7: Ah.
11: È caduta, siete caduti voi, siete voi in difetto, non io.
7: Ah, ecco, eccoli qua, è colpa di Manuel, me lo confermi. Ma carissimo,
11: sì.
7: Grazie per questa sostituzione last minute, ma sai, voi preparatori avete i corsi a distanza, è il giocatore che ti arriva all'ultimo minuto con l'acciacchino, quello
11: è
7: che
11: vero.
7: Si è operato, quello che è, e quindi ne ho approfittato bonariamente di te. Senti, devo partire, è arrivato 5 minuti fa. Quando ho annunciato che ci saresti stato, perché non ti aspettavano, guarda che se non ti presenti ti vengono a cercare a casa i nostri ascoltatori, faccio i miei complimenti a Chelsea per essere stato l'unico a dire a settembre dell'anno scorso che con i problemi fisici avuti in passato da Zegrova sarebbe stato impossibile per questo giocatore riuscire a tornare sui livelli pre-operazione. Beccati questa e spiegami, è vero? A dire il vero non sei stato poi l'unico, ma sei stato il primo sicuramente, però è migliorato anche se mi sembra in partenza destinazione Arabia, cioè è fuori dai radar di Spalletti. Ha risolto i suoi problemi? Lo vedi meglio? Che cosa ha fatto? Lo possiamo vendere? Lo prenderanno? Ce lo rimanderanno indietro secondo te?
11: Ma io credo fermamente che lui abbia avuto, a parte le difficoltà legate alla pubblicità dei che insomma sono problematiche varie, io credo che lui abbia avuto anche una difficoltà di adattamento al campionato italiano. C'è una considerazione che va fatta su due ambiti, sia quello sportivo tecnico che quello sociale. Quando un giocatore arriva con delle problematiche come le sue, richiede un periodo di cura molto dettagliato e anche molto difficile, no? Quando poi tu devi fare anche la prestazione e ti ritrovi a fare magari la partita dove in linea di massima pensi di star bene, di fare delle giocate, ma fisicamente non sei a posto, il campionato è più difficile rispetto a quello che stai affrontando in un'altra zona, ti ritrovi sicuramente a trovare difficoltà anche più grosse, allora lì l'adattamento tarda in un modo clamoroso e non esistono più margini per poter fare un ulteriore passaggio di investimento. Poi i mezzi tecnici non si discutono, però sia fisicamente che tatticamente il ragazzo ha sofferto l'adattamento al campionato italiano ed è una cosa che penso che sia abbastanza visibile.
7: E magari non solo lui. Senti, entro concretamente nell'infermeria, operazione al ginocchio, anche questa l'avevamo un po' capito, intuito. Il conservativo, perché in questi giorni mi scrivevano, ma Antonio, allora alla fine il conservativo tutti sperano, ma poi vanno sotto i ferri. E io dico che purtroppo forse siamo arrivati al fatto che il conservativo sarebbe meglio evitarlo da subito. Purtroppo si gioca troppo e quando senti quel dolore, e se passano 5 mesi anche Thuram ha dovuto inchinarsi a questa decisione. Come sarà il percorso da oggi? Perché si è operato ieri, da oggi... Come lo cataloghiamo? Li cataloghiamo questi 4 mesi? Mi suddividi i periodi con più o meno quello che potrà fare Thuram o che gli faresti fare tu?
11: Allora, facciamo una premessa. Io mi piace a volte ragionare perché quando sento delle affermazioni che sono più figlie delle emotività del tifoso che invece figlie di una logica medicale, di una logica anche sportiva, io vorrei fare semplicemente una correzione.
7: Dai.
11: Allora, l'ortopedia e la medicina sportiva moderna non hanno come obiettivo principale quello di andare subito all'intervento, ed è una cosa che ho detto un miliardo di volte. Perché? Perché una volta che tu tagli un tessuto, quel tessuto quando si va a cicatrizzare, si va a chiudere, non è più la stessa cosa di quando tu hai iniziato a fare cioè di quanto sia una persona sana, e questo può generare tutta una serie di complicazioni, di difficoltà che sono ovviamente da gestire. Ecco perché si preme molto sulla terapia conservativa, anche perché le metodologie di allenamento antalgico e le metodologie di prevenzione medicale di quelli che possono essere eventuali aggravamenti della condizione fisica sono abbastanza efficaci per garantire un ritorno in campo, soprattutto per quanto riguarda di tendini e di legamenti. Quindi il discorso è un po' diverso da come lo vede il tifoso, da come qualche medico magari meno avvezzo a dinamiche sportive ce lo può raccontare. Ora, il percorso di Thuram è un po' particolare, perché ci sarà un periodo in cui lui dovrà fare semplicemente mobilità articolare sul ginocchio operato, per non perdere l'elasticità muscolare, soprattutto per non perdere la flessione e tensione. Poi ci sarà una fase di riadattamento dei tendini, dove lui verrà sottoposto a lavori di isometria, lavori di potenziamento tendineo e legamentoso, che ovviamente coinvolgeranno anche i muscoli. Dopodiché gradualmente si comincia a fare il lavoro di potenziamento muscolare, perché va ricostruito tutto il quadricipite e tutta la zona della gamba per consentire a quella zona tendinea di essere sovraccaricata il meno possibile. E qui finiscono le prime due tappe, che durano in circa 2 mesi e mezzo. Dopodiché c'è l'ultimo mese e mezzo, che è quello di riattivizzazione pura, dove lui verrà sottoposto a carichi crescenti non soltanto in palestra, ma le prime corse in campo, le prime partitine, quindi i primi movimenti con la palla, le prime partitine a basso regime, e poi ovviamente verrà reinserito in gruppo fino ad arrivare alla soglia del terzo/quarto mese completa, dove la finestra temporale è abbastanza logica per provare il rientro in campo, e quindi poi la fase di gioco nuovamente. Quindi lo rivedremo ovviamente a gennaio, non prato, ma è anche logico. Poi ci sono anche le pause di festa, insomma, ci sono le pause nazionali, e questo aiuteranno molto i ragazzi a recuperare molto più facilmente.
7: Certo, oggi provino per quella distorsione che ha portato ad entrare ed uscire immediatamente Cambiaso, e l'affaticamento che ha fatto saltare l'ultima partita anche a McKennie. Qual è la cosa più facile o meno rischiosa da gestire? Una caviglia che ha infastidito dopo pochi minuti Cambiaso, o l'affaticamento? Una settimana può bastare per rilanciarlo o convocarlo? In linea teorica, ricordiamo, Mimmo Cessi non ha la bacchetta magica. Ragioniamo però con lui come farebbe l'allenatore, senza sapere quello che ha realmente un giocatore, ma che deve affidarsi alla consulenza del medico e del preparatore.
11: Allora, facciamo una premessa importante. Tutti e due i tipi di infortuni hanno di solito quasi sempre un'origine traumatica, cioè sono possono essere traumi da stress o traumi da alta contusione. Quindi anche in questo caso, anche l'affaticamento può essere uno stress biologico, metabolico, che in qualche modo ha favorito il sovraccarico muscolare, tanto da creare quello che poi è un indurimento. Allora, l'indurimento muscolare, se trattato con dovizia, è quello che permette all'atleta di rientrare quasi subito in campo. Quasi subito significa che dai 3 ai 10 giorni quell'indurimento può essere completamente sciolto. Una volta si parlava di 2-3 giorni, ma fino a 2 anni fa, negli ultimi 3 anni la medicina sportiva ci ha insegnato che in realtà anche l'affaticamento va trattato con un po' più di attenzione, perché altrimenti poi si creano compensi posturali e muscolari particolari che favoriscono recidive altrove o infortuni ex nove da altre parti della zona muscolare, del corpo dell'atleta. Sulla caviglia sembra un po' più cauto, perché una distorsione, se curata male, può portare al distacco dei tendini della caviglia, al punto da poi poter arrivare anche a quelli che possono essere paradossalmente degli interventi necessari, che richiedono poi del tempo. Quindi sulla caviglia ci si va molto più cauti. Poi bisogna vedere l'entità sia dell'affaticamento a livello manuale, quindi c'è proprio il fisioterapista e il medico che vanno lì, stabiliscono sulla tensione muscolare quanto è l'affaticamento, si pone ecografia di controllo, si valuta che non ci siano micro lesioni e si prosegue. Invece sulla caviglia si è molto più attenti. E quindi
7: è già un dato molto importante quello che ci stai dicendo e che ci ripeti costantemente, ma è bene farlo. Senti, abbiamo ancora qualche minuto e ti sentiamo in direzione campo. I tuoi ragazzi come stanno? dopo due settimane di lavori con Mimmo Celsi. E poi ti chiedo, i nostri ragazzi come stanno per la terza giornata di campionato? Come li hai visti contro il Parma in queste due prime uscite? Parlo della Juventus, ovviamente.
12: Allora, per quanto riguarda i miei, abbiamo fatto un gran lavoro e li abbiamo messi in carreggiata, quindi abbiamo fatto un precampionato con tutte vittorie, quindi va bene così, vuol dire che la squadra sta in salute.
7: Cioè, ha corso? Ha corso secondo le tue aspettative? Cioè, li hai fatti sudare?
12: Addirittura con l'elevazione del GPS siamo già nell'80% del gruppo in media Europa, quindi... Siamo a livelli buoni e siamo ancora agli inizi, quindi
7: senti, allora mi hai dato l'assist. La Juve con il sistema GPS come l'hai vista? Cioè, secondo i tuoi occhi? Secondo i tuoi occhi?
12: Il GPS occhi di Mimmo, non l'ho vista male. L'ho vista una squadra comunque che sta bene, per ora sta abbastanza bene. E non mi è sembrata in grandi difficoltà con nessuna delle avversarie incontrate. È chiaro che adesso c'è da far aspettare anche gli ultimi arrivati, ci sarà un periodo di adattamento, probabilmente qualcosa a livello di qualità del gioco inizialmente la si perderà perché i nuovi non sono abituati a stare nel contesto squadra come gli altri che ci sono in un gruppo, però l'ho vista bene. Spalletti in questo penso che ha capito come deve gestire bene questo gruppo, ormai lo conosce più o meno nella grande maggioranza i limiti e i pregi di questo gruppo e quindi può sicuramente apportare giusti correttivi. Mi sembra una squadra in salute, insomma, non l'ho vista in difficoltà, anzi.
7: E cos'è cambiato secondo te? Cioè sono arrivati, cioè hanno lavorato meglio perché iniziavano anche con Spalletti, c'era un mondiale in mezzo, ma sono cambiate tanti giocatori, quindi senza fare il conteggio dettagliato o che cosa? Sono arrivati tutti preparati, cioè hanno lavorato singolarmente per farsi trovare meglio di come magari hanno lasciato la Juventus?
12: Beh, non è un mistero che ormai tutti i giocatori a fine stagione seguono dei piani individuali con il personal trainer, con addetti ai lavori che durante l'estate fanno questi passaggi che sì, sono abbastanza delicati e importanti, dove c'è un monitoraggio continuo dell'atleta e si va sicuramente a lavorare su quelli che sono i deficit, quindi arrivi sicuramente più pronto a inizio stagione. Però ritengo che la Juventus abbia optato anche sulla ricerca di giocatori di un certo spessore umano. Mi sembra che quelli che siano arrivati con un altro piglio umano ed è questa la chiave di lettura secondo me più importante. Chiaro, adesso sono impressioni, poi vanno confermate in campo, vanno visto durante la stagione cosa accade, ma quello che mi è sembrato soprattutto gli ultimi arrivati è di un approccio e di un'umiltà che noi negli ultimi tempi non avevamo visto.
7: Chiarissimo, Mimmo Celsi, grazie. Sei ottimista tu da tifoso? Perché ti sento lì col pullman da trasferta che stai venendo a Torino, altro che lavoro. La Juve può far bene, meglio, di più?
12: In questo momento la vedo nelle prime 5-6. Adesso bisogna vedere con i nuovi acquisti come evolverà, ma oggi mi sembra logico immaginare nelle prime 6, non nelle prime 4. Non significa che non possa raggiungere le prime 4 posizioni, attenzione. Ma in questo momento con una rosa che comunque ha avuto diversi cambi, la vedo leggermente.
7: Maledetto dietro. Realismo, tutti condizionati dal realismo, come sottoscritto. La domanda te la volevo far prima con un flash. Quelli alti, no? Perché io non sono mai stato a quelle latitudini. Quelli alti, come sono? Come sono? La fibra? Hanno più bisogno di tempo, meno tempo? Si allenano di più, si allenano di meno? In generale, quelli alti?
12: Ma guarda, con le metodologie di allenamento moderne e con le off-season che vengono effettuate, credo che quello alto, quello basso cambi poco. Io questi giocatori veramente di statura piccolina essere dei diesel a tutti gli effetti, cioè partire lenti e poi diventare delle macchine da guerra tutta la stagione, giocatori alti, partire forte e rallentare dopo. È semplicemente una questione di sistemi nervosi. Il sistema nervoso centrale di noi da Cicimo è diverso, se alcuni si allenano meglio, sono più pronti, reagiscono meglio, altri peggio. Poi c'è la biologia, ma lei è un discorso personale persona, ma non possiamo farlo come discorso generico, quindi atteniamoci a quello che dice la scienza.
7: Allora,
12: aspettando prima o poi di tornare a Torino. Perché
7: allora ti aspettiamo, ti aspettiamo. Senti, finisco mentre Marotta fa l'applauso a Bacin e a Kivu, e noi lo facciamo a te. Ti accontenti? Ti accontenti?
12: Io mi accontento, vale più questo.
7: Inter-Napoli, c'è già un big match. L'applauso te lo fa anche Manuel, che è attaccato pubblicamente la sua colpa, e lui restituisce con il fioretto, con gli applausi. Ciao Mimmo, ci risentiamo.
12: Ciao, buona giornata.
7: Ci fermiamo, Manuel, qualche secondo. Applauso a te, applauso a me, applauso agli ascoltatori. Sta parlando Kivu, domani parla invece Spalletti alle 16. Se vuoi ti offro il caffè domani, 16:05. Sei... No, qua, alla Continassa. Tu sei lì che giri a piedi, che corri, mi dici sempre. Domani non puoi. Ah, domani non puoi, ho capito. Domani che volevo offrirti un caffè, stranamente non va a correre, Manuel. A tra poco parleremo di Milan con Milan News. A tra pochissimo.
13: Cose di calcio.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Ancora una rimonta, ancora una vittoria per Flavio Cobolli, che accede al terzo turno degli US Open dopo il 3-6, 6-3, 6-4, 7-5 rifilato all'australiano Tristan Schoolcate. Partenza in salita per il numero 6 al mondo, protagonista di colpi meravigliosi che permettono la rimonta e la qualificazione. Sulla sua strada ora è il belga Blocks. Cala il sipario su Flash and Meadows invece per Lorenzo Musetti, battuto in rimonta al secondo turno da Sweeney, numero 123 al mondo. Una partita è iniziata bene per il Carrarino, frenato poi però da una condizione fisica precaria che ha pregiudicato il resto del match. Merito all'australiano che si guadagna la qualificazione in 4-7 ed elimina l'azzurro. Saluta gli US Open a Mattia Bellucci. Una brutta sconfitta per l'azzurro, che porta a casa solo due game contro Taylor Fritz, che vince 6-0, 6-1, 6-1. Oggi a New York iniziano le partite di terzo turno. Jasmine Paolini è l'unica italiana in campo, mentre nel doppio tocca a Bolelli e Bavassori. Nel maschile Carlos Alcaraz affronta il cinese Wu. Si chiude intanto con un solo mese di squalifica e un programma di trattamento da completare il caso antidoping che ha coinvolto Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina durante un torneo ATP disputato a Mallorca in Spagna nel giugno 2026. L'ITA, ente per l'integrità del tennis, ha riconosciuto che l'assunzione era avvenuta al di fuori della competizione e non per migliorare le prestazioni. Siamo al calcio, sarà l'Hellas Verona ad affrontare la Roma negli ottavi di finale di Coppa Italia. All'Unipol Domus il Cagliari di Pisacane delude le attese, non riuscendo a replicare il buon secondo tempo giocato domenica contro l'Inter. Finisce 2-1 per gli scaligeri. I protagonisti della serata per i gialloblu sono Harrui e Mulattieri. Inutile il gol del momentaneo pareggio di Mendy. Stacca il passo per gli ottavi anche il Palermo. I rosanero di Pippo Inzaghi superano 5-2 il Mantova al Barbera. Affronteranno in trasferta il Bologna. Al via stasera la terza giornata di Serie A, la prima a mercato chiuso. Ad aprire il turno Genoa e Como. Liguri ancora a secco di punti e gol. Terza trasferta consecutiva per i lariani. Dubbi in attacco per De Rossi e Fabregas, che ha la tentazione Ken. Si gioca alle 20:45. Ora i motori, la Formula 1 fa tappa a casa nostra per il GP d'Italia a Monza, 13° appuntamento del Mondiale 2026. Oggi si scende in pista con la prima sessione di libera in programma alle 12:30, mentre la seconda scatterà alle 16. Domani pomeriggio alle 12:30 l'ultima sessione di libera prima delle qualifiche in programma alle 16 e domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Volley, sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia guidata da Velasco nella semifinale degli europei in programma domani alle 18. Dall'altra parte del tabellone la Turchia batte la Germania 3-1 e sfiderà la Serbia in semifinale. Basket, l'attesa durata 32 lunghissimi anni è finalmente finita. Oggi le azzurre tornano a disputare una partita dei mondiali. Per Cecilia Zandalasini e compagni, esordio subito importante contro la Cechia, l'avversaria più abbordabile in un girone che comprende una corazzata come gli Stati Uniti oltre alla Cina. Si gioca a Berlino, palla 2 alle 20:15. E per ora è tutto, a più tardi.
13: Di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.
15: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Radio Bianconera,
16: l'unica che conta. Cose di calcio.

0: Ultima mezz'ora di cose di calcio, caro Manuel, hai ragione tu, vince la Juve. Mi dici anche chi segna, il nostro gobbaccio della regia?
1: Secondo me domani...
0: Domenica,
1: chiedo scusa.
0: Che domani sei a correre, viene a prendere.
1: Non so se giocherà dall'inizio, ma se dovesse mai entrare, il Tedescone, secondo me, gliela piazza dentro.
0: Punti tutto sul Tedescone. E
1: anche
0: voi...
1: perché loro dietro... lasciano un po' a desiderare.
0: Noi senti, e chi è più forte? Lo chiedo a te, poi mi fai ascoltare qualche vocale se è arrivato, perché sono un po' pigri, bisogna un po' stuzzicarli. Più forte è il Milan o la Juventus? A reparti. Quindi reparti, noi difesa siamo più forti del Milan.
1: Siamo più forti noi.
0: A centrocampo Locatelli e Douglas rispetto
1: più loro.
0: Un pochino più loro. In attacco?
1: In attacco secondo me noi abbiamo più scelta, più qualità.
0: Noi abbiamo più scelta, più qualità. Ma sai che stai migliorando a vista d'occhio? Stai migliorando a vista d'occhio. E voi la vedete come Manuel o in modo diverso? Chi togliereste al Milan? Secondo voi chi toglierebbero quelli del Milan? Tra poco lo chiediamo al collega di Milan News, che avremo tra poco in collegamento. Se c'è qualche vocale, mi dice che non è possibile farli ascoltare adesso, e allora leggiamo.
1: Sono digestivo.
0: Sei lì che gestisci il bar di Radio Bianconera. Va bene. Allora, io, aspettando di metterci in collegamento con Milan News, così ci confrontiamo, vado a riprendere, a dire il vero, anche l'intervista di Colomani. Spalletti ha ragione, devo fare gol, ma arriveranno. Parlando di attaccante, la formazione come ve la immaginate? Io penso Colomani in campo, penso Nico come sottopunta e penso poi eventualmente il nostro attaccante, il Tedescone, come lo chiama Manuel, a partita in corso. Sar,
1: detto John.
0: No, mi hai portato fuori strada. Dicevo, no, è Nick. Anche lui è un Nick, no? Se non ancora memorizzato bene il suo nome. Bene, intervista alla Gazzetta. No, alla Gazzetta, scusate. Intervista al Corriere della Sera, ragione Spalletti. Quando creiamo tantissime opportunità, dobbiamo essere anche capaci di concretizzarle. Dopo quella partita, io per primo sapevo che avevamo avuto le occasioni giuste. Dopo la prima esperienza da 10 gol in 22 partite, la prima esperienza era stata bellissima, compagni, staff, tifosi, tutto quanto, era tutto perfetto. E poi era importante tornare per finire il lavoro che avevamo iniziato. Quindi arriva con le giuste motivazioni. E gli perdoniamo, anche perché comunque non è costata la vittoria, ma gli errori dettati anche dall'emozione. Abbiamo l'ospite, allora andiamo nella redazione di Milan News e salutiamo con piacere Pietro Mazzara. Buongiorno Pietro.
2: Ciao, ben ritrovati a tutti.
0: Ben ritrovato, un piacere almeno una volta l'anno rinfrescare la memoria su un nuovo Milan, Pietro, che tu racconti molto bene su Milan News, su Tutto Sport. Ma come è cambiato in questi mesi? E se poi mi fai un parallelismo con la Juve, come vedi la Juve cambiata paragonandola proprio al Milan? Investimenti, necessità, richieste anche societarie e dell'allenatore.
2: Ma allora, il Milan è cambiato in una società monolitica sostanzialmente, perché fa tutto quanto cardinale, con diciamo la linea diretta con Ruben Amorim, si è passato diciamo da questo convitato di pietra, no? Furlani, Sarri, Moncada, a un one man solo al comando sostanzialmente, perché Cardinale alla fine ha l'ultima parola su tutto. Ovviamente c'è stato un grande confronto con Ruben Amorim. Non lo so, ho ancora delle mie riserve sulla sostenibilità di una situazione del genere, al netto di quelle che poi possono essere le prospettive, le intenzioni. La Juventus, sotto questo punto di vista, ha preso un dirigente che per me sarà dominante nel post Beppe Marotta, che è Carnevali, a livello diciamo di preparazione, di relazioni. Insomma, Carnevali, lo sappiamo bene, è il delfino di Beppe Marotta come dirigente, ed è arrivato nel momento in cui forse alla Juventus credo raramente si sia visto un cambio così rapido da Comolli a Carnevali in così poco tempo con una soluzione già pronta, cosa che invece il Milan non ha avuto e non ha costruito nel corso dell'estate dopo l'azzeramento dei quadri societari. Quindi ti dico, io vedo nel futuro, almeno dal punto di vista organizzativo, una Juventus più avanti e il Milan con questo modello molto verticale, molto americano, che deve essere tutto quanto parato all'interno del sistema calcio italiano.
0: Senti, è migliorato rispetto all'anno scorso il Milan? O dove è peggiorato, con rispetto, lo diciamo, l'allenatore, il reparto? Cioè hanno investito in attacco, magari hanno sottovalutato qualche altro reparto? Parlo del Milan.
2: Guarda, ti dico, almeno quest'anno nelle prime due giornate di campionato il Milan ha giocato a pallone. Già ha giocato a pallone per quella che è la richiesta moderna del calcio. Quindi domenica mi aspetto due squadre che cercheranno tanto di avere il possesso palla, perché Spalletti, diciamo, è stato uno dei primi, non so Antonio, te lo ricorderai anche tu, no? C'è la prima Roma, già l'Empoli, ma anche la Sampdoria. L'Udinese incominciava a fare questo calcio molto offensivo che sembrava visionario, futuristico, e poi si è rivelato essere poi la base della proposta degli ultimi anni. Per Amorim è il primo grande esame, perché contro il Toro e contro il Venezia il Milan ha concesso delle occasioni da gol, soprattutto col Venezia, che diciamo, per un livello più basso della qualità degli avversari non sono state sfruttate. Vediamo domenica cosa succede. Mi aspetto una partita di tante transizioni, se non mi aspetto una partita chiusa tra questi due allenatori, almeno questo è l'auspicio.
0: Il riferimento, Pietro, perdonami, il riferimento sì. È gli ultimi Juve-Milan.
2: Diciamo che non sono state proprio quella partita, come dicono Amorim e Cardinale, che tu esporti all'estero per vendere il prodotto calcio italiano, ecco. Allora, io non sono per gli estremismi, non sono per partiti. Il calcio a 11 è un gioco dal punteggio basso. Se vogliamo un pallone che rotola e con punteggi medio-alti, c'è un altro sport meraviglioso che si chiama futsal, che per sua stessa natura ha dei risultati più alti. Però, ecco, diciamo che neanche quello che abbiamo visto l'anno scorso, cioè una squadra come il Milan che per 24 partite non perde, ma ti dava sempre la sensazione di dover fare una fatica ignobile per cercare di vincere, portare a casa i punti, e poi nel momento in cui hai dovuto fare la partita decisiva ti sei squagliato come neve al sole. Credo che la proposta di gioco di Massimiliano Allegri, lo dico senza, diciamo, senza voler offendere nessuno, sia una proposta di gioco superata per quella che è oggi la ricerca e la richiesta non solo dei tifosi ma anche proprio del prodotto.
0: Senti, in queste battute intanto ho letto su Milan News, su Tutto Sport, anche i passaggi in cui fai riferimento alle attese che ci sono attorno all'attaccante. Avresti potuto fare un pezzo anche sulla Juventus a questo punto, perché è esattamente la stessa aspettativa che si ha su Colomouani di rientro dopo le stoccate anche di mister Spalletti, del tedesco Valtemade, e il Milan, parliamo di Ramos, sarà per lui il primo big match italiano. Che sapore, come lo stai inquadrando, come l'hai visto questo portoghese, e come mai è stato scelto lui? Scusa, noi ci siamo occupati di altri fatti quest'estate, avevamo tanto da fare al
2: Ho
0: mercato.
2: Notato.
0: Hai notato? Come mai, cioè non come mai dispregiativo, perché si arriva a lui?
2: Ma allora, Antonio, perché sostanzialmente l'hai visto anche tu con il mercato della Juventus, per arrivare agli attaccanti di un certo rango, di una certa caratura, bisogna cacciare la pila, no? Come dicono da queste parti, anche a Torino, mi sa. Quindi,
0: esattamente.
2: Col mondiale di mezzo, probabilmente il Milan forse lo ha pagato qualche milione in più rispetto a quello che poteva essere il suo reale valore. Io sono di questa convinzione che secondo me ci sono 7-8 milioni sulla base fissa che ballano su quella che poteva essere la valutazione. Però dall'altro lato il ragionamento che ci hanno sempre

0: che spendono tanto, che hanno un grande potere economico e devono fare i conti. Sul resto ti dico, chi c'era di prendibile di quella prima fascia? Mi verrebbe da dire nessuno. E dopo anni di tentativi in casa Milan con Morata, Jimenez, poi avevano preso Abraham, cioè tutta una serie di giocatori di seconda, terza fascia, questo hanno deciso di puntare forte. A me è un giocatore che obiettivamente visto dal vivo piace molto, perché è uno che ti alza la pressione, è uno che sa lavorare con i compagni. Col Venezia si è mangiato un paio di gol facili, vero, poi ha fatto quello più difficile nel momento clou della partita. È un attaccante vero, cioè un attaccante vero, è uno che comunque reduce da due Champions League consecutive col Paris Saint-Germain, quindi senza voler dire, però tanto scarso non è. Vediamo domenica, perché comunque il campionato italiano per gli attaccanti sappiamo essere un po' una sorta di criptonite.
1: Senti, due squadre da Europa League che si affrontano alla terza giornata, due squadre che puntano alla Champions. Chi è, secondo te, la più forte, la più attrezzata? Cosa peserà a favore di una e non dell'altra? Tanto per essere chiari, il giochino non lo facciamo nome per nome, ma magari reparto per reparto. Mi dici, lo facciamo insieme,
0: Sì.
1: al di là dei colori, secondo te, dove è la forza del Milan e dove magari c'è un'evidente forza della Juventus. Lo facciamo con te di Milan News, Pietro Mazzara.
0: Sì, allora, secondo me, allora, i portieri li consideriamo un ruolo a parte o li integriamo nella difesa?
1: Sei l'ospite, puoi prendere, aprire il
0: Ma
1: frigo quando vuoi.
0: allora, io ti dico che secondo me tra Maignan e Vicario, se Vicario sta bene, siamo 51-49, 50,5-49,5 per Maignan, perché, ma più che altro perché è una continuità nel ruolo e nelle proposte che comunque gli chiede a Morim, soprattutto a Vicari, è arrivato obiettivamente da relativamente poco, anche se ha già parato forte. In difesa, secondo me, il pacchetto complessivo dei centrali della Juventus ha qualcosina in più, nonostante l'arrivo di Gila al Milan, che secondo me a livello individuale, tra tutti i difensori che ci saranno in campo, è il più completo, quindi secondo me il più forte, però
1: Quindi Gila è il più forte a livello individuale,
0: con
1: con
0: Bremer,
1: Bremer.
0: cioè
1: Ok. No, no, volevo solo sottolineare, non voglio condizionare
0: no,
1: perché
0: per
1: mi
0: me
1: fai riflettere.
0: Gila Bremer è una coppia di centrali in difesa a 4 clamorosa.
1: Gila Bremer sarebbe la tua coppia ideale.
0: Sì, forti di
1: Interessante,
0: testa. Forti
1: interessante.
0: di testa, rapidi, con una buona tecnica per l'uscita palla, cioè, marcano bene sull'uomo, letture, leadership, cioè, lì veramente sarebbe da tremare per i compagni che gli stanno accanto, cioè, o li ascoltano o vanno dritti negli spogliatoi. In mezzo al campo, ad oggi, secondo me, siamo lì, nel senso che Modric non è al top. Però tra Modric a 41 anni e Locatelli io prendo sempre Modric anche a 41 anni. L'assenza di Kefren Turam alla Juventus secondo me può pesare tanto. Il Milan ha delle grosse incognite sugli esterni, che ad esempio anche per Chukwueze, Moreira, lo stesso Estupiñán e Barzagli non sono, cioè, non è una batteria secondo me ben assortita. L'altra assenza pesante in casa Juve, ovvero quella di Yıldız, secondo me, con Rabiot che potrebbe giocare trequartista, può pendere un pochino di più la bilancia da parte del Milan, che ha anche in Alfabio Sisse un'altra scommessa che sta facendo, perché Pulisic non è ancora pronto per giocare dal primo minuto. Sull'attaccante, credo che oggi, se Gonçalo Ramos avesse la 9 della Juventus sulle spalle, probabilmente alle vostre latitudini sareste un po' più contenti.
1: Guarda, io ti faccio i complimenti, Pietro Mazzara, Milan News, perché hai descritto molto bene le similitudini e le differenze di questo match. E quindi stai facendo riflettere anche tutti noi bianconeri.
0: Ma io
1: Senti,
0: lo dico veramente con obiettività,
1: perché
0: perché
1: ami
0: poi.
1: questo mestiere? Perché ami questo sport?
0: Ma sì, ma Antonio, perché poi noi siamo giornalisti verticali, lavoriamo per testate verticali, ma questo non vuol dire avere l'effetto di salame sugli occhi. Cioè, credo che.
1: Bravo, bravo. Il sano realismo lo chiamo io, anche
0: Sì.
1: con i miei ascoltatori.
0: Credo che quell'epoca, diciamo,
1: Non
0: del.
1: farmi male, non peggiorarmi la giornata, per favore.
0: No, vabbè, io credo sempre che il campo poi sia il giudice supremo. Uno è un giocatore. Allora, tra Chico con Seisau e Chukwu.

0: ma è normale che io prendo Chico con Seisao, è più forte, mi piace. Poi magari Chukwueze domenica fa due assist per Gonzalo Ramos
1: Certo,
0: e siamo qui a beccarci le pernacchie, ma in senso assoluto diciamo che io sarei più contento di avere con Seisao di Chukwueze.
1: Certo. Senti, botta e risposta, un minuto,
0: Vai.
1: perché così mi preparo alla super sfida di domenica sera allo stadium.
0: Vai.
1: Musa fuori, io ti dico chi secondo me non gioca. Musa fuori, fuori anche Loftus-Cheek, dentro Rabiot e Moreira al posto di Bartesaghi. Quante ne sa Paolino? Dammi il voto, 4, 2, 10.
0: Allora, ad oggi secondo me è beccato solo Loftus-Cheek fuori.
1: Ad oggi Loftus-Cheek fuori.
0: Sì, per me gioca Rabiot, consiste dall'inizio o Saelemaekers. Adesso bisogna capire anche che tipo di minutaggio avrà Pulisic nelle gambe, perché le prime due
1: Ma non
0: attraversate.
1: titolare, giusto? O sì,
0: No, no, no,
1: non
0: no, però
1: titolare. Sono
0: sai,
1: d'accordo.
0: sul gioco delle alternative, Pulisic magari può essere quello che ti entra per Musa con l'arretramento di Rabiot a centrocampo, però Rabiot secondo me in questo giro parte nei due dietro a Gonzalo Ramos. A sinistra per me mette ancora un esterno un po' più bloccato, quindi credo Stupignan piuttosto che Bartesaghi. Però il problema di Morim è che oggi e domani mischia le squadre, quindi non, ha anche questa routine dove dice la formazione nella riunione tecnica prepartita, quindi siamo sempre un po' lì per capire le cose. Non mi stupirei di Moreira titolare, però secondo me parte avanti su quel.
1: Parte Chukwueze. Va bene, io ho preso nota anche perché anche da queste parti siamo nella stessa situazione, ma abbiamo
0: Benissimo.
1: provato almeno a costruirla con la professionalità di Pietro Mazzara, Milan News. Abbiamo colori diversi, ma vogliamo raccontare il Milan e la Juventus come facciamo su Milan News e Bianco Nera
0: Eh
1: News e oggi anche su Radio Bianconera,
0: sì. Eh sì.
1: avendolo qui a disposizione. Grazie Pietro Mazzara, buon lavoro.
0: Ciao Antonio, a voi.
1: Buon lavoro a Pietro Mazzara. Ragazzi, l'intervallo sta per finire. Mi chiedevate prima, ma i prof non ci sono? Certo che ci sono, io li vedo già lì, hanno con i gessetti. Anzi, no, che gessetti, una volta. I gessetti per tirarli ai tifosi cattivi. Ecco, tutti e due li vedo. Stanno bussando. Devo andare dal preside. Allora, visto che avete già, devo dirlo a Dario e al buon Luigi. C'è la gente preoccupata, ma i prof dove sono finiti? Sono ancora in vacanza? No, perché mi ero dimenticato che era già questo il vostro orario. Ma da oggi comincia ufficialmente anche la stagione dei professori.
2: Sono gli esami di riparazione,
1: Ma
2: direttore.
1: no, loro non sono stati mica rimandati.
2: No, io arrivo, appena fa lui, io arrivo.
1: Ah, tu li hai rimandati tutti i tuoi allievi? 11? Mamma mia, che cattivo! Oh, lui o niente o nessuno, è come la Juve,
3: Sono
1: le ha cambiate.
3: bastonate, eh?
1: Sono bastonate! Mamma mia, che cattivo professore! Per fortuna che c'è anche schifo. E allora io oggi finisco con. Ce l'abbiamo da far ascoltare un messaggino? Perché oggi hanno ascoltato tanta informazione. Ascoltiamolo, chiudiamo con questo radioascoltatore, poi bastonate se non avete fatto i compiti. Tutti i venerdì, colpo gobbo dalle 15 alle 17. Nuovo orario. Vecchi, vecchi, no, esperti, professori, tutti i venerdì qui e il lunedì, la Juve del lunedì, tra le 15, sempre le 17. Hanno slittato di un'ora. Il direttore ha slittato di un'ora. Camillo, per incastrare Camillo con Giulia Borletto, volevano pranzare insieme, ci hanno fatto slittare tutti. Speriamo che anche la Juventus slitti in avanti e giochi in modo offensivo. Vocale.
4: No, Emilio da Padova,
1: Mamma mia, ma mancavi
4: segna
1: solo tu.
4: Kolo Muani,
1: Colo Colo.
4: è il tedescone Wolf e spero che
1: Siamo.
4: esordisca alla Begovic, perché i talenti li abbiamo, facciamoli giocare, facciamoli
1: Moli
4: giocare.
1: giocare.
4: Che ho visto anche un grandissimo under 20. Cioè, alla Juventus dobbiamo farli giocare se vogliamo farli crescere come fanno all'estero, solamente che in Italia non c'è questa cavolo di mentalità.
1: Mentalità, eh? Allora, cose di calcio è finita, andiamo e salutiamo i nostri ascoltatori, salutiamo i nostri prof. Grazie per aver partecipato a questo venerdì, domani ore 16 a conferenza di Mister Spalletti, Radio Bianconera, dalle 18.30 domenica fino alle 20.30 con Chiara Leati, aspettando colpo di tacco, e poi ci collegheremo con lo stadio e con la sede di Roma.
3: Dipende un po' anche da lei.
1: Dipende anche da lei, da cosa ci dirà domani.
3: Tu
1: ma
3: che vuoi?
1: Cosa ha detto?
3: Tu che vuoi?
1: Tu che vuoi? No, voglio una Juve. Juve, Spalletti, quest'anno remiamo tutti dalla stessa parte, mi raccomando, con fiducia. Ciao.
5: Cose di calcio.
6: Radio Bianconera Time.
7: Radio Bianconera.
6: Sono le 15 e un minuto.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Nel giorno in cui il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni, la Premier taglia il traguardo esprimendo gratitudine e un forte senso di responsabilità. Per la Presidente del Consiglio la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, le sue parole sui propri social. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il Presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi, a capo del suo governo tra l'11 giugno 2001 e il 23 aprile 2005, per un totale di 1412 giorni.
8: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Donald Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni, lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in un videomessaggio che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Russia. Un morto e tre feriti è intanto il bilancio di un attacco su Odessa in Ucraina lanciato dalle forze russe.
9: L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto, e le femmine che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente dell'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
8: Ha ucciso sua moglie e suo figlio mentre dormivano, poi si è sparato. E invece la tragedia è avvenuta a Finale Ligure, nel Savonese. Daniele Baruzzo, 59 anni, impiegato in un'azienda di automotive, ha preso la pistola e ha ucciso nella loro abitazione il figlio di 15 anni Mattia e la moglie Paola Siri, architetta e libera professionista. In una lettera ha spiegato perché l'ha fatto: problemi familiari che erano diventati troppo pesanti da sopportare. La vicenda riporta al centro della cronaca un'altra tragedia avvenuta nel quartiere Capitolino di Pietralata. Solo pochi giorni fa a Roma erano stati trovati morti Luca Basciano, 42 anni, la moglie e la loro figlia di 5 anni. Anche in quel caso l'ipotesi investigativa è quella di un duplice omicidio seguito dal suicidio.
9: E allarme per la carenza di sangue in Italia, a mancare soprattutto il gruppo zero positivo. Le criticità più rilevanti si registrano nel Lazio, in Campania e in Sicilia. La situazione è aggravata dall'assenza di regioni che al momento dispongano di unità di sangue in esubero tali da poter garantire la compensazione interregionale. Il Centro Nazionale Sangue ha chiesto alle associazioni dei donatori di volontariato uno sforzo teso a incrementare le sessioni di donazione. La FIDAS ha fatto sapere di aver potenziato la chiamata attiva.
8: Lo sport è venerdì di tennis agli US Open e si parte con il programma del terzo turno, che per l'Italia vedrà in campo Jasmine Paolini. La testa di serie numero 19 viene dalla vittoria nel derby contro Lucrezia Stefanini e a partire dalle 17 se la vedrà contro la romena Soranna Cirstea, contro cui è avanti 3-0 nei precedenti. Nel torneo maschile invece spazio a Carlos Alcaraz, che affronterà il cinese Wu. Nel doppio debuttano Bolelli e Vavassori e le sorelle Williams.
9: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN. Mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.

0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo, fatti e approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.

0: Ci siamo. Ben ritrovati. Bello questo stacchettino. Forza di fare le supplenze quest'estate. Ho sentito tutti gli altri, tranne
1: esatto. Io questo qui l'ho sentito, però nuova grafica nuovo orario, 15-17, quindi ci trovate facilmente. E invece vecchia coppia.
0: Esatto. Meno
1: siamo sopravvissuti al ribaltone, quindi tutti gli orari, eccetera.
0: Esatto. È andata bene. Un po' più avanti, come diceva il direttore poco
1: fa. Abbiamo slittato, come disse Galliani, lo ricordo sempre, perché qualcuno se lo dimentica, che slittarono quando, con la scusa che era morto il Papa per recuperare Kakai Shevchenko, una delle famose telefonate di Calciopoli. Ne parlo perché c'è stata l'intervista di Giraudo, sicuramente il tema è tornato all'attualità, e c'è Juve Milan che, insomma, quanto a disparità di trattamento, niente a che vedere con l'Inter, però insomma anche il Milan ha avuto un altro trattamento. Ma detto tutto ciò, caro Dario, la prima volta che ci sentiamo, che
0: effetto? Sì, della nuova stagione, sì, perché insomma poi un po' di ferie uno, un po' di ferie l'altro, poi sostituzioni varie,
1: in coppia e tanto. Perché i prof d'estate sono comodi, diciamo la verità, luglio-agosto, queste belle ferie che abbiamo noi li usiamo per tappare i buchi anche a Radio Bianconera, oltre che fare quello che dobbiamo fare. Ma senti una cosa, ti ha convinto questo mercato? Perché leggevo 10 uscite, 10 entrate, alla fine si diceva, già tanto se ne fanno 3 o 4, hanno rivoluzionato tutto, stando anche nei paletti della UEFA, che non era facile, insomma.
0: Sì, allora guarda, devo dirti che fino al penultimo giorno non ero particolarmente contento, nel senso che continuavano a mancare alcune pedine davvero troppo importanti. Ho sperato sinceramente che arrivasse Kessié, perché a me era un giocatore che piaceva molto, quindi la delusione Kessié l'ho poi riassorbita con l'arrivo, insomma, di Sarri, di Voltemade, credo che sia poi la pronuncia.
1: Sì, poi vedremo, almeno io ho sentito pronunciare così nelle telecronache, sia inglesi che tedesche,
0: sì,
1: quindi
0: perché,
1: immagino,
0: insomma, essendo
1: che
0: tedesco,
1: sia
0: la W dovrebbe essere dura come quella di Volkswagen, esatto. Giusto così, ho fatto subito un marchio che non
1: non so se la E finale si pronuncia o no, ma
0: lo
1: quello
0: conosciamo tutti. Confesso che lo conosco molto poco, cioè da quello che si legge è un misto fra Messi e Ibrahimovic,
1: come al solito ci vanno piano quei paragoni,
0: esatto,
1: diciamo.
0: E quindi insomma aspetterei un attimo, però se non altro risponde al famoso identikit che aveva fatto Spalletti, quindi un giocatore fisicato d'area che sapeva difendere la palla, insomma quel giocatore che Spalletti chiede niente meno che da gennaio. È arrivato l'ultimo giorno di mercato, però sembra un pochino più inerente le indicazioni,
1: esatto,
0: rispetto al
1: Zirze
0: o all'Open Da che è arrivato
1: o David che è uscito
0: scorso,
1: all'ultimo giorno
0: quindi,
1: di questo.
0: No, faccio solo un passo indietro. Vai. sul portiere, perché io non ho capito perché ci abbiamo messo così tanto a prendere Vicario, nel senso che io ho sempre, di tutti i nomi che giravano,
1: Vicario c'era sempre,
0: ma era anche quello che io avrei preso da subito, cioè non ho capito perché hanno fatto tutto sto giro delle 7 chiese per poi arrivare a prendere quello che secondo me era comunque la soluzione migliore, sia per affidabilità sia per livello economico, perché arrivava in prestito. E sono molto contento, lui tra l'altro ha già fatto una paratona clamorosa contro il Parma, è molto contento di essere qua e insomma sono molto soddisfatto di Vicari.
1: Sì, poi quando lui dice sono stato concepito per questo sogno vuol dire che la famiglia juventina marcia quindi lui di conseguenza, anche se non lo può dire esplicitamente perché poi non si sa dove va a giocare la prossima volta, e quindi è così. Lanciamo questa proposta del nostro amico Daniel da Tenerife, che ci invita a trovare un soprannome per Voltemade. Allora dice, ragazzacci, uno c'è la Manuel, vai, ce l'hai, vai.
2: Lui è John.
1: È John.
2: Per i grandi intenditori è John.
0: È certo.
1: È John. Oppure a me viene in mente una cosa sempre anni 80, con quei baffetti, lo Sparviero. Ecco, invece che l'airone.
0: Con
1: di
0: quei baffetti da Sparviero.
1: Invece che l'airone Caracciolo, è lo Sparviero. Lo
0: esatto.
1: Sparviero. Vediamo.
0: Carparex suggerisce Voltemessi.
1: Vabbè, Voltemessi, andiamoci. Vediamolo prima a giocare un paio di volte, insomma. Poi un paio di volte, appunto. Per il resto, no, vediamo col Milan, partitona subito,
0: sì.
1: Terza giornata, l'anno scorso c'era l'Inter, la terza,
0: sì,
1: mi ricordo.
0: Tra l'altro tutte e due a punteggio pieno, no? La Juve ha fatto 6 punti, il Milan ha fatto 6 punti, convincendo anche tutto sommato abbastanza. Loro anche hanno fatto un mercato decisamente importante, ancora più dispendioso del nostro se possibile. Quello che a me ha fatto impazzire all'inizio è che noi spendevamo dei soldi che sembrava non potessimo spendere, poi invece insomma sembra che i paletti siano stati...
1: Ma sì, perché non è, come ha detto Carnevali, non era una questione economica, ma una questione questione di paletti della UEFA, cioè sì, non è che la Juve non avesse i soldi da mettere sul mercato, ma è che non poteva fare in modo che la rosa costasse più rispetto a quella dell'anno scorso, eccetera eccetera. Hanno dovuto fare tutti quei conti lì a prescindere dal fatto se fosse in attivo o passivo. Invece il nostro amico Daniel propone Mr. Wolf, che era quello che puliva le cose sporche, bello, no bello. Wolf, quello che mandavano, era lui, mi pare di ricordare, sì, di Tarantino, mi sembra che fosse quello lì che aveva questo compito,
0: sì,
1: di andare a ripulire le situazioni estreme, diciamo così, ecco.
0: Saluto Carparex che dice che era preoccupato, che pensava che avessi lasciato il Rabien. No, sono stato solo 2 settimane, cioè fino al 14 agosto forse sono ancora andato in onda, e poi ho fatto 2 settimane di vacanza, adesso torniamo.
1: E ci siamo dati il cambio, esatto, perché poi sono arrivato il 16, per il 15 giustamente era Ferragosto, e quindi siamo andati.
0: Comunque
1: così.
0: Ci sono, mi fa piacere insomma che Carparex fosse preoccupato, ma ci sono, tranquilli.
1: Ci siamo qui per tutta la stagione a tenervi in compagnia. Dunque,
0: guarda, Massimo da Firenze, schillacci Casiraghi, ormai abbiamo...
1: Va bene, faccio Casiraghi ovviamente, se credo.
0: Sì, piuttosto che Gianni e Pinotto, meglio schillacci esatto. Casiraghi, quindi salutiamo anche Massimo. Ciao Massimo, ben trovato a te.
1: No, sì, Mr. Wolf, l'ho detto.
0: Sì, l'ho detto.
1: Daniel, vai. Poi invece Daniele ci dice l'importante è che non si trasformi in Voltaren, va bene, cioè che non si infortuni, penso.
0: Sì, infatti, vedevo già anche Voldemort in questi giorni, no? un po' di tutto.
1: Sì, quella faccia lì, io dico, assomiglia un po' a Föller.
0: Sì, molto.
1: Dicevo, la prima volta che l'ho visto, dice, sembra Föller nel fisico di Caracciolo, per questo che me l'è venuto poi in mente l'airone e poi lo sparviero.
0: Ecco. Esatto.
1: Poi, chi è che ha già imparato come si legge? Gioacchino, si scrive Voltemad, si legge Voitemad. E Papesar si legge Papsar. Ho controllato con Google Translate.
0: Allora,
1: caro Nino, se è controllato con Google Translate.
0: No, non so quanto fosse. No, Papsar, anch'io l'ho già sentito nominare così.
2: Negli anni 90 c'era un gruppo dance, si chiamava Paps and Scar.
0: Hai visto. Però Voitemad non lo so, può darsi. Per il momento la prendiamo per buona, Nino.
1: Bongo, dai, Giovanni dal Brasile. Canzone anni 80, bongo, mi sembra un po' eccessivo, però, diciamo la verità. Non mi sembra molto adatto al personaggio,
0: Poi... No, invece è molto bello il fotomontaggio che ci ha mandato Davide da Tenerife con la faccia di Giovanni, di Aldo Giovanni e Giacomo sotto la chioma di Voltemad. Adesso lo impareremo.
1: Prima o poi qualcuno glielo chiederà, poi verrà ignorato come al solito perché l'avevano chiesto. Mandžukić, come si dice? Mandžukić, e mai nessuno l'ha chiamato così. Lo stesso è successo per Zegrova, che doveva essere. Vabbè, adesso vediamo che fine.
0: Zegrova.
1: Invece qui l'abbiamo abbinato a Boni. Anche ZB 2.0 mi sembra interessante, vero, cioè... Andrea mi sembra una bella, sì, caratteristiche diverse come giocatore, però fisicamente in effetti qualcosina lo ricorda. Detto tutto ciò, dunque, le prime due partite sono andate come ci si aspettava,
0: nel risultato ci si aspettava due vittorie col Frosinone e col Parma. Diciamo che sono state due partite che ne hanno fatta una, no? Nel senso che a Frosinone abbiamo giocato praticamente solo il primo tempo, col Parma abbiamo giocato solo il secondo.
1: Bisogna farne una col Milan insieme, perché bisogna
0: giocare andata e ritorno, tra virgolette, no? Sia il primo che il secondo tempo, anche perché insomma il Milan sicuro non è né il Frosinone né il Parma, con tutto il rispetto per il Frosinone, tra l'altro, che è andato a ficcarne tre a Firenze, quindi insomma ben venga che abbiamo comunque vinto. Partita complicata, non c'è più Allegri sulla panchina del Milan quest'anno, no? arriverà poi col Napoli, partita anche molto affascinante, domenica sera, quindi un po' l'orario dei big match, e anche questa cosa degli orari, poi con la questione dell'Europa League, insomma, sono uscite gli orari delle prossime partite. A me ha fatto specie che giocheremo la partita contro il Venezia di lunedì sera, nella stessa settimana in cui poi il giovedì ci sarà anche la partita.
1: Sì, forse lì Butti non ha capito bene, lunedì erano dopo.
0: Esatto.
1: Perché non ne ha messo neanche uno dopo, ma probabilmente gli è sfuggito, perché Butti così succede. Insomma,
0: poi per carità, io ho scritto questa cosa, mi hanno fatto notare che anche quando fai la Champions il martedì e giochi il sabato, i giorni sono sempre tre, è vero, però solitamente se fai l'Europa League il lunedì giochi la settimana dopo, non la stessa settimana dell'Europa League.
1: Detto comunque questo, vabbè, ma sappiamo che
0: in casa.
1: Il calendario, c'è l'algoritmo, non c'entra niente chi li fa, quindi non è sicuramente responsabilità sua. Continuano ad arrivare messaggi di Francesco, adesso ci scrive buon pomeriggio prof, buon pomeriggio a te. Il tedesco è un mix di Aldo, Giovanni e Giacomo, tutte e tre assieme, sì, con quei baffetti, il capello da Enzo Paolo Turchi, grandissimo.
0: È vero,
1: Enzo
0: Paolo Turchi. Sono un po' più corto, perché Enzo Paolo Turchi ce li ha fino alle spalle. Caschetto,
1: lui, invece, esatto, sì, esatto. Guarda cosa tirate fuori, attenzione, ragazzi, avete della bellissima fantasia. Poi ancora...
0: Pierluigi da vai. Casa al Palocco dice, Voltemade per me è fortissimo, l'avevo visto in Under 21 tedesca un paio di anni fa, speravo lo prendessero, quasi 2 metri tecnico, una sorta di Ibrahimovic, esagerando un po', ma guarda che e poi mette la faccina che ride, però l'ho sentito anch'io questo paragone con Ibra, Pierluigi, poi come al solito dicevamo prima, ovviamente adesso è Messi nel fisico col fisico di Vieri, no? Sì. Vuoi con la tecnica di Vieri, insomma, quindi aspettiamo vederlo, però insomma se ne parla molto bene, speriamo.
1: Diciamo 1,98 m, quello che un po' fa specie quando chi lo conosce dice sì, però non è fortissimo di testa. In che senso, scusate, 1,98 m, anche solo per la legge della fisica, se butti un pallone per aria è più facile che ci arrivi lui che non un altro, si spera che qualche, eccolo lì il nostro attaccante che in realtà ci ha mandato la foto che Manuel aveva già girato, esatto, prontamente, esatto, ai tempi che furono
0: nel gruppo.
2: Abbiamo anche foto che non possiamo mostrare.
1: Esatto.
0: Tipo questa
1: che è appena arrivata. Ma detto tutto ciò, c'è anche un'infermeria che inizia a essere già pienotta, sì, perché al di là degli operati, quindi Yıldız e Thuram, che vedremo tra fine anno, inizio prossimo anno, vediamo quando, McKennie ancora si ha fatto differenziato, Cambiaso pure. Poi chi manca? Ecator, anche lui è fermo
0: fuori
1: per un po'.
0: Due mesi anche lui. Due operazioni questa settimana, perché sì, operazioni, esatto, non di mercato, ma chirurgiche, perché insomma Yıldız è stato operato al piede, Thuram è stato operato al ginocchio. I bollettini parlano di interventi perfettamente riusciti in entrambi i casi, con entrambi i giocatori che hanno già ripreso il classico iter riabilitativo, sperando ovviamente che possano tornare il prima possibile, ma soprattutto al 100%, se vogliamo, no? Nel senso che la cosa importante è poi non averli a singhiozzo, che fanno 2 partite e poi ne saltano di nuovo 3, una volta tornati speriamo di averli per sempre, tra virgolette.
1: Sì, e poi manca comunque Sarr, che anche lui sta facendo un recupero atletico, credo, non so che problemi avesse avuto quando... appena arrivato in
0: pratica. Parla anche molto bene di Sarr, io anche lì lo conosco un po' di più rispetto a Voltemade, ma Sarr un pochino di più, e sono curioso di vederlo, anche perché nell'ottica di lasciar recuperare Thuram con calma, credo che insomma possa
1: appena
0: essere
1: torna,
0: una bella
1: appena
0: alternativa.
1: Torna. Però ecco, quella riflessione che facevo l'altro giorno anche, che dicevamo sempre l'anno scorso, va rifatta la spina dorsale della squadra, ed è stato fatto alla fine, poi bisogna vedere se è stata migliorata o no, questo lo dirà il campo, però... Portiere cambiato, difensore centrale in più ce l'hai, e Lukumi che dir si voglia. Il regista Douglas Luiz credo che lo sappia far meglio di Locatelli, poi vedremo nel tempo se sarà così oppure no. E Locatelli può fare il suo mestiere, così che magari lo aiuta anche a prendere qualche antipatia in meno da parte dei tifosi che ci hanno sempre con lui, lo sai come funziona. Appena dici Locatelli è un po' come accendere, diciamo così, il dibattito. E poi centravanti che è cambiato, vediamo se sarà Colomuani, vediamo se sarà Voltemade, però possono anche giocare tutti e due assieme, bisogna vedere a quel punto Colomuani dove lo metti. E poi c'è il rilancio di Nico Gonzalez, sempre sulla spina dorsale, perché va a prendere il posto di McKennie in questi giorni in cui McKennie non c'è.
0: Sì, su quella la questione della spina dorsale a me ha fatto un po' sorridere in questi giorni, ne parlavo l'altro giorno con un collega. Il fatto che la Juve nel recente passato ragionava sul fatto di avere una spina dorsale su cui costruire, che era fatta da Bremer dietro, Thuram a centrocampo e Yıldız davanti.
1: Esatto.
0: E alla fine Bremer negli ultimi 2 anni non l'abbiamo fondamentalmente avuto. Gli altri due nel frattempo hanno iniziato a farsi male, adesso è tornato Bremer e mancano Thuram e Yıldız. Quindi bisogna effettivamente sostituirli al meglio, anche perché non stanno fuori 2 settimane, stanno fuori dai 3 ai 4 mesi ciascuno, e quindi ovviamente bisognerà sopperire. Se Nico Gonzalez gioca tutte le partite come la mezz'ora che gli abbiamo visto fare col Parma, sarà poi difficile anche toglierlo dal campo.
1: Ecco, specifica il nostro amico Giovanni da Brasile di Bruce Bongo, in quel senso lì, quello del Boris is Guile, me la ricordo quella canzone.
0: È vero,
1: lì.
0: È vero.
1: Stesso capello di Nick, per la cronaca al Newcastle lo chiamavano Jordi, il Big Friendly Giant. Bene. Bruce Bongo, sì.
0: Il Big Friendly Giant è quello che in italiano è il grande gigante gentile, credo, il GGG.
1: Il gigante buono.
0: Come dovrebbe essere il GGG.
1: Gigante, pensaci tu. C'era una pubblicità antica, credo, che dicesse così, ma me la ricordo come dal carosello, una cosa del genere, preistoria praticamente. Vediamo se sarà il gigante utile più che non buono, perché questo serve alla Juve. Tema Cambiaso, lo tocchiamo il tema Cambiaso, perché bene o male il fatto che Celik 2 volte su 2 sia stato preferito a lui, adesso Cambiaso è fuori per infortunio, quindi il problema non si pone, e che fino all'ultimo la Juve abbia provato a scambiare Cabal con qualcuno, o meglio, piazzarlo da qualche parte, poi andare a prendere tagliafico, vuol dire, e poi quando l'ha messo a fare l'esterno alto a destra, tra l'altro.
0: Sì.
1: E quindi vuol dire che la fiducia si è esaurita.
0: Della serie, teniamolo lontano dalla nostra porta.
1: Esatto,
0: no?
1: Mettiamolo vicino all'altra porta, che se anche fa qualche errore c'è qualcuno dietro che recupera.
0: No, approfitto tra l'altro del messaggio su Cambiaso, perché tra l'altro c'è proprio Daniel da Tenerife che dice: nella lista B-UEFA cosa mi sapete dire di questo Uli che non conosco, che ruolo ha? Non abbiamo un terzino sinistro da portare in prima squadra, ce l'avevamo, che era Puška,
1: e adesso al Genoa
0: l'abbiamo venduto, è stato il primo che abbiamo venduto insieme ad Affara. Tra l'altro l'altra sera molto bella la sfida d'Affara-Licina, no? Che si sono affrontati in Coppa Italia con dei bei colpi sia di uno che dell'altro, la spuntata Licina che ha fatto anche un gran gol, e la Cremonese è andata avanti, ma D'Affara ha fatto delle gran partite. Ti confesso, Daniel, che stavo andando a rileggere al volo la lista B della Juve, e Uli è l'unico effettivamente che non conosco, ma credo come te, perché poi Durmisi abbiamo imparato a conoscerlo, vabbè, chi segue già, l'Under 19, ma comunque già anche quest'estate di Eli Mogale si parla tantissimo. Ovusu, un ragazzo che doveva andare in prestito, in realtà si è deciso di tenerlo perché sembra che possa essere davvero aggregato spesso alla prima squadra. Radu è di fatto un portiere, quindi serve comunque anche un'ulteriore riserva.
1: E Ildiz qualche volta l'abbiamo visto.
0: No? Ecco, Ildiz leggevo ieri appunto che è stato inizialmente sembrava anomala, no, l'inserzione di Ildiz nella lista UEFA, perché essendo operato, cioè essendo stato operato non poteva giocare, però essendo in lista B non occupa il posto.
1: Lo metti, e che se torna in tempo bene, se esatto, lo recupererà dopo.
0: Anche solo per le due partite di gennaio, volendo, uno lo può schierare.
1: Oh, dunque, chi c'era? Un po' di messaggi che abbiamo lasciato indietro. Andiamo a prendere quello della nostra amica Terry, che lei è fedelissima alla trasmissione. Andiamo, eccola qua, finalmente insieme, ci dice: eccoci. Certo, bentornato Dario. Di solito le chiese sono sempre aperte, per noi chiuse. Jay Medical subito al lavoro, un abbraccio. Lei dice di andare a Lourdes, a Santa Rita, perché già partiamo con un tot di infortunati alla terza giornata, veramente già anche prima, però è così, sappiamo che è così in questi anni. In questo caso, quest'anno non mi pare di poter dare responsabilità di preparazione o cose del genere, perché sono tutte cose ereditate.
0: Sì, forse solo Ekator, paradossalmente, no? Che è il più giovane ed è quello che sta avendo più problemi muscolari.
1: Muscolari, ma mi pare ce n'avesse avuto già anche al Genoa, comunque qualche problema. Però comunque sì, gli altri, onestamente, Cambiaso traumatico, Ildiz e Thuram ereditati dall'anno scorso e curati quest'anno, poi... Ildiz ha preso anche il pestone che gli ha rotto il piede, quindi insomma,
0: no, quello che fa un po' storcere il naso, se vuoi, è che insomma di Thuram è da quando è rientrato, no, che si parlava dell'operazione, si è provato a rimandare, l'hanno operato ieri fondamentalmente e si è perso un mese e mezzo di tempo, no? L'avessero operato subito, adesso sarebbe già a un mese e mezzo su quattro di riabilitazione e sarebbe tornato prima. Purtroppo anche io ogni tanto queste valutazioni vengono un po' sballate.
1: Sì, è anche vero che a volte magari la società consiglia una cosa, poi il giocatore con il suo entourage ne decide un'altra. Era successo anche con Pogba, se non mi ricordo male, questa vicenda, che fu consigliata un'operazione che non venne fatta. Insomma, bisogna capire com'è la storia, però in linea di massima prima provi la terapia conservativa.
0: Sì, certo.
1: Poi se non va devi per forza fare l'operazione.
0: Senti, Fausto la vede in positivo. Ildiz e Thuram sono al nostro mercato di gennaio.
1: Bravo.
0: Gli acquisti di gennaio, mercato pazzesco, dice giustamente, impossibile da eguagliare per qualità. Hai ragione, Fausto, vista così ci può stare, il problema è che bisogna poi vedere cosa abbiamo fatto da qui
1: a gennaio. Stare, no? In corsa un po' di più dell'anno scorso, quando a dicembre la Juve era già fuori dalla lotta scudetto abbastanza in maniera chiara, e poi si è complicata la vita anche nella lotta alla zona Champions. Tra l'altro Juve e Milan tutte e due fuori dalla Champions quest'anno, tutte e due in Europa League. Penso che anche
0: Milan ha beccato le due inglesi, la Juve ha beccato le due spagnole
1: e anche il Milan mi sembra che non abbia l'onore mai di giocare a lunedì, se non ho letto male, quindi evidentemente guarda un po' sarà come dice questo qui, chi è? Carparex, che dice che il calendarista è un tifoso interista, dice che influisce sull'algoritmo, può darsi anche, perché poi vai a vedere i confronti che facciamo anche l'anno scorso, il dubbio ti viene, no, scherzi a parte. È uno degli elefanti nella stanza con cui si inizia il campionato, il fatto che sia ancora lì Butti, onestamente, perché le intercettazioni parlano chiaro, così come Verbiglione, insomma, avrebbero dovuto gentilmente farsi da parte, o qualcuno spintaneamente glielo dovrebbe far notare, ma non c'è verso, evidentemente, andiamo avanti così.
0: Senti, ci rispondono da casa alla richiesta che ci faceva Daniel da Tenerife, un messaggio non firmato: Uli è il portiere della primavera, mi mancava, confesso, perché effettivamente da fare è andato via, ma era già in next gen adesso c'è Radu. che tra l'altro in quel primo tempo della partita di agosto aveva fatto anche molto bene. Quindi Uli il portiere della primavera, quindi abbiamo due portieri in lista B, sia Radu che Uli, e il terzino sinistro potrebbe essere Pagnucco, sì, che però non è in stato non inserito non è stato proprio inserito in nessuna né A né B, e quindi evidentemente
1: viene ritenuto da Next Gen in questo momento.
0: Sì, o forse anche non si ritiene necessaria un'alternativa a Cambiaso e a Celic, che in questo momento oggettivamente sta facendo molto molto bene.
1: Sì, poi teniamo presente che in quel ruolo lì c'è già giocato anche McKennie, sì. Si può giocare Kelly, insomma, sì. Qualche alternativa prima di arrivare alla Next Gen c'è, insomma,
0: sì, anche perché, come dicevi prima, avendo recuperato Lukumi da centrale, Kelly può di nuovo scalare eventualmente a fare il mancino.
1: E poi prima o poi magari torna a disposizione anche Cabala, anche se non solo l'ha messo nella lista Cabala.
0: Cabala ha messo in lista. Sì, infatti questa era un'altra sorpresa, tra virgolette, per il fatto che fino all'ultimo minuto si è cercato di farlo andare da qualsiasi parte per arrivare a Tagliafico, esatto. E in realtà poi invece è stato inserito in lista, forse proprio per necessità di ruolo.
1: Oh, Pellegrini della Lazio è svincolato, ci chiede Carparex, non lo so, poi controlliamo un
0: Pellegrini
1: attimo.
0: Sempre sì. Quello che era già stato anche quello della Juve, alla Juve fondamentalmente, sì, che non lo so adesso.
1: Pellegrini terzino,
0: perché il ruolo giustamente sì, è sempre quello, ci potrebbe stare come ragionare. Lorenzo Pellegrini si chiamava, mi sembra, possibile?
1: Può darsi, aspetta che te lo dico, sì, subito, bravo. Così andiamo a vedere. No, Luca Pellegrini, diciamo che è quello della Roma.
0: Luca Pellegrini è quello della Roma. O forse il contrario. No, il contrario. Lorenzo è quello della Roma e Luca è il terzino ex Juve.
1: Qua dice darà l'addio alla Lazio, quindi posso Luca Pellegrini verso la Turchia, dicono, ecco. Perché c'è ancora mercato aperto
0: sì.
1: Lì.
0: Sì, quindi... che dove tra l'altro la Juve sta cercando ancora di piazzare Zegrova, soprattutto perché avendo a questo punto confermato definitivamente Nico Gonzalez, su quella fascia lì comincia ad avere con Seisao, hai Nico Gonzalez, hai volendo all'Ai Begovic che ci può giocare, hai McKennie che tanto gioca nelle altre parti. Zegrova diventa un po' la quarta, quinta alternativa, e devo dire che nelle partite che ho visto quest'estate, sia le amichevoli che quei pochi minuti che ha fatto nelle prime due uscite, non è che mi abbia proprio fatto impazzire, cioè è uno di cui faccio, cioè se devo scegliere fra lui e Nico Gonzalez, mi tengo Nico Gonzalez tutta la vita.
1: Sì, anche perché Nico Gonzalez è uno che gol li sa fare, sì, come abbiamo visto, e comunque ha una personalità diversa, un altro impatto, uno che viene con la finale della Coppa del Mondo con l'Argentina, Atletico Madrid con Simeone, credo che dosi di carattere ne abbia da vendere. Evidentemente nella Juve non aveva funzionato per motivi di rapporto, forse col tipo di gioco, con l'allenatore, va a sapere perché poi nella testa dei giocatori è difficile entrarci, perché poi quando è andato a Madrid è stato decisamente un altro giocatore, Nico Gonzalez.
0: Poi ha fatto un mondiale clamoroso, ha giocato benissimo, infatti è stato poi un po' il motivo per cui la Juve non ha accettato l'offerta al ribasso dell'Atletico, alla fine ce lo siamo trovati e io ribadisco, sono anche molto contento così. Alla fine sì, Pellegrini escluso dalla lista, cioè è proprio stato tagliato fuori
1: sì,
0: dalla
1: però
0: Lazio.
1: Non è svincolato, quindi lo devono vendere. Cioè dovresti comprartelo ma non fai più a tempo, perché o rescinde il contratto, allora se rescinde con la Lazio poi diventa svincolato, certo. E te lo puoi prendere, altrimenti no, può prendere una squadra turca o araba, che sono le stesse destinazioni che la Juve si augura, soprattutto per Zegrova, che mi pare grande escluso di quest'anno in linea di massima,
0: sì.
1: Completare l'addio del mercato dell'anno scorso praticamente.
0: Sì, e tra l'altro quest'anno, poi adesso abbiamo il notiziario che incombe, ma ci sarebbe da fare una considerazione sul fatto che è il primo anno degli ultimi 4-5 in cui l'Arabia è stata un po' in disparte, sì. No? Non ha fatto la solita incetta di giocatori, non so se sia per motivi anche di vicinanza forse alla guerra,
1: geopolitici
0: sicuramente,
1: diciamo così.
0: Rispetto agli anni scorsi dove pronti via e iniziavano a portare via fior di soldoni, quest'anno l'ha fatto un po' la Turchia, però insomma eravamo abituati a un'Arabia che letteralmente rastrellava tutto quello che poteva, e quest'anno invece è molto in sordina.
1: Un mercato un po' più equilibrato,
0: più
1: in generale,
0: gente che è tornata indietro,
1: esatto.
0: Forse no? Di
1: anche che
0: è andata,
1: per
0: no?
1: Ultimo per
0: esatto,
1: dire che rinunciando a dei bei soldi. Oddio, all'Atalanta gli ha fatto un bel
0: contrattino.
1: 4 anni, 10 milioni alla firma, insomma, non poca roba. È giunto lì, ci ha puntato secco.
0: Sì, giunto lì, ci ha smontato la squadra qui ed è andato a romperci le scatole
1: di là.
0: Siamo sicuri che fosse
1: alla
0: Juventino.
1: Fine ha provato a prendere Cabal, ma Cabal non ci è voluto andare e quindi non si è fatto perdonare. Oh, notiziario, sennò poi Manuel non ci perdona.
0: A frappè.
3: Colpo Gobbo.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva.
3: Formula 1. Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il Monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli. Dalle 16 in programma le FP2. Genoa-Como apre la terza giornata di Serie A. Match in programma alle 20.45. De Rossi verso il 3-5-2 con Sabelli ed Ellerson sulle fasce. Davanti in coppia con Colombo più Osmaic di Vitigna. I nuovi acquisti e Sharawi dei Sibue tra i convocati. Fabregas verso la conferma della formazione che ha vinto a Napoli. E a proposito di Napoli, dopo il KO con il Como, la squadra di Allegri non ha più margine d'errore. Domani contro l'Inter, Oyun e compagni sono chiamati a fare il risultato per non vedere scappare i campioni d'Italia in ottica scudetto. Lo sa bene anche Allegri, che però predica calma. Capisco che qui si vive di esaltazione e depressione, ma siamo solo alla terza giornata, ha detto il tecnico livornese in conferenza stampa. Siamo dispiaciuti per il KO col Como, ma deve regnare l'equilibrio. Per il calcio femminile italiano, quello al via tra il 22 e il 23 settembre sarà un'edizione della UEFA Women's Champions League storica. Tre squadre della Serie A Women parteciperanno infatti alla League Phase. La Roma campione d'Italia affronterà in casa Barcellona, Real Madrid e Servette e in trasferta Chelsea, Benfica e Leuven. La Juventus invece se la vedrà in casa con Lione, Benfica e Leuven e in trasferta con Paris Saint-Germain, Aachen e Austria Vienna. Per l'Inter impegni in casa con Arsenal, Aachen e Manchester City e in trasferta contro Lione, Real Madrid e Austria Vienna. Al termine delle sei giornate, le prime quattro squadre in classifica si qualificheranno ai quarti di finale, le altre quattro squadre dagli spareggi tra le squadre dal quinto al dodicesimo posto. Il tennis, la sospensione di Nick Kyrgios, causa test positivo alla cocaina, è durata un mese in quanto Litia ha accettato la versione del tennista, secondo cui il consumo proibito è avvenuto fuori competizione. Il 31enne australiano ha inoltre accettato di entrare in un programma di riabilitazione e potrà dunque tornare a giocare nel circuito professionistico a partire da oggi. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
8: che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera,
8: l'unica che conta. Colpo Gobbo.

0: Rieccoci, pausa siamo, caffè, pausa caffè espletata.
1: Non ancora, in realtà, nel senso che il caffè ecco, è ancora qua.
2: Il caffè è un piacere.
0: Che piacere. Disse Renzo Arbore.
1: A proposito di anni Ottanta e via di seguito.
0: Oggi siamo su quella...
1: Un po' figli di quell'epoca lì, se non aveste capito.
0: Va bene, finché siamo figli di quell'epoca, va bene.
2: Chi non è figlio di quell'epoca?
1: Esatto, siamo
2: non
1: figli...
2: sapete cosa vi siete
1: figli di pubblicità.
0: Tra l'altro, leggevo su Facebook, ogni tanto vengono queste cose, che bevanda c'era negli anni Ottanta che non esiste più? A me è venuto in mente il Billy, ve lo ricordate?
1: Urca, certo, il succo di frutta, e come no? Il succo di frutta all'arancia era, io me lo ricordo solo all'arancia, tra l'altro.
0: Da cui Billy Costa Curta, perché Billy era il personaggio.
2: Billy era massa e qualcosa, l'azienda.
0: È così, vabbè, dire.
2: Se non ricordo male, la 101.
0: 101, bravo, che era una specie di Coca-Cola.
1: Sì,
0: una cosa
1: così. È uscita nel periodo della Pepsi, però la 101 è durata...
0: meno di Papa Luciani, diciamo così. Oh, salutiamo Roby da Milano.
1: Grazie,
0: che ci dà, che ci dice un piacere, anche non un piacere, essere qui e tenervi compagnia.
1: È un bel complimento, tra l'altro. Grazie mille, grazie mille.
0: Caro Manu, che dici? Ascoltiamo un vocale così. Per... Ah, va bene, te lo mando. Okay.
1: Fai tu, faccio io.
0: Vai.
1: Dai, sentiamo voi.
3: Buongiorno, Alessio da Bollate.
1: Ciao Alessio.
3: Seguendo la discussione sul fatto dei calendari.
0: Sì.
3: Niente, io siccome che nella trasmissione precedente, guidando, stavo ascoltando il direttore che parlando con un altro ascoltatore che si lamentava proprio di questa situazione qua, lo ha un pochino ripreso sul fatto che basta lamentarsi di non fare gli interisti, che allora non iscriviamoci al campionato se ci dobbiamo lamentare, bisogna sgomitare come gli altri. Ma io veramente non riesco a capire, non riesco a comprendere come non si possa non vedere queste situazioni che ci vanno sempre e costantemente contro, in tutto, in tutti, qualsiasi cosa. Cioè, e poi voglio dire, chi è il che fa i calendari? Un noto interista o sbaglio? O una mia, me lo sono sognato stanotte?
0: Sì, allora, non deve essere mai un alibi quello, sicuramente, però uno nota che l'anno scorso, per esempio, la Juve nel momento decisivo della Champions ha giocato con Roma, Napoli e Como, qualcun altro ha giocato con Lecce, Cremonese e non mi ricordo più chi, Pisa, credo che fosse,
1: quindi
0: quelle sono discrepanze che si vedono, ma soprattutto quel discorso che facevo io, di dignità personale, cioè se vengono fuori delle intercettazioni da cui si vede che tu sei conosciuto nell'ambiente, non è che lo diciamo io, Dario o qualcun altro, come interista, tifoso che addirittura si sbatte perché doveri portare sfiga eccetera eccetera, a un certo punto quando escono
1: quella è clamorosa,
0: e l'altro che ti risponde accogliendo la tua richiesta perché dice no, non te lo metto, te lo metto adesso in semifinale di Coppa Italia, così non ce l'hai né in finale né in campionato perché ha finito il bonus, diciamo così, di arbitraggi con l'Inter. Allora, quando vengono fuori queste cose, sarebbe buona norma togliersi dai piedi, un po' come ha fatto Rocchi, diciamo, mi dimetto e poi andate avanti, perché sennò la credibilità va un po' sotto zero. Però, hai ragione, Manfredi era il del caffè, cosa ho detto? Arbore forse.
1: Ah, hai detto Arbore.
0: Sbagliato, due grandi, ma sì, sicuramente
1: no. Rispondo ancora solo ad Alessio, poi andiamo dal nostro ospite, che c'è anche la questione che dicevamo anche prima, no Alessio? La questione dei tre giorni fa specie, soprattutto perché lunedì e giovedì stanno, diciamo, nella stessa settimana. Ho letto ieri una statistica, forse proprio di Mirko Nicolino, che diceva che è successo solo altre due volte, no? Che si giocasse nello stesso giorno. È vero che la distanza è la stessa tra il martedì, tra il sabato e il martedì, e la domenica e il mercoledì, quindi non è che sia una roba fuori dal mondo, però diciamo che in quella domenica lì ci sono altre tre partite che coinvolgono sei squadre che non fanno l'Europa, insomma si poteva mettere qualcun altro a giocare lunedì sera, poi va tutto bene.
0: Quando capita una volta sola, combinazione in quel modo lì, e dall'altra parte al Milan non capita mai. Oh, altre bibite, così coinvolgiamo anche Francesco, che secondo me su questi temi c'è il pellino. Altre bibite scomparse negli anni Ottanta, 7-Up e la Cedrata Tassoni.
1: Ma Cedrata Tassoni, però, secondo me c'è
0: ancora.
1: Vero?
0: C'è ancora.
1: La Cedrata Tassoni c'è.
2: Lo spot è sempre lo stesso da 40 anni.
0: È vero, hai ragione, è sempre quello lì antico. Chissà se Francesco Pellino si ricorda qualche bibita, oggi siamo andati su questo tema a caso perché fa caldo, qualche bibita che si beveva negli anni Ottanta che è scomparsa dalla circolazione.
4: Ciao ragazzi, ciao, un saluto.
0: Ciao.
4: Qualche bibita, sì, la cedrata però
0: c'è ancora,
4: c'è ancora, là. Sì, si vede in qualche bar.
0: Seven Up in effetti è sparita, 101 è sparita, Billy, il succo di frutta è sparito, insomma ce ne sono diverse, sono quei misteri del mercato italiano. Invece i misteri del mercato della Juve pochi quest'anno, diciamo che 10 sono usciti, 10 sono entrati, più o meno andiamo così, più Douglas Luiz e Nico Gonzalez che erano già tuoi ma hai deciso di tenerteli, insomma. Secondo te un mercato fatto bene, adesso possiamo dirlo definitivamente, sì, chiuso e arrivederci.
4: Sì, vogliamo dare dei voti. Penso che possiamo, almeno io personalmente potrei dare un 7 al mercato, diciamo, degli acquisti, perché comunque dal mio punto di vista mancavano due pedine che potevano essere il regista e il terzino sinistro. E mentre, diciamo, sulle cessioni, tra virgolette, possiamo dare un 5, perché comunque non è stato ceduto nessuno.
1: Sì, è vero, questo è un tema importante.
0: Dici venduto,
1: no?
0: Perché sono tutti in prestiti praticamente.
1: Tutti in prestito con diritto, tra l'altro, forse nessun obbligo, se non ricordo male.
0: Non mi pare, e addirittura David paghi anche una parte dell'ingaggio, ma questo lo dicevano dall'inizio del mercato, che sarebbe finita così, perché anzi, che sia solo lui
4: c'era,
0: è già tanto.
4: C'era questo problema, questo problema da affrontare.
1: Ti giro leggermente la domanda, Francesco, cosa hai mancato allora a questo mercato della Juve per essere da più di 7?
4: Sì, ti ripeto, terzino. Dal mio punto di vista un terzino sinistro e poi il mio pallino è il regista di centrocampo.
0: Quindi non ti convince al 100% Douglas Luiz, diciamo così, in questo ruolo?
4: No, perché a voi convince?
0: No, no. Voglio vederlo un po' di più. Diciamo che siamo passati da un 4,5 di Pagella a un 6 meno nelle partite, che è già un passo avanti, però siamo lì.
1: A me non convince nel centrocampo 2, se devo dirti la verità. Cioè, nel momento in cui ti aggrediranno un po' di più di Frosinone e Parma, lui in un centrocampo 2, sinceramente, un po' di paura me la fa.
4: Oppure possiamo dirla anche in un altro modo. A me non convincono insieme Douglas Luiz e Locatelli.
1: Okay, certo, ci sta.
0: Al momento quelli sono e quelli fai giocare, però tu dici quando ci saranno delle alternative bisogna studiare qualcosa di diverso, magari giocare a tre con Sar, che potrebbe essere un'idea, anche se non so se mai cambierà modulo Spalletti e non mi pare molto intenzionato.
4: Anche perché credo che ci siano più elementi in avanti che a centrocampo, quindi si prediliga ancora il centrocampo a due, poi vedremo, magari ci stupirà.
0: Chissà, tu prevedi che il centravanti della Juve continua a essere, adesso al di là di questa partita in cui probabilmente giocherà Colomuani, perché Voltemade ha fatto pochi allenamenti, è arrivato in extremis, però prevedi che Colomuani continuerà a fare il centravanti oppure giocheranno assieme, quindi Colomuani magari si sposta in uno dei tre dietro la punta, magari a sinistra, chi lo sa?
4: Allora, premessa, Voltemade a me piace tantissimo e sono curioso di vederlo. Poi possiamo tranquillamente aggiungere che Colomuani non è un attaccante, non è un numero 9, non ha mai fatto il numero 9 nella sua carriera. E quindi c'è la possibilità di vederlo magari alle spalle o più spostato sulla sinistra, dove può avere un po' gli spazi un po' più aperti e quindi rendere al meglio. Io credo che queste soluzioni, anche con l'assenza di Ildiz per un po' di tempo, potremmo vederle in campo.
0: Ecco, invece
1: dicevo, anche in coppia, secondo te, Colo e Voltemade li vedremo mai, Francesco? Perché secondo me sono una coppia che potrebbe essere ben assortita. No?
0: Tu faresti un modulo che finisce per due,
1: soprattutto in questo momento in cui ti manca Thuram, in cui ti manca Ildiz, le alternative ancora non hanno convinto fino in fondo. Non riesco a capire quanto Spalletti voglia effettivamente buttare subito Alej Begovic nella mischia. E io una coppia davanti, Colomuani e Voltemade, non mi dispiacerebbe.
4: No, ma anche io la penso come te, Dario. Quindi credo che ci sia la possibilità di vederlo tra poche giornate, sia la possibilità di vederlo in modo stabile, questa coppia d'attacco. perché comunque secondo me possono essere tranquillamente complementari.
0: Sì, ti chiedo di Nico Gonzalez, perché se ne parla un po' poco, ma secondo me potrebbe essere un acquisto molto prezioso, al netto del fatto che sappiamo che è un giocatore che tende a infortunarsi, quindi l'abbiamo visto anche in passato, però per esempio il Mondiale se l'è fatto tutto senza problemi, e ti chiedo se quel ruolo lì di mezza punta, diciamo così, centrale, sarà poi quello in alternativa a McKennie, in pratica lo vedremo, oppure lo possiamo trovare anche da altre parti secondo te?
4: Ragazzi, noi juventini conosciamo benissimo Nico Gonzalez, e l'abbiamo visto con la maglia della Juve e abbiamo potuto osservare i suoi tantissimi infortuni. Ci ha stupito l'altra sera, bisogna dirlo, ci ha stupito perché difficilmente riusciamo a vedere un calciatore che riesce ad entrare e ad essere così decisivo
0: per, e a tirare da fuori area, che sembra che sia un reato, sì.
1: Beh, tre volte tra l'altro, esatto, nella stessa partita,
4: tre volte. Quindi si spera di vedere Nico Gonzalez sempre con la stessa garra, così come l'ha visto anche Spalletti, perché anche lui ha espresso parole dolci nei confronti di Nico Gonzalez, che è riuscito comunque ad essere incisivo, a cambiare il volto della partita col Palma.
1: Tra l'altro ha scelta anche la tempistica giusta, no? Perché lui entra e veramente da quando entra Nico Gonzalez la partita cambia letteralmente. Molto. Senti, c'è il rischio, perché vabbè, adesso manca addirittura McKennie, e Nico potrebbe giocare lui al posto di McKennie. Qua in questo momento, tra l'altro, stiamo vedendo proprio la potenziale formazione. Sì. Ma Gonzalez tendenzialmente di suo pesta le mattonelle di Conceição. C'è il rischio che gli porti via il posto, Francesco? Se gioca come domenica col Parma, come sabato col Parma.
4: Sì, però credo che siano due ruoli un po' diversi, perché cioè, lo vedrei meglio Nico Gonzalez dietro la punta,
1: okay,
4: e lascerei comunque con Conceição sgroppare sulla fascia, che comunque nonostante abbia un deficit realizzativo comunque è un fattore con Conceição nella Juve.
0: Io invece, guarda, vado un po' controcorrente. Conceição mi piace, però non lo vedo così decisivo, cioè incisivo sì, nel senso che il pallone lo dai sempre a lui perché è quello che salta l'uomo, specie adesso che non c'è Idiz, ma secondo me questa squadra col 4-3-3 con Nico Gonzalez, Voltemade e Colomouani ha un potenziale di gol superiore di quella col 4-2-3-1, così
4: Gigi, io credo che arrivato a un certo punto comunque debba decidere Spalletti cosa fare della sua vita, quindi
0: è un po' avanti con gli anni, può decidere, dici tu,
4: sì. Sì, se continuiamo a vedere questa scarsa vena realizzativa della Juve, comunque qualcosa deve modificare nell'assetto della squadra, quindi che può andare dal centrocampo a tre, dalla difesa a tre, dall'attacco a tre, qualcosa può modificare se sono questi i risultati, ossia che la Juve non riesce a concludere tutta la mole di gioco che produce.
1: Senti, allora, a parte che abbiamo scatenato i nostri amici da casa sulle
0: un sondaggio, esatto, poi facciamo il sondaggio e voi continuate a scrivere,
1: fra un po'
0: che ne stanno arrivando
1: un po' di bibite degli anni 80 che sono meravigliose, però tornando tra l'altro a Juve-Milan, no? Perché dicevamo prima con Gigi, partita già importante di cartello alla terza, l'altra milanese come l'anno scorso ci ricordava Gigi, alla terza c'era Juve-Inter. Ti aspetti la stessa formazione che ha iniziato col Parma, Francesco, o dei cambi? Perché a me Boga non ha fatto impazzire, se devo dirti, col Parma.
4: Chivo non ha usato queste parole, non ha detto che è uno scontro diretto, perché sono arrivate sesta e settime queste due squadre.
0: Quinta e sesta, veramente, che siamo precisi.
4: Sì. Comunque, Boga non ha fatto impazzire, sì, cioè siamo abituati a vedere Boga più a partite in corso, quindi possiamo apprezzare meglio le sue doti quando la difesa è un po' più scarica. Dall'inizio abbiamo visto che ha fatto

0: selezionato
1: Sì.
0: a tutti noi italiani.
1: A me è piaciuto molto
0: Quindi
1: nell'amichevole contro l'Inter quest'estate, devo dirti la verità, parlando dei minuti che l'ho visto in campo con la maglia della Juve.
0: sì, a me è piaciuto anche durante il mondiale, bisogna dire che cioè, comunque ha fatto un buon mondiale con la maglia della nazionale. E io non so se è un acquisto cercato, voluto, chiesto dal mister, ma comunque la spesa è stata abbastanza onerosa, quindi credo che debba dare la possibilità di mettersi in mostra.
2: Sì, e poi c'è il tema italiani che ogni tanto salta
1: Sì.
2: fuori, cioè una Juve poco italiana, a parte la dirigenza che è molto
1: Sì,
2: italiana
1: adesso
2: invece,
1: sì, adesso sì.
2: adesso è totalmente italiana perché praticamente tutti i dirigenti della Juve, compreso Chiellini, sono italiani, però il tema degli italiani, io dico sempre, non so se sei d'accordo con me, caro Francesco, chi mettereste voi della nazionale italiana nella Juve per
1: Certo.
2: rinforzarla, che non sia Tonali, che non si può prendere, che non sia Palestra, che non si può prendere? Per motivi economici. Alla fine è quello il tema, no? Cioè che non ci sono giocatori della nazionale italiana che ti alzano il livello della squadra che tu possa prendere fondamentalmente.
0: Sì, anche perché c'è sotto l'occhio di tutti che in questo momento il valore della nazionale italiana comunque non è così elevato. Se siamo stati fuori per 3 mondiali consecutivi,
1: Sì, e in mezzo ci abbiamo
0: un
1: vinto
0: motivo
1: un
0: ci sarà.
1: europeo, no? Una roba
2: Così, sono quelle cose molto
1: assolutamente
2: italiane,
1: senza
2: direi,
1: senso.
2: senza senso
1: Senza
2: come
1: senso.
2: spesso accade
0: Sì,
2: in
0: questo,
2: Italia.
0: anche questo è vero. Però io sono molto fiducioso sul calcio italiano perché ci sono degli ottimi prospetti che stanno crescendo e che credo che possano dare soddisfazione alla nazionale. I vari liberali,
1: Sì?
0: Papazzulli, secondo me sono dei calciatori di cui sentiremo parlarne spesso.
1: Senti, ieri ho letto a proposito, no, del nazionale che deve rinascere, eccetera, e di sistema anche Italia un po' che deve rinascere, un'intervista ad Handanovic, che non è che proprio l'abbia mandata a dire nei confronti della sua ex squadra, che evidentemente è l'Inter, no? Perché lui ha detto che gli avevano proposto di allenare la primavera, ma poi lo
0: Però
1: avrebbero
0: doveva mettere gli
1: obbligato,
0: under
1: esatto, a far
0: 23.
1: giocare gli under 23 che non giocavano la domenica, e lui giustamente dice: ma io ne alleno un gruppo, voglio fare giocare il mio gruppo. È un problema però questo, no? Perché lui ha fatto emergere una problematica che evidentemente non c'è solo nell'Inter, ma un po' un modo di fare del calcio italiano, un po' la pressione nel far giocare chi si vuole da fuori, non che vuole l'allenatore.
0: Dario, tocchi un tasto dolente. Questa pressione, io ho giocato con scarsissimi risultati a calcio, fino ai 20 anni, poi diciamo, ho intrapreso un'altra carriera e questa pressione nasce sin dai tempi degli allievi, da parte del contesto, da parte del genitore. Da parte del procuratore sin dai 16-18 anni. Quindi non mi meravigliano le parole di Handanovic, assolutamente, e credo che sia un qualcosa che è molto presente nel calcio, almeno italiano. Poi se ci possiamo chiedere se queste dinamiche possano cambiare, io ho difficoltà a crederci,
1: Però
0: però
1: la speranza ci deve
2: sì,
1: rimanere.
2: diciamo che.
0: Sì, ormai sul calcio italiano dobbiamo vivere sulla speranza. La speranza che rinasca, la speranza che tutti noi possiamo gioire così come gioiamo quando vediamo tutti gli altri
2: Quello è il
0: sport.
2: grande problema,
0: Cioè, siamo ai primi posti in tantissimi
1: eh
0: sport
1: sì.
0: a livello mondiale e nel calcio non c'è una gioia da un bel po' di tempo.
2: Sì, a parte l'europeo, diciamo così, che è
1: Sì,
2: stato un po' un momento
1: che comunque
2: che io
1: sono.
2: paragono all'europeo vinto dalla Grecia o dalla Danimarca, più che
1: Sì,
2: non quello
0: l'ex
2: dalla
0: qua.
2: Spagna,
0: A questo punto sì,
2: che
0: a questo punto
2: prepara
0: sì.
2: un trionfo futuro, perché quando la Spagna vince l'europeo poi vince il mondiale, di
0: Ottima
2: solito, no?
0: osservazione, Gigi, a questo punto sì.
2: Mi sembra quell'esploit che capita perché c'è diciamo un allineamento dei
1: Eh
2: pianeti,
1: sì.
2: ti va tutto bene, ne pareggi tre, le vinci tutti ai rigori e va bene così, va bene, siamo tutti contenti e siamo stati felici lo stesso. In più per i tifosi della Juve c'è la vicenda partita con la FIGC annosa che continua a non risolversi, e che quello è certo che quando vedi che poi le riforme le deve fare uno come

0: Malagò, che è lì da 50 anni, o che Maldini appena dice riforma viene fatto fuori in maniera abbastanza impietosa,
1: sì,
0: insomma,
1: siamo punti da capo.
0: Siamo punti. E poi tra l'altro queste cose che diceva Handanovic, che tra l'altro era l'idolo di Gregorio,
2: sì,
0: questa cosa dei tifosi della Juve,
2: e chiusa parentesi,
0: chiusa parentesi. Di quello
1: no,
0: lì
1: scherzando.
0: No, ma scherziamo tutti,
2: ma era chiaro,
0: lo dice spesso qua intervenendo anche Massimo Storgato, che lavora, sì, con le nazionali giovanili, e lì c'è anche il problema delle categorie, cioè che i ragazzi devono giocare per forza con i pari età, non possono giocare con quelli più grandi perché conviene così, insomma, da tanti punti di vista, insomma, tante cose che non funzionano, che se uno sta a sentire, quelli del campo stanno benissimo, cosa c'è da fare? Basterebbe stare a sentire, sì. Ecco, poi...
1: Sì, ragazzi, però poi se vediamo la nazionale, campione del mondo, della Spagna, e vediamo i Cubarsì, e vediamo i Pedri, e vediamo i Yamal, che giocano dall'età di 16 anni,
0: certo, in Serie A,
1: certo. Tutti i discorsi che vengono fatti in Italia, cioè, è giusto che rimangano in Italia, è giusto che l'Italia sia fuori dai mondiali, cioè, parliamoci chiaro.
2: Sì, sì, tant'è che noi quei ragazzi lì ancora a 19-20 anni li mandiamo in prestito a farsi le ossa,
1: prestito,
2: no?
1: Sì. In prestito a farsi le ossa, sì.
0: Oppure arriva il 19enne alla Ibegovic e dice, ma vediamo, sì, aspetta, mettiamo un po'...
2: Sì, adesso Ecator è rimasto perché Ecator... si è fatto male, esatto, perché se no andava in prestito,
1: sì,
2: anche lui.
1: Del mercato, sì, del mercato si poteva aprire una parentesi su Ecator, a prescindere dagli infortuni. È stato sfortunato nelle due partite, che, ma io non comprendo l'acquisto di Ecator.
2: Ah, per fortuna, perché
0: no, tecnicamente credo che ci siano poche spiegazioni. L'unica spiegazione che mi do è che la Juve è l'unica società italiana con problemi con la UEFA che ha dovuto fare cose entro il 30 giugno, mentre gli altri o non le hanno fatto per niente, come la Roma, o le hanno fatte un po' quando hanno voluto riaggiustare i conti. E quindi, siccome avevi bisogno che qualcuno ti prendesse dei giovani per fare plusvalenza, quindi il portiere che è andato al Parma, il difensore, il terzino che è andato al Genoa, allora in un rapporto, diciamo, tra società, diciamo, vabbè, valorizziamo Ecator al Genoa e vediamo, intanto ho fatto un investimento su un giovane. Io credo che sia quello il motivo, non è tanto una questione tecnica, perché se tu andavi a cercare di comprare uno, a quel punto lì andavi a comprare un centravanti subito, o un terzino sinistro subito, o una cosa di cui di sicuro avevi bisogno, mentre in quel ruolo lì, onestamente...
1: Anche perché poi cioè abbiamo visto che Ecator non è stato messo in lista, quindi se fosse stato abile e arruolabile, cioè, avremmo avuto un esupero oppure un acquisto in meno.
0: Sì, è una cosa così. Vedremo, il tempo ci dirà se questo giocatore varrà 18 milioni.
2: 16 più 2 mi sembra.
0: 18 milioni, vediamo. I suoi giovani non si può mai sapere, a volte vengono dati via anche per pochi soldi giocatori che poi ne valgono molto di più quando li vendono gli altri. Esatto, abbiamo visto anche questo negli anni passati.
2: Esatto.
1: Stiamo attraversando degli anni un po' particolari.
0: Esatto. Speriamo che questa nuova dirigenza italiana, mi sembra fatta da gente che il mercato lo conosce bene, quindi... fidiamoci, insomma, di quello che hanno fatto e vediamo i risultati come al solito. Grazie Francesco,
2: ciao, siamo Francesco,
0: arrivati alla fine del
1: video. Grazie a voi, buon pomeriggio, grazie.
2: Grazie a te.
0: Allora, intanto qua continua il sondaggio sulle bibite,
2: sì,
0: degli anni 80.
2: Sì, adesso poi fra poco dire che la prossima parte la possiamo ripartire da lì. Volevo chiedere solo a Mobius, se sì, che ci sta scrivendo su la grande spuma.
0: La spuma è votatissima,
2: c'è
0: un dibattito.
2: Chiedo a Mobius. Chiedo a Mobius se il suo nick deriva dal personaggio della serie di Loki della Marvel, perché che tra l'altro è uno dei miei personaggi preferiti in assoluto. E poi prima di andare in pausa leggevo, sono uscite le avversarie della Juventus Women nella League Phase, c'è il Lione e il Paris Saint Germain, quindi anche qua due squadre francesi, Benfica, quindi tre squadre decisamente complicate, e poi l'Aachen, l'Austria Vienna, e il, spero di dirlo bene, Leuven, che è l'ultima squadra che dovremmo affrontare, sei partite, perché la Champions League femminile è il format della Conference League maschile, quindi sei partite e non otto.
0: Ecco, un po' meno, però
2: sì,
0: ci sono anche meno
2: squadre. No, perché la Conference ha le stesse squadre, ma fanno meno partite. Invece nella Champions femminile credo che ce ne siano proprio di meno.
0: Di meno in generale. Vai, notiziario. Poi torniamo.
3: Colpo Gobbo.
4: Radio Bianconera Time. Radio Bianconera. Sono le 16:01.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Apriamo con la cronaca svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina ritrovata il 14 agosto in un cortile a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma è poi emerso che la vittima era stata strangolata. La polizia è riuscita a risalire all'ultima persona ad aver avuto contatti con la donna. Si tratta di un 44enne tunisino che nel frattempo era stato arrestato per altri motivi e che avrebbe poi confessato il delitto che sarebbe stato commesso al culmine di una lite tra i due.
5: Voleva denunciarlo ma aveva troppa paura per farlo. È il racconto della madre di Lorenza Isceri, la 45enne lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello dall'ex fidanzato 36enne Federico Vella. L'uomo l'ha prima chiusa nel bagagliaio di un'auto e poi l'ha portata sul luogo dove si è compiuto il fatto. Poi si è tolto la vita con lo stesso gesto. Inutili il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva chiamato il numero unico di emergenza prima di essere uccisa.
6: La crisi dell'ex Ilva arriva ad un nuovo passaggio critico. Sono partite infatti le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che interesserà più di 2.500 lavoratori. A trasmettere la documentazione ai sindacati è stata l'AIGI, ossia l'Associazione Italiana Giuristi di Impresa. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha spiegato il presidente Nicola Convertino in una lettera. Una scelta che Convertino definisce un atto dovuto e inevitabile, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre.
5: Dall'estero è bufera nel reform di Nigel Farage, dopo che un'inchiesta di Channel 4 mostra due alti funzionari del partito, James Orr, responsabile delle politiche del partito, e Dan Jukes, stretto collaboratore del leader, organizzare il finanziamento di 3 sondaggi per il partito da parte di una società statunitense per un costo totale di 32.500 sterline e suggerire a un finto donatore un modo per aggirare le regole inglesi sul finanziamento ai partiti. I due funzionari si sono poi dimessi in attesa dell'indagine interna.
6: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni, lo riferiscono fonti dell'agenzia russa TASS. Intanto attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio, secondo le autorità russe della regione di Krasnodar. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi sulla città, colpendo anche una nave russa con un drone navale.
5: Lo sport, il calcio, Genoa-Como apre la terza giornata di Serie A, match in programma alle 20:45. De Rossi verso il 3-5-2 con Sabella ed Ellerson sulle fasce, davanti in coppia con Colombo più Osmaic di Vitigna. I nuovi acquisti e Sharabi e Zibue tra i convocati. Fabregas verso la conferma della formazione che ha vinto a Napoli. Formula 1, Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il Monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli, dalle 16 le FP2.
6: Ed è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
7: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
8: Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera
7: è l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.
2: Eccoci.
0: Andiamo seconda ora.
2: Seconda
0: dai.
2: Ora, prima volta dalle 4. No, non è vero, prima volta no, perché ogni tanto l'abbiamo fatto qualche scavallamento.
0: Sì, però erano cose rare, adesso diventa sistematico. Dunque, poi prendiamo il tema delle bibite, perché vedo che piace.
2: Tiene.
0: Però c'è anche il tema del calendario, perché c'è il nostro amico Stefano che ci dice: buonasera professori, con il massimo rispetto, ma allora proprio non capite niente. Prima si fanno gli algoritmi dell'Inter, poi a cascata di chi fa più comodo e per gli ultimi.